0: Taranto. Il problema
1: Carissimo.
0: principale è che io vedo comunque una campagna acquisti buona ma incompleta. Il problema maggiore a noi è a centrocampo e non siamo riusciti a comprare un centrocampista di livello, questa è la verità.
1: E hai dovuto fare delle scelte. Il tentativo, la forzatura che stai facendo su Douglas Luiz ti porta a scommettere rosso o nero e di vincere la scommessa come l'ha vinta da altre parti. Se sarai bravo, super spalletto, super Lucio, se non sarai bravo alla Lobotka, alla Kvaratskhelia, tutte le invenzioni, se funzionano, le ciambelle escono col buco. E le volevi col buco, altrimenti a gennaio sarei costretto a correre ai ripari. Il tentativo lo capisco, è rischio, dopo aver già investito, già comprato tanto, forse anche cambiato tanto perché serviva tanto, ti impone di fermarti un po' là in mezzo. Però io pensavo che fosse la priorità, la società mi ha fatto capire che la pensa diversamente anche dal sottoscritto e da chi tecnicamente la pensa in maniera simile a me. Allora, mi interessava ripartire perché una nota di colore importante ieri mi ha colpito, aveva rimandato anche l'intervista da fare prima della partita perché voleva viverla attentamente lì con l'allenatore Spalletti. Ecco cosa ha detto proprio Mister Lucio, ai microfoni dei cronisti presenti ieri allo stadium al termine della partita. Su Gio nel campo.
2: È stato bellissimo. Come dicevo prima, sono tornato a fare il secondo perché con lui a fianco non gli sarei permesso di dire niente. Ho detto solo un paio di cose, anche se lui naturalmente dall'intelligenza che ha, le domande più gentili le ha fatte e poi ho tentato di rispondere, ma ho tentato di essere il più vago possibile.
3: Ha parlato anche il giornale di periodi, di cicli. Ecco, lei le farebbe piacere essere l'interprete principale di questa ripresa di un ciclo nuovo della Juve? Grazie.
2: Ma mi sembra che ci sia impegno da parte della società, da parte dei direttori, di ricreare questo antagonismo nei ruoli, come abbiamo detto prima, e abbiamo fatto delle operazioni interessanti, delle operazioni intelligenti da un punto di vista mio. Naturalmente poi quando scendi un po' di livello puoi rimontare sopra quei gradini persi, c'è sempre un lavoro da fare, c'è sempre un tempo da dover gestire e noi non siamo nelle condizioni di andare a prendere calciatori come hanno fatto alcune società spendendo.
1: Spendendo di più di quello che abbiamo speso. Mi ha colpito, intanto saluto l'arrivo del nostro Manuel in regia. Mi ha colpito, al di là di questa risposta sul mercato, perché anche la Juventus ha speso e adesso deve rientrare, e anche di parecchio di quello che ha speso. Sono stato lì un po' interdetto a rispondere a Gio nel Can. Secondo voi, Gio nel Can, di cosa gli ha parlato a bordo campo? Cioè, quale domanda specifica? Guarda che bravo, guarda così, guarda cos'ha, perché non lo usi così? Cos'ha? Che tipo di ragionamenti sono scattati in panchina tra l'allenatore e il proprietario? Ieri non abbiamo avuto il tempo di approfondire, magari alla vigilia della sfida con il Frosinone. Andiamo con un altro vocale da Roma.
4: Buongiorno direttore, partendo dal presupposto che a mio parere Vicario sia un ottimo portiere, la mia domanda a lei è questa: ma siamo proprio certi che dopo l'infortunio che ha avuto e con conseguente operazione, infortunio in realtà non è un infortunio, ma comunque è stato operato, che adesso sia completamente a posto e che non abbia ripercussioni, eccetera, per quanto riguarda l'ernia, appunto, per la quale si è operato, mi faccia sapere. Grazie e buona giornata, Dudu da Alba.
1: Dudu da Alba, guarda, quasi uno slogan, eh? Un cartellone pubblicitario. Grazie, intanto mi fa piacere perché sto scoprendo molti nuovi radioascoltatori, o mi sbaglio, lo eravate già in precedenza, se non esplicitamente in questa trasmissione, in qualsiasi altra del nostro lunghissimo palinsesto. Ci aggiungo anche un po' la curiosità, la risposta ci sta già dentro la domanda, e anzi, sono stato anche abbastanza criticato per questo quando ho pizzicato le responsabilità, ho evidenziato le criticità dell'allenatore Spalletti nel non aver centrato l'obiettivo l'anno scorso. Andrea Presidente, che ritrovo dopo diverse settimane, direttore, sono noioso, lo so, ma mi spiace, non sei l'unico, ma ci sono anch'io. Perché Tudor è arrivato a marzo, aprile e sia pura fatica è arrivato quarto? Perché eravamo già lì piazzati un po' bene, gli hanno fatto una campagna acquisti ed è stato considerato l'ultimo degli stupidi. Il mago di Certaldo invece è arrivato a novembre, ma la squadra non era la sua. E questo è il trattamento. Io non mi gemello mai con le riflessioni che non risultano coerenti e sono stato molto critico anche sulla scelta di confermare Spalletti, anche se è una scelta che ha certamente più logica se non badi al risultato nell'iniziare a ripartire da Spalletti. Ma attenzione. La coerenza precedente o l'incoerenza precedente ci ha portato a passare da un allenatore ad altro e a non confermarli neanche col risultato ottenuto. Quindi si cerca qualcosa di più armonioso, quel qualcosa di più armonioso che sicuramente non poteva scattare continuando con Comolli e Spalletti, ma che potrebbe e dovrebbe essere scattato quantomeno con maggior serenità con l'arrivo di Carnevali e la conferma dello stesso Spalletti. Certo che non puoi fallire 2 anni di seguito, e vi ho detto tutto, non puoi fallire la qualificazione in Champions per 2 anni di seguito, altrimenti ci abbiamo provato e probabilmente mi aspetterei anche un passo indietro di chi per la seconda volta eventualmente, ma non capiterà, non riuscirà a portarci a raggiungere il traguardo. Cosa ne pensate? Se ci sono vocali dell'ultimo istante, vedo che ne è arrivato qualcuno anche adesso. Andiamo ad ascoltare. Bravo, bravo, grazie Costantino.
5: Direttore Marco da Imola, ma io vorrei fare
1: Carissimo.
5: una domanda ai miei fratelli bianconeri.
1: Vai.
5: Ma ragazzi miei, se voi dovete ristrutturare casa e sbagliate 2 volte gli architetti che devono progettare la ristrutturazione, che a loro volta sbagliano il materiale da sostituire, e trovate il terzo architetto che finalmente deve vendere il materiale che avete preso, deve
1: Deve
5: prendere
1: fare
5: quello nuovo.
1: l'atto.
5: Ma ragazzi, con calma, e sosteniamo i ragazzi. Io più che altro vorrei un preparatore atletico un pochino più. Ecco, hai già capito, direttore. Ciao Marco da Imola.
1: Marco da Imola, ho già capito. Oggi non ci sono state molte critiche. Diciamo che ognuno sogna di accelerare un po' i tempi, no? Spera di accelerare molto i tempi. Di preparazione atletica ne parleremo venerdì con il nostro preparatore. Poco per volta stanno rientrando tutti alla base, non li abbiamo disturbati e lasciati anche tranquilli per riprendersi, per ricaricare le batterie. Tra l'altro oggi devo ricaricare anche la mia, quella vera, della macchina che mi hai lasciato a piedi. E sempre d'estate queste robe, quando è tutto chiuso. E parleremo, ci siamo già capiti, ci siamo già capiti. Ma attenzione, qualche saggio preparatore dei portieri che è intervenuto anche su Radio Bianconera, ci ha anche detto forse di un preparatore anche dei portieri diverso, con metodologie diverse, potrebbe aggiungere qualcosa al ruolo, a chi ricoprerà anche solo il ruolo di gregario o di, non di Di Gregorio, di gregario e di titolare? Vi lascio con questo. Ci siamo capiti? Ti ribalto la domanda, ti rigiro la domanda. Bene, per me Douglas Luiz è purtroppo quello che ha perso banalmente quel pallone al limite dell'area. È lento nel pensare quello che deve fare. Fofana, speriamo. Mai arrivi, Valerio da Lucca. Ti posso dire che io Fofana lo metto dietro a Douglas Luiz? E tecnicamente Arthur è svogliato, non avevo voglia, cioè, di stare qui in questo ambiente. Per fortuna abbiamo sprecato anche troppi soldi e non c'era né Giuntoli né adesso Carnevali né Comolli, e quello dotato tecnicamente un po' di più degli altri, se no non sarebbe passato neanche al Barcellona. Semplice compare, Tudor non ha media e stampa amica, Spalletti ha un credito vicino all'infinito, ma non mi sembra neanche in campionato, forse qualcosa di più perché aveva dato lo slancio. Non è così simpatico ai media, non si rende molto simpatico. Adesso ha cambiato un po' registro, deve prepararsi anche lì, ma mi dicono che sta seguendo dei corsi produttivi su come comunicare meglio, ok? E che ha uno spessore e poteva già raggiungere l'obiettivo già l'anno scorso. Chiaro, ha impiegato anche più tempo e ha rischiato nelle ultime partite. È venuto a mancare lo sprint finale con una squadra che diceva mancava di troppe pedine. Adesso ce l'ha, stampa o non stampa, non puoi fallire 2 anni di seguito alla Juventus. Non ti può bastare arrivare in Europa League o arrivare quasi in semifinale di Europa League, per dire, ma c'eravamo quasi arrivati. No, deve rientrare in Champions League la Juve. In quale modo? Lo dimostrerà, lo vedremo dai risultati del campo. Abbiamo ancora qualche minuto, vallo a dire ai figli di Spallettone, Marangio e Quintiliano, Andrea Presidente. Vero, vero, vero. Beh, a volte i colleghi, a volte io, a volte spesso anche voi, ognuno magari ha una sua convinzione. Io penso che nel calcio, se mi permettete, con molta lealtà, onestà, anche professionale, io non mi devo affezionare ad Antonio Conte, a Thiago Motta, a Sarri, non mi a Allegri, ma non lo deve fare neanche la società troppo. Io capisco meglio oggi, perché oggi dopo tanti anni, ma l'ho capito già qualche anno fa, quello che non capivo subito: Ancelotti era un prospetto fantastico, può aver sbagliato, aveva una squadra forte di qua e di là. A un certo punto, senza se e senza ma, è andato a casa. Ad un certo punto è stato mandato via Lippi. Ad un certo punto torna Lippi. Ad un certo punto va immediatamente via di nuovo Lippi. Cioè, non bisogna farsi prendere da rancori. Ah, non mi piaceva prima, non lo prendo più. Un errore. Oppure mandarlo via troppo presto. Oppure negarsi di provare, di vivere dal vivo un'esperienza con un allenatore. Certo, non ti sarei mai andato a prendere Zeman / Mondonico e magari neanche Sarri, ma Sarri l'ho provato, ma dovevo forse anche difendere quella scelta se l'ho accettata, e mi sembra che lì invece mordi e fuggi, un po' come abbiamo fatto, come facciamo con le amichevoli in famiglia nell'ultimo periodo. Andiamo ad ascoltare qualche ultimo messaggio vocale prima di salutarci e dare la linea, anzi liberare la scrivania per il ritorno di Franco Leonetti. Ah, perfetto, perfetto. Allora ci fermiamo qui, visto che non ce ne sono ultimi e aggiornati. Mi sposto velocemente per degli ultimi aggiornamenti su tutto mercato web e vado a leggere. La Juventus non dovrebbe partecipare a questo campionato, partecipandomi lo si legittima. Andrea compri il Brianson, 1:30 da Torino, e gli metta le maglie bianconere. amico mio.

0: puntare al quarto posto. E come il Real, quando vai via, ti voltano tutti le spalle. Napoli prosegue il lavoro in vista del debutto col Genoa. Buone notizie per Benzema. E poi tante altre notizie. Andiamo a vedere se c'è qualche aggiornamento sulla Juventus. Non ce ne sono, anche perché avrete capito che in questo momento abbiamo Camillo De Michelis impegnato sotto qualche ombrellone. Tutto Juve. Prima di chiudere, anzi no, abbiamo raggiunto quota 14, l'ora esatta per salutarvi, per rinnovare l'invito per domani tra le 12 e le 14 e per lasciare il posto che raddoppia, ma solo eccezionalmente in questo periodo, tra le 14 e le 16, il nostro Franco Leonetti, che è rientrato anche lui dalle vacanze. Grazie, buona giornata, bentrovati e come al solito Let's Goal, che torni ad essere il nostro grido di battaglia in campo sportiva per battere le avversarie. Ciao, a domani.
1: Cose di calcio.
2: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
1: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

Questa sigla bella schitarrata. Popolo juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati. Franco Leonetti qui in diretta, dietro al microfono. Saluto Manuel con il consueto caffè, non delle 15, ma delle 14. Anticipiamo. Vi dico subito che ci vedremo qui tutta la settimana. Vi terrò compagnia dalle 14 alle 16, sia questa che la prossima settimana, meno il giovedì prossimo. Ma insomma, ci vedremo ormai molto, molto, molto spesso. Allora, partiamo subito. Perché insomma la Juventus ha fatto un po' di cose sul mercato, ce ne sono ancora parecchie da fare, penso agli esuberi, li ho segnati tutti, parleremo ovviamente in queste due ore, c'è anche un esperto di mercato, andremo a sondare tutti i meandri, anche perché questa è la settimana che porta all'esordio in campionato domenica alle 18:30 a Frosinone, quindi certo, un mercato fondamentale per costruire la squadra, anzi in questo momento per completarla, per rifinirla, però poi da domenica si gioca, da domenica contano i tre punti e non ci possono essere assolutamente più alibi. È arrivato John Lucumi, il centrale mancino che la Juventus cercava da molto tempo. Sono andato a vedermi tutti i video del suo arrivo alla Continassa e vedere il sorriso a 420 denti di Lucumi, secondo me dice molto. Anche il colloquio con Massara, con Carnevali, con Ottolini, come stai? Sono molto contento e questa Juve ha bisogno assolutamente di entusiasmo, ma ha bisogno anche di giocatori di peso. È arrivato il portiere, non è ancora ufficiale, insomma è solo una questione di ore, è stata una sorta di telenovela. So che insomma ho letto, mi hanno scritto tanti tifosi, è chiaro che Guglielmo Vicario probabilmente non fa esplodere di entusiasmo. Io lo dico subito, però lo conosco bene, l'ho seguito sia all'Empoli sia nelle stagioni al Tottenham. Secondo me è un buonissimo portiere, a tratti ottimo, speriamo che possa star bene perché qualche problemino fisico lui lo ha avuto, però credo che se starà bene e riuscirà a calarsi perfettamente in un top club come la Juventus, credo che si potrà pensare a un acquisto azzeccato, però poi conta solo esclusivamente il campo, il resto non conta nulla, intanto attendiamo l'ufficialità. E poi insomma la telenovela Colomani, la Ibegovic, però quando penso a tutte le uscite che la Juventus deve ancora fare, oggettivamente preoccupazione c'è. Perché dico questo? Perché lo sappiamo bene.

0: che tramite alcune uscite possono arrivare ancora almeno due pedine. La Juve in questo momento ha bisogno ancora di un centravanti di peso o di non peso, lo vedremo, lo sappiamo benissimo che la Juve ha seguito Zirzé, che piace molto, ma che non è un bomber di peso, ma sappiamo benissimo che serve almeno un rinforzo a centrocampo, che sì, è lì in ghiacciaia, sta aspettando che la Juve si decida, ma la Juventus a centrocampo deve far partire, deve dismettere almeno due giocatori. Penso ovviamente ad Arthur, ne abbiamo parlato tante volte con lo stipendio e tutto quanto, inutile ritornare su delle situazioni che a parere mio sono paradossali, con Miners che è assolutamente fuori dal progetto e poi insomma Miretti è stato messo più volte o comunque sono state ascoltate delle offerte per lo stesso Miretti. Quindi io mi auguro che i direttori Massara e ovviamente Carnevali con la sinergia di Ottolini riescano a fare un piccolo capolavoro, perché quando hai tante cessioni da operare, diventa difficile a 15 giorni dalla chiusura del mercato. Probabilmente non partiranno tutti, ma questo lo aveva già detto Spalletti tempo fa. Qualcuno rimarrà. Bisognerà capire, per esempio, cosa succederà con Cabal, che in questo momento è in ottica Bologna, ma non si riesce, almeno ad oggi non è stata ancora trovata una formula adeguata. Cosa succederà con Gatti? Rugani è in uscita. E poi ci sono due nodi, secondo me, molto molto importanti. Uno risponde al nome di Nico Gonzalez, che è tornato alla Continassa 2 giorni fa. Si sta allenando, ma ovviamente non ha nessuna intenzione di rimanere alla Juve, almeno al momento. E poi c'è la situazione di Jonathan David. David è diventato un peso da 6 milioni netti annui di ingaggio. E se non esce Jonathan David, la Juve molto, molto difficilmente riuscirà a fare un attaccante. Ci ricordiamo benissimo tutte le parole spese da Spalletti per Jonathan David, un giocatore di tocco, di apertura, ma Spalletti vuole il mirmillone, il lottatore d'area di rigore, vuole un giocatore che ci metta la gamba e non solo la gamba. Quindi vedremo che cosa succederà, però saranno 15 giorni assolutamente roventi di un mercato lungo, infinito, ma io questo lo avevo assolutamente premesso a maggio. Una parentesi a margine della partita di ieri. Ultimo test prima del campionato, io mi chiedo a che cosa serve fare invasione quando non è nemmeno incominciato il secondo tempo. Ormai sta diventando stucchevole, alcuni tifosi mi dicevano: beh, ma si sa benissimo perché è tanto una festa, eccetera. Sì, però io non mi ricordo nemmeno come è accaduto ieri, nemmeno un secondo tempo non iniziato. Cioè, facciamo almeno iniziare il secondo tempo, che si possa giocare 20, 25, 30 minuti e poi tutti in campo, si festeggia, eccetera, eccetera. Però la cosa accaduta ieri, secondo me, non è paradossale, è qualcosa che va oltre. Vedere Zegrova, Cobb Miners, tutti i giocatori pronti per entrare in campo e poi dover scappare negli spogliatoi per l'invasione pacifica, secondo me, a parere mio, non ha alcun senso logico. Però, insomma, ognuno ha le proprie idee. Forza Onore, che dice: ma che maglietta è? Sembra quella del Parma Calcio. Sei poco informato, probabilmente sei molto giovane. Questa è una maglia d'allenamento di almeno 25 anni fa. Tra l'altro, se vedi bene, c'è, vabbè, logo tecnico e qui c'è il logo della Juventus. Quindi non è assolutamente del Parma Calcio, anzi, tutt'altro. tutt'altro. Allora, Terry, bentornato carissimo Franco, sempre un grandissimo piacere, nuovo palinsesto confermato anche Franco. Sì, io ci sono, annunceremo poi alcuni piccoli cambiamenti, ma il sottoscritto sarà assolutamente presente, quindi ci vedremo, mi dovrete sopportare assolutamente ancora per parecchio tempo. Chiedo a Manuel, abbiamo già l'ospite, allora io sono felicissimo perché sarà lui a inaugurare questa nuova stagione di ieri e oggi. Il primo ospite di questa puntata torna un opinionista molto, molto sagace, attento nelle analisi, Peppe Gaudesi, buon pomeriggio.
1: Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti, ciao, grazie sempre.
0: Peppe, io voglio partire subito dall'invasione di ieri, no? Insomma, questa festa, sappiamo benissimo che insomma, i tifosi vogliono entrare sul campo, vogliono festeggiare, però io ho trovato veramente paradossale il fatto che non sia iniziato nemmeno il secondo tempo, cioè facciamo iniziare la partita, vedere anche, tra l'altro lo ha detto Spalletti, Alaibegovic non vedeva l'ora di calcare il terreno dello stadio per la prima volta, e invece 45 minuti, 2-0, i gol li sappiamo benissimo di Cicco e McKennie e poi tutti a casa. Ormai è diventato abbastanza assurdo, non so se hai la mia stessa opinione, a te.
1: Sì, sono assolutamente d'accordo, posto che secondo me ha perso questa partita un po' di fascino da quando non viene disputata a Villar Perosa. Certo. Cioè, secondo me aveva un qualcosa in più qualche anno fa, che si è un po' perso, un po' come si perdono molto spesso in questi ultimi anni molte di quelle tradizioni che invece secondo me andrebbero seguite. Sì, effettivamente sarebbe servita un po' di più, tra l'altro un'amichevole fatta pochi giorni prima del campionato, insomma, anche come tempistiche forse poteva essere fatto qualcosina meglio, e poi giustamente, come dici tu, almeno qualche minuto del secondo tempo sì, per mettere anche un po' di minuti nelle gambe, perché poi le amichevoli servono a questo.
0: Anche perché Peppe, era l'ultimo test prima dell'esordio in campionato di domenica, no? Cioè, può servire anche all'allenatore per testare alcune situazioni, per notarne altre. È ridicolo. Poi chiudo l'argomento, poi ovviamente andiamo sul mercato. Ho ricevuto tanti messaggi di tifosi imbestialiti perché dicono: io non ci vado più, l'anno scorso sono andato, è successo la stessa cosa, l'anno scorso la partita era finita dopo un quarto d'ora, 17 minuti del secondo tempo, ma almeno il secondo tempo era iniziato, e tante persone, certo, dicevano: io ieri mi sono sobbarcato un viaggio, ho speso dei soldi, arrivo lì, vedo il primo tempo e poi sono costretto a tornarmene a casa. Cioè, certo, è anche poco sensato, no, a riguardo.
1: Sì, sì, come ti dicevo, ormai si capisce poco del perché, anche di questo. Io capisco che anche l'invasione fa parte della tradizione, sì, che si faceva anche quella tanti anni fa, però con delle tempistiche ben precise, no? Inizio primo tempo, inizio secondo tempo, quando c'è gente che vorrebbe vedere anche un po' di calcio, diciamo.
0: Ma sì, cioè, un'invasione la si può fare al 35esimo, al 40esimo, esatto, cioè, ma non nell'intervallo, non ha assolutamente senso. Peppe, la tua impressione sul mercato Juve a esattamente 14 giorni, quindi 2 settimane dalla chiusura. Cosa ti è piaciuto di più? Cosa ti sta piacendo di meno? E poi andiamo a sondare i vari nomi e cerchiamo di capire qualcosa in più. A te.
1: Allora, mi piace l'operato della nuova dirigenza, che comunque, prima di tutto, è una dirigenza che lascia come facevano le vecchie dirigenze, mette lì in giro un po' di nomi, ma poi alla fine va a colpire con dei nomi quasi a sorpresa, che forse i migliori dirigenti lavorano così. Mi sta piacendo l'operato fino ad ora, nonostante delle critiche anche sul portiere, sulla scelta del portiere, ma io credo che abbiano fatto una scelta assolutamente sensata, ma sicuramente poi ne parleremo in seguito.
0: Certo.
1: Io ritengo però che per poter parlare di un mercato all'altezza, ma questo è un parere mio ed è personalissimo, bisognerebbe fare qualcosa di importante, ed è una questione di tempistica, quindi aspettiamo, perché bisogna prima fare delle uscite. Però a centrocampo io voglio vedere qualcosa di importante prima di poter dire ok, questo mercato è promosso al 100%, perché continuo a credere che in mezzo al campo manchi un po' di qualità. La speranza è che la possa dare questo Douglas Luiz, che da tempo che dico, ma secondo me una chance andrebbe data a questo ragazzo, quindi spero che ci possa essere qualche rinforzo di livello in quella zona di campo lì, che è troppo importante per essere trascurata. Per tutto il resto, secondo me è un mercato importante, perché stai completando la difesa, il portiere mancava e l'hai sostituito a dovere. In attacco hai fatto dei bei colpi, soprattutto alle Begovic, mi sembra uno di quei colpi che è il classico colpo che, se avesse fatto un'altra squadra italiana,
0: verrebbe strombazzato e celebrato. Esatto. Poi ovviamente dobbiamo vederlo sul campo insuperato, certo. Ma che sia un giovane di grandissimo presente e di prospettive scintillanti, mi pare abbastanza evidente. Voglio rimanere sul centrocampo, poi andiamo ovviamente su Guglielmo Vicario, ma non solo lui. A me, per esempio, ieri Douglas Luiz non è piaciuto. Io continuo ad avere dei dubbi, lo dico da sempre. Non mi sembra così rapido, veloce, ma soprattutto, e lo ha detto anche Spalletti, ha dei dubbi sulla sua copertura del campo. Non mi pare avere il passo adatto, anche se ha delle intuizioni molto ficcanti. Abbiamo visto nelle amichevoli aperture, imbucate. È un giocatore interessante su cui bisogna lavorare. Quando dici il centrocampo va rafforzato, se dovesse arrivare il solo che sì, secondo te è sufficiente, oppure ti aspetti almeno un paio di rinforzi in mediana?
1: Io francamente credo che, oltre che sì, sia complicato vedere un altro rinforzo. D'altro canto, però, ritengo, e qui ci sta un po' di dibattito e di contrapposizione, io invece ritengo che, se messo nelle condizioni giuste, anche da Douglas Luiz possa essere considerato una sorta di rinforzo. Chiaramente capisco lo scetticismo e me ne rendo conto, però probabilmente, per capire cosa può fare Spalletti con Douglas Luiz, secondo me dovremmo fare un passo indietro e guardare al passato. Io ricordo perfettamente cosa erano Brozovic e Lobotka prima dell'arrivo di Spalletti. Merici. Sia all'Inter che al Napoli, lì dove lui ha fatto un lavoro incredibile, ma soprattutto di testa più che di ruolo, quant'altro. Cioè, ha fatto capire loro che dovevano essere giocatori di un certo livello e con una certa importanza. E io credo che con loro due abbia fatto un lavoro sontuoso, e la mia speranza è che possa farla anche con Douglas Luiz. E il fatto che lo abbia messo sempre titolare in tutte le amichevoli mi fa pensare che sia cominciato un percorso con questo ragazzo. La speranza è che possa avere ragione lui.
0: Un nostro amico su Twitch dice: manca il bomber a parere mio, ed è una cosa importante. È arrivato Colomoni, dopo questa telenovela incredibile, è arrivato Ekator, ma insomma a 19 anni e potrebbe recuperare per la prima il Frosinone, ma è un giocatore che è stato preso con una certa ottica, lo sappiamo tutti, lo abbiamo spiegato. Spalletti da gennaio chiede un bomberone d'area, cioè il lottatore, quello che sa spizzare, quello che sa sopravanzare gli avversari, che gonfia la rete. Però, diciamolo chiaramente, Peppe, se non esce Jonathan David, io la vedo molto, molto, molto, molto complicata. Jonathan David qualche interessamento ce l'ha, ma uno stipendio altissimo, 6 milioni. Ecco, questa è una delle situazioni con almeno il centrocampista che i direttori Massara, Carnevali, in sinergia con Ottolini, devono assolutamente risolvere.
1: Sì, sono d'accordo, anche se però quando Spalletti da gennaio in poi ha cominciato a gran voce a richiedere un attaccante, sì, è vero, chiedeva un attaccante d'aria, fisico, però non so se ricordi, è uscita anche la battuta su Colomoni, facendo proprio il nome di Colomoni, che, ti dico la verità, a me ai tempi stupì, perché pensai, ma se cerchiamo una punta fisica non è esattamente Colomoni. È vero anche che, se ci pensiamo un attimo, allora, io ho sempre avuto una percezione, magari mi sbaglio, però secondo me Spalletti vuole fare di Colomoni quello che era Osimhen al Napoli. Cioè, non è una classica prima punta alla, passami il paragone, alla Sorloth, no? Il il 9 fisico che sta lì.
0: Sì, o alla Harry Kane, no? Un esatto. Giocatore che sta lì e mette dentro.
1: Esatto. Secondo me con Colomone ha visto un qualcosa che si poteva quantomeno avvicinare al prototipo di attaccante che aveva al Napoli, che era appunto Osimhen, che secondo me è di un'altra categoria rispetto a Osimhen, a Colomani, però per caratteristica secondo me si ci può in qualche modo avvicinare. E però se poi cerchi un attaccante di peso non è Colomani, ecco. E io ricordo che fece anche il nome di Højlund, disse anche Højlund è uno che c'era stato Napoli-Juve, aveva fatto proprio sì. Riferimento al fatto che lui serviva uno come Højlund, poi riferimento a uno come Colomani. Io credo fondamentalmente che la Juventus avrebbe bisogno di un attaccante del genere, però se è arrivato a queste cifre dopo che lui l'ho anche nominato, vuol dire che lui voleva quella roba lì.
0: Secondo me
1: la Juve
0: è così.
1: Farà quel tipo di campionato con Colomoni da 9 titolare punto. Quello che arriverà eventualmente al posto di David sarà una alternativa, credo. Per cui aspettiamoci una Juve che giochi con Colomoni da titolare sì. E con le caratteristiche di Colomoni.
0: È sempre stata la priorità, io l'ho detto qui fin da maggio, ricordo benissimo i tantissimi messaggi di alcuni tifosi, basta con Colomoni, ma che cosa si aspetta a mollare la pista? È sempre stata la priorità assoluta. E alla fin fine poi insomma è arrivato, mi pare evidente. Poi un altro messaggio sempre da Twitch, speriamo in Highlander Milik, ma io credo che insomma Milik non farà parte della Juventus il prossimo anno, però vediamo se ci saranno eventuali sorprese in merito. Voglio tornare su Guglielmo Vicario perché mi ha stupito la tua aggettivazione prima, cioè tu hai detto finalmente la Juventus ha trovato il portiere giusto, no? Mi pare di non sbagliare. Io credo che ci sia poco entusiasmo nei confronti di Vicario, perché quando tu punti Alisson, uno dei top, Dibu Martinez, vice campione del mondo, e poi nelle scorse settimane ho sentito dei nomi veramente improponibili, e poi arriva Vicario, sicuramente il tifoso non accende i trick e track e non fa partire l'entusiasmo. Però diciamolo chiaramente, Vicario è uno dei migliori 3-4 portieri italiani ed è un buonissimo se non ottimo portiere. Io personalmente con Vicario mi sento molto più garantito, poi ti lascio rispondere. Addirittura qualche tifoso mi diceva ma Vicario non è più forte né di Di Gregorio né di Perin. Ecco, io su questo personalmente dissento, però voglio sapere la tua opinione a riguardo di Vicario, un giocatore che ha già giocato a livello europeo, insomma ad alti livelli, ha vinto un'Europa League, è un portiere completo a parere mio. A te.
1: Tu poco fa facevi riferimento al fatto che l'entusiasmo per Vicario deriva il poco entusiasmo deriva dal fatto che c'erano stati nomi altisonanti come Alisson e Dibu Martinez. Se ci pensi un po' quello che è successo all'Italia con l'allenatore, se tu mi parli inizialmente di Guardiola e poi arriva, con tutto il rispetto, Mancini, è chiaro che questo arrivo non è accompagnato da un entusiasmo clamoroso, perché mi avevi anticipato un nome alla Guardiola. Ecco, è un po' quello che è successo alla Juventus.
0: Certo.
1: Detto ciò, io ritengo che tra i nomi, io fin dall'inizio del mercato mi sono esposto dicendo che quello più facile da prendere era proprio Guglielmo Vicario, perché era in rotta col Tottenham, perché ha tutta una serie di situazioni e perché lui voleva tornare in Italia. Sulle qualità del ragazzo io credo che sarebbe veramente incredibile contestare le qualità di questo ragazzo, perché è un portiere che fino all'anno scorso volevano tutti, senza fare troppi giri di parole. Quest'anno ha fatto male col Tottenham, ma trovatemi un giocatore che ha fatto bene col Tottenham.
0: Beh, il Tottenham stava rischiando di retrocedere, si è salvato esatto, all'ultima giornata, quindi qualcosa non ha funzionato in toto, ovviamente.
1: Esatto, e oltretutto io mi ricordo perfettamente quando c'era la possibilità di prendere, per farti capire anche un po' la stima di questo ragazzo, quando c'era la possibilità di prendere Suzuki, io mi esposi dicendo io tra Suzuki e Vicario prendo sempre Vicario.
0: Concordo anche io su Suzuki non ho speso mezza parola sinceramente,
1: perché tutto questo grande entusiasmo su Suzuki per una stagione al Parma, diciamocelo tranquillamente, normale, niente di eclatante, sì. E invece tutto questo scetticismo su Vicario è per chiudere. Va bene tutto, la ragione delle questioni tecnico-tattiche, e secondo me è un signor portiere, ma prenderlo per 10 milioni di euro è un affare, e anche lì, se l'avesse fatto un'altra squadra italiana, avremmo detto guarda che sono bravi gli altri.
0: Tra l'altro in prestito, adesso aspettiamo l'ufficialità, esatto, e avremo tutti i dettagli, ma la formula dovrebbe proprio essere quella del prestito con il diritto di riscatto, diritto, nemmeno l'obbligo, quindi...
1: Esatto,
0: cioè,
1: ed è un prestito gratuito.
0: Dovrebbe essere un prestito gratuito, quindi non ci dimentichiamo mai che la Juventus qualche problema economico ce l'ha, è sotto fair play finanziario, insomma ha l'agreement con la UEFA, quindi io capisco, no, il tifoso che ovviamente vorrebbe colpi stellari, però io lo dico da tanto tempo e lo ribadisco a 14 giorni dal gong finale del mercato, bisogna tenere in considerazione tutti questi elementi, perché questi elementi sono elementi cardine, Peppe.
1: Sì, sono d'accordo. Poi ripeto, a queste condizioni, francamente, il rapporto qualità-prezzo non potevi trovare di meglio. Perché se poi penso che l'alternativa era Suzuki a 35 milioni, e allora vuol dire sbagliare due volte di fila, perché sei speso 18 per Di Gregorio. E tra l'altro non ci dimentichiamo che Vicario ha, come dicevi bene tu, anche un'esperienza internazionale che conta, perché altro il passaggio dal Parma alla Juve è un po' come quello dal Monza alla Juve, e abbiamo visto quanto tremano le gambe a un certo punto nel passaggio tra queste squadre un po' più piccole della Juventus, per cui io lo ritengo uno dei migliori colpi francamente dell'estate della Juventus, rapporto chiaramente qualità-prezzo.
0: Io il miglior colpo fino ad oggi lo vedo in Selic, ma ne parleremo la prossima volta, anche perché lo dico oggi, come sempre, come tutti i martedì alle ore 18 su Bianconera News uscirà la mia frecciata, il mio editoriale incentrato proprio su Selic, che mi ha colpito per come si è integrato subito alla Juventus, ma avremo modo e tempo di parlarne. Peppe, siamo in chiusura, però volevo leggerti un messaggio, poi anche in chat ce ne sono tantissimi e tra poco dedicherò tempo a tutti. Johnny Calabrese dice, diciamola tutta, Carnevali deve sedersi con l'Atletico di Madrid e operare lo scambio tra Sorloth e Nico Gonzalez. Quante possibilità ci sono, a parere tuo, che questa trattativa vada in porto?
1: Guarda, ti dico, secondo me erano molto più probabili qualche settimana fa, forse addirittura prima del mondiale,
0: sì, esatto,
1: prima del mondiale, sì, quando effettivamente c'era una trattativa messa in piedi, ma non c'era ancora neanche Carnevali, c'era addirittura, esatto, come lì, ma fa operare. Ora mi sembra un po' più complicata, però Nico Gonzalez è un giocatore che comunque va piazzato, e io credo che stia il suo agente muovendo un po' le pedine del mercato, perché era una collocazione, si parla addirittura anche di Milan, con alcuni giocatori inseriti, e lasciamo perdere i giocatori...
0: Atalanta, perché all'Atalanta piace Nico Gonzalez...
1: L'Atalanta, si parla anche del Besiktas, se potrebbe ricreare la coppia Vlahovic-Nico Gonzalez con Vincenzo Italia, insomma tutta una serie di squadre. Io credo che comunque una collocazione per il ragazzo vada trovata, anche perché se andiamo a guardare proprio le pedine, non c'è dove metterlo materialmente, cioè sei già completo,
0: sì, sì.
1: Quindi francamente io ritengo che sia un giocatore che andrebbe piazzato, magari lo scambio con Sorloth, io ne sarei ben felice, perché Sorloth, attaccante secondo me per caratteristiche, si completerebbe bene anche o come alternativa o insieme a Colomoni addirittura, però mi sembra una trattativa un po' complicata da fare a fine agosto.
0: E vedremo cosa accadrà. Peppe Gaudesi, grazie come sempre, a prestissimo, un abbraccio.
1: Grazie a te, alla prossima.
0: Alla prossima, siamo al primo break, quindi io do la linea a Manuel. Rimanete lì, torniamo subito.
2: Ieri e oggi.
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Colpo a sorpresa del Milan, che ha chiuso per l'arrivo in Italia di Diego Moreira. Aggiunto l'accordo con lo Strasburgo per un'operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. Il giocatore sarà in Italia oggi, dove svolgerà le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto prima dell'annuncio ufficiale. È fatta anche per il trasferimento di Rodrigo Mora alla Roma. I giallorossi hanno trovato l'intesa col Porto per il il trasferimento del classe 2007 a titolo definitivo per 25 milioni, col Porto che manterrà il 50% sulla futura rivendita. Si completa intanto il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia col Palermo che di fronte a 33.000 spettatori domina a lungo al Barbera ed elimina Lecce col risultato di 2-0. Avanza con lo stesso risultato anche la Cremonese che ha eliminato la Sampdoria. Vittorie e passaggio del turno anche per Sassuolo e Pisa. Il tennis, Flavio Cobolli agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Azzurro ha battuto il giovane Alexander Brock, testa di serie numero 28, in 2 ore e 28 minuti di gioco. Una partita durissima per Flavio che era sotto 5-3 nel terzo e decisivo set. Il romano raggiunge così gli ottavi di finale a livello 1000 per la quarta volta in carriera. Lo attende lo spagnolo Rafa Hodar che ha eliminato in 2 set il cileno Alejandro Tabillo. Sofia Raffaeli è la prima atleta italiana ad aver conquistato un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Soltanto le atlete salite sul podio di Francoforte si sono meritate il diritto di prenotare il volo per gli USA. Con così largo anticipo e l'azzurra è riuscita a confermarsi tra le grandi a livello iridato per addirittura la quarta volta consecutiva. Oro nel 2022, argento nel 2023, bronzo nel 2025 e nel 2026. In mezzo anche il bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Chiudiamo con le basket NBA. La famiglia Bass non si separa dei Los Angeles Lakers, almeno per ora. Secondo quanto riportato da CNBC, Jeannie Bass si sarebbe opposta alla decisione dei suoi 5 fratelli di cedere il pacchetto azionario appartenente alla famiglia ai nuovi proprietari che hanno acquisito i giallo-viola da Mark Walters per la cifra record di 12 miliardi e mezzo di dollari. In una lettera indirizzata agli studi legali che rappresentano i fratelli di Jeannie Bass, il suo avvocato afferma che non ha consentito la vendita della squadra e che qualsiasi votazione che suggerisca una vendita da parte della famiglia Bass rimane nulla. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
2: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord residua variabilità al mattino e isolata nel pomeriggio sui rilievi ma in un contesto ampiamente soleggiato. Scarsi i fenomeni. Temperature in calo massime tra 28 e 32 gradi. Al centro transito di veloci temporali sulle regioni adriatiche e in Appennino, più sole sulla fascia tirrenica. Temperature in calo a est massime tra 29 e 34 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con piovaschi e locali temporali più diffusi nelle ore centrali sulle zone interne in Appennino. Temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Ieri e oggi.
0: Eccoci ritornati e devo dire che insomma ci sono veramente tanti messaggi, vi ringrazio. Allora, grande Franco, bentornato, scrive Valerio da Lucca. Penso che Selic giocherà spesso a sinistra e sarà molto utilizzato più di Cambiaso. Questo ovviamente lo vedremo, però Selic è uno di quei giocatori che oggettivamente a me personalmente ha colpito molto per l'applicazione, per il fatto di essersi inserito subito e di essere un giocatore di sostanza e peso, e quindi vedremo insomma quale sarà il suo rendimento. Walter da Cosenza dice: una vergogna, ho mandato il messaggio ieri mattina dicendo che non è possibile fare un'invasione di campo che toglie la possibilità a tutti i tifosi che sono a casa di guardare la nostra squadra, e puntualmente si è verificato. Giovanni al Brasile: buondì Frank, bentornato ai microfoni, caramba, complimenti per questa maglietta, ma l'avevo ma purtroppo l'ha persi in un trasloco. Vabbè, insomma, la vedi addosso a me, non è la tua, assolutamente. Davide da Bologna: se Carnevali riesce a fare il miracolo di azzeccare anche il regista, il sistema di centrocampo merita un 9 come voto per il primo anno di mercato. Io l'ho detto anche qui, insomma, giugno. Io personalmente non credo che la Juve farà un regista. Poi lo vedremo, ma potrebbe giocare anche, o comunque potrebbe andare sul mercato e non cercare un regista. Poi Pasquale: buon pomeriggio Franco, vista la mancanza di una punta vera speravo che Spalletti accentrasse con Seisao sulla linea d'attacco, avevo esternato questo mio pensiero a giugno in trasmissione, ma probabilmente l'hai scritto proprio qui. A me, io ti dissi, non credo succederà e non penso proprio che succederà anche in futuro. Davide da Bologna: sbagliare umano ma perseverare diabolico, l'Inter era una perdente finché non ha azzeccato i centrocampisti come Barella, Mkhitaryan eccetera. Noi invece sono 6 anni che continuiamo a sbagliare o non comprare i centrocampisti giusti, il vero problema adesso è il regista e la prima punta. Poi Francesco da Torino dice: ieri ero allo stadio in curva sud, l'anno prossimo non ci andrò più, e così anche i miei amici che erano con me come lo scorso anno, probabilmente anche molte altre persone intorno a me che erano molto contrariate da questa invasione troppo anticipata. Quest'anno hanno venduto meno biglietti dello scorso anno e secondo me l'anno prossimo ne venderanno ancora di meno per colpa di questo comportamento idiota. L'ho detto, l'ho ripetuto, il fattore dell'invasione ci sta assolutamente, però insomma facciamo giocare almeno una parte di secondo tempo, ma proprio per tutti i messaggi, io li sto leggendo apposta perché voglio dare voce anche a quello che è il dissenso di tifosi che erano allo stadio, che hanno pagato il biglietto, che si sono sobbarcati dei costi, e quindi assolutamente. Terry: Milik solo se stesse bene è il più forte di tutta la rosa, meglio vicario portiere di esperienza italiano piuttosto che la scommessa Suzuki. Poi abbiamo l'ospite? Perfetto, molto bene, molto bene. Allora andiamo subito con l'ospite, ci sono tanti messaggi e continuerò a leggerli dopo. Romeo Agresti, buon pomeriggio.
6: Grande Franco, come stai?
0: Tutto bene, tu Rome, tutto a posto?
6: Tutto bene, mm-hmm. Grazie.
0: Senti, si viaggia parecchio per questo mercato.
6: Ormai è un rituale, no? Che ci sentiamo più o meno.
0: Assolutamente, no? Sì.
6: Poi facciamo il punto in chiusura.
0: È normale che sia così, però insomma mancano esattamente 14 giorni. E secondo te che mercato è stato fino adesso? E poi andiamo con una bella raffica su alcuni nomi. Sei più, non dico deluso, ma perplesso su alcune cose, oppure a te Romeo?
6: Su una cosa sono un po', non dico perplesso, ma mi pongo degli interrogativi. Mi riferisco all'investimento fatto su Alebegovic. Mm. Non discuto il valore in sé del ragazzo, che anzi speriamo possa fare cose importantissime. Si vede che poi è un giocatore di grande qualità,
0: certo.
6: Però la riflessione che faccio è: considerando le nostre lacune, soprattutto in mezzo al campo, cioè era così necessario andare a spendere su questo ragazzo talentosissimo, snobbando il problema dei problemi che abbiamo da anni, che è il centrocampo? Non lo so, ecco, questa è una riflessione che faccio, che poi magari verrà smontata perché il mercato non è ancora chiuso.
0: Chiaro.
6: Si scatenano degli incastri, magari
0: per fortuna, perché la Juve ha ancora un mucchio di cose da fare.
6: Eh sì, eh sì, Sì, sì, tutte cose ancora da fare e soprattutto in uscita anche.
0: Sì, secondo me la riflessione su Alej Begovic ci può stare, però poi ripenso alle dichiarazioni di Spalletti di qualche tempo fa, dove disse ancora prima che finisse il campionato: noi abbiamo bisogno di qualità sulla tre quarti.
6: Sì, sì, questo è anche vero. La verità è che la Juve ha bisogno di qualità ovunque.
0: Ovunque, esattamente, esattamente. Senti, Romeo, cosa ti aspetti a centrocampo? Cioè, che sia lì che sta attendendo, ma la Juve ha almeno un paio di uscite, se non tre, da fare. Mi riferisco ovviamente ad Arthur, mi riferisco a Cobb-Myers e probabilmente a Miretti. Qual è lo stato delle cose al momento?
6: Sì, almeno Frank, due di questi tre che hai citato devono salutare, se no proprio non c'è spazio per fare un altro innesto. Mi aspetto un'opportunità, io non mi aspetto che la Juventus faccia un grande investimento a centrocampo, infatti non è un caso che giustamente si continui a parlare di Chiesa, che però ormai non è che può ancora aspettare in eterno, lui ha queste offerte arabe e aspettato, ora anche Chiesa si deve guardare attorno, è vero che è svincolato e può firmare quando vuole. Però insomma inizia la stagione un po' ovunque nel mondo, quindi anche che sì, ora gli devi dire sì o no. E poi non è un caso, no, che siano usciti questi nomi alla Fofana, cioè esatto, tentativi di scambio, opportunità. Io comunque mi aspetto una roba simile, Frank.
0: Su Fofana ti aspetti qualcosa di specifico oppure uno di quei nomi, perché ovviamente in uscita, no, chiuso al Milan, non fa parte del progetto tecnico di Amorim e quindi potrebbe diventare utile alla Juventus, giocatore molto muscolare, molto fisico, ma io credo che la Juventus abbia bisogno anche di queste caratteristiche, ma soprattutto di qualità in mezzo al campo.
6: Sono totalmente d'accordo con te, infatti continuo a leggerla questa come, diciamo, una fase di studio reciproca tra Juve e Milan per eventuali scambi. Io ho un problema, tu hai un problema, ce lo risolviamo reciprocamente. Infatti poi sono usciti i nomi un po' degli evergreen, no? Perché Tomori ce ne parlava già quando si era giunto lì, però di solito
0: Tomori avrebbe dovuto arrivare con Kalulu addirittura.
6: Sì.
0: Ce lo ricordiamo.
6: Sì, anche poi 6 mesi dopo, sì. Però mi sembra ancora una fase di veramente studio, cercando qualche incastro, ma che si basa questo studio su problemi, no, che hanno tutte le squadre, cioè gli esuberi.
0: Certo, certo. E tra l'altro la Juventus ha esuberi con degli stipendi pazzeschi. Cioè, se io penso a Cobb-Myers, se penso ad Arthur, mi vengono i brividi, soprattutto sul brasiliano, perché tra l'altro non lo puoi nemmeno più imprestare. Guai alla follia di prolungare ancora il contratto per un anno. E Arthur lo devi piazzare definitivamente. Questo l'ulteriore problema, no?
6: Non so onestamente cosa potrà diventarsi con Arthur, perché si sono inventati un po' di tutto in questi anni, però devi mettere la parola fine. Se vogliamo, anche Kopp è un problema enorme, ma un problema enorme, perché è un ingaggio a 4,5 netti, ha fatto malissimo in queste due stagioni a Juve, non ha mercato a titolo definitivo, poi magari trovare un prestito che possa catturare anche la sua attenzione, no? Che ottenga il suo gradimento. Insomma, sono tutte quelle robe difficili che vengono fatte a fine mercato, che però devi necessariamente fare se vuoi andare ancora a completare delle entrate.
0: Secondo me Kopp e Arthur, ma credo tu la possa pensare così, sono veramente situazioni da ultimo giorno, da ultime ore di mercato.
6: Mi verrebbe da dire da 32 agosto.
0: Da 32 agosto è molto molto bello. Facciamo così, ti faccio una raffica di nomi e cerchiamo di capire se e dove potrebbero andare. Partiamo da Cabal. Bologna è interessato, ma non c'è ancora una formula adatta per il trasferimento del colombiano.
6: Sì, Bologna deve dare una risposta definitiva alla Juve. Lui fa parte di una shortlist presente nella lista di Sartori, che avrebbe voluto portarlo a Bologna già quando Cabal era a Verona, quindi c'è un
0: appuntamento
6: tecnico. Sì. Però Frank, siamo sempre a questo discorso. Bologna ti dice: ok, se te lo prendo, prestito con diritto.
0: Chiaro.
6: Quello
0: chiaro,
6: è.
0: Chiaro. David è un problema serissimo.
6: Enorme.
0: enorme, io spero non insormontabile, guadagna 6 milioni netti all'anno, non fa parte, non può far parte del progetto spallettiano, e diciamolo con molta chiarezza, non dovesse partire David, io credo che la Juve farebbe veramente una difficoltà pazzesca a incamerare un altro centravanti, non so se
6: purtroppo sei d'accordo. Hai totalmente ragione, così io direi che 8 gli debito, proprio non c'è spazio, non c'è spazio salariale, quindi è un problema nel problema, è un problema a livello tecnico, un problema a livello economico, là Frank secondo me si devono inventare qualcosa, continuo a dirlo, sulla Liga, perché è un campionato dove lui ha fatto i buchi, no?
0: Certo.
6: La Liga. E quindi devi cercare di orientare un prestito lì, come hai fatto con Openda, per riposizionarlo, per rivalutarlo. Arrivò a dirti, Frank, che capirei anche se dovessi pagare parte dell'ingaggio a questo punto.
0: Ci sta, purtroppo ci sta.
6: Però devi tagliarlo in tutti i modi, perché altrimenti non puoi prendere un attaccante più congeniale alle caratteristiche di Spalletti. Da qui non si scappa.
0: Qualcuno ci scriveva, sarebbe ora di rinverdire i fasti di uno scambio Nico Gonzalez Atletico Madrid e Sorloth Juve. Ci sono delle novità in tal senso, oppure la Juve può puntare magari anche un nome non sondatissimo o comunque non tanto strombazzato dai media?
6: Allora, è molto interessante questa analisi del nostro amico, perché anch'io la tengo lì, a maggior ragione considerando con l'infortunio di Sorloth, che lui ha avuto questo problema muscolare,
0: esatto,
6: un mesetto, quindi diciamo che anche lui non può avere grande mercato. Nico, lo sappiamo tutti, vuole andare all'Atletico, ma l'Atletico, facendo leva proprio su questo gradimento, ci vuole mettere un po' spalle al muro, e anche loro sono capaci, chiaro, di farsi sentire il 32 di agosto. E quindi magari possono nascere delle soluzioni. Io ho un problema, tu hai un problema, magari scambiamoci i giocatori nuovamente in prestito, no? Cioè possono nascere magari delle idee di questo tipo. Secondo me sull'attaccante in sé può veramente succedere di tutto. Cioè è vero che Zirkzee è un nome in lista, ma non è l'unico. Cioè, secondo me stanno cercando un giocatore alla Pellegrino, alla Sorloth, no?
0: Il centravanti che chiede Spalletti da gennaio, fondamentalmente,
6: quello lì,
0: Romeo.
6: Quello lì e quella roba lì. Sì.
0: Certo.
6: Infatti è vero che Zirkzee lo tengono, perché tanto lui neanche è entrato in amichevole col Milan.
0: Sì, esatto.
6: Lo puoi prendere magari in prestito con diritto, e quindi lì puoi anche calibrare un po' i tuoi gusti sulle opportunità di fine mercato, diciamoci la verità. Però nella testa della Juve, secondo me, ancora oggi c'è un giocatore differente rispetto a David e a Zirkzee stesso.
0: Anche perché Zirkzee è una sorta di Colomboni, con delle caratteristiche diverse, cioè nessuno dei due possono essere accostati al centravanti classico di pura fattura d'area, quello che sfonda le reti, quello che combatte, sono due ottimi giocatori.
6: Ma infatti Frank, quando nei giorni scorsi molti giustamente parlavano di Zirkzee quasi in arrivo, no? È stato,
0: certo,
6: molto caldo. Io sapevo perfettamente, credo che risulti anche a te, che la Juve avesse provato nuovamente a inserirsi per Pellegrino.
0: Esatto.
6: Quindi significa che l'attaccante che è in testa è più quella roba lì. Che,
0: esatto, dire. Cioè l'identikit è quello più alla Pellegrino, alla Sorloth rispetto allo Zirkzee. Poi magari arriva l'olandese, perché questo
6: certo,
0: questo è un mercato
6: fatto di opportunità.
0: Assolutamente.
6: Inizia a essere vuoto.
0: Certo, certo. Senti, sei rimasto deluso dalla situazione Pellegrino?
6: Ma allora, a me è un giocatore che onestamente non fa impazzire, perché è un po' grezzo tecnicamente.
0: Sì.
6: La Fiorentina lo paga 22-23 milioni, che non sono pochi a titolo definitivo. La Juventus lo avrebbe preso in prestito, magari con obbligo e determinate condizioni.
0: Certo.
6: Diciamo che come opportunità l'avrei preso volentieri. A quei soldi, non lo so, mi sembra che l'affare l'abbia fatto il Parma.
0: Secondo me è un buonissimo giocatore, cresciuto molto nell'anno e mezzo, perché ricordiamo che arrivò a gennaio di 2 anni fa, giocatore interessante, però hai detto bene, grezzo, e magari nella Fiorentina potrà ulteriormente crescere, però oggettivamente costa veramente tanto. Situazione Miretti, Romeo.
6: Miretti è uno di quei pochi calciatori che possono portare soldi veri. Quindi qua sono abbastanza d'accordo con la strategia della Juve, cioè Miretti ha un ingaggio basso, un giocatore cresciuto nel divaio che per un discorso di vista è importante.
0: Certo.
6: Ma cavoli, se Miretti non vale attorno ai 15 milioni, allora non riesco a venderne nemmeno uno. Quindi non mi risulta onestamente il Beşiktaş, cioè in generale non mi risulta che lui sia interessato al campionato turco.
0: Certo.
6: È vero che ci sono state un paio di situazioni anche in prestito negli ultimi giorni in Serie A, però la Juve giustamente secondo me su Miretti tiene il punto, perché è veramente uno dei pochissimi giocatori realmente vendibili.
0: Ed era insomma nella famosa trattativa con il Bologna, però insomma a me risulta che l'ultima offerta del Bologna, ecco perché poi la Juventus ha dovuto cedere d'affare Puccia, insomma l'abbiamo spiegato tante volte, e l'ultima offerta del Bologna era a 7 milioni, cioè
6: un insulto. Sì, veramente su quei soldi, e infatti a giugno non si era concretizzato lo scambio con Lukumi.
0: Esattamente.
6: Perché la Juve, allora, a parte che poi in quei giorni Bologna, visto che c'era la clausola di Lukumi a 28, voleva i famosi 28
0: certo.
6: milioni, e la Juve ha risposto: beh, io ero disposto a levare anche una ventina, però tu mi devi pagare Miretti.
0: Ma quello che vale, la Juve lo ha sempre valutato 14-15 milioni.
6: Ma poi magari te lo do Frank a 13, però insomma.
0: Ma anche 12 più bonus, ma magari no. Te lo do con l'obbligo di riscatto e si chiude. Certo. Situazione Gatti, che per tutta l'estate è stato accostato al Napoli. Napoli è preso comunque addirittura per Badiashil. Gatti, secondo te, se rimarrà, che tipo di stagione può ritagliarsi?
6: Questa è un'ottima domanda. Sì, sì, è vero che, come hai detto tu, adesso c'è Badiashil che deve fare solo le visite mediche. Sono curioso di capire se magari il Napoli può prendere un altro difensore a fine mercato. E in quel caso, magari, secondo me, potrebbero anche fare un nuovo tentativo per Gatti, ma finora sempre in prestito con diritto.
0: Certo.
6: Cioè, loro un anno fa offrivano sui 20 milioni più bonus, ora siamo al prestito con diritto. E giustamente la Juve al Napoli, Gatti così non lo dà. Guarda, io, Frank, vado un po' ad allargare il ragionamento, perché giustamente noi facciamo le nostre riflessioni, diciamo, in chiave mercatara,
0: certo,
6: sulla strategia per Gatti. Però io mi chiedo, Gatti stesso, no? Cioè, così felice di rimanere alla Juve, non da protagonista? E io non ne sono così convinto, perché io poi non vedo, onestamente, Frank, non so cosa ne pensi tu, cioè per me con Spalletti, quantomeno nelle partite in campionato, perché l'Europa League, soprattutto all'inizio, per forza di cose, è massacrante, devi fare turnover, però io Gatti nei titolari non lo vedo.
0: Soprattutto con l'arrivo di Lukumi, cioè è arrivato Lukumi che è il famoso centrale mancino che la Juve cerca da tempo, e lì rischia già Kelly. Ma se tu giochi con Lukumi e Brenner, io voglio capire.
6: Non giochi mai, giochi in Europa League, giochi quando andiamo in Polonia a meno 2 gradi, quindi anche nella sua testa, secondo me. Però la verità, Frank, che vale quello che abbiamo detto dall'inizio del collegamento, anche per lui offerte vere zero.
0: Rugani e Romeo?
6: Rugani mi aspetto che veramente negli ultimi giorni possa andare al Monza o al Sassuolo di turno,
0: certo,
6: nuovamente in prestito, perché ha ancora 2 anni di contratto.
0: Eh sì, gli è stato rinnovato l'anno scorso. E però quindi
6: prestito proprio nelle ultime ore di mercato.
0: Però vedi, il discorso è questo. Benissimo, Lukumi, Bremer, con Kalulu che può fare il centrale, c'è ovviamente Lloyd Kelly, però se tu fai partire Rugani e Rugani partirà, e diventa un rischio poi cedere Gatti, perché non hai più alternative, cioè sei corto,
6: Sì, diciamo che là puoi andare a utilizzare un po' Celic a mo' di jolly,
0: sì,
6: però hai ragione tu, sarebbe un rischio, deve averne la pena, cioè deve arrivare un'offerta, no, che io possa ritenere soddisfacente, che mi porti magari a togliermi, perché poi il vero tema di Gatti è l'ingaggio,
0: certo,
6: 3 milioni e 2 netti, sì. Importante, sono quasi 7 milioni lordi, no, a livello costo azienda annuali,
0: tantissimo,
6: quindi hai ragione, poi magari Frank, anche Gatti può entrare nell'economia di qualche scambio di fine mercato, anche questa può essere un'ipotesi,
0: sì, sì. tutte da tenere aperte fino alla fine. Tanto lo sappiamo, lo diciamo da maggio, sarà un mercato difficilissimo, in salita, tortuoso, lunghissimo fino all'ultimo minuto. Mai come quest'anno, secondo me, la Juve fino a 30 secondi dal gong finale sarà sul pezzo.
6: Può accadere di tutto.
0: Può accadere di tutto, assolutamente. Tu credi che almeno buona parte, io non credo a tutti gli esuberi out, perché non puoi fare in una sola sessione di mercato 20 operazioni, mi pare evidente. Però quanti esuberi pensi possano realmente lasciare Torino e uscire?
6: Guarda Frank, mi sono fatto una listetta stamattina, attorno ai 6, perché io ho messo Di Gregorio, ho messo Rugani Cabal,
0: sì,
6: ho messo Arthur e vediamo se il miracolo Miretti,
0: sì,
6: e David. Per me
0: sarebbero già ottimali.
6: Sarebbe un miracolo,
0: sarebbe un miracolo. Sarebbe un miracolo.
6: Firmeresti ora per il 50% di questi 6, dai.
0: Io qualcosa di più, perché davvero poi ti trovi. Facciamo 5, troviamo una via di mezzo.
6: Però questi 6 veramente dobbiamo far di tutto per piazzarli, perché sennò per te non abbiamo margine.
0: Io ci metto Jonathan David e Tenkob Miners in cima a questa lista, perché sono due giocatori che davvero ti bloccano il mercato.
6: A livello salariale sì, sono quelli i casi più devastanti. Sì, è vero.
0: Siamo quasi in chiusura, poi ti libero e come sempre ti ringrazio per la tua disponibilità. Hai detto bene, ci sentiremo poi verso la chiusura del mercato.
6: No, ci tengo a quella chiamata del 2 settembre.
0: Tu lo sai che ci sei, quindi
6: per me non inizia la stagione.
0: Esatto. Romeo, è arrivato Guglielmo Vicario, si aspetta ovviamente solo l'ufficialità, c'è poco entusiasmo perché i tifosi ovviamente quando sentono Alisson, che è un top, di Martinez altrettanto, vice campione del mondo, arriva Guglielmo Vicario, però a scanso di equivoci. Vicario secondo me è un buonissimo portiere / ottimo se sta bene, ed è un portiere secondo me molto interessante, e c'è anche la formula che è estremamente intrigante. A te.
6: Guarda Frank, tiro una chicchetta che mi è arrivata poco fa, che avrà la maglia numero 25.
0: Bene.
6: Sai che sono sempre attento a questi dettagli.
0: Assolutamente sì, un numero in meno rispetto a Lukumi, dai.
6: Quindi è vero, numero 25. Non mi ricordo chi l'abbia avuto in passato questo numero, la Juve. Quindi non è.
0: Faremo una ricerca.
6: Ma guarda Frank, allora, secondo me è un discorso di timing e narrazione. Mi spiego meglio. Se la Juve avesse preso Vicario prima della tournée a giugno, no? Tu avresti potuto discuterne, diciamo, l'arrivo.
0: Certo.
6: Non mi piace, io non è un portiere che mi fa impazzire sinceramente, però avresti dato un segnale netto.
0: Certo.
6: Ho scelto lui, ho voluto lui, punto. Invece così, Frank, quello che non convince è vai su Allison e vai sul Dibu e vai su Suzuki e ritorni sul Dibu e chissà quanti altri hanno sondati e non ne abbiamo...
0: Sono usciti fuori dei nomi non improbabili, qualcosa di più.
6: E quindi è quello che discuto,
0: sì,
6: no? Perché a questo punto, Frank, l'operazione in sé, no? Questi 8 più 2 milioni di bonus come diritto, è anche una buona operazione,
0: sì,
6: se vogliamo, perché se fa bene... No? Hai un buonissimo
0: portiere a un prezzo potabile
6: per un po' di anni, perché poi 29,
0: certo,
6: anni, giovane, no?
0: Esatto.
6: Ma te a dire Frank, magari anche come dice, no? In futuro, intanto te lo piglia quei soldi se dovesse far bene. Però insomma, hai dato la sensazione un po' di brancolare nel buio. Non, devo dire che la strategia sul,
0: sì,
6: portiere non mi è piaciuta.
0: No, neanche a me, e poi soprattutto visto che sei stato bravissimo andare a prendere affari spenti Selic e anche per certi versi Alaibegovic, sul portiere hai fatto un pochino di pasticcetti, oggettivamente. Quindi vedremo. Romeo, siamo veramente al termine, però ti rubo ancora 3 secondi. Quale sarà il prossimo colpo? O in entrata o in uscita, secondo te?
6: Tu non rubi mai niente, per me è un grande piacere quando mi chiama un caro amico come te.
0: Grazie.
6: Frank, allora ti dico, Di Gregorio via, secondo me in uscita.
0: Sì.
6: vediamo se si chiude questo discorso col Marsiglia, che è in piedi, però anche il Marsiglia mi dicevano, il Marsiglia me l'hanno spiegata così, ambasciatore non porta pena, ragazzi.
0: Certo, vai.
6: Loro vorrebbero rest, il primo obiettivo è rest del Tolosa, che avevamo seguito in passato anche
0: sì,
6: noi.
0: Vero.
6: Però è un obiettivo costoso, difficile, anche l'OM mi dicono non abbia grandi disponibilità economiche, Di Gregorio in prestito si può chiudere in un secondo, quindi facciamo tifo per questo secondo.
0: Assolutamente sì, il tifo
6: tanto, ragazzi,
0: per
6: Marsiglia. Gregorio, cioè, più che in prestito non lo puoi dare.
0: Siamo un po' tutti dell'Olympic Marsiglia in questo momento.
6: Quello per l'Argentino, va?
0: Sì, sì, mamma mia.
6: E in entrata Frank... ti dico forse l'attaccante se piazziamo David come timing.
0: E vedremo poi quale potrà essere sia il timing che il nome. Romeo Agresti, grazie, un abbraccio grandissimo.
6: Grazie a te Frank, ci sentiamo il 2.
0: Assolutamente, ciao, a presto, grazie. Quindi avremo Romeo sicuramente il 2, tireremo le fila del mercato. Siamo in break, abbiamo sforato un pochino, rimanete lì perché parte la seconda ora con me. Rimanete lì.
2: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Il conte di Gaza Netanyahu pone la sua pregiudiziale davanti all'inviato americano Kushner e al Board of Peace nell'aggiorno delle primarie del Likud. Senza il disarmo completo di Hamas non ci sarà alcuna ricostruzione della striscia.
1: Tragico incidente questa mattina a Rovereto in Trentino. Un agricoltore del posto, di cui non si conoscono ancora le generalità, è morto dopo essersi rovesciato con il suo trattore. In Umbria, invece, un imprenditore edile di 60 anni è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone nella zona di Deruta. Nulla da fare per lui nonostante i soccorsi tempestivi. Sembra che l'uomo fosse salito sul tetto per dei lavori di manutenzione.
0: Un attacco cardiaco improvviso ha stroncato Varenne all'allevamento LJ di Eboli in provincia di Salerno, dove il cavallo, leggenda dell'Ippica, trascorreva da tempo la sua pensione. L'annuncio della scomparsa è arrivato direttamente dai canali social ufficiali dell'animale e la palmarès del capitano parla da solo: 62 vittorie su 73 competizioni disputate in pista.
1: L'ex consigliere comunale Akram Montanà, il 16° indagato nell'inchiesta sull'incendio alle Constellation nella notte di Capodanno, dove sono morte 40 persone e oltre un centinaio sono rimaste ferite. La procura ha inoltre convocato ancora una volta i coniugi Moretti, proprietari del locale. Saranno sentiti con la formula dell'interrogatorio a confronto nelle date del 2 novembre e del 2 dicembre.
0: Dopo la Germania, anche la Svizzera ha annunciato che rimanderà in Italia i richiedenti asilo che si sono spostati sul proprio territorio dopo essere sbarcati sulle coste italiane. Berna dunque si allinea al nuovo patto sui migranti, pur non essendo parte dell'Unione Europea, ma in quanto aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione.
1: Economia. Le imprese italiane accelerano gli investimenti in intelligenza artificiale, ma non trovano le professionalità necessarie per gestirla. È l'allarme di Confartigianato. Ci sono 621.000 richieste, ma il 50,8% sono risultate di difficile reperimento. La Lombardia è nettamente in testa per numero di lavoratori con competenze in IA difficili da trovare. 121.440 richieste, introvabili 60.690 professionalità, il 50,2%. Seguono Campania e Lazio. Milano prima tra le province, poi Roma, Napoli, Bari e Torino.
0: Ed è tutto. A più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Radio Bianconera, nati per vincere. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi.
3: Eccoci tornati, comincia la seconda ora in mia compagnia. Devo dire veramente tantissimi messaggi e vi ringrazio. Allora, Giovanni dal Brasile dice: Frank, il 25 lo aveva il panterone Zalaieta e poi Rabiot. Hai ragione, assolutamente. E infatti è così. Poi Andrea Roma Terni, ciao Franco, felicissimo di ritrovarti, grazie, felicissimo di ritrovarti in radio, un saluto da Andrea, oltre a te, a tutti gli ospiti e agli ascoltatori, alla fondamentale parte tecnica vanno i miei saluti. Salvo il tema delle cessioni che è prioritario, io sarei contento se arrivasse un centrocampista veramente di peso, lui fa il nome di Kessié, altrimenti meglio restare così. Cosa pensi? Penso che non si possa restare così a centrocampo. Ne abbiamo parlato adesso con Romeo Agresti, ne abbiamo parlato con tanti ospiti in precedenza, nei mesi precedenti. La realtà è che la Juve qualcosa a centrocampo deve

0: fare di peso, di gamba, a livello muscolare, ma serve la qualità. Va bene cercare di riadattare, rivalorizzare Douglas Luiz, ma secondo me almeno io, per come la vedo, avrei portato a casa due centrocampisti, però almeno uno ci vuole, ma un centrocampista che ti cambi almeno in buona parte quello che è lo status della mediana, altrimenti diventa veramente un problema. Luca dice: l'asse Massara Tomori, e che sì, secondo me saranno i prossimi due colpi. Potrebbe anche starci, non so. Ecco, io sono un attimo perplesso su Tomori. Ne parlavamo, no, con Romeo poc'anzi. La realtà è che se tu vai a cedere Tomori, devi far partire sia Gatti che Rugani. E quindi non lo so, però sono quest'anno. È un mercato, ripeto, lunghissimo, articolato, un mercato da completare, un mercato dove tu devi andare a racimolare soldi e devi tagliare il tetto stipendi, perché poi è quello il fatto, cioè la Juve ha un tetto salariale, anzi una globalità salariale che è oggettivamente molto molto elevata, soprattutto in base ai risultati tutt'altro che eccezionali raggiunti negli ultimi anni. Quindi Massara e Carnevali devono essere veramente bravissimi a non sbagliare nulla. Lo diceva già Carnevali qualche tempo fa, no? Se alla Juve, lo dico io, ma lui lo faceva sottintendere, arrivi da gestioni non proprio eccezionali, quindi non puoi più sbagliare niente. E soprattutto quando vai a costruire una squadra, la base da cui partire è il mercato, mi pare abbastanza evidente. Ritrovo con grande piacere, dopo un po' di mesi, un opinionista che insomma ama la Juve, conosce la Juve e sa sempre essere equilibrata nelle analisi. Elena Baratta, buon pomeriggio.
1: Ciao Franco, buon pomeriggio, ben ritrovato e ben ritrovati tutti.
0: Intanto buone vacanze.
1: Grazie,
0: perché
1: grazie.
0: So che sei in vacanza, ecco.
1: Sono in vacanza da una settimana, mi sembra.
0: Bene.
1: Molto, voi no, molto. In vacanza, diciamo lavoro primario, ma opinionista no. Sono felice di essere qui.
0: Molto molto bene, Elena, contento di riaverti. Elena, che impressione ti ha dato fino ad oggi il mercato Juventus? Ci sono tanti esuberi da far partire, la Juve ha fatto comunque dei colpi importanti, gli ultimi due, Lucumì ormai ufficiale, centrale Mancino che presumibilmente farà coppia con Bremer, è arrivato anche il portiere, non è ancora ufficiale vicario ma sarà lui. E però poi ci sono tanti giocatori da far partire. A 14 giorni dalla fine del mercato, qual è il tuo giudizio, comunque il tuo pensiero a riguardo? A te.
1: Sì, centrato in pieno non solo l'argomento ma anche quello che hai appena detto, perché sicuramente la Juventus è stata molto coerente nella scelta, quindi ovviamente mi riferisco a Colomani, a questa lotta col Paris Saint-Germain. Mi riferisco a un rafforzamento, sentivo anche l'arrivo di un altro giocatore per il centrocampo e ovviamente di Gregorio in partenza andava sostituito con un signor portiere, diciamo così, e vicario, il rientro di vicario dal Tottenham in Italia, in generale in Italia, ma soprattutto alla Juventus è molto importante. Quindi sono molto contenta della coerenza e anche, devo dire, mi dispiace dirlo, del cambio direzionale, quindi Carnevali eccetera, no? Quindi era importante. Allora, gli esuberi, intanto ci siamo, dire liberati è brutto, Franco, perché è un termine però Vlahovic era un problema e ne abbiamo parlato per tutto l'anno scorso, quindi è uscita importante. Un altro che mi dà pensiero fino a un certo punto è Arthur, per esempio, un Douglas Luiz, uno Penda, anche David, non ho ben capito se saranno in più o in meno, anche se David E Openda io non li considererei proprio dei veri e propri
0: Openda per
1: equiparisti.
0: fortuna è andato, il problema rimane per Davide perché in questo momento il canadese è colui il quale blocca il mercato dell'attaccante. Io ricordo solo, e poi ti lascio proseguire, Elena,
1: No,
0: che
1: no, no.
0: insomma Jonathan David percepisce 6 milioni netti all'anno, è un giocatore fuori dal progetto di Spalletti, ha degli interessamenti. Però se la Juve non fa fuori Jonathan David, può piacere o non piacere il verbo usato, però insomma, se non lo fa partire, se non lo estromette, la Juve
1: Blocca l'attacco.
0: sì, blocca il mercato dell'attaccante. La Juve difficilmente se non cederà in prestito, con diritto, con obbligo, comunque non farà partire Jonathan David, la Juve non riuscirà a fare un attaccante. Questo è un problema.
1: Io penso che ci stiano lavorando al massimo, anche perché David non ha dato come dire,
0: No,
1: le aspettative, un po' come Colomani, un po' insomma, come
0: direi di no.
1: qualcun altro. E poi purtroppo, Franco, in questi casi qui, come hai detto tu, sono termini, come l'ho accennato io, magari non belli, però c'è anche da fare delle valutazioni anche un po' più fredde, cioè non solo umane, ma proprio a livello, diciamo, di tattica di gioco, tecnica, reparto, eccetera. Quindi sembrano un po' delle pedine, ma lo siamo tutti come dire, nel mondo del lavoro, quindi secondo me andrebbe lasciato andare. Ora non capisco qual è la problematica, molto probabilmente sarà una questione anche di chi lo prende e contrattuale, di qualche clausola
0: La
1: sicuramente.
0: problematica è
1: E
0: anche
1: poi
0: l'aspetto salariale, perché Jonathan
1: sicuramente,
0: David percepisce 6 milioni netti,
1: quindi nessuno vorrà
0: quindi.
1: andare via a prendere meno, però è fondamentale perché mi viene in mente anche un'altra cosa, se tu fai una difesa di un certo tipo, vabbè, l'irrinunciabile ovviamente è insostituibile Bremer, con un Kelly che è cresciuto, un Cambiaso, poi a centrocampo mette appunto Selic, il nuovo della Roma, e un Gatti, e il resto, eccetera, ok il discorso diciamo delle due ale, chiamiamole così, come le chiamo io le ale, insomma, non mi chiamo più ala, De Grova lo lasci, Nico è tornato, con Seitao va bene, però mi manca, se Nico non segna, mi manca appunto la punta pura.
0: Ah, questo è evidente.
1: E quindi hai ragione che ridiventa un problema risistemare l'attacco di Ventino, ecco. E sulla carta la Juventus in questo momento, mi sembra sempre negativa, scusami, forse ti ho interrotto,
0: No, no.
1: forse questa è la migliore Juventus sia sulla carta che non degli ultimi anni, eh.
0: Sì,
1: Quindi adesso non si può
0: poi
1: sbagliare
0: dovremmo
1: se ci
0: vederla in
1: vuole.
0: campo, però tu hai sottolineato un aspetto molto molto importante, cioè la Juve negli ultimi anni, oltre ad aver avuto dei problemi a centrocampo che siamo qui a
1: Sì,
0: raccontare,
1: Alambeco, Turam, insomma, non erano nominati tutti, ma insomma ce ne sono
0: no,
1: adesso.
0: però sai, oggettivamente quando Spalletti da gennaio ti chiede la punta, tu hai bisogno di una punta. Il
1: Sì,
0: problema
1: perché
0: del
1: si
0: gol,
1: ritorna.
0: non possiamo dimenticarcelo, perché tu giustamente sei tornata su questo argomento che a parere mio è fondamentale. Poi non dipende solo dagli attaccanti, cioè ci deve
1: Assolutamente,
0: essere
1: assolutamente.
0: un gioco organizzato e armonioso e armonico che porta poi gli attaccanti o chi per essi a segnare. Ma la Juve deve risolvere il problema del gol. Questa è la realtà.
1: Ce
0: Questa è la
1: l'abbiamo,
0: realtà.
1: Franco.
0: È
1: Ti ho
0: da
1: chiesto
0: anni,
1: forse
0: è da anni.
1: una punta Pippo Inzaghi, una punta, non lo so, non
0: Magari.
1: voglio fare nomi, come dire, fare troppi commenti a qualcuno e meno a qualcun altro. Ce l'abbiamo un nome puro di quelli che appunto Dusan non ha fatto, perché alla fine te lo sai, a me piaceva moltissimo, però
0: Anche
1: la
0: a me,
1: prestazione e il
0: anche
1: numero
0: a
1: di
0: me,
1: gol, io
0: anche
1: l'ho
0: a me.
1: visto anche a Firenze, quindi non lo da dire, però ormai è andato. Una punta giovane, più di Vlahovic, però Vlahovic comincia anche a essere grande. Sentivo qualche voce, però come dire, non c'è, non c'è.
0: Il problema, lo ripeto, è tutto legato a questo fattore, cioè se non esce
1: Negativo.
0: Jonathan David non entra una punta e se dovesse rimanere David, io lo dico subito, sarebbe un problema estremamente serio,
1: Anche perché
0: estremamente
1: come
0: serio.
1: lo sostituisci? Perché Ildiz è là, è laterale, se sta
0: No,
1: uguale,
0: ma
1: De
0: poi
1: Grova è l'arretrato, Boga, cioè non è che hai un altro David,
0: No, ma poi
1: dai, il problema.
0: Elena lo ha detto lo stesso Spalletti. Spalletti l'ha detto chiaramente, cioè ovviamente ha infiocchettato il discorso dicendo David è un giocatore da aperture, di raccordo, aiuta i compagni, tecnicamente è bravo, ma non lotta, non mette piede, cioè la Juve ha bisogno di un centravanti che sia un bisonte, che sia il centravanti capace di fare a sportellate con i
1: Un
0: difensori,
1: Bobo Vieri, no.
0: magari.
1: Magari. Perché io sono, tu lo sai, sono una certa età,
0: Magari.
1: quindi sogno molto ultimamente sui social, girano spesso video di quell'epoca lì e purtroppo si ritorna un po'
0: Vero.
1: nostalgico, ce ne erano
0: Beh,
1: tanti,
0: al volo,
1: perché altro,
0: uno come Bobo
1: non
0: ieri, al
1: esatto,
0: volo.
1: uno di sfondamento mi è venuto in mente
0: Sì,
1: proprio Bobo, che tra
0: assolutamente, che
1: l'altro
0: vedeva la porta e faceva gol in tutti i
1: conterraneo
0: modi.
1: pratese fiorentino,
0: E quindi,
1: e
0: insomma,
1: quindi
0: magari vedremo. Da Twitch, Angela Juve, come sempre presente, un grande abbraccio Franco, bentornato, bellissima maglietta, grazie. Ti faccio una domanda che io giro a te, cara Elena. Angela definisce una domanda difficile, oggettivamente si va nei meandri del mercato, però vedremo, proviamo a scommettere. Lei dice, ma chi partirà prima tra Jonathan David, Cobb Miners e Di Gregorio? Io azzardo, spero tutti e tre abbastanza in fretta, però dai, proviamo a fare questo giochino perché può anche essere divertente. Di David, abbiamo detto fino ad ora, prima avevo Romeo Agresti, diceva, ma lui ha lasciato ovviamente dei buonissimi ricordi nel campionato francese, potrebbero esserci delle opportunità. Poi vedremo magari anche la Premier League. L'importante, con tutto il rispetto per Jonathan David, è che lui abbandoni la Continassa. Però Cobb Miners è un problema, Di Gregorio può andare al Marsiglia, ma secondo te di questi tre chi può partire per primo?
1: Ma io direi che il primo è sicuramente Di Gregorio, è già andato in realtà, quindi il primo è Di Gregorio. E Cobb Miners è, diciamo, una presenza importante, pesante per la Juventus.
0: Sia a livello
1: Rischia.
0: salariale, monetario, sia a
1: Sì,
0: livello, mi permetto di dire, di impaccio. Perché è un
1: è
0: giocatore
1: perché sì,
0: fuori
1: gli fai fare
0: dal
1: il
0: progetto.
1: panchinaro, ma come brutto a dirti anche questo, un termine volgare, panchinaro, però. Cioè, non penso che Spalletti lo faccia giocare. L'anno scorso qualcosina, qualche sprazzo, ma per me anche il giocatore stesso, e questo non lo so, però magari voi a Torino avete più percezioni, che volontà hanno questi giocatori? Cioè, quando sei di troppo, tra virgolette, ma non perché tu non sia un ottimo giocatore o non abbia fatto bene, non sia una
0: Beh,
1: persona
0: la Juve non
1: sulle
0: ha
1: spalle.
0: dimostrato di esserlo, ecco, quello è il
1: Quello sì,
0: problema,
1: quindi
0: quello.
1: dovrebbe essere anche il giocatore stesso a chiedere di andare via. Capisco che alla Juventus vogliono rimanere tutti, è il sogno di tutti ed è, come dire, la punta di diamante di tutta la Serie A, perché comunque sono le Milan, Inter e Juventus sono sempre state le squadre più importanti dove tutti i giocatori aspirano ad andare. La Juventus sicuramente è forse la numero uno, sono di parte, ma anche no, perché lo dicono ovunque. Però secondo me i giocatori dovrebbero andare, ma vedrai che i procuratori in qualche modo troveranno una soluzione. Per David la vedo più facile dopo Di Gregorio, tra virgolette facile, perché come giustamente dicevi la parte internazionale è più importante, europea, quindi ha più possibilità, anche un'altra età e un altro passato, cioè il numero di gol che ha fatto non glielo toglie nessuno, che poi la Juventus
0: No,
1: non abbia
0: ma
1: trovato il
0: assolutamente.
1: suo spazio, sì, quindi
0: Certo.
1: David lo vedo più piazzabile, Di Gregorio secondo me è già andato. Cobb Miners invece la vedo più zavorra, un po' mi riprendo il termine che avevo utilizzato per Vlahovic, però Vlahovic è più in Turchia, l'hanno accolto in questo modo perché è di Dusan Vlahovic. Cobb Miners mi spiace dirlo, ma secondo me ha meno futuro. Ecco, io fossi lui farei qualche passo indietro se la prestazione fisica continua ad essere questa. Ripeto, non che non sia un buon giocatore, una persona seria dal
0: No,
1: punto di
0: però
1: vista,
0: non ha
1: diciamo, di
0: mai
1: professionista,
0: dimostrato di
1: però non ha mai
0: essere.
1: dimostrato.
0: Non ha mai
1: Esatto.
0: dimostrato il giocatore che è stato nell'Atalanta ed era un ottimo calciatore.
1: Assolutamente, assolutamente non è la
0: Però
1: dea.
0: con Miner, secondo me, paga due cose: il prezzo d'acquisto, insomma, quasi
1: Sì, ma
0: 60 milioni, sono una cifra
1: banalmente ti ho nominato anche
0: pazzesca.
1: Arthur, anche lì sono giocatori che rientrano, ma scusate, anche Rugani a questo punto,
0: Ma
1: no?
0: sai,
1: Anche lui,
0: Rugani in un modo o nell'altro tanto non fa
1: il
0: parte del
1: sistema.
0: progetto. Cobb Miners, vedo tra l'altro Manuel in regia con la figurina di Cobb, il santino di Cobb Miners. Ma io non sapevo che tu fossi un adoratore della setta di
1: Glielo
0: Turn
1: stiamo
0: Cobb
1: rovinando.
0: Miners. No, ma lui è convinto, ce l'ha lì sul PC in regia. Adesso me lo dici, me lo spieghi, perché io sono. Dai, dai, vieni in diretta, perfetto. Mostra, mostra. No, è la realtà, cioè non sto raccontando delle fandonie o delle balle. Cioè, Manuel è entrato in studio davanti alla telecamera, ha messo il santino di Cobain. Però.
1: Ma nulla da dire sulla persona, il
0: No,
1: giocatore.
0: ma
1: È
0: ci
1: che alla Juventus,
0: mancherebbe,
1: però,
0: Elena. No, però.
1: bisogna essere obiettivi, non ha portato alcun tipo di valore aggiunto alla
0: No,
1: squadra.
0: purtroppo, anzi. Però
1: Purtroppo per lui anche, nel senso.
0: quello che io voglio capire da un signore che vedo ogni giorno con cui lavoro assieme da una
1: È
0: vita,
1: una
0: adesso.
1: serpe in seno.
0: No, ma voglio capire la genesi. Adesso apri il microfono e me lo spieghi,
2: Io
0: eh.
2: vado controcorrente, visto che tutti, poverino, gli danno addosso, almeno uno che, voglio
0: Ah,
2: dire.
0: quindi ti sei preso il santino e te lo
2: No,
0: tieni
2: Dire il
0: sul
2: vero l'ho trovato in
0: comodino.
2: redazione, non è
0: Ah,
2: che.
0: ho capito. Ah, qua si
1: Però
0: spiega tanto. Ok,
1: Manuel, ho
0: vai.
1: un gossip anch'io,
0: Sì, vai,
1: Manuel.
0: vai,
1: Mio
0: Elena, vai.
1: figlio, quando l'anno scorso, siamo venuti l'anno scorso, sì, siamo venuti a vedere Juventus-Napoli
0: Sì.
1: all'Allianz, voleva comprare, no, 2 anni fa, scusate, voleva comprare la maglietta di Cobain, perché per lui era fortissimo. Quindi, bambino di 7 anni, voleva comprare la maglietta di Cobain, quindi nulla da dire al giocatore. Poi, nella Juventus, però, si dice, no, amore, magari compra un'altra, ma io ho comprato quella
0: Di la
1: di Indy.
0: verità, Elena, l'hai sconsigliato. L'hai
1: In quel momento,
0: sconsigliato.
1: sì.
0: Beh, ci sta oggettivamente, a parte le battute con Miners,
1: No,
0: ha
1: ci
0: deluso
1: mancherebbe.
0: fortemente. E tra l'altro, anche qui è una situazione abbastanza simile a quella di Jonathan David. Cioè, con Miners, se non esce, blocco come Arthur e forse Miretti. Ma comunque, con Miners è un altro problema perché se non dovesse uscire dalla Juve, la Juventus difficilmente può andare a prendere un altro centrocampista. È l'ennesimo caso di mercato per cui. Prima deve uscire qualcuno e poi la Juve può incamerare. Questo è il discorso.
1: È sempre più difficile anche riuscire a trovare gli spazi, sia di budget, quindi economici, perché attenzione, la Juventus quest'anno ha anche questo problema qui, magari l'ha
0: Altro
1: sempre
0: che.
1: avuto a meno evidente, ma quest'anno è più grave fondamentalmente, rispetto ai
0: Certo.
1: centri, eccetera, e poi bisognerebbe avere anche il coraggio di fare un pochino più di pulizia, perché questa macchina calcio sta diventando sempre più basso rendita, sempre più difficile, no? Sia a livello di clausole
0: Ormai è
1: contrattuali, di
0: così.
1: vincoli. È così, però a un certo punto, dato che tutti, addetti ai lavori e non ce ne stiamo rendendo conto, bisogna piano piano, anche grazie ai procuratori che sono tanto, come dire, in questo momento bersagliati, ma forse lo sono sempre stati, bisogna piano piano snellire, perché sennò diventa una macchina troppo, troppo farraginosa e si perde di vista sia l'obiettivo, come dire, bello del calcio giocato, ma anche quello degli obiettivi economici delle società stesse. Quindi, secondo me è banale forse quello che ho detto, Franco, però
0: No,
1: bisogna un
0: però è
1: attimino
0: la realtà
1: far
0: dei fatti.
1: snellire il tutto,
0: È
1: perché
0: la realtà.
1: sono troppi alla fine, no? Sta diventando un po' tanto, ecco.
0: Facciamo così, c'è un vocale, lo ascoltiamo, poi ci sono veramente tantissimi messaggi, spero di riuscire a leggere tutto, ma siete veramente tantissimi e come
2: Facciamo così.
0: sempre vi ringrazio.
2: Allora,
0: Andiamo
2: ora
0: con il
2: ci
0: vocale,
2: troviamo
0: via, qui
2: sullo
0: ci sono
2: stand
0: veramente
2: sportivo.
0: tantissimi
2: Vuole
0: messaggi, spero di.
2: verificare?
0: Forse si sono accavallati. Ok, via.
2: Al di là del senso sportivo,
0: Ciao, buon
2: vorrei
0: pomeriggio.
2: approfittare che la tua ospite è là per dargli gli auguri, perché oggi è Sant'Elena. Quindi vorrei dare
0: Grazie.
2: gli
0: Auguri
2: auguri a
0: a Elena.
2: questa, diciamo,
0: Grazie,
2: amica
0: sei
2: tifosa della
0: gentilissimo.
2: Juve,
0: Che
2: Elena, perché
0: carino.
2: oggi è il suo onomastico. Buon auguri, Elena, e forza e coraggio per la Juve. Speriamo veramente di fare qualcosa di buono e di fare una bella festa a fine anno. Forza di voi
0: Sarebbe
2: sempre,
0: ora.
2: io ci conto sempre.
0: Un abbraccio a te, allora tantissimi auguri a Santa Elena
1: Che
0: oggi, quindi
1: carini, grazie.
0: buon onomastico. Mi piace poi tantissimo quello che dice il nostro amico, no? Cioè, cerchiamo di fare una festa a fine anno, sarebbe ora perché oggettivamente negli
1: Sono
0: ultimi
1: passati un po'
0: anni,
1: di anni.
0: abbiamo visto veramente poco, poco, pochissimo. E quindi, insomma, speriamo bene. Vado a leggerti alcuni messaggi perché ce ne sono veramente tanti, tanti, tanti. Ah, arrivano tantissimi auguri buon onomastico anche da Angela Juve su Twitch. dice, quindi
1: Che carino, grazie.
0: è un florilegio di auguri,
1: Non volevo
0: giustamente.
1: dirlo, Franco, oggi.
0: Meritati. Daniele ci scrive: il PSG non ha bisonti in attacco e vince tutto. Però c'è, cioè, il PSG è un altro allenatore, cioè Spalletti vorrebbe, ma in verità vuole un centravanti di peso. E quindi, secondo me, se il tuo allenatore richiede un centravanti di peso, devi far di tutto per accontentarlo, no, Elena? Mi pare evidente.
1: Direi di sì, l'abbiamo già detto, sì. Il famoso 9, che io poi ho altro 9, il ruolo che adoravo in tour anche da ragazzina quando guardavo le partite. Ci vuole un grande attaccante. Franco, mi permetto, tu lo sai che sono sempre un po' forse controcorrente o forse no ormai.
0: Vai, vai, mi
1: Troviamo un
0: piace.
1: giovane. C'è qualcuno talentuoso che ha un fattore X in altre categorie piuttosto che in società minori, magari italiano? Non lo so, capisco che la Juventus è internazionale, però se non lo troviamo in tutto appunto PSG eccetera eccetera, magari forse ce l'abbiamo in casa e non l'abbiamo trovato bene, abbiamo cercato bene, non lo so, una punta sveglia,
0: Ma
1: uno
0: sai, la Juve ha
1: appunto
0: preso Hector,
1: sì,
0: che a detta
1: giusto,
0: di chi segue molto da vicino, no,
1: assolutamente,
0: il calcio a livello di settori giovanili, ma poi Hector ha già ovviamente giocato in Serie A con Genoa, eccetera, è un prospetto di grande livello. Chissà che, ma,
1: un brillante.
0: chissà che magari Jeff Hector non possa essere una gran bella sorpresa. Siamo al termine, però volevo leggerti ancora questo messaggio. Daniele è perentorio e categorico. Mancano due centrocampisti di valore, non la punta. A parere mio, manca la punta e mancano anche due centrocampisti di valore. A te.
1: Allora, qualcosa mancherà sempre, perché abbiamo detto prima, almeno questo io continuo a dirlo, è una macchina farraginosa. Cioè non riescono ad accaparrarsi tutti i giocatori che vorrebbero un disegno stabilito, ma non la Juventus, nessuno. Mi dispiace, ma è così, nel senso che vorrebbero fare un gioco di un certo tipo, ma o c'è un problema sul mercato, o il giocatore non vuole andare, o non lo
0: Ho un
1: cerca la
0: problema
1: società.
0: economico
1: Ho un
0: perché.
1: problema di budget, esattamente. Quindi purtroppo mi dispiace, Daniele, lo so che forse sono un po' antipatica quando dico queste cose, però una vera squadra fatta bene, come dire, ma secondo un criterio, un disegno stabilito, in questo caso la Spalletti, che fino al 2028, se non erro, 2028, sì, è la sua, dovrebbe essere, secondo me non c'è. Quindi dobbiamo provare, devono, gli addetti ai lavori appunto, Spalletti e lo staff in questo caso, a far girare quello che hanno. Non arriverà, secondo me, qualcos'altro, o quel qualcuno che stiamo cercando da anni. Io questo è purtroppo, o per fortuna, è così, Franco, non c'è. Cioè, bisogna provare in questa grande macchina caotica a trovare una regola, a trovare come dire, un disegno ben preciso, soprattutto che i giocatori si trovano fra di loro. Perché quando tendi a comprare un po' tutto, perché l'idea da fuori, da dentro, certamente c'è un lavoro di un certo livello, non mi permetto di criticare, sembra che abbiano messo in mezzo troppi e poi insieme, a parte ormai conosciamo bene Locatelli, conosciamo bene Thuram, eccetera, o McKennie che lo vediamo come trequartista, gli altri, e sono tutti di più, Franco. È difficile, chi arriva, chi vorrebbe comprare Daniele, cioè chi compra la Juventus, questo lo comprezzi.
0: C'è chi sei
1: Sono un
0: lì
1: po'
0: che
1: antipatica, lo
0: aspetta,
1: so.
0: però
1: dici.
0: la realtà è che è un mercato difficile e complicato. Io l'avevo assolutamente preannunciato a maggio, speravo fosse un po' meno complicato, però la realtà è questa. Elena Baratta, grazie come sempre, un abbraccio, a prestissimo e
1: Grazie a
0: ancora
1: voi. Grazie
0: auguri di buon onomastico.
1: Franco, grazie a tutti. Saluta Manuel e il Santino e a prestissimo.
0: Sarà fatto lui e il suo santino di Tern
1: ormai
0: Cobb Miners. Ormai
1: noi la maglia non l'abbiamo,
0: no,
1: non
0: ma
1: l'abbiamo comprata.
0: già ti sei salvata, però insomma
1: Saluto
0: abbiamo il
1: Cobb Miners
0: santino.
1: ufficialmente però, perché sennò davvero sembra un qualcosa di personale, Cobb non è contro
0: No,
1: di
0: ma
1: te.
0: ci mancherebbe. Un abbraccio, un bacione. Ciao
1: Buona
0: Elena,
1: giornata, buon lavoro, grazie
0: prestissimo.
1: ancora.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Siamo in break, poi andiamo con l'ultima mezz'ora di mercato. I vostri messaggi, perché siete tantissimi. Rimanete fermi, fissi lì.
3: Ieri e oggi.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. L'Ippica dice addio a Varenne, il trottatore più forte di tutti i tempi, si è spento nella notte a causa di un infarto fulminante. Aveva raggiunto la straordinaria età di 31 anni. Si trovava nella tenuta LJ di Eboli, in provincia di Salerno. Conosciuto come il capitano, ha vinto 62 corse su 73 disputate, ottenendo più di 6 milioni di premi. L'annuncio è arrivato dal profilo social Varenne Official. Corri sempre libero. Siamo al calciomercato, inizia ufficialmente l'avventura di Diego Moreira al Milan. L'esterno classe 2004 è arrivato a mezzogiorno a Linate. In giornata sono previste visite mediche di rito alla clinica La Madonnina, idoneità sportiva al centro ambrosiano e tempi permettendo la firma sul contratto a casa Milan. Operazione con lo Strasburgo da 45 milioni di euro più 20 di bonus, alcuni facili e altri più complicati da raggiungere. La Lazio non molla Mauro Icardi, il club biancoceleste cerca un attaccante ed è in pressing sull'argentino. Icardi ha ricevuto diverse proposte ma ancora non ha deciso sul proprio futuro. La Lazio punta ad anticipare la concorrenza. L'alternativa è Andrea Pinamonti del Sassuolo. Non solo vicario, la Juventus resta vigile sul mercato in entrata e monitora alcune possibili uscite del Milan. Oltre a Fofana piace anche Tomori in caso di una cessione in difesa. L'Inter blinda invece Pio Esposito dopo che negli ultimi 12 mesi è sbocciato definitivamente, mettendo in mostra il suo talento con la maglia nerazzurra e anche quella della nazionale. Tutto fatto per il rinnovo del contratto fino al 2031 da oltre 3 milioni di euro a stagione. E il prolungamento del matrimonio tra il club nerazzurro e l'attaccante classe 2005 verrà annunciato a breve. L'attuale contratto scadeva nel 2030. Contatti tra il Napoli e il Galatasaray per Noah Lang. I turchi propendono per un prestito con opzione. Per l'olandese si tratterebbe di un ritorno a Istanbul dopo il prestito dei mesi scorsi. Siamo al tennis, sesta giornata al Masters 1000 di Cincinnati, si chiude il programma del terzo turno con Lorenzo Musetti protagonista per l'Italia. Il carrarino, che viene dalla vittoria al debutto contro Altmaier in due set, affronterà per un posto agli ottavi di finale l'americano Michael Zhang, numero 110 al mondo e proveniente dalle qualificazioni. Come secondo incontro dalle ore 17 sarà la prima sfida a livello ATP tra i due. Tra i big in campo anche Medvedev, il numero 2 del seeding, Ujjayi Aliassime e Taylor Fritz. Chiudiamo col ciclismo, lo sloveno Primož Roglič ha deciso che parteciperà alla Vuelta di Spagna al via sabato prossimo a Monaco, meno di un mese dopo essere stato investito da un'auto durante un allenamento. Lo ha annunciato il team Red Bull Hansgrohe, che in assenza del belga Evenepoel affiderà al 36enne il ruolo di leader della squadra. Il problema suo e degli altri concorrenti è la presenza al via di Tadej Pogacar, che punta ad arricchire il suo palmarès vincendo per la prima volta la Vuelta. Ed è tutto, a più tardi.
3: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord residua variabilità al mattino e isolata nel pomeriggio sui rilievi, ma in un contesto ampiamente soleggiato. Scarsi i fenomeni. Temperature in calo, massime tra 28 e 32 gradi. Al centro transito di veloci temporali sulle regioni adriatiche e in Appennino, più sole sulla fascia tirrenica. Temperature in calo a est, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con piovasche e locali temporali più diffusi nelle ore centrali sulle zone interne in Appennino. Temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. Ieri e oggi.

0: bentornati, leggo un po' di messaggi, siete veramente tantissimi. Qualcuno che, Alfredo da Torino, che voleva domandare qualcosa a Romeo, ma fondamentalmente gliel'ho poi chiesto io. Lui diceva qual è l'arrivo più vicino in questo momento alla Rosa Juve. Insomma, l'ultima domanda ovviamente l'ha espletata. Poi, buongiorno, Michele da Modena, si parla di Tomori su tutto Juve, Bremer, abbiamo parlato anche di tutto ciò in precedenza, spero che tu ci abbia ascoltato. Lorenzo da Roma dice, per evitare le invasioni, quella partita tra Juve, prima squadra e Next Gen, la devono giocare la Continassa porte chiuse. Poi Davide da Bologna dice, pensavo che la società fosse cambiata, invece si sta dimostrando non all'altezza, neanche quest'anno non hanno fatto nessun annuncio ufficiale di deterrenza contro l'invasione di campo. Poi salve, sono Nino Juventino San Benedettese dal South Carolina, ma perché puntavano così tanto su Suzuki potendo avere Vicario quando volevano? Potevano concentrarsi su centrocampo attacco, non è quello che diceva Buffon, ad avere problemi fra i due portieri proprio Vicario, visto che si è aspettato così tanto a prenderlo? Perché come dico da tempo, mi sono confrontato prima con il collega Romeo Agresti, il mercato è fatto anche di opportunità, cioè se tu hai l'opportunità di andare a prendere Alisson, come sembrava all'inizio, oppure hai la chance di andare a prendere Divo Martinez, magari Vicario lo lasci, non dico ai margini, ma è una delle alternative. È chiaro che se poi non c'entri la prima opzione, la seconda opzione, e vai sulla terza. Mi pare evidente, concordo con chi diceva prima che, scusate, Suzuki oggettivamente io preferisco Vicario, ma sono gusti personali. Luca, buon pomeriggio, secondo me Bremer partirà, arriverà Tomori con Kelly Jolly della difesa oppure da terzino sinistro. Domanda, ma per voi Miretti esterno a tutta fascia non potrebbe far bene? Te lo dico io, no, perché Miretti ha determinate caratteristiche, ma ad esterno tutta fascia io personalmente non lo vedo. Ciao, sono Damiano della provincia di Monza, ho visto Cicco svariare su varie posizioni ieri, si è visto in centro anche a sinistra, secondo voi è per favorire più cross da parte di Kalulu per Colo? Potrebbe essere un'interpretazione, e credo che comunque Cicco già l'anno scorso lo faceva, no? Variare da destra a sinistra, ci può essere un'inversione dei ruoli, c'è la possibilità di lasciare libere certe zolle e aprire spazi, assolutamente una buona intuizione la tua. Poi Luca, appunto, che parlava di Bremer eccetera. Francesco da Ischia, buon pomeriggio, bentornato Franco. Sull'invasione di ieri, credo che se la Juve prendesse posizione con un comunicato nel far disputare prima la partita e poi l'invasione pacifica, si risolverebbero i problemi. Questa invasione di solito a Villar Perosa avveniva intorno all'ottantesimo minuto, me lo ricordo bene, però ragazzi, sì, perché qualcuno gli è crollato addosso, ha rischiato di farsi male, quindi bisognerebbe cercare di, perfetto, bisognerebbe ovviamente cercare di regolamentare alcune cose. Enrico Turcato, ti ritrovo con grande piacere, buon pomeriggio.
1: Ciao Franco, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, prima di andare ovviamente sul mercato, visto che i tifosi sono scatenati, ovviamente per quanto concerne l'invasione di ieri, che ha privato chi aveva pagato il biglietto, chi ha fatto il viaggio, cioè assurdo, facciamo un'invasione all'ottantesimo, all'ottantacinquesimo, al 78esimo, ma perché non far iniziare nemmeno il secondo tempo, Enrico? A te.
1: Sì, direi che non ha fatto bene nemmeno alla squadra, che magari aveva bisogno di giocare, di mettere minuti in gambe ieri.
0: Abbiamo visto questa tutti cosa. I giocatori schierati, c'erano con Miners, c'era Zegrova, c'era Laibegovic che era contento di calcare per la prima volta il terreno dello stadium, e invece tutti a casa.
1: Sono cose infatti che non capisco, non riesco proprio a capire, anche perché appunto, come dicevi tu, l'invasione è una tradizione l'amichevole in famiglia fa la Juve, quando faceva la Villa Arterosa, la Juventus faceva sempre invasione, ma appunto, come dici tu, la facevano a 10 minuti dalla fine, a 5 minuti dalla fine, com'è normale magari che sia, anche per far festa nel finale di partita. Vederlo onestamente a fine, non giocare nemmeno il secondo tempo, ecco, secondo me è una
0: è ridicolo. L'anno scorso mi sembra fosse finita al 17esimo della ripresa, 16esimo, cioè,
1: non c'è, ma sai cosa? A me fa ridere perché un po' rispecchia quello che poi è gran parte della tifoseria juventina in questi anni, cioè non avere pazienza di aspettare che le cose accadano. Io capisco che i tifosi alla fine poi parliamoci chiaro, il tifoso adora quelle situazioni in cui può toccare i propri campioni, eccetera, eccetera, ci mancherebbe altro. Però, insomma, per fare il bene della squadra a volte bisognerebbe anche aspettare un attimino, e in questo caso qua, come a volte bisognerebbe aspettare a contestare, magari che aspettare e capire anche i momenti, in questo caso qua, secondo me, bisognava aspettare a fare l'invasione di campo e insomma far giocare almeno una mezz'ora.
0: Ma sì, ma insomma, il 35esimo visto
1: non sarebbe cambiato nulla.
0: È diventata una ritualità, sì. Va bene, manteniamola, sì. Ma facciamo giocare almeno una buona parte
1: di
0: secondo
1: tempo. Poi la
0: cosa di
1: Gatti, ovviamente, che ha avuto molta risonanza, è una cosa molto negativa, perché
0: certo,
1: rischiare di far male a un giocatore, insomma, lì si travalica proprio la decenza.
0: Ma poi Enrico, la realtà è che quello è l'ultimo test, prima dell'esordio in campionato, e tu giochi una partita monca, cioè non ha assolutamente senso. Allora, prima di andare sul mercato, visto che da Twitch vedo che spingono molto, insomma, c'è Yugo 96Q che ce l'ha con Locatelli, e anche, ve lo dico subito, GNMC57. Allora, loro prendono di petto la situazione Locatelli, tra l'altro nessuno ne parla, lui è il capitano, sto scrivendo in chat, nessuno risponde, con calma, facciamo tutto, io non censuro niente, parliamo anche di Locatelli, però loro dicono, purtroppo Locatelli lo conosciamo, non va via, tutte le trasmissioni che parlano di Juve non citano mai la poca importanza del problema di Locatelli, Locatelli non ha gli attributi, Locatelli non è un giocatore da Juve, ti scarico questa patata bollente. A te, Enrico.
1: No, sai, la considerazione mia di Locatelli è da anni la stessa, nel senso, io non sono un suo fan, non sono mai stato suo fan, riconosco che è un giocatore che sicuramente ci mette sempre impegno, ed è un giocatore che ha anche un comportamento, secondo me, spesso adeguato all'ambiente Juventus, perché è un giocatore che quando va in campo tenta di dare tutto. Purtroppo ci sono dei limiti, secondo me, tecnici suoi, anche fisici, che emergono.
0: Certo.
1: Io penso che Locatelli in una Juve, ho sempre detto questa cosa qua, Locatelli in una Juve che funziona, nella Juve di 10 anni fa era un ottimo gregario, era un giocatore che poteva darti anche utilità, poteva darti ricambio ai titolari, poteva darti qualcosa. Vederlo come perno e capitano della Juve, come fotografa il momento attuale della Juve, che non è, prendiamoci in giro,
0: non è eccezionale, momento, mi pare evidente.
1: Esatto.
0: Certo.
1: E quindi credo che sia un po' la foto di questo. Locatelli è un giocatore, un buon giocatore, ma non è sicuramente, non può essere il pilastro di un top club. E questa cosa la Juventus, secondo me, è un po' di anni che dovrebbe, ci ha provato, perché ha provato diversi innesti nella linea mediana di campo, sono andati quasi tutti male. Ora la speranza è che Douglas Luiz, dopo questo ottimo precampionato, possa confermarsi anche nel corso della stagione, perché Douglas Luiz ha fatto vedere qualcosina di buono.
0: Ieri a me personalmente ha deluso, perché ha ritrovato purtroppo i suoi limiti.
1: Ieri era un po' basso di ritmo, ieri era un po' basso di ritmo.
0: Lento, però, copertura del campo, io continuo a dire da 2 anni che secondo me non ha il passo per il campionato italiano e per fare il regista, l'organizzatore di gioco della Juve. Spero di sbagliarmi, però credo che la mossa di recuperare Douglas Luiz sia un obbligo in casa di Juve, no?
1: Per forza, considerando che Thuram sta recuperando ma non è ancora a disposizione, considerando il buco nero in cui è finito con Miners, considerando che alla fine in mezzo al campo la Juventus sta veramente delle difficoltà, perché Franco, non prendiamoci in giro, Locatelli poi alla fine spesso è quello che viene preso di mira,
0: certo,
1: per tutti. Ma se uno analizza la linea mediana della Juve nel suo complesso e la confronta con le squadre di vertice in Italia in questo momento, c'è da mettersi le mani in testa, perché io ne conto 6, 5, 6 di centrocampi più forti della Juventus,
0: Purtroppo sì.
1: solo in Serie A, solo in Serie A.
0: Purtroppo sì.
1: Quindi è un momento nel quale la Juventus ci ha provato, ripeto, ci ha provato con diversi innesti nel corso degli ultimi anni. Quest'anno non sono arrivati giocatori di alto profilo in mezzo al campo.
0: Ma ci
1: Secondo
0: sono
1: me,
0: ancora 14 giorni, Enrico.
1: sì, ci sono ancora 14 giorni. Sai che sì, è il nome più chiacchierato,
0: Assolutamente
1: ovviamente.
0: sì, certo.
1: Potrebbe essere come personalità e come doti tecnici, perché poi che sia uno che sa trattare bene la palla, potrebbe essere un giocatore importante nella Juventus attuale. È un giocatore che manca a questa Juve, perché un altro grande limite, secondo me, di Locatelli è proprio il discorso della. Io lavoro con le statistiche, a me fa molto ridere questa
0: Certo.
1: cosa. Spesso ho letto anche l'anno scorso che Locatelli è quello che fa più passaggi in avanti, che fa più passaggi in verticale. Sì, ma non fa mai passaggi in verticale a liberare l'uomo nella zona nevralgica del campo. Cioè,
0: Sì.
1: sono passaggi sì in avanti, ma che poi non ti
0: Le
1: sviluppano in
0: famose
1: azione.
0: imbucate smarcanti.
1: Sì, no, quella roba non ce l'ha Locatelli, non ce l'ha mai avuta. Ma manca questa cosa la Juve. Io penso che il Locatelli l'abbiamo visto, insomma, sto giocatore qua ormai sono 5 anni che è la Juve, abbiamo visto che tipo di giocatore è. Non mi aspetto né crescita né miglioramenti. L'anno scorso, a onor del vero, ha fatto anche un paio di mesi discreti,
0: Sì,
1: molto buoni,
0: abbastanza buoni,
1: all'inizio
0: direi.
1: dell'era Spalletti,
0: Vero.
1: e poi però è tornato a perdersi in questo precampionato, per me male, e in generale, ecco, io penso non sia lui il perno, il fulcro della Juventus, ecco, se mi fai questa domanda sono d'accordo con i nostri tempi,
0: Io
1: quello sì.
0: credo che servirebbe anche affiancargli dei giocatori di qualità, perché
1: Sicuramente,
0: qui, caro Enrico, sono
1: sicuramente.
0: 3 anni che facciamo il solito discorso e io mi auguro che Carnevali, Massara e Ottolini sappiano andare a pescare almeno un rinforzo, secondo me ne servirebbero due, che possano elevare il livello qualitativo della mediana, mi pare evidente, perché altrimenti sono problemi, Enrico.
1: Sono problemi assolutamente, caro Franco, nel senso che quando a giocatori che già non sono, diciamo, di altissimo profilo, vengono chiesti più compiti di quelli che in realtà hanno nelle corde, capisci bene che forse li metti
0: Esatto.
1: ancora più in difficoltà
0: Certo,
1: di
0: ed è
1: quanto già
0: quello che è
1: siano.
0: accaduto negli ultimi 3 anni.
1: Sì,
0: La
1: sì.
0: realtà è questa. Diciamo anche che da che Frank Thuram ci si sarebbe aspettato qualcosa di più. Possiamo
1: Sì,
0: dirlo,
1: sì,
0: Enrico?
1: sì,
0: Direi
1: sì,
0: di
1: sì.
0: sì.
1: Possiamo dirlo tranquillamente, sì.
0: Enrico, andiamo sul mercato. Mancano 14 giorni al gong finale. La Juve deve fare un mucchio di uscite, ma da colmare due posizioni fondamentali: centrocampista, di cui abbiamo parlato fino adesso, e il centravanti. Ma se non esce Jonathan David, il centravanti secondo me non
1: Non
0: arriva.
1: arriva, sono d'accordo con te. Cioè, il centravanti, considerando che c'è anche Milik in rosa, il centravanti, se Jonathan David non trova una collocazione, da quello che si è capito, non ha la minima intenzione di andare via dalla Juventus. Secondo me il centravanti non arriva. È più probabile invece che arrivi il centrocampista. E adesso poi vediamo, comunque David è un nome sul quale ci sono stati interessi sia di squadre di Premier League che di Bundesliga,
0: Sì.
1: quindi è un giocatore che magari alla fine può rappresentare un'occasione per qualche club. Vedremo se accetterà lui di spostarsi alla Juve, perché la Juventus aveva individuato Zirkzee, no, come
0: Certo.
1: possibile sostituto di David, per dare un'alternativa a Kolo Muani. Io in David onestamente non credo più, non credo che sia un giocatore che alla Juventus possa fare la differenza, e
0: Ma
1: quindi
0: lo ha
1: insomma ci
0: detto lo stesso
1: sarebbe.
0: Spalletti, Enrico.
1: Sì,
0: È un
1: sì.
0: giocatore di raccordo, di tocco,
1: Sì.
0: ma Spalletti vuole un centravanti lottatore, uno di quelli che
1: Non si può
0: fa
1: neanche pensare che
0: gol.
1: Kolo Muani giochi tutte le partite, considerando che c'era anche
0: Certo.
1: l'Europa League. E
0: Certo.
1: quindi effettivamente quello è un ruolo in cui la Juventus avrebbe bisogno di intervenire. In mezzo al campo, te l'ho già detto prima, cioè per me che sì, sarebbe un ottimo innesto, ma un centrocampista è necessario, proprio necessario,
0: Sì,
1: considerando
0: concordo.
1: appunto che non sai che condizione avrà Thuram quando rientrerà precisamente, non, questa roba qua non si sa ancora, quindi c'è, c'è proprio bisogno di un centrocampista. Hanno colmato il ruolo portiere un po' tardi.
0: Ecco, allora sveliamo una cosa. Io e te ci siamo sentiti un paio di giorni fa e abbiamo parlato del portiere. Oggettivamente quello che lascia perplessi sono un pochino le tempistiche e anche la modalità. Io credo che la Juve abbia, stia facendo un buon mercato e ha fatto delle ottime mosse. Penso a Celik, penso a Ibegovic, Kolomani, eccetera. Però sul portiere a me la tattica ha lasciato abbastanza perplesso oggettivamente.
1: Sì, più che altro non è stata una tattica, nel senso che è stato un obbligo.
0: Sì.
1: Allora, loro l'ha spiegato un po' anche Spalletti ieri, tentando, dicendo che loro hanno individuato altri profili di Alisson e Emiliano Martinez con dei costi anche contenuti fondamentalmente, perché erano portieri esperti che erano in uscita dai rispettivi club. La Juventus pensava di potersi assicurare un portiere esperto senza dover spendere tanto, per quello probabilmente è andata a provato a fare altri tipi di innesti. Certo che investire quella cifra per Ekator e poi per Ilija Begovic senza colmare subito
0: centravanti e portiere, che erano le due prime richieste di Luciano Spalletti.
1: Le prime richieste, insomma, un po' a stupire.
0: Lascia perplessi.
1: Alla fine immagino anche comunque lo stesso Vicario, che ripeto, per me è un buon portiere. Non è,
0: sì, anche per me. Per me è un buonissimo portiere barra ottimo. Io l'ho seguito sia all'Empoli e devo dire anche al Tottenham, dove poi ultimamente ha avuto qualche problemino anche a livello fisico. Ma pensiamo
1: la stagione dell'anno scorso del Tottenham è tutta da cancellare.
0: Appunto, volevo arrivare lì, ma io l'ho visto fare delle grandi cose, un portiere secondo me completo, però quello che lascia interdetti i tifosi, poi la realtà è che tu passi da Alisson, che è numero uno in assoluto che vuoi, scendi al Dibu Martinez, poi sappiamo come è andata a finire, con Vicario sempre come alternativa. La situazione su Zucchi, io mi espongo, la Juve ha saltato un fosso secondo me, e poi dei nomi improponibili, per poi chiudere a fondamentalmente lunedì 17 agosto con Vicario, che se fosse stato scelto prima avrebbe fatto almeno un pezzo di precampionato. Il ruolo del portiere è fondamentale, perché devi avere la conoscenza dei difensori che hai davanti, dei meccanismi.
1: Se pensiamo che il blocco centrale teoricamente titolare sarà Vicario, Bremer, Lukumi, e due su tre sono arrivati adesso.
0: Esatto.
1: Insomma, ci vorrà un po' di tempo per metterli a regime. Quantomeno quest'anno, sai, la cosa che diversa è che non c'è subito la sosta a settembre, ma la sosta è a fine settembre, quindi ci sono un po' di partite.
0: Certo.
1: È differente dagli altri anni nei quali i giocatori possono conoscersi, però sono d'accordo con te, cioè il portiere, il difensore centrale sono giocatori che hanno bisogno di conoscersi, di far partite insieme, di far minuti insieme, di capirsi anche.
0: Sì, sì, ma di conoscere, conoscere i meccanismi, le occhiate,
1: esatto,
0: i movimenti.
1: Succede?
0: Certo.
1: Succede che alla prima o seconda partita succede un'incomprensione, prendi gol su un'uscita bassa e lì tipo perdi tutta la fiducia e ovviamente poi alla fine questo ti compromette anche i mesi successivi.
0: E da domenica contano i tre punti,
1: sì.
0: Cioè, ricordiamocelo.
1: Non sarà facile, secondo me.
0: No, no, tutt'altro, anche perché devo essere sincero, vabbè, ieri era un'esibizione fondamentalmente, però io ieri non ho visto delle grandi cose. È stato un precampionato con alcune alternanze, per esempio col Palermo nel primo tempo la solita Juve, cioè che fatica a proporre azioni, a metterla dentro, a scardinare difese chiuse. Non abbiamo visto delle cose eccezionali, però va anche detto che in questo momento la squadra è ancora incompleta. Un nostro amico da Twitch dice: Vicario a zero è un affare, ma non mettiamo assolutamente in dubbio tutto ciò, e aggiunge: Massara ci porterà una sorpresa davanti, probabilmente potrebbe arrivare un nome nuovo e di prospettiva. Ricordiamo intanto che è arrivato Ekator, questo va detto, che potrebbe recuperare, essere disponibile per Frosinone. A te la chiusura, Enrico.
1: Che ti devo dire? sono d'accordo con quanto detto dal nostro spettatore, nel senso che sai, la Juventus adesso entra in un campionato nel quale parte veramente, questa è un'osservazione come generale da fare, con i fari spenti, Franco, perché sì, nessuno, sì, nessuno si aspetta nulla dalla Juventus.
2: Vero.
1: Tutti, anzi, sospettano, tutti pronti a sospettare un'altra stagione di più di bassi che di alti. Però c'è da dire che, siccome secondo me Luciano Spalletti è un allenatore valido e siccome secondo me comunque un po' di qualità nella Juve c'è, se la Juventus dovesse partire col piede giusto, magari riesce anche a acquisire un po' di fiducia, a regalarsi una stagione anche un po' al di sopra delle aspettative.
2: Io credo che la base, Enrico, scusa, sì, se ti interrompo, sì, poi ti lascio finire, sia assolutamente il completamento della squadra. Cioè, se il tuo piano è quello e tu hai ancora bisogno di un centravanti, di un centrocampista e di un esterno basso di sinistra, tu quel completamento lo devi fare. Poi è chiaro che si spera siano innesti di qualità e dismissioni di qualità, nel senso che ti fanno anche risparmiare, ovviamente.
1: Assolutamente, assolutamente. Io penso che Massara e Ottolini lavoreranno, e Carnevali lavoreranno in questi ultimi giorni per completare la rosa. Lo so, ne abbiamo citate le lacune, lo sanno anche loro. Se la Juve dovesse completare le lacune, potrebbe provare, insomma, anche un po' a stupire. È normale che in questo momento qua, se guardiamo gli avversari solo in campionato, senza parlare dell'Europa League, che comunque è una fase successiva, guardiamo in campionato, ci sono due o tre squadre che partono per me davanti alla Juventus, sono due squadre più complete, più pronte della Juve. E c'è da dire che poi si parte tutti a zero, non si sa come sono le stagioni. Ripeto, sarebbe fondamentale per la Juventus, questa Juventus in cui ci sono ancora tanti giovani e tanti volti nuovi, partire bene e avere fiducia subito, perché se parti male poi sappiamo benissimo cosa si scatena.
2: Sappiamo negli ultimi anni cosa è successo,
1: si scatena attorno al mondo Juve, poi lì le situazioni si comprano, perché cosa succede? La pressione aumenta e diventa più difficile giocare e vestire quella maglia.
2: Assolutamente, è così, quindi mi stai dicendo partiamo subito bene, benissimo, con i tre punti da Frosinone, speriamo di arrivarci con una squadra compatta, volitiva, perché quando ci sono poi i tre punti conta vincere. Poi se la Juve riuscirà a essere un pochino più bella, un pochino più efficace, bene, ma andiamo a prenderci i tre punti a Frosinone, anche perché abbiamo parlato tanto di mercato, ma domenica si gioca, quindi non c'è assolutamente da scherzare. Enrico Turcato, Opta Italia, grazie come sempre, un abbraccio e buon lavoro.
1: Ciao Franco, grazie a tutti, buon pomeriggio.
2: A prestissimo. Allora, qui terminano le mie prime due ore della stagione, noi ci vediamo ovviamente domani, come sempre alle 14 per questa settimana, staremo insieme due ore, tanti ospiti e magari qualche bella novità di mercato. Rimanete su Radio Bianconera, l'appuntamento con me è per domani alle 14. Ciao.
3: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre al centro delle nostre riflessioni il mercato. Andiamo subito a salutare il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Alberto Faccini, ex attaccante tra le altre della Roma, agente di grande esperienza. Alberto, ben ritrovato, ciao.
1: Ben ritrovato anche te, Lorenzo.
0: Parliamo un po' di mercato, iniziando dal Milan, perché c'è stato questo colpo messo a segno dai rossoneri, 45-50 milioni per il belga Moreira, esterno che può giocare sia a destra che a sinistra, arriva dallo Strasburgo e insomma il Milan sta portando avanti una campagna acquisti economicamente molto onerosa.
1: Beh, il cardinale l'ha detto, quindi adesso dobbiamo fare in modo di capire se completa tutto il suo percorso. Consideriamo che il Milan è una squadra che durante il mercato è stata un pochino più indietro negli acquisti, nei progetti, ha voluto che il nuovo tecnico Amorim vedesse le potenzialità dei ragazzi che c'erano in questa rosa e poi sicuramente, come l'ha detto, si è mosso e oggi dopo Ramos è un grande acquisto. Adesso vediamo che fine farà per me il grande giocatore che è Leao.
0: Leao, secondo te appunto che futuro avrà?
1: Che futuro avrà? Per me potrebbe essere un ottimo elemento per completare, no, il discorso della Roma, anche se ha preso questo giovane attaccante esterno, insomma, con enormi potenzialità, perché è stato un bel esborso di denaro, parliamo appunto di un 2007.
0: Sì. Stiamo parlando di Mora del 2007, sì, che arriva dal Porto.
1: Dal Porto, e in più leggendo, insomma, sai, una percentuale del 50% alla rivendita, insomma, si fa più in interessi del Porto, però sicuramente se è stato individuato, seguito, c'è stato un momento in cui anche sembrava che le cose non andassero per il verso giusto, però la proprietà D'Amico e Gasperini sono riusciti a centrare quell'obiettivo che tutti i tifosi della Roma speravano. Piccolo neo che, sai, arrivi a una settimana di uno scontro importante, perché con la Fiorentina sarà già un bel biglietto da visita.

0: partì quella famosa Atalanta della grande crescita.
1: La Roma vuole anche Fofana del Lione, altro giocatore che incarna pienamente l'idea di gioco di Gasperini.
0: Sì, è un giocatore che sicuramente può essere utile, però adesso guarderei più, leggo informazioni sull'esterno dell'Inter, che secondo me
1: Sì,
0: in
1: su
0: questo
1: Luis
0: momento potrebbe
1: Enrique.
0: essere la priorità,
1: Luis Enrique.
0: l'esterno di Luis Enrique, appunto. Quindi ecco, direi che la Roma ha ancora il tempo di concentrarsi. Tu me lo insegni, Lorenzo, che adesso entreremo nella fase più calda
1: Sì.
0: del mercato e sicuramente ci saranno cambiamenti. Io sono convinto che anche in mezzo al campo partirà e arriverà qualche giocatore importante, forse anche in difesa, anche se hanno già i sei elementi, però può succedere qualcosa, capito? Quindi starei un attimo in attesa, appunto, per vedere qualche giocatore in più, sia alla Roma che anche nelle altre squadre.
1: Dicevi in precedenza della prima di campionato per la Roma contro la Fiorentina, che gara ti aspetti? I Viola hanno fatto una bella rivoluzione, un mercato interessante, giocatori di qualità.
0: Ma guarda, ti dirò, innanzitutto, sai, fa parte del nostro uso costume, però avendo un ottimo rapporto con Fabio Paratici, posso far soltanto che i complimenti, no? Poi dopo saranno i numeri a dirci se il lavoro è stato svolto nel migliore dei modi, però entrare in maniera così prepotente sul mercato facendo parecchi acquisti e giocandosi la carta di Keane, perché sì, l'attaccante è un attaccante importante, ha fatto gol in Coppa Italia, però sai, con quello che mi risulta, tutte le sirene che arrivano da Como, potrebbe essere un ulteriore colpo in uscita da parte della Fiorentina e sicuramente Paratici saprà come rimpiazzarlo perché lo ha dimostrato in questo periodo in tutti gli giocatori che ha acquistato.
1: Tornando alla Roma, in questo momento è in grado di affrontare bene, secondo te, il doppio impegno campionato e Champions per come è stata costruita?
0: Potrebbe, però come ti ho detto sono convinto che arriveranno ancora due o tre elementi, se non quattro. Quindi la Roma e i presupposti di Gasperini sono ben chiari, soprattutto da parte del mister. Ha questi 2 anni dove vuole raggiungere uno o due obiettivi importanti. E quindi quest'anno sarà l'anno di partenza della crescita di questa squadra, dove l'anno scorso ha fatto in modo di portarla alla Champions e ha chiesto di mantenere quell'ossatura, no? Vedi i rinnovi di Cristante, di Mancini, i contratti fatti ancora di Dybala, Pellegrini e sicuramente gli arrivi e quelli che arriveranno, come ti dico, andranno a completare quell'organigramma che servirà a Gasperini per puntare ad un trofeo in questi 2 anni.
1: E invece in campionato che ruolo avrà la Roma secondo te?
0: Ma sicuramente, se ho detto, punterà un trofeo e la metto anche in lista nel primo posto in classifica in campionato, anche se in questo momento dobbiamo essere molto realisti, l'Inter sta dominando anche come, tra virgolette, tranquillità di mercato, no? L'Inter ha fatto quei piccoli colpi giusti, ok, ha sistemato, si sta guardando attorno, ma ha consolidato una squadra importante e secondo me è la squadra da battere. Poi ci può essere appunto la nuova organizzazione della Roma che può dar fastidio, il Milan che si ripresenta ai nastri di partenza con dei campioni, ok? Il Napoli che è in fase di costruzione. E poi dopo ci potrebbe essere sempre una sorpresa, magari in questo anno mettiamo la Fiorentina.
1: Ti chiedo anche, ancora sulla Roma naturalmente, Sulé, Un giocatore

0: in uscita per quanto riguarda i giallorossi, la valutazione che ne viene fatta potrebbe bloccare il trasferimento 40 milioni di euro?
1: Beh, è una cifra importante, no? Ok, se non vado errato si parla di Fiorentina,
0: Sì.
1: mi confermi,
0: Sì,
1: è
0: sì,
1: una
0: sì.
1: cifra importante, il giocatore non ancora, secondo me, dimostrato di poter avere questa valutazione, però la penso difficile, poi mi posso sbagliare naturalmente, dato che è entrato nel sistema Gasperini, è lui in questo momento il titolare in quella posizione del campo, sai, poi dopo le variabili ci sono, le possiamo trovare. In questo momento la vedo difficile, però ripeto, da qui al primo di settembre può succedere di tutto.
0: Senti, invece il Como, che tipo di cammino potrà fare secondo te? Como che si trova per la prima volta a dover gestire il campionato e anche la Champions?
1: Sì, il Como dovrà anche completare la lista con qualche italiano, no? Difatti
0: Certo.
1: si sta muovendo in questa maniera. Il Como non sarà più certo una sorpresa, sarà una squadra che si metterà nelle condizioni di farsi valere soprattutto nel campionato italiano. Sai, il discorso Champions. Nessuno si poteva immaginare di trovarsi il Como, no? In questa realtà. Sicuramente ottima struttura, grandissimo allenatore, farà la sua strada, ma penso che insomma ce ne voglia per arrivare ad alti livelli in questa categoria.
0: In campionato inevitabilmente perderà qualche punto, lascerà qualche punto per strada, proprio in virtù anche di questa mancanza di abitudine al doppio impegno.
1: Ma guarda, innanzitutto c'è da dire che come è stata la sorpresa quest'anno, dove sarà studiata naturalmente dagli avversari, adesso si andrà più a conoscere il Como, no? Quindi anche le stesse squadre grandi, diciamo così, lo affronteranno in una determinata maniera e quindi porterà modo di trovare delle soluzioni. Non sarà più una sorpresa, ma sicuramente con la campagna acquisti che sta facendo e con la continuità che sta dando, potrà ritrovarsi in quella posizione. Io, francamente, non credo possa ripetere l'esploit dello scorso anno.
0: Senti, invece che valutazioni fai sul Napoli, il Napoli di Allegri che inizia un nuovo percorso con un nuovo allenatore dopo l'esperienza con Conte?
1: Ma il Napoli vedo che è ancora un po' un cantiere, ha parecchi giocatori in uscita, però possiamo dire che il lavoro fatto dalla proprietà e da Manna è sempre stato utile, no? E ha dato agli allenatori una rosa sempre importante. Sono convinto che con l'avvento di Allegri potrà sicuramente dare continuità a quello che ha fatto l'anno scorso.
0: Insomma, ritieni Allegri sempre un vincente, al di là dell'ultima stagione non propriamente fortunata con il Milan?
1: Ma sì, lo ritengo sempre un allenatore dei top, quindi ti voglio dire, poi dopo magari no, il suo gioco, il suo risultato a corto muso, no, a volte l'1-0 è più che sufficiente, però stiamo parlando sempre di un allenatore che sa gestire, sa far giocare e sa anche vincere.
0: E allora Alberto, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buon proseguimento di giornata.
1: Grazie anche a voi, a presto, ciao Lorenzo.
0: E adesso, dopo questa chiacchierata con Alberto Faccini, parliamo anche della Juventus che ieri ha disputato una partita amichevole, una partita in famiglia con la Next Gen e alla fine di questo match Luciano Spalletti ha parlato della sua squadra e ha raccontato un po' le sue impressioni sul rendimento dei suoi giocatori.
2: Avrebbe preferito giocare un po' di più per fare anche delle prove, però dall'altro lato c'è l'affetto dei tifosi che fa sempre piacere.
3: Sì, infatti, ma si può far combinare tutte e due, per cui conviene mettersi d'accordo perché al 90esimo ci sono le stesse persone in campo che al 46esimo e non gli si permette a questi calciatori che avrebbero giocato nella seconda parte di poter partecipare a questo affetto, a questo abbraccio comune che c'è e di potersi divertire poi dentro il campo anche per la next gen, perché è tutto fatto in famiglia, è tutto perfetto, basta fare l'invasione al 90esimo anziché al 46esimo. Questo è il mio pensiero, può darsi che mi sbaglio.
2: Ti sei divertito con Johnny Elkann a fianco?
3: È stato bellissimo. Come dicevo prima, sono tornato a fare il secondo perché con lui a fianco non mi sarei permesso di dire niente. Ho detto solo un paio di cose, anche se lui naturalmente dall'intelligenza che ha, due o tre domande pungenti le ha fatte e poi ho tentato di rispondere, ho tentato di essere il più vago possibile.
4: Senta, ha parlato anche di un altro periodo di cicli, ecco, lei le farebbe piacere essere l'interprete principale di questa ripresa di un ciclo nuovo della Juve, grazie.
3: Ma mi sembra che ci sia impegno da parte della società, da parte dei direttori di ricreare questo antagonismo nei ruoli, come abbiamo detto prima, e abbiamo fatto delle operazioni interessanti, delle operazioni intelligenti da un punto di vista mio. Naturalmente poi quando scendi un po' di livello poi rimontare sopra quei gradini persi c'è sempre un lavoro da fare, c'è sempre un tempo da dover gestire e noi non siamo nelle condizioni di andare a prendere calciatori come hanno fatto alcune società spendendo tantissimo, però delle cose le abbiamo fatte secondo noi in maniera intelligente. Poi c'è ancora del lavoro da fare probabilmente per essere del livello di qualche squadra, ecco, anche perché sicuramente per quello che vedo già a questo momento noi abbiamo una squadra forte, però bisognerà anche essere più bravi degli altri, perché sono forti anche gli altri, ce ne sono circa una serie di squadre fortissime come la nostra, perché bisogna essere mantenere quello che è, diciamo, la qualità iniziale di questi calciatori e metterla poi in pratica durante lo scorrimento delle partite, durante il percorso che abbiamo da fare insieme, come diceva l'ingegnere.
5: Forte per tentare quale tipo di scalata, mister? Ad oggi forse è ancora troppo presto come riflessione, però la sua soddisfazione per il mercato lo si nota, lo notiamo, si vede anche nella squadra.
3: Ma più che altro è l'impegno che si sta facendo, non è detto che poi tutto vada come vuoi, però poi si vanno a cercare le alternative, i direttori sono sempre lì a cercare delle soluzioni e a creare delle cose nuove attraverso quella che è la loro esperienza, quella che è la loro bravura ormai pluriennale come presenza nel calcio italiano, con svariate società. E noi bisogna essere bravi a far vedere subito un livello alto e a entrare in competizione con queste squadre che per il momento ci sono arrivate davanti in campionato, perché è immancabile che poi conta quello lì. Noi l'anno scorso abbiamo fatto vedere, secondo me, a un certo punto del campionato di avere una bella identità, di essere una squadra bella quadrata, bella tosta. Poi ci sono state quelle due o tre partite da ultimo che ci hanno massacrato, però poi ci sono dei ragionamenti a fare, probabilmente avevamo logorato troppo quei calciatori lì che hanno dovuto giocare fino da ultimo, per cui avere qualche ruolo doppio dove c'è competizione è il nostro obiettivo, è il nostro traguardo. Le partite verranno fatte dell'Europa League, verranno fatte di giovedì, per cui queste due partite così ravvicinate, giovedì, domenica o lunedì qualcuna, insomma, creano delle difficoltà se non siamo attrezzati da un punto di vista numerico.
6: Mister, abbiamo accolto un portiere, un ragazzo che lei ha fatto esordire in nazionale poco fa, volevo sapere il suo pensiero e poi
7: quante uscite, lei ha parlato di altre cose da fare in entrata, ma anche quante uscite per avere un gruppo della dimensione giusta, perché adesso è molto numeroso, quante uscite si aspetta?
3: Per quanto riguarda Guglielmo, vicario, un ragazzo maturo, per bene, intelligente, uno che è un professionista, è un calciatore, come abbiamo detto pochi giorni fa. Il calciatore è una razza, è uno status, è una specie, perché quando uno è calciatore vuole quello, pensa a quello anche quando va a casa, quando poi a tempo libero ci mischia sempre quella che è la professione alla vita normale. Poi ci sono altri che invece prendono sotto gamba e sono persone giovani al calcio, però quello che è specifico per la professione che fa, secondo me dovrebbe essere così, e riesce a portare a casa più cose attraverso l'impegno. Vicario è uno di questi, è un professionista super serio, maturo, esperto, ha l'età giusta, ha avuto una crescita corretta per quello che è stata la sua qualità. Non so come mai, probabilmente nell'ultimo campionato c'è stato qualcosa che non è riuscito a performare, ma poi il livello è di quelli top e noi siamo contenti di averlo a casa adesso. E ci sono state delle valutazioni da fare, ma in generale però sul vicario noi non avevamo nessuna perplessità mai, probabilmente pensavamo attraverso un portiere esperto tipo Allison o Martinez e via dicendo, perché sono stati quelli nomi, di andare a prendere ancora qualcosa di più, proprio come esperienza. Ma anche Vicario ha vinto delle competizioni, ha fatto un'esperienza all'estero in un club importantissimo, per cui siamo su quei livelli lì.
8: Mister, le chiedo, a livello di acquisti, lei ha parlato che l'anno scorso forse le mancava qualcosa, adesso durante la tournée ha valutato Alai Begovic e Colomboani, le chiedo le sue prime impressioni a livello di impatto, soprattutto Colo che ha voluto tanto tornare alla Juventus, e poi Lukumi, che era un difensore comunque che apprezzava tanto, l'aveva avuto diciamo in quel confronto Juventus-Bologna l'anno scorso con il famoso applauso a Conceição. Le chiedo questa garra che ha il giocatore, cosa ne pensa e soprattutto che tipo di qualcosa in più, che tipo di plus le può dare in questa stagione?
3: Allora, Colo lo conoscete già perché ci avete avuto a che fare, io avevo avuto la fortuna di giocarci anche in Champions quando ero a Napoli contro, e avevo già apprezzato le sue caratteristiche, anzi l'avevamo anche seguito per un periodo. Calciatore completo che sa attaccare a profondità, che sa giocare con la squadra, veloce, tecnico, è un po' tutto, c'è da fare funzionare dentro la squadra questo un po' tutto che ha, e sono convinto che ci darà una mano importante. Alai ha fantasia, qualità, e mi dispiace che stasera non l'abbiamo potuto vedere, però lui fremeva per poter giocare qualche minuto già in questo stadio, perché poi questi ragazzi è la prima volta che entrano in questo stadio, ha classe da vendere, è bello da vedere, poi bisognerà vedere se è anche concreto nelle sue performance, perché è uno che ha un piede fantastico, deve saper giocare da più parti, non solo in un ruolo specifico, e Lukumi ha quella garra lì e quella tigna lì addosso che a noi fa un po' comodo, ha quella garra del giocatore sudamericano tignoso che viene a imporre il suo status di carattere, insomma, ecco. Non sa fare diversamente a quelli lì, a dirgli cerca di essere un po' più morbido, poi nel calcio quelli che riescono a mettere queste qualità danno sicuramente un qualcosa alla squadra, ecco.
0: Con le parole di Luciano Spalletti siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata.

0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
1: Meno 5 si farà sul serio, sfida contro il Frosinone in casa della squadra ciociara. Domani dalle 11 potranno essere acquistati i biglietti italiani per lo stadio Stirpe. Per lo stadio Stirpe abbiamo messo anche su Bianco nella News tutti i prezzi, tribuna, curva, eccetera, eccetera, eccetera. Ma la Juventus nel frattempo continua a lavorare sul fronte del mercato. Oggi sono arrivate le parole di due neoacquisti. Oddio, c'è Federico Rossi, ragazzi. Bentornato Fede, ben ritrovato, ben rivisto. Ieri mi mancavi. Io no, immagino, no? Infatti, scherzi a parte, vi dicevo, la Juventus continua a lavorare sul mercato. Oggi sono arrivate intanto le parole sia di Lucumi sia di Vicario. Vicario in parte ha detto un sogno che si avvera, sembra quasi che fosse della Juventus da sempre, però alcune volte sono anche delle dichiarazioni di circostanza. Una cosa è certa, siccome, tanto per cambiare, seppure se mai ce ne avessimo bisogno, anche Vicario sta dividendo voi tifosi, no, non voi, non intendo i radioascoltatori di Radio Bianconera, ovviamente, ma in generale i tifosi della Juventus, perché qualcuno dice che è la quarta scelta, o meglio, dobbiamo dire la verità, in effetti, considerando l'escursus o le dinamiche che hanno portato all'ingaggio di Vicario, in effetti è come se fosse la quarta scelta, perché la Juve ha iniziato con Alisson, poi è andata su Dybala Martinez, Martinez sembrava fatta per entrambi, o meglio, aveva addirittura raggiunto la società bianconera l'accordo sia con il primo che con il secondo, poi sono saltati entrambi, quindi si è parlato di Suzuki, è saltato anche Suzuki e quindi è arrivato Vicario. Vi posso dire la mia, non è il mio preferito, però io come al solito, siccome vestirà la maglia 26 mi pare, no? Bianconera, sosterrò fino alla fine, fino alla morte, diciamo così, questo ragazzo, perché tra l'altro è pur vero che nel giro della nazionale ora è andato male con il Tottenham, ma tutto il Tottenham ha disputato una stagione negativissima, stava addirittura per retrocedere, quindi io penso anche che lui sia animato da una voglia di riscatto, di rivalsa, e soprattutto mi viene da dire anche per dare una risposta, smentire e mettere a tacere i suoi detrattori. Tanti proprio sono proprio tifosi della Juventus, perché poi degli altri poco importa. Lo stesso Lucumi, insomma, ha detto che è molto contento di essere arrivato alla Juventus. Devo dire la verità, anche Lucumi, per esempio, non sarà un fuoriclasse, almeno al momento, no, non lo è, non so se lo diventerà, ma credo che sia un acquisto pertinente, soprattutto se, come credo ormai quasi scontato, resterà Bremer. Può essere un'ottima spalla per Bremer, anzi addirittura vi dico la mia, potrebbe essere lui ad impostare, sempre che giocherà a titolare, perché ricordiamolo, la Juventus ha sempre Gatti, che è vero che è attenzionato ormai da tempo dal Napoli, soprattutto su richiesta di Allegri, però magari se restasse anche Gatti, secondo me la Juventus sarebbe una difesa top quasi, perché Kalulu, Gatti, Bremer, lo stesso Lucumi, poi Kelly e Cambiaso, ne parlavate prima con Alessandro, io sono d'accordo, in realtà lo dico spesso, lo ripeto, Cambiaso da quando non è andato al Manchester City, sembrava ad un passo, lo ricorderete, non è stato più lo stesso. Io lo ritengo sempre un giocatore di un certo livello, però è chiaro che non può continuare con questo rendimento che oggettivamente è sotto il livello. Io non giudico le partite, queste partite pre-campionato. Per me da domenica si fa sul serio, l'ho scritto anche nel podcast che ho dedicato a Douglas Luiz. A proposito, l'altro, un elemento da prendere a centrocampo sicuramente è necessario, si parla ancora di Kessié, in realtà che si starebbe aspettando proprio la Juventus, ma la Juve stessa deve cedere prima di acquistare, in questo caso magari Coppo Winners. Però Douglas Luiz, piccolo focus, degli esuberi, e non sono pochi purtroppo, potrebbe essere forse, anzi forse è l'unico sul quale Spalletti potrà lavorare, non a caso l'ha impiegato sempre in questo precampionato, affinché possa essere rivitalizzato, tornare un giocatore e soprattutto dimostrare di essere da Juventus. 28 anni, quindi è nel pieno della maturità. Lui tecnicamente è un giocatore forte, ha delle intuizioni ottime, no? Vedi anche l'ass, l'ultimo assist, però poi ci sono un paio di criticità. La prima è la lentezza. Nel calcio di oggi purtroppo è importante velocizzare l'azione, no? Qualcuno dice no, ma fai, velocizzi mentalmente, invece no, perché poi sotto il profilo mentale spesso lui non lo so se si disconnetta o meno, però perde dei palloni letali, velenosi, e questo non deve accadere, soprattutto se viene aggredito. Quindi sul fronte tecnico sicuramente è un ottimo calciatore, però poi sono questi altri elementi fondamentali, e mi viene un po' da pensare al discorso caratteriale, della personalità, cosa che chiede Spalletti. Non a caso, per esempio, quando ha parlato di Lukumi, ha sottolineato la garra di questo giocatore colombiano. Quindi staremo a vedere se Douglas Luiz, io non so cosa ne pensiate voi. Dopodiché, al di là del centrocampista, la Juventus deve, io insisto su questo punto, ne abbiamo parlato anche ieri con Michele Fratini, deve prendere un bomber, perché secondo me Colomani non lo è un bomber vero, che poi ieri ha avuto un paio di occasioni, è stato bravo anche Radu, il portiere della Next Gen, che peraltro mi sembra veramente un ottimo profilo. Ora qualcuno già dice, se va via Perin, ne avete parlato poco fa, è interessato il Palermo, chissà, potremmo promuovere lui secondo portiere con Di Gregorio, che quasi certamente partirà. Però Di Gregorio, che ha un contratto lungo, qualcuno dice perché non fa il secondo, ma io vi dico come la penso. Di Gregorio secondo me dovrebbe andare via dalla Juventus, tra l'altro mi risulta che ci sia il Marsiglia su di lui, però c'è sempre il solito discorso, il Marsiglia chiede il prestito con diritto di riscatto, la Juventus vorrebbe, gradirebbe cederlo a titolo definitivo, al massimo obbligo di riscatto, perché è sempre questo il queste sono le parti invertite rispetto a quando la Juventus invece acquista, no? Chi acquista vuole cercare di prenderlo a titolo temporaneo, no? Magari con un obbligo, con un diritto. Chi invece cede, spesso alcuni calciatori che non rientrano nel progetto dell'allenatore, e Di Gregorio nella lista è uno dei primi, su questo ci sono pochi dubbi, certamente gradirebbe cederlo a titolo definitivo. Chi cede, soprattutto quelli fuori dal progetto. La Juventus, purtroppo, il problema della Juventus è che gli esuberi sono tutti, ora non so, Nico Gonzalez magari è un discorso a parte, però sono quasi tutti flop e quindi poco appetibili, e quindi chi va su un calciatore, facciamo l'esempio Coupe Menes, lo vuole la Roma, ma la Roma non te lo prende a titolo definitivo, anche perché la Juventus, nel caso in cui volesse cedere, anzi vuole cedere, nel caso in cui trattasse per la sua vendita, vorrebbe sui 30-31 milioni, questo per evitare la minusvalenza, perché poi torniamo al discorso del bilancio, e quindi è un po' difficile piazzarli. Io spero che la Juventus prenda Kessié, a prescindere dalla permanenza o meno di Douglas Luiz. Ve lo dico sinceramente, lo so, ne avete già parlato, ne abbiamo parlato anche ieri, forse in parte. Se dovessimo guardare le prime squadre, la Juve al centrocampo più debole, sperando che si riprenda Thuram, che adesso ancora è infortunato, vediamo se sarà disponibile o meno per la sfida contro il Frosinone, però serve qualcosa in più a centrocampo, che sì, potrebbe essere l'uomo adatto, anche perché se lì davanti giochi con, se giochi 4-2-3-1, serve anche uno che sia forte tecnicamente, ma che faccia, che sia anche, che abbia anche tanti muscoli, mettiamola, mettiamola così. Poi è chiaro che si potrà anche cambiare modulo, però io presumo che Spalletti riparta con il 4-2-3-1, però serve un bomber, perché a noi servono i gol che non ci sono stati lo scorso anno, che al di là degli errori, intanto arbitrali soprattutto nella prima parte della stagione, ma poi degli errori della Juventus stessa, di alcuni singoli, mi viene in mente per esempio, poi ne parliamo, visto che sto cercando di dirvi che la Juventus ha bisogno di uno che faccia 15-20 gol, gli errori di David sul calcio di rigore, il rigore sbagliato è costato 2 punti, il rigore sbagliato da Locatelli contro il Sassuolo è costato 2 punti, erano già 4 punti, quindi al di là degli errori dei singoli, delle partite sbagliate, del crollo mentale, perché questo credo sia avvenuto nella passata stagione, soprattutto nelle ultime gare, a partire da quella con il Verona, già retrocesso, che tu non batti, lì è un peccato che non puoi, cioè non ammette proprio assoluzioni. Poi contro la Fiorentina, contro il Torino, però insomma non battere il Verona per me è stata proprio una cosa inammissibile, ecco, diciamo così. Quindi servono dei gol. Vi ho nominato David, lui sta un po' bloccando sotto alcuni punti di vista l'acquisto di un centravanti. Perché? Perché la Juventus è andata, sta su Zirkzee. Anche in questo caso lo vorrebbe a titolo temporaneo, magari con diritto o obbligo, il Manchester United, che lo ritiene fuori dal progetto, lo vuole cedere a titolo definitivo, ma a prescindere dalla formula, dalla tipologia di operazione, serve la partenza di David, e qui viene il nodo, perché David sta diventando un problema. Lui sarebbe anche disposto ad andare via dalla Juventus, ma vuole solo giocare in Premier League. Ora si parla di Crystal Palace, forse Tottenham, forse, vediamo se magari con l'affare vicario il Tottenham, poi magari i rapporti sono buoni tra i due club, se riusciamo a cedere David. Io anche David non gli darei un'altra occasione, perché anche lui lo vedo non tecnicamente scarso, non tecnicamente mediocre, ma certamente non all'altezza sotto il profilo meramente caratteriale. Alla Juventus servono punture, vitamine, fate un po' voi, di personalità. Ecco perché Spalletti voleva fortemente Dibu Martinez. Tra l'altro bisogna anche sotto questo aspetto cercare di leggere bene alcune situazioni, perché più di qualcuno ha detto arriva vicario, quarta scelta, ne abbiamo parlato, Spalletti non lo voleva. Non è che Spalletti non lo voleva, perché va ricordato che se Vicario è diventato in passato secondo portiere è grazie a Spalletti. Spalletti lo ha fatto diventare vice Donnarumma quando era CT azzurro, quindi non è che non lo stimasse o non lo stimi. Certo, lo stesso tecnico dopo il match contro la Next Gen ha detto un ottimo professionista, un top, secondo me esagerato definirlo top, però non ha giocato, non è andato bene con il Tottenham, soprattutto nell'ultima parte, ma io direi in tutta la stagione. Bisogna capire perché. Evidentemente Tottenham ha attraversato una stagione negativa, una delle più negative degli ultimi anni, ripeto, stava per retrocedere. Tra l'altro mi ricordo anche che quando c'era sulla panchina Tudor ha avuto anche problemi relazionali con l'ex allenatore della Juventus, Vicario, però è animato dal riscatto, non è il top dei top. Nella Juventus è difficile trovare un portiere che possa soddisfare totalmente, perché in passato ha avuto estremi difensori che sono stati dei fuori classe, anzi dei mostri sacri, è inutile che ve li citi tutti, quindi vediamo. Dopodiché Lukumi, Vicario, gli altri l'abbiamo detto ieri, di acquisti fino a questo punto, perché sto già leggendo, per esempio ho letto una dichiarazione di Canovi, che è ex procuratore di Thiago Motta. Ora Thiago Motta la procura ce l'ha il figlio di Canovi, Alessandro, secondo me lui
2: è un po' risentito di come la Juventus poi ha liquidato il suo ex allenatore, ha detto la Juventus non ha diciamo così fatto una campagna acquisti, ci sono le lacune ancora in essere. Beh, io gli vorrei dire a Canovi, qualche giorno magari lo chiamo, non al figlio, intendo il padre, gli vorrei dire che il mercato si chiude il 1° settembre, quindi calma e sangue freddo. E questo vale anche per chi magari dà un giudizio adesso delle operazioni, delle manovre di Carnevali e dello stesso Massara. Secondo me, contestualizzando, considerando il momento, considerando che lo spazio di manovra, per i motivi noti di natura soprattutto economica, non sono elevati, tra l'altro ha speso quasi 100 milioni la Juventus già, se non sbaglio, considerato questo, credo che stiano lavorando bene. È chiaro che se avesse a disposizione un budget di 300 milioni probabilmente sarebbe molto più facile, no, acquistare dei calciatori. Quindi io lo so che ormai veniamo da anni di delusioni, di non vittoria, se non una Coppa Italia, che però insomma comunque è un trofeo che la Juventus, i tifosi, tutti noi vorremmo tornare a lottare per lo scudetto, ma non è semplice. Vediamo come si partirà nella prossima stagione. È chiaro che ci sono delle squadre, per esempio ho letto un'intervista di Tacchinardi, o meglio un intervento di Tacchinardi a Sport Mediaset, ha detto secondo lui che davanti alla Juventus, cioè le due squadre più forti rispetto alla Juventus sono solo l'Inter e il Napoli, dice lui, le altre per me, dice Tacchinardi, non sono più forti, anche se poi un po' si contraddice, perché aggiunge la Juventus però doveva ripartire in questo mercato con la personalità e ancora non la vedo. Aspettiamo. Io dico l'Inter probabilmente la più forte. E a proposito di Inter, volevo, siccome me lo stanno chiedendo privatamente in tanti, quasi tutti i giorni, e qualcuno anche qui sulla messaggistica della radio, il discorso Arbitropoli, io guardate, ve lo leggo direttamente perché altrimenti magari qualcuno non ci crede. Si è parlato, no? O più o meno insomma avete letto, che la questione Arbitropoli, che è stata archiviata già sotto il profilo della giustizia penale, è in mano a chi ne è, le carte sono in mano a chi ne è, affinché apra, mi viene da ridere perché non lo farà, un'inchiesta sul fronte sportivo, o meglio lo farà, ma poi adesso vi dico. Ho chiesto al mio amico, alla mia fonte federale, ve lo dico subito, guarda, gli ho chiesto, ciao, non vi dico il nome, ma è vero che rispetto ad Arbitropoli chi ne archiverà tutto? Ciao Quintigliano, sì, salvo, mi dice la mia fonte federale, una piccola coda residuale per posizioni minori. Io ho capito cosa volesse intendere, ma gli ho chiesto tipo. Dice lui, intanto la governance, quindi Malagò e tutto il Consiglio federale sta spingendo per archiviare totalmente la questione e non avere guai. Vorrebbero dare qualche sospensione ad arbitri minori che erano al VAR. Voi sapete che oltre a l'ex designatore Rocchi, all'ex capo responsabile del VAR Gervasoni, c'erano altri due o tre tra arbitri o comunque addetti al VAR, nomi che non ricordo nemmeno perché sono nomi minori. Lui dice magari daranno qualche sospensione a questi qui, giusto, ecco questa è la frase, giusto per far vedere che qualcosa hanno fatto. Dico ma per governance cosa intendi? Ovviamente quella attuale, sì, dice lui, Consiglio federale con Malagò in testa. Vogliono azzerare tutte queste questioni. Troppa polvere crea problemi oltre a quelli che già esistono, perché voi sapete che l'avvocato Miele, ex calciatore della Lazio, voleva candidarsi alla presidenza federale, invece è stata respinta la sua proposta perché pare che non fosse a regola, non lo so, e adesso ha fatto lui è anche avvocato, quindi ha chiesto, secondo un articolo, non sarebbe diciamo regolare l'elezione di Malagò, e quindi ha creato un altro problema, anche se poi magari poi non succederà nulla, però un pensiero in più per Malagò. Alla fine io gli ho detto Malagò Consiglio federale con Viglione che spinge, no? Gli ho detto sapete chi è Viglione? Lui dice Viglione è il Consiglio federale, gestisce asso allenatori e asso calciatori, per cui puntini puntini. Quindi questo quanto dovevo a tutti i radioascoltatori che continuano a chiedermi di questa Arbitropoli eccetera eccetera. Ragazzi, io vi dico la sintesi, vi dico la mia, ma ve l'ho letto, me lo dice lui che è lì dentro, la giustizia sportiva, secondo me e me l'ha scritto anche un amico stamattina, ma che succederà? Fino a quando ci sarà Biglione? Temo che all'Inter non succederà nulla. Ora non è che possa continuare però a perpetrare rispetto ad alcune cose, a ingiustizie, diciamo così. Però l'impressione mia è questa, che Malagò è stato eletto. Ve l'avevo già detto, io ero per il commissariamento della Federcalcio. Però siccome è stato appoggiato da diverse componenti, tra le quali asso allenatori e asso calciatori, rispetto alle quali Viglione ha un peso importante, Viglione è il capo, lo sapete benissimo, no? dell'ufficio legale della Federcalcio, e non può fare ciò che vuole Malagò. Capite insomma il senso del discorso? Questo è quanto vi dovevo. Tra poco però torneremo a parlare ovviamente di Juventus, di mercato, proviamo ad avvicinarci anche piano piano a piccoli passi alla sfida contro il Frosinone in casa della squadra ciociara. Tra poco ne parleremo insieme a un grande amico, direttore sportivo, Giorgio Perinetti.
0: Fuori di Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Eccoci di nuovo in diretta, bentornato Quinti, ci sei mancato, sempre forza Juve, Valerio da Pisa. Grazie Valerio, devo dire che a me la radio manca sempre comunque a prescindere, quindi di conseguenza anche voi mi mancate, questo è poco ma sicuro. Vi dicevo prima di Chessino che spero che la Juventus prenda, però attenzione perché potrebbe esserci una pista, diciamo così, che la Juventus sta seguendo, oppure senza potrebbe, credo che stia seguendo, almeno da quello che leggo dagli esperti di mercato. A proposito di esperti di mercato, ho letto ieri che Pedulla parlava di Icardi come possibile obiettivo della Juventus, non per diciamo esaltarci, ma Michele Fratini l'aveva detto non solo ieri ma già un mese fa e anche prima. Ha sempre detto occhio ai Icardi accostato alla Juventus. Vi dicevo, ci sarebbe una pista che la Juventus sta seguendo. Potrebbe esserci un doppio colpo rispetto al Milan, perché Tomori e Fofana sono fuori dal progetto del neotecnico del Milan Amorim, e di conseguenza la Juventus potrebbe cercare, in realtà Tomori sarebbe un ritorno di fiamma, Fofana potrebbe essere l'uomo adatto per il centrocampo, fermo restando, ripeto, che sì, sul quale ci sono delle trattative avanzate, o meglio il calciatore sta aspettando una chiamata della Juventus. Saluto e do il ben ritrovato a Giorgio Perinetti. Ciao Giorgio.
4: Buonasera.
1: Buonasera. Allora Giorgio, risolleva un po' l'umore dei tifosi della Juventus, perché più di qualcuno dice ma la Juventus questo mercato ancora non è stato all'altezza, non ha colmato alcune lacune. Intanto si chiude il primo settembre, però se tu dovessi, da esperto quale sei, direttore sportivo storico, dare un giudizio quantomeno su come si sta muovendo la Juventus, questi primi acquisti.
4: Io credo che è abbastanza complicata, sia passeggiare un attimo, sia un mercato che è andato un po' così, e sta andando un po' così, ma difficoltà oggettive, generali, quindi anche prematuro dire. La Juve si sia mossa con raziocinio e quindi stia cercando di fare il meglio possibile. Qualche lacuna, qualche giocatore di qualità l'ha portato, Colomani certamente, poi Alibegovic c'è un ragazzo di cui tutti parlano bene, che ha sicuramente delle qualità, il portiere secondo me è affidabile, e quindi insomma le altre cose sono state fatte, forse manca qualcun altro, non so se sarà un'altra novità, però mi sembra che sia un mercato in linea, non dico con il massimo delle aspettative, però almeno razionale rispetto ai due ultimi, che sono stati sinceramente un po' assolutamente un po' così, non legati proprio, no, al massimo della programmazione.
1: Infatti sono contento che un esperto come te la pensi come me, perché ho sempre detto, ragazzi, intanto questo nuovo management, mi riferisco a Carnevali e a Massara, in particolare Carnevali, che comunque è l'amministratore delegato, deve, tra virgolette, usiamo questo, mettiamo le virgolette, riparare due gestioni non proprio eccelse, mettiamola così, sul fronte del mercato, e quindi bisogna contestualizzare anche il perimetro entro il quale possono muoversi i nuovi dirigenti della Juventus. Hai citato prima Vicario, Giorgio, ti voglio chiedere anche un tuo parere, perché certamente è un portiere affidabile, però ora molti dicono però è arrivato come quarta scelta, potrebbe essere condizionante questo?
4: Guarda, a me non devi parlare di Vicario, perché io l'ho fatto debuttare col Venezia in D, in C e in B, quindi voglio dire, poi l'ho consigliato anche io in Serie A, perché voglio dire, per me è un ragazzo che ha sicuramente una grande mentalità, una grande personalità, una grande struttura mentale. Queste sono doti che possono fargli reggere il ruolo di portiere della Juventus. Dopo è chiaro che servono anche le cose tecniche, ma questo non ci deve pensare chi l'ha scelto, lo Spalletti, la maggioranza di
1: certo.
4: Magari farà bene, perché è un grande ragazzo, una grande persona, sono un ottimo portiere, ripeto, io l'ho avuto 3 anni, posso solo parlarne bene.
1: E lo conosce benissimo, quindi mi fido di te, ma insomma lo sappiamo che... No, perché qualcuno, ripeto, visto che la Juventus ha cercato Alisson, poi Dibu Martinez, poi addirittura Suzuki, sembra quasi che insomma alla fine, siccome non sappiamo chi prendere, ora estremizzo il concetto, prendiamo Vicario. Però insomma, al di là dell'ultima stagione...
4: Sì, ma con Dibu Martinez c'era problemi fisici, con Suzuki che ha fatto una scelta, perché poi dopo i giocatori dicono, allora Vicario sarà sicuramente entusiasta di tornare in Italia,
1: sì,
4: e di tornare e di giocare nella Juventus, e un Suzuki giustamente preferisce la Aston Villa al PSG, io lo lascerei tranquillamente alla Aston Villa.
1: Sì, no, sono d'accordo con te,
4: ma se no le motivazioni sono determinanti, e quando non si hanno poche motivazioni è meglio cambiare il percorso.
1: Certo, così come sono determinanti le motivazioni per esempio di Lucumì, no? Che fa il salto di qualità passando dal Bologna alla Juventus, no?
4: Sì, è un altro giocatore che ha personalità, un giocatore che aggiunge qualcosa sicuramente alla Juventus. Ora a centrocampo c'è questo tentativo di recupero di Daniel Lewis, potrebbe essere anche un acquisto lui, però voglio dire, magari lì pensavo che qualcosa di più
2: bisogna fare,
4: pensasse, e non so se si sta pensando.
2: Io so che sostanzialmente Massara, non dico che abbia bloccato, però gli abbia detto che sì, aspetta un attimo perché dovremmo cedere qualcuno prima di prenderti, però il giocatore sarebbe disponibile a tornare in Serie A, in particolare in questa cosa alla Juventus. Ha già lavorato con Massara, come ricorderai, quando il Milan vinse il campionato con Pioli in panchina e lo stesso che sì, titolare inamovibile di quel centrocampo, quindi potrebbe essere anche lui. Tra l'altro, vedendolo al Mondiale, mi sembra che non abbia nemmeno perso lo smalto dal punto di vista atletico, no? Giorgio, perché si dice sempre quelli che vanno a giocare in Arabia Saudita poi tornano in Italia e magari non sono, no? Sono un po' disconnessi dal contesto di un campionato di livello.
4: No, può capitare, ma sinceramente non credo, perché comunque esperienza c'è, tutto, quindi non credo che si farebbe fatica a riallinearsi, ecco, sinceramente.
2: Secondo te serve in attacco? È stato ripreso Colomani con un investimento comunque importante, perché poi alla fine la Juventus tra cartellino, ingaggio eccetera, l'investimento sarà di 100 milioni. Serve però un bomber, diciamo così, di razza, di quelli che ti assicurano dai 15 ai 20 gol a stagione, secondo te?
4: Beh, quelli sono, insomma, sempre benedetti ad averli, no? Certo. Però quanti sono? Quanti sono? Non è che ne viene. Non è che in Europa ne vedo così certi, dai. Voglio dire, sì, tutti buonissimi giocatori, però quando arriviamo a Haaland e qualche altro, no?
2: Sì.
4: Poi non so, sì, è che ti può dare queste certezze. Io credo che oggi non si deve parlare più di attaccante, ma di reparto offensivo, e quindi quello deve essere un reparto con varie soluzioni, con vari giocatori utili. Se bisogna mettere in corso Colomani in quel modo, vuol dire che l'origine comunque assolutamente funzionale, ecco.
2: Certo, così come a proposito di attaccanti, la Juventus ha preso questo ragazzo bosniaco, Alaibegovic, ma tu lo conoscevi? Può fare bene in Italia, perché i numeri credo che li abbia, forse anche la personalità o la sfacciataggine, mettiamola così, del giocatore anche di Italia.
4: Abbiamo bisogno in Italia di giocatori che superino gli schemi. Noi ci siamo abbandonati sempre ai moduli, agli schemi, in maniera esasperata, e abbiamo visto che questo nostro non paga, né a livello nazionale né a livello di risultati in Europa. Quindi ci viene qualcuno che, insomma, non dico un po' da sé, ma insomma porta qualche contributo di fantasia, di destro, di personalità, non è mai sbagliato.
2: Esatto, sono d'accordo con te, diciamo così che bisognerebbe tornare a mettere in primo piano il talento, questo è quello che stai dicendo, no? In sintesi, no? Giorgio?
4: Io credo che quando uno fa uno sport deve eccellere, eccellere col talento, cosa può eccellere?
2: Sì.
4: Se uno eccelle solo con la buona volontà, allora dobbiamo giocare tutti a calcio.
2: No? Sì.
4: La differenza la fanno le doti tecniche, quel qualcosa in più che puoi assicurare.
2: Pensa, Giorgio, che io in Abruzzo mi ha dato un assist, ho incontrato qualche sera fa Moscardelli parlandoci e gli ho detto: cosa fai adesso? Una scuola calcio a Roma, però soltanto una scuola calcio per la tecnica individuale, mi ha detto. Che un po' viene al nostro discorso.
4: La scuola calcio dovrebbe essere solo individuale. Cioè, invece vediamo troppe, tanto dovrebbero essere istruttori di scuola calcio, non allenatori. Vediamo troppi allenatori che nelle accademie testano se stessi come allenatori, non come istruttori di giovani calciatori. Noi dobbiamo riscoprire riscoprire il talento. Il talento visualizza da sé. Dobbiamo assecondare lo sviluppo del talento.
2: Esattamente, la Juventus credo lì davanti ne abbia, prescindendo ora se prenderà o meno il cosiddetto bomber di cui sto parlando. L'ultima, prima di salutarti e ringraziarti, Carnevali Massara è un'accoppiata, diciamo così, da Juventus?
4: Ma guarda, Cannevale è un dirigente lungo corso che si è formato dai gradini più bassi, poi è cresciuto con Barotta, poi è andato da solo, ha fatto sempre bene, sa dirigere, sa cosa significa gestire una società di calcio. Questa è una cosa fondamentale. Poi il mercato nasce da tante altre occasioni. Massara è stato un po' trattato male dalla Roma, secondo me, perché è un dirigente, forse non si è incontrato caratterialmente con Gasperini, ma questo non vuol dire che Massara non sia un dirigente di ottima levatura sul mercato nazionale ed internazionale. Quindi Massara ha avuto un giusto ricompensa a una situazione che a Roma l'aveva un po' penalizzata.
1: Sì, sono d'accordo con te.
4: Tra l'altro, se andrà bene, Ottolini lavora nell'ombra, ma un'altra persona di livello. Quindi io credo che la Juve, insomma, a questo punto sia a posto sotto questo profilo. Poi certi risultati, insomma, per Spalletti, che non è un allenatore che è stato a casa e va a casa dopo l'allenamento, è un allenatore che partecipa alle cose della società a tutto il mondo, insomma.
1: Quindi diciamo che sotto il profilo del management,
4: porta la sua esperienza, porta la sua, no, certamente.
1: E io, oltre l'allenatore, sono d'accordo con te. Tra l'altro c'è feeling con gli stessi dirigenti, cosa e lo sappiamo benissimo, non è certo un mistero, non aveva con Comon lì e l'abbiamo visto come è andata a finire. Giorgio, grazie mille.
4: Comon ha portato un modello che in Italia secondo me non è applicabile.
1: Ma non so nemmeno se sia applicabile, dove è applicabile, perché io ieri parlavo con Michele Fratini, no? Che credo tu conosca, è un talent scout, ha detto ma sì, per carità, gli algoritmi vanno bene, ma possono supportare l'occhio.
4: Sono molto usato, ma dovrebbero essere un supporto.
1: Esatto. Un sostitutivo dell'uomo. Esatto.
4: La sensibilità dei Sabatini, dei Corvino, dei Braida, e quello è sempre stato decisivo.
1: Esatto. Grazie mille, Giorgio. Un abbraccio. Ciao. Buon lavoro. Grazie a te. Grazie. Allora, parlavamo di Vicario. Sono arrivate le rileggo, no? Magari le avete già lette, però per chi non le avesse, non le conoscesse, le prime dichiarazioni di Vicario da giocatore della Juventus. Veramente l'emozione è grande, perché è il sogno un po' di una vita, no? E da quando sono bambino ho appunto sognato e ho sperato in questo momento. Ovviamente poi non hai la certezza di riuscire a farlo, e quindi sono orgogliosissimo di me stesso, per la mia famiglia, per essere riuscito, perché per me avere l'opportunità di rappresentare la Juve significa il massimo che puoi chiedere alla vita come ambizione. Quindi questa è la cosa che mi preme più sottolineare, perché rappresentare questi colori, questo club, questa storia è un grande senso di responsabilità che mi fa assolutamente piacere prendermi, e lo sento proprio dal cuore, ed è una cosa che faccio fatica ancora a realizzare, ma sono estremamente felice. Insomma, questo è importante. Tra l'altro, insomma, Vicario, più di qualcuno, anche lo stesso Zoff, no? Ha detto sarà all'altezza della Juventus. Poi c'è Nalin, che è il suo scopritore, ha detto ragazzi, ve lo dico già da adesso, gli Vicario smentirà gli scettici, o comunque quelli che non sono convinti delle sue qualità. Lo speriamo, ragazzi. A me piace il fatto che lui sia italiano, questo è importante, è già un passo, perché avete ascoltato le parole di Elkan, ha detto dobbiamo ripartire, ma questo non è solo Elkan, da un po' di anni che si dice, no, la Juventus deve ripartire da uno zoccolo duro italiano. Il fatto che il portiere sia italiano è importante. Certo, non stiamo parlando di Buffon, non stiamo parlando di Perin, non stiamo parlando di Zoff, non stiamo parlando di Tacconi, perché non li ho nominati, ma adesso li nomino. Però comunque speriamo, credo che sia un portiere all'altezza appunto della Juventus. Ora bisognerà capire però il discorso del secondo portiere, perché il Palermo sta seguendo Perin, e io vi dico anche la mia, sarebbe anche giusto forse per Perin, mi metto adesso nei panni di Perin, che avesse prima di ritirarsi un'occasione per giocare titolare. Quindi se il Palermo fa l'offerta giusta e Perin accetta, alla fine io capirei. Però poi ci sarebbe il problema, ne parlavate prima con Alessandro, del secondo portiere. Io vi dico la verità, non vorrei vedere Di Gregorio. Secondo me Di Gregorio deve andare via dalla Juventus, per il bene della Juventus in primis, ma anche dello stesso giocatore, per tutto quello che è accaduto, per la stagione negativa che ha fatto, per le parole del suo, di uno dei suoi manager, perché lui è assistito da una società, e Belloni, che anche suo amico, lo ha detto lo stesso portiere, secondo me è opportuno e sarebbe giusto che andasse via dalla Juventus. Vai Fede.
5: Salve, Massimo da Lecce.
1: Massimo,
5: Per quanto riguarda Cambiaso, per queste parole negative che ho sentito dall'ascoltatore di prima, ma io non le condivido assolutamente, assolutamente. E credo che Cambiaso sia un patrimonio della Juventus e come tale bisogna mantenere. Tutto qua.
2: Guarda, ciao, grazie a te. Sì, è un patrimonio della Juventus, però poi deve dimostrare, come chiunque indossi la maglia bianconera, di essere da Juventus. Cambiaso io lo ritengo un ottimo calciatore, però purtroppo, ripeto, da quando ha fallito il trasferimento, cioè non è andato al Manchester City, perché lui credo che abbia, anche umanamente lo comprendono, abbia annusato la possibilità di essere allenato da Guardiola, e poi non si è concluso nulla, ricorderete anche le parole qualche mese dopo del suo agente, non è stato più lo stesso. Quindi io ho il timore che lui si sia disconnesso dal mondo Juve. Ora, se resta, speriamo invece che Spalletti, che lo stima tantissimo, quando era in nazionale lo faceva giocare sempre.

0: italiani che conoscono il nostro campionato, che conoscono la storia della Juventus. E va bene, certo, ci si poteva pensare prima, magari già un anno fa, però meglio tardi che mai, anche perché la nostra dirigenza rappresenta, io credo, l'unica certezza in una stagione di speranza, perché allo stato attuale, con la fotografia della Juventus di oggi, possiamo solo noi tifosi essere speranzosi che le cose vadano bene. La certezza però è rappresentata dai nostri dirigenti, che ce l'hanno messa tutta fino ad oggi. Solo un tifoso sprovveduto poteva immaginare che il mercato della Juventus sarebbe stato
1: Dai,
0: facile.
1: certo.
0: Questo è un mercato, una campagna rafforzamenti estremamente complicata. Lo sapevamo. Aspettiamo questi ultimi giorni. Un abbraccio.
1: Grazie. Guarda, Michele, sottoscrivo al 100%, io lo dico tutti i giorni. È chiaro che tutti noi, magari, no, speriamo in, ma non si può sperare più di tanto. Bisogna quindi fare un mercato intelligente. E quindi se tu mi dici: guardate, fino all'anno scorso, alla fine della scorsa stagione, avevamo detto la Juventus deve tornare ad avere una società forte, altrimenti non si fa nulla senza la società. Ora non stiamo ai livelli, no, della famosa triade, Moggi, Giraudo, Bettega, ma rispetto alle ultime dirigenze, questa mi sembra quella intanto più strutturata, intanto con dei ruoli ben definiti e intanto fatta soprattutto di gente che conosce il calcio. Massara nel suo ambito, Ottolini, vedete che non viene mai nominato, però lo stesso Perinetti, che è un decano del mondo del calcio, lo conosce benissimo. Tra l'altro, lui aveva iniziato anche da dirigente nella Juventus, e c'era Moggi nelle giovanili, quindi insomma conosce molto bene questo mondo. L'ha detto, Massara è uno dei migliori come direttore sportivo, anche se nella Juventus ricopre un ruolo superiore, cioè direttore tecnico. Ottolini, lui dice, lavora sotto traccia, ma è uno bravo, e Carnevali è uno dei migliori. Ora, qualcuno diceva: ma Carnevali finora ha lavorato soltanto nel Sassuolo, quindi non lo sappiamo. Quando alza il telefono Carnevali, secondo me gli rispondono tutti, gli danno retta, lo ascoltano, perché è uno che ha delle relazioni importanti a livello di club, ma anche istituzionale, e questo ovviamente non guasta certamente, perché sono importanti anche quelle, anzi sono fondamentali. Buonasera Quintiliano, bentornato, grazie. Concordo con te sul fatto che un elemento positivo è che Vicario è italiano. E sì, lo ha ribadito anche John Elkann, lo stiamo dicendo da anni. No, la Juventus speriamo che torni ad avere uno zoccolo duro italico, diciamo così, e quindi speriamo, dai. Poi, bentornato Quinti, ci sei mancato, questo l'avevo letto, Valerio da Pisa, grazie. Ciao Quintiliano, Marco Borgo Filadelfia, cambia, secondo me potrebbe anche fare l'interditore, il mediano di centro-sinistra, una specie di Matuidi, mantenesse la concentrazione, soprattutto perché con Luiz in campo il solo Locatelli non credo possa reggere. Cambiaso non è che non sa difendere, non lo sa fare con i movimenti giusti dell'estrema sinistra, perde un tempo nella rotazione a chiudere, più accentrato potrebbe rendere. Cosa ne pensi? Un grande saluto. Guarda Marco, ti dico, qualche volta ha giocato un po' interno, però io non ce lo vedo perché ha delle caratteristiche. Lui nel Bologna, se voi ricordate, quando era in prestito nel Bologna di Motta, peraltro, giocava terzino sinistro di una linea 4 e non fece brutte stagioni, una brutta stagione. Secondo me, per quanto riguarda Cambiaso, che sicuramente è un giocatore duttile, ecco perché piaceva a Guardiola, e quindi, essendo duttile, è moderno, usiamo questo termine, no? Si dice sempre che ora i calciatori, avete ascoltato anche Perinetti quando parlava di attacco, ora non si parla più di centravanti ma di attaccanti, quindi dipende molto dai movimenti. È uno, secondo me, forte, duttile, quindi moderno, ma io credo che il suo problema nella Juventus ormai sia di natura meramente mentale, e questo forse è ancora più grave sotto alcuni punti di vista, perché alcuni errori che ha commesso Cambiaso gratuiti non sono da Cambiaso, non sono da Serie A, non sono ammissibili a certi livelli, e credo proprio che dipendano da una scarsa concentrazione. E se lui con la testa non è concentrato sul pezzo bianco-nero, aggiungo io, è inutile che resti alla Juventus, ma per il bene, come al solito, della Juventus in primis e del giocatore come in seconda battuta. Io la vedo così. Poi se Spalletti riuscirà a recuperarlo, tanto di

0: guadagnato. Ora si parte domenica, vediamo. Tra l'altro mi pare di capire che rispetto a qualche settimana fa, in cui si parlava di una cessione eccellente, no? Per fare più soldi, Cambiaso era tra questi. Invece negli ultimi tempi non se ne sta parlando più. Forse, non lo so a questo, hanno deciso di tenerlo. Io credo questo. Credo questo, però se lui resta deve stare con la testa giusta, deve stare sul pezzo, parliamoci chiaro. Tra poco, adesso stiamo a guardare la linea Federico Rossi, tra poco parleremo ancora ovviamente di Juventus, di quello che potrà accadere sul fronte del mercato con Guglielmo Buccheri della Gazzetta dello Sport.
1: Fuori di Juve. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora ragazzi, ho letto le parole di Vicario. Insomma, ha detto era un sogno, eccetera. Adesso vi rivelo una cosa che mi è stata detta da una persona vicina, diciamo che conosce Spalletti. Allora, Spalletti, arrivando alla Juventus, mi è stato detto, ha di fatto coronato il suo sogno, perché, mi hanno aggiunto, è sempre stato, non l'ha mai detto nessuno, è sempre stato tifoso bianconero. Vi volevo dire solo questo, così mi hanno rivelato qualche giorno fa, prima che io rientro, la scorsa settimana. Quindi questo ci tenevo a dirvelo. Allora, non citiamo mai Artur, no? Tra gli esuberi, che forse è l'esubero degli esuberi, se vogliamo, per antonomasia penso sia l'esubero più difficile da sistemare. La Juventus sta lavorando, più fonti lo dicono, per la risoluzione consensuale del contratto, e quindi sarebbe un peso in meno a bilancio, che come sapete è fondamentale il discorso economico e della sostenibilità, che dovrà essere unito alla competitività, come a suo tempo disse Giuntoli. Ben ritrovato a Guglielmo Buccheri. Ciao William, ti chiamo io così. Ciao.
2: Eccoci. Ciao, ben ritrovato e un saluto a tutti.
0: Allora, caro Guglielmo, hai fatto un pezzo oggi sulla Gazzetta dello Sport, Spalletti contento del mercato, eccetera, eccetera. Veramente c'è quest'area di unità di intenti nella Juventus dall'arrivo di Carnevali, Massara, eccetera, e poi anche abbiamo visto ieri Elkan in panchina al fianco dello stesso Spalletti?
2: Beh, sicuramente l'unità di intenti c'è, e c'è, come ricordavi tu, è dimostrato anche, diciamo, da delle immagini, no? Chiamiamole tra virgolette delle fotografie, certo, che poi non tradiscono quasi mai. Io mi ricordo, se posso fare una piccola digressione, era, se non sbaglio, gennaio al Teatro Regio qui di Torino, e nella serata di ricordo per Gianluca, sì, Vialli, e mi ricordo che rimasi colpito, ma non solo io, diciamo, dall'empatia che era già nata, no? A livello proprio personale, tra John Elkan e lo stesso Luciano Spalletti. Si vede che, insomma, con il passare poi delle settimane e dei mesi il legame si è molto molto rafforzato, e quindi, come l'hai definita tu, la stessa visione, no? La stessa progettualità, e quindi questo è sicuramente un punto di forza, perché io credo che Spalletti, nella sua ormai lunga carriera, non voglio dire che non si sia mai trovato in una situazione del genere, ma vado a memoria, non ricordo, insomma, non credo che abbia creato questo tipo di rapporto, no, diciamo così, con la proprietà, come ha creato e come sta creando qui alla Juventus, qui a Torino. Quindi questo appunto è un punto di un dato molto molto importante da sottolineare. Poi è chiaro che nel calcio le cose cambiano alla velocità della luce, ed è anche giusto che sia così. Dico questo perché ora siamo a livello dei buoni propositi a giochi fermi, diciamo così, no? Col calcio, sì, d'agosto, il campionato alle porte, quindi poi è chiaro che quest'anno Spalletti, onestamente, lui non li ha mai cercati, però se parliamo proprio in termini sintetici di alibi, non ne ha, perché insomma oggettivamente la squadra e il mercato, che a mio modo di vedere, ma non solo a mio modo di vedere, riserverà tante altre sorprese da qui alle prossime due settimane. Però onestamente, se ci fermiamo ad oggi, credo che il mercato della Juventus sia molto molto, come l'ha definito lui, quantomeno intelligente, insomma un mercato, sì, giusto.
0: anche perché bisogna, io lo ricordo sempre agli ascoltatori che non sono contenti, bisogna contestualizzare il discorso economico-finanziario, è fondamentale, i paletti del fair play finanziario, abbiamo visto la multa, ci sono poi 24 milioni, diciamo così, nel caso in cui sforasse nei prossimi 3 anni, insomma la Juventus deve guardare tutte queste cose. E va ricordato anche, Guglielmo, che Carnevali, io lo dico sempre, quasi ogni sera, che Carnevali deve, tra virgolette, riparare alle ultime due, agli errori delle ultime due gestioni. Quando parlo di errori mi riferisco a dei giocatori che avrebbero dovuto cambiare la Juventus in positivo, ma che sono degli autentici flop. Ora, tu dicevi giustamente, sono d'accordo con te, Spalletti questa volta non ha alibi, nella scorsa stagione subentrò alla 11ª giornata, quindi magari anche se degli errori li ha fatti nelle ultime gare, forse a livello di preparazione di alcune gare, sappiamo quali, però comunque sia non è partito dall'inizio, non ha avuto la squadra dal ritiro, invece questa volta è così. Fermo restando però, e ne parlavi anche tu, che bisogna completare questo mercato, no?
2: Sì, io credo che se poi appunto andiamo nello specifico, al di là delle mosse che onestamente vanno promosse, no? E tra l'altro hai fatto benissimo a soffermarti su, chiamiamolo, le difficoltà di che ha incontrato Carnevali, che posso dire senza temere smentita che onestamente non pensava, parlo dall'ottica, dalla prospettiva del nuovo amministratore delegato bianconero, non pensava di trovarsi in una situazione del genere arrivando 2 mesi fa alla Continassa. Però ecco, tornando al mercato, sì, io è un mio vecchio, insomma, io sono un po' all'antica, no? Dico sempre che molte volte le fortune delle squadre nascono o quasi sempre a centrocampo. Ecco, io se proprio devo fare poi allargare un po' l'orizzonte, uscire da queste operazioni intelligenti, come le stiamo chiamando, io credo che a Juventus è difficile, perché siamo arrivati a 2 settimane, poco meno alla fine del calciomercato, e credo che adesso la Juventus possa soltanto fare dei prestiti o degli scambi. Però ecco, al netto di Douglas Luiz, che io lo vedo titolare domenica pomeriggio a Frosinone, e credo che abbia dato dimostrazione, insomma, di poter stare nella Juventus, di poterci giocare finalmente le sue possibilità. Però al netto di questo, io credo che ecco, forse quello è un punto un pochino più sensibile, un pochino più delicato. Forse si può o si poteva fare qualcosa di diverso in mezzo al campo, perché manca qualcosa. Per l'attacco, ora credo che rimarrà il ragazzo, mi riferisco ad Hecato, ora se purtroppo si è fermato per problemi muscolari, ma sta rientrando, perché io credo che è vero che poi i gol si riescono a distribuire, no, alla luce della mancanza di un numero 9, però poi il numero 9, torniamo sempre al solito punto, e ricordavi anche tu le difficoltà delle ultime partite che sono costate la Champions. Però ecco, Hecato io personalmente l'ho visto ad esempio a giugno con, chiamiamolo così, insomma, la nazionale sperimentale, nella nazionale con CT ad interim Silvio Baldini, e mi aveva molto, molto favorevolmente impressionato. Penso al primo tempo di Creta con la Grecia, tra l'altro in coppia con Pio Esposito, un pochino più defilato sulla sinistra, però mi fece un'ottima impressione, non soltanto a me. Quindi diciamo, è un ragazzo su cui si può puntare, che può servire una parola brutta, ma può essere prezioso, ecco,
0: un'ottima alternativa, dai.
2: Esatto. E poi è chiaro che è molto, sai che mi riferisco io, insomma, a Zirkzee, che immagino che ci sia quasi una sorta di patto con la Juventus, però deve liberare il posto David. Anche qui bisogna un po' sbrigarsi, perché poi alla fine Zirkzee, e ricordo di Zirkzee, dello Zirkzee bolognese, è vivo per molti, e dico questo perché magari nelle prossime ore si può far sotto qualcuno, visto che lo United ha dato il via libera a lasciarlo partire in prestito.
0: Però non so come la pensi tu, Zirkzee, per carità, però io sono convinto, Guglielmo, che alla Juventus serva un bomber, un 9 vero, per 9 vero, attenzione, intendo alla Vlahovic, cioè che abbia compiti quasi esclusivamente realizzativi, mettiamola così, anche se il calcio è cambiato, per carità, tante cose. Non so come la pensi tu.
2: No, è quello che stavamo dicendo adesso. Io credo che, diciamo che per il gioco complessivo, cioè per uno sguardo a 360 gradi, cioè per il gioco di Spalletti, magari può anche non essere così vitale, diciamo, come pensiero di calcio, però poi lo diventa, e l'abbiamo visto appunto l'anno scorso nel mese di maggio, lo diventa quando poi le partite vanno anche sbloccate in una determinata maniera, e quindi ti senti la mancanza e il peso di un numero 9. Però ecco, ne parlavamo adesso, questo questo ragazzo, questo 18enne, può avere quelle caratteristiche, anche perché comunque è a 18 anni, ma ora non voglio scomodare, diciamo, la solita storia sui giovani o meno, però comunque credo che abbia, se non sbaglio, quasi 60 presenze già in Serie A, comunque in una realtà come Genova, dove nel Genova, insomma, si sente l'ambiente, la passione, la presenza del pubblico, quindi non è un ragazzo che arriva così, insomma, è giovanissimo, ma ha già un piccolo bagaglio di dote personale che non è di poco conto vista l'età. Quindi, diciamo, da quel punto di vista poi è chiaro che l'optimum era, tant'è vero che la definizione di mercato giusto e intelligente non vuol dire del miglior mercato possibile, d'altronde l'ha detto anche ieri Spalletti, no? Quando ha fatto quel passaggio, certo, dicendo: noi in questo momento non possiamo ancora pensare di far arrivare qui, io penso si riferisse anche all'appeal di una squadra che non ha la Champions, no? Non possiamo essere così attrattivi, nonostante mi ricordo Damien Comolli invece batteva molto su questo tasto,
3: sì,
2: la
3: ricordo, stata attrattiva, sì,
2: comunque io credo che, insomma, non è così, perché senza la Champions cambia il mondo, e quindi io per quello dico un mercato giusto, perché le difficoltà che ricordavi tu, il discorso legato all'UEFA, i conti, è una squadra che non fa la Champions, onestamente ti sei mosso bene. Però poi se tu mi chiedi se ma lo stesso Spalletti chiedeva, no, un numero 9, però ecco, secondo me tra i due punti, diciamo, più delicati, io insisto, come dicevo prima,
3: centrocampo,
2: a centrocampo sì, ci vorrebbe una qualità maggiore che magari ti può dare Douglas Luiz, cioè, perché sono quei tipi di giocatori, ora passano il paragone alla Lobotka, no? Alla Pizzarro, che Spalletti ha sempre avuto, ha sempre amato, e che magari può anche diventare, col passare delle settimane, perché no, Douglas Luiz.
3: Però ti risulta che, insomma, di fatto Massara abbia bloccato, usiamo questo termine magari improprio, che sì, e che lo stesso giocatore stia aspettando l'uscita di qualcuno per poi diciamo così sbarcare alla Continassa, perché comunque ha caratteristiche ovviamente diverse da Botka, da Pizarro eccetera, ma sarebbe un rinforzo importante per la Juventus, forse proprio magari per sostenere l'eventuale titolarità dello stesso Douglas Luiz, che magari a livello di muscoli è meno forte, muscoli tra virgolette, dello stesso che sì o di qualche altro calciatore. Cioè, ti risulta che sì, che sia un'opzione plausibile?
2: Sì, è un'opzione molto plausibile, però torniamo al discorso legato agli esuberi. Il problema, esatto, cioè, onestamente, adesso la Juventus sono a metà di mille, no? Basta fare, inutile ci mettiamo a fare conti. Quindi io credo che poi è sempre accaduto, è la storia del calciomercato di gennaio, ma soprattutto estivo, arriveremo negli ultimi giorni in cui cioè, molto si sbloccherà e quindi si riuscirà, magari appunto con le formule del prestito, non con le delle cessioni vere e proprie, però è chiaro che chi è con la valigia pronta, alla fine questa valigia la riempirà e se ne andrà. Però che sì, poi è il solito discorso che facevamo adesso per dire che poi mi domando, ma cosa succederà da qui da qui alle prossime ore, quando ci avvicineremo alla fine del mercato, saranno ancora sul liberi di scegliere la propria destinazione? E quello, cioè, ad oggi, domani, dopodomani, non puoi fare niente, perché non avrebbe nemmeno senso, perché io immagino un che sia al posto di Kuhn-Meiners, però Kuhn-Meiners è ancora un giocatore di Juventus, quindi. Però se tu mi chiedi se che sì, ma non è, insomma, come sai, come sanno tutti, non è un segreto, è sicuramente un giocatore nei radar da tempo di Massara, che lo conosce benissimo, e quindi della Juventus, con questo tipo di formule e con questo tipo di tempistica.
3: Prima di salutarti, questione portiere: la Juventus ha preso Vicario, ne parlavo prima con Perinetti, che ha detto con me, forse sono di parte perché l'ho lanciato io, ha detto nel calcio che conta sostanzialmente, quindi per me sarà un portiere da Juventus, però è pur vero che alla fine è stato preso dopo che la Juventus ha fallito, tra virgolette, tre tentative, sappiamo chi, no? Allison, Dibu e poi lo stesso Suzuki. Secondo te invece, Vicario, tu che segui anche la nazionale come ho fatto io in passato, può essere veramente all'altezza di questa Juventus, senza poi scomodare paragoni con i mostri sacri di estremi difensori bianconeri del passato?
2: Ecco, se io mi attacco alla tua riflessione finale, non scomodiamo, ecco, paragoni con i mostri sacri, allora questo è un reale punto di partenza. Cioè, Vicario, voglio dire, in nazionale onestamente non ha fatto proprio, perché io, se ora vado a memoria, mi ricordo forse a San Siro, cioè Italia-Francia, quando ho preso quel gol di testa da Rabiot,
3: con
2: punizione da Digne, ora non è che bisognava buttare addosso la croce a lui, però ecco, non si è giocato, diciamo, in maniera entusiasmante.
3: Le sue carte azzurre.
2: Credo abbia 5 presenze. È sicuramente un portiere di rendimento costante, però se mi chiedi, appunto, al di là e lasciando da parte mostri, se di Gregorio, di Cario, è così più, non lo so perché ho letto, immagino tutti, le sue decisioni questo pomeriggio, devo sentire poi il discorso della Juventus, è il coronamento della sua vita, è friulano come Zoff, e lì sì che possiamo fare qualche suggestione con sì, uno dei mostri, esatto, se non il mostro sacro. Però onestamente non è che voglio buttare la palla in calcio d'angolo, però cioè, Spalletti ieri ha riparlato di Alisson e ha riparlato di Martinez senza, devo essere onesto, con grande sincerità, perché ha detto quei due ci avrebbero dato fatto di esperienza qualcosa in più. Detto questo, stiamo parlando comunque di un portiere che ha vinto l'Europa League col Tottenham, che ha fatto 3 anni in Premier arrivando dall'Empoli, quindi onestamente sono curioso anch'io di vedere come interpreterà il ruolo, se lo interpreterà come vuole Spalletti, perché poi sai come funziona nel calcio, cioè non mi va nemmeno di come si dice in questi casi, no, di buttare tutto, cioè comunque Di Gregorio non è un portiere da Juventus, ma non è un portiere scarso, e quindi io mi domando se passare appunto a Di Gregorio a Vicario, la Juventus fa questo spread, questo salto in avanti così ingombrante da dire ho dimenticato completamente il passato e mi sono... I presupposti ci sono, può essere, sarà così, però insomma vediamolo all'opera, perché poi sai, quando si creano delle situazioni ambientali, ecco, sul portiere onestamente forse la gestione anche comunicativa l'avrei costruita in maniera diversa.
3: Si poteva fare meglio.
2: Perché da immagino che da Rio de Janeiro alla Nuova Zelanda tutti sapessero che la Juventus era obbligata a prendere, esatto, a prendere un nuovo portiere. Un po' mi ricorda, se avesse avuto un'altra fine, vi ricordate, se non sbaglio, poi correggetemi, Meret, che Meret è nato proprio dello scudetto di Spalletti a Napoli, Meret era dato in partenza, poi si fece male, non mi ricordo chi, Meret giocò la prima partita, però un rigore a Lecce, Meret non è più uscito, Napoli ha vinto lo scudetto, è ancora a Napoli ed è il portiere 2 volte campione d'Italia.
3: È vero.
2: Però quando crei allo stesso tempo appunto delle situazioni ambientali, parlo appunto, no, di percezione da parte anche dei tifosi, alla fine è una storia, mi riferisco a Di Gregorio, che non poteva che finire così.
3: Esatto, tra l'altro ti do questa sulla chat nostra del lavoro, un collega scrive che Di Gregorio comunque ha deciso di andare via, sai che il Palermo è super in, io ho l'impressione che se farà l'offerta giusta, forse anche dal punto di vista di Perin, giustamente vuole concludere la carriera magari da titolare, comunque è su Perin, ma a prescindere dalla partenza dello stesso Perin, Di Gregorio comunque vuole andare via, tra l'altro non solo per l'ultima stagione, gli errori eccetera, ma anche per quello che è accaduto con il suo agente. La Juventus nel caso dovrebbe cercare un secondo portiere. Io credo questo, Guglielmo, sono d'accordo con te, non è da Juventus, ma magari non scarso, perché il termine scarso è difficilmente accostabile, no? Un giocatore che comunque è in Serie A, però secondo me Di Gregorio è meglio che vada via dalla Juventus, per la Juve ma anche per se stesso, io la vedo così.
2: Certo, la vedo così. Per come sono create le condizioni, esatto, della situazione, non può che essere la fine della storia.
3: Non c'è dubbio. Grazie mille, buon lavoro, ciao Guglielmo. Ciao, un abbraccio.
2: Voi,
3: ciao, ciao, ciao, ciao.
2: A presto, ciao, ciao.
0: Allora, così poco fa, insomma, praticamente Di Gregorio ha deciso di andare via, a prescindere dall'eventuale uscita di Perin, possibile addirittura la contrattazione di una riserva di Vicario nei prossimi giorni. Ecco, quindi se Perin poi verrà alla Juventus, se per Perin lascerà la Juventus, è chiaro che la Juve dovrà cercare un secondo portiere, considerando appunto che Di Gregorio, da come insomma ci dicono, sembra voglia andare via a prescindere dalla permanenza o meno dello stesso Mattia Perin. Vai Fede.
4: Quintiliano, buonasera.
0: Ciao.
4: Enzo da Catania.
0: Enzo,
4: allora, me lo fai un nome di un centrocampista che ci vuole come il pane in questa squadra, che mi incuriosisce, sai, sono curioso di vedere se c'è una svolta di cambiamento in senso migliore, diciamo, sia dal gioco che dagli uomini.
0: Grazie. Allora, visto che Tonali non si può prendere, ormai è andato, visto che qualche altro calciatore non si può prendere, io ti dico la mia. Se Spalletti ha l'intenzione, questo non lo so, di avere un centrocampista, un regista spallettiano, l'abbiamo citati prima, no? Pizarro, Lobot, io con il Napoli, se vuole Gatti ci proverei. Allora, voi Gatti, caro De Laurentiis, barra Allegri, mi dai Lobotka, prenderei lui. Di quelli ovviamente ingaggiabili, poi ce ne sarebbero alcuni che sono inarrivabili, i top, no? Questo è chiaro. Di quelli, diciamo così, alla portata eventualmente della Juventus. Detto questo, siccome la Juventus, ve lo dicevo prima, ha bloccato in un certo senso lo stesso, che sì, io mi accontenterei di che sì, che però è un giocatore diverso, ovviamente, ai Lobotka o Pizarro di una volta che sia. Però che sì, per me farebbe fare un salto di qualità nel centrocampo della Juventus, soprattutto se magari vuoi tenere proprio Douglas Luiz. Io la vedo così, magari poi non so se alla fine giocherà a 3, non si sa. Douglas Luiz, il problema suo è quando viene aggredito, però tecnicamente è forte. Avrebbe bisogno al fianco di uno che gli faccia anche, che gli lo sostenga sotto il profilo, chiamiamolo così, muscolare, se vogliamo. Vai Fede.
5: Ciao Quintiliano, Max da Trento.
0: Ciao.
5: Secondo me dobbiamo giocare con 4-3-3 e centrocampo a 3 con Douglas in regia, le due mezzali che sarebbero Kessi e Locatelli. Così ritornerebbe Locatelli a fare il suo ruolo originale. Così secondo me il centrocampo sarebbe un buon centrocampo.
0: Ah, vedi che un po'... sembra quasi ci siamo messi d'accordo. L'ipotesi centrocampo a tre potrebbe essere plausibile, però poi bisogna capire lì davanti chi sarebbe nel caso in cui ci fosse questo schema. Magari può alternare 4-2-3-1, 4-3-3. Però ecco, tu dici che Douglas Luiz di fatto lo vedresti meglio con un centrocampo a tre. Hai dimenticato però, amico, Thuram. Io su Thuram prima si parlava nelle scorse settimane, all'inizio del mercato, della possibilità concreta di cedere questo calciatore, invece poi sembra di no. Io ci punterei ancora sullo stesso Thuram, che ovviamente ha caratteristiche diverse da Douglas Luiz, ha caratteristiche diverse da Locatelli e, se vogliamo, caratteristiche diverse anche dallo stesso che sì. Però che sì potrebbe essere comunque un giocatore, anzi spero che la Juventus lo prenda, ve la dico tutta, perché permetterebbe diverse soluzioni al centrocampo, perché molti dicono è un giocatore molto di sostanza, ma lui è forte anche tecnicamente e comunque conosce la Serie A, comunque ha vinto uno scudetto con il Milan, comunque sta bene ancora fisicamente e, aggiungo io, sembra veramente che voglia la Juventus. Quindi, per tornare alle parole anche di Guglielmo Buccheri, Juve, se vuoi che sì, ora sembra che gli abbia detto Massara a Frenka, aspetta un attimo, cediamo qualcuno e vieni da noi, però bisogna sbrigarsi perché magari non è che poi possano aspettare all'infinito i calciatori, magari qualche club va su di loro, gli fa un'offerta maggiore sotto il profilo dell'ingaggio, perché sapete benissimo che sì, dopo 3 anni in Arabia Saudita si è svincolato, non ha voluto rinnovare, magari, ma malgrado gli avessero proposto il rinnovo, perché ha detto voglio tornare in un campionato competitivo. Se la Serie A, meglio ancora. Se c'è l'ipotesi Juventus, gradita, già avrebbe dato il via libera al calciatore, poi dovranno mettersi d'accordo sull'ingaggio, sui famosi oneri accessori alla firma, però insomma sembra veramente che possa essere un'opzione importante e per me sarebbe un calciatore da prendere, ecco, se c'è la possibilità, come credo ci sia. Siamo giunti però, caro Federico Rossi, all'ultimo break. Vi ricordo che 2-3 fonti, tra le quali Di Marzio, Fabrizio Romano, quindi due dei giornalisti più accreditati rispetto al mercato, entrambi hanno detto che la Juventus sta di fatto risolvendo con Arthur, quindi sta cercando una risoluzione consensuale, e credo che alla fine le parti si metteranno d'accordo. Sarebbe importante anche togliere un altro degli esuberi, forse uno dei più
3: degli esuberi, l'esubero per eccellenza, perché non credo rientri nel progetto di Spalletti. In realtà non è rientrato nei progetti di nessun allenatore della Juventus, quindi potrebbe essere un ulteriore peso che si toglierebbe la Juventus sotto il profilo del bilancio. Siamo giunti all'ultimo break, tra poco l'ultimo tratto di trasmissione.
1: Fuori di Juve.
6: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
1: che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Mettiamola così sul fronte esuberi. Allora, Douglas Luiz potrebbe restare e quindi Spalletti farà questa sorta di, avrà questa missione di rivitalizzarlo, perché finora l'ha fatto sempre giocare, quindi c'è questa intenzione, se non addirittura input societario, può darsi, ma sarebbe anche normale se così fosse. Artur, rescissione consensuale, mi pare che ci siamo, perché sto vedendo che si insiste su questo fronte. Resta da sistemare Coop Meners. Per quanto riguarda degli esuberi, in questo caso ci stiamo concentrando sul centrocampo, e chissà, magari se riesce anche a sistemare la questione Coop Meners. Ragazzi, io vi dico la sincera verità, sarà che negli ultimi due anni, non meglio, nelle ultime due gestioni abbiamo avuto tanti problemi, ci sono stati tanti flop, ci sono stati tanti problemi, però a me sembra veramente che con questa dirigenza si viaggi ora non, diciamo così, da Formula 1, però si viaggi a una velocità oggettivamente diversa da quella dello stesso Giuntoli, di Comolli. Di Comolli insomma non è che ci volesse molto, però mi sembra proprio che ora la Juventus è veramente di nuovo anche una società che l'ambito, il reparto, lo diceva prima Michele in un messaggio, dal quale bisogna ripartire assolutamente, ricostruire. Senza la società non vai da nessuna parte. La Juventus ha avuto sempre una società forte, sempre, sempre, quando ha vinto, anche quando in un periodo magari non proprio ottimale, comunque la società c'era sempre e comunque, perché magari in alcuni periodi senza la società, negativi intendo, senza la società forte si poteva rischiare il tracollo, invece negli ultimi anni non è stato così, pian piano si sta tornando a questo. Ora, questo management, nuovo management, si inserisce però in un contesto difficile storico della società bianconera, perché la questione economico-finanziaria, ragazzi, è preminente spesso sul discorso della squadra, o meglio la competitività deve restare, ma non è semplice coniugare le due cose, soprattutto se tu hai il fiato sul collo della UEFA per quanto riguarda il fair play finanziario, un bilancio che prima o poi dovrà tornare in pareggio. La Juventus sperava che lo fosse già nella prossima stagione, quindi giugno 2027. Il fatto di non aver centrato la qualificazione in Champions League, e qui mi rivolgo anche ai tanti che dicevano a me non interessa nulla della Champions League, e no ragazzi, perché sono tanti soldi. Il fatto di non aver centrato la qualificazione alla Champions League significa ovviamente incassare meno soldi, ma soprattutto rinviare diciamo così l'obiettivo pareggio di bilancio. Non piacciono queste cose, ma bisogna dirle per onestà intellettuale, per dovere di cronaca, e perché è così. È perché è così. Vai Fede.
8: Osio Quinti, bentornato. Per quanto riguarda la partita di campionato, se dovesse andare via Perin, io ho tanta paura che venga convocato Di Gregorio. Allora a questo punto mi è sembrata una cosa scellerata dare via D'Affara. Quella secondo me è stata una di quelle mosse, perché 4-5 milioni che sinceramente a questo punto si poteva vendere Perin. Cioè io veramente non riesco a capirla questa mossa, non la capirò mai, e vabbè. Perché vedete che D'Affara farà un grandissimo capito col Parma, vedrete, ci posso solo poter scommetterci. Verrà convocato anche Johnny? Anche David? Era convocato, giocherà Cambiaso? Io ho tanti dubbi per veramente partire il campionato, sono un po' preoccupato. Speriamo bene, forse io sempre, e spero che David Luiz si sia ripreso. Speriamo bene. Di nuovo buonasera e forse io sempre.
0: Grazie, è tornato, mi mancava il tuo pessimismo. Allora, per quanto riguarda il discorso portiere, D'Affara, lo ricordo, è stato ceduto perché la Juventus doveva realizzare circa 13 milioni di plusvalenza entro il 30 giugno. Purtroppo tra una parte di soldi che mancavano di UEA, li ha presi da lì questa parte di plusvalenza, una parte di D'Affara e una parte anche del ragazzo che poi è andato al Genoa nell'ambito dell'operazione legata ai Cator, anzi è stata staccata l'operazione. Tra l'altro qualcuno ha poi detto, ma non poteva la Juventus inserire nell'accordo il diritto di ricompra? No. Io non lo sapevo questo, poi mi sono informato, semplicemente perché se avesse inserito il diritto di ricompra non ci sarebbe stata la possibilità di maturare la plusvalenza che invece serviva. Quindi la Juventus ha dovuto cedere. Io non so se poi da gentleman, da gentiluomini, magari Carnevali con Cherubini, che come sapete è il direttore sportivo del Parma, ci sia un accordo verbale, una stretta di mano, come dire, nel futuro poi magari dammi il diritto di prelazione nel caso in cui io volessi riprendere questo ragazzo. Però questo è successo per quanto riguarda D'Affara. Tu dici non si poteva fare prima. Perin adesso il Palermo lo ha chiesto, oggi è notizia di qualche ora fa, quindi non potevamo prevedere questo. Fino a qualche giorno fa avevamo pensato alla certezza rispetto alla permanenza di Mattia, e invece il Palermo si è fatto sotto. Io ho l'impressione, ma questa è una mia impressione, che potrebbe anche accettare nel caso in cui, che non riguarderebbe nemmeno tanto il discorso ingaggio secondo me Perin, perché lui vuole, lo vuole fare già lo scorso anno, vorrebbe chiudere la carriera, ma io credo sia anche giusto da titolare in una squadra, da titolare ovviamente non può farlo in un top club, potrebbe farlo invece in una squadra come il Palermo, che ovviamente ambisce a tornare in Serie A. Staremo però a vedere. La Juventus è chiaro che dovrà cercare un secondo portiere, perché io non credo, cioè sarei molto molto molto molto sorpreso se restasse Di Gregorio, seppure diciamo così come secondo, come dodicesimo. Vai Fede.
9: Salve, Nino, juventino San Benedettese in South Carolina. Che Spalletti fosse juventino l'ho sempre sospettato, perché da una delle sue prime conferenze stampa, quando indossava l'orologio di suo padre, uno Swatch fatto per il centenario della Juventus, penso che sotto sotto lo era già.
0: Ah, è finita così? Sì, no, però magari sai, sì, questa cosa me la ricordo, però magari uno poteva anche pensare che fosse una cosa legata, diciamo, all'affetto per il papà, mettiamola così, invece poi Io invece qualche sospetto ce l'avevo, perché in passato Spalletti voleva la Juventus molti anni fa, quando era ancora allenatore della Roma, però poi non si fece nulla, perché comunque la Juventus fece anche una scelta dal punto di vista del carattere, no? Perché Spalletti non è un carattere molto facile, anzi negli ultimi anni, e soprattutto secondo me, dopo il fallimento in nazionale un po' è cambiato, però io me lo ricordo, ho seguito la Roma, ho avuto diversi battibecchi con il tecnico di Certaldo, poi magari la settimana dopo ti dava un buffetto, però già è stato in passato, però mi hanno detto questa cosa di Spalletti, io ci credo. Ci dice buonasera Quinti, GBB, non so quale sia, Claudio da Silvi Marina, Silvi Marina nel mio Abruzzo, buonasera Quinti, la Juve deve tornare a dettare legge, stile Moggi, non è facile, non accetti nessuna destinazione alla tribuna, qui non comanda il calciatore, mi rivolgo anche al procuratore. Claudio, guarda Claudio, ti dico questo, intanto per dettare legge è molto difficile, però sono cambiati anche i tempi, in realtà la Juventus storicamente non ha mai detto ti tengo fuori, non ha mai messo fuori rosa nessuno, semmai sì, alla fine riusciva a far andare via il calciatore che voleva cedere, però sono cambiati i tempi, ormai il calciatore ha molto potere, soprattutto la gente, si parlava addirittura di mettere dei paletti rispetto appunto al potere, al potere proprio di questi agenti, però non è una categoria particolare questa qui. Marco da Filadelfia, l'abbiamo letto su Cambiaso, abbiamo una certezza, Perino lo mandiamo via, ma dai, Bruno da Cuneo. Bruno, però ripeto, intanto sulla certezza Perino io qualche dubbio l'ho, o meglio, potrebbe essere è sicuramente un ottimo secondo portiere, però lì è un discorso anche personale del ragazzo, che ripeto, è lecito che possa aspirare a chiudere la carriera da titolare, perché sì, è vero, nella Juventus lui si è trovato bene, è stato praticamente sempre secondo portiere, addirittura un po' Spalletti lo scorso anno fece anche una battuta, il mio assistente un uomo spogliatoio, fa squadra, fa gruppo, però è lecito anche che ambisca all'ultima parte di carriera da titolare. Il Palermo è in Serie B, però è sempre una piazza, diciamo, importante, no? Prima o poi tornerà nella massima serie, se ha questa occasione, adesso vediamo, perché sono di oggi le notizie, le indiscrezioni, vediamo se poi andrà a buon fine oppure se il giocatore resterà nella Juventus. Buonasera Quinti, bentornato e bentrovato, un grande abbraccio, Crida Isola Liri, grazie a te, grazie a te. Vai Fede.
10: Buonasera Quinto, Francesco da Cosenza. Francesco, il piacere di risentirti. Grazie. E di dirti che io sono ottimista, non molto ottimista, ma decisamente ottimista sì, perché comunque ho visto una squadra che ha delle soluzioni interessanti, mi riferisco a queste turnazioni, non so come chiamarlo, rotazioni in cabina di regia, certo. In corso d'opera, vedo i centrocampisti che si alternano a fare la fase di costruzione, e questa è una gran bella soluzione. Colomwani è vero, non ha fatto gol, però ha tirato in porta Quint, e ieri il portiere è stato bravissimo, poi purtroppo l'amichevole è durato un tempo e quindi non abbiamo avuto gli esiti e le risultanze che ci si aspettava, quindi io vedo delle cose molto interessanti, forse terzino sinistro è un tema che rimane ancora aperto.
0: Sì, grazie Francesco, intanto non ho dubbi sul tuo ottimismo, sul terzino sinistro ne abbiamo parlato, ne avete parlato anche se in due in bianco nero, ci riferiamo ovviamente a Cambiaso, tra l'altro io oggi ho messo così una formazione ipotetica della Juventus, almeno per adesso, poi bisognerà capire le ultime mosse di mercato e le scelte ovviamente di Spalletti, a partire già da domenica, fischio d'inizio alle 18.30 a Frosinone, mentre il fischio d'inizio di colpo di tacco alle 18, però vedremo. Io su Cambiaso anch'io sono non in difficoltà, però se non si riprende è giusto che vada via, secondo me. Allora, si chiude il primo settembre, si chiude il mercato. Già da Frosinone, a mio avviso,
11: si può vedere se il calciatore è sul pezzo o meno, ma poi dovrebbe saperlo Spalletti meglio di chiunque, perché ce l'ha tutti i giorni, ci avrà sicuramente parlato perché ha confidenza con lui, lo conosce benissimo anche da quando era in nazionale, lo stima, e credo che anche Spalletti sia deluso dalla stagione passata di Cambiaso, ma lo stesso calciatore è pienamente consapevole di non essere quello che tutti abbiamo conosciuto. Allora, dopo l'invasione di campo di ieri, credo che sia assolutamente indispensabile annullare questo tipo di evento, si riferisce il nostro amico che vado a leggere, Enrico Scrittore, che saluto peraltro e ritrovo con molto piacere. All'invasione di campo, ovviamente anzitempo, non si può vedere più una cosa del genere, bisognerà prendere dei provvedimenti. Già all'inizio del secondo tempo, fatta dai tifosi della Juventus nella sfida, diciamo così, in famiglia tra la Juventus e la Next Gen, perché la maleducazione del popolo juventino, almeno di una parte di esso, è inaccettabile. Non si possono vedere le invasioni di campo dopo 45 minuti e non si può vedere quello che è stato fatto a Gatti. Questa è una cosa infatti grave, secondo me, perché questo è inaudito. Eliminare l'evento, basta, chiuso. Il popolo juventino pagherà per qualche maleducato, ma quel maleducato deve imparare con lo strascismo. Ti dico, Enrico, però credo che, e non è soltanto questo caso, non sia giusto che per pochi paghino tutti o tanti. Così come credo che non debba essere annullato questo evento, perché è una cosa storica, vi ricordate a Villa Arperosa, era tutta un'altra storia, appunto. Però bisogna prendere dei provvedimenti e impedire che questo avvenga. Canovi ha ragione, in attacco perdendo Vlahovic ci siamo indeboliti, bisognava risparmiare 50 milioni più lo stipendio di Colo e rinnovare Dusan. Allora, caro Luigi, io su Dusan sapete come la penso. Io, se dovessi fare un discorso puramente tecnico, l'avrei tenuto, ok? Però poi bisogna vedere anche le richieste del calciatore, perché se tu rimani fermo su alcune richieste, o meglio, la Juventus gli ha fatto un'offerta, ma i Carnevali, da quello che ho capito, con Carnevali non si è mai incontrato, lo ha detto lo stesso Carnevali, quindi l'offerta risaliva a quella di Comolli, della gestione Comolli, 6,5 mi pare più bonus. Il problema è che volevano soprattutto il papà Milos, che ha di fatto sostituito, almeno in questa fase della carriera di suo figlio, ha sostituito Ristic, che è l'agente storico, non uno facile con cui trattare. Io, a me, da quello che risulta, lo stesso giocatore, cioè Vlahovic, avrebbe accettato le condizioni della Juventus, l'offerta della Juventus, però il papà Milos ha voluto a tutti i costi che il figlio guadagnasse di più. Sperava nella chiamata di qualche top club, ricorderete, no? Si parlava di Barcellona, Bayern Monaco, di qualche club inglese. Alla fine l'unica società che gli ha offerto, mi pare, 10 netti l'anno, mi pare, è stato il Besiktas. Quindi originariamente il calciatore ha detto: no, io non voglio scendere di livello sotto il profilo di un campionato, perché il campionato turco è di livello inferiore rispetto alla Serie A, e quindi non ci vado. Alla fine però si è trovato, tra virgolette, a spasso, ha dovuto accettare per forza il Besiktas, dove peraltro ha ritrovato Vincenzo Italiano, che lo ha avuto nella Fiorentina. Quindi questo è il discorso su Vlahovic. Poi se parliamo di questo, sono d'accordo con te, avrei tenuto Vlahovic. Io non avrei, ve lo dico oggi ve lo dico, non avrei fatto un investimento da 100 milioni su Colomani. Detto questo, è chiaro che spero che Colomani faccia 15, 20, 30, 40 gol e che vada bene nella Juventus, perché io non dico che sia scarso, però a parità avrei tenuto Vlahovic, però anche alle condizioni dettate dalla stessa Juventus.
12: Buonasera Quintiliano, Cristiano.
0: Oi Cristiano.
12: Spero tu abbia passato delle belle vacanze.
0: Sì, dai.
12: Nonostante il grande caldo. E sulla Juve non ho sentito dall'inizio i temi, le domande che hai fatto, però dico così a ruota libera, e sono soddisfatto del lavoro di Carnevali e di Massara fin qua. E concentriamoci sulle cessioni. Non bisogna svendere Nico Gonzalez. Nico Gonzalez punta i piedi, va bene, però se va via alle condizioni della Juve, certo. Se no farà panchina e tribuna. Capisco che servono soldi, però cedere al ricatto dell'Atletico Madrid che aspetta l'ultimo momento, assolutamente no. Piuttosto diamolo al Milan, se il Milan paga il prezzo giusto. E poi speriamo di fare qualche altra cessione e avere eventualmente anche un gruzzoletto da spendere poi nel mercato di gennaio, se necessario. Ciao, buona serata.
0: Grazie Cristiano. Guarda, su Nico Gonzalez c'è un discorso molto semplice. Il calciatore vorrebbe tornare all'Atletico Madrid perché ha fatto bene, è stimato da Simeone, tra l'altro in quelle poche apparizioni con l'Argentina anche non ha fatto male, e quindi vuole tornare all'Atletico, dove è stato in prestito nella passata stagione, però per rimanerci in via definitiva. L'accordo originario tra Juventus e Atletico Madrid era di un prestito di 1 milione subito, con obbligo di riscatto di 31/32 al verificarsi di determinate condizioni, cioè numero determinato di presenze, che non è avvenuto. Intanto perché non ha voluto l'Atletico Madrid, ma tra le altre cose nell'ultima parte della stagione in Liga si è anche infortunato, e quindi anche se avesse voluto non avrebbe mai raggiunto quel numero di presenze. Però tanto l'Atletico, il gioco dell'Atletico era chiaro, l'avevamo anche preannunciato. Non faccio scattare l'obbligo di riscatto, appunto. E poi vengo a bussare alla tua porta e ti dico: cara Juventus, sai, ci ho ripensato, in realtà io vorrei, dico Gonzalez, però vorrei non con i 32 milioni cifra dell'accordo originario, vorrei uno sconto. Ora, da quello che ho letto, l'Atletico vuole uno sconto sostanzioso rispetto ai 32, tipo 22-23, e la Juventus giustamente dice: ma da 32 non è che posso toglierti 10 milioni, quindi se vuoi Nico Gonzalez, ti interessa veramente, mi dai 28? Non mi dai 28, mi dai 26, ma non posso scendere così. Aggiungo che nelle scorse settimane si era parlato dell'Inter, ma sembra invece che negli ultimi, e secondo me non è un caso che si parli di Juventus, Tomori, Fofana, si è parlato di Milan interessato a Nico Gonzalez. Staremo a vedere come andrà a finire. Cristiano diceva: però se tu non vuoi, non accetti di andare dove ti vuole mandare la Juventus, perché ha un acquirente che offre di più, fai tribuna. Io ripeto, storicamente la Juventus non si è quasi mai comportata così, ma se dovessi rimanere Nico Gonzalez, io sono sicuro invece che Spalletti lo utilizzerebbe come alternativa a Conceição. Anzi, vi dico di più, lui è molto più duttile di Conceição, perché in un ipotetico 4-2-3-1 può giocare a destra della trequarti o a sinistra, addirittura qualche volta è stato utilizzato come falso 9. Quindi la Juventus è chiaro che vuole cederlo, però vuole ricavare un tesoretto in modo tale da poterlo reinvestire. Questa è un po' la sintesi di Nico Gonzalez. Cioè, Nico Gonzalez non può scegliere, sì, lui può dire preferisco l'Atletico, però poi se l'Atletico non dà alla Juventus i soldi chiesti, Nico Gonzalez deve andare dove non decide la Juventus, al miglior offerente. Qualche volta spero che tocchi anche alla Juventus decidere e fare il prezzo. Vai Fede.
13: Ciao Quinti, Nardo Roma.
0: Allora, vediamo oggi quale errore mi
13: a fine mercato, quindi potenzialmente c'è tutto il tempo. Il terzino sinistro, perché vediamo che Cambiaso non potrà essere la soluzione per tutto il campionato, a maggior ragione che Caballa andrebbe in prestito, sembra.
0: Sì.
13: E il centrocampista, da capire chi, se che sia o qualcun altro. E la punta forte di testa d'area di rigore, comunque con caratteristiche diverse da quello Manu. Le cessioni sono tante, gli esuberi, da Gregorio ad Arthur, anche Coop Meners, Nico, che comunque dovremmo monetizzare, e quindi vediamo se riusciamo, e anche un difensore, uno tra Rugani e Gatti è di troppo.
0: Grazie Leonardo, sì, questa è un po', diciamo, la fotografia della Juventus. Ripeto, Nico, su Nico io insisto, io non lo metto tra gli esuberi in quanto fuori dal progetto, lo metto però tra, diciamo così, tra giocatori da cedere per poter fare cassa. È un po' diverso
11: lo status e la situazione di Nico rispetto ai Coppa Mendes, agli Arturo. Arturo l'ho detto, Leonardo, non so se tu abbia seguito, sostanzialmente la Juventus sta cercando con l'entourage del giocatore la risoluzione contrattuale e credo, se non sbaglio, lui ha bilanci a 6 milioni, mi pare, diciamo, sarebbe, non dico indolore, ma non sarebbe particolarmente dannosa per la Juventus. È chiaro che se la Juventus riuscisse a venderlo farebbe anche una plusvalenza, no? Una cifra superiore a 6, o comunque non farebbe una minusvalenza, basterebbe cederlo a 6 milioni. Io mi ricordo, ecco, pure come lì, anche in questo caso secondo me ha commesso un errore, perché lui l'ultima stagione l'ha fatta al Gremio e è andato anche bene, ok? Il Gremio lo voleva, gliel'ha chiesto, e credo che, da quello che ho letto, che come lì abbia chiesto troppi soldi per questo calciatore. Invece secondo me doveva chiudere il discorso, tanto in ogni caso, caro Comolli, Arthur sarebbe stato fuori dal progetto di Spalletti, ma forse anche di, se ci fosse stato un altro allenatore. Però staremo a vedere, è probabile che però si vada verso la rescissione consensuale. Ecco, il problema secondo me resta Coppa Mendes a questo punto, il problema un po' più sostanzioso, perché alla fine Douglas Luiz, bene o male, potrebbe provare la Juventus a rivitalizzarlo. La Juventus, parliamoci chiaro, non può cedere, sarebbe il massimo, ma non riuscirà a cedere tutti gli esuberi, o meglio, potrebbe anche farlo, però poi dovrei dare in prestito per esempio Coupe Mers, cioè se riuscisse a cedere a titolo definitivo, liberarsi tra virgolette, è un termine brutto ma così è, di tutti, sarebbe il top, però probabilmente non ci riuscirà. È l'unico, secondo me, rivitalizzabile, poi sarebbe comunque una missione importante, è proprio Douglas Luiz. Gli altri però devi piazzarli. Siamo giunti però, caro Federico Rossi, ma quando cambierà l'orario lì? Perché ancora alle 20. Siamo giunti alle 21, quindi siamo giunti al termine, caro Fede. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a te. Ci vediamo domani 19:21 fuori di Juve, stesso posto e ovviamente stessa ora. Ciao.
14: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
15: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
14: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
16: Eccoci qua, ritorniamo nella nostra fascia 17-19 dopo il colpo di tacco, più tacco che colpo, di ieri con Matteo, con questa amichevole che è durata appena 45 minuti. Sentivo con grande interesse le riflessioni che faceva anche il grande Claudio Nezzuliani, perché ha ragione Claudio, indubbiamente, perché stava commentando, lo ringrazio di questo editoriale mio su Bianconera News, perché sono stato forse un po' duro, ma è quello che penso sulla partita di ieri. Ovviamente abbiamo tanti argomenti da affrontare, la vigilia, la lunga vigilia che ci porta domenica all'inizio del campionato contro il Frosinone. Alle 18 avremo Nerino Stravato per andare proprio sull'aspetto tecnico. Comunque il mercato per alcuni concluso, per altri no, servono le cessioni, quindi un bel po' di argomenti da affrontare insieme a voi, con tutti i vostri messaggi naturalmente. Ma volevo appunto partire da qui e appunto anche con l'ottimo spunto che mi ha dato Claudione, che sentivo proprio pochi minuti fa. Io sono stato un po' duro nell'editoriale e anche nei commenti di ieri rispetto alla amichevole, ma vernissage, ecco, definiamolo così, di ieri. Non mi è piaciuta onestamente l'invasione di campo al 45esimo, vabbè, 50esimo, perché? Perché, e qui mi riallaccio al ragionamento che faceva Claudio, questa è una tradizione che noi portiamo avanti da sempre, anche se si svolgeva a Villar Perosa in tutto un altro contesto, era la giornata bianconera. Purtroppo non vi ho mai partecipato, mi sono sempre ripromesso di farlo, ma per mille motivi non sono mai riuscito ad andare a Villar in una giornata che sicuramente ti dava un senso di identità clamoroso, e quindi è un rimpianto che mi porto dietro. E lì c'era, lo sappiamo benissimo, la tradizionale invasione, che però arriva intorno a 60esimo, 70esimo, 50esimo, comunque un minimo di partita la si giocava. Poi, per tutte le situazioni che conosciamo, Villar è decaduta come ultima amichevole. Io ricordo ancora, perché ahimè ho qualche anno, insomma, che era Juventus A, Juventus B, che era l'amichevole che si aspettava più di tutte, perché appunto c'era questa grandissima juventinità nell'aria sotto tutti i punti di vista. Oggi siamo arrivati a indicare come sorta di ultima amichevole questa partita. Benissimo. Però, se la vogliamo definire come amichevole, e venga appunto al ragionamento ottimo di Claudio Nezzuliani, mettiamoci d'accordo, lo ha detto anche Spalletti ieri.

tutte le opinioni. Così, secondo me, è un ibrido che non serve a nessuno. Non serve a chi magari appunto parte da ogni posto d'Italia per andare a vedere la partita. Qualcuno potrebbe dire sì, ma lo sanno benissimo, però non serve. Non serve alla squadra, perché ora non, è, non succede niente di drammatico. Però se magari c'era l'idea di, di far mettere qualche minuto a Thuram, a Begovic e altri giocatori, questo non è avvenuto. Quindi alla squadra non serve. Al tifoso gli piace così? Perché è un'altra domanda che io mi pongo, eh. E guardate, io non sono di quelli, lo sapete, ormai mi conoscete, frequento la curva, amo la curva. Oggi volevo essere a Livorno perché c'è il primo allenamento della mia Libertas, mi sarebbe piaciuto essere lì a fare il tifoso, no? Quindi con me sfondate una porta aperta sotto questo punto di vista. Però proprio lo chiedo a voi tifosi, piace questo? Chi era allo stadio ieri si è divertito? Gli è piaciuto, al di là di quel quasi incidente con Gatti? E poi si è incavolato Gatti, aveva ragione, perché insomma gli sono andati addosso, rischiato anche di farsi male. Io non lo so se a voi piace. Poi è una tradizione, sicuramente c'è anche una sorta di aspetto romantico, sicuramente, ma definiamola. Anche qui sentivo Claudio prima. Ha ragione Claudio quando dice: quando abbiamo festeggiato gli scudetti c'è sempre stata, no, una sorta di collaborazione con la tifoseria, per cui si fa tutta la festa, poi dopo, finita la festa, finita le celebrazioni, via libera anche all'eventuale invasione di campo. Perché poi, soprattutto quando c'è da festeggiare, è bello poter entrare anche nel tempio, cioè sul rettangolo di gioco. Così però, secondo me, ma ripeto, è una mia opinione personale, così boh, è un ibrido che dal mio punto di vista non serve a niente e a nessuno. Mi riconcordo con le parole di Spalletti, però qui si muove la società, cioè come lo si fa in momenti molto più difficili da gestire, se vogliamo, come una partita scudetto. Penso che lo si possa fare anche in un vernissage, in un amichevole, in una presentazione come quella che abbiamo visto ieri. Perché poi l'altro aspetto che viene sotto gli occhi è uno, cioè lo stadium è un fortino, nel senso che porto l'esempio del mio amico Fabrizio, che gli tolgono il cannocchiale, ecco il cannocchiale a Juventus Verona, glielo tolgono. Quindi, oppure se io vado allo stadio con la sciarpa Inter M, me la fanno togliere, per dire che se si vuole si fa e si esagera anche, perché togliere un cannocchiale, togliere una sciarpa è follia. Però se si vuole si fa. Allora qui semplicemente cerchiamo di trovare una soluzione che da un lato dia la possibilità alla Juve di effettuare l'ultimo suo amichevole. Poi ripeto, non è che sia cambiato chissà che cosa, hanno una settimana d'allenamento, però gli diamo la possibilità. Diamo al tifoso la possibilità di godersi la partita, che dura 60 minuti, che dura 70, lo sappiamo, e poi di andare, tra virgolette, a festeggiare all'interno del campo. Poi ho visto anche gente che ha portato via pezzi di terreno di gioco, poco male, che si gioca fra due settimane, però insomma, va rizzolato, è il minimo, è il minimo. Però credo che questa volta, visto che ogni anno ormai ci ritroviamo a commentare le solite cose e ci ritroviamo con allenatori che si lamentano, l'anno scorso si lamentò anche Tudor, se vi ricordate, e aveva ragione, e aveva ragione. Perciò credo che il modo di sedersi tutti intorno ad un tavolo metaforico in vista dell'anno prossimo, sperando di poter fare la presentazione o l'amichevole con qualche traguardo di questa stagione da festeggiare. Ci abbiamo un anno davanti,

0: Ora è chiaro che ci sono tantissime priorità rispetto alle quali quella della Juventus, Juventus Next Gen diventa l'ultima. Però in un angolo delle cose da fare, mettiamola lì. L'idea di normare, di trovare una soluzione per questa partita. Sto già leggendo una marea di messaggi, quindi evidentemente la cosa vi interessa e vengo subito a leggervi. La chiudo qui, insomma, con questa ultimissima riflessione. Il tifoso non è che, allora, siccome leggo già alcune cose, non è che il tifoso che ieri è entrato in campo è meno tifoso o tifoso meno educato rispetto ad altri. Non voglio entrare in questo tipo di guerra tra di noi, perché già ce n'abbiamo talmente tante che ci mancherebbe anche questo. Per cui diciamo che chi ieri ha invaso il campo, come l'ha invaso l'anno scorso, come l'ha invaso 2 anni fa, come l'ha invaso 3 anni fa, lo fa per, in questo momento, sentirsi più vicino, oppure per celebrare degnamente l'evento. Però ora, visto che si è capito che qualcosa non funziona, ripeto, non è la priorità, però cerchiamo di sistemare questa situazione, perché sono convinto che si possa realmente accontentare tutti. Ne sono straconvinto, mantenendo anche questa, mettiamola così, benaugurante tradizione, che poi a volte è stata un po' più fortunata, a volte un po' meno. Ma regolamentiamola in qualche modo. Sempre della giornata di ieri, ci portiamo dietro, e l'ho scritto nell'editoriale, qualche fischio per Andrea Cambiaso. Ora, anche qua sapete come io la penso. Avevo criticato i tifosi che hanno fischiato, perché è toccato anche a Locatelli, forse in maniera più pesante. Io non sono d'accordo sul fischiare poi in questi tipi di situazioni i nostri giocatori. Però una cosa ad Andrea Cambiaso, con grande affetto, l'ho scritto anche sull'editoriale, quindi lo potete trovare su Bianconera News, gliela voglio dire. Vedi Andrea, sono sicuro che i fischi di ieri, in qualche modo, seppur non esagerati, giustamente, ma udibili, ti abbiano un minimo toccato. Mi sento di dire una cosa, Andrea, perché faccio il tifoso, faccio finta di essere stato ieri allo stadio. Io non ti avrei fischiato, perché soprattutto in quel momento di festa non trovo giusto fischiare. Poi apro e chiudo una parentesi: la Juve ha fatto molto bene, è stata lungimirante a non far arrivare allo stadium Di Gregorio. Sinceramente, alla febbre io non ci credo, ma sono decisamente io una brutta persona che non crede al virus influenzale. Magari ce l'ha per davvero, lasciatemi dire che io non ci credo, però sono stati intelligenti. Mi dispiace per il ragazzo, e lo sapete, però avrei scommesso questo meraviglioso telefonino che ho, non quello di Rossi che è da buttare via, oppure quello di Latini che non gli è mai arrivato perché il Corriere se l'è perso. Tutto vero, sapete che vi racconto sempre stralci di vita vera all'interno di Radio Bianconera. Però sono convinto che se ci fosse stato Di Gregorio ieri, qualche fischio in più sarebbe arrivato, e quindi giustamente è stato preservato. Bene. Mi sento di dirti questo, Andrea, con il cuore in mano, perché siete tutti miei eroi, voi che indossate quella maglia, chi più chi meno, ma lo siete tutti. Il tifoso, se fischia Cambiaso, non lo fischia magari per un errore tecnico, ma lo fischia, ti fischia, secondo me, per l'atteggiamento. è quello che mi sono permesso di scrivere anche nell'editoriale. A me quello che non piace in questo momento di Andrea Cambiaso, ma spero che domenica, se giocherà, io onestamente il Cambiaso visto in questo precampionato domenica non lo schiererei, ma c'è una settimana di tempo e quindi vedremo. Ma ho la percezione, caro Andrea, ti parlo proprio come a un fratello minore, che il tifoso in questo momento sia indispettito dall'atteggiamento che vede in campo. Ci sono aspetti tecnici che io francamente in questo momento non capisco, perché sembra che, anche qua riprendo le parole dell'ottimo Claudione, sembra che ci sia una norma nel contratto per cui quando arriva a fondo al campo e magari c'è la porta davanti può tirare, perché lo ha fatto con l'Inter, lo ha fatto sì con l'Inter, col Palermo non ha giocato, ha giocato tutta la partita, l'ha fatto persino ieri. Quindi che ti sta succedendo, Andrea? Perché nello scacchiere tattico, lo diceva ieri in maniera molto interessante Matteo, Cambiaso in questo senso lo vedi sempre, perché il gioco della Juve si appoggia molto da quella parte, anche sulla destra, ma siccome su quella mattonella ci insiste un certo Kenan Yıldız, da lì ci si passa spesso. E da lì si creano anche situazioni interessanti, perché le sovrapposizioni che ha fatto ieri in un paio di circostanze sono anche molto interessanti. Il problema è che poi si vanifica tutto, o perché sembra vietato tirare in porta, speriamo che lo faccia domenica, perché sono convinto che la Juve utilizzerà ancora tantissimo le due opzioni sulla fascia, destra e sinistra. Di là c'è un Conceição secondo me in forma straordinaria, di qua ovviamente c'è Kenan, e poi devo dire che c'è spesso e volentieri anche Luiz, che quando si stacca da Locatelli, avete visto, va a cercare spesso la fascia sinistra. Quindi comunque da lì passano molte azioni della Juventus. E proprio per questo che i riflettori poi si accendono un pochino di più anche su Cambiaso. Io voglio augurarmi, voglio pensare, voglio credere che sia un momento. Qualcuno di voi so già che sta pensando sia un momento che dura da un anno, vero, o forse anche da due, vero. Però c'è una cosa, ragazzi, che mi sento di dire per tutti, e anche questo l'ho scritto: noi dobbiamo avere fiducia nella squadra, perché quando inizia il campionato si ha sempre fiducia, no? Bisogna averlo sempre, un minimo di fiducia. Il pieno di benzina bisogna farlo, poi vediamo se questo pieno di benzina ci porterà a fare 20 km, 30 km, 150, 200, questo lo vedremo. Però la benzina inizialmente dobbiamo metterla. E soprattutto bisogna resettare quello che è stato. Lo si fa sempre a inizio stagione. Quello che è stato vero fino a sabato prossimo, da domenica non deve essere più vero perché inizia una nuova stagione. Però serve anche lo scatto, secondo me, da parte di alcuni giocatori. Altrimenti non dico che si legittima il fischio o in alcuni casi l'aspettare solo l'errore per attaccare il giocatore, cosa che per esempio accade, lasciatemelo dire, ma è la verità, su Locatelli. Però dovete fare un grande, e so che lo farete, esame su Locatelli. Quel tipo di atteggiamento di Cambiaso non ce l'ha mai avuto, mai. Ha fatto partite da 7 come partite da 4, partite da 6 come partite da 5, ma ha sempre dato l'anima. E sono convinto che se Andrea riesce a ritrovare lo spirito giusto, potrà fare partite da 7, partite da 5, partite da 6 e partite da 4,5, ma nessuno avrà più l'ardire di mettere in dubbio un certo atteggiamento. Questo bisogna Andrea che tu lo faccia. Poi io lo capisco che si arriva in una fase, e questa forse è la fase in cui ci si sente, sentite che vi dico, ma lo capisco, anche un po' stretti nell'abito che si indossa. Però siccome non ci sono state offerte importanti, io anche per il bene suo gli avrei consigliato di andare via dalla Juventus, proprio perché secondo me è un ciclo finito, ma magari lo finirà quest'anno alzando un trofeo e sarei felicissimo. Però bisogna che, come il tifoso, resetti quello che è stato e quindi non parta con i soliti pregiudizi verso A, B, C, D. No, inizio campionato si levano. Lo stesso deve fare il giocatore, perché il trend negativo è negativo da un paio d'annetti, Andrea, diciamoci la verità, è un paio d'annetti che hai questo trend negativo, perciò si resetta, si riparte da zero e si cerca di portare il mattoncino utile ad una causa che anche quest'anno, e tocco l'ultimo argomento, piaccia o non piaccia, bene o male, investiti bene o investiti male, ad oggi sul mercato ha messo più di 100 milioni. Fate i conti. Mi direte, e avete ragione, sì, ma non li hanno messi nel centrocampo. È vero, ma c'è un perché. Perché soltanto due anni fa quel centrocampo è costato più di 100 milioni ed oggi, poi noi siamo tifosi e i soldi non sono nostri. Ieri è arrivato un messaggio bellissimo, non ricordo, un amico da Roma mi sembra, che diceva: sì, ma io da tifoso vorrei, tanto soldi non sono miei. E viva Dio che arrivano anche questi messaggi. Poi però dobbiamo capire che se tu non investi oggi nella zona più delicata, che da anni e anni e anni vediamo in difficoltà, è perché in realtà no 20 anni fa, ma 2 anni fa, la precedente gestione, quindi non quella di Comolli ma quella che conoscete, l'ha rifatto il centrocampo. Poi non è colpa sua se sono andate male le cose, con esborsi notevoli, e oggi quei giocatori lì pesano ancora tanto a bilancio, oltre alle zavorre di cui non faccio il nome, ma che conoscete benissimo, nome e cognome. Perciò che sì è lì, ci fa anche la rima, che sì è lì, ma che sì oggi, anche se lo prendi a zero, non lo puoi acquistare per una questione numerica. Sapete quanti sono i giocatori della Juventus? Oggi 30. Zirkzee è lì, ma la Juve non lo può acquistare se non esce David. Io tra l'altro vi dico proprio una cosa che farà discutere, ma siccome mi diceva stamattina Niccolò Ceccarini in collegamento con TMV Radio che Icardi alla fine in Italia verrà, da una parte o dall'altra verrà, e che l'ingaggio che chiede oggi Icardi non è più chiaramente quello di 5 milioni, di 10 milioni, ma è di 5, io sarò pazzo, e lo sono sicuramente, ma io un pensierino ce lo farei, Poi discuto il giocatore, discuto tutto quello che è fuori dal campo, ma in campo, siccome noi stiamo dicendo che ci manca un bomber d'area di rigore, questo vuol tornare in Italia prima di farlo andare da qualche altra parte, non credo alla Lazio, un pensierino ce lo farei, visto che sempre stamani Niccolò Ceccarini ha confermato che la trattativa dell'anno scorso, cioè di gennaio scorso, era assolutamente vera e che la Juve si è avvicinata molto ai Icardi, salvo il fatto poi scomparire. Vi ricordate chi era l'amministratore legato alla Juventus, vero? Benissimo. Però ci ha provato, perché non riprovarci adesso? Ma anche lì, se il signor David non decide di abbandonare Torino e di accettare le offerte che arrivano, io credo che difficilmente lui potrà fare qualche altra cosa sul mercato. Oggi ha firmato vicario e alla fin fine, secondo me, è un'operazione, non era il piano A, non era il piano B, è il piano C forse, ma è un'operazione che ci può stare. Poi è chiaro, scommettiamo su un giocatore che ha alternato grandi stagioni a Empoli, la prima col Tottenham, a stagioni bruttarelle come quella l'anno scorso, però tu ti porti a casa un portiere con 8 milioni di euro di diritto di riscatto. Oh ragazzi, se le cose dovessero andare bene, la Juve si può prendere Allison a zero l'anno prossimo e magari tenersi vicario come secondo, per esempio. Quindi piano A no, piano B no, piano C forse, però alla fine li abbiamo risparmiato qualcosina. Se oggi riuscissimo, Arthur lo vuole il Besiktas, ma Dio lo volesse, Nico Gonzalez, ho letto che c'è un interesse da parte della Turchia, Dio lo volesse, intanto perché levi numeri di giocatori, e poi perché se con uno non monetizzi, Arthur, con quell'altro sì. Perciò no, sarebbe un'altra buona operazione. E comunque, e ho chiuso veramente, la Juve, e ci siamo sbagliati noi che la raccontiamo, perché la verità in tasca non ce l'abbiamo né oggi né domani e né dopodomani. Noi credevamo che questo sarebbe stato un mercato prima di cessioni e poi di acquisti. In realtà è stato un mercato prima di acquisti e al momento di cessioni zero. A parte Openda che è andato a Lione, ma fondamentalmente dopo che abbiamo riscattato per 40 milioni, a parte João Mario che è andato alla Fiorentina, ma in prestito, a parte Azic che è andato al Sassuolo e ha fatto pure gol, ma sempre praticamente con diritto di riscatto. Quindi noi, a parte Vlahovic che abbiamo liberato un monte ingaggio importante e Kostic, svincolati, ad oggi cessioni pesanti la Juve non ne ha fatta manco una. Ma al netto di questo ha fatto 6 operazioni sul mercato, di cui secondo me 2 o 3 di livello. Parlo di Lukumi per me è un'operazione di livello. Ale Begovic, non vi aspettate 20 gol quest'anno, ma aspettatevi la crescita costante, altra operazione di livello. Selic, forse non mi toglie e non mi aggiunge, ma intanto è una bella alternativa sulla destra, non credo che possa giocare sulla sinistra, ma comunque è un'operazione a zero che tutto sommato ci può stare. Colomani, ne abbiamo parlato tantissime volte, a 38 milioni sul mercato oggi. Poi è chiaro, ci sono bonus. Uno, ragazzi, è se la Juve vince lo scudetto, ma figurati se non lo voglio pagare. Magari Dio lo volesse, ma lo volevano tutti, quindi ci sono riusciti a portarlo a casa. Vicario, in un modo o nell'altro, è portato a casa. Quindi io che mi aspettavo tutt'altro, oggi a Massara e Carnevali dico bravi, virgola, si può sempre fare meglio, ci mancherebbe altro, però se i risultati cominceranno piano piano ad arrivare, perché poi tanto è il discrimine ovunque, quello dei risultati, secondo me forse per la prima volta negli ultimi anni abbiamo cominciato a gettare delle basi, perché ricordatevi, e chiudo veramente, e poi pausa e vengo da voi, che le vittorie e i cicli si aprono andando a inserire dei tasselli più o meno importanti su una base che esiste. Noi abbiamo speso, facevo il conto con Stefano Impallomeni poco fa, negli ultimi 3 anni abbiamo speso centinaia di milioni per costruire ovo, cioè zero. Non abbiamo costruito niente, anzi ogni anno abbiamo ributtato giù per provare a ripartire cambiando quello e quell'altro. Perciò io onestamente, se quest'anno riesco a mettere qualche tassello pesante per la costruzione futura, io dico che ovviamente con qualche trofeo da dover portare a casa, però mi sento abbastanza contento e sereno. Pausa, riparto proprio da voi, a tra poco.
1: Due colori, due voci. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Rassegna stramba! Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Allora, vi leggo un po', vi siete scatenati e ovviamente su questa introduzione rispetto all'amichevole. Lorenzo, a Roma dice non c'è nessuna tradizione, fino al primo decennio degli anni 2000 l'invasione di campo veniva fatta al fischio finale. Poi Alberto da Corridoia, secondo me anche irrispettoso verso chi viene da fuori per vedere lo stadio e la Juve in una giornata di festa in casa, non comprendo, presentazione dei nuovi acquisti, si gioca la partita e poi si fa l'invasione. Ciò le sarebbe bello per noi, vabbè, questo Fred l'ha già detto ieri, non voglio scatenare polemiche. Ieri non ha calciato perché pensava un amichevole a calcetto. Cambiaso, per me comunque Cambiaso gioca meglio in alto a destra, che Pierluigi da casa al Palocco. Io se fossi lui, cioè Cambiaso, per il bene della Juve andrei via, lo so ragazzi, ma per andare via ci sono le offerte. Vedete che con Lucumi vicino cambierà anche l'atteggiamento, scrive Paolo rispetto a Cambiaso. Ciao, ieri ero proprio vicino alla curva e lì al 46esimo ho visto gli steward che hanno aperto i cancelli, non è la gente che ha scavalcato, una stupidaggine perché poteva essere fatta all'80esimo con lo stesso risultato. Poi notate che lo speaker non ha presentato il giocatore per evitare fischi agli esuberi. Sì, questo ne parlavo ieri proprio con Antonio, questo è Giacomo da Susa. Poi Ciole, ieri Locatelli è stato applaudito in un paio di situazioni allo stadio, un Cambiaso invece è stato fischiato quando non ha tirato in porta. Ciao, sono William, la penso come te sul discorso amichevole, vuole con ex Geno sul discorso Cambiaso. Il discorso è che Cambiaso atteggiamento di superficialità, di pressappochismo, e la gente della Juve si è stufata. Buongiorno Vicari, arrivato con molto scetticismo e critiche, speriamo faccia bene, sono convinto che lo farà, questo è Vittorio. Ringrazio Sergio dalla Romania, dice non pensi anche che il ragazzo voglia togliersi qualche peso, ha cambiato nome di maglia. Ma Sergio, me lo auguro, però se lo può cambiare soltanto da solo, se lo può togliere soltanto da solo il peso, però può darsi, cambiato anche il numero di maglia, speriamo. Allora, ciao Santa, io vi capisco, è il vostro lavoro, ma ogni giorno c'è uno scandalo, io non riesco più a seguire voi e nessuna partita. Ciao Marco, il calcio mi provoca il vomito. Mi dispiace per te, guarda, ti consiglio il Brasil che aiuta. Sicuramente c'è il Brasil, poi c'è Malox vomito, anche quello funziona, se ti provoca il vomito io non so cosa fare. Sentiamo un paio di vocali, va? Anche Rossi si è messo le mani nei capelli.
7: Ciao Ale, buonasera, buonasera a tutti quanti.
6: Ciao caro.
7: Allora, io sposo al 100% ciò che ribadite costantemente, ovvero che la maglia viene e deve sempre venire prima della simpatia e dell'antipatia per i singoli giocatori. Ciò premesso, però, volevo dire la mia un attimo su, certo, Martinez. Ammetto che col senno di poi non rimpiango il suo mancato arrivo. Sarà anche un portiere forte, per carità, ma secondo me la personalità è una cosa e la strafottenza è un po' un'altra. Sodomizzare un trofeo o un pupazzo con la faccia dell'avversario o la faccia di Mbappé ai mondiali l'ho trovato piuttosto becero, lo trovo troppo antisportivo, provocatorio, per alcuni suoi comportamenti è stato pure sanzionato a volte, sì, è un continuo trash talking alla Materazzi, non è quello di cui avevamo bisogno a mio parere, e tutto sommato per me è andata bene così, sempre e comunque fino alla fine. Grazie per il programma che fate, sempre un piacere ascoltare.
6: Grazie a te, grazie a te. Allora, prima o poi mi ucciderò con queste stringhe delle scarpe. È un tema molto interessante quello che affronti. Poi giustamente il Dibu non è arrivato, abbiamo Vicario. A proposito di Vicario, vedo l'amico, l'amico Gaetano che dice: finalmente abbiamo un portiere. Ricordo quando andò in Stati Uniti in Inghilterra, le critiche sul perché non lo avevamo comprato noi, sarebbe stato un secondo, adesso non staremmo a vedere un Di Gregorio spesato in giro per il campo. Sì, Gaetano, in realtà appunto Di Gregorio lo saluteremo. Sul Dibu Martinez, detto che ormai appunto è andato e fa parte del passato, la trattativa c'è stata, io la penso abbastanza come te. Poi c'era quel famoso aspetto del personalità, cioè noi, lo dicevo ieri, quando parliamo del Dibu Martinez, la prima cosa che ci viene in mente è il carattere, non le parate. È un buon portiere, attenzione, è un buon portiere. Però determinati atteggiamenti non sono mai piaciuti nemmeno a me. Perché lo volevamo? Lo volevamo perché abituati a avere dei giocatori, insomma, non proprio di grandissima personalità, l'idea di averne uno così ci esaltava. Io però mi sono sempre fatto una domanda, e anche di questo ne parlavo con Stefano, che oggi ho avuto il piacere di rivedere. Ma in uno spogliatoio un giocatore che trasuda così tanta personalità, come può essere accettato? E lui mi confermava il fatto che non ci sono vie di mezzo, cioè o bene bene, nel senso che tutti si affidano e magari crescono anche, oppure uno spogliatoio delicato e difficile come quello della Juventus non puoi entrare, e questo l'ho sempre detto buttando giù la porta, devi bussare. Gli ultimi che hanno provato a buttare giù la porta, tipo Giuntoli e Thiago Motta, abbiamo visto che fine hanno fatto, perché loro non sono entrati comunque in uno spogliatoio con l'umiltà di chi viene da fuori, no, loro sono entrati con la prosopopea di chi pensava di aver scoperto l'acqua calda e aveva scoperto ben poco, perché comunque lo spogliatoio della Juventus è diverso da tutti gli altri spogliatoi, nel bene e nel male. Poi, e qui vi seguo molto sul ragionamento, che alcuni giocatori, non faccio nome, abbiano un po' rotto le scatole con alcuni atteggiamenti, io sono d'accordissimo con voi. Però quando si entra in quello spogliatoio, secondo me in tutti gli spogliatoi, ma in determinati spogliatoi in particolare, si bussa, si fa permesso, si apre la porta e ci si presenta. Ho la sensazione che Martinez questo modo di fare proprio non ce l'ha, però è una sensazione, ma capisco molto bene il tuo messaggio. Prego.
8: Ciao Santarelli, Ivan da Milano. Io sono pienamente d'accordo con te, cioè va bene, vogliamo fare questo vernissage, chiamatelo come volete, però va organizzato in maniera diversa, non come ieri 20.000 persone allo stadio, ma non per il costo, perché gli adulti 5 euro, i tesserati, certo, 1 euro, non è quello il discorso, ma se tu vai a vedere una partita, io voglio vedere una partita, punto. Il fatto che c'è uno stadio di proprietà, che c'è la possibilità di gestire i flussi e tutto, si fa finire la partita e poi tutti in campo. E poi, francamente, ho visto anche strappare l'erba dello stadio, perché io c'ero, gente che si portava via le zone dello stadio.
6: Questo è assurdo.
8: No, dai, no, non così.
6: Bravo.
8: Piuttosto organizzate in modo che la gente esce, va a fare gli autografi, in qualcosa di organizzato meglio, sì, se sì, proprio si vuole, sì, fare questa cosa rispettando le tradizioni.
6: No, beh, d'accordissimo, l'avevo sottolineato prima, no? Quell'aspetto delle zolle del campo strappato, cose che si fanno solitamente a fine stagione quando c'è qualcosa da festeggiare. Ieri onestamente avrei evitato. Sono d'accordo, l'aspetto è proprio quello, organizziamola. Ragazzi, la Juventus a livello organizzativo insegna e dà insegnamenti a tanti. Prendete appunti, in vista dell'anno prossimo. Facciamolo, perché leggevo messaggi di alcuni amici che hanno scritto che loro appunto hanno vissuto Villar Perosa e vi garantisco che vi invidio per questo. Ecco, siccome Villar Perosa non si può ricostruire proprio nell'ambiente, nella, negli odori che si respiravano, perché si respirava solo juventinità, non si può ricostruire, benissimo. Poi è anche vero che gli anni vanno avanti, le nuove, purtroppo le nuove generazioni, quali racconta Villar Perosa, se qualcuno ha tramandato la tradizione, ok, ma magari purtroppo altri neppure sanno cos'è. Perciò, siccome i tempi cambiano, gli anni passano, si invecchia tutti, costruiamo qualcosa di diverso, sempre di suggestivo. Ha detto amico di Milano, abbiamo lo stadio di proprietà, possiamo fare quello che vogliamo lì dentro, e sono sicuro che possono riuscire a farlo. Però ho veramente la sensazione che sia arrivato il momento di dire basta, questo modello non funziona, la tradizione dell'invasione la lasciamo, ma la facciamo in un'altra maniera. E penso appunto che non ci vogliano poi grandissimi stravolgimenti per poterlo fare. Sono Marco. Secondo te in questo spogliatoio la sensazione c'è qualche elemento potenzialmente negativizzante per atteggiamento, che se non ci fosse sarebbe meglio? Guarda, anche questa è una bella domanda, Marco, non ti so rispondere. Mi viene da dire di no, mi viene da dire di no. Dopodiché tu fai anche dei nomi. Io credo, Marco, che chiaramente chi non gioca non è mai contento, a meno che sei Pinzoglio, ma lì sai il ruolo che hai. Però addirittura, e accolgo con interesse la tua riflessione, perché poi anche su un altro messaggio rispetto a una cosa che io non ho notato, ma lo avete scritto più di uno e quindi sicuramente è responsabilità mia che non l'ho notato. Però io non credo che in questo intento allo spogliatoio ci sia qualcuno che possa, volgarmente parlando, rompere le scatole. Credo che ci sia qualcuno non contento. David non penso sia contento, anche se poi David è una maschera di sale, perché non riesci mai a capire cosa pensa. Secondo me, e qui faccio un nome, Gatti non è contentissimo, al di là del fatto che poi ieri ha rischiato anche di farsi male e sarebbe stato veramente assurdo. Però io credo che Gatti non sia contento, perché Gatti lo sa che Lukumi giocherà a titolare, e se Lukumi gioca a titolare, cioè levo il se, Lukumi gioca a titolare insieme a Bremer, e scala ulteriormente rispetto anche all'anno scorso. Quindi può darsi che non sia particolarmente contento. Cambiaso, contento? Io penso di sì. Però Gianluca Dallecce, hai ragione, se non gli si aumenta la concorrenza, lui avrà la certezza di giocare anche quando non sta bene. E se non hai un po' di concorrenza dietro sana, è un problema. Ne parlavo anche oggi, io ho fatto una lunghissima chiacchierata con Stefano, perché abbiamo questa fortuna di chi il campo, come dico sempre, l'ha calcato a livelli alti. Gli ho chiesto di Selic a sinistra e mi ha detto: guarda, meglio eventualmente farlo giocare qualche volta se c'è l'occasione in emergenza centrale, ma non a sinistra, perché a sinistra non riesce a dare quello che dà a destra. Quindi no. Kelly, però Kelly non ha quelle caratteristiche, perché Cambiaso ha delle caratteristiche che lo potrebbero far diventare un terzino ultramoderno nella, no, nuova figura del terzino. Però ci devi essere, e in questo momento, come detto, mi sembra che, cioè, io non lo farei giocare domenica. Io domenica non lo farei giocare, perché per campionato l'ha fatto pessimo. Poi magari in allenamento stupisce tutti, me lo auguro, ma in base alle partite le ho viste tutte, tranne, non ho visto la partita con la prima col Basilea, quella non l'ho vista, poi le altre le ho viste tutte, e ho visto poco quella col Nizza, sinceramente. Però diciamo che quando si è un po' alzata l'asticella l'ho viste, secondo me uno dei più indietro è proprio Cambiaso, ma anche a livello di, non soltanto fisico, a livello di ingresso in questa nuova stagione l'ho visto veramente male. Perciò se in questa settimana non dà ulteriori indicazioni, per quanto mi riguarda, a Frosinone va in panchina. Prego.
9: Scusate, ma avete visto quali erano le condizioni un mese fa per prendere Vicario e come lo hanno preso adesso? Mi sembra che abbiamo guadagnato qualcosa.
6: Sì, questo è vero.
9: Visto che anche Transfermarkt lo dava 18 milioni.
0: Sì, poi Transfer Market lascia un po' il tempo, però hai ragionissima. Beh, sai, anche qua c'è da fare una riflessione. Noi, non soltanto noi, anche altre squadre a noi particolarmente invise, archiviati, cartonati, prescritti, siamo andati a prendere giocatori reduce da stagioni disastrose nel Tottenham. Dei cartonati prescritti non mi interessa, però fanno passare, ovviamente, perché lì c'è una narrazione, no, di quelle clamorose da Corea del Nord, che il giocatore che hanno preso, Spence, sia un fenomeno. Eppure è reduce da una stagione disastrosa tanto quanto il nostro vicario. Quindi, detto che sappiamo benissimo che non era la prima scelta, perché sennò lo prendevi un mese fa, e l'amico ha ragione, sono cambiate le condizioni, ma il Tottenham lo voleva a tutti i costi cedere e lui voleva andare via, quindi è un po' come la questione Colomani, cioè noi abbiamo inseguito fino alla fine un giocatore che il Paris Saint Germain non voleva più tenere e che al Tottenham oggettivamente ha fatto 3 gol in campionato e mi pare 3 in Champions, più o meno quelli che ha fatto David nella stagione. Però altrettanto vero che Vicario, riprendo il messaggio di Gaetano, 2 anni fa quando è andato in Premier, tutti a lamentarsi perché perdevamo un potenziale portiere fortissimo. Io dico che la verità sta nel mezzo. È ovvio che cosa mi aspetto io oggi da Vicario. Intanto credo che domenica non giocherà, poi domani e mercoledì cominceremo a entrare un pochino più nel vivo della settimana, ma secondo me non giocherà, anche per il giusto rispetto. Ritorno al discorso prima, nello spogliatoio si bussa, non si butta giù la porta. E siccome Perin è comunque un giocatore che nello spogliatoio c'è sempre stato, ha sempre fatto il suo e ha sempre portato, la croce di questi anni, perché l'ha portata anche lui, è giusto che giochi lui domenica. È giusto che giochi lui e sono convinto che giocherà lui. Poi è chiaro, piano piano, ma piano piano vuol dire dalla settimana successiva, quando andiamo a giocare con il Parma in casa, le gerarchie sono chiare, primo portiere Vicario, secondo Perin, ma domenica deve giocare Perin ed è giusto che sia così. Però quello che serve a questo giocatore, secondo me, è ritrovare la serenità, quella che ha perso anche Di Gregorio, con una differenza, che Di Gregorio non si poteva più presentare allo stadium, ma per il bene suo, tant'è vero che ieri l'è venuta la febbre, c'è la febbre, punto. E magari si può presentare paradossalmente al Tottenham, non ci andrà, ma per dirvi, perché è un ambiente diverso. E non dimenticate che la fossa metaforica gliel'ha scavata il procuratore a Di Gregorio, perché quella roba lì non passa inosservata. Poi mi chiede perché la Juve non risponde. Beh, perché la Juve, e qui fa bene e la capisco, ma senza fare questioni di classifiche o di gerarchie o di capacità, ma la Juve, se si deve confrontare, si confronta con i Mendes, con Beppe Riso, con questi procuratori qui. Oggettivamente non risponde al procuratore di Gregorio, ma con tutto il bene e con tutto il rispetto, però anche qua è giusto farlo. Però quella cosa ha pesato, fidatevi, ha pesato. E oggi a Di Gregorio, a cui io auguro veramente di cuore, ma lo dico con il cuore sinceramente, di trovare una squadra e di riscattarsi, e però bisogna vedere, il rischio è che lui rimanga a fare il quarto portiere alla Juve. Secondo me non se lo merita e non è giusto. Per oggi è il 18 agosto. Le rose sono più o meno al completo. Vale per noi e vale per gli altri. Soprattutto i ruoli strategici come il portiere. Il Marsiglia, sì, che ha ceduto Rulli al City per andare a fare il secondo. Pagato uno sproposito, ma tanto la Premier sappiamo che ormai ci sta rovinando tutti. Però il Marsiglia non ha un euro nelle casse, quindi gli auguro veramente il meglio, ma si trova in una situazione molto molto molto delicata. Prego.
10: Ciao Ale, sono Dave da Pesaro, complimenti per la trasmissione.
6: Grazie, caro.
10: Volevo solo dire che nell'amichevole di ieri si è vista, si è sentita la mancanza di Comolli, giustamente. Ciao, ciao, buona trasmissione.
6: Sì, perché avrebbe organizzato tutto, tutto bene lui, sì. Lo scorso anno veniva accostato alla cartocinese, Gianluca scriveva che era il colpo dell'estate, me lo ricordo bene. Dovremmo ricordarcelo anche noi, vedi Severino, il fatto è che la narrazione conta e come Spence viene definito come il miglior terzino, miglior esterno, perché poi terzino non c'è più del mondo, d'altra parte Vicario viene considerato giustamente come il piano C. Fosse stato all'Inter oggi Vicario, loro l'avrebbero portato su un carro. Su questo, ragazzi, noi non possiamo far niente, un po' le cose ce le tiriamo addosso anche, eh? fatemelo dire. Ancora, ciao Ale, Bruno da Olbia. Mi rifaccio al discorso della concorrenza per Cambiaso, ieri per la prima volta l'ho visto preoccupato, un abbraccio. Ma io, a proposito di questo, sinceramente non sono riuscito a vederlo bene, però qualcuno di voi mi scrive che ieri ci sarebbe stato anche un confronto tra Cambiaso e il Diz. Sinceramente io non l'ho visto. Se c'è stato, ragazzi, sono cose di campo. Ricordate anche quello abbastanza clamoroso tra Vlahovic e Locatelli, sono cose di campo che ci possono stare. Certo, quando poi accadono anche in un amichevole fanno sempre un pochino più riflettere, però devo dire che in campo queste cose non mi stupiscono per niente, insomma. Altri due vocali, anzi uno, poi andiamo in pausa e poi arriva Nerino.
11: Santarelli, ecco. Ascolta, una domanda, ma ieri sera ho letto che il signor Locatelli avrebbe rifiutato l'Arsenal per rimanere alla Juventus. Tu ne sai qualcosa di questa fandonia che ho letto su Tele Lombardia?
6: Ho letto anch'io, ma non ne so assolutamente niente. E se ti devo dire la verità, io non ci credo. Però, ragazzi, ognuno ha le proprie fonti, ognuno può dire quello che vuole. Credo che sia arrivata da qualche nostro collega, per cui sempre massimo rispetto. Però secondo me tu l'hai appellata come una fandonia. Io dico che, insomma, non mi occupo di mercato, lo sapete, però qualcuno ne ha parlato nella nostra chat e chi vive la Juve molto da dentro dei nostri, insomma, aveva le faccine che ridevano, insomma, quindi questo è. Poi però avevo letto anche che Vicario non doveva mai venire alla Juventus, invece è venuto. Però, ragazzi, chi fa il mercato è così. Poi dopo è sempre difficile seguir tutto e tutti. Però io onestamente a questa roba qua non ci credo. Ciao Ale, quando fanno le designazioni arbitrali non vedo di vedere che arbitri cartonati prescritti. Ha fatto caso che i cartonati della Roma giocano in casa la prima, mentre l'altro è tutto in trasferta. Ma sì, Manuela, ciao Manuela, provincia di Venezia. Sì, guarda, io sono curioso di una cosa, ti dico la verità, di affrontare la gestione Orsato. E dico anche questo, Manuela, ringraziandoti per il messaggio, perché la questione arbitrale l'avevo ancora affrontata. Io ho fiducia in Orsato, sono sincero, ho fiducia. Poi tutti gli anni si dice sempre queste cose: non accetteremo di essere gli arbitri, di essere accerchiati dall'arbitro, di essere accerchiati dai giocatori. Sì, e poi Barella, Cialanoglu, e li vediamo sempre lì. Però rispetto a Rocchi, Orsato un po' più di fiducia me la dà. Poi, ragazzi, parliamoci chiaro, gli arbitri, noi abbiamo una classe arbitrale in Italia che è tra le peggiori, secondo me, a livello di ricambio generazionale. Gli arbitri, non mi piace dire scarso perché poi è antipatico, però degli arbitri di basso livello. Un'altra cosa mi è piaciuta di Orsato, però siamo sempre lì col conto, no? Ci sono le intenzioni, anch'io quando andavo a scuola dicevo: cari professori, quest'anno sarò bravissimo, quest'anno non copierò, quest'anno. E poi erano le intenzioni del primo giorno di scuola, e il secondo giorno di scuola era peggio dell'anno prima. Però le intenzioni di Orsato: non ci saranno più accerchiamenti agli arbitri. Bene, utilizzo minore del VAR, magari, magari gli voglio dar fiducia. È un po' come il discorso fatto sulla nostra Juve. Diamogli fiducia, alla Juve gliela do sempre a prescindere, alla classe arbitrale un po' di meno. Però può essere una svolta quella di Orsato, eh? Me lo auguro, dobbiamo soltanto augurarci. Andiamo in pausa, torniamo con il buon Nerino Stravato.
12: Due colori, due voci. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Allora, Nico da Palermo, manca qualche giocatore, abbiamo più bisogno, vedi, centrocampo e attacco, sono contento a metà. Marco da Loreto dice, non credi che lui dovrebbe prendere un centrocampista di livello, nel amichevoli giocato ho visto un centrocampo troppo molle. Sì ragazzi, ma su questo noi possiamo stare a discutere anni e anni e anni. Il centrocampista arriva se Kumainez esce, la Juve sta lavorando per cercare, devo dire un po' sotto traccia, però ci risulta che stia lavorando per far uscire Kumainez, evidentemente in prestito. Nico, speriamo che si sblocchi la situazione prima possibile. Miretti, grandissime offerte non ce ne sono, ma magari qualcuno riesce a trovarlo. Avete ragione, ragione, ragione, ma io non so più come dirvelo. Se non ci sono delle uscite, il mercato della Juve finisce qua. Però, quindi finisce qua, virgola. Però sono convinto che in questi ultimi, quanti giorni mancano? 18, mancano 28, 13 giorni. Che in questi ultimi 13 giorni di mercato, con i saldi, con i saldi di fine anno, i saldi di fine stagione, qualcosa si riuscirà a sbloccare. Ciao Nerino!
8: Ciao Alessandro, buon
6: Ciao,
8: pomeriggio.
6: Buon pomeriggio. Allora, Cambiaso, partiamo dagli argomenti più gettonati dai nostri amici. Che succede a Cambiaso? Come si recupera? Come l'hai visto, visto ieri, insomma, nei 45 minuti? Che si può lavorare su questo ragazzo? Che si deve fare?
8: Ma ne abbiamo parlato già l'altra volta, Alessandro. Cambiaso non, in questo momento non può essere il terzino inamovibile della Juventus. Spalletti, abbiamo visto, lo ha provato anche alto, che secondo me è la soluzione che spesso adotterà quest'anno. Grosse offerte stile City di qualche anno fa, di qualche tempo fa, non ce ne sono, quindi se non arriva qualcuno che mette dei soldi sul piatto e la Juve magari può andare a prendere qualche altro profilo, Cambiaso in questo momento è nella rosa e Spalletti dovrà cercare di utilizzarlo nella maniera migliore possibile, che secondo me in questo momento è più utile in fase di possesso che in fase di non possesso.
6: Quindi tu lo faresti giocare alto in una difesa a 3,5, che Spalletti faceva con la Roma, no? La famosa difesa a 3,5.
8: Esatto, potrebbe essere una soluzione, potrebbe essere una soluzione quella di mettere i terzini a piede invertito, come ha fatto con Selic e Calulu.
6: Però su questo, Nerino, qua ne parlavo proprio oggi con Stefano Palomani, lui mi ha detto a sinistra Selic no. Tu invece
8: io
6: sei più possibilista.
8: Ma io quando l'ho approvato non mi è dispiaciuto, nel senso che non ha commesso errori in fase di copertura, si è proposto anche bene con qualche sovrapposizione interna. Io un'altra soluzione che ho anche paventato facendo qualche analisi delle amichevoli passate è quella di, con l'arrivo di Lukumi, in alcune situazioni si potrebbe provare anche Kelly a sinistra, sì, provando quella difesa un po' a 3,5 come l'hai chiamato tu, e Cambiasso schierato alto tra i trequartisti, soprattutto quando magari ci troviamo di fronte a un avversario che si chiude molto e lui con questo gioco destro-sinistro, la possibilità insomma di andare su entrambi i piedi, può creare qualche situazione interessante.
13: però sicuramente quando si trova avversari di fronte che nell'uno contro uno lo puntano anche non di altissimo livello, va in grandissima difficoltà e questo è un grosso problema.
6: Però la difesa a tre e mezzo, no? Che è un tema che ho affrontato appunto anche oggi, allora vorrebbe dire un po' stravolgere l'attuale assetto tattico della Juve, perché poi come la schieri?
13: Ma alla fine ho visto Spalletti che negli anni, come tutti gli allenatori del suo livello, cerca di modificare un po' questa idea dello schieramento tattico, no? Quindi la difesa a tre e mezzo può variare a seconda di quelle che sono le disposizioni tattiche dell'avversario, quindi se noi abbiamo un avversario che ti permette di giocare in quel modo, è la squadra che si muove in relazione, certo, all'avversario, certo. Quindi non mi focalizzerei troppo su questo discorso di 4, 3, 2 e mezzo. Io credo che nella sua idea però ci sia quella di poter giocare con una difesa, dico in maniera molto provocatoria, a due, cioè con i due centrali di difesa molto alti, certo. Ecco perché le scelte di Lokoumi, anche perché, ecco perché la valutazione di un eventuale acquisto di Tomori, cioè giocatori che possano difendere con tanto campo alle spalle e darti quella possibilità di giocare molto alto.
6: Allora Nerino, hai toccato già un argomento molto interessante, perché ci volevo arrivare. Proprio stamani, parlando con Niccolò Ceccarini, lui mi ha detto occhio agli esuberi del Milan. Ora io ho fatto una riflessione veloce, perché all'esuberi del Milan ho pensato più che altro a Fofanà, laddove la Juve non dovesse arrivare a Kessié, perché lo puoi prendere veramente quasi regalato, ok? Ha un ingaggio che poi alla fine la Juve potrebbe in qualche modo concordare anche col Milan, per me non aggiunge niente, però questo lo capisco. Tu hai fatto il nome di Tomori, ma un altro difensore? A quel punto ne devono uscire due però, Nerino.
13: Guarda Alessandro, stasera ci sarà un approfondimento, lo spoilerò in parte. Bravo. Proprio su questa questione qui, sulle possibilità di andare a prendere gli esuberi, in questo caso del Milan, che sono Tomori e Fofanà. È chiaro che per poter prenderli entrambi o uno dei due, o a centrocampo o in attacco, a centrocampo o in difesa, devono uscire o uno o due elementi. Quindi in difesa consideriamo una o due uscite tra Rugani, Gatti e Cabal, e a centrocampo consideriamo una o due uscite tra Artur, Miretti e Kop Miners. Però io ripeto, a parte che storicamente gli scambi con il Milan ci sono andati sempre a favore, faccio sì. Due nomi che sì. Sono Edgar Davids ed Andrea Pirlo.
6: Vabbè.
13: Quindi anche, sì. Anche storicamente da un punto di vista tecnico ci è andata sempre bene. E poi sia Tomori che Fofanà possono essere quelle pedine che chiaramente non sono dei nomi da prima pagina e non sono quei nomi che possono scaldare subito l'entusiasmo dei tifosi, ma funzionalmente per l'idea di gioco di Spalletti sia Tomori che Fofanà trovano una collocazione molto molto importante.
6: Anche perché al momento, Nerino, insomma, parliamoci chiaro, la difesa della Juve è fatta, no? Perché Kalulu a destra, Bremer, Lokoumi centrali, poi immagino che domenica giocherà Kelly, ma nelle idee di Spalletti c'è Lokoumi, e poi rimane la solita questione a sinistra e ci mettiamo Cambiaso. Poi hai Gatti, poi hai Rugani e poi hai appunto Kelly che lascerà il posto a Lokoumi, cioè hai altri tre centrali al momento, quindi ne hai praticamente cinque.
13: Esatto, infatti deve uscire qualcuno.
6: Per me esce Gatti, Nerino.
13: Mi hai tolto le parole di bocca, Alessandro, perché è quello che ha più mercato. A me non dispiace Gatti come difensore, anzi, però Gatti è più un difensore d'area di rigore, da battaglia, quando magari l'avversario ti chiude, è forte di testa, è dominante, però a campo aperto l'abbiamo visto soffrire.
6: Sì.
13: Tomori invece da quel punto di vista ha caratteristiche completamente diverse. Ricordiamoci che l'ultimo Milan campione d'Italia, coppia di difensori centrali, Tomori Kalulu.
6: Io però ti dico la verità, Nerino, e lo chiederò anche agli amici, io in questo momento lo scambio Gatti Tomori non lo farei. Io non sono un grandissimo estimatore di Gatti a livello difensivo, poi lo terrei per mille motivi, però Gatti Tomori non lo farei. Cominciate a dirmelo anche voi, perché è il tema che vi volevo lanciare. te lo faresti, quindi sì, cioè tu faresti l'attuale Tomori per Gatti?
13: Allora, io no.
6: Ah, ecco.
13: Però capisco la valutazione che può essere fatta dalla Juve e da un punto di vista economico, perché Gatti in questo momento è l'unico difensore che ha un mercato, non dico importante, ma può essere una buona uscita da un punto di vista contabile. E Tomori è quel difensore che, se sta bene, come ti ho detto, è un difensore che sa difendere con tantissimo campo alle spalle, lo ha dimostrato. Quindi

0: Esatto, è anche dichiarato tifoso del Latina, insomma, cresciuto da piccolo come tifoso del Latina, quindi l'atmosfera dello stadio di Frosinone con i tifosi che per 90 minuti sia da una curva che dall'altra probabilmente lo vesseranno potrebbe creare qualche piccolo problema, diciamo, da un punto di vista emozionale, anche se Perin è un abituato, ci ha già giocato a Frosinone da avversario, quindi però secondo me sì, da un punto di vista sia di gestione dello spogliatoio che anche di garanzia tecnica, immagino, perché Vicario esordire alla prima partita di campionato, se fa un errore,
1: sì, infatti,
0: sappiamo bene
1: è vero,
0: quello che può succedere,
1: è vero, è
0: da
1: vero.
0: Un punto di vista mediatico.
1: Invece gli diamo una settimana in più di lavoro, è chiaro che, no, che poi da Parma, quindi da sabato 29, le gerarchie sono chiare. Il primo è Vicario, il secondo è Perin, poi Di Gregorio, vediamo quello che farà. Però lo switch deve arrivare con un minimo di calma, no? Quindi su questo sei d'accordo con me. Invece, Nerino, sono curioso di chiederti l'altro assetto della squadra. Noi abbiamo già schierato difesa e ci proiettiamo con te, che prima appunto è tattica, a Frosinone. In porta mettiamo Vicario, scusami, Perin, i due centrali mettiamo Bremer e Kelly, anche qui per non dare subito questa sensazione che arriva Lukumi ultimo arrivato, lo faccio giocare al posto di Kelly. No, è giusto che giochi Kelly. A sinistra metti Cambiaso dopo questo precampionato?
0: Allora, premetto che ho visto giocare il Frosinone in Coppa Italia.
1: Sì, anch'io un po'.
0: Sugli esterni è abbastanza pericoloso, anche sulla destra, quindi penso che Spalletti terrà il dubbio fino alla fine se fare quella scelta di mettere i terzini invertiti, quindi cioè di mettere o Selic o Calulu a sinistra o di far giocare Cambiaso dall'inizio. Quindi questo penso che sia il dubbio di Spalletti fino alla fine. Poi credo che dalla cintola in su
1: Locatelli
0: sia
1: Locatelli e Luiz,
0: McKenny
1: con Cesao, il Diz
0: Colomani. Esatto, non credo che ci regali grosse sorprese, a meno che, ecco, con il terzino invertito non provi a fare quello che ha fatto nelle prime amichevoli con Cambiaso alto. Potrebbe anche essere
1: al
0: una
1: posto
0: soluzione.
1: Di chi, però, perdonami, Nerino?
0: Bella domanda. Io credo se proprio deve sacrificare qualcuno dall'inizio, lui possa pensare, ma ripeto, ipotetico, di sacrificare con Cesao, benché sia
1: però
0: quello più in palla.
1: È in grandissima, esatto, forma con Cesao, perché con Cesao devo dire che ha fatto, se è cambiato, ha fatto un precampionato diciamo da 5, con Cesao l'ha fatto da 7, forse anche qualcosa di più. Io lo vedo in straordinaria forma.
0: Esatto, ma infatti io ho fatto un'ipotesi, però è chiaro che con Cesao anche a partita in corso,
1: è vero,
0: come sta adesso, può spaccare la partita. Abbiamo diverse soluzioni quest'anno, cioè, non, io credo che dalla tre quarti in su abbiamo più soluzioni e Spalletti possa variare tanto, perché anche Zegrova non l'ho visto male in questo precampionato, secondo
1: d'accordo.
0: Me può dare molto, molto di più dell'anno scorso.
1: Io però, caro Nerino, e parlo qui all'allenatore Nerino, io ho dei dubbi sulla tenuta del centrocampo a due, perché lo abbiamo visto in queste amichevoli, Luiz, lo diremo sempre, ha un tocco di palla che ti fa sognare, ma non copre. A parte delle amnesie, vabbè, però brasiliani sono così, lo conosciamo. Però tu, perché, entrando nella testa di Spalletti, perché immagini che lui non voglia passare al centrocampo a tre? Perché? Che ti libererebbe tra l'altro uno slot là davanti, perché arretri McKenny, visto che altri centrocampisti sono questi, McKenny, Locatelli, Luiz, quando starà bene Thuram, dai un po' più di copertura e puoi azzardare qualcosina più davanti.
0: E infatti è qui la scelta di McKenny che secondo me diventa fondamentale, perché lui anche in base alla partita con McKenny in campo può scegliere di cambiare in corso senza dover fare una sostituzione, cioè può scegliere magari di abbassarlo McKenny e quindi di andare a supporto di Douglas Luiz, che come ho scritto anche negli altri pezzi e come ho analizzato quei 45 minuti di ieri, cioè la palla che dà con Cesao per il gol,
1: è poesia,
0: è perché la dà con i giri perfetti, né troppo corta per farsi anticipare dal difensore né troppo lunga che vada in bocca al portiere, ed è perfetta. L'altra faccia della medaglia è che pochi minuti dopo, al limite dell'area, con l'avversario che lo rincorre da dietro, perde una palla clamorosa e la perdi a Frosinone, prendi gol.

0: quindi io credo che la Juve debba correre il rischio di schierare Douglas Luiz, ma deve avere anche la soluzione per coprirgli le spalle, non solo con Locatelli. E McKenny, come al solito, diventa fondamentale nell'equilibrio di questa squadra.
1: Guarda, c'è un tuo amico da Latina, amico nel senso che è un tuo conterraneo, dice: buonasera Alessandro, secondo me con tre centrocampisti si dovrebbe fare a meno di Cambiaso, essendo un difensore statico, cioè Kelly, e affidare la copertura del Diz sulla fascia al terzo centrocampista. È Francesco da Latina che saluta anche Nerino. Sei d'accordo con questa riflessione?
0: Sì, è una soluzione, anche se è chiaro che a Frosinone teoricamente parti tecnicamente con un netto vantaggio rispetto alla squadra avversaria, quindi partire già con questa premura, secondo me, per un allenatore come Spalletti
1: è un po' eccessiva,
0: non sarà mai la prima scelta, un po' eccessiva, sì, però in altre situazioni, come ho detto prima, è una soluzione, assolutamente.
1: E può essere per te una soluzione quello che dice Sergio del 3-4-2-1? Però, allora Sergio, intanto ti rispondo io che do il tempo a Nerino e implemento la domanda. A me non dispiace come idea, ma con tutti quegli esterni che abbiamo, 3-4-2-1, che io vedrei, senti che ti dico, con il Diz e Alebegovic alle spalle dell'attaccante, a me piace. Ma sacrifichi praticamente dei quarti di squadra, perché c'è Bogà, c'è Zegrova, c'è Conceição, e dove li metti?
0: Diciamo che può essere una soluzione.
1: Sì, sì,
0: io credo che un allenatore come Spalletti debba avere più sistemi di gioco a disposizione. È chiaro che non sarà mai l'idea di partenza, ma può essere l'adattamento di una partita piuttosto che l'inizio di una partita in base all'avversario che ci si trova davanti. Però sì, la Juve quest'anno devo dire che ha tante soluzioni per poter variare modulo, ed è qui che ritorno al discorso di prima. Però un giocatore come Fofana, secondo me in questo momento deve essere preso. Non dico Fofana, prendiamone un altro.
1: Sì, vabbè,
0: prendiamo
1: il che sì della
0: che
1: situazione,
0: sì.
1: Lo so, esatto. Però che sì, siamo sempre lì col conto, Nerino. Io appoggio ogni tua riflessione. Ma se non escono i signori Kumainers, Miretti, Arthur, e tu non prendi né Fofana né che sì. Perché numericamente noi siamo a 30, è il dibattito che stiamo facendo anche sulla nostra chat, no? Giustamente Mirko dice, sì sì, tutto vero, siamo 30, le liste sono di 25, ce n'è già 5 in sovrannumero.
0: Esatto, cioè necessariamente la Juve deve vendere, ha fatto un mercato coraggioso perché ha comprato senza vendere.
1: Esatto.
0: Quindi, però meglio così che aspettare fino all'ultimo, perché adesso così è meglio avere un eccesso che un difetto in questi casi qui, soprattutto alle soglie dell'inizio del campionato. Però in alcune situazioni determinati tipi di giocatori ti servono.
1: Ti chiede Marco da Torino se ti fidi della condizione fisica di Bremer. Io direi di sì, però ci abbiamo le alternative lì, Nerino.
0: Esatto, Bremer, abbiamo visto tanti giocatori, non solo Bremer, quando subiscono un infortunio così importante, la condizione fisica, anche passato del tempo, è sempre un'incognita. Però bisogna dire, insomma, che prove di tenuta ne ha date.
1: Sì.
0: Fortunatamente, come ripeto, a parte il centrocampo, in questo momento siamo coperti un po' in tutte le zone del campo, se non la punta centrale, che credo.
1: Guarda,
0: anche lì, insomma.
1: È molto interessante anche l'analisi che fa Luca, sempre da Torino, che dice: è la posizione di Ildiz che determina tutto lo schieramento, o si accentra oppure si è costretti a giocare a 3 o 4 lì davanti. E questa è una grande riflessione di Luca. Però Luca, vado subito da Nerino, lui deve pestare la linea, c'è poco da fare, poi si accentra, ma lui vuole partire da sinistra.
0: Sì, e poi molto fa. Lui è uno di quelli in campo quando poi le squadre cercano degli automatismi, perché è vero che è importante la qualità tecnica e l'inventiva del giocatore, che secondo me sono sempre la parte fondamentale di una squadra, cioè la libertà del giocatore di fantasia. Però ci sono dei giocatori in mezzo al campo che con i loro movimenti determinano tutto il movimento della squadra. Ildiz è uno di questi. E quando si accentra, e l'abbiamo visto in alcune occasioni, e una di queste è il gol dell'anno scorso all'Inter, sì, può fare male perché vero, quando riesce vero. A girarsi e a calciare da fuori lo fa bene e crea sia, diciamo, la superiorità numerica in mezzo al campo, ma dà anche la possibilità dello sfogo sulle fasce perché lascia libera la corsia per l'eventuale terzino o l'interno di centrocampo che prova ad andare su. Quindi i movimenti di Yıldız, come ha detto giustamente e correttamente il nostro ascoltatore, sono una chiave importante per la nostra Juve.
1: Fa una riflessione Giovanni dal Brasile che dice: oggi sarebbero fuori dalle liste Di Gregorio, Arthur, Rugani, Cabal e chi tra Koopmeiners e David? Chi tra Koopmeiners? Perché David hai bisogno comunque di un attaccante in più. Koopmeiners sarebbe esatto. fuori. Sì, sarebbe fuori lui. Sarebbe fuori lui. Poco da fare. David. Ma su David, no, Nerino, ti faccio questa riflessione e poi ci salutiamo. È recuperabile secondo te?
0: Non da punta centrale, no, non lo può fare quel ruolo. Cioè, ne abbiamo parlato pure l'altra volta, Alessandro. E lui, se proprio lo vuoi sfruttare, ecco, sotto punta, come dice Spalletti, dove non ha quella pressione forte del difensore che va a contatto, allora con la sua pulizia tecnica può provare a fare qualcosa. Però da attaccante centrale, secondo me, anche per lo stato psicologico che vive il giocatore, un po' come Di Gregorio, non è recuperabile. Quindi a questo punto l'unica alternativa è Milik quando sta bene lì davanti.
1: Assolutamente.
0: Altri non ne hai.
1: Però io qui ci divento matto, no? Ma veramente divento matto. Noi l'abbiamo preso per fare la prima punta e in Francia faceva la prima punta. Perché se no noi prendiamo Koopmeiners che ti dice no ma io volevo fare difensore e va bene, è uno. Poi prendi David e dici no ma io, lui non l'ha mai detto perché parla mai, ride sempre, sono contento perché ridere aiuta a prendere le cose anche un po' più con filosofia. Però sono d'accordo, la prima punta ha dimostrato di non poterla fare, ma a Torino, perché a Lille faceva quello, Nerino, faceva quello e noi ci siamo accorti anche bene che faceva quello.
0: Sì, però molti dimenticano del campionato italiano che, benché negli ultimi anni sia calato da un punto di vista a livello tecnico, da un punto di vista tattico, le difese, i difensori, molte squadre lavorano ancora alla Jerry Mina maniera, no?
1: Hai visto come... Per carità, è vero, è vero.
0: E quindi un conto è avere la possibilità di un difensore che ti lascia spazio, un conto è avere un difensore come Jerry Mina che ti sta col fiato sul collo tutta la partita. E si è visto che David lo soffre, l'ha sofferto anche ai mondiali quando ha trovato difensori che l'hanno pressato fino all'interno degli spogliatoi. Quindi è anche questa una valutazione da fare. Poi, come dicevo e come diciamo scritto per il pezzo di stasera, ci sono giocatori che da alcune parti non rendono e vengono addirittura considerati degli esuberi e da altre fanno i fenomeni, e io ho fatto due esempi che abbiamo visto alla Juve: Davids al Milan, 6 mesi, un disastro, alla Juve è diventato il centrocampista probabilmente più forte dell'epoca moderna della Juventus, e Andrea Pirlo, che sembrava un giocatore ormai arrivato a fine corsa, alla Juventus ha raggiunto scudetti e finale di Champions.
1: No, no, ma questo è vero. Il problema è che però storicamente negli ultimi anni solo noi andiamo a prendere giocatori che di là fanno bene e di qua fanno male, perché ce n'abbiamo una lista infinita. David è l'ultimo di questi. Io per esempio, e ti saluto veramente, spero che Zegrova quest'anno ci possa dare, non dico il 100%, ma magari il 60% di quello che abbiamo visto sempre in quella squadra lì. Guarda che Zegrova al 60% rispetto allo 0% l'anno scorso sono almeno 3 o 4 gol che comunque sono in più rispetto a quelli che non ha mai fatto.
0: Sì, sono d'accordo. E come è strutturata la squadra quest'anno, Zegrova come alternativa e come carta in corsa, secondo me ci darà buone soddisfazioni. Sicuramente far peggio dell'anno scorso è difficile, quindi sicuramente avrà un upgrade di prestazione rispetto allo scorso anno.
1: E comunque, chiudo davvero, non si esce dal 4-3-3-4-2-3-1, questo è evidente, no? Con tutti questi esterni, con questi giocatori ai quali chiediamo qualcosa in più, penso anche a Boga, che comunque ha avuto un ottimo impatto, i due schemi sono questi, 3-3 o 2-3-1.
0: Sì, anche perché cambiare drasticamente significherebbe per Spalletti dichiarare fallito il progetto iniziale, e il che vuol dire che la squadra non sta girando. E la cosa mi preoccuperebbe molto.
1: Va bene, grazie Nerino, ottimo approfondimento, grazie mille.
0: Grazie a te Alessandro, un saluto a tutti.
1: Ciao Nerino, ci sentiamo la prossima settimana e commenteremo evidentemente anche la prima partita contro il Frosinone. Nel frattempo pensate un po', non so se è lui o non è lui, è lui o non è lui, ho visto una specie di Quintiliano. Adesso vado a sincerarmi se è lui o non è lui, io penso di sì, è lui, sì. Oppure è Luca Tozzi, no, non è Tozzi, vabbè. Sei pronto a giurarmi che è Quintiliano? No, perché io ho visto qualcosa che si aggirava lì in maniera un po'...
2: Ti giuro, no.
1: Ah, non è Quintiliano. Ah, ecco. Perché, quindi, se è Quintiliano vuol dire che l'hanno liberato da dove era ieri?
2: No, spiace.
1: Ah, no, vabbè. Dai, andiamo in pausa, poi rientriamo.
3: Due colori, due voci.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Franco Causio. Il barone Causio viene ricordato ancora oggi per la sua corsa leggiadra abbinata ad una classe sopraffina. Per lui ben 12 stagioni con la maglia della Juventus, una carriera fantastica che anche per lui conta un palmarès con 6 scudetti, una Coppa UEFA e una Coppa Italia. 447 presenze e 72 gol segnano una carriera fuori dal comune e ne fanno un'altra icona di stile e juventinità. Come Brio, come Conte, anche Causio ha origini pugliesi e nasce infatti a Lecce il 1 febbraio 1949. Il suo esordio arriva a Lecce nel 1964-1965, giovanissimo in Serie C, dove colleziona 3 presenze prima di trasferirsi a San Benedetto nel 1965, dove ne colleziona il doppio, sempre in Serie C. La Juventus lo nota e lo porta a Torino per farne un campione. Esordisce in Mantova Juventus del 21 gennaio 1968 a soli 17 anni, giovanissimo. A Torino ci rimase solo il primo anno perché poi, per fargli fare esperienza, andò a Reggio Calabria in Serie B nel 1968, dove collezionò 30 presenze e 5 gol. Quando torna alla Juventus nel 1970, Causio è diverso dal 17enne spaesato, è convinto dei propri mezzi e in un certo senso anche irriverente. La sua dimensione la trova con l'allenatore Bicpalek, che lo seppe inserire nella maniera giusta dopo un inizio non semplice, accompagnato da qualche critica. Il suo successo era il successo della voglia, della testardaggine, del carattere. Causio era così, una gran classe, un gran tocco, ma anche un gran carattere. Classe e carattere, che gli valsero i due soprannomi che lo accompagnarono per tutta la carriera bianconera, Brasil e Barone. Sicuramente Causio avrà sempre la Juventus nel cuore e quegli 11 anni gli hanno segnato la carriera e sicuramente nel 1983, quando è passato all'Udinese, non è stato facile andarsene. Il suo rammarico più grande è quello di non aver mai giocato con Platini e Boniek, il nostro, di non averli visti insieme.
0: Eroi in bianco nero.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera è l'unica che conta.
1: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Sei stato abituato al meglio.
6: Ad essere un vincente.
5: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
6: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Allora vi do una notizia, è quintiliano, quindi lo troverete in carne ed ossa, l'anonima sequestri ce lo ha rilasciato ieri, quindi è tornato, devo dire che è stata una trattativa molto lunga, però poi alla fine stanotte lo hanno liberato, gli abbiamo messo a disposizione un volo privato, per cui c'erano due alternative, Orcanotto per fortuna dalla Sardegna, però abbiamo detto vabbè, siccome stasera deve andare in onda, ma soprattutto domenica dovrà essere qua perché il sottoscritto sarà a Frosinone, quindi abbiamo messo un volo low cost naturalmente, per cui con quello è tornato, perciò tra poco vedrete anche Quintiliano. Sentiamo un po' di vocale dopo la bella analisi fatta con il buon Nerino Stravato. Prego Rossi, vai.
8: Sai secondo me perché succede questa cosa dell'invasione? Perché ti ricordi che quando si facevano le riunioni a Villa Arperosa c'era una curva, c'erano dei personaggi che dettavano legge e comandavano su cosa bisognava fare e quando bisognava farlo, nel bene e nel male. Secondo me può essere questa cosa qua. Tu cosa dici?
7: Ma guarda, sicuramente il tifo organizzato può dare una mano in un senso o nell'altro, assolutamente vero. Però ieri c'erano comunque i ragazzi della curva, che poi francamente da quello che ho visto sono quelli che sono rimasti evidentemente più nel settore. Ma sai, parlo per la mia esperienza personale di una curva molto più piccola rispetto a quella della Juventus, ma comunque numerosa, quella della Libertas, che sapete frequento. E vi porto questo esempio proprio fresco di stamattina, perché oggi la Libertas ha fatto la sua presentazione e stamattina c'è stato un confronto tra alcuni nostri rappresentanti e la società per organizzare questo primo vernissage della stagione. Ora, chiaramente, la Juventus è un conto, il calcio è un conto, il basket è un altro, parliamo di due cose diverse. Però è inutile che ci scandalizziamo, che funziona anche così, funziona anche così. Perciò, quando io dico organizziamola tutti prendendo in considerazione anche queste componenti, che per quanto mi riguarda sono componenti importanti, perché il pubblico non serve soltanto per dire il dodicesimo uomo in campo, il pubblico non vince le partite, ne sono consapevole, ma il pubblico dà una grande mano, e dà una grande mano magari anche nell'organizzazione di questi eventi. Perciò questa riflessione, ripeto, io purtroppo non sono mai stato a Villa Alperosa, però è una riflessione che accolgo assolutamente. Prego.
9: Ciao Vale, io vorrei ricordare a quelli che parlano di tradizione come per l'invasione di campo, in realtà fino ai primi anni 2000 l'invasione di campo avveniva al fischio finale della partita. La pessima abitudine di interrompere la partita è qualcosa degli ultimi 10-15 anni.
7: E questo l'ha detto anche un amico. Sì. Nel frattempo vi do questa notizia che arriva nella nostra chat a firma di Fabrizio Romano, secondo me abbastanza clamorosa, perché aprirebbe un tipo di scenario diverso da quello che abbiamo immaginato. Ve la do subito. Secondo Fabrizio Romano, il Palermo starebbe trattando con la Juventus per Perin. Ora, se è così e viene confermata, la sto leggendo direttamente con voi, il Palermo è forte su Perin, contattato l'entourage del giocatore che non vuole fare il terzo alla Juve. La Juve lavora per l'uscita di Di Gregorio, ma un'offerta folle del Palermo potrebbe far vacillare Perin. Ci sono due fonti che noi citiamo sempre, quindi quella di Fabrizio Romano e quella di Orazio Accomando, che lo si chiami, il collega di Dazon, che vanno sulla stessa notizia. Ragazzi, questa a proposito di Dazon, poi c'è un amico che mi ha mandato un messaggio e ci arrivo subito. Beh, cambia scenario, perché la Juve si troverebbe costretta, e dico proprio, utilizzo questo termine, costretta a tenersi Di Gregorio. Ora, il Palermo è una proprietà solida, lo sapete, fa parte del mondo City. È chiaro che Perin andrebbe a giocare in Serie B, ma andrebbe a giocare in una Serie B molto molto molto ambiziosa, con l'idea di tornare in Serie A, e gli andrebbe a fare il titolare Perin. E vediamo, seguiamola questa traccia, intanto grazie Roberto, una delle foto della mia Livorno, seguiamola questa traccia, che alla fine potrebbe in qualche modo accontentare tutti, soprattutto Perin. Però è chiaro che se c'è questa trattativa per il Palermo, è domenica gioca a Vicario. Questo è del tutto evidente, no? Cioè, cambia un po' anche lo scenario. Adesso si aggiunge anche Pedullà, quindi stanno scrivendo tutti. Mattia Perin della Juve nel Milan del Palermo, che in mattinata ha sondato il terreno soprattutto in relazione al tema ingaggio. Quindi quando diciamo, allora, il secondo lo conosco molto meno, il collega a comando, ma quando Fabrizio Romano e Perulà, che ok, Croce si stanno tanto simpatici. Leggo le cose, a volte mi fanno veramente ribaltare dalle risate, perché le trovo così, insomma, abbastanza puerili. Mi prendo responsabile di quello che dico, ma insomma sono due ottimi professionisti. Insomma, se Perin va al Palermo, quindi tre fonti che ci riportano questa cosa, cambia lo scenario, perché il secondo lo fa Di Gregorio, che per me è un errore, che per me è un errore, però è altrettanto vero che se la Juve riesce a monetizzare su Perin, ora non so quanto possa portare Perin, 5 milioni, 6 milioni, 7, 10 milioni, ma 10 milioni mi sembra una follia sinceramente. Però, visto che la Juve in questo momento ha un'abbondanza di portieri, ma sia chiaro una cosa, eventualmente, caro procuratore Belloni, il tuo assistito Di Gregorio fa la panchina e non vola una mosca, non vola una mosca, short list, big list, big quello che vi pare a voi, big quello che ti pare a te, Belloni, ma il tuo assistito fa la panchina e gioca quando lo decide Spalletti, senza problemi proprio di ritornare sul no, gerarchie, vicario, Di Gregorio, punto. Io personalmente preferisco che Di Gregorio se ne vada alla Juventus, però è chiaro che Perin, se trova in questa offerta anche economica soddisfazione e la Juve ci sta, va bene, che vi devo dire. Per quanto riguarda DAZN, mi diceva un amico prima un messaggio, cosa ne penso di questi continuamenti. Ragazzi, ne penso che è una follia e che anche questo gioco a rialzo per un prodotto che a livello qualitativo non vale quello che viene chiesto, a livello qualità, perché a me è successo poche volte, ma ogni tanto continua quella maledetta rotellina a presentarsi, e insomma per me non ci siamo. Poi siamo sempre lì col discorso, se loro fanno gli aumenti e trovano, no, il favore degli abbonati, a me risulta che tanti hanno staccato la spina, però poi ripeto, ognuno fa quello che vuole. Dunque, ipotesi assurda, dice Stefano da Modena. Alessandro, ti propongo uno scenario assurdo: se Palermo ci fosse 7 milioni, che giriamo al Villa per Dibu. No, ragazzi, no, hai detto bene, assurdo. Bisogna che le gerarchie del portiere siano chiare. Ci abbiamo il primo portiere che è vicario. Semmai si prende un secondo portiere, se anche Di Gregorio va via, però non farei mai questa situazione qua, devo dire la verità, non lo farei mai. Massimo dice: attenzione alla possibilità di un secondo acquisto in porta, via Perin, via anche Di Gregorio, e il secondo lo fa Radu, che è il ragazzo che abbiamo visto ieri. È appunto, Fabio, Di Gregorio accetterà di fare il secondo? No, non mettiamo il punto interrogativo, lo accetta, punto, lo accetta lui e lo accetta il suo procuratore, perché non gli venga in mente a Di Gregorio di giocarsi il posto, non se lo può giocare, fa il secondo, cresce magari all'ombra di Vicario, ma si comincia con le gerarchie chiare, senza se e senza ma. Prego, Fede.
10: Ciao sorelle e fratelli bianconeri. Ciao. Finalmente domenica è campionato. Tanti si preoccupano del Frosinone. Non mi sembra che sia il Real Madrid che abbia il blasone delle squadre spagnole.
7: Senti, amico mio, tedesca, hai ragione.
10: O dell'inglese.
7: Hai ragione, però posso dirti che questo... Allora, cioè, il calcio sulla carta e poi c'è il calcio sul campo. L'anno scorso il Milan la prima giornata ha perso con la Cremonese, noi abbiamo pareggiato una volta in casa col Frosinone, te lo ricordi? In quell'anno che poi cominciamo quella meravigliosa rimonta, perdemmo in casa con l'Udinese e poi pareggiamo in casa col Frosinone, quindi tutto vero, tutto assolutamente vero, noi dobbiamo andare lì e vincere la partita, ma se fosse tutto scontato non si giocherebbero nemmeno le partite, non si giocano, cioè, la Juventus è più forte del Frosinone e hai ragione, è molto più forte, però le partite si giocano. Allora il Genoa con il Napoli non gioca perché tanto il Napoli è più forte e lo batte. Allora il Monza non si presenta a San Siro perché tanto con gli archiviati prescritti cartonati si gioca perché sono più forti. Ragazzi, è vero quello che dici te, ma nel calcio di certezze non ce ne sono, e da un lato mi viene anche fortunatamente, perché altrimenti noi quest'anno, che probabilmente non siamo la squadra più forte, non ci iscriviamo perché non siamo la squadra più forte, ho scritto non possiamo vincere. Quindi vero, dobbiamo andare a Frosinone a vincere, e probabilmente il maggior tasso tecnico, seppur in una partita che è sempre la prima di campionato con tutte le incognite possibili immaginabili, però di scontato non c'è niente. E la prima cosa che mi viene da dire è che il campionato non comincia domenica, ma non finisce domenica. Poi lo so già, e spero per il povero Quintiliano di no, ma io so già che se finisce in pareggio o malauguratamente apriti, è finita la storia. Andiamo lì, vinciamo. Ma ho l'impressione che qualcuno stia già con il fucile puntato, e questo un po' mi dispiace. Prego.
11: Grandissimo Santarelli. Domani Cambiasso non lo farei giocare, domani gioca Perin. Secondo me ti devi sedere in panchina.
7: Hai
11: un
7: visto?
11: Abbraccio.
7: Grazie.
11: Forza Juve.
7: Guarda, se mi danno un quarto dello stipendio ci vado. Anzi no. Sai perché? Perché preferisco guadagnare di meno, ma alla sera andare a letto e poter dormire. Perché secondo me quando fa l'allenatore di una squadra di calcio, se lo fai seriamente come Spalletti e come la maggior parte, questo mi sembra il messaggio dell'amico che saluta a braccio, quelli che dicono possono parlare di calcio solo quelli che hanno giocato a calcio. Bene, allora cominciamo a far piazza pulita di tutti. Quindi non ho le competenze di un allenatore, ci mancherebbe altro. Forse una decina di partite l'ho viste, forse 10, 12, a 15 non ci arrivo. E magari ho ancora la capacità limitate, tanto il prossimo anno vado in pensione, e anzi pensa un po', quest'anno vi lascerò qualche volta in più per colpo di tacco per andare a vedere il basket, perché lì magari 20 partite l'ho viste, pensa un pochino amico mio. Però avendo visto queste 15 partite, forse no, 20 non ci arrivo, riesco a percepire che in questo momento Cambiasso non è proprio nel massimo della forma, nonostante ho visto tra le 15 e le 20 partite. Se poi magari ne avessi viste 100, pensa un po', potrei anche fare qualche analisi superiore. E pensa, c'è qualcuno che ci paga, anche a Quintiliano, forse Quintiliano 30 ne ha viste, ci paga per dire queste cose. Pensa un po' come siamo fortunati, o come sono scemi quelli che ci pagano. Che poi ragazzi ce le tirate veramente fuori, eh? E siamo ancora in una fase di felicità, di... Però ogni tanto, pensa, c'è qualcuno che ci paga, pure puntuale tutti i mesi, per venire qui a dire Perin può giocare invece che Cambiasso. Mai e poi mai mi sentirei all'altezza di, come dire, di fare l'allenatore di una squadra. Però anche lì pensa, io e Quintiliano forse una decina di volte abbiamo parlato con allenatori, anche di Serie A, forse 10, forse 8, va, facciamo presuntuosi. Tra le 5 e le 6 volte abbiamo parlato con giocatori anche di Serie A, e qualche dritta ce l'hanno data. Poi noi siamo fortunati perché facciamo il lavoro più bello del mondo, secondo me, parliamo di calcio, che è la cosa più bella. Però insomma, qualche partitina l'abbiamo vista, eh? Pensa, anche di Serie C e di Serie B, perché la gavetta anche per noi giornalisti si fa nei campi di periferia, per poi crescere, e perché si capiscono tante cose. E pensa, senti quante cose ti racconto. Siccome io e Quintiliano abbiamo, io no, ma qualche capello bianco, c'era un periodo in cui e non parlo di secoli fa, parlo anche inizio 2000, tu potevi andare, pensate come sono stati fortunati, a vedere gli allenamenti e potevi parlare magari con l'allenatore, e parlo anche di scuole di Serie A, oggi sono cose impossibili, e apprendere e imparare e capire. Quindi, anche se non abbiamo visto 20 partite, ma le abbiamo viste 15, la capacità di capire se un giocatore può giocare o meno, un pochino, ce l'abbiamo. Vai!
12: Buonasera Alessandro. Ciao, Francesco caro. Da Cosenza.
7: Ciao caro.
12: Il piacere comunque di risentirti.
7: Grazie.
12: E
7: Francesco,
12: anche la condivisione di quello che dici con riferimento alla cosiddetta amichevole di ieri, che non è più niente di ciò, cioè non è un amichevole, perché un amichevole serve per dare comunque fornire delle risultanze, delle indicazioni, così giocata o meglio così non giocata ritengo non arrivi allo scopo. E poi una cosa vorrei dire ai signori che hanno ritenuto come al solito di prevaricare quella che è la volontà e l'orientamento dei più del popolo bianconero: vi posso chiedere di farvi un esame di coscienza, perché sicuramente siete una minoranza, e per i vostri dettami, per il vostro volere, cioè quello di una minoranza, c'è una maggioranza che comunque deve prendere atto e lamentarsi tutto ciò. Mi dispiace ragazzi, siate rispettosi, perché i più non amano questo tipo di epilogo a una settimana dal campionato.
7: Allora Francesco, sono molto sincero, ma è colpa mia, l'ultima parte non l'ho capita, ma Quintiliano nemmeno, ma è colpa nostra Francesco, però ti ringrazio per questo messaggio un po' criptico e non ho capito l'epilogo, ecco sinceramente ho capito forse ti riferivi alla questione dell'invasione di campo di ieri, probabilmente, se è quello sono d'accordo con te, grazie con questo messaggio. Intanto vi state scatenando, perché il punto è, se viene il raffreddore a Vicario rivediamo Di Gregorio, beh certo se viene Perin sì ragazzi, ma io non la condivido questa cosa, guarda per esempio Angelo Frosinone dice no, lui si porta avanti, se va via Perin chi importa a Frosinone? Vicario, no, su questo Angelo non ci sono dubbi, Vicario, anche perché Di Gregorio c'ha la febbre, quindi magari oggi c'ha sempre 38, domani c'ha 37 e mezzo e a mercoledì, giovedì c'ha 37 e 2, insomma magari la settimana non la fa tutta, quindi importa va Vicario. Ale, cedere Perin è una cavolata. Roberto da Roma, se dovesse andare in porta prima al Palermo la Fred Affarra sarebbe un grande errore. D'accordissimo Nicola, sono stra d'accordo, se Perin va via l'affare d'Affara è una cavolata, sì. Proposta annuale, dice Cristian da Campobasso, di Dazon 19,90, ma ho scelto di rifiutare a prescindere, insomma preferisco ascoltare voi, ecco grazie. Cristian da Catania, perché non mette Di Gregorio terzo portiere e Perin secondo? Perché se Perin va al Palermo, ragazzi, va al Palermo. Ecco Francesco, ti riferivi all'invasione di campo, benissimo, infatti c'ero arrivato dopo, grazie. No no, ma hai ragione Francesco, ci ho aperto la trasmissione e sono d'accordo, bisogna trovare una situazione per far sì che chi vuole entrare in campo entri, ma non vada a inficiare quella che è il desiderio della maggioranza dei tifosi, che sicuramente ieri non aveva come desiderio principale di non vedere la partita. Sì, lo sto leggendo anch'io Daniele, tanto sono Daniele Caltanissetta, che la Juve ha fatto muro, però occhio, perché la Juve potrebbe vederci lungo su questa cosa qui. Guardate che in questo momento se riesce a mettere qualche soldino in più da parte lo fanno, perciò sì sì, lo sto vedendo anch'io, è situazione da monitorare. Prego Fede.
13: Ciao Ale, Daniele da Tenerife.
7: Ciao caro.
13: Beh, due riflessioni su quello che hai detto fino adesso, la partita di ieri e Cambiaso. Sai, le tradizioni a me hanno insegnato che si mantengono se rimangono tali.
7: Lo so.
13: Se inizi a cambiare località, inizi a cambiare quantità di persone, inizi a cambiare modalità, inizi a cambiare un po' tutto quello che è il concetto della tradizione. Non c'è più la riunione di famiglia, non c'è il discorso nel giardino della villa. E allora cosa stiamo facendo? È rimasta solamente la partita che non si fa nemmeno più contro la primavera, si fa contro l'altra,
7: vabbè,
13: nuova,
7: quello, sempre, certo, diciamo,
13: primavera,
7: certo,
13: quindi l'Under, certo, 23. Per quanto riguarda Cambiaso, dico solo una cosa: i gol che abbiamo preso l'anno scorso, in primis il portiere, in secondis Cambiaso, punto.
7: Beh, Daniel, non ho, sai che non ho una virgola da aggiungere, è perfetto questo messaggio, è perfetto sia sulla prima parte che sulla seconda. Tutto c'è rimedio. Sulla prima credo che veramente sia la cosa più facile, e sono convinto che qualcosa cambierà, ma attenzione, non per censurare l'entusiasmo dei tifosi, per alimentarlo ulteriormente, una giornata che se oggi è da 7 possa tornare a essere da 10, e sono convinto che si farà. Guarda, sono pronto a metterci la mano sul fuoco. La seconda è un pochino più complicata, però vedi Daniel, io punto sempre, forse sbaglio, però lo faccio soprattutto all'inizio stagione, sulla voglia di riscatto dei calciatori. I calciatori sono esseri umani, sempre, a parte alcuni extraterrestri come Ronaldo, come Messi, però hanno anche loro poi una punta di essere umano. E mi viene da pensare che lo stesso Cambiaso sia consapevole del fatto che la stagione passata non è stata una buona stagione. E allora il giocatore, che si chiami Cambiaso, che si chiami Santarelli, che si chiami Quintiliano, sa che deve alzare il rendimento. Così come, guardate, lo sa benissimo anche Di Gregorio. La differenza è una, che io credo che caratterialmente Di Gregorio in questo momento da 1 a 10 sia 0. Cambiaso ci si può lavorare molto di più, secondo me, è un'impressione, è un'impressione. Quindi sa benissimo che da lui ci si aspetta di più, ma anche per proseguire la sua carriera, e che può fare di più, e che può fare di più. Di Gregorio penso sia veramente una storia arrivata ai titoli di coda nel peggiore dei modi, ma che è iniziata anche male. Ragazzi, intanto vi lascio quest'ultima notizia, poi vi lascio ovviamente a Quintiliano, perché il nostro Fabio ci dice: all'ordo, tra Perin e Di Gregorio c'è una differenza di costo salariale in favore del secondo di circa 900.000 euro. Quindi alla fine, insomma, sì, meno di un milione, che per una società è come per Quintiliano offrirci un caffè. Va bene, arriva Quintiliano, che ha speso tutto, ragazzi, ha speso tutto in vacanze, poi infatti per quello era stato sequestrato ieri dall'anonima sequestri sarda, ma noi l'abbiamo recuperato. E noi ci vediamo domani, grazie, bellissima puntata anche oggi, sempre per merito vostro. Ci vediamo domani? Sì, che dici? Io penso di sì, tutto sommato, sempre se...
14: No, spiace.
7: Ah, non ci sei domani. Ok, vabbè, ma sei proprio sicuro, eh? Vabbè, ok.
14: Ti giuro, no.
7: Vabbè, ok. Benissimo, grazie a tutti, ragazzi. A domani.
3: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera. Cose di calcio.
0: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
15: Martedì 17 agosto, buona giornata da Antonio Paolino, questa è l'edizione odierna di Cose di Calcio, il sommario mercato, ora il piano cessioni, in uscita almeno 5-6 giocatori. Vicario spinge Di Gregorio all'Olympique Marsiglia. Festa Juve allo stadio ieri, rovinata però dall'inutile invasione di campo. Spalletti, vice di Elkan in panchina, assieme, uniti per aprire un ciclo. Con Sensao e McKennie gli ultimi gol passano dalle loro invenzioni. Buona giornata, ben trovati da Antonio Paolino, eccoci rigorosamente in diretta. Un saluto alla regia di Roma, al nostro imperatore Costantino che ha preso in mano le redini già da questa mattina. Ben ritrovati, il giorno dopo l'ultima amichevole, in pratica scatta qualcuno anche ormai fotografato che lo scatto verso il campionato è rappresentato da quella massa di persone che festosamente, se glielo permettono, entrano in campo rovinando, a mio avviso, al di là del campo, perché ho visto portare via bandierine, zolle e non siamo proprio alla fine del campionato, ma rovinare quella festa delle famiglie che avrebbero apprezzato, tante famiglie, tanti ragazzini, tante ragazzine che poi si adeguano a quello che capita, si scende in campo, visto portare via anche le bandierine, e per non festeggiare, per essere, per fare quello che fanno tutti gli altri. È arrivato l'invito da parte di Spalletti, forse sarebbe meglio invadere all'ottantesimo, so che ne avete parlato stamattina con Claudio Zuliani che saluto e ringrazio anche il prof Luigi Schifo con cui avete trattato anche altri temi, oltre a quelli dell'amichevole. Io con voi oggi vorrei concentrarmi, prima che sul mercato, su quel sorriso che abbiamo ritrovato, che ho ritrovato, e poi faremo sentire anche nella sua risposta da parte di Spalletti. Così comincia meglio la stagione proprio il nostro allenatore. L'anno scorso non c'era lui, Tudor disse la stessa cosa sull'invasione di campo. So come la pensate, qualcuno non è d'accordo, bisognerebbe fare l'invasione e allora apriamo lo stadio e facciamo una grigliata tutti insieme. Quello non è l'intento. L'intento, a mio avviso, sarebbe giocare 90 minuti. Una bella giornata di festa, la Juve ieri intelligentemente ha evitato anche la convocazione di determinati giocatori che avrebbero suscitato mugugni, quindi la logica porta a quello. Non ha presentato, come fa sempre con lo speaker, il grande DJ Nanà, le formazioni, né dei giovani, preservandoli un po'. Io conosco la mentalità che si ha senza troppa esaltazione. Molti parenti, molti amici di queste promesse bianconere erano certamente allo stadio, uno stadio di 22.000, adesso vi do il dato anche giusto se l'ho conservato, comunque primo anello praticamente riempito, secondo anello aperto solo quello della curva sud, prezzi popolari. E a quel punto godiamoci la partita, godiamoci quelli che entrano, quelli che escono, godiamoci quello che non possiamo goderci durante la stagione, perché poi ci sarà da scappare negli spogliatoi per preparare la partita dopo, per allontanarsi dai fischi o per non prendere o non esaltarsi per i troppi applausi. Non ci sarà tutto quel tempo. Andrebbe vissuta come una festa, come un matrimonio, come una festa di compleanno, come una pericena di metà agosto, dal mio punto di vista. Certo che bisogna riflettere come organizzazione, al di là, no, che poi diventa una festa, ho visto bambini, famiglie, padri addirittura invitare a scendere in campo, ma certo l'avrei fatto anch'io, ci mancherebbe. Però nell'editoriale che vi invito a leggere oggi su Tutto Juve, il sottoscritto prende un po' le distanze dicendo: la squadra deve essere rodata, è un buon rodaggio, la famiglia attorno bianconera, chi resta in città, chi vuol venire, che una volta andava a Villar Perosa dove capitavano le stesse cose, ma in modo anche lì un po' più familiare. Qui mi sembra che sia la ricerca del selfie, cambiano i tempi, è vero, della zolla di terra, di prendersi la bandierina, di non andare neanche a farsi la foto con un proprio giocatore. Io avrei apprezzato vedere anche la next gen, tutta la next gen, avrei guardato tutto quello che capitava attorno, curiosissima la situazione di Spalletti seduto insieme a Jonel Khan in panchina. C'è un segnale molto forte da parte della proprietà, un segnale molto forte, non è solo simbolico. Interessante vedere Jonel Khan con i propri figli che stanno diventando juventini, ma veramente come pochi altri. Si capisce, lo si intuisce. Forse anche questo impone delle riflessioni. La volontà della proprietà di ricominciare ogni volta, di rialzarsi, di investire. Io ci vedo questi aspetti. e guardate quanti ce ne sono positivi. Quando ce ne sono di positivi, vanno detti. Quando le cose non funzionano, bisogna dire quello che non funziona, altrimenti non si cresce. Buona la partita della Juventus, una partita non amichevole. Ha provato a giocare con il ritmo e l'intensità che dovrà mettere in campo contro il Frosinone. Non so se siete d'accordo, anche questo è un quesito. E poi la formazione. La presenza di Pinsoglio è un riconoscimento alla carriera. Intanto stiamo vedendo le immagini di Vicario sbarcato ieri, non ha fatto in tempo ad arrivare allo stadio, un giocatore che è stato ufficialmente catalogato il piano B della ricerca dei portieri della Juventus, ma penso che fosse il piano immediatamente successivo, il piano B, ok, qualcuno può dire C, quello che vuole, ma di un gruppo ristretto di portieri. Io penso che le motivazioni di questo portiere non siano inferiori a quelle che avremmo potuto trovare in portieri anche più esperti, più effervescenti. Ce l'ha detto anche Spalletti. Forse parte da quel rapporto mai decollato tra Spalletti e Vicario ai tempi della nazionale, ma niente di che, mi dicono. Sicuramente non si sono lasciati, no, come due amici al bar, dispiaciuti, onestamente. Questo è quanto mi risulta. Però, detto questo, le motivazioni di un portiere. Perché non ha fatto bene se lo hanno cercato al Tottenham? Perché dipende dalla squadra che ti trovi. I problemi del Tottenham, no, che è una squadra che è andata addirittura, ha provato a ripiegare per raddrizzare la situazione su Tudor dopo che l'avevamo scaricato noi della Juventus, è un po' come la Lazio che cerca Gattuso, se mi permettete, e che esce col Mantova. Puoi avere il miglior giocatore della terra, ma in porta i difetti triplicano, si evidenziano tre volte di più rispetto ad altri ruoli. La formazione di ieri che cosa vi dice? Vi dice che tolto Pinsoglio, che era un modo per lasciare Perin a riposo per 45 minuti, mischiare un po' le carte, mettere il portiere Perin nella ripresa con un qualcosa di diverso rispetto a quello che secondo me vedremo, quindi alzando un po' il rischio anche per Perin, ok? Perché un conto se giochi con Bremer, Kelly, Kalulu e Cambiaso. Ieri, primo tempo, Pinsoglio in porta. Un conto se Rugani, Gatti e gli altri che erano entrati e poi ce li siamo persi perché la partita non è neanche cominciata. Ci dà l'indicazione che intanto è voluto cancellare dall'album la foto e l'immagine di Di Gregorio. E che Vicario non penso che sia pronto per giocare in 5 giorni a Frosinone. È da un po' che non gioca e deve un po' entrare nei meccanismi bianconeri. Ecco che cambiando il solo portiere, Pinsoglio, e mettendo Perin, che va anche tutelato, perché se si facesse male in questi giorni in allenamento sarebbe un mezzo dramma iniziare in questo modo. Saresti costretto a mettere Pinsoglio, a mettere Vicario, non so lì la scelta su chi ricadrebbe. Il resto, a mio avviso, ha portato l'amichevole di ieri, eccola qui l'importanza, a verificare le condizioni, le distanze, gli inserimenti, gli incastri di quella che dovrebbe essere la formazione titolare già domenica prossima in quel di Frosinone. Bene la difesa, reattiva, i nuovi arrivati, presentati, loro sì, col nome, incitati, galvanizzati dal vestire la maglia bianconera. Lukumi e Colomuani mi hanno impressionato dal vivo prima di iniziare la partita. L'emozione di Ekator e il dispiacere per non aver convinto, ma lo sanno bene anche loro, coloro i quali erano in campo, convocati o non convocati, di forse fra qualche giorno non essere più parte di questo gruppo, ebbene la Juve deve guardare avanti, perché chiuso un ciclo, scivolati verso il baratro, è la curva, gli economisti lo dicono sempre, la curva non può che riprendere a salire. Potrebbe essere questa la formazione? Mi dite voi che cosa avete tratto dall'amichevole di ieri, da metà amichevole di ieri? Ancora un significato la partitella in famiglia fatta in quel modo? O la giochi tutta e poi passi mezz'ora a far girare su 11 Jeep, con un piccolo spettacolino semplice, non costoso, passi davanti a tutti i settori, oppure la squadra divisa a gruppi, in 10 minuti, un quarto d'ora, saluta tutti i tifosi che sono al primo anello. Altrimenti andiamo tutti al secondo anello, altrimenti facciamo una partita di un altro livello, ma è una vetrina, lasciamola come vetrina, continuiamola a fare allo stadium, ma a mio avviso l'organizzazione deve porsi anche altri interrogativi, non ultimi, quelli della sicurezza. Gli aspetti più interessanti dell'amichevole di ieri, me li raccontate anche voi? Tra poco poi andremo a rispillolare le dichiarazioni anche di Spalletti, a cui, lo ammetto, è la prima volta dopo tanto tempo che lo rivedo con un sorriso riaffiorante. Perché? Perché adesso dipenderà anche un po' da lui, molto da lui, da una squadra a cui stai tentando di togliere l'erbaccia che non serve o che ti sembra che non servisse. Mi sembra che ci sia più unità di intenti anche con i dirigenti, che hanno messo in evidenza, hanno mostrato anche i loro difetti, i loro limiti, limiti figli di una campagna acquisti, cessioni che hanno ereditato e di situazioni che quindi hanno dovuto gestire e che dovranno continuare ancora a gestire adesso con una decina di giorni per centrare operazioni in uscita. Vedo anche un Jonel Kahn più rassicurato dal nuovo corso, la voglia di andare in panchina, di stare con Spalletti non c'era stata prima e penso che gli fosse stata già prospettata. Tanti aspetti positivi, me ne aggiungete anche voi, visto che a volte dite siamo un po' critici, siamo critici se lo dobbiamo essere, ok? Non mi esalto per il 2-0 della partita di ieri, ma sicuramente rivedo quelle che sono le certezze. Yıldız, la capacità distruttiva, palla al piede, quando è esplosivo non ce n'è per nessuno. Consensao, il gol che aiuta a togliersi di dosso delle paure. McKennie, il giocatore fluido del nostro reparto centrale del campo, intelligenza tattica superiore alla media, rilassatezza giusta, equilibrio giusto da parte di Locatelli, Douglas Luiz più veloce nelle scelte, non ancora esaltante, però se dobbiamo tenercelo, almeno questo è il minimo che ci deve garantire una, due, tre partite, visto che ancora una volta è partito titolare ed è quello che probabilmente ha giocato più minuti rispetto agli altri. La difesa ha capito che ognuno della difesa ha capito che si è stata aggiunta esperienza, fisicità, e ti fa capire che forse le cose sono già andate discretamente bene in passato, l'anno scorso, ma si può far meglio proprio per la sommatoria dei singoli elementi del reparto difensivo. In attacco, Colomani, se dovessimo dare una pagella, non ha ancora dimostrato di essere il centravanti della Juventus, ma ha avuto tre ghiotte occasioni, un po' sfortunato, ma almeno la

0: della partita, termine della partita. Termine metà partita, ma al termine della giornata in famiglia, mister Spalletti. Andiamolo a sentire e poi ripartiremo anche dall'essere stato vice allenatore di, incredibile, John Elkann, la proprietà. Ascoltiamo.
1: Impegna da parte della società, da parte dei direttori di ricreare questo antagonismo nei ruoli, come abbiamo detto prima, e abbiamo fatto delle operazioni interessanti, delle operazioni intelligenti da un punto di vista mio. Naturalmente poi quando scendi un po' di livello puoi rimontare sopra quei gradini persi. C'è sempre un lavoro da fare, c'è sempre un tempo da dover gestire. Noi siamo nelle condizioni di andare a prendere calciatori come hanno fatto le società spendendo tantissimo, però delle cose le abbiamo fatte secondo noi, vabbè, anche vigente. Poi c'è ancora del lavoro da fare, probabilmente per essere del livello di qualche squadra, ecco. Anche perché sicuramente per quello che vedo già a questo momento noi abbiamo una squadra forte, però bisognerà anche essere più bravi degli altri, perché sono forti anche gli altri, ce lo sono 5-6 di squadre fortissime, come la nostra. Se forte bisogna essere,
2: Grazie.
1: mantenere quello che è, diciamo, la qualità iniziale di questi calciatori e metterla poi in pratica durante lo scorrimento delle partite e durante il percorso che abbiamo da fare insieme, come diceva l'ingegnere.
0: Come diceva l'ingegnere, allora, eccoci, questa uno degli estratti che avrei voluto farvi ascoltare per approfondire. Se ci sono dei vocali, Costantino, li facciamo anche già ascoltare e sentire, così allarghiamo la prospettiva anche con il pensiero dei nostri ascoltatori.
3: Buongiorno, ciao direttore Luca San Donato. Io sono contento che si sia sbloccata la situazione portiere, che ne abbiamo parlato tanto in questi giorni. E Vicario è un giocatore che ha 30 anni, è il secondo della nazionale, ha forti motivazioni. Ho visto anche un'intervista di qualche tempo fa dove sosteneva che il suo idolo è Buffon, insomma, c'è della juventinità in questo ragazzo, secondo me. Ora, piazzare Di Gregorio al Marsiglia, anche in prestito, va benissimo, e anche dal punto di vista commerciale, finanziario, l'operazione Vicario, 8 milioni più 2, nel caso si decida di riscattarlo, si decida, è
0: Si decida.
3: un'ottima soluzione. Anche perché Perina ha già un affaticamento muscolare, e quindi domenica a Frosinone vedremo. Ciao, buona giornata, grazie.
0: Grazie, vedremo di questo affaticamento. Il periodo impone attenzione anche su questi aspetti fisici, naturalmente. Grazie. Da San Donato, milanese, immagino, e, per quello che ci hai detto, per quello che hai aggiunto alla nostra chiacchierata. Abbiamo visto infatti come hanno difeso bene ieri contro ragazzi di Serie C. Non è che quelli di Serie C sono scarsi, sono più scattanti. Non ne avevano troppo, avrebbero dovuto giocare praticamente tutti. Li lasci anche un po' sfogare. A me sembra una difesa migliore, non per quello che ho visto ieri, perché ci sono state situazioni anche solo sullo 0-0 o sull'1-0 dopo il gol di Conceição, in cui hanno replicato molto bene. Questo mi fa capire anche, no, che l'eliminazione in Coppa Italia del giorno prima della Next Gen è stata una beffa. Non la seguo sempre attentamente, c'è chi lo fa per noi, intanto un grosso in bocca al lupo anche a Brambilla, a Mister Brambilla. Perché la cosa che mi ha colpito di Brambilla, oltre a conoscerlo molto bene e a riconoscergli un ruolo di grande professionista, al di là che umano, perché lo conosco da anni, vi svelo anche il segreto, quando giocava nel Torino e seguivo il Torino, per lavoro si segue tutto e si va a lavorare al mercato che serve o dove ti mandano. in quegli anni lì per RTL 102.5.

0: che sono stati tra l'altro anche dei miei grandi maestri e che mi hanno introdotto in questo mondo giornalistico. Ebbene, Brambilla ha ricordato anche l'emozione, poi ascoltiamo un passaggio dell'intervista di ieri, certo che si centrava sulla partitella, ma poi ci sono gli svolti che interessano di più a Brambilla, quelli di formare dei ragazzi, quelli di competere in un nuovo girone di Serie C e cancellare un po' l'amarezza dell'eliminazione in Coppa Italia del giorno prima. Ma anche l'affetto e il ricordo, entrando in campo allo stadium, dove non ci entra spesso, che lo ha riportato indietro praticamente di un anno, quando si ricordava esattamente la partita contro l'Udinese in cui ha fatto il suo esordio e praticamente negli almanacchi del calcio risulterà l'allenatore col 100% di vittorie, perché battemmo in quell'occasione l'Udinese prima del passaggio appunto tra Tudor e Via Brambilla e appunto Spalletti, che ieri si trovava come avversario. Se ce l'abbiamo a disposizione, andrei a ascoltare anche la pillola di Brambilla sui ragazzi della Next Gen.
1: Ma sì, è un peccato insomma finirla così presto, in genere si andava un po' più avanti, i nostri ragazzi ci tenevano a giocare, però è un po' una consuetudine insomma, dai. Poi la partita di oggi è stata una festa, è stata insomma una bella partita, noi abbiamo cercato di fare quello che riuscivamo, penso che i ragazzi nostri si siano divertiti e sia stata una bella esperienza per loro.
2: Ci avete provato in tutti i modi, alla luce anche di una partita più significativa, purtroppo amara per voi di ieri.
1: Sì, oggi sapevamo insomma che tipo di gara dovevamo fare, sapevamo che c'è grande differenza, insomma abbiamo cercato di difenderci, poi qualche ripartenza, abbiamo avuto qualche occasione. Rispetto poi alla gara di ieri, è stata una gara influenzata chiaramente anche dall'espulsione che siamo riusciti a portare poi al 90°, poi ai rigori sono stati più bravi loro.
3: Le chiedo se, confrontandosi con Spalletti, quanti dei suoi ragazzi possono fare alla scuola e quanti le potrebbero portare via, quanti sono pronti a avvicinarsi al salto, perché è ovvio che non è ancora ora del salto.
1: Ma noi abbiamo ragazzi giovani di qualità, ci sono ragazzi che hanno potenzialità per fare il calcio vero. Bisogna aspettarli, bisogna avere pazienza, il mister li conosce perché li ha avuti in ritiro, bisogna creargli il percorso giusto. Io credo che il nostro lavoro sia questo, di prepararli in caso poi nella prima squadra abbiano bisogno per qualsiasi motivo.
2: Mister, sedere ancora su questa panchina, vivere giornate del genere, che effetto le fa?
1: Ma per noi è sempre un onore, un motivo di orgoglio essere qua a disposizione della prima squadra per una giornata di questo tipo, per questa partita, insomma, i ragazzi sono contentissimi. Poi per quanto mi riguarda, insomma, il ricordo è andato anche a quella partita con l'Udinese, in cui ero nella panchina, diciamo, di destra, ed è stata per me un'esperienza bellissima.
4: Mister, come hai ritrovato i ragazzi che sono andati in tournée?
1: Ma allora hanno fatto un'esperienza per loro importante, perché sono stati a contatto con giocatori veri, insomma con Spalletti e tutto il suo staff. Hanno avuto anche occasione di giocare, alcuni sono riusciti a mettersi in mostra. L'importante per loro è, quando poi ritornano con noi, settarsi su quello che è la Next Gen, la Serie C, che ci sono sicuramente difficoltà diverse rispetto a quello che trovano sopra.
4: Mister, devo chiedere, uno dei più, diciamo, apprezzati durante soprattutto la preparazione della Juventus prima squadra è stato Vicina, un giocatore che sta aumentando tantissimo a livello anche di qualità. Può essere l'anno decisivo anche per la sua consacrazione?
1: Ma ripeto, allora, questi ragazzi che hanno fatto il ritiro con la prima squadra, poi quando scendono a giocare con noi devono dimostrare poi di essere di livello superiore. Ripeto che comunque io sono convinto che hanno le potenzialità per poterlo fare, poi è sempre il campo quello che parla. Sicuramente hanno tutti la testa giusta, la volontà e l'applicazione per crescere, questo è fondamentale.
2: Giorgio, il cane è passato anche dallo spogliatoio della Next Gen, a dire qualcosa al mister, ai ragazzi che
1: No,
2: rappresentano il futuro?
1: Sì, no, l'abbiamo salutato poi sotto fra i due spogliatoi, l'abbiamo salutato tutti, sì.
4: Mister, l'ultima domanda gliela volevo fare più che altro sulla questione del girone. Che cosa si aspetta quest'anno sul campionato, sul girone che avete?
1: Ma allora, sicuramente dal punto di vista logistico per noi è un girone più morbido, perché chiaramente le trasferte sono meno impegnative. Poi dopo il girone è tosto, come lo sono il girone B e il girone C. Comunque la serie C è un girone tosto dove bisogna essere all'altezza, e soprattutto per quanto ci riguarda dobbiamo crescere dal punto di vista caratteriale, dell'atteggiamento, perché in serie C non regalano niente.
4: Grazie.
0: E allora abbiamo ascoltato un po' tutti i temi trattati anche con Brambilla, perché poi alle 13.10 ci metteremo in collegamento con Fabio Zaccaria, che conosce molto bene e non solo la realtà della Next Gen. Noi ci lasciamo per qualche secondo, spazio ai vostri vocali 340-5425-324, spazio ai vostri messaggi appena riuscirò ad aprire la nostra messaggistica, e soprattutto cosa manca alla Juventus? Andiamo già avanti, facciamo un passo avanti, si fanno i nomi di Kessi e di Zirze, accontenterebbero le vostre esigenze? Ne parliamo tra pochissimo anche col direttore Malu Pasincan. A tra poco.
5: Cose di calcio.
6: La prima radio sportiva del mondo bianconero
5: che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, cose di calcio, quando siamo arrivati al 18 di agosto e sono le 12:40 minuti. Tra poco ci collegheremo col direttore Malu Pasincato per tirare un po' le somme del mercato fino ad oggi, compreso il nome di Vicario, Vicario che si è espresso con parole molto importanti nei confronti di Buffon, che è stato un po' il suo beniamino all'inizio della carriera, ma è stato anche poi il suo supervisor nel periodo della nazionale. Malu, servirebbe un bomber con la sua stazza fisica per la Juve, sembra servirebbe un Lukaku, tanto per essere chiari. A volte amichevolmente ci scherziamo sopra con il direttore che tra poco avremo in collegamento, naturalmente. Nell'attesa ascoltiamo altri vostri vocali. Oggi andiamo di vocali, avrete capito che sto riuscendo a risolvere un piccolo problemino sul mio PC con la vostra messaggistica, con i vostri messaggi non vocali che invece ascoltiamo grazie alla regia di Roma.
9: Direttore Antonio, buongiorno. Daniel Tenerife, sono d'accordissimo con te sul fatto che questa partita, considerando soprattutto che è l'ultimo test di solito prima di iniziare il campionato, deve avere un valore di allenamento superiore, quindi o si cambia il concetto, si cambia posto, si cambiano modalità, altrimenti così
0: o diventa la prima amichevole prima di partire.
9: Era anche normale aspettarselo, non si può proporre la stessa cosa davanti a un pubblico di 2000 persone e un pubblico di 20.000 persone. Come ha lasciato la partita di ieri, io ho la gran paura del terzino sinistro, anche la Next Gen, una squadra comunque di giovani di Serie C e con dei giocatori normali, riusciva puntualmente a bucarci a sinistra. Quindi noi parliamo di l'altro attaccante, il centrocampista e così via, ma noi abbiamo un problema serio, serissimo sul terzino sinistro, a mio parere.
0: Allora, intanto ho risolto il mio problema, vedete che mi date il tempo necessario per aprire la messaggistica. E il tuo messaggio mi fa riflettere particolarmente, la domanda la gireremo immediatamente anche al direttore Malù, appena c'è potete darmi cenno in cuffia, lo dico per la regia di Roma. Detto questo, quello che un po' avevamo accennato ieri nel corso della trasmissione versione XL di Cose di Calcio con Paolo Rossi, ecco, grazie a Costantino, tra poco abbiamo Malù pronto per noi. Dicevo, ma alla fine la Juventus, se dovesse anche dover scegliere o cercare un esterno di fascia, come ci ha appena detto, e non ha tutti i torti, devo essere sincero, di cose da fare ce ne sarebbero tante, siamo arrivati già a 6 acquisti, 4-5 se non sono titolari poco ci manca o lo diventeranno nel breve periodo, apre un capitolo che avevamo sottovalutato. Cioè la Juventus con Celik, con Lukumi e con la ricerca di un esterno di fascia sinistra, cioè cambierebbe probabilmente tre degli interpreti. E allora il problema era la difesa? Oppure il problema ricadeva sul centrocampo che non faceva troppo filtro ma non poteva fare molto di più con Thuram e Locatelli? Vedete che la coperta corta, larga o stretta si allunga, si sposta in base un po' all'analisi che viene fatta. Direttore Malù Pasincato, ben ritrovato.
10: Buon pomeriggio Antonio, buon pomeriggio a tutti.
0: Eccoci, allora stiamo ragionando e ha aperto un tema ampissimo il nostro radioascoltatore, accennandoci e facendo una riflessione sull'amichevole di ieri, giocata per 45 minuti, tutti i discorsi, poi lascio a te anche la risposta, la domanda aperta. Ti chiedo direttore, ma alla fine la Juve cosa dovrebbe ancora cercare, vista la Juve di ieri che per certi versi in difesa ha già fatto tanto, là davanti si è potenziata, a centrocampo in porta ha preso un portiere sulla carta più affidabile di quello che aveva, almeno come esperienza e personalità, ma alla fine manca ancora forse un attaccante, si fa il nome di Zirkzee, un centrocampista, c'è chi che aspetta, dicono, se sai qualcosa di più dimmelo anche tu, ma l'ascoltatore ci diceva guardate che manca ancora un esterno di fascia sinistra e il problema resta ancora la difesa? Cosa ne pensi?
10: Guarda, diciamo che fino ad oggi, dopo l'arrivo ieri di Vicario, il mercato ha preso comunque un andazzo per me positivo. Mancano delle cose che si può valutare anche dopo la prima giornata, nel senso che il mercato aperto fin dopo le prime due giornate addirittura ti consente anche all'ultimo degli aggiustamenti per quanto riguarda i vari incassi. Perché dopo cosa succede? Ci sono gli scontenti sia alla Juve, sia al Milan, sia a Napoli, sia altrove, no? E dunque quegli scontenti possono essere dei valori aggiunti per te. Faccio l'esempio, la Juve prende Kalulu, che sembrava in uscita dal Milan come un giocatore che non rientrava nel progetto Milan. Kalulu arriva alla Juve, oggi è un titolare, quasi imprescindibile. Cosa succede? Ti faccio l'esempio del discorso di Fofana o di Tomori che sono usciti dal Milan. Possono essere dei giocatori attraverso uno scambio, magari con Nico Gonzalez che può essere un prospetto che può interessare al Milan, ma magari Nico Gonzalez va al Milan, esplode più di quello che ha fatto la Juve e viceversa il Fofana, il Tomori che arriva al Milan, dal Milan fa quello che magari al Milan pensavano che non facesse più, o comunque solo il fatto di cambiare ti permette di poter, anche per una rivincita personale, andare a dimostrare il tuo proprio valore. Dunque gli incastri si vanno, tra virgolette, a definire. Dunque il grosso uno lo fa, adesso bisogna capire. Tu non sei contento di Jonathan David, però se lui non esce tu non puoi prendere né Mateta né Virde né chi vuoi tu, perché comunque numericamente devi farlo uscire. Anche a centrocampo, adesso con la promozione di Douglas Luiz, perché questo va detto, il vero promosso del calciomercato, ma dell'estate in Juventina, è Douglas Luiz, un giocatore diverso, un giocatore che ha trovato la fiducia in Spalletti. Io ho detto sempre, quando un giocatore ha anni di contratto e comunque da dove arriva ha sempre dimostrato di essere un buon giocatore, non può essere diventato uno incapace di giocare. Tu hai anche la psicologia giusta, l'allenatore che ti stimola a dire: oh, guarda che tu devi dare molto di più di quello che stai facendo, perché hai delle potenzialità importanti, dimostramele. Perché non è solo il direttore sportivo che sbaglia, a volte sono anche gli allenatori che non valorizzano quello che il direttore sportivo gli fa avere. E in questo caso facciamogli l'applauso fino a questo momento a Spalletti, che ha rivitalizzato un Douglas Luiz che sembrava classico giocatore che torna perché comunque sei sotto contratto, fai quelle due settimane di preparazione e poi fai in altri video. Invece no, Douglas Luiz ha fatto sì che oggi a centrocampo ci può solo essere un'entrata, perché se Thuram torna in condizione, come ci auguriamo tutti, se Locatelli, se Douglas Luiz, a quel punto se Miretti non esce, c'è Miretti, comunque gli dicono che sia l'uscita, Arthur in uscita, a quel punto tu vai su un giocatore, dunque vai o su Kessi o su Fofana. Però Kessi non penso che aspetti fino all'ultimo giorno di mercato, anche se un giocatore libero può essere tesserato alla chiusura del gongo, appunto, dell'ultimo giorno, perché comunque ha fatto bene in Arabia Saudita, l'Al-Ittihad che gli ha fatto una proposta e lui là guadagnava tanti soldi. Per venire in Italia la Juve si è abbassato un altro momento lo stipendio, ma non è che sta ad aspettare in eternità. Qualora non dovesse vedere lui, ci può essere l'alternativa di Fofana o di altri centrocampisti che possono essere sulla shortlist di Massari e Cannavali, che non ne conosciamo i nomi, che magari all'ultimo minuto vengono a rinforzare la Juve.
0: Malù, diversi aspetti, ti ascoltavo, ogni 10 secondi una tua riflessione mi portava a preparare una domanda, ma mi hai stravolto tutte le domande e non basterebbe il tempo. Mi dà però l'occasione di confermare con te presente quello che capiterà dall'inizio del campionato, cioè da fine mese sostanzialmente. Noi ci risentiremo col direttore Malù Pasincato, dimmi se sbaglio, Malù, direttore, il giovedì, perché la trasmissione Cose di Calcio comincerà alle 13, e nella prima oretta, nella prima mezz'oretta, il primo blocco sostanzialmente, tratteremo il tema principale della giornata, della settimana, dopo l'Europa League, a risultato acquisito, eccetera. Quindi analizzeremo a fondo l'aspetto principale di quella settimana col direttore Malù Pasincato, ma poi da quel tema sviscereremo tutte le domande possibili indirizzate proprio a Malù Pasincato. Quindi diventerà una rubrica nella rubrica, con le risposte, botte e risposta, flash, non troppo, perché tanto siamo abituati a ragionare, ad aprire magari diversi argomenti, e lo faremo in tua compagnia. Se sei d'accordo, sottoscriviamo l'accordo oggi pubblicamente, direttore.
10: Sì, sono d'accordo assolutamente, anche perché giovedì è sempre vigilia di Europa League, di Conference League, comunque si arriva
0: di calcio internazionale, dai, quello che piace a te.
10: Internazionale, e dunque assolutamente avremo tanta carne al fuoco.
0: Tanta carne al fuoco, e potremmo aggiungere a quel punto, perché poco per volta si avvicinerà anche gennaio, quello che sarà costretta magari a fare in corsa la Juventus. In corsa sono arrivati tanti messaggi, direttore. Ma Cummins potrebbe andare verso la Roma di Gasperini anche in prestito con diritto? Ci scrivono da Ivrea, William. vira su un altro tema, perché poi adesso inizia il mercato in uscita.
10: Uno punta a cercare di mandare il giocatore per l'allenatore che più l'ha valorizzato. Bisogna capire se in questo caso Gasperini lo accoglie a braccia aperte oppure magari non rivede più il Cup Miner che aveva a Bergamo, però è un'idea.
0: Che cosa fa la differenza in un giocatore come Cup Miners? Che idea ti sei fatto? A questo punto continuo su Cup Miners.
10: Ci ho fatto l'idea che non è scattato quella scintilla, è arrivato giustamente come l'acquisto più importante dell'era di Thiago Motta, e poi dopo purtroppo non è riuscito sia per qualche infortunio di troppo, ma sia proprio non è sbocciato con la scintilla. È difficile spiegarlo, però veramente visto la Juventus sembra il lontano parente di quello visto all'Atalanta. Ricordiamoci, è stato il miglior centrocampista del campionato quando l'ha acquistata la Juve. Dunque questa cosa qui ti fa capire che basta a volte cambiare l'ambiente, e basta anche indossare, con tutto il rispetto per l'Atalanta, maglie pesanti. E le maglie pesanti sappiamo che non me ne vogliono altre squadre, ma sono quelle delle tre big storiche, che sono le tre maglie che veramente ti danno là alla tua carriera, e praticamente il giocatore non riesce a far vedere quello che tutti quanti ci aspettavamo da lui. Dunque o rilanciando chi lo conosce bene, o andare all'estero, in Inghilterra, in Germania, in altri campionati.
0: Ecco, argomento simile è quello di Douglas Luiz. Era arrivato con tantissime speranze lui, e attorno a lui anche la Juventus, ne ha avute tante. Non ha funzionato. Che cosa sta riuscendo invece ad ottenere, per necessità anche, secondo me, dimmi se ho torto o c'è un minimo di ragione nella mia riflessione, Spalletti da un giocatore come Douglas Luiz? Su cosa ha lavorato, su cosa avrà lavorato, e cosa ha fatto già per far scattare comunque quella scintilla minima indispensabile per poter restare e forse anche esordire domenica prossima contro il Frosinone?
10: Ma quando hai un allenatore che tu sei sotto contratto ma lui non ti ha mai allenato, la prima cosa che il coach dice: io prima di mandarlo via voglio vederlo sotto i miei occhi, con la mia metodologia, con il mio modo di vedere il mio calcio, e poi do un giudizio. Un po' come è successo al Milan, faccio l'esempio perché mi piace anche fare parallelismi con le altre squadre. Arrivato a Moin, tutti pensavano che magari Musa nel centrocampista doveva essere il primo in uscita, e invece ha detto no, Musa rimane. Fofana titolare al Milan, a Moin ha detto no, non rientra nel mio modo di vedere il calcio, il mio modo di giocare. Uno può dire: ma come? L'altro è stato dato in prestito a destra e a sinistra, adesso rimane il titolare fuori dal progetto. Gli allenatori hanno i loro desiderata, il loro modo di vedere. In questo caso c'è la stessa cosa: Douglas Luiz non l'aveva allenato Spalletti, lo ha visto, ha toccato le cose giuste a livello psicologico, a livello che comunque sa che se sta bene è un buon giocatore, questo è innegabile. Ha toccato le corde giuste, in questo caso il giocatore ha capito che è l'occasione per riprendersi quello che in questi anni non ha potuto dimostrare, e non si è fatto scappare l'occasione. Dunque è stato titolare tutta l'estate, e tutta l'estate ha dato sempre ottime risposte. Dunque bravo a lui che ci ha fatto trovare pronto, ma bravissimo al mister, perché ripeto, gli allenatori devono aiutare anche le società, perché se spesso capitano le minusvalenze, qualche volta c'è anche la mano dell'allenatore a non valorizzare, certo, quello che gli viene dato.
0: Senti, ti alleno un po' poi a quello che diventerà un filo diretto con gli ascoltatori di Radio Bianconera il giovedì, a cominciare dalla prima settimana di settembre. Angelo da Padova, senti un po' gli umori, dopo l'amichevole di ieri, dopo l'arrivo anche di Lucumi e Vicario. Poi ti faccio una domanda specifica su questi giocatori, ma sul mercato al momento, non in generale, il voto al mercato, lo faremo poi a settembre. Angelo da Padova ci scrive: Antonio, stesso centrocampo dello scorso anno, attacco senza Vlahovic, squadra peggiore della scorsa stagione. Ti trova d'accordo?
10: Non mi trovo d'accordo nel senso che vediamola. Quella della scorsa stagione abbiamo visto che non ha tentato la zona centro, se quello è un fallimento. Senza, questa vediamola, nel senso che comunque arrivano due giocatori che se fossimo nel mercato anglosassone, nel mercato inglese, non sarebbero arrivati, Colomani e Vicario, perché in Inghilterra si guardano tanto i data e dunque quello è la prima cosa. Se uno va a vedere i data della stagione scorsa di Colomani e di Vicario, non sono due giocatori da prendere. Ma ragionando all'italiana, io sono d'accordo che i data mi aiutano in parte, ma io se Vicario ha avuto un problema di qualche genere lo so parlandoci. Se Colomani voleva fin dall'anno scorso non andare al Tottenham a venire alla Juve, devo capire quello che è successo. Dunque va bene l'aspetto tecnologico dei dati nudi e crudi, ma ci va poi l'aspetto anche mentale, anche quello proprio del one to one, che ti fa capire quello che è successo al giocatore. Dunque è giusto in questi casi a giocatori che vogliono dimostrare il proprio valore con la maglia bianconera, dargli questa opportunità, e sarà loro appunto far ricredere quelli che hanno lasciato andare con leggero.
0: Tra l'altro rispondo anche all'amico Luciano, prima parlavo di Colomani che ha avuto tre occasioni, ha centrato almeno la porta, mi accontento ancora di poco, poi quei tre tiri devono entrare almeno uno e mezzo, due in porta. Ma mi dice, tanto avresti detto le stesse cose se avesse centrato la porta anche David, e che purtroppo nell'ultimo anno quante volte non ha centrato neanche la porta, il mio riferimento era solo quello. È un attaccante un po' più sguizzante, onestamente, e anche dal primo giorno che l'ho visto, ovvero ieri, più in forma di quando ho visto anche solo arrivare David. Senti, degli acquisti della Juventus, non ti chiedo se dai un voto 8, 5, 12, quello che è, sarà il campo, un po' l'hai anche detto. Mi fai la classifica dei primi tre secondo la tua chiave di lettura, l'occhio clinico del direttore sportivo Malu Pasincato, su quello che sul podio ci metti, medaglia di bronzo, argento e oro, quello che serviva ma magari hai pagato un po' troppo, quello che è un talento e potevi evitare ma intanto hai anticipato i tempi, e quello sul podio, medaglia d'oro, quello che serviva e che hai preso al prezzo giusto. Mi fai una classifica di questo tipo? Mi aiuti a capire quello che serviva, tre pedine che servivano alla Juventus, no? Nell'ordine specifico?
10: Sì, io dico, allora, medaglia di bronzo, Lucumi, perché comunque hai bisogno da affrancare a Bremer un altro giocatore che poteva appunto con lui ergere un muro quasi che diventare invalicabile. Dunque, e poi il giocatore ha voluto a tutti i costi la Juve, aveva squadre in Inghilterra, ma ha sempre detto voglio la Juve. Dunque medaglia di bronzo. Poi medaglia d'argento lo do a Colomani, perché lui giocava al Tottenham ma aveva la testa solo alla Juve, forse vince anche nell'abbraccio che fa nel video che gira virale con i compagni quando entra uno squadro della Juve, come veramente se veramente ha trovato il paradiso quando è entrato nello spogliatoio. Dunque ha voluto a tutti i costi tornare alla Juve, quando un giocatore vuole a tutti i costi una cosa è sinonimo di attaccamento, è sinonimo che è pronto a dare tutto per quella maglia, per quella causa. E per quanto riguarda la medaglia d'oro lo do a Libegovic, perché quando tu squadra vai sul mercato internazionale, prendi un giovane di prospettiva che comunque c'era mezzo mondo che lo voleva, e tu riesci quasi in maniera repentina, rapida, a portarlo a casa, meriti la medaglia d'oro. Poi sarà lui veramente, visto che poi l'attesa sappiamo in Italia com'è, quando arrivi da predestinato, l'attesa in Italia è qualcosa di incredibile rispetto ad altri paesi. Però la medaglia d'oro la do a questa operazione, perché spesso diciamo che non andiamo a prendere migliori talenti, che prendiamo i giocatori diciamo già a fine carriera, oppure giocatori di primo, secondo, di seconda o di terza fascia, qui si è preso un giovane di prima fascia.
0: Senti, ancora una domanda un po' più cattivella su Vicario. Quanto migliora la Juventus con Vicario tra i pali? Se migliora, cosa cambia, se l'età, l'esperienza, e cosa ha di più di Gregorio barra Perin?
10: Io dico una cosa, allora, a parte che non mi piace, mi sai benissimo che non mi piace con questa campagna mediatica contro di Gregorio, che il primo anno la Juve è stato uno dei migliori, tante partite da salvate la vinta di Gregorio, ma questo oggi non ne parla nessuno. L'anno scorso, assieme a tutta la squadra, lui ci ha messo del suo, non è stato impeccabile, e dunque ci sta la critica, ma non il massacro. Perin da un po' di tempo mentalmente, non lo so, si è messo il cuore in pace, come se è un ottimo, forse il miglior dodicesimo che c'è nel nostro campionato, ma per me in un'altra squadra di medio livello sarebbe un titolarissimo. Vicario, ho visto un po' ieri tanti dire che comunque abbiamo preso, ha preso la quarta o la quinta scelta. Vicario è il secondo portiere della nazionale italiana, è dietro Donnarumma, dunque non è che si è preso l'ultimo dei portieri, si è preso ad oggi il vice portiere della nazionale italiana, questo che secondo me, per dargli anche il giusto valore, è normale che non è Alisson, non è il Dibu Martinez, non è quel portiere di quel livello, di quell'esperienza, di quella personalità. Anche lui il primo anno al Tottenham è stato una delle rivelazioni della Premier League, tutti a fargli i complimenti, perché comunque arrivava dall'Empoli, non è che arrivava da una grandissima squadra, e pronti via aveva fatto bene al Tottenham. Poi l'anno dopo i problemi che ha avuto non lo sappiamo, ma comunque un portiere affidabile, lui stesso in cuor suo sa che non arriva come prima scelta, ma sarà al campo a potervi dare l'opportunità di dimostrare che è la prima scelta sul campo. Questo è anche il bello del calcio, perché il campo è l'unico giudice supremo che non mente, e da lì passa tutto. Dunque saprà lui, deve essere lui a dimostrare che io non ho niente di meno a Alisson, al Dibu Martinez, a questi portieri che scaldavano più gli umori della piazza.
0: Direttore Manu Pasicato, grazie per questa chiacchierata. L'appuntamento fisso del martedì, questo almeno ancora per la prossima settimana. E poi filo diretto, sappiatelo, filo diretto, partendo da un tema, il tema della settimana, del momento, le partite di Europa League da giocare, che si sono giocate, le avversarie, il rendimento della Juventus, ma con la professionalità del direttore Malu Pasincato, le sue risposte, domanda dopo domanda, in diretta su Radio Bianconera, il giovedì. Ma naturalmente abbiamo tempo ancora, la prossima settimana, in un appuntamento, di ricordarvelo, e quindi prendete nota per parlare direttamente, filo diretto, con Malu Pasincato. Grazie direttore per tutte le tue risposte e la competenza.
10: Buon pomeriggio a tutti, grazie.
0: Buon lavoro. Noi allora ci fermiamo qualche secondo, poi vi ho già detto, vi ho anticipato il tema. Noi guardiamo alla Juve di oggi, un po' alla Juve del passato, quando siamo in compagnia anche di bandiere della Juventus, di esperti di Juventus, di attualità. E naturalmente avremo due ore tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, come sempre, per parlare di fatti, tattiche, problemi, non problemi, gol, sfide, arbitri, eccetera eccetera eccetera. Sarete bravi anche voi a aggiungere il tema che serve, ma tra poco parleremo anche di futuro, e il futuro passa da parte dei giovani, attraverso i giovani. Ieri c'è stata la sfida in famiglia, e allora ci faremo raccontare un po' come l'ha vissuta un esperto di calcio giovanile come Fabio Zaccaria, della redazione di Juventus News 24. A tra pochissimo.
11: Cose di calcio.

0: tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta. Radio Bianconera. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Gruppo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero,
0: che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Medio Oriente in primo piano. Teheran avverte che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo. Intanto il presidente americano Trump alza i toni nel giorno in cui scade la tregua con Teheran e torna a minacciare l'Oman sullo stretto di Hormuz. In una telefonata con Erdogan, il leader turco ha invitato la Casa Bianca a non abbandonare la via diplomatica. Sul fronte di Gaza, Netanyahu pone la sua pregiudiziale davanti all'inviato americano Kushner e al Board of Peace nel giorno delle primarie del Likud. Senza il disarmo completo di Hamas non ci sarà alcuna ricostruzione della striscia.
2: Tragico incidente questa mattina a Rovereto in Trentino. Un agricoltore del posto, di cui non si conoscono ancora le generalità, è morto dopo essersi rovesciato con il suo trattore. In Umbria invece un imprenditore edile di 60 anni è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone nella zona di Deruta. Nulla da fare per lui nonostante i soccorsi tempestivi. Sembra che l'uomo fosse salito sul tetto per dei lavori di manutenzione.
3: Un attacco cardiaco improvviso ha stroncato Varen all'allevamento LJ di Eboli in provincia di Salerno, dove il cavallo, leggenda dell'Ippica, trascorreva da tempo la sua pensione. L'annuncio della scomparsa è arrivato direttamente dai canali social ufficiali dell'animale. animale. Il palmarès del capitano parla da solo: 62 vittorie su 73 competizioni disputate in pista.
2: L'ex consigliere comunale a Cramontana, il 16° indagato nell'inchiesta sull'incendio alle Constellation nella notte di Capodanno, dove sono morte 40 persone e oltre un centinaio sono rimaste ferite. La procura ha inoltre convocato ancora una volta i coniugi Moretti, proprietari del locale. Saranno sentiti con la formula dell'interrogatorio a confronto nelle date del 2 novembre e del 2 dicembre.
3: Dopo la Germania, anche la Svizzera ha annunciato che rimanderà in Italia i richiedenti asilo che si sono spostati sul proprio territorio dopo essere sbarcati sulle coste italiane. Berna dunque si allinea al nuovo patto sui migranti, pur non essendo parte dell'Unione Europea, ma in quanto aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione.
2: Economia. Le imprese italiane accelerano gli investimenti in intelligenza artificiale, ma non trovano le professionalità necessarie per gestirla. È l'allarme di Confartigianato. Ci sono 621.000 richieste, ma il 50,8% sono risultate di difficile reperimento. La Lombardia è nettamente in testa per numero di lavoratori con competenze in IA difficili da trovare. 121.440 richieste, introvabili 60.690 professionalità, il 50,2%. Seguono Campania e Lazio. Milano prima tra le province, poi Roma, Napoli, Bari e Torino.
3: Ed è tutto. A più tardi.
0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
4: Radio Bianconera, buongiorno, good morning everybody, come la va? Como estás? Dove state? Buongiorno, Yves da Roche in cabine de regie. Com'è a Torino, Yves? Gradi, situazione?
5: Buongiorno
4: atmosfera.
5: A tutti, Torino, zona Grugliasco, 25 gradi.
4: Ma perché zona Grugliasco?
5: Perché noi siamo a Grugliasco praticamente.
4: Ma io non ti ho chiesto zona Grugliasco, ti ho chiesto a Torino città. Le tue indicazioni devi dare precise. Io ti dico Lago Maggiore, 25 gradi, qua 24, siamo sempre meno uno rispetto a te. Chi è? Va, mette i tappi, fa cose a caso. Allora ragazzi, siamo ritornati alla normalità, quindi vuol dire che sta per incominciare la stagione. Da oggi 9-11, come sempre, la rassegna stramba. Nel weekend si gioca a Frosinone, abbiamo notizie di formazione, abbiamo notizie caldissime sui nostri avversari, abbiamo il mercato che bolle, abbiamo Spalletti che incontra Vicario, fa le battute... Abbiamo purtroppo anche una brutta notizia in apertura, ma occhio le quote dei bookmakers. Ti ricordi che avevamo fatto le quote degli allenatori il primo a saltare? Dopo l'eliminazione in Coppa Italia, Gattuso è in caduta libera. I bookmakers praticamente lo danno come licenziato ancora prima di partire il campionato. Chi sarà secondo te il primo allenatore epurato?
5: Zona Napoli.
4: Come zona Napoli? Perché zona Napoli?
5: Penso che sia un po' calda anche la situazione.
4: Ma da quando? No, non è la piazza che ha problemi in questo momento, anzi è nelle due favorite per vincere lo scudetto.
5: Lo so, però sento tifosi di quella squadra lì che proprio si lamentano.
4: Dove li senti i tifosi di quella squadra lì? Mica qui. Dov'è che li cosa ascolti? Radio Napoli? Cosa ascolti?
5: No, no, ce li ho. Non dico vicino a casa, però abitano vicino a me. Non sono proprio contenti.
4: Ah, sei circondato dalla concorrenza. Attenzione. Oggi una serie di compleanni. A quale per. Adesso indovinate, lo dico alla chat subito. Se mi indovinate entro 5 minuti. No, vabbè, dai, vi do fino alla pausa, fino alle 9.30, 20 minuti. Entro 20 minuti mi dovete indovinare tra Cesare Prandelli, Sergio Brio, Alessandro Matri, a quale di questi tre per primo Juventus Creator Lab sul social ufficiale della Juve farà gli auguri questa mattina. Se me lo indovinate, io dopo potrei anche dirvi il perché. Attenzione. Fratelli Bianconeri, sorelle Bianconere, la vostra rassegna stampa del 19 agosto 2026 è mercoledì, Wednesday. Sulla Gazzetta dello Sport, Jones, l'Inter c'è, rilancio per il pallino di Chiv, 30 milioni, il Jolly escluso dal Liverpool, 30 milioni, più ci sarebbe il contorno, ma il contorno vale solo per la Juve. E poi intervistò una Mazzola, attenzione, Sandrino, quanti anni ha Sandrino? 83, 85, 83 forse? Dovrei controllare. Vabbè, un sacco di robe, Rivera, Italia, Germania, Nazionale, le solite cose. Ma poi a un certo punto Moratti mi regalò monete d'oro, era lavorato col padre, era lavorato col figlio, un sacco di belle cose, il 9-1 famoso con cui lui giocò con la primavera dell'Inter in casa della Juve, segnò, vabbè, nessun riferimento al libro famoso delle pasticche di Herrera nel caffè, però vabbè, non è che sempre bisogna ricordare tutto. Io capitano, fa che ti ci resto male, rivela lui, e poi i miei due famosi no alla Juve, mia mamma mi disse, tuo papà si rivolterebbe nella tomba. Come medaglia al petto, due volte no alla Juve, bravo. La brutta notizia qual è? Il cavallo di tutti. Varenna, addio, aveva 31 anni, si stava godendo la pensione, povero Varenna, gli è venuto un infarto. Te lo ricordi tu Varenna? Io sono cresciuto a pane, cavallo e Varenna. Varenna meglio di Furia il cavallo del West. Te lo ricordi Varenna?
5: Sì, me lo ricordo perché quando sono arrivato lì era in piena attività proprio.
4: Quando sei arrivato lì dove?
5: In Italia, nel 91.
4: Ah no, pensavo che avevi lavorato a una fattoria con Varenna. Sono arrivato lì come fattore, c'era Varenna, poi è diventato trottatore. Attenzione. Naturalmente cosa fa la Rosa raccordando Varenna? Quando Moggi dovete decidere se scegliere Varenna o un altro cavallo, e comprò l'altro. Non c'entra niente, però buttiamocelo intanto una spruzzatina. Ricordiamoci che oggi, 20 anni fa, fammi recuperare un attimo... Marco da Crema con il suo fantastico archivio. Oggi era una giornata calda, La Juve non ci sta, era il titolo. Cobolli chiede la Serie A, la FIGC dice no. Si va all'arbitrato e poi al TAR. Lunedì il consiglio di amministrazione bianconero definirà la strategia. Oggi la squadra con Buffon in porta debutta a Bari contro il Martina nel primo turno di Coppa Italia, me lo ricordo. Che non ha TV, 30 partite e 2 posticipi domani. Ma Cobolli gridava battaglia. Allora arbitrato, poi subito scatenati, si va al TAR. E invece, se ogni tanto qualcuno glielo ricordasse, al buon Cobolli anche un po' Gigli, che doveva fare delle cose che non ha fatto, perché indipendentemente da John Elkann, la Ju, tutto quello che volete voi, però era lui che tirava sulle mani, che diceva andiamo al TAR. E invece, ma torniamo all'oggi. E delirio per Mora. E ora Gasperini aspetta Fofanà e Luis Enrique. E non c'è la solita tabella che fanno con noi, no? Quanto ha speso la Roma, il fair play finanziario, che accordo ha, che multa pagherebbe. Niente. Intanto invece Morina accende la fantasia di Amorim. Colpo da scudetto, dice Serginio, un top. L'erede di Serginio sulla fascia. Leao è un intrigo. Tentenna sul Galatasaray, aspetta la Premier. A furia di aspettare la Premier, probabilmente finirà anche lui in Turchia, perché mi sembra che oramai quella sia la destinazione di chi non ha poi mercato, pur dovendone avere in teoria. Al debutto gioca lui, siamo alla Juve. Al debutto gioca lui. L'esame Spalletti superato con lode. Douglas Luiz si è preso la Juve, guarda un po'. 50 milioni è costato, due. Vedi che quando c'è la Juve fanno subito il conto? Immediato. C'è all'inizio dell'articolo, costato 50, non è proprio alla costato 50 milioni. A Frosinone, prima chance da regista. Il ritmo comincia ad alzarsi, giocherà in coppia col capitano Locatelli. Cori ed applausi allo stadio ogni volta che verticalizzava, può fare il play, può fare il media, è vero? C'erano i cori per Douglas Luiz allo stadio, Yves?
5: Non ricordo, sinceramente no, cioè, c'erano gli applausi belli, belli.
4: Ma perché c'erano anche gli applausi brutti, come sono gli applausi belli, scusa?
5: Applausi brutti sono quelli con i fischi, mischiati con i fischi.
4: Scusa, i fischi sono... Ma tu non hai le idee chiare, io te lo devo dire, amico mio. Allora, i fischi sono una cosa e gli applausi sono un'altra. Non ci sono gli applausi belli. O sono applausi, che vuol dire che c'è, no, il consenso, o sono fischi, c'è il dissenso.
5: Ti spiego. Perché a volte quando fischia non c'è sempre quello che applaude per abbassare il livello dei fischi. Quindi diventa applausi brutti.
4: No, caro mio, se tu applaudi per abbassare il livello, sono applausi belli, non brutti, se vuoi togliere i fischi. No, tu sei confuso, sei assolutamente confuso. Non sei affidabile per nulla, io te lo dico. Colomuani subito all'attacco, il centravanti torna a titolare. Per forza, quello c'è. Alai Begovic parte dalla panchina, McKennie farà l'incursore insieme a Consensao e Ildiz dietro Colomuani. Se verrà confermata questa ipotesi di formazione... No, quelle parole ogni volta di Spalletti che dice Alai Begovic, un pallino del direttore di Massara, vediamo se ci dà una mano, non lo vede tantissimo titolare, vediamo, se è confermata, vedremo domenica. La Juve deve cedere e abbassare il monto e stipendi per fare i colpi che si azzizze, mentre le altre squadre no, solo la Juve deve cedere. Vicario intanto ha scelto il numero 25, per forza, l'uno ce l'ha Perin. Però attenzione a Perina, potrebbe uscire anche lui. Fuori uno, Artur risolve. Oh, si va alla risoluzione del contratto. Guadagna 5 milioni netti, ma sono 8 lordi grazie al decreto crescita. E quindi l'unica operazione fattibile a questo punto per Artur sembrerebbe la risoluzione del contratto per liberare un posto e uno stipendio meno male. A proposito di fischi, caro il mio Yves da Roche, si fischiava così e adesso si fischia così. Orsato ai club di Serie A, una bella conference call con il nuovo designatore arbitrale, tutti collegati, chi era presente? Butti presente, cioè, ma che è Butti? Ma Butti non è soltanto quello che fa i calendari, è l'head of performance, era presente anche agli arbitri, Butti era presente con anche il nuovo designatore arbitrale, anche con quello vecchio, gli faceva le telefonate da tifoso dell'Inter, però vabbè, quelle erano telefonate da tifoso, parlava degli arbitri da mettere, da non mettere, però quelle sono passate come mica interferenze, mica pressioni, ma soltanto frasi inopportune, ma che problema c'è? Attenzione, 5 secondi, 10 secondi, un minuto, adesso facciamo la conta, da quando il portiere lancia il pallone, 5 secondi, ma c'era anche l'anno scorso questa cosa. 10 secondi, quando uno deve fare la sostituzione, però quelli non li contiamo, ha detto Orsato, però... Sappiate, allenatori, 10 secondi, non un minuto. Un minuto se uno ha un problema fisico deve stare fuori. Qua c'è il cronometro a bordo campo. Ma attenzione ai gialli. Il primo giallo, che non si scorda mai, il primo giallo può essere annullato solo per scambio di persona o simulazione in area. Non se uno ha tirato una legnata solo per scambio di persona o simulazione in area. Il secondo giallo si potrà togliere e non assegnare. Quindi cosa sarebbe accaduto, caro Irving Calulu Bastoni, con il regolamento che ci sarà quest'anno?
5: Diciamo che... l'Inter sarebbe rimasto anche in otto.
4: No, è qui che casca l'asino, attenzione. Togliere e non assegnare, quindi a Calulu avrebbero tolto il cartellino giallo, ma non l'avrebbero dato a Bastoni. E poi ci ricorda Orsato che si potrà annullare o cambiare un calcio d'angolo erroneamente assegnato. Quindi in sostanza un gran casino anche quest'anno. Open Day intanto lancia il Lione, visto? L'ex Juve segna subito le preliminari di Champions League 1-1 con il Lione a Fenerbahce, un gollettino di testa, tu pensi, poi il karma, il calcio è fantastico queste cose, no? C'è Open Day che non c'entra niente con l'area di rigore, abbiamo preso uno che non fa niente, oh, prima partita con Lione, dentro l'area di rigore, cross, colpo di testa, gol, è fantastico. L'hai visto il gol di Open Day?
5: No.
4: No, Open Day all'accetto sull'ala dovresti guardarlo il gol. È roba tua, amico tuo.

0: Allora attenzione, chiudiamo la Gazzetta dello Sport, dai, apriamo tutto Sport, forza, dai, Vareni, il figlio del vento, furia il cavallo del West che beve solo caffè. Ti ricordi la canzone?
1: Sì.
0: La sai la canzone? Fuori?
1: Sì, la conosco.
0: Eri già arrivato in, Italia?
1: No. Penso di...
0: Quindi era famosa anche fuori in Italia?
1: Non lo so, ero piccolino, Claudio.
0: Vabbè, ma, non ti, ma tu sei una roba incredibile, ma sei una spugna, ma non si può parlare con te, ma non c'è dialogo. Altri tre, poi la Juve, il titolone di tutto Sport. Chi sono gli altri tre? Il difensore, chi può essere il difensore? Tomori, perché del Milan, Massara lavorava al Milan, la coppia Scudetto era con Ulito, ma abbiamo appena preso il difensore, l'abbiamo appena preso al Bologna. Centrocampista che sì, sempre che sì, che aspetta, che allontana le offerte della che sembra che ci abbia 200 miliardi di offerte, ma aspetta solo la Juve. L'attaccante, Zirkzee. Serve l'attaccante fisico che faccia sportellate dalla di rigore, e allora non è Zirkzee, non c'entra niente. Se mi dici e mi scrivi che abbiamo cambiato strategia e che Spalletti se deve fare una ragione, prendiamo Zirkzee. Ma se mi parli dell'attaccante che fa sportellate nella di rigore, non è Zirkzee. Decisive anche le uscite. Meno 14 giorni alla fine del calciomercato, perché come sempre calciomercato, mentre si gioca il campionato, c'è ancora. Occhio al Palermo che chiama Perin. C'è Inzaghi, grande progetto, la Serie A addirittura gli proporrebbe un ingaggio maggiorato. 2 milioni di euro di ingaggio al Palermo, al buon Perin, più di quello che guadagna la Juve. Perin ha preso tempo, ha detto, oibò, mi danno di più, oibò. Intanto vicario ufficiale, dice realizzo il sogno di una vita, lui che in tempi non sospetti diceva il sogno e il riferimento per un portiere è Buffon, quindi siamo passati insomma da uno che aveva come sogno e riferimento Handanovic, uno che c'era Buffon, secondo me già lì come idee siamo un po' meglio. Perinetti, direte voi la so ancora l'intervista a Perinetti, no perché qua Perinetti dice una roba, fidatevi di Guglielmo che sarebbe vicario. Ho garantito io per lui con Carnevali. Hai capito io? C'è Carnevali chiacchierando con Perinetti, ha detto, ma tu che l'hai avuto? Quindi garantisce lui. Quindi se fallisce vicario, sapete con chi ve la dovete prendere, con Perinetti. Ha una struttura mentale da grande squadra, dice lui. Perché alla Juve prende un tiro ogni 45 minuti. Beh, una volta Perinetti, non le guardate le partite della Juve negli ultimi anni, prendiamo più di un tiro ogni 45 minuti. Con il Venezia in Serie D l'ha preso, si alternava con Audero, ex Juve. Il Tottenham l'ha messo in condizioni tutt'altro che semplici. La Juve è il sogno di una vita, dice intanto Vicario, che incontra Spallettone. L'hai visto il video sui social della Juve di Vicario che incontra Spallettone e Yves? Di sì, anche se
1: no,
0: non l'hai
1: visto.
0: L'ho visto. Come no? No, l'ho visto, un contrasenso.
1: No, mi arrivano le notifiche su qualunque cosa che posta la Juve.
0: Ti arrivano le notifiche, bella gioia. Hai visto quando ha incontrato? Ha detto, è grosso, ha detto Spalletti, ha guardato, è già grosso, più che grosso, alto. Però, vabbè, insomma, dai, pare che Spalletti sia contento, meno male. Intanto Nico Gonzalez serve una mossa. La Juve ascolta nuove offerte, non solo l'Atletico Madrid, attenzione all'Atalanta di Sarri, è Di Giuntoli che lo portò alla Juve. Beh, allora caro Giuntolone, se vuoi portarti anche all'Atalanta Nico Gonzalez, sono 38 pippe e 3 milioni 6 netti di stipendio, te ne accolli tu, altrimenti non te lo diamo. E intanto l'Arsenal non molla Yildiz, non riescono a prendere Julio Alvarez, ci riprovano per Yildiz, 100 milioni, ma la Juve alza il muro, è quello che guadagna di più, la nostra stella, è il 10, 7 milioni di stipendio, e soprattutto quando ha rinnovato il contratto, chi c'era accanto a lui è il Can. Quindi Yildiz non si muove. Attenzione ai nostri avversari, qui Frosinone, c'è Maretta. In attacco ci sarà solo Raimondo, porra gioia, e si farà compagnia con Colomoni dall'altra parte. Sfogo di Alvini, il tecnico dice io e i miei collaboratori non siamo stati coinvolti nel mercato, solo per la conferma dei vecchi, ma sull'acquisto dei nuovi niente. La nuova proprietà americana si affida all'analisi dei dati e quindi Alvini, capito? Attenzione, c'è Maretta Frosinone. Perini in dubbio per Frosinone, gestione dei carichi, testa al mercato,
2: si scalda vicario, anche perché di Gregorio non è considerato. Tu, anche perché poi dopo che l'hanno

0: falciato. L'hai visto il video di quello che ha falciato Di Gregorio?
1: Sì, sì, l'ho visto. Anche, anche ieri sera durante su Sky l'hanno proposto anche come miglior difensore in sì. arrivo.
0: Quello che ha facciato?
1: Sì, sì, sì, infatti era un meme, ridevano sopra comunque.
0: Ci prendono in giro, so. Turam c'è, meno male che Turam almeno sarà a disposizione. Chiudiamo tutto sport, dai, andiamo veloci, forza, che poi c'è la pausetta. Corriere dello Sport Stadio, le belle gioie. Chi è che diceva? Bella gioia chi lo diceva? Vediamo, esame di italianità, forza. Bella gioia chi lo diceva? Cultura italiana, dai. Forza. Bella gioia. Dai, bella gioia. Cocchi Renato! Sei morto sul
1: pianeta? No, non sono morto. Riflettevo. Cocchi Renato.
0: Li conosci
1: sì.
0: almeno? Sai chi sono?
1: Io conosco Renato. Più Renato che Cocchi.
0: Tu conosci più Renato?
1: Eh sì.
0: Perché abito vicino di casa?
1: No, conosco i suoi sketch che li ho vissuti.
0: Ah, conosci i suoi sketch? Sì. Eh beh, i suoi sketch Cocchi e Renato li fanno insieme, non è che puoi conoscere solo uno, scusa.
1: Gli alieni 90 stavano già smettendo praticamente, quindi...
0: Vabbè, ragazzi, io ve lo sto smontando qua l'idolo delle folle, non so se avete capito con chi avete a che fare, io ve lo dico. Talent show, tutti pazzi per la New Generation di Roma, Milan, Fiorentina, Juve ovviamente per ultima. Mora e Moreira dopo Mastan, che sarebbe Mastantuono, e Alai Begovic, gemello di Ildiz, mica tanto. La giusta condanna, l'editoriale del Corriere dello Sport Stadio dice, ma come? Abbiamo cambiato il presidente della federazione, abbiamo cambiato l'allenatore, abbiamo la Bianchedi come non ho ancora capito cosa deve fare... E continuano a comprare gli stranieri. È certo che continuano a comprare gli stranieri. Perché secondo te, perché la Juve ha preso Vicario? Perché arriva in prestito gratuito. Se il Tottenham diceva la Juve Vicario 40 milioni, secondo te la Juve comprava Vicario? No. Perché compra gli stranieri e pagano i soldi stranieri? Forse perché sono più forti degli italiani. No. Viene da pensare sta cosa, Ma c'è un caso che il Corriere dello Sport cerca subito di smorzare. Attenzione. Il caso Figici. Perché Malagò è blindato? A firma di Mattia Grassani, l'avvocato dalla cravatta azzurra, che se c'è la Juve deve essere penalizzata, se sono le altre devono essere assolte. Fantastico. Quindi dopo la soluzione di Rocchi mediatica a prescindere, ecco quella di Malagò. Malagò è blindato, ve lo dice il Corriere dello Sport, quindi che problema c'è? Basta. Juve. Direzione che sì, ma dipende da Coop. Coop Miner, se oltre 30 milioni a bilancio, guadagna 5,5 netti. Frank vede la Juve e allontana l'Arabia Saudita, ma servono le uscite. Che sì, si sarebbe accordato con la Juve per 4,5 milioni di stipendio, ancora non è nota la percentuale milionaria da dare al suo agente. 45 milioni con gli esuberi da risparmiare potrebbe fare la Juve, ma le offerte latitano. Casa Napoli. Sarri vuole anche Sarri, vuole tutti i Sarri, De Laurentiis spinge per tenerlo, ma l'Atalanta può inserirsi. Rinnovo in sospeso. 13 anni dopo si ripresenta Mourinho al Real Madrid e dice, cos'è che dice Mourinho? Fa vedere? Il Real è casa mia. Oh, e qui comando io. Ma quante case che c'ha questo Mourinho? Però tante, Milan. Amorim vuole Inacio. Come mai vuole il difensore Inacio? Perché l'ha lanciato lui lo Sporting di Lisbona. Magari c'è anche come procuratore il super procuratore. Roma, Mora si legge Roma, ma non era Amor una volta. Roma, Mora si legge Roma. 400 tifosi a Ciampino per lui, nasce l'attacco fantasia, tentazione Leao, tutti li prende Gasperini. Ecco le cifre, 25 milioni subito, poi 50% sulla rivendita che può essere annullato se la Roma l'anno prossimo versa altri 20 milioni, quindi 25 più 20, altri 45 milioni per un giocatore la Roma. Ma non c'è lo schemino di fianco con tutto quello che ha speso, con quello che è il settlement agreement, con la multa che dovrebbe pagare all'UEFA se non vende, non c'è niente di tutto questo, strano. Intanto Lucumi si presenta, dice la BBC, un punto di riferimento per i difensori. Sono nella città più grande d'Italia, non vedo l'ora di vedere i tifosi all'Allianz Stadium. Vabbè, basta comprare il biglietto il 29 agosto, Juve-Parma, e i tifosi della Juve possono vedere Lucumi con la maglia di titolare dalla Juve. Credo, penso e spero, perché altrimenti che l'abbiamo comprato a fa. Abbiamo un sacco di roba, abbiamo i nostri siti, abbiamo una robettina su Calcio e Finanza da guardare, abbiamo la chat che è già piena di gente che vuole intervenire, quindi caro il mio in piccolo stop per noi e tra poco siamo da voi.
2: Rassegna Stramba.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Apriamo con il tennis. Tutto facile per Lorenzo Musetti nel terzo turno dell'ATP di Cincinnati. L'azzurro, testa di serie numero 10, ha infatti superato con un agevole 6-1-6-3 lo statunitense Michael Zhang e ora affronterà in una sfida della tutto inedita Jamie Faria, partito dalle qualificazioni ma già tra le sorprese del torneo. Oggi dunque è il giorno di tutti gli ottavi di finale dei tabelloni di singolare, sia maschile che femminile, mentre in doppio si disputeranno i primi 4 ottavi tra gli uomini e gli ultimi 4 tra le donne. Negli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile saranno impegnati sia Flavio Cobolli, che affronterà lo spagnolo Rafael Hodar, sia come detto Lorenzo Musetti. Mentre nel doppio maschile Luciano Darder, in coppia con l'argentino Echeverri, sfiderà gli statunitensi Galloway e King. Calciomercato, dopo McTominay, Højlund, De Bruyne e Badiashil, il Napoli vuole continuare a puntare su giocatori della Premier League. Per questo il club azzurro, che è alla ricerca di un attaccante, oltre a Jesus, ha fatto dei sondaggi anche per Zirkzee del Manchester United e Jackson del Chelsea. Entrambi sono in uscita in prestito, ma hanno uno stipendio molto alto e prima la squadra di Allegri dovrà chiudere delle uscite in attacco. In questo senso, l'Atalanta ha richiesto Lang in prestito nelle ultime ore. Rodrigo Mora è invece pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma. Il fantasista classe 2007 è arrivato nella capitale alle 18 di ieri, accolto da centinaia di tifosi. I giallorossi hanno trovato l'intesa con il Porto per un'operazione da 25 milioni di euro con il 50% sulla futura rivendita. Ora non resta che aspettare le visite mediche e poi arriverà la firma sul contratto. In casa Bologna, dopo una lunga trattativa, si è trovato l'accordo con Riccardo Orsolini per il rinnovo di contratto fino al 2031. Ora non resta che sistemare gli ultimi dettagli e poi arriverà la firma sul prolungamento dell'attaccante rossoblu. Migliorano le condizioni di Trepi, il calciatore del Cagliari, che ha rischiato di annegare in una piscina. È stato estubato e ha mostrato una piena ripresa dello stato di coscienza. È vigile e collaborante, allo stato attuale non presenta deficit neurologici evidenti. Lo ha reso noto l'ospedale Santissima Annunziata dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari, dove il ventenne francese è ricoverato dalla sera del 16 agosto. E preoccupazione anche per Musiala. 3 giorni dopo il malore accusato in un amichevole contro il Lipsia, il giocatore del Bayern e della nazionale tedesca è nuovamente crollato a terra nel corso di un'altra amichevole. L'attaccante era entrato in campo da pochi minuti quando è svenuto accasciandosi a terra. I medici si sono immediatamente precipitati in campo, mentre i compagni hanno fatto da scudo attorno a lui. Dopo un breve trattamento, Musiala si è ripreso e ha pubblicato un post sui propri profili social per spiegare la situazione. Mi sono state diagnosticate delle assenze temporanee e di breve durata, ma facilmente trattabili, dovute ad una disfunzione neurologica. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord residua variabilità al mattino e isolata nel pomeriggio sui rilievi, ma in un contesto ampiamente soleggiato. Scarsi fenomeni, temperature in calo, massime tra 28 e 32 gradi. Al centro transito di veloci temporali sulle regioni adriatiche e in Appennino, più sole sulla fascia tirrenica. Temperature in calo a est, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con piovaschi e locali temporali più diffusi nelle ore centrali sulle zone interne in Appennino. Temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Rassegna stramba.
0: Ma attenzione, super attenzione, girano notizie di Rugani offerto alla Lazio, ma noi potevamo dirvi in tempo reale che no vero, non ci sono novità sul fronte Rugani, mentre abbiamo un sacco di gente che vuole sapere anche delle innovazioni arbitrali, dopo si fischia, così ve lo andiamo a leggere tutto, così sapete di che morte dovete morire. Ma la chat di RBN Radio Bianconera è pronta. Prima, caro mio Yves da Roche, rientriamo nelle nostre tradizioni, tuttojuve.com in questo momento è il candice che la Juve deve vincere, perché la sua storia lo impone. Ma con quale squadra? È una domanda corretta, perché sai, c'è anche della lamentela in giro, lo vediamo anche nei messaggi. E allora tuttojuve.com, tramite il buon Massimo Pavan, mette il focus in questo momento sul proprietario della Juve che non vuole una Juve piazzata ma vincente. Il mercato ha prodotto interventi importanti, Colo, Alai Begovic, con sei Savilis che sono rimasti, ma basta questo per svincere? Spalletti ha detto di essere soddisfatto e definito intelligenti le operazioni effettuate, ed ha ragione. La Juventus è sempre più completa rispetto a poche settimane fa, anche se ieri qualcuno non era di questa opinione qua. Ma essere migliorati ed essere pronti sono cose un po' diverse. Perché dichiarare di voler vincere significa evidentemente alzare le aspettative? Le parole di Elka sono state chiare. Cosa ha detto Elka? Giovanni è un grande professionista che conosce benissimo il calcio italiano. In questo momento la Juve sta portando avanti un rafforzamento che deve partire dall'Italia e rispettare quella che è l'identità del club. Un'identità che si sposa molto bene con le capacità di Giovanni Carnevale e con le sue ambizioni, che sono le stesse del club, ovvero quelle di perseguire la vittoria. Bisogna iniziare a vincere, perché vincendo arrivano risultati via via più importanti sia in Italia che in Europa. Quest'anno sarà importante portare avanti tutti gli impegni che abbiamo, tenendo presente che il calcio è fatto di cicli e noi oggi siamo in una fase di ricostruzione. Ma abbiamo anche la consapevolezza che tutti in Juventus sono determinati a portarla avanti con l'obiettivo di riportare questo club a vincere. Allora, sai cosa si fa in questi casi, Yves? Si screenshotta per bene, ci prendiamo questo pezzettino qua, delle dichiarazioni estive di John Elkann, tac, salva, copia con nome anche, lo mettiamo qui e apriamo il nostro archivio e lo lasciamo in attesa, non di giudizio naturalmente, però in attesa, come si dice in questi casi, di confronto. E cioè, vediamo se durante l'arco della stagione e soprattutto alla fine, quando il campo emetterà i propri verdetti, andremo a vedere se le parole di John Elkann avranno trovato conforto poi nei risultati, nei fatti. Dopo le parole, il tifoso oramai giustamente vuole i fatti. Attenzione alle firme bianconere! C'è Mirko Nicolino, mi raccomando, andatelo a cliccare, perché Mirko, sapete che è molto pulito, dettagliato, preciso, serio e anche informato. E allora, il box nero su bianco o bianco su nero, il film è bianco nero, Juventus vendi completi la squadra, altrimenti la squadra non si completa da sé, ma rimane per gran parte poi nei titolari anche quelli dell'anno scorso. Spalletti aveva chiesto 6-7 innesti, dice Mirko, alla fine della stagione passata. L'obiettivo è un passo e dalle cessioni può dipendere un ulteriore step in alto. Lukumi, Colomani, Catora, Lebegovic. Oggi la rosa è di 30 elementi. I centrocampisti sono già 7. E a prescindere, uno dovrà partire anche senza innesti. Se poi si vorrà fare un acquisto, che sia Fofana e nomi più caldi, allora devono uscire due. Arthur e Comines. David deve uscire se vuoi fare il centravanti. Gatti, Rugani, Cabal. Qualcuno vuole uscire se vuoi fare un altro esterno o un difensore. Missione quasi impossibile per i direttori? Si vedrà. Secondo voi, chat, è una missione quasi impossibile per i direttori, questa che lei aspetta adesso, in questi 14 giorni di mercato, o no? Missione possibile, impossibile o quasi impossibile? Chiudiamo tutto Juve.com. Abbiamo bianconeranews.it, caro il mio Yves Daroche. Il primo piano in questo momento è Juve, due occasioni dal Milan. Non solo Kalulu, i precedenti che hanno fatto la storia. Intanto João Mario dice ambientarmi in Italia non è stato semplice, la Juve avrei voluto più chance, è un po' complicato adattarsi al campionato italiano. E va alla Fiorentina, voglio fare bene come ho fatto al Bologna. Se non è che il Bologna, se no ti avrebbero riscattato. Però, giallo su nero del buon Vincenzo Marancio che dice Eikan e Spalletti, panchina e obiettivi condivisi. Come a dire che invece prima non erano condivisi, ti viene da pensare, vero Enzino? E quindi se Eikan e Spalletti hanno gli obiettivi condivisi, Spalletti non si può lamentare, comunque finisca il mercato, eh? Immagine della Juve ritrovata, bene, almeno quello, molto bene, tiriamo fuori un qualcosa anche di positivo. La chat di RBN Radio Bianconera viene prima di calcio e finanza. Calcio e finanza lo vediamo dopo. Hai già dato un occhio, hai visto cosa c'è?
1: Pane per i tuoi denti stavolta.
0: Pane per i denti. Ma mangiamo dopo le 10. Adesso non abbiamo fame. Adesso stiamo ancora bevendo il caffè. Sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, cari tifosi e tifosi della Juve, per voi Luigi dice... Il mercato è ancora aperto, il prossimo giocatore che davanti alla porta fa un passaggio invece di tirare la palla non finisce in rete, deve essere ceduto in via definitiva. A proposito, serve ancora un terzino sinistro vero, bravo Luigi, bella idea, però deve essere ceduto a livello definitivo, ci vuole chi lo compra. Simone, da Abbadia San Salvatore, che bel nome, dov'è Abbadia San Salvatore? L'aumento dei costi di DAZN. Io, semplice operaio, due figli, quest'anno non mi posso abbonare per costi eccessivi. Mi spiace tantissimo non vedere la mia Juve. Simone, ti comprendo, ti capisco. Sai cosa fai? Ascolta Radio Bianconera. Tanto è come se tu vedessi la partita quando ascolti Radio Bianconera. Colpo di tacco, con tutta la banda, e hai risolto, direttamente. E poi dopo ti guardi gli highlights gratuiti. Drisa, che sarebbe Luca da Genova, dice abbiamo saputo che la Juve cede? Ma corriamo tutti? Arriviamo prima della fila? Tutti stanno sottovalutando e non prendono in considerazione Ekator, che non si scrive così. Speriamo vengano stupiti, potrebbe improvvisamente esplodere, a mio modesto parere le potenzialità ci sono, Luca. Sì, ma non è Ekator la prima e la seconda scelta di Spalletti, è la terza barra quarta nel nostro roster, quindi un giovane che si farà e che avrà qualche apparizione. In partenza, oh, poi se lui entra segna tre gol, cioè... Sai come funziona il calcio, attenzione. Dobbiamo vincere a Frosinone. Non andiamo lì a fare mille litri. Come mille litri? Ah, mille tiri. Mille litri, briaco. Mille tiri, senza sbatterla dentro. Tre punti a tutti i costi. Niente più pareggi, tantomeno sconfitte contro squadre della parte destra della classifica. Che ne sai, Luigi? Da Manchester, che il Frosinone sarà della parte destra della classifica. Magari ti sorprende e finisce il campionato in quella sinistra. Che ne sappiamo? Simon dice buongiorno, c'è un motivo plausibile per cui se la Juve prende un giocatore in prestito gratuito con diritto 8+2 viene detto che ha speso 10 milioni, un altro a 38+10 di bonus ne spende 50 eccetera, sui numeri dovremmo essere tutti oggettivi ma sappiamo com'è in Italia, pure il numero degli scudetti per alcuni è opinabile. Ho scritto: le nuove modifiche al regolamento valgono anche per l'Inter? Sai com'è? Chiedo, hai visto i tanti precedenti? Adesso le vediamo, le nuove modifiche al regolamento. Mentre Daniel dice, ha affacciato Gatti, non Di Gregorio. Volevi affacciarsi Di Gregorio? Terry, fuori Di Gregorio, fuori Perin. Se vi cari prendere a freddore, ma calma, un attimo, Perin intanto non è ancora fuori, e neanche Di Gregorio, sono ancora tutti due lì. Ah, calma! Open da segnato. Lo so. Caldo in pieno la padana, so, Terry, anche Azzi, adesso poi tutti quelli che andranno via faranno un gol, prenderanno le prime pagine, l'ex Juve ha segnato, come per dire, l'ha mandato io. Un abbraccio anche al Tiga che dice, se venisse accertata un'irregolarità nella candidatura di Malagò, potrebbe essere messa in discussione la stessa governance appena eletta dalla FIGC. e quello sì che cambierebbe completamente lo scenario. Voglio vedere se poi archiviano e ci sono ancora le protezioni. Andava commissariata 3 mesi fa. Perché secondo te vanno ad accertare un'irregolarità di Malagò? Dai, dai, Miki, su, dai, su. Secondo te qualcuno accerterà, caro mio Yves da Roche, delle irregolarità nell'elezione di Malagò?
1: Rimaniamo sempre come ti ho detto prima di iniziare il programma quest'anno, eravamo 4 amici al bar.
0: Eravamo 4 amici al bar, che doveva essere anche un pezzo di nostra sigla, non eravamo mica d'accordo così.
1: Eh sì, poi sono cambiate un po' di cose.
0: Sono cambiate, cambiano sempre le cose, cambiamo sempre le carte in tavola qua. Equazione semplice, scrive Maurizio, Malagò più fair play finanziario Roma uguale scudetto, risposta facile, perché Malagò è tifoso giallorosso, un lupacchiotto. Oh, qui sono tutti tifosi, ce ne fosse uno della Juve. Oh, ma se tu vai a spulciare tutte le figure istituzionali del calcio, oh, ma ci fosse un tifoso della Juve, eppure siamo quella squadra con più tifosi, come mai? Perché non abbiamo la gente nei posti che contano. Massimiliano da Roma dice, penso che Vicario a livello economico è un affare, anche se come portiere non era la nostra prima scelta. Speriamo che possa farmi ricredere tutti i miei dubbi. Sicuramente sarà impossibile fare peggio di Gregorio in bocca al lupo. Allora, dico a Massimiliano da Roma e a tutti gli altri, io ho fatto un po' di indagine, come faccio sempre io ieri. Io vi posso dire, allora, non vi posso dire i dettagli, ma vi posso assicurare che tutta questa storia dei portieri non è andata così come è stata raccontata. Tutto quello che si è detto su tutti i portieri della Juve non è poi praticamente andata così come la si è raccontata. E non fatemi dire di più. Alessandro da Tormina dice, buongiorno, Sergio Brio sarà il primo a ricevere gli auguri, dice lui, vediamo, mentre Emanuela, provincia di Venezia, buona giornata anche a te, e poi ancora, quindi il secondo sarà Di Gregorio, Perino al Palermo, è vero? Non è che Perino al Palermo è vero, Davide, il Palermo fa un pensiero, ci fa un pensiero Perin, poi vedremo se sarà vero, ma anche Di Gregorio deve trovarsi una squadra. Se poi non se la trova. Ci sono 2 compleanni, Brio e Matri, dice Francesco. No, c'è anche Prandelli, te l'ho detto prima, sono 3. Matri, secondo Gianni, sarà il primo a ricevere gli auguri. Sergio Brio, secondo Gianni da Nizza. Ma concentriamoci sul centrocampista, dice Federica, che è meglio. E allora vediamo subito. Avete avuto il tempo di scommettere. Vediamo la Juventus a chi ha fatto per primo gli auguri questa mattina tra Prandelli, Brio e Matri. Attenzione, attenzione, par condicio, a nessuno dei 3. Vabbè, li farà dopo, sai che si svegliano alle 10. No? Momento, a nessuno dei 3. Sentiamo un vocale da casa.
5: Buongiorno, sono Gianlu da Pisa. Una riflessione, volevo sapere cosa ne pensi per queste ultime mosse di mercato che dobbiamo ancora fare. E sì. Secondo me il regista potremmo averlo trovato, se Douglas Luiz è veramente questo e si mantiene, anzi migliore, si velocizza, avremmo fatto l'acquisto migliore con Douglas Luiz a centrocampo. Mancherebbe comunque un altro centrocampista, che sì, sarebbe ottimo, centrocampo con che sì e Douglas Luiz recuperato potrebbe anche andare bene. Ultime mosse, Zirze, però il problema è far fuori David. E l'ultima che ti lancio, vuole sapere cosa ne pensi, non so se conosci Rafael Guerrero, terzino sinistro del Bayern di Monaco a parametro zero, ecco, lui sarebbe secondo me l'ultimo acquisto da fare, sarebbe veramente un terzino sinistro esperto, veloce, con assist e gol, che farebbe la differenza e darebbe un po' di respiro, ce ne vuole a Cambiaso. Volevo sapere cosa ne pensi, buona giornata, ciao.
0: Buona giornata anche a te. Caro mio amico, volesse il cielo. Volesse il cielo che noi con Douglas Luiz troviamo finalmente il vero regista che tra l'altro avevamo acquistato, perché dobbiamo essere onesti noi intellettualmente, pur con tutti i danni che ci ha creato Giuntoli, però quando ha preso Douglas Luiz era il miglior centrocampista della Premier League e tutti ne parlavano strabene, Poi il problema di quel mercato di Giuntoli non è chi ha comprato anche con Mainz, perché non puoi prevedere che uno che vogliono tutti poi fallisce, questo non si può prevedere. È il monte ingaggi e il cartellino, perché tu quei giocatori lì, prendendone uno a 50 e passa, quell'altro a 50 e regalandogli 5 anni e 5 milioni e mezzo netti, nel caso di non successo come è stato, poi diventa inventibile. E come vale anche per Nico Gonzalez, eh? Ha fatto bene l'Atletico Madrid, però vedi, 38 milioni non te li puoi dare. E guadagna 3 milioni e 7. Non è tanto chi ha comprato giunto, ma il fatto che gli abbia sta pagati. È un errore che non dobbiamo fare più. Sentiamo un altro vocale da casa.
6: Buongiorno Claudio, Roberto da Varese. Allora, ciao, io penso che la squadra sia già abbastanza buona, se poi riusciamo a portare a casa che sì nel centrocampo e Sorlot, perché abbiamo bisogno di quell'attaccante di peso che chiede Spalletti, secondo me la squadra può giocarsi i primi tre posti, al netto di due, tre, quattro uscite che in qualche modo bisognerà fare. Io non cederei i gatti, perché a me piace. E
0: ma Spalletti no?
6: Non so cosa dire su Cambiaso, perché veramente mi lascia perplesso, quindi forse un esterno sinistro.
0: Non dire niente.
6: Ci servirebbe, però cominciano a servirci troppe cose, bisognerà fare una scelta. Vediamo, non so, sono molto indeciso, sono molto perplesso sulla situazione Juventus, pur vedendo una squadra che piano piano si sta formando, mi lascia qualche sensazione positiva. Buona giornata.
0: Buona giornata anche a te. E al netto degli errori arbitrali ti sei dimenticato però. Tra l'altro hai visto, Ive, che l'algoritmo è scaramantico, come ha compilato il calendario l'algoritmo di Butti. Oh, Cagliari e Monza le prendo per l'Inter come l'anno scorso.
1: Stanno migliorando.
0: Fuori scaramanzia ci vuole. Ciao anche a Marco da Modena, facciamo i complimenti anche a te. Giampaolo, contentissimo di vicario, esperienza internazionale, italiano, gobbo pare, no senza pare, gobbo piuttosto dell'argentino e del Giap, molto meglio Guglielmo, certo potevamo prenderlo un mese fa ma va bene così. Però la risposta l'ha data un po' Spalletti, no? Quando ha detto nel post partita: credevamo con Alisson e Dibu Martinez di avere ancora più esperienza, ma va bene anche l'esperienza di Vicario. E tradotto, e non si è riusciti a prenderli, però diciamoci la verità. Io non sto dicendo che non c'erano quei portieri, sto dicendo che però ve l'hanno raccontata non come effettivamente sono andate avanti le situazioni. Poi un giorno, se mi sdoganeranno il permesso di raccontarvi la verità, ve la dirò. Gerardo scrive: a Badia San Salvatore, Toscana, provincia di Siena. Ah, bel posto Siena è bella, Siena è bella. Alberto da Roma: già ci sono le vedove di Open, dopo il gol di ieri, no scherzo, ma mica tanto, no infatti Alberto c'è poco da scherzare, perché appena non aveva finito di segnare, cioè io me ne sono accorto, non è che stavo guardando Fenerbahce di ora, me ne sono accorto perché mi sono arrivati subito 5 messaggi, hai visto Open che segna? La miseria, detto. Beh, nel caso è ancora nostro comunque, 3 milioni e mezzo di prestito oneroso, ma è ancora nostro, quindi se diventa grande attaccante ce lo possiamo anche riportare indietro. Luke scrive: nessuno ci difende da un trattamento vergognoso non obiettivo, ma sono sfortunatamente tutti come lei, continuano ad essere trattati come figliastri mentre nel silenzio mediatico il football italiano sta affondando, ma l'importanza e la menzogna sulla Juve comunque tanti nemici tanto onori. Ma tutti come lei chi? Luca, chi è lei? Vincenzo D'Asti: buongiorno fratelli e sorelle bianconere. Vicario non era il mio preferito, ma siccome è il secondo portiere della nazionale, allora questo mi gasa parecchio. Nelle due vittorie della Coppa delle Grandi Orecchie i nostri portieri erano i secondi portieri della nazionale di quei tempi. Tacconi secondo a Zenga, Peruzzi secondo a Toldo, è vero. Come se non bastasse, in entrambi i casi l'anno prima la Juve giunse in finale di Coppa delle... Nell'83-84 vinta contro il Porto la Coppa delle Coppe, e di Coppa UEFA 94-95 persa contro il Parma. L'anno dopo in entrambi i casi alziamo la Coppa delle Grandi Orecchie, quest'anno partecipiamo all'Europa League con buone possibilità di andare in finale, se sarà un caso lo verificheremo, ci credo, vabbè, ma vince, altro che algoritmo, scaramanzia e retrogusto e antichi fasti, che mi hai tirato fuori? Luca D'Acuno dice che i nostri direttori, sarà possibile prendere che sia Tomori, però prima devi vendere. Poi per rispondere alla domanda nella prima parte che hai fatto, per me lo Juventus qui dietro la fa gli auguri a Brio, perché? Secondo voi per primo farà gli auguri a Brio? Matri, il goleador del primo dei 9 scudetti, Brandelli dell'epoca del Trap, perché farà secondo voi, perché sta vincendo Brio, perché secondo te perché, caro il mio Yves, farà gli auguri come primo a Brio il Creator Lab oggi?
1: Bella domanda. Secondo me
0: può essere
1: una cosa storica questo, tra lui e la Juve.
0: No, potrebbe essere perché lavora la Juventus adesso e fa l'ambassador tra i tifosi.
1: Allora sì.
0: Potrebbe essere, adesso vediamo, dopo le 10 quando si accende anche Creator Lab lo verifichiamo. Ma andiamo su calcio e finanza, caro il mio Yves da Roche, che abbiamo abbandonato, l'abbiamo messo lì nell'angolino. Non solo Massini, anche Pisa Creta si candida alla presidenza dell'AIA, sono partite le elezioni interne per il nuovo presidente dopo l'eliminazione di Zappi, anche qua ci sono dei movimenti, anche qua c'è qualcuno che si lamenta, anche qua c'è qualcuno che denuncia, ma cadrà nel vuoto. Nuovo stadio della Roma a Pietralata, la via e al via l'iter per realizzare il parco, prima il parco e poi il grande stadio, attenzione. La Roma accoglie Mora, quanto costa vedere il calcio TV in Italia? Picare un nuovo giocatore della Juve, cifre ufficiali e impatto a bilancio. Ma andiamo a vedere cosa sta succedendo nell'AIA. Non solo Massini, anche Pisa Creta. Pisa Creta ve lo ricordate? È quello là, eh? Oh, chi è che si ricorda Pisa Creta? Quella partita? Mi candido alla presidenza dell'AIA per dare il mio contributo, per dare forza ai nostri valori e guardare le priorità tecniche, arbitrale, riforme, indipendenza e credibilità. Questo è Narciso Pisa Creta, che annuncia così con la dichiarazione all'ANSA la propria candidatura all'Associazione Italiana Arbitri, in vista dell'assemblea elettiva del programma il prossimo 10 ottobre. Ex vicepresidente AIA, e comunque lui era vicepresidente di quella roba lì, quando alla guida c'era Marcello Nicchi, assistente in capo nella terna con Pierluigi Collina, Collina Pisa Creta, dai che mi viene in mente quella partita lì. Pisa Creta è il secondo ad annunciare la candidatura dopo quella di Francesco Massini, attuale vicario della Associazione. L'AIA possiede una scuola arbitrale riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo. Una struttura organizzativa articolata e soprattutto un patrimonio straordinario rappresentato da donne e uomini che ogni giorno vivono l'associazione, spiega Pisa Creta. E magari dal designatore arbitrale che si fa un po' intimorire, qua e là, però vabbè, sono tifosi. Da questo patrimonio vogliamo ripartire con un obiettivo chiaro, dare serenità all'ambiente e supportare le sezioni nel rafforzare il senso di appartenenza. Vabbè, basta chiamarla Bianchetti. Creando le condizioni affinché ogni arbitro possa trovare il proprio ruolo, perché il ruolo è l'arbitro, infatti, ed esprimere al meglio le proprie attitudini. Occorre puntare su efficienza, semplicità funzionale, linearità operativa, per poter così tendere all'uniformità tecnica. No, devi puntare sulla tecnica, se uno è bravo arbitra, se non è bravo no. Procedere alle necessarie modifiche dei regolamenti, amò, essere credibili sia all'interno che all'esterno. Valorizzare le innumerevoli capacità già presenti nell'associazione. Un'AIA solida, autorevole, rappresenta un valore aggiunto per il calcio come garanzia di qualità ed equilibrio. Ma certo, sull'uso della tecnologia nessun dubbio, dice Pisa Creta. È indispensabile. Ormai. Facendone l'uso opportuno, perché l'arbitro resta centrale, non deve snaturare il campo. Ma era il vostro Rocchi che diceva al contrario, eh? Quanto alla corsa a due, al momento per la presidenza dice avrei preferito un'unica candidatura che rappresentasse tutte le anime, ma non è stato possibile. Siamo in democrazia, il mandato è biennale, questo periodo ci servirà per dare impulso e credibilità. Oh, finalmente qualcuno che ha capito che bisogna dare impulso e credibilità alla classe arbitrale. Ti ha convinto con questo suo manifesto per le elezioni il buon Pisa Creta, caro Yves?
1: No.
0: No,
1: Come si dice, squadra che non vince. Di solito squadra che vince non si cambia, loro sono squadra che non vince.
0: Loro sono squadra che non vince, e allora non vince si cambia.
1: Lo so, cercano di convincere però.
0: Hanno un po' di foto del buon Pisa Creta. Ah, vabbè, da poi dite che sono malizioso, meglio lasciare perdere. Torniamo sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Vocale da casa.
7: Buongiorno Claudio, Adriano da Ferrandina. sono d'accordo con te che con la storia dei portieri non è andata come l'hanno raccontata. Comunque Di Gregorio è fuori. Vicario è un ottimo portiere, io lo ricordo prima che dell'ultima stagione, ho seguito anche un po' di Premier, ha fatto il primo campionato in Premier alla grande, in effetti se ne parlava molto che era un ottimo portiere. Poi un'altra cosa per quanto riguarda Openda, bene, noi dobbiamo sperare che faccia un ottimo campionato in Francia, certo. Così se lo riscattano e recuperiamo un po' di moneta. Poi tutti quei tifosi che volevano Dibu Martinez, tutto il resto, sì, nessuno dice che non è un buon portiere, non sono dei buoni portieri, ma le condizioni che abbiamo avuto con Vicario non ce le dava nessuno, quindi 2 più 2 fa 4, forza Juve fino alla fine, Adriano da Ferrandina.
0: Ciao, 2 più 2 fa 4 quasi sempre, che nel calcio italiano ogni tanto... Dai, ve lo ricordate Pizzagretta chi è o no? Yves, dai, sorprendimi come effetti speciali. Yves, che partita era di Calciopoli? Pizzagretta?
1: Quella della pioggia?
0: Ma no, Roma-Juve 2004-2005, con Carraro, presidente che dice «Allora io non conto un cazzo!» Così disse il presidente della federazione, intercettazioni. Carraro incacchiato! Si rivolge al designatore Paolo Bergamo, dopo Roma-Juve 1-2, partita finita nell'occhio del ciclone. Attenzione, perché abbiamo vinto noi. Bergamo viene chiamato dal presidente federale, il quale con tono di voce ha adirato immediatamente, sto leggendo le cronache del tempo, redarguisce il suo interlocutore, sottolineando i favoritismi fatti alla Juve nell'incontro che si è disputato. Bergamo tenta la difesa, non riuscendo però nel suo intento, in quanto Carraro continua nei suoi rimproveri, sottolineando ancora una volta i favoritismi fatti alla squadra di Moggi, in particolar modo lasciando trasparire che il risultato sia stato già deciso dall'arbitro, Racalbuto, assistito da Ivaldi e Pizzagretta. Carraro sottolinea i favoritismi fatti alla Juve, Bergamo tenta di giustificarsi, però lasciando trasparire anche nelle giustificazioni un atteggiamento pro-Juve. Che belli che sono. Pensa che in quei tempi facevano vincere lo scudetto alla Roma col cambio delle regole in corsa. Già truccata! Raro è quello del per carità di Dio che non aiuti la Juventus. Quindi la prova, secondo gli inquirenti, è che la partita era truccata perché Carraro chiama Bergamo lamentandosi dell'arbitro. C'è capito? Cioè un arbitro non può sbagliare a favore della Juve, che la partita diventa truccata, e siccome il presidente della federazione, guarda un po', tifoso non della Juve, ma sappiamo di chi, chiama il designatore arbitrale per lamentarsi, allora la partita per gli inquirenti era diventata truccata. Non perché ci sono delle prove, capito? Un'ostilità che nascondeva invece il timore di perdere le elezioni imminenti per la carica di presidente di Lega al buon Carraro, ben sapendo che un eventuale errore pro Juve avrebbe scatenato la muta degli anti-juventini, mettendo in pericolo l'elezione quasi certa. Quindi Carraro di cosa si preoccupava? Degli anti-juventini, che sono più degli juventini, e quindi dice: siccome io devo essere eletto, se c'è un errore che invece non è contro la Juve, mi si scatenano tutti gli anti-juventini e non mi eleggono più. Hai capito? Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna Stramba. Radio Bianco Nera. Buongiorno RBN. Mettetevi comodi e godetevi Rassegna Stampa e News. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
8: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
9: Buongiorno dalla redazione. Un nuovo attacco con droni russi ha colpito Zaporizhzhia nel sud-est dell'Ucraina, provocando una vittima e sei feriti. Diversi edifici residenziali e non residenziali sono stati danneggiati e in seguito all'attacco è divampato anche un incendio. A riferire l'accaduto è stato Fedorov, capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, attraverso il suo canale Telegram ufficiale. Secondo quanto comunicato, i droni hanno colpito diverse aree della città, interessando anche un edificio residenziale a più piani.
10: In Iran è stallo totale dopo sei mesi di guerra e con la tregua di 60 giorni ormai scaduta. Donald Trump continua a rivendicare che lo stretto di Hormuz è aperto e sotto controllo degli Stati Uniti, anzi lo definisce un nuovo territorio americano con tanto di mappa a corredo. Teheran gli replica che la strategica striscia di mare è e resterà chiusa fino a quando Washington non revocherà il blocco navale e le sanzioni, definendo quelle del presidente americano pure illusioni.
9: Almeno 9 persone sono morte in un incendio divampato in un hotel di Calcutta nella notte, registrati anche diversi feriti. Lo ha riferito la polizia, aggiungendo che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. L'incendio, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Press Trust of India, è scoppiato intorno all'1:45 in una struttura situata nel centro della città. Circa 80 persone sarebbero evacuate. L'incendio è stato domato.
10: Dino Keber, l'uomo di 43 anni accusato del femminicidio dell'ex compagna Tania Terrin a Campo Nogara, a Venezia, prima di suicidarsi era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne. La prima denuncia risale al 2002, le successive al 2010 e al 2021. E quanto si apprende in ambienti investigativi dal provvedimento di ammonimento che il questore di Venezia aveva emesso a giugno. Le 3 querele erano state tutte ritirate e quindi archiviate.
9: Nei prossimi mesi non è esclusa la possibilità che il gasolio possa raggiungere i 3 euro al litro. A dirlo è Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli Italia, che spiega di guardare con preoccupazione all'evoluzione della crisi in Medio Oriente. La previsione non riguarderebbe un aumento immediato, ma uno scenario che potrebbe concretizzarsi in pochissimi mesi se la situazione nello stretto di Hormuz non dovesse cambiare.
10: Lo sport, 7ª giornata di tennis al Masters 1000 di Cincinnati. Si giocano gli ottavi di finale e tra gli azzurri il primo a scendere in campo è Flavio Cobolli, che se la vedrà nel pomeriggio contro lo spagnolo Rafa Hodar, reduce dal successo in 2 set contro Tabilo. In palio c'è un posto ai quarti contro il vincente Zverev Paul, altro incontro in calendario oggi insieme al big match tra De Minaur e Fils. Oltre a Cobolli cercherà un posto nei quarti di finale anche Lorenzo Musetti. Il cararino affronterà in tarda serata il qualificato Jamie Faria, numero 79 del mondo, e partito dalle qualificazioni.
9: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: Ci ha fregato a tutti. Juventus Creator Lab si sveglia dopo le 10 e fa gli auguri ensemble in contemporanea con lo stesso post a Sergione Brio e Alessandro Matri. Gliel'ha fatti insieme, ci ha fregato. Però la prima foto è di Brio, la seconda è di Matri. La prima è di Brio e la seconda è di Matri. Attenzione! L'avvocato Mungello, difensore di Racalbuto, l'arbitro di quel Roma-Juve, riferisce di aver contato 72 falli e chiede a Pisacreta, all'assistente, se un così elevato numero di falli fosse nella media. Francamente non so, dice lui, però è una partita molto nervosa, difficile da arbitrare. Quel Roma-Juve era Capello e Emerson che tornano all'Olimpico di Roma con tutto quello che è successo, per chi non se lo ricordasse, da ex, con lo speaker che non li nomina per farli fischiare a tutto lo stadio, alle formazioni, eccetera, eccetera. 5 moniti per parte, contestazione per tutti, perché il primo gol di Cannavaro viene segnato in posizione di sospetto fuori gioco. Sul gol del pareggio di Cassano era stata la Juve a lamentare l'esistenza di un fuorigioco, ma questo non lo ricorda mai nessuno. Il rigore concesso a Zalaieta aveva scatenato violente proteste dei giallorossi. Proteste per Calbuto, ma anche verso l'arbitro e l'assistente Pisacreta, che si riferisce al gol di Cannavaro in sospetto fuori gioco dicendo: ancora oggi, dopo averlo rivisto e rivisto in TV almeno 4-5 volte, mi rimane il dubbio. Quindi sto netto. Ci fu un colpo di testa di un compagno di squadra di Cannavaro, il portiere respinse la palla e Cannavaro a quel punto segnò. Dalla mia ottica era regolare, dice, e chiarisce che vi erano disposizioni UEFA che prescrivevano che nel dubbio non bisognava segnalare il fuorigioco. In doubt, don't flag, dice Pisacreta citando la disposizione. Nel dubbio, non sbandierare. Non come il Milan di Baresi, che nel dubbio alzata la mano si sbandierava. L'avvocato Bonatti chiede se ci furono delle proteste. Pisacreta riferisce che in campo nessuno protestò. Segno che nessuno riteneva quel gol in fuorigioco. Quindi, per farvi capire, questo Roma-Juve di 20 anni fa, che è diventato lo scandalo di Canciopoli secondo gli altri juventini, addirittura in campo manco protestavano. Dell'esistenza del fuorigioco, la terna viene informata dai dirigenti giallorossi nell'intervallo. E sempre nell'intervallo... Ah, andavano a parlare con gli arbitri nell'intervallo, quelli della Roma. E sempre nell'intervallo Bergamo mandò un SMS a Gabriele con la stessa indicazione. Sindaco Bassi, ciao, come stai?
11: Ciao, buongiorno, ciao Claudio, bene, grazie. Buongiorno a tutti.
0: Te li ricordi 20 anni fa, vero? Come se fosse oggi. Ridi che la mamma ha fatto le pesche col buco. Buone le pesche col buco.
11: È uno dei tanti episodi controversi, che poi non sono controversi, sembrano disegnati apposta per arrivare ad un unico colpevole. Come adesso ho visto la programmazione della futura stagione di Chi l'ha visto, partiranno dalla ricerca di chi ne è, perché pare che non si trovi più. È lui il primo.
0: È strano, perché non ci sono più telefoni a gettoni, col cellulare dovremmo trovarlo, non si trova, l'aspetto.
11: Invece pare che stia davvero... si stia derubricando anche questo, che a mio avviso era uno scandalo, quello il più recente degli scandali che riguardano altre squadre, perché abbiamo sempre il tema delle plusvalenze che dovrebbero preoccupare un po' di società, ma non se ne parla proprio dopo quello che è successo esattamente 20 anni fa. Evidentemente anche il nuovo corso dirigenziale del calcio italiano fa in quella direzione. Quando mi aspettavo di...
0: Ma secondo te, faccio questa domanda a te, anche a tutta la chat, a tutto il popolo bianconero, secondo te, nel caso che il Pisacreta fosse eletto nei vertici arbitrali, secondo te, nel momento in cui viene eletto, tireranno fuori Roma-Juventus di 20 anni fa o no?
11: Allora, io credo che abbiano già abbondantemente passato il segno. Questo sarebbe da un lato una conferma, oppure mi auguro invertire una tendenza, mi farebbe molto piacere, che in questi anni ha visto davvero perdere credibilità a chi invece dovrebbe garantirla. Non sono opinioni da tifosi, c'è qualcosa di oggettivo che evidentemente a chi deve decidere sfugge. Quindi a sto punto, per rispondere alla tua domanda, non mi stupirebbe nulla, però davvero si rendono conto che hanno passato i segni. Leggevo stamattina che tra i fans, i tifosi della Juventus e quelli della seconda squadra in Italia, 7 milioni e qualcosa e mezzo contro 4 milioni e 2. Ci sono quasi 3 milioni e mezzo di differenza i tifosi in più della Juve rispetto alla seconda, che sono tanti prescritti.
0: Ecco, però
11: vogliamo
0: però,
11: rispettargli questi 7 milioni e mezzo di
0: banane? No, ma no, ma no, sindaco, perché mi caschi anche tu su questa buccia di banana? No, perché Carraro era preoccupato 20 anni fa delle elezioni e del movimento degli anti-juventini? Perché se la Juve fa 7 e mezzo, la seconda fa 3 e mezzo, la terza fa 3,2, la quarta fa 2,8, la quinta fa 2, tutto sommato gli altri diventano più di noi.
11: Questo di ma certo, su 25 milioni e 6 noi siamo un quarto.
0: Bravo! Noi siamo la tifoseria più importante e numerosa d'Italia, ma nell'ambito del movimento siamo in minoranza rispetto alla somma di tutte le altre.
11: Una richiesta, se posso sommessamente, alle altre tifoserie. Occhio che le bevute un giorno potrebbero andare pari, perché potreste trovarvi nelle stesse condizioni. Rivendicare oggettività, serietà, trasparenza, giustizia dovrebbe essere a giochi fatti, nell'interesse di tutti dovrebbe andare, perché altrimenti ci sono tifoserie che tacendo diventano complici e non andrebbe bene.
0: Ma le bevute pari, cos'è? Un detto
11: le bevute pari vuol dire che a fronte di medesime situazioni ci dovrebbero essere medesime reazioni, che siano mediatiche, normative, che siano giudiziarie.
0: Ma il senso l'ho capito, ma perché le bevute? Cosa c'entra là?
11: No, voglio dire, la garanzia migliore delle persone oneste, in questo caso delle tifoserie, dovrebbe essere che ci sia un giudizio unanimemente condiviso, cioè che sia oggettivo.
0: Cioè devono bere tutti.
11: Non è stato così con noi. Se quello che è capitato alla Juve plurivolte fosse capitato a qualche altra società meno blasonata, semplicemente perché noi siamo i più blasonati, vorrei continuare a ricordarlo, qualcuno si sarebbe arrabbiato magari, invece di godere delle sfortune, che non erano sfortune ma erano deliberate in quella direzione, per andare addosso alla società più strutturata, che diceva di più, eccetera, eccetera. Potrebbe capitare anche ad altri. E quindi, ecco il fatto delle bevute. Se io fossi un tifoso di un'altra squadra sarei preoccupato, perché davanti all'evidenza, penso alle plusvalenze di Napoli, altre società o le intercettazioni telefoniche dei dirigenti dell'Inter, da tifoso dell'Inter o del Napoli mi preoccuperei, perché direi, se viene il momento, se arriva il momento in cui si giudicano come hanno giudicato le Juventus, che fine facciamo? La possiamo cavare?
0: Tanto non arriva quel momento lì, perché devono essere preoccupati? Siamo noi che dobbiamo dormire preoccupati, non gli altri. 20 anni fa, quel Roma-Juve, nel primo tempo c'era stato anche l'episodio del rigore assegnato alla Juve per fallo su Zalaieta. Le proteste dei giallorossi in questo caso furono veementi, prima nei confronti dell'arbitro e poi contro Pisacreta. Racalbuto si avvicinò a Pisacreta e gli chiese se avesse visto dove era avvenuto il fallo. Pisacreta riferisce in aula, in tribunale, rispose a Racalbuto, all'arbitro, di non aver visto dove era avvenuto il fallo. Quindi tu te la puoi prendere al limite con Pisacreta che non l'ha visto, ma se non l'ha visto, non c'era il VAR ai tempi, non c'erano le telecamere. Ma conferma questo il fatto che nessuno abbia contestato l'esistenza del fallo, ma solo la sua esatta collocazione. In seguito il PM Narducci chiede a Pisacreta se avesse rivisto quell'azione in TV. Pisacreta risponde di sì, che l'aveva rivista parecchie volte ed ancora aveva forti dubbi sul fatto che il fallo fosse fuori area. Cioè, dopo averla rivista in tribunale, sotto giuramento, Pisacreta dice: oh, io l'ho vista 5 volte, ma io ho dei dubbi, quindi sto casino era a cavallo della linea. Pisacreta riferisce anche in merito al gol annullato a Ibrahimovic, che giocava nella Juve prima di far Sopoli. Il rivisto in TV era regolare. Ci sarebbe in quel Roma-Juve così un gol annullato alla Juve regolare, ma ovviamente non ne parla nessuno. In questo caso a sbagliare la segnalazione era stato il collega Ivaldi, l'altro guardaline, perché a quel tempo più che l'arbitro contavano gli assistenti. L'avvocato Bonatti mette in rilievo che se di errori si tratta, dovevano essere scritti il primo a Pisagreta per il gol di Cannavaro, se di errori si tratta, il secondo a Racalbuto per il rigore ed infine il terzo a Ivaldi per il gol annullato alla Juve. Cioè, dice lui. E allora l'avvocato Bonatti gli domanda:

0: partita viene ascoltato anche Ivaldi, l'altro guardaline. Ivaldi ribadisce che si trattò di una partita molto difficile da arbitrare. L'avvocato gli chiede del gol annullato a Ibrahimovic. Lui spiega che si era trattata di un'azione molto veloce, un contropiede, con Camoranesi che aveva passato la palla a Ibra e aveva avuto la netta sensazione del fuorigioco e l'aveva segnalato. Era veloce l'azione. Le moviole successivamente segnalarono che l'azione era regolare. Si trattava tuttavia di una segnalazione molto difficile. Quindi, se annullano un gol alla Juve, beh, la segnalazione è difficile. Se invece annullano un gol alla Roma, è una vergogna. Ma questa è roba da tribunale di Farsopoli, ragazzi.
1: Non mi risulta comunque, è un altro discorso questo, che nel 2022 abbiano fermato nessuno dopo che VAR e almeno 14 occhi di arbitri, se ne hanno due a testa, non hanno visto Candreva contro la Salernitana che se la dormiva di due metri.
0: Sindaco, mi meraviglio di te, lì come disse Gravina, il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, che ancora oggi è vicepresidente dell'UEFA con l'amico Ceferino. Cosa disse? C'è stato un errore, ma non ha sbagliato nessuno. Allora, torniamo a quel vent'anni fa. Quindi i designatori imputarono giustamente l'errore del primo gol a Pisa Greta e lo sospesero. Gli inquirenti invece darono l'errore a Racalbuto, l'arbitro, e quindi volevano condannare l'arbitro. Pisa Greta, che aveva favorito la Juventus, secondo loro, venne sospeso e solo per una circostanza fortuita rientrò in attività dopo oltre un mese. Ivaldi, per l'errore sul gol annullato alla Juve, risulta essere stato punito. Cioè, ragazzi, nella stessa partita, due guardaline, vent'anni fa oggi, uno sbaglia, secondo loro, a favore della Juve, fuori un mese. L'altro sbaglia a sfavore della Juve e non viene punito. Ma gli inquirenti non sostenevano che se si sbagliava a favore della Juve non si veniva puniti e si faceva carriera? Emerge in conclusione chiaramente che l'arbitro Racalbuto di quel Roma-Juve non decise affatto il risultato come scrissero gli inquirenti nell'informativa, perché quella passa alla storia per gli inquirenti come partita decisa dall'arbitro. La prova, sempre secondo gli inquirenti, rappresentata dall'incazzatura di Carraro per il rigore dato alla Juve, ma non è mica la prova se il presidente federale è incazzato perché ha dato un rigore alla Juve, non è la prova. Pisa Greta dice che a suo modo di vedere il rigore c'era, dice il guardaline, e così, con solo quattro testimoni convocati dall'avvocato Bonatti, il notaio Ioli, l'ex giornalista Pesciaroli e i due assistenti Valdi e Pisa Greta, si è accertato che, uno, il sorteggio non era truccato, due, che la partita Roma-Juve non è stata decisa da Racalbuto. La verità a volte è a portata di mano, basta semplicemente volerla cercare. Vi ho letto una cronaca del tempo di Juventino Vero, che però, a discapito del nome, non è mai stato parziale nelle cronache, ma è sempre cercato la verità con fatti, interviste, dichiarazioni e realtà, non invenzioni.
1: Almeno noi, dato grazie per questo quadro veramente efficace, noi dovremmo sentirci in dovere, oltre che in diritto lo siamo, in dovere di veicolare, di trasmettere questi fatti, perché altrimenti c'è una narrazione equivoca, una narrazione drogata che sistematicamente ci porta ad essere quelli che hanno rubato anni fa lo scorso campionato, che per noi è stata una delusione totale, che ha visto, lo dicono anche gli arbitri, come squadra più penalizzata delle 20 della Serie A. Non ne parla nessuno, tutti sì, non va bene. E quindi ripercorrere queste tappe in modo così oggettivo ed efficace è molto utile, a mio avviso.
0: Va bene, c'è la chat calda, la chat che impazzisce. Sindaco, te lo chiedo subito, tu sei pro o contro l'invasione della nostra amichevole di famiglia?
1: Allora, è un giorno di festa.

0: questa, sono pro se avviene dall'80esimo in là, mettiamola così.
1: Vabbè, più o meno il sondaggio di ieri aveva dato questo riscontro. Sei pro o contro l'acquisizione di Vicario?
0: A sto punto va bene, il problema è che l'abbiamo fatto passare per quarta, quinta scelta, mi pare. Allora, intanto la dico così, è friulano come Zoff, questo è butteria. Mi sembra una persona a pelle, ovviamente, è chiaro che non lo conosco, quadrato, serio, che ha fatto una galetta importante, oltretutto ha maturato un'esperienza, se non vado errato, ha 93 presenze in Premier, 73 sì, in Serie A, 10 in Champions, è nel giro della nazionale dove ha giocato 5 volte, quindi io mi sento garantito. Se questo balletto, ma non è colpa di nessuno, non fosse stato così lungo e così faticoso, beh, insomma, anche perché, è come dire, non è che mi fosse simpatico prima il PSG, per te, ma mi è ancora meno simpatico ora. Su tutti sì, su tutti no, aspettiamo qualche giorno, poi vediamo. Direi che alla fine ha vinto l'italianità, va bene così.
1: Domanda imbarazzante invece. Tu, il giorno del compleanno di Sergio Birio e di Alessandro Matri, a quale dei due per primi faresti gli auguri?
0: Sono un difensore. Brio.
1: Come se la cava il sindaco in calcio d'angolo, è veramente anni e anni di esperienza e di campo e di diplomazia. Ma parliamo della Juve che sta nascendo, si parla sempre delle stesse cose, ci scrive Fabio da casa, e vabbè, non è che possiamo parlare di cose che non ci sono, parliamo di quelle che ci sono, ma vale anche per le altre squadre. Cioè, non so se avete notato, sindaco, che notato, questo mercato è partito con dei nomi, ma per tutti, e poi hanno fatto il giro e siamo ritornati su quei nomi, non è che...
0: Io penso che questo sia un mercato, da questo punto di vista, imprevedibile. A livello di sensazione sono più fiducioso che soddisfatto, mettiamola così, perché qualcosa manca, ad esempio, prima di ogni altra cosa, perché per vincere le partite bisogna anche fare i gol, aiuta. A noi manca una prima punta che secondo me non può essere Dirve. Io, in tempi non sospetti, visto che non possiamo permetterci chiunque, abbiamo bisogno di stare con i piedi in terra, quel Pellegrino, Matteo Pellegrino, che va alla Fiorentina 25 milioni, io avrei cercato di prenderlo. Di Zirzei, secondo me ce ne facciamo poco, è più un numero 10, è più un attaccante di movimento, ma abbiamo già quello Muani, che è una prima punta, dovesse arrivare di idea, perché se ne sta parlando, e poi abbiamo ancora, secondo me, un equivoco, ma non lo dico con l'accezione negativa, però affermo che abbiamo un equivoco a metà campo. A metà campo abbiamo Locatelli, che è un mediano difensivo, c'è poco da fare, Douglas Luiz, che capitalizza i piedi buoni, ma un dinamismo parziale, e rischiano, omettendo, soprattutto curando, di giocare su una famiglia. Lì manca un po' di equilibrio barra qualità. Abbiamo, terzo grande tema, gli esuberi. Se penso che Arthur sia costato 94 milioni e mezzo, 1,5 milioni per la partita, per 63 partite, mi metto a piangere. Abbiamo bisogno di non ripetere quegli errori. La nostra dirigenza mi porta ad essere fiducioso, ma occorrono ancora, ripeto, fermare tanti punti per almeno un paio di giocatori servono. Il resto, un difensore in più, è a questo punto lo vivrei come un utile corollario, ma un corollario.
1: Allora, io vabbè, quindi sei ottimista alla fine, mica tanto.
0: Sono fiducioso, mettiamola così, non sono.
1: Ma hai fatto un quadro.
0: No, l'ho detto, non sono completamente soddisfatto. Va bene Lucumi ha dimostrato grande solidità a Bologna, in 4 anni ha giocato 29, 29, 32 e 33 partite, quindi 123 partite, poi non fa mai gol perché ne ha fatto uno, però è un giocatore strutturato, ecco, abbiamo, abbiamo una buona garanzia. Ripeto, sono fiducioso, bisogna aspettare ancora una ventina di giorni per capire che voto dare al nostro mercato. I nostri dirigenti sono finalmente, mi pare, strutturati e affidabili. L'ultimissima cosa, permettimi, il calciomercato che si conclude dopo l'inizio del campionato, io non lo posso vedere, non si può sentire questa cosa.
1: Lo so, però, però si lamentano tutti, ma non fa niente per cambiarle le date, quindi se non fa niente per cambiarle è inutile che tutte le volte tutti si lamentano. Vabbè, comunque mancano 14 giorni alla fine del calciomercato, non 20.
0: Okay.
1: No, adesso tu vuoi dare i voti fra 20 giorni, ma sono 14, io te lo dico così per, sì, vuol dire, per essere giusto.
0: Vuol dire che dopo ci metto 6 giorni a, ad esprimere il giudizio.
1: Devi studiare, devi aspettare, ho capito. Ma vogliamo fare un applauso a Marco da Crema e al suo incredibile archivio, che oramai è diventato un aiutante, altro che aiuto da casa. Marco da Crema, appena abbiamo parlato di Roma-Juventus, mi manda subito la prima pagina del Corriere dello Sport Stadio di quel weekend di campionato. Perché dice, non è scandalo racalbuto, cioè il titolo è scandalo, cioè non, oh ci sono degli errori, scandalo racalbuto, attenzione, l'arbitro sbaglia tutto, la Juve vince Roma 2-1 e tiene il passo al vertice. Cioè, tu leggi un titolo così, cosa pensi?
0: Che la Juve abbiamo rubato.
1: No, ma se l'arbitro sbaglia tutto anche contro la Juve, come abbiamo visto. Invece no. Poi, gol in Calamaro, in netto fuorigioco. E il rigore non c'era. Basta, due episodi della Roma. I due della Juve non ci sono. Poi, siccome quel campionato lì ce lo siamo giocato col Milan noi, lo scudetto, e non con gli indossatori di scudetti altrui, ma col Milan, sotto più piccolo c'è Pertini aiuta il Milan, Graziato Nesta, Pirlo piega l'Atalanta al 94esimo, 2-1, ma sullo 0-0 i rossoneri dovevano restare in 10. E questa sarà una costante di quel campionato del Milan, con le telefonate di Meani e il signor Collina e Paparesta ed altri, che nessuno mai ricorda. Lo dico per precisione, il commento era il calcio sfregiato. In una partita dove, seppur con errori, e ce ne sono una miriade così di partite, due da una parte e due dall'altra, diventa scandalo racalbuto, la Juventus favorita, il calcio è sfregiato. E con queste cose qua, loro 20 anni fa operarono mediticamente con Calciopoli, mandando la Juve in Serie B.
0: È una vergogna, non è informazione quella che hanno dato, è una vergogna da scrivere a e da dire, da vincolare, come dicevo prima, a caratteri cubitali.
1: Allora, io chiuderei con, adesso addirittura le domande al sindaco, Luca, confermo che il sindaco Bassi, prima o poi chi ne è si dia una svegliata. Detto questo, sempre al sindaco, volevo porre due domande. Uno, che ne pensi del nuovo regolamento arbitrale, già sapendo che appena possano ci penalizzano? Due, con la squadra che abbiamo, da che posizione siamo? Quanto arriva la Juve oggi, sindaco, da che posizione siamo?
0: Allora, noi siamo nella posizione che ce la giochiamo con tutti, pur sapendo che abbiamo un organico che probabilmente è inferiore, soprattutto all'Inter e al Napoli, le altre non mi sembra che siano superiori alla Juve, però oggi non firmerei per nessun secondo posto in nessuna delle competizioni che andremo a giocare.
1: E le nuove indicazioni arbitrali ti soddisfano? Ci penalizzeranno subito
0: le,
1: ancora?
0: Le indicazioni arbitrali in teoria, sulla carta, vanno bene o vanno male tutte, dipende da come vengono poi esercitati quei dettami nella pratica. Se utilizzano qualsiasi tipo di occasione per penalizzarci, il regolamento diventa carta straccia. Dipende da come viene applicato qualsiasi regolamento.
1: Tra l'altro, ti vorrei sottolineare, caro sindaco, non solo a te ma anche agli astanti e quindi a quelli che stanno ascoltando da casa, che nelle precisazioni di Orsato che adesso vado a recuperare, Orsato è il nuovo designatore arbitrale, no, perché qualcuno, Orsato, Pjanic, l'introduzione del primo giallo rivisitato dal VAR è solo su scambio di persona e simulazione in area. Quindi, nel famoso secondo giallo non dato a Pjanic, il primo giallo di Pjanic non doveva essere dato, ma anche con questo nuovo input regolamentare non sarebbero intervenuti, quindi si sarebbe tenuto un primo giallo che non c'era Pjanic. Sul secondo giallo si può togliere e non assegnare. Quindi anche sul famoso secondo giallo che loro lamentano non dato a Pjanic, siccome non si può assegnare ma solo togliere, sarebbe stato assegnato.
0: Ma infatti i regolamenti poi alla fine, in questo, secondo me questo in questo momento abbiamo delle decisioni equivoche, controverse, a volte rovesciate da una partita all'altra per quello che riguarda i mani in area e il fuorigioco per uno scartino, quello l'abbiamo detto tante volte, quando non si, il frame che fa partire la palla è correttamente, cioè, visto che lo fa una persona, lo ferma una persona o no? Io personalmente vorrei il fuorigioco quando c'è luce da un giocatore all'altro e i mani, che si consideri il fatto che se le mani ci sono aiutano a saltare, a muoversi, perché davvero abbiamo visto situazioni tra l'altro che vengono anche valutate in maniera non univoca. Tutti il resto possono scrivere anche dei volumi interi di regolamenti, ma poi dopo si tratta anche di applicarlo da persone che conoscono il gioco del calcio. Gli arbitri, se sono in buona fede, non sempre lo conoscono, non sempre mi sembra essere in buona fede nei confronti della Juve.
1: E salutarti, sindaco, hai 30 secondi per dirmi se hai paura di Frosinone Juve o sei sereno.
0: No, io sono sereno mai. Sono anche in questo caso convinto che faremo una grande partita perché le motivazioni le abbiamo tutte. Una chiosa, proprio un inciso velocissimo. Prima della fine del calciomercato sorgeranno le tagliatelle della nostra sagra delle sfortine insieme ai cappelletti romagnoli. Poi mi diranno.
1: Che spettacolo, le tagliatelle, i cappelletti, ma parliamo di cose serie, ma quale calcio, ma ci mancherebbe altro. Grazie sindaco, la prossima settimana.
0: Grazie a voi.
1: Ciao sindaco Bassi, l'idolo delle folle che si contende il posto con Yves Laroche. Piccolo stop per noi, tra poco si andrà a voi.
2: Rassegna Stramba.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Apriamo con il tennis. Tutto facile per Lorenzo Musetti nel terzo turno dell'ATP di Cincinnati. L'azzurro, testa di serie numero 10, ha infatti superato con un agevole 6-1-6-3 lo statunitense Michael Zhang e ora affronterà in una sfida del tutto inedita Jamie Faria, partito dalle qualificazioni ma già tra le sorprese del torneo. Oggi dunque è il giorno di tutti gli ottavi di finale dei tabelloni di singolare, sia maschile che femminile, mentre in doppio si disputeranno i primi 4 ottavi tra gli uomini e gli ultimi 4 tra le donne. Negli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile saranno impegnati sia Flavio Cobolli, che affronterà lo spagnolo Rafael Hodar, sia come detto Lorenzo Musetti. Mentre nel doppio maschile Luciano Darder, in coppia con l'argentino Echeverri, sfiderà gli statunitensi Galloway e King. Calciomercato, dopo McTominay, Højlund, De Bruyne e Badiashil, il Napoli vuole continuare a puntare su giocatori della Premier League. Per questo il club azzurro, che è alla ricerca di un attaccante oltre a Jesus, ha fatto dei sondaggi anche per Zirkzee del Manchester United e Jackson del Chelsea. Entrambi sono in uscita in prestito ma hanno uno stipendio molto alto e prima la squadra di Allegri dovrà chiudere delle uscite in attacco. In questo senso l'Atalanta ha richiesto Lang in prestito nelle ultime ore. Rodrigo Mora è invece pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma. Il fantasista classe 2007 è arrivato nella capitale alle 18 di ieri, accolto da centinaia di tifosi. I giallorossi hanno trovato l'intesa con il Porto per un'operazione da 25 milioni di euro con il 50% sulla futura rivendita. Ora non resta che aspettare le visite mediche e poi arriverà la firma sul contratto. In casa Bologna, dopo una lunga trattativa, si è trovato l'accordo con Riccardo Orsolini per il rinnovo di contratto fino al 2031. Ora non resta che sistemare gli ultimi dettagli e poi arriverà la firma sul prolungamento dell'attaccante rossoblù. Migliorano le condizioni di Trepi, il calciatore del Cagliari, che ha rischiato di annegare in una piscina. È stato estubato e ha mostrato una piena ripresa dello stato di coscienza. È vigile e collaborante, allo stato attuale non presenta deficit neurologici evidenti. Lo ha reso noto l'ospedale Santissima Annunziata dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari, dove il ventenne francese è ricoverato dalla sera del 16 agosto. E preoccupazione anche per Musiala. Tre giorni dopo il malore accusato in un amichevole contro il Lipsia, il giocatore del Bayern e della nazionale tedesca è nuovamente crollato a terra nel corso di un'altra amichevole. L'attaccante era entrato in campo da pochi minuti quando è svenuto accasciandosi a terra. I medici si sono immediatamente precipitati in campo, mentre i compagni hanno fatto da scudo attorno a lui. Dopo un breve trattamento, Musiala si è ripreso e ha pubblicato un post sui propri profili social per spiegare la situazione. Mi sono state diagnosticate delle assenze temporanee e di breve durata, ma facilmente trattabili, dovute ad una disfunzione neurologica. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord variabilità con qualche piovasco in Liguria e più diffuso dal pomeriggio sui settori alpini e prealpini, meno probabili altrove. Temperature in ascesa, massime tra 30 e 35 gradi. Al centro stabile, ampiamente soleggiato, con qualche isolato piovasco diurno sulle zone più interne appenniniche. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud stabile e soleggiato, ma con qualche temporale pomeridiano, più probabile sulle zone interne delle isole maggiori e in Calabria. Temperature in aumento con massime tra 31 e 36 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Rassegna stramba.
1: Attenzione! Un minuto di raccoglimento, popolo. Termination of the contract between Paul Pogba and AS Monaco. Con effetto immediato, fine del contratto. E adesso free as a bird. Problemi di natura fisica. Pogba finisce anche la sua avventura al Monaco. Brutta fine, devo dire, per Paul Pogba. E poi il direttore tecnico dell'AIA Messina dice: Orsato un trascinatore, no agli ex calciatori al VAR. E ha ragione, bravo. e su questo possiamo essere d'accordo. Magari però sui baristi, cioè, se fossero un attimo, voglio dire, al codice con tutti, saremmo anche più contenti. Vediamo come si andranno a comportare loro. La chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, un fiume in piena. Daniel dice, dici che non abbiamo juventini nei posti che contano, viene da certificare anche l'inutilità assoluta dello Juventus Club Parlamento, danno sono dei fantasmi, o se preferisci dei politici, ossia che parlano bene razzolano male, attenzione, accusa anche a loro. Mentre Sergio dice, ma di Nico Gonzalez che ne dobbiamo fare, rientra nei piani di Luciano oppure in uscita? È in uscita, non rientra nei piani di Luciano, e se anche rientrasse nei piani di Luciano, per la Juve è in uscita. Fabrizio da Roseto degli Abruzzi, per domenica ho solo una speranza, non vincere 3-0, che negli ultimi anni non ha portato particolarmente fortuna, ma sai che sono d'accordo con te, un bel 0-1, un bel 0-1 con gol di Colomoani, eh? Sarebbe un bel partire. Pierluigi da Casal Palocco dice, ma se possibile, un commento su Frattesi che a noi costava 35 va a Lazio, più 1 più 13 all'anno prossimo, vabbè, ma Pierluigi cosa vuoi commentare? A noi costava, ma perché c'è stata la campagna mediatica che ce lo voleva affibbiare, noi non lo volevamo prendere, e poi per darlo alla Lazio hanno girato il regolamento, cioè, non è una novità. Pierluigi Azic, visto ieri fisicamente tiratissimo, da noi sembrava un po' sovrappeso. Ma dai, ma cosa stai dicendo? Ma quando mai è sembrato un po' sovrappeso? Dai, ma Pierluigi, ma fai il bravo. Ma Azic, quando mai da noi è sembrato in sovrappeso? Dai, fai il bravo. Gildo da Ancona, spero che per il rimanga. Secondo me sono due buoni portieri, la concorrenza aumenta le loro capacità. Mi chiedo, ma di Goretzka perché non se ne parla più? Secondo me sarebbe il top del centrocampo, così potremmo vendere Douglas. No, vedere Douglas più avanti, perché dietro mi fa un po' paura. Ma in realtà lui ha detto che si trova bene da play. Perché di Goretzka non se ne parla più? Perché costa un sacco di soldi di commissione di ingaggio. Molto semplice. Molto semplice. Roberto da Trieste. Sempre le stesse persone. Sempre la stessa gente. Che gira, collina, Pisa Creta, ma basta, ma qualcosa di nuovo, no? Stefano da Bardonecchia, dove facevamo i ritiri. Uno, potresti vincere lo Scudetto o l'Europa League? Il sogno entrambe. Cosa sceglieresti? Io la seconda, perché sarebbe bello alzare una Coppa Europea dopo 30 anni. Che ne pensi, Stefano? Oh, rispetto alla tua opinione, io preferirei lo Scudetto. Mentre... Marcello dice ancora, leggo Douglas, il dubbio se sia o no da Juve, e mi chiedo se la stessa domanda non sia da farsi per altri allora. A me sembra che sappia giocare, possa far segnare gli attaccanti, e non è poco in questo deserto di tecnica e di giocatori che passano gli avversari. Oh no, ma infatti nell'amichevole di famiglia, Douglas Colo, Douglas con 6 o gol, è stata un'azione meravigliosa. Ricky da Macerata dice, ma la recente sentenza della Corte Europea, favorevole ad Andrea Agnelli, non doveva essere un cataclisma per la giustizia sportiva? Cosa è cambiato lo stato attuale? Sembrerebbe un bel niente. Ricky, no. La recente sentenza della Corte Europea stabilisce che il TAR, a cui si era rivolto Agnelli, arriva bene, adesso deve decidere. Il TAR, quando è stato consultato, ha detto voglio sentire il parere della Corte Europea. La Corte Europea ha detto e adesso il TAR deve decidere. Sentiamo un vocale da casa.
6: Ciao Claudio, Bruno, buona giornata. Ma io vicario,
1: ciao Bruno.
6: Tanti di noi non eravamo convinti, ma adesso che è il portiere della Juve va sostenuto al 100%, come tutti i giocatori, certo, che indossano questa maglia, finché la indossano. Mi è piaciuta la sua intervista e speriamo che metta in campo quello che ha detto da fuori, perciò che dimostri di essere il portiere che abbiamo bisogno noi. Per il resto aspettiamo ancora qualche colpetto. Mi spiace perché l'altra sera dai, eravamo lì allo stadio a vedere una cosa del genere, cioè no, veramente non ha senso fare un'invasione così, proprio da trogloditi veramente. Spero che il prossimo anno magari faranno entrare solo gli abbonati e magari chi vuole paga un biglietto da 50 euro così almeno gli passa la voglia di fare quelle cose lì. Poi i danni bisogna più pagarli. Ciao.
1: Quindi contro l'invasione, anche tu, come la stragrande maggioranza dei nostri tifosi in questo momento, in questi due giorni. Vocale da casa.
7: Ciao Claudio, Alfredo da Torino. Ma io di Vicario sono contentissimo, perché io lo conosco bene. Questo non è che fa solo parate, fa dei miracoli e soprattutto non prende gol nel suo palo. fa dei voli incredibili, ragazzi, questo è un fenomeno in porta e ve ne accorgerete, nessuno rimpiangerà Dibu Martinez, Vicario è un fenomeno.
1: Allora, perché quando si nominava Vicario tra i quattro tutti a storcere il naso, adesso all'improvviso abbiamo cambiato tutta idea? A parte che il fatto che per, voglio dire, Dibu Martinez, per rimpiangerlo prima avesse dovuto averlo, non avendo mai avuto. Ciao cara Sabrina, anche a te in chat. Tanto alla fine la Juve è muta, chi taccia consente, a parte il mio idolo. Avvocato, il suo degno erede, figlio dell'altro idolo Umberto. L'ho già detto mille volte, noi processati e condannati, loro lievemente indagati, sfiorati sempre innocenti, a nostra ragione loro, le condanne portano i tifosi, pure torto a noi, non cambierà mai niente. Ma noi juventini stanchi, senza speranza, solo una Juve di nuovo vincente darà un pochino di quiete, dice Sabrina, ma infatti speriamo di tornare a vincere lo stesso, non lo stesso, scusa, più presto, così almeno ci placchiamo un po'.
8: Claudio, scusami, c'è un bel messaggio su Twitch che dice, visto Openda, Spalletti out.
1: Chi è che manda questo messaggio?
8: Gli ascoltatori di Twitch.
1: Oh, capì come si chiama?
8: Joe, aspetta che non vedo solo le cose.
1: Joe va bene.
8: Joshua
1: va
8: 4 bene, Joe, qualcosa.
1: Joshua, va bene Joshua 3, come gli ho due. Joshua. Ma quando Openda, schierato da Spalletti davanti al portiere, gli faceva un imbarazzante cucchiaio per farsi parare con tranquillità un gol che ci poteva cambiare la stagione, tu cosa dicevi? Joshua? Giovanni da Torino dice che le nuove introduzioni arbitrali sono totalmente inutili. Vi ricordo che già nella stagione scorsa il portiere che tratteneva il pallone per oltre 8 secondi sarebbe dovuto essere stato sanzionato con un calcio d'angolo per la squadra avversaria, mai visto applicato. Nonostante il portiere che la palla lo contavano per 15 secondi, dice Giovanni da Torino. Pierluigi da Casal Palocco dice Luca è in uscita dal Napoli? E se è arrivato Mori significa che è in uscita Bremer? Ma Mori non arriva. Ma di Luca che ce frega? Luca no, eh. Alessandro da Taranto, come volesse dimostrare, la Juve non segnava nemmeno a porta vuota con il Lione, prima partita dei due. Gol in Champions. Vabbè, allora se la metti così, con noi ha fatto due gol. Uno in campionato, uno in Champions. Te li sei dimenticati, ma Openda ha fatto due gol. Farsopoli, inchiesta farsa fondata sull'odio, sul tifo contro e maldicenze varie, non su prove certe. E l'obbrobrio giuridico si è ripetuto con le plusvalenze. Lo dico da avvocato, dice Luca. Luca, a me lo devi dire. Sentiamo un vocale da casa.
9: Ciao Claudio, Andrea da Vicenza. Secondo me spostare il fuorigioco, come dice il sindaco, il fatto che c'è luce o no, significa solo spostare il problema un metro più avanti. Cambia poco niente.
1: Però almeno...
9: protesteremo sempre magari perché c'è un centimetro di luce in più o in meno. Secondo me l'unico modo perché il fuorigioco sia oggettivo è proprio perché debba essere oggettivo, deve essere automatico e basta, quindi che è la macchina che lo decide, è lei che decide il frame, non un essere umano, così almeno sarebbe uguale per tutti. Cioè a tutti sembra forza Juve.
1: Però hai visto i mondiali, invece che semiautomatico l'hanno fatto diventare automatico e poi è diventato, e abbiamo capito che se il pallone ha sfiorato un cappello nel GPS del quadro, del tecnologicismo satellitare, nella mappa che ti facevano vedere graficamente, c'era il tocco, se invece dall'altra parte prendeva un pezzo di stadio non c'era il tocco. Neanche con il fuorigioco o il fallo automatico sono riusciti a non avere discussioni al mondiale. Roby dice, forse non ricordo i nomi, il portiere dato al Parma, da Fara, il centrocampista dato al Genoa, non potevamo vestirci noi. Roby, devi fare delle scelte, e se no eravamo in 35 oggi. Roby, hanno fatto delle scelte, il campo dirà se hanno fatto delle buone scelte o delle cattive scelte, ma di scelte bisogna vivere nel mercato, se no facciamo tutti squadre da 50 giocatori. Stefano è preoccupato, dice: quando ti rivedremo nelle trasmissioni per mettere a tacere i cartonati, a partire da Frosinone Juve, non ti preoccupare, rientro alla grande. Mentre Vito sottolinea che dovremmo in ogni partita fare striscioni con su scritto tutte le intercettazioni, dobbiamo diventare scomodi. Non è mica una brutta idea questa, Yves, come la vedi allo stadio di intercettazioni sugli striscioni? Ma poi la Juve non gliele fa entrare.
8: Lo so.
1: E quindi di che stiamo a parlare? Sentiamo un vocale da casa.
10: Buongiorno, sono Albert dalla Calabria. Volevo fare una domanda. Noi non abbiamo centrocampo, no? Sì, io spero che arriva veramente Zirkzee e Kessie. Sì. Ma non mi dispiacerebbe quell'altro del Bayern, quello parametro zero là. Non mi ricordo il nome. E io centrocampo, io vedo sempre quel centrocampo scarso da 5 anni dopo che è andato via Pjanic, Matuidi, Khedira. E lo stesso Marchisio, in pratica lasciamo stare il centrocampo di Pogba, Vidal e Pirlo, quello era un lusso, quindi però io al centrocampo vedo ancora questa storia che non va bene, secondo me.
1: Non sei molto ottimista, vediamo se il prossimo vocale cambia l'umore, dai.
11: Ciao ragazzi, ciao mitico Giuli, sono Simone della Svizzera, ma per me Vicario va bene, vedo che sta venendo gente con grinta, con voglia di Juve, questo mi fa piacere, ma l'amico di poco fa di Vicenza, ammazza, sembrava Pirlo, comunque fino alla fine, forza Juve.
1: Pirlo, altro boccale, dai, così chiudiamo.
12: Ciao Claudio, diciamo in modo di dire, le bevute saranno, stiamo attenti, le bevute poi siano pari, devi andare al biliardo, gioco all'italiana, quando te con la tua palla vai a colpire l'avversario, cerchi di far sì che quella passi sopra ai birilli, così fai i punti, se invece ci passa la tua i punti sono dell'avversario, quindi dire a uno sta attento e poi alla fine magari le bevute non siano pari, significa che gli guarda sta attento perché te ruzzi, azzardi, però poi magari ti sbagli e alla fine ti regali punti a me e quindi anche agli avversari della Juve si dice state attenti e poi alla fine magari cercando di esare solamente addosso alla Juve poi dopo vi si ritorce contro perché poi alla fine ci andate a perdere pure voi e quindi tra le bevute vostre e le bevute nostre perché le accuse vostre nei nostri confronti e quelle che poi voi non fate nei confronti di chi invece sta effettivamente ora barando. Alla fine ci si rimette tutti e le bevute saranno pari. Spero di essermi spiegato, Antonio Borsetto.
1: Era più sulle bevute del sindaco questo. Non chiarissimo poi alla fine, però... Attenzione, l'ex obiettivo della Juve Suzuki, un nuovo giocatore della Aston Villa. C'è l'annuncio del Parma, quindi alla fine Zion Suzuki se n'è andato all'Aston Villa, ma la notiziona della mattina è Kyrgios, il tennista positivo alla cocaina e sospeso, il grande accusatore di Sinner, positivo alla cocaina e sospeso. Vabbè, non ne avevamo dubbi che facesse uso di sostanza quando diceva le cose, però dai, chiudiamo con l'ultimo vocale.
13: Buongiorno Claudio, sono Stefano. Ciao. Dalla Maremma. Stamattina sì. Leggevo un po' di notizie in quella e ho visto Open Da un gol, un palo, insomma un'era di Dio. È vero, è come dice Aereo delle storie tese, una rondella non fa primavera, ma non è che da noi tanti giocatori non sfondano o non mantengono le promesse quando le acquistiamo perché è un problema tecnico, cioè abbiamo degli allenatori che oramai fanno un gioco a cui non si adattano molti giocatori che giocano in altri club.
1: Beh, però per esempio Douglas Luiz è tornato alla Aston Villa, il ritorno alla Aston Villa non è stato come era una volta, tant'è che la Aston Villa non ce l'ha ricomprata, ce l'ha restituito il committente, quindi Yves, cosa vogliamo trarre, come vogliamo concludere dalla puntata di oggi?
8: Rimaniamo positivi, se no non ne usciamo più.
1: Perché ti ho detto che Kyrgios è positivo alla cocaina, per quello,
8: no? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, via quella roba lì.
1: Boh, no. moria mai, come si dice da tue parti, attenzione. Va bene, caro il mio Yves da Roche, grazie al sindaco, grazie alla chat, grazie a Yves, grazie a tutti voi, l'appuntamento è domani, la rassegna stampa torna dalle 9 alle 11 del mattino.
2: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
14: Radio Bianconera, nati per vincere. Buongiorno dalla redazione.
15: Un nuovo attacco con droni russi ha colpito Zaporizhzhia nel sud-est dell'Ucraina, provocando una vittima e sei feriti. Diversi edifici residenziali e non residenziali sono stati danneggiati e in seguito all'attacco è divampato anche un incendio. A riferire l'accaduto è stato Fedorov, capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, attraverso il suo canale Telegram ufficiale. Secondo quanto comunicato, i droni hanno colpito diverse aree della città, interessando anche un edificio residenziale a più piani.
16: In Iran è stallo totale dopo sei mesi di guerra e con la tregua di 60 giorni ormai scaduta. Donald Trump continua a rivendicare che lo stretto di Hormuz è aperto e sotto controllo degli Stati Uniti, anzi lo definisce un nuovo territorio americano con tanto di mappa a corredo. Teheran gli replica che la strategica striscia di mare è e resterà chiusa fino a quando Washington non revocherà il blocco navale e le sanzioni, definendo quelle del presidente americano pure illusioni.
15: Almeno 9 persone sono morte in un incendio divampato in un hotel di Calcutta nella notte, registrati anche diversi feriti. Lo ha riferito la polizia, aggiungendo che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. L'incendio, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Press Trust of India, è scoppiato intorno all'1:45 in una struttura situata nel centro della città. Circa 80 persone sarebbero evacuate. L'incendio è stato domato.
16: Dino Keber, l'uomo di 43 anni accusato del femminicidio dell'ex compagna Tania Terrin a Campo Nogara, Venezia, prima di suicidarsi era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne. La prima denuncia risale al 2002, le successive al 2010 e al 2021. E quanto si apprende in ambienti investigativi dal provvedimento di ammonimento che il questore di Venezia aveva emesso a giugno. Le 3 querele erano state tutte ritirate e quindi archiviate.
15: Nei prossimi mesi non è esclusa la possibilità che il gasolio possa raggiungere i 3 euro al litro. A dirlo è Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli Italia, che spiega di guardare con preoccupazione all'evoluzione della crisi in Medio Oriente. La previsione non riguarderebbe un aumento immediato, ma uno scenario che potrebbe concretizzarsi in pochissimi mesi se la situazione nello stretto di Hormuz non dovesse cambiare.
16: Lo sport, 7ª giornata di tennis al Masters 1000 di Cincinnati, si giocano gli ottavi di finale e tra gli azzurri il primo a scendere in campo è Flavio Cobolli, che se la vedrà nel pomeriggio contro lo spagnolo Rafa Hodar, reduce dal successo in 2 set contro Tabilo. In palio c'è un posto ai quarti contro il vincente Zverev Paul, altro incontro in calendario oggi insieme al big match tra De Minaur e Fils. Oltre a Cobolli cercherà un posto nei quarti di finale anche Lorenzo Musetti. Il cararino affronterà in tarda serata il qualificato Jamie Faria, numero 79 del mondo, e partito dalle qualificazioni.
15: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Radio Bianco.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.

0: Pronti a partire con RBM il caffè di oggi, mercoledì 19 agosto, le 11:05 minuti. Luigi Schiffo per servirvi, Costantino il Grande in regia. E allora leggo dai vostri messaggi ereditati da Claudio che la preoccupazione principale credo che riguardi l'attacco in questo momento. C'è chi scrive, per esempio, su Twitch che siamo corti in attacco. Sì, in effetti, diciamo, a parte Colomani, c'è David con la valigia pronta, c'è Hecator che non sappiamo esattamente come valutare, e c'è Milik che gioca un pezzetto di partita, poi deve recuperare, poi non si sa quanto sarà disponibile, eccetera, eccetera. Sono gli ultimi giorni di mercato, naturalmente, ultimi, oddio, quasi 2 settimane di tempo per sistemare le cose. In uscita i nomi ormai li abbiamo fatti anche ieri, li rifaremo sicuramente anche oggi, però sono sempre i soliti. Ma credo che ci sia molta attenzione su quello che la Juve farà in entrata da qua alla fine. Vero Gianni Balzarini? Ciao Gianni.
1: Sì, ma c'è fin troppa attenzione su quello che la Juve farà in entrata. Tra l'altro sto vedendo adesso il gol di Openda ieri, no? Perché ovviamente poi
0: Sì.
1: il karma, sapete come funziona, no?
0: Sì, ha preso anche un palo, tra l'altro. Sì.
1: Segna Agis con il Sassuolo, segna Openda con Lione, prepariamoci perché il karma funziona in questa maniera. Quando vanno via dalla Juve riprendono a fare quello che facevano prima. Però bisognerebbe focalizzarsi invece sulle uscite, perché qua ragazzi la Juve è pesantemente fuori dai paletti del fair play finanziario. Pesantemente fuori dai paletti in questo momento e deve rientrarci, perché altrimenti già nel corso di questa stagione no, ma per la prossima, quella diciamo la 27-28, sono dolori. Sono dolori, sia dal punto di vista delle sanzioni finanziarie, sia dal punto di vista eventualmente di restrizioni sul mercato, fino all'esclusione dalle coppe. Adesso io non voglio fare l'uccello del malaugurio, però bisogna prendere atto di questa situazione. È sotto gli occhi di tutti che la Juve ha acquistato, ma non ha ancora venduto, perché di fatto chi è andato via in prestito e queste non sono vere e proprie cessioni.
0: Sì, diciamo che lì bisogna poi capire a fine mercato se la Juve sarà riuscita in quell'operazione di abbassare il costo dell'organico rispetto all'anno scorso, perché questo è l'obiettivo, al di là di quanto spendi, eccetera. Per adesso, ovviamente, con tanti giocatori in rosa che sicuramente non faranno parte di questa stagione, ovviamente quello è un peso a bilancio che al momento c'è e vediamo come sarà risolta. Credi veramente che siamo arrivati alla risoluzione definitiva con Arthur, nel senso che leggo di questa possibilità di rescissione del contratto, oppure si arriverà alla solita soluzione di un prestito, la sminut, pagando una parte dell'ingaggio, eccetera, eccetera.
1: Ma sai, io non so se qua ci fosse contemplata questa possibilità, come è stato con Thiago Motta, ad esempio, no? A un anno dalla scadenza, di far valere una sorta di clausola. Credo che non ci sia nessuna clausola in questo senso. Le parti stanno discutendo. Probabilmente il vantaggio economico si aggirerà sui 2 milioni lordi, non mi sembra una cifra. Per carità, tutto fa brodo, come si dice in questi
0: Esatto,
1: casi, quindi
0: mettiamo lì anche quello,
1: no,
0: dici
1: no,
0: tu, però insomma.
1: per carità, del pane si raccolgono anche le briciole, quindi assolutamente, però sì, penso che sia anche più logico arrivare ad una soluzione di questo tipo a questo punto, quindi
0: Perché poi la
1: va
0: scadenza
1: bene
0: sarebbe
1: così.
0: l'anno prossimo e quindi ci sarebbe ancora
1: Sì, sì, sì.
0: eventualmente solo quest'estate da resistere, insomma.
1: Esatto.
0: Invece credo che una preoccupazione diffusa, al di là dell'attacco, al di là del centrocampista, leggo di Kessié, Fofana, vediamo cosa riuscirà a fare alla fine, è il problema del terzino sinistro. Perché, caro il mio Gianni, questo cambiaso invece fai come gamberi, no? Vai indietro, nel senso che non riesce proprio più a dare fiducia ai tifosi di sicuro e forse anche a
1: Sì.
0: Spalletti in questo momento.
1: È in un momento, è in un lungo momento di involuzione, secondo me, questo ragazzo che aveva delle potenzialità enormi, esaltato giustamente a suo tempo per la duttilità che dimostrava, capacità di venire dentro al campo, intelligenza tattica. Non so cosa gli abbia onestamente preso, forse quella storia del Manchester City di un anno fa lo ha un po' condizionato, non mi piace anche in certi atteggiamenti, è stato messo in evidenza un episodio della partita contro la Next Gen, in cui praticamente un ragazzo della Next Gen gli ruba il pallone, commettendo forse anche un leggero fallo, non lo so, io adesso non ricordo come si sviluppa bene l'azione, E poi gli tende la mano per comunque scusarsi, per dargli il 5, eccetera, lui si gira dall'altra parte. Non mi è piaciuto assolutamente questo atteggiamento. Le parole dell'anno scorso, dopo Juve-Verona, quando la Juve fa 1-1 in casa perché sbaglia il rigore, eccetera, e lui che ridendo dice non riusciamo a percepire il pericolo, io per primo. Devo dirlo, ho sperato che venisse ceduto e spero ancora da qui al 1° di settembre che venga ceduto perché credo che anche lui abbia bisogno di andare da un'altra parte.
0: Sei abbastanza netto su questo e credo che
1: Sì.
0: abbia avuto tante possibilità, perché poi quando sono diversi nella storia della Juve giocatori che partono bene e poi si perdono, perché ne abbiamo visti, ricordo anche Diego per esempio, uno di cui non si parla quasi mai, lo stesso Krasic, insomma, giocatori che partono bene e poi Amauri, insomma, e poi si perdono. E quindi è una questione psicologica, perciò c'è anche chi
1: La
0: ci
1: Juve,
0: scrive, per esempio.
1: Luigi, la Juve non è per tutti. La Juve è
0: Bravo.
1: una elite, è una elite e l'elite per definizione è formata da pochi. Ha avuto la capacità e la fortuna la Juve negli anni precedenti di trovare gente adatta a questa elite, poi la gente esaurisce, si esaurisce, nel senso che anche per numero fai più fatica a trovare giocatori all'altezza. E di conseguenza si arriva ai giorni nostri, dove ha bisogno di ricreare un'elite, la BBC con Buffon alle spalle, l'attacco con Tevez o Ronaldo o
0: Higuaín,
1: Dybala,
0: questi qui,
1: il centro,
0: certo.
1: o Higuaín, il centrocampo con Pogba, con Marchisio, con Vidal, con Pirlo e con Khedira. Ci vogliono anni, anni, anni e anni per rimetterlo assieme, perché devi trovare le pedine giuste al momento giusto, incastrarle al momento giusto. Per cui la Juve è tramontata, ma come sono tramontate tante altre squadre, per carità. E della Juve attuale, io continuo a dirlo e lo ripeto anche adesso, della Juve attuale, nella Juve che ti ho citato prima, non giocherebbe nessuno. Titolare, nessuno, neanche Dusan Vlahovic, nessuno, ma
0: Magari
1: nessuno.
0: Yıldız entrerebbe nelle rotazioni, forse,
1: E
0: diciamo così,
1: entrerebbe nelle
0: ecco.
1: rotazioni Yıldız
0: Sì. Questa
1: entrerebbe nelle rotazioni, giocherebbe titolare in Coppa Italia. Sì. No, ma
0: è la
1: bisogna
0: nuova.
1: essere
0: È
1: certo.
0: anche la dimensione però del calcio italiano, voglio dire, nel senso che
1: Sì,
0: poi se tu
1: no, per
0: rapporti
1: carità.
0: la Juve alle altre, te la puoi
1: Ma
0: giocare,
1: no,
0: ecco,
1: ma
0: in
1: per
0: questo sì.
1: carità di Dio, l'Inter di adesso dalla Juve che ho citato prima ne prende tre.
0: La
1: L'Inter
0: prende
1: di
0: anche 15,
1: adesso.
0: 15 punti più o meno in classifica,
1: Ecco,
0: così.
1: ma certo, ma c'è l'Inter che adesso è la squadra principe del campionato italiano, lo stesso Napoli che ha vinto lo scudetto 2 anni fa, eccetera. Da quella Juve che ho citato io ne prende tre, ma proprio, ma veramente, cioè. E quindi capisci che la situazione è notevolmente mutata. Mi hai dato lo spunto per il mio prossimo video, vedi, di YouTube.
0: Hai visto? Per chiacchierare serve. Invece il nostro amico su Twitch, Hugo, si firma, ti dice: Grande Gianni, possiamo avere Locatelli capitano? Allora, questo è un tema che, diciamo, in effetti il capitano della Juve, senza voler dare la croce a Locatelli, che fa il massimo,
1: No,
0: secondo me, di
1: no,
0: quello
1: no.
0: che può fare, però è l'immagine, il capitano della Juve ti dà un po' la dimensione, no, della squadra, che, ecco, il tema Locatelli è un tema che rimane sul tavolo comunque, a prescindere da tutto. Leggo che
1: Assolutamente.
0: ci sono anche interessamenti per lui da parte di società importanti, insomma, quindi estimatori ne ha in giro, però mi pare proprio che se lo mettiamo in quel centrocampo là, Locatelli, che fa? Cioè, Coppa
1: E tu
0: Italia anche lui
1: pensa che
0: forse.
1: è considerato uno dei migliori perché è uno di quelli che maggiormente verticalizza. Proprio le cifre dicono che sia uno dei più grandi verticalizzatori a livello europeo, se si può utilizzare questo termine. Capisci? E questa è. Locatelli in quella Juve là non giocava, ma non giocava. Al posto
0: Diciamo che
1: di Vidal,
0: Pirlo
1: di Marchisio,
0: verticalizzava un po' meglio, però.
1: no, ma fagli fare anche la mezzala, lo metti al posto di Khedira, al posto di Marchisio? Dai, cioè, no, ma no. Quindi purtroppo la situazione è questa. La situazione è
0: Oh,
1: questa.
0: capitolo portiere, Vicario è arrivato,
1: Sì.
0: intanto mi sembra uno juventino, diciamo così, a occhio, che è già una prima differenza rispetto a Di Gregorio, anche a livello di parole, mi sembra che ci sia
1: Sì,
0: un
1: sì,
0: impatto
1: sì.
0: diverso. È più alto perché 1,94 m
1: Sì.
0: e non è una cosa da poco per i
1: È
0: portieri
1: un
0: di
1: po'
0: oggi, l'ho
1: gracilino, eh? È un
0: detto.
1: po' gracilino, però va
0: È
1: bene.
0: questo, però non deve fare sportellate, quindi insomma, l'importante è che pari. Ti convince, vicario portiere della Juventus? E ti chiedo a questo punto se, visto che il Palermo sta bussando per non Alissone, ma per Perin, se a questo punto potrebbe esserci la svolta clamorosa che van via in due e arriva un altro tipo Audero, leggevo.
1: Sì, no, anche qua, se la Juve può monetizzare subito con Perin e si rende conto che fa fatica a vendere Di Gregorio, date le necessità economiche di questa società, è chiaro che ci sta anche questo. Mi dispiace, ma credo che Mattia abbia bisogno e voglia e sia anche giusto che vada a fare il titolare. Io l'avrei tenuto come titolare nella Juve, per dirti, quindi detto questo sono contento che sia arrivato vicario, per carità di Dio. Però si può arrivare alla situazione paradossale di vicario titolare e di Gregorio vice, perché nonostante Belloni, suo agente, avesse buttato lì la sua short list di importanti società europee, io vedo che questa short è sempre più short, fino a diventare praticamente inesistente. E
0: Monolist,
1: quindi,
0: quella del Marsiglia, insomma, poi altri nomi
1: esatto,
0: non ne vediamo.
1: Monolith, quindi,
0: C'era
1: esatto.
0: un nostro ascoltatore ieri che scherzava su questa shortlist dicendo che c'era scritto probabilmente latte, pane e biscotti, che era quella della spesa del
1: Può
0: giorno,
1: essere,
0: insomma,
1: può
0: può
1: essere,
0: essere
1: può
0: anche
1: essere.
0: quello. Oh, un po' di messaggi che arrivano anche per te, quindi te li leggo. La nostra Terry che dice: buongiorno Gianni, fuori dalla Juventus alcuni calciatori si svegliano, la continassa, l'aria è pesante, si fa fatica a correre, soprattutto a
1: Ah,
0: segnare.
1: è la maglia che è
0: Resistenza.
1: pesante, è la maglia che è
0: Sì.
1: pesante, non è l'aria. È quello che dicevo prima, non sono giocatori da
0: Esatto.
1: elite.
0: E poi soprattutto quando arrivi in un ambiente che ha tanta pressione e non c'è una squadra all'altezza in cui vieni inserito, diventa tutto più difficile, perché se tu prendi un
1: Certamente.
0: giocatore qualunque di quelli arrivati adesso, negli ultimi mercati, e lo metti nell'Inter, faccio l'esempio dell'Inter che è l'ultima che ha vinto lo scudetto, nel Napoli dello scudetto, eccetera, e la squadra funziona, anche lui fa la sua bella figura, pian piano le pressioni se le
1: Certo,
0: prendono gli altri, invece nella Juve è saltato questo, cioè non c'è quel gruppo storico e qui volevo
1: certamente.
0: portarti, cioè
1: Esatto.
0: adesso leggi Perin, forse va via, Locatelli non intoccabile, Cambiaso non intoccabile, ecco che mi pare che ci sia un messaggio anche, come a dire, forse è il caso di prendere atto che questo gruppo, tra virgolette, storico, anche se la storia è recente, ma comunque sono quelli che negli anni sono rimasti di più, viene messo in discussione da questa nuova dirigenza. Che dici?
1: Ah sì, certo, viene messo in discussione sia dal punto di vista tecnico, ma soprattutto dal punto di vista economico, perché io credo che il lizza parte, qualunque proposta venga fatta per qualunque giocatore della rosa, verrà presa assolutamente in esame. Io sono convinto che se dovesse arrivare un'offerta congrua per Bremer o per Conceição o per Cambiaso, la Juve si siederebbe immediatamente al tavolo a trattare, perché andrebbe a risolvere gran parte delle sue problematiche economiche, quindi non vedo e non vedo perché non dovrebbe farlo, onestamente. La Juve deve ripulirsi in questo, diciamo, processo, poi chiudo, in questo processo di ristrutturazione, deve prima pulirsi di tutti gli errori del passato che hanno portato a queste valutazioni, a questi stipendi e quindi a questo peso sul bilancio, dopodiché potrà iniziare la fase della ricostruzione e cercare gente di elite da rimettere lì dentro. È un processo lungo, è un processo lungo e purtroppo quei 9 scudetti consecutivi, per quanto siano stati esaltanti e irripetibili, credo da qualunque squadra italiana, hanno un po' drogato l'ambiente, la situazione, ti hanno fatto venire la bocca buona, ti hanno fatto dare per scontato che la Juve vince, e invece non è così, e questa è la situazione attuale.
0: Sì, poi c'è stata la mazzata delle plusvalenze con i milioni che sono stati
1: Sì,
0: tolti, eccetera,
1: no, vabbè,
0: eccetera.
1: ma lì poi
0: No,
1: si entra in altri
0: e
1: mondi
0: in
1: di
0: altri
1: trattamenti
0: discorsi che per
1: differenti,
0: oggi
1: esatto, ci
0: lasciamo,
1: faremo magari un'altra
0: diciamo,
1: volta. Esatto.
0: quello merita sempre un approfondimento di un'ora, sempre perlomeno.
1: Esatto.
0: Invece c'è sempre Terry che ci chiedeva quanto risparmia la Juve nel caso di risoluzione del contratto di Arthur. La risposta è facile: l'ingaggio, a meno che non gli diano una buona uscita, quindi l'ingaggio meno la buona uscita, in linea di massima, credo che sia questo che
1: Sì,
0: la
1: sì,
0: Juve
1: sì,
0: può
1: sì. Sì,
0: risparmiare con Arthur. Quindi parlavamo prima di un paio di milioni, magari sono tre invece che due,
1: sì, sì.
0: però insomma. Parliamo di quella cifra lì. Poi invece, d'accordissimo su Cambiasso con Gianni Balzarini, ci scrive Walter, un po' meno sul rientro nei parametri UEFA, perché penso che i nostri dirigenti, a differenza di quelli passati, sappiano fatto loro e sicuramente rientreranno senza esporre la squadra a sanzioni.
1: Non sto dicendo che non lo faranno, io ho molta fiducia sul fatto che lo faranno, anche perché lo devono fare. Cioè,
0: appunto, però non è un, quanti giorni?
1: Vediamo, adesso vediamo, se no adesso o l'anno prossimo, adesso vediamo. No, devi farlo, quindi... E sono sicuro che ce la faranno, ci mancherebbe altro, però che lo facciano, ecco, tutto qua.
0: Sì, adesso sono 10 giorni. Diciamo che, onestamente, lo dicevo anche prima con Ivo in regia, che alla fine io non mi aspettavo tanti movimenti.

0: benissimo, possiamo fare come la Roma che se ne frega del fair play, questo è interessante come soluzione, però quando se ne frega la Juve di solito se ne accorgono, diciamo che sulle altre magari qualche cosa scappa, la Juve sicuramente non scappa mai nulla in certi ambienti sulla Juve naturalmente. Sì, ma io non credo che sia una questione di quanto spende e quanto incassa la Juve. Da quello che ho capito, l'importante è che la somma degli ingaggi e degli ammortamenti su quest'anno, quindi di quanto pesa ogni singolo contratto, per farla semplice, se tu prendi un giocatore a 20 milioni e un contratto di 4 anni, in quell'anno ti costa 5 milioni, cioè 20 diviso 4 gli anni, e quindi ti costa 5 milioni il giocatore che hai pagato 20. Facciamo l'esempio di Lukumi, sarà a bilancio di questa stagione per 4-5 milioni più l'ingaggio. E quindi questo è il conto che bisogna fare, non tanto quanto ha speso la Juve e quanto ha incassato la Juve dalle cessioni. Andare a vedere giocatore per giocatore, quelli che se ne sono andati, come Vlahovic, hanno liberato tanti soldi a disposizione nell'organico, quelli che sono arrivati ne devono diciamo costare di meno rispetto a quelli che hanno lasciato la Juve, quindi è questo il conto da fare, lo faremo con calma alla fine, credo che Carnevali, comunque Massara, Ottolini e tutto lo staff della Juve lo stia facendo già da tanto tempo naturalmente. Poi ancora Locatelli non intoccabile, mi sembra strano, dice Massimiliano, magari qualcuno se lo prendesse, ma quel genio di Comolli ha rinnovato il contratto a 4 milioni e mezzi fino al 2030. Massimiliano da Roma, sì, no, io dicevo non intoccabile non nel senso di una cessione, perché comunque credo che questo, come dici tu, a livello economico non ci possa stare, ma proprio a livello tecnico, cioè se la Juve si prende uno come Kessié, faccio l'esempio che viene dalla cronaca di questi giorni, credo che Locatelli possa essere tranquillamente messo in discussione, perché se tu giochi col 4-2-3-1 e vuoi decidi di puntare su Douglas Luiz, come pare di capire insomma da quest'estate, per mettere Douglas Luiz in mezzo al campo nei due, diciamo così, ci va di fianco uno come Kessié, non ci va di fianco uno come Locatelli, in quel senso lo puoi mettere in discussione Locatelli, non essere proprio sicuro. E quelle parole che Spalletti ha detto sul fatto che comunque i giocatori devono abituarsi alla competizione, che la competizione fa bene, che se non è mai competizione alla fine ti siedi un po', soprattutto negli allenamenti a livello mentale eccetera eccetera, credo che è un discorso che valga anche per Locatelli, che tutto sommato era uno dei più sicuri del posto l'anno scorso, perché c'era solo lui per sempre presente, poi Thuram si è fatto male, Cop Meners ogni volta che giocava faceva rimpiangere il fatto che non fosse in panchina, McKennie si è adattato in quel ruolo lì, però ho visto anche con la Next Gen che alla fine i due erano McKennie e Locatelli e Douglas Luiz giocava un po' più avanti, proprio perché nessuno degli altri centrocampisti ha le caratteristiche del, diciamo così, del medianone che metti lì di fianco a un regista e quello fa il lavoro sporco e il regista fa il lavoro pulito, diciamo così, che dovrebbe fare Douglas Luiz. E quindi in quel senso, dicevo, mettere in discussione Locatelli proprio dal punto di vista tecnico, non dal punto di vista del mercato, che come si sa a livello di cessioni la Juve ha le mani legate per tanti, proprio per questo motivo che sono stati fatti dei contratti pesanti tra virgolette, che quando tu fallisci poi a certi livelli e quindi dimostri che quei livelli non ci puoi stare, devi scendere di livello, quel contratto lì è fuori mercato ovviamente, quindi diventa tutto molto molto più complicato. Caro Costantino, credo che possiamo avere dei vocali da ascoltare, vai pure.
1: Ciao Luigi, Luca da Cuneo, buongiorno e forza Juve. Allora, hai visto il nuovo regolamento arbitrale sulla Gazza? Adesso appena potranno applicarlo contro la Juve lo faranno, perché loro sono così. Come mai invece non puniranno nessuna squadra di Milano? Come mai? Poi, ti chiedo un attimino tu che cosa ne pensi di questo regolamento. Con la squadra che abbiamo, in che posizione possiamo arrivare? E poi, chiaramente, se vogliamo comprare un centrocampista e un terzino di livello, bisogna vendere qualcuno. E domenica bisogna vincere. Forza Juve!
0: Allora, sì, che domenica la Juve debba vincere, Frosinone, d'accordo. Sull'obiettivo stagionale, mi ripeto un po' con quello che ho detto ieri, cioè che dipende che Juve dobbiamo vedere. Se quella della fine della scorsa stagione, svuotata da tutti i punti di vista, che ha paura della propria ombra, le prospettive non sono sicuramente interessanti. Se invece la Juve è quella del periodo migliore di Spalletti, con i rinforzi che al momento permettono delle rotazioni in più rispetto all'anno scorso, e poi da valutare insomma l'impatto di Colomuani in zona offensiva, credo che la Juve possa stare tranquillamente a ridosso delle prime, il più a lungo possibile si spera, ecco, però molto dipende dall'atteggiamento che vedremo già dalla prima giornata

0: di campionato. Sì, credo che questa sia la risposta. Per quanto riguarda il regolamento arbitrale, a me sinceramente io non mi sbaglio. Non mi strappo i capelli anche perché non ne ho, nel senso che comunque non sto lì a perderci troppo tempo, perché tanto abbiamo visto negli anni che alla fine il regolamento lo applicano. Come vi diceva il buon Giovanni Giolitti, che ha governato l'Italia una quindicina d'anni prima della Prima Guerra Mondiale, in Italia le leggi per gli amici si interpretano e per i nemici si applicano. Quindi se il criterio rimane quello, è il fatto che ci siano sempre lì Viglione, Butti e tutti gli altri che ci sono sempre stati in questi anni. È vero che arriva Torsato, che è una cosa diversa da Rocchi, per la carità, però il sistema mi sembra più o meno lo stesso. Credo che si vada in quella direzione lì, a prescindere dalle regole che ci metti. Qui c'è un problema a monte, non è un problema di regole, è un problema di credibilità del fatto che le regole vengano applicate allo stesso modo per tutti, cosa che negli anni non è avvenuta. Non è avvenuta senza voler fare polemiche, nel senso che non è avvenuta, punto. Non è che c'è da discutere su questo, punto ed basta. Andiamo ancora con un vocale, vai pure Costantino.
1: Radio Bianconera, sono Enzo da Catania. Io continuo a insistere sul fatto che a questa squadra manca un centrocampista. Che se, insomma, se no non concludiamo niente. Il resto invece mi incuriosisce e io credo che siate, visto le scottature precedenti, nessuno è ottimista perché si parla di quarto posto. Io credo che con un centrocampista di livello, almeno che sì, questa squadra possa competere con l'Inter per lo scudetto. Cosa ne pensi?
0: Ma io sono d'accordo con te, con un centrocampista e con la garanzia di avere un altro uomo gol, oltre a Colomoini, perché secondo me questo manca nell'organico della Juve. Se tu guardi gli organici delle altre, diciamo, hanno sempre qualche alternativa al bomber. La Juve in questo momento non ce l'ha, perché Ekator non sappiamo esattamente che tipo di impatto possa avere. Milik, lo conosciamo con i suoi problemi, Devi dalla valigia pronta, quindi in questo momento alla Juve manca quello, secondo me, un altro che garantisca gol. Secondo me con caratteristiche diverse rispetto a quelle di Colomoani, quindi non uno Zirkzee, che è di nuovo un altro da manovra, da gioco arioso, eccetera, eccetera, ma uno proprio che abbia la caratteristica di quello grande e grosso che lo butti in aria, tipo Sorloth, facciamo l'esempio, poteva essere Pellegrino, che non è stato, quel tipo di giocatore che lo metti in aria e quando è affollata, insomma, c'è sempre la soluzione del colpo di testa, della forzatura, diciamo così, della porta avversaria. Dunque, leggo questo messaggio di Simone da Ancona, che ha fatto una specie di romanzo dedicato anche a Gianni Balzarini, che nel frattempo però ha dovuto andare giustamente a lavorare per le sue cose. Dunque, la Juve ha speso come primo acquisto, da ciò che si legge, 18 milioni di euro per Ekator, un giovane attaccante che alla Juve è un subentrante dalla panchina. Tra l'altro, già infortunato, sia la prima amichevole, e questo d'accordo. Salvo poi avere problemi di natura economica per chiudere due titoli. Ovvero portiere centrocampista, per non parlare di un'ulteriore punta, meglio se un centravanti pesante. È questo che ho appena detto anch'io. Questa cosa io non la comprendo. Perché? Perché spendere denari per acquistare un panchinaro, con tutto il rispetto, anziché spenderli per titolari, non si capisce inoltre come, quando ci si è rivolti al Parma per Pellegrino, ci siano stati chiesti 30 milioni di euro, salvo poi vederlo cedere alla Fiorentina 20. Magari a questa cifra si poteva acquistare lui invece di Ekator. E poi gli abbiamo addirittura regalato Daffara, tra i migliori portieri della Serie B della scorsa stagione, a 6 milioni, sempre al Parma. Non mi spiego il caso di Frattesi, in vendita 30-40 milioni fino a ieri, perlomeno per noi, finita la Lazio in prestito, prestito che se dovesse concretizzarsi arriverà a costare una quindicina di milioni. Se in Italia si continuano a farci la guerra dei prezzi, è ancora conveniente continuare a mantenere chi poi ci riserva questi trattamenti? Grazie per l'eventuale risposta, credo che il tuo pensiero sia molto chiaro, c'è poco da rispondere, è vero, i prezzi che fanno la Juve sono sempre diversi da quello che fanno gli altri. Non si sa se per inimicizia o perché sanno che la Juve i soldi ce li ha e quindi provano a prenderli il più possibile, mentre altri soldi ne hanno molti di meno e quindi il prezzo lo fanno di conseguenza. Su Ekator magari ti rispondo poi con calma, ma credo che lì ci fossero delle operazioni da fare in uscita, appunto Daffara, Puczka, eccetera, per il discorso delle plusvalenze che alla Juve sono state chieste al 30 giugno, e quindi diciamo che in queste operazioni Ekator, secondo me, è rientrato in un rapporto, diciamo, di collaborazione, di reciproca, diciamo così, con il Genoa, perché Ekator da una parte, Puskas dall'altra, hanno fatto plusvalenza tutte e due. Dopodiché vediamo, insomma, se Ekator potrà essere veramente un giocatore utile alla causa oppure se verrà infilato in qualche trattativa last minute. Certo è che è così, cioè 18 milioni per Ekator, comunque visti i prezzi che ci sono in giro e che vengono fatti alla Juve, alla fine dipende da quello che il campo dirà su di lui. Non mi sembra una cifra assurda per un attaccante di 19 anni che potrebbe diventare un giocatore importante, però su questo deve dire il campo, non mi sbilancio più di tanto perché onestamente l'ho anche seguito poco quando era con la maglia del Genoa. Oh, siamo arrivati al notiziario, vai Costantino, poi ci risentiamo ancora con i vostri messaggi, i vostri vocali. A frappè.
2: RBN Caffè. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva. Apriamo con il tennis. Tutto facile per Lorenzo Musetti nel terzo turno dell'ATP di Cincinnati. L'azzurro, testa di serie numero 10, ha infatti superato con un agevole 6-1-6-3 lo statunitense Michael Zhang e ora affronterà in una sfida della tutto inedita Jamie Faria, partito dalle qualificazioni ma già tra le sorprese del torneo. Oggi dunque è il giorno di tutti gli ottavi di finale dei tabelloni di singolare, sia maschile che femminile, mentre in doppio si disputeranno i primi 4 ottavi tra gli uomini e gli ultimi 4 tra le donne. Negli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile saranno impegnati sia Flavio Cobolli, che affronterà lo spagnolo Rafael Hodar, sia come detto Lorenzo Musetti. Mentre nel doppio maschile Luciano Darder, in coppia con l'argentino Echeverri, sfiderà gli statunitensi Galloway e King. Calciomercato, dopo McTominay, Højlund, De Bruyne e Badiashil, il Napoli vuole continuare a puntare su giocatori della Premier League. Per questo il club azzurro, che è alla ricerca di un attaccante, oltre a Jesus, ha fatto dei sondaggi anche per Zirkzee del Manchester United e Jackson del Chelsea. Entrambi sono in uscita in prestito, ma hanno uno stipendio molto alto e prima la squadra di Allegri dovrà chiudere delle uscite in attacco. In questo senso, l'Atalanta ha richiesto Lang in prestito nelle ultime ore. Rodrigo Mora è invece pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma. Il fantasista classe 2007 è arrivato nella capitale alle 18 di ieri, accolto da centinaia di tifosi. I giallorossi hanno trovato l'intesa con il Porto per un'operazione da 25 milioni di euro con il 50% sulla futura rivendita. Ora non resta che aspettare le visite mediche e poi arriverà la firma sul contratto. In casa Bologna, dopo una lunga trattativa, si è trovato l'accordo con Riccardo Orsolini per il rinnovo di contratto fino al 2031. Ora non resta che sistemare gli ultimi dettagli e poi arriverà la firma sul prolungamento dell'attaccante rossoblu. Migliorano le condizioni di Trepi, il calciatore del Cagliari, che ha rischiato di annegare in una piscina. È stato estubato e ha mostrato una piena ripresa dello stato di coscienza. È vigile e collaborante e allo stato attuale non presenta deficit neurologici evidenti. Lo ha reso noto l'ospedale Santissima Annunziata dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari, dove il ventenne francese è ricoverato dalla sera del 16 agosto. E preoccupazione anche per Musiala. 3 giorni dopo il malore accusato in un amichevole contro il Lipsia, il giocatore del Bayern e della nazionale tedesca è nuovamente crollato a terra nel corso di un'altra amichevole. L'attaccante era entrato in campo da pochi minuti quando è svenuto accasciandosi a terra. I medici si sono immediatamente precipitati in campo mentre i compagni hanno fatto da scudo attorno a lui. Dopo un breve trattamento Musiala si è ripreso e ha pubblicato un post sui propri profili social per spiegare la situazione. Mi sono state diagnosticate delle assenze temporanee e di breve durata, ma facilmente trattabili, dovute ad una disfunzione neurologica. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord variabilità con qualche piovasco in Liguria e più diffuso dal pomeriggio sui settori alpini e prealpini, meno probabile altrove. Temperature in ascesa, massime tra 30 e 35 gradi. Al centro stabile, ampiamente soleggiato, con qualche isolato piovasco diurno sulle zone più interne appenniniche. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud stabile e soleggiato, ma con qualche temporale pomeridiano, più probabile probabile sulle zone interne delle isole maggiori e in Calabria. Temperature in aumento con massime tra 31 e 36 gradi.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: RBN Caffè.
0: Rieccoci con la seconda parte di RBN Caffè di oggi, mercoledì 19 agosto, sempre Luigi Schifo per servirvi, sempre il nostro Costantino il Grande in regia. E allora c'è chi ci chiede su Twitch, in particolare Elkier, un nome un po' particolare, mi ricorda un giocatore del Verona che peraltro segnò la Juve pure senza una scarpa, ci chiede perché Orsolini non è mai stato considerato per la nostra Juve, un centrocampista che ci farebbe la differenza, invece è Kone, e siamo d'accordo, insomma siamo in quell'ambito lì in cui la Juve dovrebbe agire, quel tipo di giocatore che si... Con Fofana non lo so onestamente, che è l'altro nome che leggo in questi giorni. Su Orsolini credo semplicemente che è un po' come Ciro Immobile, che è l'altro, che insomma non si capisce bene perché abbia fatto tanti gol da tutte le parti, meno che con la maglia della Juve. Credo che quando si sono affacciati loro alla Juve, la Juve fosse di un livello tale per cui forse erano ritenuti cedibili. Oggi è chiaro che lo metti nella Juve di oggi, Orsolini ci sta più che bene, mettilo nella Juve che vinceva gli scudetti, forse insomma avrebbe fatto tanta panchina, senza forse. L'unica cosa che mi sento di dire è che la famosa carta Orsolini, lo scandalo, la plusvalenza Orsolini, eccola lì, che ha appena rinnovato fino al 2031, è sempre tra i migliori marcatori italiani del campionato, eccetera eccetera. Questo per riaprire, no? Un po' di polemica sulla vicenda plusvalenze, che ce l'ho sempre qui, che non mi va giù come ovo sodo. C'era un film che ovo sodo, che non va nessuno e giù. Poi invece c'è chi dice che è il nostro Ugo che ci scrive: no no, proprio i prezzi alla Juve li fanno alti apposta, perché il mondo del calcio italiano è anti Juve ed è pro Inter, come dimostra Arbitropoli, ci dice lui. Invece i nostri Massimiliano da Roma e Renzo da Alba Adriatica hanno la stessa idea, cioè visto che la Juve cerca un centravanti, perché non prendere Icardi, che si sta offrendo ad essere a manca, compresa la Lazio? Bella domanda, basta che poi se arriva Icardi alla prima partita che sbaglia, non è che poi gli rinfacciamo che era interista, che eccetera eccetera, no, perché poi sappiamo anche le cose come vanno. Se uno ha la coerenza, vabbè, se si prende Icardi gol li ha sempre fatti, si immagina che li possa fare anche con la maglia della Juventus, basta poi appunto essere onesti intellettualmente, e se uno ha deciso di andare sui Cardi, non so onestamente economicamente che ingaggio pretenda, e quindi non so neanche se la Lazio per esempio possa offrirglielo, vediamo, però se ce la può fare la Lazio ce la può fare anche la Juve in linea di massima prendere i Cardi, bisogna vedere che cosa ha in mente Carnevali. Io ho sempre l'idea di questo Nico Gonzalez verso Madrid, anche se c'è stata offerta il Besiktas, che potrebbe riaprire la porta per Sorloth, e allora lì magari un centravanti un po' più di prospettiva, ecco, non giovanissimo, ma Icardi sicuramente un po' più in là con gli anni. Andiamo con i vocali, vai pure Costantino.
8: Luigi, onestamente il tuo ospite Balzarini, faccia giornalista, non faccia ragioniere, lasci fare i conti a chi sa fare. Non abbiamo degli spoletini, tra l'altro è vero, è un noto commercialista.
0: Sì, no, ma guarda che Gianni non ha fatto i conti, ha detto semplicemente che oggi come oggi, con tutti questi in organico, è difficile che la Juve stia nei paletti, ma questo è chiaro anche che da qua alla fine ci saranno delle cessioni e che la priorità sarà quella di fare in modo che la rosa di quest'anno costi un euro in meno a livello di ingaggio e di ammortamento, come spiegavo prima, rispetto alla rosa che ha finito la Champions l'anno scorso a febbraio col Galatasaray, con quell'arbitraggio killer, tra l'altro al ritorno, all'andata lasciamo perdere, al ritorno complice anche sicuramente l'arbitraggio. Vai ancora con un vocale, Costantino.
9: Ciao Gigi, buongiorno a te, a Gianni, Mariano. Ma io non riesco a scindere, come ha fatto Gianni ad esempio, non per criticare, però non riesco a scindere i problemi che attualmente sta attraversando la Juve con la questione plusvalenze. Per l'amor di Dio, sono stati fatti degli errori macroscopici come acquisti. Ma se la Juventus oggi è a questo grado così basso della sua storia, almeno recente, è perché quella questione plusvalenze non ha permesso di cambiare anche quegli acquisti sbagliati. Ci si è dovuti tenere giocatori come Locatelli, come Cambiaso, come tanti giocatori che oggi sono nella Juventus proprio per quel tipo di problema lì, perché quei milioni che non ti sono entrati quell'anno hanno innescato un circolo vizioso a perdere sempre. Questa roba non si può dire entriamo in altri discorsi, no, i discorsi sono collegati. Come?
0: Sì, caro Mariano, è la somma che fa il totale, diceva Totò, cioè tu hai investito dei soldi in giocatori che ti dovevano risolvere dei problemi a centrocampo soprattutto, in attacco, hai sbagliato costantemente tutti questi acquisti, hai speso un sacco di milioni e in più ci si è messa la FIGC a toglierti il diritto di giocare la Champions che ti è riconquistata sul campo, appunto appellandosi a plusvalenze come quella di Orsolini per esempio, che mi sembra una cosa assurda quando da altre parti hanno fatto Osimhen mandando tre giocatori che stanno in Serie D, che quello è il loro livello, insomma, dilettanti, semiprofessionisti, al massimo forse uno gioca in Serie C o in Serie B, non so bene, però quelle sono le plusvalenze fittizie, quelle della Juve non erano plusvalenze fittizie, c'erano accordi con le società, i giocatori sono andati lì, hanno giocato, ma sono d'accordo con te, cioè il fatto che la Juve, oltre ai suoi errori, abbia pagato questo, sì, e soprattutto per quanto riguarda i paletti UEFA, quei 100 milioni che sono stati tolti alla Juve in quell'anno pesano, e come, perché è il triennio che conta e quindi nel triennio rientra quell'anno e quindi i paletti UEFA sono anche legati a questa cosa qui, sicuramente uno non toglie peso all'altro, ma sono due cose che hanno pesato tutte e due, sono d'accordo con te, caro Mariano. Poi invece vediamo un po' Pasquale da Muggio che ci dice: sono un tifoso della Juventus da 60 anni, secondo il mio parere in difesa siamo quasi a posto, in attacco così così, a centrocampo siamo scarsi, sempre forza Juve, e questo credo che sia una disamina che possiamo condividere in tanti, caro Pasquale. Poi se sei tifoso della Juve da 60 anni, ne hai viste tante di squadre, sai bene, insomma, già solo leggendo la formazione uno si fa un'idea del livello della squadra che si sta costruendo, e poi dopo il campo naturalmente deve confermare, ci sono anni particolari, ricordo sempre quello di Zoff, il primo di Conte, in cui non ti aspettavi un granché e invece sono arrivati i trofei, quindi può sempre succedere anche quello, però in linea di massima, se uno ha visto tante volte la Juve negli anni, nei decenni, nei cicli vincenti, poi si rende conto quando è quasi ora che quel ciclo torni a essere vincente, e adesso onestamente aspettiamo il mercato, ma ora come ora io non mi sentirei di dire che questa è una squadra pronta ad aprire un ciclo vincente. Vai pure Costantino dalla regia.
10: Scusa Luigi, sono Antonio da Cetare, io vorrei segnarti una cosa, perché praticamente tu hai giocato a pallone, quindi all'epoca proprio in Serie C segnalavamo Baggio nel Vicenza, ma io ho visto quel sinistro a Roma, quel ragazzino che ha fatto due aperture, una low look completamente, e che facciamo, rimaniamo là Che ce ne freghiamo di questi giocatori europei che vengono alla Juve a scaldare il posto? Prendiamolo questo ragazzino, 22-23 anni, costa poco, prendiamo, non facciamo andare al Groningen. Prendiamo questo ragazzo, non facciamo anche il nome perché è illuminante questo ragazzo. Bisogna prendere Davide, ma non Frattesi, Davide, quello in Serie B, bisogna prenderlo.
0: Ma io, la Juve l'ha sempre fatta questa cosa. Io ricordo anche i Cabrini dalla Cremonese, credo che fosse Scirea dall'Atalanta, cioè la Juve l'ha sempre, l'Atalanta del tempo, che non è quella di oggi, l'ha sempre fatto questo discorso di andare a cercare nelle categorie inferiori o in provincia dei giocatori che poi potessero diventare grandi con la maglia della Juve. Ha un po' smesso, questo sì, è un po' il calcio che va in quella direzione lì, e la Juve, ahimè, ci si è messa in quella direzione. L'ultimo esempio di questo tipo può essere quello di Federico Gatti, che è stato preso appunto dal Frosinone ed è stata, dal mio punto di vista, una scommessa vinta. Poi Spalletti ha le sue idee tattiche, lo fa giocare o non lo fa giocare, però si vede che il giocatore c'è, un giocatore da Serie A e un giocatore che può stare tranquillamente nell'organico della Juventus. E quindi sono d'accordo con te, andare a cercare questi tipi di giocatori e cercare il talento, però credo che qua ci sia un discorso di scouting che va ricostruito e che appunto si sta ricostruendo, e spero che si vada in quella direzione. Ma Carnevali, da questo punto di vista, dovrebbe essere abbastanza una garanzia. Anche Massara l'ha sempre fatto nella loro vita, quindi mi aspetto, lo stesso Tolini, che continuino a farlo in quella direzione lì. Speriamo che sia la nuova direzione, anche perché così non spendi tanti soldi, hai dei giovani che comunque mal che vada li valorizzi, li rivendi e metti a posto il bilancio, e quindi sicuramente sì, è una cosa da tornare a fare assolutamente. Poi Daniele da Venezia dice di Gregorio: via, mi spiace, dice lui, perché non sarebbe tanto male. L'anno scorso ci ha salvato varie volte, ma quando vede l'Inter si intimidisce. Sì, forse perché è anche un po' tifoso dell'Inter, diciamo, lo ha detto, lo ha fatto sapere. No, credo, Daniele, però, che quando si arriva a una rottura come quella del procuratore con la Juventus, che poi Di Gregorio ha provato ad aggiustare, ma non troppo, non ci siano i margini per rimanere per Di Gregorio. Proprio deve andare, deve e andrà, e quindi in qualche modo verrà accontentato in uscita. Se c'è anche l'uscita di Perin, mi incuriosisce vedere se davvero la coppia di portieri sarà Vicario Audero, come pare possa succedere, oppure se sarà Vicario Perin, se Perin decide di rimanere, di non accettare l'offerta del Palermo. Vai ancora con un vocale, Costantino.
11: Buongiorno amici, sono Andrea da Bruxelles, ora in vacanza in Italia. Allora, un primo giudizio sulla Juve possiamo darla, siamo ormai a più di metà agosto. E a me sembra un po' un'azione che sta rattoppando qua e là delle toppe così, ma non vedo un'azione organica per veramente migliorare la squadra in maniera strutturale e soprattutto il gioco della squadra. E questo un po' mi preoccupa, mi sembra che si vada un po' a tappare qualche buco. La seconda cosa che mi preoccupa è il ruolo di Spalletti, che ancora non ho ben capito dove voglia andare, che gioco voglia dare alla squadra, che carattere voglia dare alla squadra. Cioè, mi sembra che anche lui sia un po' in balia della mancanza di lucidità della Juve, e questo anche un po' mi preoccupa, cioè non vedo un allineamento tra società e allenatore. Comunque, speriamo che io mi stia sbagliando. Buongiorno.
0: Intanto aspettiamo la fine del mercato, perché poi le cose vanno fatte. E ripeto, è vero che in buona parte il mercato è stato già fatto, ma sappiamo che gli ultimi 10 giorni, adesso ne mancano 12, alla fine del mercato, nel calcio italiano sono quelli in cui succede di tutto, perché sono i periodi dei saldi, dei giocatori che si prendono anche in prestito con diritto invece che con obbligo, e quindi diciamo in situazioni di bilanci claudicanti come quelle del calcio italiano succede poi tutto negli ultimi giorni. Vediamo. Io credo che un'idea del calcio di Spalletti ce la siamo fatta l'anno scorso, nel momento in cui la Juve aveva un ritmo che giocando una volta alla settimana, una volta uscita dalla Champions, diciamo, aveva un ritmo da secondo posto in classifica, poi si è persa nel finale misteriosamente, e questo è un discorso psicologico, fisico, di giocatori forse troppo spremuti per mancanza di alternative, eccetera, eccetera. Però un'idea, secondo me l'idea è quella del calcio di Spalletti, che onestamente a me aveva convinto in quel momento lì. Poi la Juve si è persa, vediamo se si ritrova in linea di massima. E poi la qualità del calcio dipende sempre dalla qualità dei giocatori, perché vero, Arrigo Sacchi ha rivoluzionato il calcio italiano, però vai a leggere quella formazione lì, diciamo, lo puoi rivoluzionare il calcio con quei giocatori. Se ci metti questi giocatori qua, li dai a sacchi, non rivoluziona un bel niente, diciamo, questo è un po' il concetto. Ringrazio Marco da Crema che ci manda la foto della carta Orsolini, quella firmata da Marotta e utilizzata per condannare Arriva Bene, e sei uno dei grandi misteri gloriosi. Io penso che Arriva Bene chiederà veramente, potrebbe lasciare in mutande la Federazione Italiana Gioco Calcio con una bella richiesta milionaria, per quel un caso veramente incredibile. Abbiamo ancora vocali, vai Costantino.
12: Buongiorno Radio Bianconera, Marco da Bibbiano. Lancio un'ipotesi a centrocampo, ma non potrebbe essere un'idea prendere gli svincolati Chessy e Brozovic a centrocampo e poi rottamiamo, ma proprio rottamiamo nel vero senso della parola, Arthur, Kop Meiners, e diamo anche Miretti. Che ne pensate? Ah, e poi lo scambio Nico Gonzalez con Sorloth. Ciao e forza Juve sempre.
0: Eh sì, credo che appunto lo scambio Nico Gonzalez solo, mi auguro che si vada in quella direzione lì, visto che comunque Nico Gonzalez credo che proprio voglia andare a Madrid, e quindi spero che si possa fare, perché quel tipo di giocatore nell'organico manca alla Juve, quindi non è tanto Zirkzee che leggo da tante parti. Se arrivasse Zirkzee, poi per carità, magari fai gol anche lui, però come caratteristica mi pare che la Juve manchi quel tipo di centravanti. Sui centrocampisti direi che sia un nome che sicuramente si fa, ed è svincolato, quindi può aspettare tranquillamente anche dopo la fine del mercato eventualmente per sistemarsi, e credo che ci sia già anche un accordo economico col giocatore intorno ai 4,5 milioni. Insomma, è tutto fatto, bisogna solo fargli spazio, come dicevi tu. Io però Miretti non lo metterei nei rottamabili, diciamo così. Se lo vuoi vendere, vendilo bene. Kop Meiners è uno difficile comunque da dare via, forse se trovi qualcuno che lo convince con un progetto lo puoi dare in prestito. Arthur, se si arrivasse appunto a questa rescissione del contratto, avresti risolto il problema un anno prima, perché comunque poi prossimo anno va a scadenza, quindi eventualmente si tratterebbe di sistemarlo soltanto più per quest'estate. E quello che dicevo prima, cioè la Juve ha speso tanti soldi per i centrocampisti, per cercare di creare un centrocampo all'altezza di quello che è stato, che ricordavamo prima anche con Gianni Balzarini. Il problema è che quando sbagli sistematicamente, poi questi acquisti sistematicamente si rivelano sbagliati, diventa difficile ricostruire una squadra, perché il centrocampo, come tutti sanno, è l'anima della squadra, e quindi quella Juve la di Conte vince lo scudetto con un grandissimo centrocampo e degli attaccanti che a turno garantivano dei gol, ma senza il grande bomber. Se tu hai quel tipo di centrocampo lì, diciamo, sei in una botte di ferro, però ricostruirlo è molto molto difficile, è anche diventato molto molto costoso proprio per tutti gli errori che si sono accumulati nel corso degli anni. Vai ancora con un vocale, Costantino.
13: Tantissimi auguri al grande Sergio Brio. Ho avuto l'onore di conoscerlo personalmente, venuto a Canicattì, nella nostra Juventus Doc Del Piero. Una persona squisita, alla mano, alla portata di tutti. Grande Sergio Brio, Gianni da Canicattì.
0: E come non fare gli auguri a Sergione Brio, che rientra nella prima formazione, che per me è la Juventus, con cui mi sono avvicinato alla Juve, che era appunto Zoff, poi diventato Tacconi, Gentile, Gabrini, Bonini, Brio, Scirea, Bette, Gattardelli, Rossi, Platini, Boniek, questa era, e Brio ci stava benissimo, diciamo un tipo di difensore, difensore centrale che funzionava bene, perché lui si poteva occupare solo della marcatura e il resto del lavoro lo faceva un tale di nome Scirea, in marcatura c'era un altro come Gentile, però sicuramente tanto era duro in campo Sergio Brio quanto un signore sicuramente fuori dal campo, l'ho sempre dimostrato. Poi mi pare che oggi sia anche il compleanno, se non sbaglio, di Alessandro Matri, che è un altro che insomma qualche golletto importante in quella Juve che dicevamo prima lo ha garantito, e quindi anche lui possiamo ricordarlo tranquillamente quest'oggi. Dunque, mi chiede Mister Vince, ti chiami? Dunque, a quanto lo venderesti Miretti? Ha mai ricevuto offerte Miretti? Qualche offerta l'ha ricevuta, però la Juve l'ha rimandata al mittente perché l'ha ritenuta troppo bassa, quindi deduco che se la Juve lo vende a più di 15 milioni, che era l'offerta che era arrivata dal Bologna, se non sbaglio, 12-15 milioni, adesso non ricordo la cifra esatta, quindi la Juve lo valuta quello. Dopodiché si faranno delle valutazioni a fine mercato, se proprio si vede che è chiuso nella Juve, anche lui probabilmente preferisce andare a giocare da qualche altra parte. Dunque, Carmelo d'Agrigento, se la priorità era un centravanti era Lukaku o alla Vlahovic, perché si sono spesi 38 più 12 per Colo, che non è sicuramente un centravanti d'area? Poi sono amareggiato dal fatto che escano italiani ed entrino solo stranieri, a parte Ecator, ero molto legato all'Italy Juve, un caro saluto, dai, anche Vicario italiano, su, su, tirati su il morale, però è un po' il calcio italiano che è così, nel senso che una volta gli italiani li mettevi perché erano quelli forti e ti permettevano di arrivare a un certo livello. Adesso onestamente giocatori italiani che ti facciano la differenza, quelli forti se li prendono all'estero dove hanno ingaggi superiori, e quelli che rimangono in Italia sì, te li puoi mettere in organico, ma poi magari non alzi il livello della squadra. Su Colomoni anch'io ho questo dubbio, nel senso che se rimane solo lui il terminale offensivo, come si dice oggi, della Juventus, qualche perplessità ce la possiamo tenere sul fatto che quando trovi poi tre giocatori addosso e tu sei centrale, centravanti, se non hai proprio quelle caratteristiche lì di lottatore, lui non mi sembra che sia proprio quel giocatore lì, mi sembra uno che vada meglio negli spazi, a creare spazi anche agli altri, a infilarcisi eccetera, ma quello per sfondare, ecco, una difesa chiusa non mi sembra che possa essere lui. Dopodiché si possono trovare delle, diciamo, soluzioni tattiche per cui magari sfondi sugli esterni e metti palloni in mezzo, come ha fatto anche in occasione del gol di McKenny contro la Next Gen, ma l'anno scorso abbiamo visto tante di quelle situazioni lì. Ripeto, secondo me, rifacendomi anche quello che diceva Spalletti l'anno scorso, cioè che in un organico ci devono essere caratteristiche diverse che ti permettano di risolvere partite diverse tra di loro, alla Juve manca quel tipo di centravanti lì, sono d'accordo. Dopodiché i prezzi sono questi, caro Carmelo, bisogna farsene la ragione, Palestra 60 milioni e Colomoni può anche costarne 38 più 12, voglio dire, il calcio va in quella direzione. Se poi ci aggiungiamo anche quello che dicevamo prima, cioè che quando la Juve chiede alle italiane i prezzi glieli sparano alle stelle, e allora diventa tutto molto molto più complicato. Poi Francesco dalla Calabria, a parte le plusvalenze per le penalizzazioni inflitte dalla giustizia sportiva nei nostri confronti, due pesi due misure, ricordate chi ne è, la Juventus deve stare dietro alla Roma, tutto quello che accade è colpa di Elpan, dice lui, se l'ha fatto sotto l'unica speranza si chiama Andrea Agnelli. Vabbè, adesso l'unica speranza si chiama Andrea Agnelli, arriva bene, deve chiedere un sacco di soldi, traduco, sì. Adesso non so in che limiti sia la responsabilità di John Elkann, però in questo caso sicuramente il doppio pesismo nel discorso delle plusvalenze, Calciopoli e tutto il resto, ormai c'è una lista tale di doppio pesismo quando riguarda la Juve, quando riguarda gli altri, che possiamo scriverci un elenco del telefono praticamente, e nessuno ne rende conto di questa cosa qua. Però siccome interessa solo i tifosi della Juve e gli altri, va bene così, si andrà avanti così, sperando che non ci sia una prossima volta in cui di nuovo se la prendono con la Juve appena riapre un ciclo vincente, perché c'è anche quel rischio lì, visto l'andazzo generale, che gli altri possono fare un po' quello che gli pare, perché se adesso uno applicasse quello che è venuto fuori dalle intercettazioni di quest'estate, allora vorrebbe dire che qualunque società può fare pressioni sugli arbitri, può chiedere un arbitro gradito, uno sgradito, se vale, vale per tutti allora a quel punto lì, e vediamo. È vero che Orsato mi sa che è un po' diverso da Rocchi da questo punto di vista, però vediamo che cosa succede. Ancora un vocale, vai Costantino.
14: Ciao Leonardo Roma, parlando di campo, lasciando l'extra campo, l'attuale centrocampo Locatelli Luiz non può sostenere quell'attacco che abbiamo davanti, per questo sicuramente rivedremo McKenny, anzi spero che McKenny comunque non giochi troppo avanzato, ma si inverta con Douglas Luiz, che comunque lo vedo ben negli inserimenti al senso del gol come McKenny, però McKenny magari ha un po' più vivace a centrocampo, un po' più mobile, e quindi più trequartista Luiz, con la speranza poi o che arrivi qualcuno, perché comunque non abbiamo centrocampisti incontristi che corrono e recuperano palloni.
0: Sono d'accordo con te, insomma, quindi su questo non ci sono discussioni. Speriamo, insomma, che si trovi la soluzione. McKenny lì, secondo me, è più legato a un discorso fisico, cioè Douglas Lewis, se giochi col centrocampo a due e l'altro è Locatelli, non può essere Douglas Lewis in quei due lì, perché fisicamente non ce la fa, non fa tutta la parte che dovrebbe fare del lavoro sporco. Se giochi di fianco a uno come che sì, magari le cose cambiano, perché il lavoro sporco lo fa tutto lui tranquillamente, che fisico ce l'ha, e allora tu lo puoi mettere più davanti alla difesa. Ripeto, con la next gen, e mi immagino anche col Frosinone, Douglas Lewis messo lì più avanti è un po' più libero di esprimersi, non deve fare la parte di copertura, mentre McKenny quella parte lì la sa fare. Parliamo di lui perché Thuram al momento appunto non è ancora a posto, però è un altro dinamico, ecco, non è un altro incontrista come potrebbe essere il Kessié di turno. Oh, siamo arrivati in chiusura, quante belle chiacchierate che ci siamo fatti quest'oggi anche con Gianni Balzarini, grazie a Costantino Grande in regia. Siamo a mezzogiorno, quindi notiziario e poi arriva il direttore. A domani, noi ci sentiamo sempre a quest'ora. Ciao a tutti.
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Bentrovati dalla redazione.
16: L'Iran ha valutato la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa meridionale e sudorientale qualora il presidente Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto, lo riferisce il Financial Times citando due persone vicine al regime di Teheran. Secondo le fonti del quotidiano, le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset USA in paesi come la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'uso di una base aerea per il rifornimento di aerei militari statunitensi. Anche Cipro sarebbe stata considerata dopo che una base britannica sull'isola è stata colpita da un drone a marzo.
17: Uomini dell'Ufficio Nazionale Anticorruzione ucraino stanno perquisendo le abitazioni di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale, e di Vadim Stolar, membro del Parlamento, nell'ambito di un'operazione contro un'organizzazione che coinvolgerebbe alti funzionari dell'ufficio del presidente ucraino Zelensky. Secondo quanto riferito dal Kyiv Independent, il NABU è impegnato in un'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale presumibilmente guidata da un attuale e da un ex parlamentare ucraino e che coinvolge alti funzionari dell'ufficio del presidente.
16: È stato individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina. Morti i due occupanti, entrambi avvocati, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni di Roma, e Angela Buccico, 55 anni di Matera. La donna è figlia di Emilio Nicola Buccico, ex sindaco della città dei Sassi dal 2007 al 2009, e sorella dell'attuale vice sindaco Rocco. Il velivolo è stato individuato in località Laghicello di Fuscaldo. Nei pressi è presente un piccolo invaso lacustre naturale. Sono in corso le operazioni di recupero.
17: Una famiglia è stata messa in salvo dai vigili del fuoco dopo essere stata aggredita da un branco di cavalli allo stato brado. È successo nel tardo pomeriggio di ieri nel Comasco, sul Monte Generoso ai confini con la Svizzera. Un forte rumore, forse il rombo del motore di una moto, avrebbe spaventato i cavalli che pascolavano da soli. Gli animali a quel punto, fuori controllo, si sarebbero avventati contro una famiglia di tre persone che si trovava nei paraggi per una passeggiata.
16: Dopo le ondate di caldo che hanno stretto per settimane l'Italia, arriva al nord, in misura più limitata al centro, una fase di instabilità con temporali violenti e un'intensa attività di fulmini, un fenomeno tipico soprattutto delle regioni alpine, vero e proprio hotspot dei fulmini generati dal contrasto di masse di aria calda e fredda. Tra giovedì 20 e venerdì 21 agosto assisteremo dunque a un bis del maltempo estremo che colpirà duramente per 48 ore il nord e parte del centro.
17: Il tennista australiano Nick Kyrgios è stato sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina. Lo ha annunciato l'International Tennis Integrity Agency. Il 17 luglio 2026 un laboratorio accreditato dall'Agenzia Mondiale Antidoping WADA ha confermato la presenza di un metabolita della cocaina.
16: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Radio Bianconera, nati per vincere. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
18: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
18: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
18: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
19: Cose di calcio, ben trovati. Oggi raddoppiamo, non è proprio una puntata di XL, ma inquadriamo subito. Un saluto intanto alla nostra regia di Roma, eccolo qui in studio con noi, vivo e vegeto, il nostro pagellista Fabio.
20: Buongiorno, ciao Antonio.
19: Sei stato per un anno il pagellista delle trasferte Juventus. Ripartiamo da Frosinone e quindi ti facciamo anticipare oggi in questo primo blocco, era per presentarti al grande pubblico, Fabio il pagellista sostanzialmente. Lo avete sentito, ci faceva le sue parabole, ci raccontava un po' la Juventus in modo originale. E allora ti chiedo, siamo a nastri di partenza, oggi tocca a te. La prossima settimana tocca a Marco Sanfelici, che ci ha raccontato la Juventus, ci ha giudicato la Juventus di volta in volta quando giocava in casa. Ti chiedo di darci un giudizio. Intanto, ben trovato, buona estate. So che cambiamenti nella tua vita, case, mobili, tanta roba. Ciao Fabio.
20: Ciao, eccoci. A tutti. Eccoci. Ciao Antonio. Grazie per l'invito, per essere qua in presenza. Sì, partiamo con un inizio, siamo però ancora in attesa, no? Quindi siamo ancora lì che attendiamo. È vero che inizia la stagione per noi juventini domenica contro il Frosinone con questa trasferta. Ci sono stati dei movimenti, alcuni acquisti, alcuni ci convincono, altri forse li aspettiamo.
19: No, stai già parlando come un esperto presentatore, conduttore di programmi. Alcuni ci convincono, altri no. Radio Bianconera è abituata intanto con un logo che modificheremo tra poco, ma mi sono dimenticato, tra un caffè e un altro, nell'offrirlo a Fabio. Qui dobbiamo imparare, se si viene in diretta anche da casa, anche al telefono, lo sai, no? Ma ti vedo un po' emozionato, quindi dobbiamo un po' scioglierci. Bisogna fare nomi e cognomi. cosa ti convince, cosa ti ha convinto, cosa ti convince, cosa manca ancora alla nostra Juve? Anche perché la prendo larga, ma io vedo già e leggo i messaggi di Twitch, salutiamo gli amici che sono già presenti, saluto gli amici che ci stanno seguendo in televisione aspettando altri colpi di mercato. Adesso bisogna concentrarsi anche nelle uscite, perché altrimenti i paletti, la rosa per l'Europa League si limita anche numericamente, perché dovrà avere un valore di un euro inferiore rispetto a quella dell'anno scorso, e poi lo andremo a spiegare poco per volta. Sfoglieremo un po' qua e là i giornali e allora ti chiedo a te se siamo sulla strada giusta. Ti lascio un attimo da solo, così vado, perché il caffè è ormai troppo tardi, abbiamo dimenticato ancora il logo del programma prima. Prego.
20: Allora, siamo sulla strada giusta? Io lo spero. Non vedo degli elementi concreti perché questa speranza diventi entusiasmo alla partenza. Facciamo dei nomi concreti. Allora, partiamo dalla questione portiere, di cui si sta parlando in queste ore. Vicario mi convince? Ma le aspettative, possiamo dirci che per Vicario sono così basse che anche al primo tiro parato abbiamo già fatto uno step, no? Siamo ormai stati abituati ultimamente che anche a solo il primo tiro
19: esigente gol. Fabio, esigente, poi lo stuzzicherò un po' perché lui è un portiere, stiamo organizzando una partita tra amici qui e redazione e amici anche della radio, però tra prenderlo al primo minuto all'ultimo è grave per un portiere, o forse lo notiamo di più, cioè dico, non me ne voglia Vicario, non me ne voglia nessuno, l'equazione chiunque può far meglio di Di Gregorio, io l'ho sempre rimandata al mittente, perché poi Spalletti sottolinea sempre questo aspetto. Dobbiamo capire, cercare di capire perché Vicario non stava giocando al Tottenham ultimamente. Certo che il Tottenham ha rischiato anche la retrocessione, cioè le annate balorde non aiutano a rendere al meglio. Speriamo che sia cambiato il vento, sei d'accordo?
20: Sì, speriamo che sia cambiato il vento. È vero che l'errore è grave al primo minuto come al 90° minuto, d'accordo. Però l'errore di un portiere al primo tiro, e l'abbiamo visto, abbiamo delle prove concrete in questa stagione che abbiamo chiuso, influenzano la partita. Se io al primo tiro prendo un gol, da lì parto già a meno uno. Se poi l'errore lo faccio al 90°, è chiaro che poi rischio anche lì di compromettere l'intera partita e quindi poi partita più partita non arriviamo in Champions come abbiamo visto. Però è meno grave perché non ha influenzato 90 minuti.
19: Non è condizionato neanche i tuoi compagni, perché poi
20: esatto, la difesa tutta, i retropassaggi, no? Penso ad alcuni episodi, interview e così via. Quindi, secondo me, lì abbiamo fatto uno step. Poi certo, perché non giocava questa stagione, però se andiamo a vedere la stagione prima, ha vinto l'Europa League da protagonista.
19: Ecco.
20: Arriva da un campionato che tutti ci raccontiamo essere il campionato migliore al mondo. Quindi le pressioni,
19: intanto
20: le
19: Fabio sfide. Ti fermo un attimo perché noi ovviamente seguiamo live tutto quello che capita, stiamo rivedendo anche le immagini dell'arrivo di Vicario, le visite mediche superate, stiamo scaricando anche adesso e tra poco magari manderemo un piccolo contributo grazie a Juventus delle prime parole da bianconero e da super juventino, da quello che abbiamo capito, poi magari l'anno prossimo va da qualche altra parte, da piccolo ero già, cioè inizia il rituale consueto, ma lì li perdoniamo quando vanno via, quando arrivano dobbiamo credere onestamente alle prime parole, alle prime dichiarazioni.
20: Sì, ma ha avuto anche magari uno staff che gli hanno detto occhio alle prime dichiarazioni, intervieni subito, di subito le parole per essere accettato meglio.
19: Guarda come sono piazza. Cattivi però gli amici di Sky, ci stanno proponendo le migliori parate di Di Gregorio, guarda. Sono simili a quelle che sto vedendo sui social di Vicario. Tanto per dire che dobbiamo vedere cosa c'è dentro la scatola. Dobbiamo anche aspettare. Io penso che... Guarda, ieri mi ha colpito questa frase, l'ho conservata per te. Su Di Gregorio ci sta la critica, ma non il massacro. Su Di Gregorio ci stanno i complimenti, aspettiamo ad esaltarci. Ma in generale un po' per la stagione della Juventus, se lo sa molto bene anche Spalletti, che è un altro tema che tratterò con te prima di liberarti, ma dopo averti presentato in questo modo con la sua carta d'identità, poi andiamo un po' sulla tua juventinità. Prego.
20: Sì, questo discorso vale per Vicario, ma vale anche Bravo. Per tutti gli altri acquisti. Bravo. secondo me vale anche per Kolumani, perché per quanto l'abbiamo già conosciuto, però vale anche per Kolumani, vediamolo, perché adesso diventerà l'attaccante ufficiale su cui la Juve punterà, e non sarà l'acquisto di gennaio con solo 6 mesi, ma una stagione intera, e dovrà dimostrare anche questo. Quindi aspettiamo che questa scatola si riempia, no? Come vale lo stesso discorso per Lukumani, no?
1: Assolutamente.
20: A me viene in mente una cosa, Spalletti aveva concluso dicendo che ci vogliono giocatori di carattere, l'altra stagione, no, finiva dicendo non ci sono giocatori di carattere. Mm-hmm. Io mi faccio, gli acquisti che abbiamo fatto fino adesso sono giocatori di carattere? Qual è l'elemento che ci fa dire sì, Vicario è un portiere di carattere, cosa che magari Di Gregorio non lo era, per quello che ha dimostrato. Non lo stiamo assolutamente massacrando, povero, un ragazzo, ci mancherebbe altro, lungi da me massacrare Di Gregorio. Però ad un certo punto uno entra dentro una spirale negativa, che anche la parata che vedevamo prima, che è molto simile a quella di Vicario che ci stanno facendo vedere in queste ore, però uno non se la ricorda più, si ricorda l'errore che ha fatto contro l'Inter.
1: Con la Fiorentina? Ah sì, le ultime con l'Inter... Hanno cambiato il suo destino, esatto. È vero, hanno cancellato tutto il resto, hanno smontato la teoria di chi, un po' la seguivo anche io, preso un po' dal momento, ma non per difendere Di Gregorio, sapendo che la società, un piccolo tentativo nel salvaguardare il patrimonio di Gregorio, aveva provato a fare, in modo da cedere Perin, perché attenzione, qui potrebbe essere stravolto il parco dei nostri portieri.
20: Sì, certo, è notizia di ieri sera, di stamattina, che Perin ha questo interessamento da parte del Palermo, perché il portiere principale del Palermo si è infortunato, quindi lì bisogna vedere, è nelle mani del giocatore, dell'interesse del giocatore. Mi pare, se non ricordo male, che già a gennaio c'era stato un interesse da questo da parte del Genoa e gli era stato chiesto, sì, per favore di rimanere, perché è un uomo sicuramente spogliatoio. Certo è che se perdiamo, se Perin fa la scelta, che credo che la società debba anche a questo punto un po' secondare Perin, di voler cambiare area per poi diventare a tutti gli effetti un portiere titolare, è certo che a questo punto il secondo, perché Insoglio è il terzo ed è il desiderio del lavoro di tutti noi.
1: Se rinasco, faccio il direttore di una radio oppure il terzo portiere in qualsiasi squadra dove il costo almeno della palestra mi viene rimborsato, la palestra quotidiana. Senti, la situazione portiere è molto chiara. Perin, una proposta sembrerebbe di aumentare l'ingaggio, il giusto, arrivando a diventare titolare da qualche altra parte. Si parla del Palermo dopo l'infortunio del portiere l'altra sera, se non sbaglio, contro il Lecce. Ne parlavo con degli amici ieri sera a cena, tra l'altro una bella chiacchierata anche sul settore giovanile. Poi ti lancio la bombetta, perché qui si parla sempre riforme, contro riforme, giovani, la Juve è iniziato prima, eccetera. Finisco dopo la frase. Andrebbe al Palermo con un'aggiunta economica sull'ingaggio, che non guasta mai, cioè se mi danno dei soldi in più, ben venga, lo dico anche al mio editore, tutti i giorni. Ma quando dico queste cose mi dice sempre che non sente, sto scherzando ovviamente, perché non è affatto così. Aumenterebbe il periodo dell'ingaggio, quindi allungherebbe la sua carriera di 2 anni, e poi prima o poi dovrà decidere anche di terminare naturalmente la sua carriera. Noi a quel punto ci troveremo col terzo portiere, con il primo portiere Vicario e con il secondo portiere da cercare. Ci si aprono 2 possibilità. Io punto e seguo la logica della necessità di mettere in lista Europa League qualcuno, non portiere, nei ruoli, qualcuno che sia nato e cresciuto nel settore giovanile. E lì il nome, no, corrisponde a quello di Audero, che tornerebbe anche volentieri, perché sarebbe una bella opportunità, diciamo così.
19: C'è chi parla anche della possibilità, invece, per averne uno comunque tosto, io so che i tifosi del Toro me ne parlavano malissimo, sempre e comunque, ma sono un po' particolari i nostri cugini di rimpettai qui a Torino. E si tratterebbe del portiere ex Napoli, ex Toro, Milinkovic Savic, il fratello portiere del fratello bravo che abbiamo inseguito e che è andato in Arabia. Stiamo lavorando tanto, Don Fabio, sui nomi. Alla fine, sai dove abbiamo cercato di più, dove abbiamo insistito di più, dove abbiamo cambiato di più e dove stiamo cercando ancora qualcuno? In difesa. Sai che mi hanno spiazzato queste operazioni? Portiere, Celik, Lukumi, stiamo cercando il vice di Cambiaso e magari cerco anche il secondo portiere. Cioè, ne abbiamo cambiati tantissimo lì. Era strettamente necessario? O quest'anno si deve fare tutto quello che è possibile? Mi sembra che ci siano due correnti.

0: difesa, penso più al centrocampo e all'attacco indubbiamente. Credo però che per l'ennesimo anno stiamo ricadendo nel rischio di dover rifondare in qualche modo, ripartire in qualche modo dopo una stagione travagliata, e quindi ciò che si trova e ciò che in quel momento lì si crede importante, decisivo, anche a un prezzo tutto sommato contenuto che possa andare a genio rispetto al bilancio, allora venga preso. Ecco, allora i vari interventi si è lì preso a sorpresa, no? A parametro zero è stata un'opportunità, è stato accolto. Quindi ben venga questo intervento. Cambiaso, il vice di Cambiaso, io sinceramente se riuscissimo a vendere Cambiaso in queste 2 settimane non sarei tra quei tifosi che griderebbero non
1: Allo
0: so, allo
1: scandalo.
0: scandalo, mi strapperei i capelli che non ho, anzi, ben venga se...
1: Sacrificheresti uno come
0: Sì,
1: Cambiaso? Mi dai
0: assolutamente
1: una
0: sì.
1: spiegazione di pancia, di cuore, di testa?
0: Sì, lo trovo sempre più involuto a tal punto che diventa addirittura un po' irritante. A vederlo, sì, a me piaceva all'inizio, nella prima parte di 2 o 3 stagioni fa, era davvero un giocatore da Juve come entrava. Adesso lo trovo irritante, fastidioso e ho anche qui come di Gregorio nella mia mente, quando penso a Cambiaso automaticamente mi vengono in mente tutte le sue giocate che ci hanno portato a subire un gol.
1: Cioè, se io ti chiedessi tutte le sue giocate, tu te le ricorderesti tutte, anche perché andavi allo stadio.
0: Sì, ti ricordi quelle negative,
1: Ti
0: non le
1: ricordi quelle
0: papere. Sì,
1: negative?
0: lo
1: È
0: metto in
1: vero,
0: maniera molto
1: è
0: analoga a
1: vero.
0: quel discorso di Gregorio. Se penso a Di Gregorio, penso alle papere, non ai miracoli che ha fatto, che ne ha fatti quando era alla Juve. Di Cambiasso uguale, non penso al primo gol che ha fatto il 3-0 contro il Como alla prima partita contro il Como.
1: Vedete come il pagellista Fabio è ben preparato? Però ti di dice quello che dite voi, e quindi io oggi lo volevo qui in diretta per certificare proprio questo, no? La conoscenza, il giudizio di cuore, perché è juventino, ecco. Però anche la razionalità poi nel dire, decifrando le situazioni. Cambiaso, mi dispiacerebbe meno cedere lui rispetto ad Arthur.
0: Adesso, ecco,
1: Cosa ti dico? No, perché stanno decidendo per la risoluzione consensuale. Te l'ho preparata lì proprio, ti ho buttato nella trappola.
0: se c'è questo, finalmente non vediamo più Arthur. Anche solo questo elemento ci fa dire che questo calciomercato è da stappare una bottiglia se riusciamo davvero a risolvere questo giocatore. E così, sì, ripeto, Cambiaso, se lo vendiamo anche per questioni di fair play finanziario, se poi quei soldi lì li reinvestiamo in un centrocampista, il solito nome che si fa ormai da settimane e che ritorna anche oggi con Kessié. Ma lo sacrifichiamo, sì, non prendiamo un vice, prendiamo qualcuno che sta al suo posto.
1: Dobbiamo ancora conoscerti meglio, no? Perché finora sei stata una voce che arrivava dall'alto, da tutte le parti, no? Con le tue pagelle, sempre molto, molto intelligenti, molto divertenti. Sei riuscito a farmi star zitto per tutto l'anno, Paolo Rossi in studio, no? Che hai avuto modo di conoscere pochi minuti fa e che ritroveremo col nuovo palinsesto, ve lo ricordo, dal lunedì 31 di agosto. Saremo insieme, io e Paolo Rossi, 3 ore praticamente, no? Ma spezzettati, un po' uno in cucina, uno in salotto, uno a rifare i letti. Ci incastriamo a metà del percorso, la seconda ora, dove ci stuzzicheremo un po' con le domande. Domande, domande, perché ci sono domande, domande. La Juve è forte. La Juve è forte? La Juve vincerà lo scudetto? Cioè, ci sono delle domande semplici da fare, no? Dove la risposta è no, sì. Forse. E poi ci sono delle risposte o delle domande un po' più articolate che necessitano di risposte anche più articolate. Per conoscerti meglio, però, ci saremo il martedì, mercoledì e il giovedì. Lunedì e venerdì, tanto è il giorno dopo. Abbiamo vinto 4-0 a Frosinone e vai, strombazziamo in studio tutte le pagelle da Frosinone. Lunedì, preparati, quindi. Ti vedrò festante, rumori, puoi fare quello che vuoi. Io capirò come hai sintetizzato il giudizio sulla partita. Il venerdì è vigilia o post Europa League, quindi magari qualche extra.

0: pagella quando andranno le cose, quando dovremo capire anche il percorso in Europa League. Fabio, ti chiedo, Fabio, il nostro pagellista per tutta la stagione, riconfermato in carne e ossa, almeno lo vedete. E qui dobbiamo spiegare quanto sei juventino. Quando è che sei diventato juventino? Per colpa di chi? Che maglietta conservi? Che letture facevi da ragazzo legato al mondo del calcio?
1: Io sono sempre stato juventino, da sempre, dalla nascita, eredità di famiglia, di geni direttamente, non solo proprio nel DNA
0: Nel DNA.
1: direttamente da mio papà. E beh, io mi ricordo Pavel Nedved e Del Piero, indubbiamente, sono quegli anni lì, quando ho iniziato ad avere 6, 7, 8 anni, i primi ricordi. Conservo la maglia di Buffon, del Buffon di quegli anni lì, che primo Buffon alla Juve e poi le magliette dell'ultimo Buffon, della leggenda, eccetera,
0: Si
1: prima
0: vede
1: che
0: che fa il
1: poi
0: portiere
1: se ne
0: nella vita,
1: andasse.
0: eh? Il portiere,
1: Cerco
0: con gli
1: di
0: amici.
1: parare un po' tutto e poi da lì, crescendo, arrivo negli anni della Juventus, della leggenda dei 9 anni, quindi lì indubbiamente l'amore non è solo sbocciato, è proprio diventata una frequenza continua e meravigliosa di quegli anni lì, e qui appunto poi inizia lo stadio, inizia prima l'Olimpico in quegli anni lì e poi lo
0: Chi è che
1: stadio.
0: hai, prima di fare il pagellista per Radio Bianconera, chi è che criticavi pesantemente come hai fatto oggi con Cambiaso, con Arthur e con altri? Tornando indietro, ci sono stati dei giocatori o quando le cose vanno bene, quando la squadra funziona, quando vinci, quando puoi sbagliare un anno, ma l'anno dopo sei di nuovo lì, vicino a vincere? Ci si dimentica poi i nomi, cioè i Di Gregorio e Cambiaso, forse in quegli anni lì, li relegavi in
1: Allora,
0: panchina e ricordavi le vittorie? O ci sono dei nomi?
1: pensando così, c'è un nome di recente che adesso ha cambiato un po', che era McKennie. Io mi ricordo che McKennie all'inizio
0: All'inizio.
1: lo criticavo, il primo McKennie. Quando è arrivato con Pirlo non tanto, poi mi sembra che quando l'abbiamo dato in prestito.
0: Sì, che è andato via, trovava sempre l'armadietto spostato, no? Veniva e lo rimandavano via.
1: Ecco, lì non da ultimo, anche 2 o 3 anni fa, lì lo criticavo. Nell'ultimo anno su McKennie mi sono un po' ricreduto. Andando più indietro, se parliamo in quella Juve lì di quegli anni lì,
0: Sì?
1: Bonucci, mi ricordo che in qualche lisciata, qualche buco enorme di
0: Perché eri abituato molto
1: Bonucci.
0: bene
1: No,
0: prima, eh? Cioè, prima andavi a nozze a occhi chiusi, te la prendevano comunque.
1: appunto con Bonucci mi ricordo che era un giocatore che all'inizio non riuscivo bene a capire. Mi ricordo, ho i primi ricordi di Chiellini, mi ricordo che forse un anno aveva fatto in prestito, ma vado davvero a memoria,
0: Livorno,
1: Livorno
0: Livorno-Fiorentina,
1: Fiorentina, aveva fatto un anno lì che giocava terzino, se non sbaglio, prima di passare.
0: Capello, l'anno di Capello che arriva, lo prova, lo mette terzino.
1: E lì mi ricordo che ho
0: I piedi erano quelli che
1: dei
0: erano.
1: cross da terzino che mi spaventavano abbastanza. Che adesso mi apri quel file lì, ma mi ricordo le grottaglie. No, con le sue
0: Dal Chievo
1: magliette.
0: Verona, la Juventus.
1: Sì.
0: Marcature improbabili. Salutiamo l'amico Nicola De Grottaglie che ogni tanto ci segue e conosco molto bene.
1: Appia, però lì andiamo forse nell'anno che poi era in B e poi è tornato in Serie A, quindi
0: No,
1: Appia, questo c'è
0: prima.
1: prima,
0: Sì,
1: perché
0: poi è andato
1: lì.
0: al Galatasaray anche lì, un
1: Ok.
0: po' di conoscenze dirette. No, no, arrivava dal Brescia. Sì, però dove non rendeva come da aspettative, diciamo
1: Esatto,
0: così.
1: esatto.
0: Però, detto così, ce ne sarebbero tanti
1: Tanti.
0: invece di quelli che ti hanno esaltato. Il tuo idolo, quindi,
1: Beh, sì,
0: Del Piero o Nedved?
1: Del
0: Del
1: Piero,
0: Piero?
1: indubbiamente.
0: Nedved, terzo posto?
1: No, metto secondo posto Buffone, metto terzo posto Nedved.
0: Perfetto, la classifica di Fabio, il pagellista. Noi torniamo ai portieri, abbiamo dimenticato tanti argomenti, ma adesso la trasmissione inizia tra pochissimo. Lo liberiamo, era venuto a prendere un caffè, l'ho buttato nella mischia, è un po' come il tifoso che è entrato duro su Gatti. Dai, però dimmelo, perché questo pezzo lo conservo. Regia di Roma, Costantino, tagliami questo pezzo, primo piano su di lui. Guarda la telecamera, è un provino, è provino. La Juve alla fine di questa stagione arriverà al
1: Al terzo posto.
0: terzo posto, l'ha detto Fabio, il pagellista delle nostre partite in trasferta. Adesso godetevi un intro, un passaggio, ringraziando il sito Juventus, ringraziando quindi doverosamente la Juventus per le prime parole. da Juventino vero di Vicario, il nostro nuovo portiere titolare al momento. Le gerarchie sono queste.

0: da quando sono bambino che appunto ho sognato e ho sperato in questo momento, ovviamente poi non hai la certezza di riuscire a farlo e quindi sono orgogliosissimo di me stesso, per la mia famiglia, per esserci riuscito, perché per me avere l'opportunità di rappresentare la Juventus significa il massimo che puoi richiedere dalla vita come ambizione, quindi questa è la cosa che mi preme più sottolineare per quanto riguarda il mio percorso, quindi questo è un punto di extra arrivo per me, perché rappresentare questi colori, questo club, questa storia è un grande senso di responsabilità che mi fa assolutamente piacere prendermi e lo sento proprio dal cuore ed è una cosa che faccio fatica ancora a realizzare, ma sono estremamente felice.
1: Ecco, appunto, ce l'hai appena svelato. Tu, anche essendo tifoso juventino, c'è un grande portiere della storia della Juve al quale ti sei ispirato e dal quale hai cercato di apprendere il più possibile?
0: Beh, ovviamente mi viene in mente il più grande di tutti, che è il mito con cui sono cresciuto, perché in quegli anni lì Gigi Buffon era già dentro una carriera juventina da parecchio tempo, di grandi successi, grandi parate, grandi momenti creati, e quindi ovviamente da juventino, italiano, chi meglio di Gigi che ti può ispirare, ti può aprire il cuore al ruolo del portiere, ovviamente, anche perché
2: Cose di calcio.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Settima giornata di tennis al Masters 1000 di Cincinnati. Si giocano gli ottavi di finale. Tra gli azzurri il primo a scendere in campo è Flavio Cobolli, che se la vedrà nel pomeriggio contro lo spagnolo Rafa Jodar, reduce dal successo in due set contro Tabilo. In palio c'è un posto ai quarti contro il vincente di Zverev Paul. Altro incontro in calendario oggi insieme al big match tra De Minaur e Fis. Oltre a Cobolli cercherà un posto nei quarti di finale anche Lorenzo Musetti. Il carrarino affronterà in tarda serata il qualificato Jamie Faria, numero 79 del mondo e partito dalle qualificazioni, ma già sorpresa del torneo. Nel doppio maschile invece Luciano Darder in coppia con l'argentino Echeverri sfiderà gli statunitensi Galloway e King. Intanto una notizia shock scuote il mondo del tennis dopo essere stato per mesi il principale accusatore di Jannik Sinner per via della sospensione dell'altro tesino. Nick Kyrgios è finito al centro di un caso di doping dopo essere risultato positivo alla cocaina in un controllo effettuato a Maiorca lo scorso 22 giugno. È stato lo stesso tennista australiano a rendere nota la notizia tramite un lungo post su Instagram, esprimendo profondo rammarico, chiedendo scusa a tifosi, familiari, sponsor e soprattutto ai giovani che lo seguono e prendendosi la completa responsabilità di un errore definito gravissimo. Calciomercato, tre ufficialità di giornata in Serie A, Favasuli a Napoli dal Catanzaro, Mora alla Roma a titolo definitivo dal Porto e Montipò al Venezia. La Juventus ha ufficializzato l'acquisto di Vicario e Lukumi. Il Parma ufficializza invece Thomas De Martis, attaccante in prestito dal Lanús. Visite mediche per Benoît Badiachil, che si prepara a diventare un nuovo giocatore del Napoli, mentre c'è stallo sul rinnovo di Anguissa. La Lazio ha messo gli occhi su Mauro Icardi e ha fatto una proposta economica all'argentino, ma l'attaccante prende tempo. Giornata di firme infine per Diego Moreira al Milan, operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. Pausa estiva terminata, il mondiale di Formula 1 sta per ripartire dall'Olanda, un weekend al quale però potrebbe non prendere parte Hajar. Il pilota francese della Red Bull si sarebbe infortunato al polso e va verso il forfait per la gara di Zandvoort. Si attende l'ufficialità da parte del team. Al suo posto potrebbe esserci Liam Lawson, mentre Yuki Tsunoda, quest'anno pilota di riserva, prenderebbe il volante della Racing Bulls. Un movimento di piloti tutto interno alla famiglia Red Bull. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: e segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord variabilità con qualche piovasco in Liguria e più diffuso dal pomeriggio sui settori alpini e prealpini, meno probabile altrove. Temperature in ascesa, massime tra 30 e 35 gradi. Al centro stabile, ampiamente soleggiato, con qualche isolato piovasco diurno sulle zone più interne appenniniche. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud stabile e soleggiato, ma con qualche temporale pomeridiano, più probabile sulle zone interne delle isole maggiori e in Calabria. Temperature in aumento con massime tra 31 e 36 gradi.
1: Radio Bianconera
0: è l'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Cose di calcio.

0: bentrovati, eccoci, Cose di Calcio si trasforma nell'edizione real di Cose di Calcio. Abbiamo salutato Fabio il pagellista, ritroveremo poi di volta in volta, lo ritroveremo di volta in volta telefonicamente con i collegamenti e le pagelle dopo le partite in trasferta, quindi lo abbiamo battezzato, visto che oggi l'avevamo in redazione per un incontro amichevole. Per quanto riguarda le partite invece in casa, seguirà le pagelle il nostro pagellista originale di casa, Marco, che già, Marco Sanfelici, che già ben conoscete. Mi sposterei, intanto ricordo il numero per mettersi in contatto con noi, 340-54-25-324, il tema lo lascio aperto al mercato, senza vincolarlo troppo, come spesso faccio. Però vi chiedo se l'idea di cambiare due portieri su due vi crea qualche disturbo, nel senso uno sarebbe vicario, uno potrebbe essere addirittura Audero, cresciuto nel nostro settore giovanile. E mi sposto su tutto mercato web, poi nel prossimo blocco avremo oltretutto anche Massimo Pavan, quindi approfondiremo i temi di tutto Juve. Tutto mercato web con i suoi primi piano, Lazio Icardi ora è molto lontano, troppa distanza tra le parti, Pinamonti in pole, Roma la ricorsa è finita, c'è il comunicato di Rodrigo Mora, prende il numero 86. Icardi ora è molto lontano, si parla anche di altri campionati, si parla di Pogba che saluta il Monaco, non ho giocato quanto speravo, ma vi porterò nel cuore. Umanamente è una storia complessa, forse non conosciamo neanche tutti i risvolti, ricordo però chi non se ne faceva una ragione di fronte al fatto che non riprendevamo del trattamento ricevuto da Pogba in quella vicenda, quando era ancora sotto contratto con noi, non se ne capacitava del fatto che non lo riprendessimo avendo rescisso con la Juventus, quando è andato al Monaco, risultando, cioè non ci si può legare troppo ai ricordi, e le società di calcio sono società anche per azioni fondamentalmente, e non proprio ricreative, rieducative per quanto possibile. Ricordo in quel periodo anche trattamenti leggermente diversi, giusti, sbagliati che siano stati, Pogba / Fagioli, e ogni società ha la sua identità, ha il suo DNA, quindi mi ricordo esattamente quel periodo in cui non vi trovavate d'accordo. Questo è quanto ci comunica tutto mercato web, la meravigliosa replica di Galli a Maldini e tutto quello che ci serve. Malagò partito col piede sinistro. Io dico che ci sono i piedi sinistri buonissimi, ci sono dei piedi destri buonissimi. È un detto partire col piede sinistro, è partito col piede sbagliato, cioè non so se sia sinistro o destro, è partito col piede sbagliato, sbagliatissimo. Candidature non azzeccate, programmazione diciamo così abbastanza improvvisata, non basta avere un nome per gonfiarsi il petto sulle vittorie alle Olimpiadi, così come adesso vantarsi magari non lo sta facendo probabilmente, adesso si occupa di calcio, ma non se ne sta occupando neanche troppo bene. I meriti saranno altri quando ci saranno delle riforme, non se saremo andati solo ai mondiali, agli europei, eccetera, eccetera. Ma la partenza di Malagò è gravemente insufficiente, fossi io a giudicarlo, ma posso anche permettermelo. Stavo leggendo la notizia di Kostic, ma non è il Kostic che abbiamo conosciuto noi, sempre un po' abbastanza legato anche ai nostri colori, devo ammettere, uscito sotto traccia. Sondaggio a sorpresa per Raum, ha una clausola con il Lipsia da 40 milioni, trattasi del giocatore che potrebbe ricoprire il ruolo di Cambiaso in questo momento, un ruolo è una presenza, non dico ingombrante, di Cambiaso, molto criticata, ma non è molto cambiato il suo rendimento da quando sono cominciati un po' a emergere determinati difetti tecnico-tattici. Quindi le potenzialità ci sono, ma è sempre il discorso di coerenza. Quando passa un po' di tempo, la coerenza, il giudizio deve essere simile a quelli che non stanno riuscendo a rendere. Come? Fatemi voi l'elenco, ma è abbastanza ovvio. Ce ne parla Alessio Dellungo su Tutto Mercato Web. La Juventus ha effettuato un sondaggio per David Raum dell'Ipsia, lo riporta anche il Corriere dello Sport. I bianconeri stanno pensando anche a lui per il ruolo di terzino. Avevano provato a capire la fattibilità dell'affare, che però appare molto complicato, soprattutto se, visto che le richieste dei tedeschi sono alte, servono più o meno 40 milioni di euro, ovvero il valore della clausola. Quindi diciamo che come apro il capitolo lo vado a richiudere quando capisco che è una clausola e quindi è molto più elevata rispetto a un valore reale, del cartellino di un giocatore comunque interessante. Piace tuttavia anche al Manchester United. I Red Devils hanno fatto un pensierino al 28enne e stanno da tempo cercando di convincere l'Ipsia ad abbassare le richieste. In queste ore sarà importante, io mi ero preparato la lista, e anche i costi degli esuberi in casa Juventus. Allora, Di Gregorio guadagna 2 milioni netti. Che è un valore basso. Ecco perché abbiamo provato a trovare la strada del portiere attraverso le sue prestazioni. Sapeva lui che doveva dimostrare, non ci è riuscito, esce quasi in silenzio, ha parlato molto di più il suo procuratore. La Juventus ne spende ancora ad oggi 4 all'anno e visto l'accordo, comprese le tasse, quindi 4 milioni all'anno pesa a bilancio di Gregorio. 1,2 Cabal. A un certo punto la riflessione la facciamo molto chiaramente, ma la faccio dopo. 2,4 netti, 2,8 Lordi, scusate, 2,8 Rugani, perché guadagna 1,4 netti. Parliamo di Cabal e Rugani, che forse così tante partite nella Juventus non hanno giocato, poi sono bravissime persone, sono stati dei tentativi, non parlo di tanti anni fa, su Rugani che ha spalmato il più possibile con molta intelligenza, capendo che forse, forse molto di più non poteva né avere né ottenere e né dimostrare. A bilancio abbiamo un Arthur che è il primo da dover cancellare dalla lista. Certo che provi a rifilarlo a qualcuno, ma io non lo prenderei se dovessi spendere dei soldi. Perché? Perché intanto la Juventus guadagna ancora 5 milioni netti. E ricordo, andiamo a vedere da dove parte, lo scambio con Pjanic. Arthur, Barcellona, Juve, che ci ha generato tanti problemi. Ce l'abbiamo ancora collato, ancora collato. Lo sei andato a prendere per un'operazione polverosa? Gli abbiamo, almeno adesso, guadagna 5 milioni. Fortunatamente, grazie al decreto crescita, che non ci ha portato dei vantaggi. Quindi, quando torno sul decreto crescita, vi faccio capire che è un vantaggio teorico. Porto i cervelli in Italia. Io devo portare, perché non mi è sembrato molto un cervello, no? Dal punto di vista qualitativo. Io devo cercare di non farli andare via i nostri cervelli, quelli bravi, dalle università o dai nostri settori giovanili. E ce ne sarebbe da parlare. Cum Meines, 4,3 netti. Era il suo momento in quel momento. Lo prendiamo anche perché risparmiamo sulle tasse grazie al decreto crescita, solo 6 milioni lordi. Nico Gonzales, tutte quelle operazioni dell'ultimo periodo, 4,7 lordi, 3,6 netti. Non vi so spiegare molto nel dettaglio il motivo per cui è molto inferiore, cioè è una percentuale non è il doppio, il netto per due, ok? Per determinati anni con variazioni leggere anche nel corso degli anni. Milik, due netti, tre col decreto crescita. David, sei netti, 12 milioni lordi. 12 milioni lordi. Non ha potuto usufruire del decreto crescita. Tanto per essere chiari, sono 2, 4, 6, 7, 8 giocatori che dovresti riuscire a far fuori o almeno a prestare per dimezzare. Perché le squadre che te li chiedono, questi giocatori, sapete cosa vi dicono? Paghiamo metà ciascuno l'ingaggio. Questi sono i nomi. Poi avevo preparato anche un'altra tabella che riguardava gli altri giocatori che rimangono, tipo Zegrova, tipo Milik, tipo Miretti, tipo Gatti, perché anche tra questi di altra fascia dovresti riuscire quantomeno ad ottenere qualcosa di più, sempre che le richieste ci siano. Complicato perché mancano, oggi siamo al 19 agosto, mancano sempre meno giorni. 12:51, stiamo per andare a chiudere la prima oretta un po' anomala quest'oggi di cose di calcio. Mi dicono che sono arrivati dei vocali, oggi non ho fatto la domanda. Cosa vi aspettate ancora? O come vedete? Ecco, a me interessa capire una cosa perché poi l'aggancio ad una cena che ho fatto ieri sera, un confronto che ho avuto con chi le cose le sa. E onestamente, alla mia affermazione, vedo uno Spalletti molto più tranquillo, mi dice sì, intravedi uno Spalletti molto più tranquillo, ma non è ancora contento di quello che ha a disposizione. Giusto o sbagliato? Giusta o sbagliata questa sensazione che ha avuto questo mio interlocutore? Intanto andiamo ad ascoltare i vocali che sono arrivati magari già qualche minuto fa.
1: Direttore, nell'anno 2026, anno di grazia, in verità ti dico che la Juventus vincerà lo scudetto. Poi dipende anche un po' da
0: Questo.
1: lei.
0: Ah, ok, hai fatto la battuta sarcastica. Dipende anche un po' da lei. Ha più probabilità di fare bene di un anno fa, sicuramente. Sicuramente. C'è ancora tanto da fare e mi sembra che chi ha vinto lo scudetto, si sia rinforzata adeguatamente. E quindi vedo la Juventus candidarsi per dare un po' più fastidio, ma non sono così ottimista come sei tu. Andiamo a ascoltare un altro vocale, però posso sbagliarmi, anzi,
2: Tantissimi
0: spero di
2: auguri al
0: sbagliarmi.
2: grande Sergio Brio. Ho avuto l'onore di
0: Oh, vero,
2: conoscerlo
0: 70 anni.
2: personalmente. Venuto a Canicattì nella nostra Juventus Doc
0: È
2: del
0: vero.
2: Piero, una persona squisita, alla mano, alla portata di tutti. Grande Sergio Brio, Gianni da Canicattì.
0: Guarda, Gianni da Canicattì, l'avevo letto stamattina, no? Vedendo velocemente, poi ho incontrato altri amici qua, altre riunioni, prima di entrare in diretta, me lo stavo dimenticando. Grazie, ricordo però, ho detto, quanti anni come l'ho cercato? 70 anni, se ho letto bene, portati benissimo, sempre un figurino, e gli sto scrivendo in questo momento, in privato, auguri grande Sergione, Sergione, da tutta Radio Bianconera. E così gli riporto anche gli auguri di voi, radio ascoltatori. Mi avete visto in presa diretta mandare a Sergio Brio gli auguri. Se vuoi, leggo un messaggio, leggo un tuo messaggio di ringraziamento, gli metto così. Tutto in diretta. Se me lo manda, se lo legge, magari oggi sta anche sbracciando in qualche bel mare, non so, non lo vedo da quando siamo tornati da Canicattì. Abbiamo fatto questa bellissima giornata insieme con Sergio Brio e Moreno Torricelli, anche se non è il suo compleanno. Lo salutiamo anche lui in Val d'Aosta. Chissà cosa stiamo, quale cucina di legno, quale lavoro alla Geppetto sta facendo anche oggi. Ascoltiamo un altro vocale e poi ripeto, dalla prossima ora entreremo nella redazione di Tutto Juve, tratteremo con Massimo Pavan il tema di mercato e da domani incominciamo a concentrarci anche sul Frosinone, prima avversaria, domenica alle 18:30.
3: Scusami, direttore, sono Antonio da Cetara, ma questo Brigantini, che ha una bella visione di gioco, un buon sprint, e dei passaggi non Luc che hanno messo in ginocchio la Lazio e può darsi hanno fatto giocare la panchina al ringhio. È possibile prenderlo? È possibile prendere la politica che facevamo anni fa di prendere in Serie B, in Serie C dei calciatori, diciamo.
0: Sono d'accordo con te.
3: Ma non è possibile, questo Brigantini passa di lato a quella che può essere la storia della Juve, di andare a cercare in serie cadetta o in serie inferiore dei calciatori spettacolari che hanno caratterizzato la nostra storia. Toricelli, Paolo Rossi, ma Paolo Rossi l'abbiamo presa prima noi. Poi l'abbiamo parcheggiato un po' dappertutto, l'abbiamo preso piccolo Paolo Rossi, il povero, senza dei Gazzirati, Schillaci, Scirea. Va bene, forza Juve sempre, speriamo di fare qualcosa di buono con questo Brigantino che a me piace tanto.
0: E consigli per gli acquisti che arrivano dai nostri radioascoltatori. Non so se è un profilo di cui si potrà privare la Lazio adesso, come tu dici. Dico che ci sono profili che dovrebbero andare a aggiungere qualcosa di importante alla rosa. E in quel caso, innestati di volta in volta, aiuteresti anche la loro fase di crescita. Dico che quest'anno, aggiungendo, perché stiamo aggiungendo numericamente tanto, ci auguriamo anche dal punto di vista qualitativo, poi bisogna farli girare bene. Sicuramente abbiamo l'esperienza di 2 anni fa, però mi sembra un po' simile all'esperienza di 2 anni fa, dove arrivarono tanti giocatori, dove si volle tagliare il monte ingaggi, quindi si rinunciò, si chiuse un occhio su chi avevi, no? E che meritava magari anche di rimanere, ricorderete. Però lì ci siamo privati di giocatori di personalità per abbattere i costi. Qui stiamo provando a rimettere fieno in cascina, cioè un po' di personalità. Certo che tutti si dovranno dare una mano, perché Lucumì non è che da chi passerà davanti a lui non supererà più Lucumì. Non è che chi tirerà in porta troverà sempre il muro di Vicario. Dipenderà da un atteggiamento diverso della squadra. Ecco, arrivo al punto dolente. Ho rivisto la partita con la Next Gen. Non fa testo. Ragionavo con amici ieri sera a cena sui risultati delle ultime partitelle in famiglia, che andrebbe rivista e corretta del tutto. Spalletti, ve lo do per certo, era molto scocciato, ma ha dovuto fare il simpatico. Era molto scocciato di venire a sapere, non conosceva, cioè sapeva che c'era un'invasione, non le ha mai viste le nostre partite prima della primavera, cioè della Next Gen contro di noi, la partitella in famiglia, soprattutto quelle di Villar Perosa. Aveva altri impegni, altri tatuaggi, altre cose da fare. E non ha apprezzato di venire a conoscenza, cioè lui voleva giocare tutta la partita, era convinto, è una festa, bello, bello farlo in questo stadio straordinario, bello tutto. Bello finirla 5 minuti prima, come mi aspettavo io quest'anno. Si sarebbe aspettato un percorso diverso, cioè una forzatura maggiore da parte del club di da quest'anno cambia. La Juventus ha lasciato ancora un po', i portoncini aperti, ha fatto finta di non vedere chi entrava in campo, ma non sarà più così. Ve lo do quasi per certo con un anno d'anticipo, perché non è più una festa. e finisco e ripartiamo da qui. Sapete cosa ho saputo e nessuno ci sta ancora dicendo? Sapete i danni generati e quantificati così, indicativamente da parte della Juventus, i danni della festa? Ma a voi farebbe piacere che a casa vostra i vostri figli organizzassero una festa di compleanno, il vostro anniversario, la cascina in campagna, invitate gli amici e poi vi sfasciano la casa generandovi un saldo negativo, un problema, no? Un danno per circa 50.000 euro? Sareste contenti? Io vorrei vedere passare le facce di chi ha spaccato, di chi ha tirato via le zolle, di chi ha rotto le reti, eccetera, eccetera, eccetera. Perché non me ne rendo conto neanch'io, ma ho visto anche dei papà con i figli scavalcare, prendere, cioè, svaligiare lo stadium. È vero che Gionel Canneà prende la monetina e rimette a posto. Ma quella non è una festa, non è più una festa, se mi crea anche un danno. E non giochiamo domenica in casa, altrimenti sarebbe dietro l'angolo il problema. Ma a parte casa o trasferta, a mio avviso, il danno generato non vale più la candela. Perché è un atteggiamento sbagliato andare così. È un atteggiamento sbagliato. Deve essere una festa come l'avrebbe voluta, e quindi qui ha fatto male la Juventus a non ascoltare bene la volontà dell'allenatore, che poi non insiste, che poi sorride ai microfoni, ma speravo di giocare un po' di più, che poi fa il simpatico con i tifosi. Ma quei tifosi dovrebbero essere lì felici di cercare un giocatore, felici di aspettarlo. A piccoli gruppetti, la fai finire 10 minuti prima? La fai finire, non sono quei 10 minuti che cambiano. E poi passano e stanno mezz'ora, ma non possono firmare 25 o 50.000 autografi. Mettiamocelo in testa. Allora quella partita lì, o la gestiamo in un altro modo anche per motivi di sicurezza, o non ha più senso di farla in questi termini. Perché la gente non guarda, non vedi. Volevo vedere Zegrova, volevo vedere Alajbegovic, mentre nella ripresa e scavalco, ma però nel frattempo vanno via quelli del primo tempo. Non è che sei lì per dargli le pacche sulle spalle. Sei lì a partecipare a 1 euro, 5 euro, 10 euro, da quello che so erano questi prezzi, senza devastare la casa di chi ti sta ospitando. Cosa ne pensate? A tra pochissimo.
4: Cose di calcio.
5: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Uomini dell'Ufficio Nazionale Anticorruzione Ucraino e il NABU stanno perquisendo le abitazioni di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale, e di Vadim Stolar, membro del Parlamento, nell'ambito di un'operazione contro un'organizzazione che coinvolgerebbe alti funzionari dell'ufficio del presidente ucraino Zelensky. Secondo quanto riferito dal Kiev Independent, il NABU è impegnato in un'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale presumibilmente guidata da un attuale e da un ex parlamentare ucraino e che coinvolge alti funzionari dell'ufficio del presidente.
6: Dopo l'ultimo scontro tra Donald Trump e il regime iraniano su Hormuz, il Financial Times ha riferito che Teheran sarebbe pronta ad attaccare le basi statunitensi presenti sul territorio europeo in caso di escalation. Secondo le fonti del quotidiano, le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset americani in paesi come la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'uso della base aerea di Bezmer per il rifornimento di aerei militari statunitensi. Anche Cipro sarebbe stata considerata dopo che una base britannica sull'isola è stata colpita da un drone a marzo.
7: La cronaca: Ostia, un'auto ha investito e ucciso un uomo di 91 anni, ferendo anche la figlia di 61. L'incidente è avvenuto ieri sera a Piazzale Magellano, all'altezza del civico 33, poco dopo le 22:30, e sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia locale di Roma Capitale. capitale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'Audi, una A3 guidata da un 53enne italiano, ha travolto padre e figlia. L'anziano è morto sul colpo, mentre la 61enne è stata soccorsa e trasportata al San Camillo, dove si trova attualmente ricoverata.
6: Tragedia a Capodimonte in provincia di Viterbo, dove una 28enne, Rachele Ferrara, è morta dopo 6 giorni di agonia. L'incidente fatale si è verificato il 13 agosto scorso, quando la ragazza, madre di 2 bambini, è scesa in strada chiedendo aiuto perché stava soffocando con un boccone di cibo, precisamente una fetta di bacon. Immediatamente sono scattati i soccorsi, la ragazza è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale Santa Rosa di Viterbo. Dopo 6 giorni di ricovero in terapia intensiva è stata dichiarata morta cerebralmente.
7: L'avvocato Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, è intervenuto in merito a possibili iniziative RAI sul suo assistito e sulla trasmissione Report che conduce. Ogni iniziativa che la RAI dovesse assumere in questo momento sarebbe inevitabilmente inquinata dalla falsità che, nonostante la posizione netta e chiara dell'autorità giudiziaria sulla vittima e la sua inconsapevolezza, sono state alimentate incessantemente da polemiche pretestuose anche all'interno dell'azienda.
6: Dopo essere stato per mesi il principale accusatore di Yannick Sinner per via della sospensione dell'Alto Atesino, Nick Kyrgios è finito al centro di un caso di doping dopo essere risultato positivo alla cocaina in un controllo effettuato a Maiorca lo scorso 22 giugno. È stato lo stesso tennista australiano a rendere nota la notizia tramite un lungo post su Instagram, esprimendo profondo rammarico, chiedendo scusa a tifosi, familiari, sponsor e soprattutto ai giovani che lo seguono e prendendosi la completa responsabilità di un errore definito gravissimo.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero.
4: Che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera.
4: L'unica che conta.
8: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
4: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
8: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
9: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
8: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, Cose di Calcio, Antonio Paolino, qui dagli studi di Torino. Si sta già un po' più freschi, ragazzi, si è abbassata la temperatura, si alza quella del nostro campionato. Una buona giornata, un ben ritrovati a chi si sta mettendo adesso, solo adesso, all'ascolto. Vedo che siete di più da Twitch, lo sto notando dagli ingressi, ma siete sempre tantissimi ad ascoltarci sulle frequenze di Radio Bianconera, l'unica che vi ascolta. E allora, Costantino, da Roma, il nostro imperatore, se c'è un vocale lo facciamo ascoltare anche già l'ospite, così sentiamo l'umore dei nostri radioascoltatori.
10: Direttore, sono Paolo da Ferraro. Ho appena sentito la tua disamina sui costi di alcuni ectoplasmi che abbiamo ancora all'Ebropaga.
0: 50.000 euro.
10: Io credo che un'azienda normale, anche di provincia, non solo delle metropoli tipo Torino, Milano, se un dirigente o un padrone o un studio delegato fa delle robe del genere a livello di business e di conti, verrebbe cacciato a pedate in mezzo al cortile. Verrebbe cacciato a pedate in mezzo al cortile, a parere mio. Però, beh, questo purtroppo è
0: Questa è la
10: successo e
0: situazione
10: ne paghiamo le
0: ereditata,
10: conseguenze.
0: Gigaci.
10: Per
0: Esatto,
10: quanto riguarda il
0: esatto.
10: portiere, io continuo a ribadire il concetto che 4-5 milioni per da fare sono stati una cosa scellerata, secondo me, perché si poteva fare magari con qualche altro giocatore, perché quel portiere lì sicuramente diventerà un grande portiere. Come secondo sarebbe cresciuto insieme a Vicario. Secondo me è stato un errore, poi magari qualcuno mi dirà che non è così. Speriamo bene per domenica e forza Juve sempre fino alla fine.
0: Interessante, perché sei tornato sul tema Daffara e allora io lo propongo subito al grande esperto, non di Daffara ma di Juventus. Una situazione così l'ha approvata subito, ci ha dovuto riflettere, l'ha certificata. Come ce la spiega, eh? Massimo Pavan, che ritrovo con grande piacere per una nuova grande stagione, speriamo, perché il grande deve essere sempre dimostrato. Massimo, ciao.
11: Ciao, buon pomeriggio, buongiorno a tutti. Ma allora, su
0: Buongiorno, buongiorno.
11: Daffara è stata. Ciao Antonio, è stata una scelta obbligata dovuta al bilancio. Quindi purtroppo si erano trovati in una situazione di dover fare plusvalenza, l'hanno fatto con Daffara, l'hanno fatto con Puccia, dovevano farlo in tempi rapidi. Non ci, se avessero fatto Miretti probabilmente avrebbero tenuto Daffara, credo. Invece non sono riusciti a fare Miretti e quindi si sono trovati in quella situazione ed è partito Daffara. È chiaro che Daffara è un buon portiere, poi non so se farà il percorso dei grandi, però è sicuramente un buon portiere. È chiaro che è stata una scelta dovuta e contestuale a certi obblighi di bilancio, quindi non si poteva fare, diciamo, in quel momento altrimenti.
0: Senti, ho trattato anche il tema, ne lancio diverse, giro diverse carte, poi chiaramente aprirò tutto Juve e ci concentreremo sui temi principali del momento. L'hai seguita l'amichevole in famiglia? Ha ancora un senso un'amichevole di questo genere? Volevo sentire anche la tua, perché stiamo riprendendo un po', contatto con i nostri principali opinionisti. O ci sarebbe da rivedere e correggere, quantomeno cercare di farla giocare un po' di più, anche per necessità tecniche dell'allenatore. L'abbiamo capito dalle parole di Spalletti, che aveva bisogno di minutaggio anche per gli altri giocatori.
11: Ma allora, io praticamente non ho capito perché, allora, stiamo parlando della partita con la Next Gen, quindi tu tecnicamente il secondo tempo te lo puoi giocare la mattina dopo. Cioè, cosa cambia? Cioè, nel senso, lui voleva fare il secondo tempo, la mattina dopo riconvoca alla Continassa e fa il secondo tempo con gli altri. Cioè, sono due squadre interne, quindi quella partita lì la puoi giocare quando vuoi. Perché invece succede già più volte durante la stagione, quindi allora, sì, io guarda, mi aspettavo l'invasione, come succede tutti gli anni, cioè, se non vuoi fare l'invasione ti strutturi con gli steward a bordo campo in modo tale che non la facciano, se no te la devi aspettare, cioè, è abbastanza diciamo, controsenso, no? Andarsi a
0: Non se
11: lamentare di una cosa
0: l'aspettava
11: che.
0: così, non se l'aspettava così
11: Ma
0: Spalletti, probabilmente ha
11: cosa
0: avuto modo
11: cambiava
0: di
11: se giocavano
0: parlarne.
11: 10 minuti? Se giocavano
0: No,
11: 10
0: 10
11: minuti
0: minuti.
11: cosa si cambiava?
0: No, lui da quello che ho capito voleva giocare a 90, cioè 85, poi
11: Allora
0: dice è una festa.
11: dovevano organizzarla diversamente, doveva organizzarla
0: Diversamente.
11: diversamente. Probabilmente non ha
0: Certo,
11: visto cosa è
0: certo.
11: successo negli anni passati.
0: No, quello non,
11: Purtroppo.
0: sicuramente questo è vero. Però, Massimo, ti dico anche la mia. Ho preso un po' le distanze, se questo deve essere la festa. Cioè, io non ero mai a Torino, mi sono trovato a Torino, sapevo, l'ho sempre visto in televisione. Anzi, mi dava modo, se sei al mare, di andare di nuovo in spiaggia, no? E dire ho più tempo per andare al
11: Certo.
0: mare. Vista invece dal vivo e visto l'atteggiamento della stragrande maggioranza dei tifosi. Quella non è più una festa. Se arreco un danno di circa 50.000 euro e ti do un dato sulla quale la Juventus sta facendo delle valutazioni, magari per cambiare l'anno prossimo le modalità di accesso e di uscita e di durata della partita. Abbiamo un danno, eh? I tifosi hanno generato un danno. Le bandierine, le reti, il manto verde, l'apertura solo per 20.000 persone e via dicendo. Cosa ne pensi?
11: Quando si genera un danno sono tifosi, sono qualcos'altro. Se, allora, se tu sei comunque a casa tua e spacchi casa tua, cioè, io non lo faccio. Soprattutto, cioè, lo stadio è ampiamente, chiaramente definibile. Cioè, tutti quelli che sono artefici, cioè, non, ormai l'impunità non esiste più nel Juventus Stadium. Li identifichi, esatto, e gli chiedi scusa a quei 500, 1000, 2000 che sono. Si mette 25 euro a testa e pagano 50.000 euro. Purtroppo non è che,
0: perché oppure se, l'anno prossimo no, dà indicazioni ben precise, migliori e diverse.
11: Ma no, alcune cose
0: siamo arrivati al punto, ragazzi, di svolta, secondo me.
11: Certo. Ragazzi, se io vengo a casa tua e ti spacco un vetro, cioè, se poi te lo spacco di ritorno, se prendo una bottiglia ti spacco un vetro o ti porto a cambiare una cosa, tu ti arrabbi. Ma è giusto che ti arrabbi. Certo. Cioè, è una questione di rispetto, Se, come ci dà fastidio quando vengono i tifosi avversari e spaccano i bagni e ci lamentiamo che hanno spaccato questo e quest'altro. Cioè, anche noi dovremmo essere un pochettino più, cioè, lo stadio non è una guerra di tutti, conquista che ti porti a casa, esatto, di meglio.
0: Quella non è una festa, cioè, è uno, cioè, svaligiamento sostanzialmente.
11: Non di mancanza di rispetto. Di mancanza di rispetto, cioè, perché
0: a casa
11: bene
0: tua,
11: l'ingresso
0: troppo. La nostra casa.
11: Sì, a casa tua, cioè, non ha senso, perché, cioè, le persone che hanno fatto questo, loro a casa propria lo farebbero. Cioè, la domanda,
0: esatto,
11: che mi faccio, no?
0: Perché si sentono in diritto di farlo?
11: Piacere, se, cioè, non so se gli farebbe piacere che venisse, non lo so, Carnevali, viene lì e ti porta via una cosa, che caso, ti porta via il computer, che... casa ti porta via il computer.
0: Ecco.
11: No? E dice, bisogna spiegarlo, io sono quello che mi devo ripagare.
0: Assolutamente, Massimo, no, scusa, ci tenevo a farlo anche con te una riflessione.
11: Ma no, questione, ma di rispetto.
0: Senti, ho aperto rispetto. Tutto Juve, no, e con te naturalmente dobbiamo fare un po' di conti, altri conti. Leggo un titolo: Juve, la cessione di David resta complicato, pesa lo stipendio. Da dove partiamo a vendere? Chi riusciremo a vendere?
11: No, è tutto un po' complicato sulla questione delle cessioni, semplicemente perché le cessioni ad oggi vedono chi deve comprare, che sa che la Juventus deve vendere e quindi che offrono la cifra più bassa possibile. Quindi questo è assolutamente un problema. E sono giocatori anche con stipendi importanti e quindi non è facile. Poi, magari gli stessi giocatori per cambiare squadra ti chiedono un incentivo all'esodo, quindi è una situazione di difficile lettura. Al momento, se devo dare un giudizio sul mercato, non sono né negativo né positivo. Secondo me la squadra, non so dirti se è migliorata più di tanto rispetto all'anno scorso. È andato via Vlahovic, è arrivato Colomoni. L'anno scorso Vlahovic è stato molto spesso infortunato, quindi non ha inciso più di tanto. Penso che i gol di Vlahovic li possa fare anche Colomoni quest'anno, visto che Vlahovic l'anno scorso ne ha fatti pochi. La difesa con Colocumì è un pochino migliorata, il portiere con Vicario al posto di Gregorio forse è un portiere un pochino migliorato. Però ovviamente c'è un problema, che è quello del centrocampo, che al momento secondo me non è stato risolto. Quindi non credo che saremo competitivi per la vittoria, purtroppo. E sulle questioni, se vincolano...
0: Prego, prego, perdonami.
11: No, sulle cessioni che vincono le nuove entrate è tutto vero. Vediamo se riescono a far partire qualcuno. Tipo, se esce David può entrare Zirzi, forse, o qualcun altro. Se esce con Meners magari può entrare Kessi. Poi secondo me serve anche un vice cambiato, visto che non l'ho visto benissimo nell'ultimo amichevole.
0: Sai che questo nome mette tutti d'accordo? Non dico per cederlo, ma per quello che non sta ancora riuscendo a mostrare con la maglia della Juventus. C'è insoddisfazione nei confronti di Cambiaso.
11: Dopo c'erano anche Mugugni.
0: Come te lo spieghi? Te lo spieghi?
11: Non lo so. Io non mi spiego... Cioè, allora, secondo me ci sono delle contraddizioni, perché una è appunto Cambiaso che non riesce a tornare ai livelli suoi, sperando che fossero i livelli suoi, perché sennò se i livelli sono questi è un problema. Il fatto che Locatelli continua a essere considerato un regista, adesso vediamo se gli hanno messo Douglas Luiz di fianco, ma non è un Rui Locatelli, non è un regista, quindi quando fa regista non va bene. E poi anche l'altro tema è il punto interrogativo sull'attacco, perché l'attacco, secondo me, Colomani è un buon giocatore, serviva tutto, ma non è finalizzatore di gioco. Abbiamo visto in questo precampionato che ha difficoltà a finalizzare, cioè proprio a segnare, sbaglia occasioni, quindi magari poi col Frosinone, spero, mi auguro, ne segni una doppietta, una tripletta, però fino adesso quello che ho visto è questo.
0: Massimo Pavan, tutto Juve qui su Radio Bianconera, andiamo a braccetto perché molti temi li anticipa tutti Juve, molti altri temi magari li trattiamo insieme ai nostri radioascoltatori. Io ti devo chiedere il grado di soddisfazione di Spalletti ad oggi, perché ci sono giudizi contrapposti. No, deve essere assolutamente contento, sta dando diplomaticamente l'assenso a quello che la brava società gli sta mettendo a disposizione. Ma tu che conosci anche i linguaggi non verbali, no? Telefonando ai procuratori, scrivendo su tutto Juve, ascoltando a destra e a sinistra, un po' come quello che facciamo noi su Radio Bianconera. Il mercato fatto ad oggi ha seguito quale tipo di logica? Quella di Spalletti, quella di Carnevali, quello dell'opportunità, che cosa? O un mix?
11: Non è mai stato un mix, cioè Lukumi.

0: comunque abbiano seguito le sue indicazioni o comunque abbiano seguito delle idee. E poi capiremo, fino a quest'anno sarà un anno che potrebbe essere complicato, ancora più complicato. Spero di
1: Sai che pensavo di
0: svegliarmi
1: trovarti
0: che...
1: più soddisfatto, Massimo? Cioè, conoscendo
0: Non lo
1: anche la
0: so.
1: tua linea. Ho detto, con
0: Non lo so,
1: questi
0: io vedo le altre
1: acquisti, un nuovo
0: squadre.
1: anno, ti vedo più perplesso.
0: Non,
1: Sbaglio?
0: no, non lo so. Io vedo un centrocampo che a me fa paura il centrocampo perché Douglas Luiz
1: Ti ho
0: può
1: letto in
0: essere,
1: questi giorni, anch'io.
0: ma può essere un grosso, può essere un grande, una grande scommessa. Ci sono tante scommesse in questa stagione, no? Cioè io ho poche certezze, a parte la difesa. I miei punti interrogativi sono Vicario. Sarà il portiere dell'Empoli o sarà quello che al Tottenham ha perso il posto? Colomoani sarà l'attaccante che ha fatto bene alla Juve o sarà quello che al Tottenham ha fatto fatica l'anno scorso a segnare? Alibegovic si adatterà? Cioè, noi abbiamo ad esempio 5 esterni offensivi, no? Che
1: Troppi?
0: sono
1: Troppi, Massimo?
0: ma forse possono essere anche troppi, però tu devi avere l'equilibrio. Cioè, io vedo, se tu schieri tre giocatori dietro a Colomoni, che possono essere Ildiz, Conceição, Alibegovic, chi difende quando gli altri hanno la palla? O tu pensi di avere sempre il pallone e di fare due o tre gol di scarto rispetto all'altra squadra, ma con questi giocatori, i numeri di questi giocatori dal punto di vista realizzativo non sono così alti. Quindi io ho tanti punti interrogativi, tanti. Soprattutto legato al fatto che secondo me serviva un regista e non è arrivato fino adesso, e non arriverà perché sì, non è il regista, e delle certezze che sono un po' poche. Però ribadisco, magari se tutti questi punti interrogativi diventano delle certezze, ben venga. Cioè, se Colomoani si trasforma in Osimhen e Alibegovic si trasforma in Kvaratskhelia, siamo a posto. Va bene, cioè, sarà una bella stagione. Se invece purtroppo continuiamo con delle cose diciamo, alti e bassi, sarà una stagione forse anche peggiore rispetto all'anno scorso perché la Fiorentina si è rinforzata, il Como si è rinforzato,
1: Ti fermo
0: il
1: perché
0: Milan è un
1: volevo
0: punto
1: chiederti proprio di
0: interrogativo.
1: questo. Volevo chiedere proprio questo, ti aspettavo. Però mi fermo un attimo perché ho fatto gli auguri a
0: Sì.
1: Sergio Brio. Io e te siamo cresciuti con Sergio Brio, la torre,
0: Certo,
1: no?
0: magari.
1: Gli ho fatto gli auguri per il suo
0: Sì.
1: compleanno, mi ha risposto e lo ringrazio, ci sta ascoltando. E allora, mi raccomando Pavane, si sta ascoltando. Senti, chi è dei difensori della Juve di quest'anno il Sergio Brio dell'epoca?
0: Non c'è, magari ci fossero quei difensori, ma più che altro sai cos'è? Che ti potrei dire Bremer, ti potrei dire Lucumi, ti potrei dire
1: E chi è
0: Gatti,
1: che si
0: ma
1: avvicina di
0: non
1: più?
0: si
1: Bravo, bravo.
0: ragiona. Il problema è
1: Nessuno.
0: che nessuno è come quei giocatori di quell'epoca lì, perché lì c'era tutta una serie di senso di appartenenza, di capacità di sacrificarsi, di capacità di impersonare lo spirito juventino che purtroppo i giocatori di oggi difficilmente hanno. Difficilmente hanno e la capacità di farsi rispettare in campo, la capacità di farsi valere, di sentire, cioè quando la storia della Juventus, cioè quando tu pareggi una partita, è un problema perché hai pareggiato anche nelle amichevoli. Quindi io ho visto un atteggiamento contro l'Inter, una partita che contava niente, però ho visto quell'atteggiamento contro l'Inter, cioè contro l'Inter che mi dà fastidio anche pareggiare e perdere in amichevole, troppo molle anche nei contratti, cioè tu dovevi avere, soprattutto per quello che ovviamente l'hanno portata via l'anno scorso, la rabbia di giocare quella partita lì, con tutta
1: Amichevole
0: un'altra
1: vera. Certo.
0: cattiveria. Sì, ma non per altro, ma perché quello in cui devi giocare così tutte le partite, perché ci vorrebbe un Sergio Brio, ma ci vorrebbe un Sergio Brio, ci vorrebbe un Gentile, un Cabrini, Tardelli, Causio, ma possiamo fare tutta la lista, perché purtroppo oggi quello non c'è più, non c'è più e per quelli che hanno quasi capello bianco, no? Ti manca il senso di appartenenza, vedi giocatori che

0: escluse poche eccezioni, fanno un po' fatica ad essere parte di. Mi è piaciuto, ad esempio, quest'estate la voglia di Colomoni di venire alla Juventus, alla Ibegovic che comunque ha rinunciato al Chelsea per venire alla Juventus, ma devono capire che questi giocatori, che la Juventus non è un club normale, cioè non è un club normale, non è, ma anche i dirigenti, tutti quelli che non lo capiscono, non è un club normale, è qualcosa di diverso, è stato certificato oggi che ha ancora più tifosi di tutti, quasi il doppio,
1: Sì, c'è un
0: quasi la
1: articolo di
0: somma dei
1: Tutto
0: tifosi
1: Juve che lo
0: dell'Inter,
1: riprende, è vero?
0: quasi la somma dei tifosi dell'Inter e del Milan. Questa cosa purtroppo mi fa molto arrabbiare perché poi hai più tifosi di tutti e tu non hai il maggior ricavo sui diritti televisivi, questa cosa mi fa imbestialire e lo dirò fino alla fine. E quindi per quei 7 milioni e passa che ci sono in Italia di tifosi, che però sono diminuiti dell'1,3%, devi dare qualcosa di più. E anche se non sei magari la squadra più completa, perché comunque quest'anno l'Inter si sta rafforzando e sappiamo anche l'Inter di quali appoggi goda, quindi bisogna fare molto molto meglio rispetto a quello che abbiamo visto, soprattutto nella fine della passata stagione, ma non solo in campo, anche fuori dal campo, perché io mi aspetto che quest'anno con la dirigenza si faccia rispettare un po' di più, perché se no si finisce addirittura peggio rispetto all'anno scorso.
1: Massimo, chi è che interverrà? Il Massara o il Carnevali? Davanti
0: Io credo che
1: alle
0: Carnevali abbia
1: televisioni,
0: tutto,
1: di fronte.
0: ma penso Carnevali sia l'uomo giusto per fare una rotta della situazione, è stato preso apposta, ha lo status delle cose, però deve essere bravo a non avere aiuti, a far sì che la Juve non abbia torti, perché la Juve senza torti l'anno scorso quarta ci arrivava, top 10
1: A
0: punti,
1: farsi
0: quindi
1: sentire sostanzialmente, dai, se quello che è sempre mancato è
0: no,
1: di farsi sentire
0: a far sì che la
1: coerentemente.
0: Juventus abbia, ma sì, a far sì che la Juventus abbia lo stesso trattamento dell'Inter, cioè che non ci si trovi più di fronte a un caso Bastoni, che non ci si trovi più di fronte a delle partite squallide come contro il Verona, la Lazio, insomma quelle cose che sono successe l'anno scorso. E questo non vuol dire che la Juventus debba avere degli aiuti, ribadisco, ma solamente che non ti tolgano delle cose. Poi, questo non deve
1: Chiarissimo.
0: essere un alibi, perché la Juventus l'anno scorso con le partite con la Fiorentina faceva quello che doveva fare, niente di più. Col Verona e la Fiorentina in Champions ci andava. Quindi con questo non voglio dire che non voglio dare alibi a nessuno, perché l'anno scorso non siamo andati in Champions per colpa nostra. Però se contestualmente tu ti difendi anche al di fuori, le
1: Avessi
0: cose
1: subito
0: diventano molto più.
1: qualche torto in meno,
0: Ma
1: chiaro,
0: sì,
1: chiaro,
0: perché
1: lineare, l'abbiamo
0: purtroppo
1: seguito
0: questo
1: tutto l'anno.
0: perché poi purtroppo quello che manca a questa squadra è la personalità. Perché un altro degli effetti, dicevi prima di Brio, Brio aveva la personalità, Scirea aveva la personalità, Gentile aveva la personalità, senza parlare poi di Platini e di tutti gli altri, di quelli che giocavano più avanti. Però era la
1: Massimo,
0: personalità, la
1: di
0: persona
1: quelli
0: che
1: arrivati,
0: manca.
1: chi ha la personalità maggiore?
0: Sicuramente Lucumini sembra uno che si fa rispettare, potrebbe essere lui, però. Il problema è, non è tanto di quelli, il problema è quelli che devono gestire l'ultimo pallone, no? Tu quando c'era Conte lo davi a Pirlo, mi ricordo in un derby, una punizione, oppure poi c'è stato Ronaldo, poi prima c'era Del Piero, poi c'era Di Bala, cioè, i giocatori che sanno cosa devi fare nell'ultimo pallone, non che lo vedi come questi anni, che vedi il pallone sparacchiato a destra, a sinistra, senza un senso,
1: Io lo
0: senza
1: do a
0: un
1: te, tu lo
0: senso.
1: dai a me, io non so a chi darlo e te lo ridò a
0: Sì,
1: te.
0: tu devi sapere, giocatore che va lì, guarda, dà la palla a me, che so cosa bisogna fare. Quando c'è la situazione di criticità, quando sei nel momento difficile della
1: Certo.
0: partita, quando la squadra è in difficoltà, cioè quello che è la classica palla in banca, cioè quello che sa, quello che poi può capitare che il giocatore non faccia una buona partita, mica sono dei mostri, mica. Però abbiamo visto tante volte giocatori che fanno una buona partita e poi una non buona. E questo è un problema, perché vuol dire che non sei da Juventus, cioè sono cose che sono problematiche, sono purtroppo problematiche. La Juventus di questo ci deve, non so come, ma deve cercare di entrare, di cambiare qualcosa in modo tale che la la squadra sotto questo punto di vista migliore.
1: Mi verrebbero da farti altre domande, ma c'è tutto Juve dove tu rispondi praticamente in continuazione, quindi l'invito a seguire Massimo Pavan, ascoltare Radio Bianconera, ascoltarlo qui da noi almeno una o due volte al mese quando ci saranno anche le partite. Massimo, però sinteticamente, senza troppi approfondimenti, tanto li fai, li hai fatti sicuramente anche su tutto Juve. Ci hai fatto capire che non vedi la Juve da scudetto e mi trovo d'accordo con te. Mi dici le squadre
0: Io ci
1: secondo te?
0: spero,
1: Sì,
0: io ci
1: certo.
0: spero. Io, è chiaro che mi auguro che mi possa sorprendere questa squadra. Che, dico,
1: Assolutamente, ci trovi d'accordo tutti.
0: le squadre, l'Inter, sotto tutti i punti di vista, quest'anno potrebbe fare addirittura una corsa a sé. Il Napoli dipende da Allegri come si integra con Napoli e con il mondo Napoli, perché non è facile.
1: Certo,
0: E
1: vero.
0: poi allora, c'è anche la doppia competizione, la gestione degli infortuni. Allegri viene da brutte stagioni, non da livello Allegri. Quindi se parte male si mette male. Quindi bisogna vedere.
1: Quello che ti volevo chiedere, al di là di questa griglia, Massimo, viro un attimo su qualcosa di simile. Qual è la squadra, non che vincerà lo scudetto, quella che dovrà confermare, cioè tutte le speranze ce l'hanno tutte le squadre, quella che secondo te ad oggi può essere la peggiore dell'anno scorso, chi ha vinto il campionato, è migliorata di più secondo te stando al proprio mercato?
0: Sulla carta la Fiorentina senza ombra di dubbio, ma perché c'è Fabio Paratici che secondo me è un presidente bravissimo, che è stato messo alla gogna semplicemente perché era la Juventus e perché per il tema delle plusvalenze che è stata chiaramente una farsa incredibile, vergognosa aggiungo, ma Fabio Paratici ha fatto un mercato molto molto buono, molto molto ha
1: Pazzesco.
0: speso,
1: Dove può
0: però ha
1: arrivare la
0: fatto un
1: Fiorentina?
0: mercato,
1: Fin quando può segnare?
0: secondo
1: Fino a dove
0: me può.
1: può segnare?
0: Non avendo le coppe può anche provare ad arrivare nelle prime quattro. Può anche provare ad arrivare nelle prime quattro. Se gli gira tutto bene. Poi, se Grosso comunque è la prima esperienza, magari arrivi sesta. Però comunque nella zona coppe ci può tranquillamente arrivare. Poi, l'ambiente di Firenze è molto umorale. Quindi anche qui devono partire bene. Però gli acquisti sono stati buoni, eh. Il giocatore Ulai che hanno preso Ivoriano, non dico che sia del livello di Kessié, ma ha fatto un mondiale straordinario. Poi hanno preso un paio di giocatori da Real Madrid, ma Stantuono è veramente se gira e fa quello che faceva a River, è un giocatore di grandissimo livello. Dico che è come Nico Paz, però in teoria in Argentina pensano che sia più forte Mastantuono di Nico Paz. Poi Nico Paz ha fatto bene, ma all'inizio pensavano che fosse più forte Mastantuono. Pellegrino lo voleva anche la Juventus, è un attaccante che sicuramente farà meglio di Piccoli, poi dipende cosa fanno con Ken, se lo vendono e se prendono un sostituto. Quello è l'unico punto interrogativo che ho. Mi sorprende il Como che continua a spendere anche se non avrebbe i parametri per giocare la Champions League, però tanto le regole valgono solo per la Juventus, gli altri non valgono, quindi
1: Poi vedremo come
0: non
1: verrà
0: so.
1: analizzato il bilancio anche del Como. Hai toccato un aspetto molto, molto interessante e delicato in questo
0: Ah, vi do
1: momento, più per
0: l'ultimo
1: il
0: spunto,
1: Como.
0: poi me ne vado.
1: Sì,
0: Andate a vedere
1: no,
0: le
1: ma.
0: operazioni che sta facendo il Chelsea. Una delle operazioni che sta
1: Cosa?
0: facendo il Chelsea, anche con lo Strasburgo, giri strani. Andate a vedere quello e vi ricordo che
1: Attenzione!
0: Il Chelsea si è autodenunciato e gli hanno dato solo una multa. La Juventus invece ha tolto 10 punti con l'impossibilità di giocare la Champions League qualche anno fa.
1: Senti
0: Questo
1: Massimo,
0: è.
1: sto invecchiando, quando è che lo proponi su tutto Juve? Un'oretta, due, questo tema?
0: Ma no, prossimi
1: Stasera?
0: giorni, tanto sarà
1: Prossimi
0: un tema che va
1: giorni?
0: avanti perché. Ma purtroppo sai cos'è? Che non gliene frega niente a nessuno. Come a
1: No, no,
0: Simeone
1: no,
0: non gliene
1: tu
0: frega
1: scrivilo
0: niente di
1: su
0: quello che
1: tutto
0: non si
1: Juve
0: può.
1: che ti mandiamo l'esercito di Radio Bianconera, sommato a quello di tutto Juve, a leggere il tuo approfondimento, dove trovo tanti spunti anche io. Massimo, come sempre, grazie. Dobbiamo finire sempre con qualche chicca così, eh? Io te ne posso dare una, molto più semplice.
0: Dimmi, dimmi.
1: Sai che l'anno
0: Sì.
1: scorso, me l'hanno detta ieri sera, eh? Chi le sa queste cose? Sai che il primo anno da quando esiste la Next Gen, che la prima squadra l'anno scorso non ha utilizzato un giocatore della Next Gen? Non ha fatto esordire un giocatore della Next Gen?
0: Nella passata stagione Sì.
1: Ti ho perso.
0: Forte. No,
1: Massimo,
0: mi senti?
1: Massimo, ci scambiamo un po' di informazioni, poi approfondiamo. Bianconera News, tutto Juve, Radio Bianconera, Massimo Pavana, Antonio Paolino, i nostri radioascoltatori, i nostri lettori fedelissimi. Ciao Massimo, ci sentiamo, a campionato
0: Ciao.
1: iniziato. Quanti
0: Ciao,
1: spunti,
0: ciao, ciao.
1: Massimo, ci dice, se no vado, no, io volevo liberarlo, per me può stare anche 2 ore, questa è casa sua, anche perché so che con lui ospite non rompe nulla, neanche le scatole, assolutamente, anzi, ci aiuta a riflettere con un taglio, molto, molto singolare, molto simile a quello che è Massimo Pavan di tutto Juve. Allora, noi abbiamo sforato tantissimo. Costantino da Roma, non ho sentito le frustate in cuffia. Allora ci lasciamo per qualche secondo. Per la porta si pensa sempre ad Audero del Como. Sarebbe. Non è del Como, amici miei. Si tratta con Arthur la risoluzione consensuale, il centrocampista brasiliano, prossimo a rescindere, e tante altre notizie che abbiamo cominciato a dire da ieri sera nella chat di Bianconera News. A tra pochissimo!
2: Cose di calcio. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Settima giornata di tennis al Masters 1000 di Cincinnati. Si giocano gli ottavi di finale. Tra gli azzurri il primo a scendere in campo è Flavio Cobolli, che se la vedrà nel pomeriggio contro lo spagnolo Rafa Hodar, reduce dal successo in due set contro Tabilo. In palio c'è un posto ai quarti contro il vincente di Zverev Paul. Altro incontro in calendario oggi insieme al big match tra De Minaur e Fis. Oltre a Cobolli cercherà un posto nei quarti di finale anche Lorenzo Musetti. Il Carrarino affronterà in tarda serata il qualificato Jamie Faria, numero 79 del mondo, è partito dalle qualificazioni ma già sorpresa del torneo. Nel doppio maschile invece Luciano Darder in coppia con l'argentino Echeverri sfiderà gli statunitensi Gallo e King. Intanto una notizia shock scuote il mondo del tennis. Dopo essere stato per mesi il principale accusatore di Jannik Sinner per via della sospensione dell'Alto Atesino, Nick Kyrgios è finito al centro di un caso di doping dopo essere risultato positivo alla cocaina in un controllo effettuato a Maiorca lo scorso 22 giugno. È stato lo stesso tennista australiano a rendere nota la notizia tramite un lungo post su Instagram, esprimendo profondo rammarico, chiedendo scusa a tifosi, familiari, sponsor e soprattutto ai giovani che lo seguono e prendendosi la completa responsabilità di un errore definito gravissimo. Calciomercato, tre ufficialità di giornata in Serie A, Favasuli a Napoli dal Catanzaro, Mora alla Roma a titolo definitivo dal Porto e Montipò al Venezia. La Juventus ha ufficializzato l'acquisto di Vicario e Lukumi. Il Parma ufficializza invece Thomas De Martis, attaccante in prestito dal Lanús. Visite mediche per Benoît Badiachile, che si prepara a diventare un nuovo giocatore del Napoli, mentre c'è stallo sul rinnovo di Anguissa. La Lazio ha messo gli occhi su Mauro Icardi e ha fatto una proposta economica all'argentino, ma l'attaccante prende tempo. Giornata di firme infine per Diego Moreira al Milan, operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. Pausa estiva terminata, il mondiale di Formula 1 sta per ripartire dall'Olanda, un weekend al quale però potrebbe non prendere parte Ajar. Il pilota francese della Red Bull si sarebbe infortunato al polso e va verso il forfait per la gara di Zandvoort. Si attende l'ufficialità da parte del team. Al suo posto potrebbe esserci Liam Lawson, mentre Yuki Tsunoda, quest'anno pilota di riserva, prenderebbe il volante della Racing Bulls. Un movimento di piloti tutto interno alla famiglia Red Bull. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord variabilità con qualche piovasco in Liguria e più diffuso dal pomeriggio sui settori alpini e prealpini, meno probabile altrove. Temperature in ascesa, massime tra 30 e 35 gradi. Al centro stabile, ampiamente soleggiato, con qualche isolato piovasco diurno sulle zone più interne appenniniche. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud stabile e soleggiato, ma con qualche temporale pomeridiano, più probabile sulle zone interne delle isole maggiori e in Calabria. Temperature in aumento con massime tra 31 e 36 gradi.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Non perdiamo di vista la realtà e quello che offre la prima giornata di campionato, perché la situazione a Frosinone, quindi non perdiamo di vista l'attualità, è abbastanza complessa, cioè non si stanno vivendo ore semplici. Allora, ero stato informato, ma avevo sottovalutato un po' l'aspetto, no? Gli allenatori pretendono, non è che pagano loro i giocatori. Però è anche vero che essere coinvolti è importante. Sentite che settimana, che ore stanno vivendo in quel di Frosinone. Incide? Non incide per una neopromossa? Ecco qui. Allora, intanto io ho seguito il Frosinone. Attenzione perché corrono, E in questo momento la differenza la fa la stazza fisica, la qualità dei giocatori, la personalità, la presenza di Leonetti tra poco, che ho visto comparire, ma l'esperienza, però è anche la prima, quindi ci sono degli imprevisti. Sentite qual è l'imprevisto, Avevo sentito di questo sfogo di mister Alvini. Tra l'altro, Franco Leonetti, ne approfitto, fammi un numero, indicami un numero, poi ne parli dopo. Ci sarà una sosta lunga, poi tre settimane, no? Lunghissima, non c'è più quella di settembre, di ottobre, così andiamo tutti in ferie. Ah no, non possiamo andare noi in ferie, quindi ci dovremmo inventare poi, o potremmo parlare di un argomento. Mi hanno detto, ma sì, ma tanto con una sosta lunga così ci saranno almeno 4-5 allenatori che saltano, perché hai tempo per prendere un altro. Affermazione verosimile? Sì, magari non, no, va bene. Eccolo qui, così lo sa. Magari non tanti così. Puntate monografiche. Storia della Juve, vedi, lui è già avanti. Però non scappare, dimmi il numero, quanti ne vedi? Magari non così tanti. Tre. Anch'io avrei detto due o tre. Tra questi tre, noi non dobbiamo preoccuparci, giusto? No, noi no, ci mancherebbe altro. Mi ha rassicurato, mi interessava questo. Io ci metto Alvini del Frosinone, ci metto Gattuso della Lazio e me ne manca ancora uno, me ne manca ancora uno. E poi magari lo annunci anche tu. Ma sentite lo sfogo di Alvini. Sempre che arrivi a ottobre, cioè che arrivi alla pausa, 5 partite di campionato, posto vittoria contro la Juve Stabia, rappresenta in pieno l'attuale situazione dei ciociari, cioè c'è nervosismo in casa Frosinone. Sono arrivati, ha detto l'attuale allenatore, non dico a tempo, dai, sarei scortese. Sono arrivati calciatori nuovi che devo conoscere, le parole così del tecnico nel post gara. Io e Castagnini, il direttore tecnico, non siamo stati coinvolti in questa fase di mercato, ma solo per le conferme dei vecchi giocatori. Cioè il presidente ha detto: chi volete che resti? E gliel'hanno tenuti, ma sugli acquisti.
9: Gioco Juric del Monza.
1: Ah, Juric del Monza, è arrivato, c'è posta per Juric, il nostro Franco Leonetti. Sarebbe una rubrica da proporre. Quindi i due che ho detto, più Juric del Monza. Ma tornando ad Alvini, ci vorrà del tempo quindi per poter integrare i nuovi e farli rendere al meglio. Parole che hanno quindi sottolineato, ci ricorda anche Tutto Sport, come si è cambiato il modus operandi all'interno del Frosinone con l'avvento della nuova proprietà americana. Quindi c'è già un po' di conflitto America-Italia, un po' quello che capita in politica. Cambia poco, ma sta clara vista magari dipende dal fratello di Trump, non so, magari, probabilmente. No, non me ne voglia, con rispetto, era una battuta, ritiro e cancello. Che ha introdotto nuove metodologie di gestione. Aia, aia, secondo me c'è Comò lì qui, occhio, occhio, basate sull'analisi dei dati e non sul rapporto diretto tra presidente e dirigenza. Quindi va via la proprietà, cambia la proprietà o cambia l'allenatore? Al primo anno vedo molto più facile, la seconda. Il mio regista Leonetti mi conforta. Il tempo e il fondamentale lavoro che svolgerà Alvini con il suo staff daranno le risposte, ma intanto la situazione è questa. Nella settimana dell'esordio in campionato, infatti, il tecnico avrà un solo attaccante di ruolo a disposizione, Raimondo, quindi un giocatore del Frosinone lo azzeccheremo, è l'attaccante Raimondo. Una lunga lista di esuberi ai quali trovare una collocazione è un organico complessivamente ancora incompleto. Noi abbiamo comprato di più, abbiamo accontentato di più l'allenatore, ma è una situazione che mi ricorda un po' il passato, è una situazione che necessita ancora di ritocchi in casa Juventus. In casa Juventus, Thuram c'è, Perin in dubbio, si scalda Vicario. Anche se abbiamo Di Gregorio, abbiamo anche qui una certezza che non giocherà. Ormai è un ricordo, forse vicinissimo al Marsiglia. Marsiglia, quanto andiamo a risparmiare con Di Gregorio? L'abbiamo detto prima. Michele Di Gregorio, ingaggio lordo annuo 3,7, costo storico 18,2 milioni, valore residuo a bilancio 11. Quindi dovremo eventualmente venderlo almeno 11 per non fare una minusvalenza. Scadenza contratto 2029. Ancora 3 anni. Per quanto riguarda Gatti, si sta cercando anche qui una collocazione per Gatti, o forse se la sta cercando lui. Ingaggio lordo annuo 5,7 milioni, costo storico 9,3. Valore residuo a bilancio 3,5, scadenza del contratto 2030, facilmente pareggiabile il bilancio, 3,5, quello che volete, ma è un giocatore da cui riusciresti ad ottenere sicuramente una cifra importante. Abbiamo dei vocali, vi li ascoltiamo, li commentiamo 10 minuti e poi la linea passa a, il testimone passa a Franco Leonetti, che avete già sentito, bello bello carico.
10: Buongiorno direttore, Tommaso a Firenze. Io la penso un po' come lei, vedo molto ottimismo per questi acquisti, ma io rimango perplesso sempre sul centrocampo. Non penso che anche dovesse arrivare che sì, sia in grado che sì, sia in grado l'attuale che sì, soprattutto sia in grado di alzare molti livelli del centrocampo. Dobbiamo sperare di recuperare Douglas Lewis? Vediamo, speriamo, ma ripeto, anche su Douglas Lewis, secondo me, anche il miglior Douglas Lewis, secondo me lo stiamo sopravvalutando. Non è così forte, no, a livello dinamico l'abbiamo visto tutti e non è modesto, ma anche sul piano tecnico attenzione a sopravvalutarlo, a farlo passare per il Toni Kroos, che non è il Pirlo, che non è, ecco, quindi rimango perplesso
1: con
10: questa scelta di spendere molti soldi su altri reparti e sempre poco, anzi per ora niente, sul centrocampo, che è secondo me comunque il reparto più importante di una squadra.
1: Guarda, mi fa piacere il tuo messaggio, sai perché? Perché qualcuno, non so se ironicamente o meno, o prendendo le distanze dalla mia diffidenza equilibrata, ho sentito Massimo Pavan, ha detto determinate cose che sposo, sento anche il tuo vocale, casualmente, perché me li mandano in modalità casuale. Buongiorno direttore, la sento sempre un po' diffidente. Mi spieghi se sei diffidente o non sei diffidente? Fai come l'ascoltatore precedente, mi dai delle ragioni per credere alla tua o ad altre teorie? Non si tratta di essere diffidenti, bisogna essere realisti, saper leggere le carte, analizzarle e commentarle. Questo è il nostro compito. Lo fate anche voi da casa? Perché io ci vedo invece molta più diffidenza. Pensavo di essere, fino a qualche settimana fa, molto diffidente. Io sono, credo che la Juventus non è da scudetto. Deve crollare l'Inter, che si è rafforzata molto bene. Ha aggiunto quello che gli serve, ha aggiunto veramente qualcosa di importante, secondo me. La Fiorentina l'abbiamo sentita, la Roma interessante, con i suoi limiti, con l'allenatore, con tutto quello che vuoi, rimane un posto. Poi noi siamo così bravi da passare davanti a tutti, saremo così bravi. Però se devo ragionare, mi basta arrivare tra le quattro, prima, secondo, terzo, quarto, non ve lo chiedo ancora. Io ci vedo sempre un posto che rimane. Allora dico, garantendo agli altri la sicurezza? No, neanche loro ce l'hanno la sicurezza. Ma non ci sono ampi margini per essere poco diffidenti. Poco diffidenti. Nella diffidenza ci metto. Abbiamo rinforzato tanto la difesa. Abbiamo modificato tanto la difesa che pensavo fosse e molti di voi me lo dicevano durante l'anno. Molti di voi me lo dicevano. Dicevo, sì, se trovo l'opportunità, Celik mi sembrava l'opportunità. Poi ci ho aggiunto il carico anche Lukumi. Bene, adesso deve uscire qualcuno lì. Quindi ho voluto cambiare molto la difesa. Se ne cambio 2 su 4, e meno male possono essere titolari, rinforzo molto la difesa. Però potevo anche accontentarmi della difesa dell'anno scorso con l'aggiunta solo di uno, una difesa che era arrivata terza e non aveva fatto malissimo. Se il portiere non avesse preso dei gol veramente incredibili, forse saremmo stati anche la seconda difesa, probabilmente. Il centrocampo ce lo diceva Marocchino, lo dicevano tanti altri, cioè non l'abbiamo ritoccato, anzi lo ritocchiamo con il ritorno di Douglas Lewis, con la speranza di arrivare, ma non è mai stato lui l'oggetto dei desideri per rinforzare il nostro centrocampo. Sarà così? Bravo a Spalletti. Però pensavo che invece di aggiungere tanta altra roba servisse partire da un portiere barra un centrocampista barra un attaccante, cioè 3 cambi mi potevano bastare e mi sarei concentrato sulle uscite. Hanno cambiato strategia, ma al centrocampo non è arrivato nessuno. È arrivato Douglas Lewis, lo so, ma nessuno che mi possa convincere ad essere un po' meno scettico in base alle caratteristiche che ha. Poi tu dici di che sì, d'accordo con te. Non è quello che è, ma è molto di più di quello che non siamo. E quindi so anche che cambiando 6-7 giocatori, prendendoli di questo livello, che sì, l'ho visto al Milan, l'ho visto all'Atalanta, l'ho visto in Arabia, l'ho visto ai mondiali, mi dà un po' più di garanzie rispetto a tante altre. Non stiamo parlando di Thuram, ma come sta Thuram? Thuram ci sarà per la trasferta. Non è che poi ci inventiamo qualche eccezione, perché qui Tutto Sport oggi ripropone il tema: l'Arsenal non molla Yıldız, ma la Juve alzerà il muro. È un'affermazione? È un'esclamazione? O è una domanda? Ma di questo non volevo parlarne oggi, perché può essere tutto, se no può vendere anche John El Can la Juve, può essere tutto. La Juve alzerà il muro? Ha intenzione di cedere un giocatore? La proprietà? Ogni giorno potremo parlare di cose poco terrene. Andiamo ad ascoltare gli ultimi vocali, poi vi lascio nelle mani sicure del marinaio Franco Leonetti.
11: Ciao direttore, Bruno Cuneo, buona giornata. Ma sì, io ero allo stadio a vedere una cosa, che i trogloditi che si buttano in campo con bambini per 3-4 anni per mano, che magari cadono. E uno mi ha anche detto, è caduto, quali lo pestavano. Ma è una cosa normale, esatto. Io non lo so. Prossimo anno, abbonati gratis, secondo me. E chi viene, che viene una volta all'anno, che fa tanto il fighetto, 50 euro a testa, così i soldi vanno in eventuali danni. E poi non bisogna farli entrare. Si prendono delle
1: no, perché se no le autorizzi a combinare dei guai,
11: cioè, questo
1: dei
11: danni. Non esiste una cosa del genere. Uno stadio bello così, rovinato da dei vandali, trogloditi, ma scherziamo. Per il resto, vediamo, portiere, eravamo un po' scettici, adesso è in porta della Juve, bisogna stare dietro, bisogna più farlo e bisogna accoglierlo come un giocatore della Juve. Beh, quando sono della Juve, quando mandano la mano della Juve, ma sempre aiutati e supportati. E poi si vedrà. Ciao.
1: Perin, in una fase di gestione dei carichi, un leggero fastidino, vi ricordate quando ci scherzavo sopra? Non glielo mandate. Sapevo, è un carico, magari sta scaricando in queste ore, sono dati sensibili, non sapremo mai la verità. Poi si è sommata anche l'operazione Palermo, è pronto Vicario per giocare, perché dicevamo se no giocherà Perin, è sicuramente pronto, deve essere assolutamente pronto, oppure mi trovo pinsoglio a Frosinone, perché attenzione, c'è la gestione anche Vicario. La squadra la conosce? Ha tempo per conoscerla in 4 giorni? È un portiere, non deve mica correre. Come sta fisicamente? Perché poi si deve allungare la schiena, le gambe. E se mi sbaglia la prima partita, che cosa diranno i tifosi della Juventus il giorno dopo su Radio Bianconera? Avete capito che la gestione è sempre complicata? Non è che si arriva e si stravolge. E ci sono anche queste problematiche. Ma sapete chi ci darà risposte nelle prossime 2 ore? Franco Leonetti. Siamo ancora con la squadra ridotta, le vacanze però stanno finendo. Abbiamo Giulia, abbiamo Camillo, che naturalmente si sono meritati qualche giorno di riposo. Questo è il palinsesto, che varierà, come vi ho detto, pochissime variazioni, ma interessanti. Ricollocazioni orarie e non solo, di cui vi parleremo la prossima settimana. Nuovo palinsesto che partirà con lunedì 31 agosto, con la nuova stagione già cominciata, perché ci saranno già 2 partite, una con il Frosinone in trasferta e una in casa il sabato successivo con il Parma. Noi la finiamo qui, avete conosciuto anche il pagellista Fabio Pagellista, e quindi sarà una certezza. E Juventino, l'avete visto, ama la Juventus e ha gli strumenti, è anche un insegnante, questo forse non ve l'avevo detto, è anche un insegnante, e quindi ha sicuramente gli strumenti giusti per commentarci di volta in volta la Juventus in trasferta. Cose di calcio finisce qui, togliamo un microfono, facciamo entrare Franco Leonetti, ciao, let's go, a domani.
12: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Radio Bianconera Time.
1: Radio Bianconera.
0: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Nulla è precluso, ma eviterei di offrire idee e spunti. È il ministro della difesa Guido Crosetto, interpellato dalla DN Kronos, a commentare così l'indiscrezione del Financial Times, secondo cui Teheran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa, nel caso in cui il presidente americano Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto e attaccare le infrastrutture iraniane. Uno scenario che, nelle parole di Crosetto, si lega alla modalità con cui Teheran avrebbe condotto il conflitto. La tattica con cui hanno affrontato la guerra, dice, è quella di portare il caos anche verso luoghi e nazioni che non avevano alcun ruolo nel conflitto. Da qui il giudizio sulla possibilità che l'escalation possa allargarsi oltre il teatro medio orientale.
2: Il Parlamento ucraino ha approvato le nomine di Andriy Sybiha, ministro degli esteri ucraino, e quella di Yevheny Khmara, ministro della difesa, su proposta del presidente Volodymyr Zelensky. Lo riporta il Guardian. Intanto, nuova ondata di droni ucraini nella notte sulla Russia. Ne sono stati lanciati oltre 450 su 21 regioni russe, comprese quella di Mosca, sulla Crimea e sulle acque del Mar Nero. Scatta la controffensiva russa, ha colpito un autobus a Kherson, almeno 4 i morti e 4 i feriti. Colpita anche Zaporizhzhia, un morto e 6 feriti.
3: Tragedia in Messico. Massimiliano Gatti, un ragazzo di 38 anni originario di Basilio nel Milanese, è morto cadendo dalle scale. A renderlo noto è stata la madre in un post sui social. E tragedia anche in Kenya, dove un elicottero che trasportava 7 turisti è precipitato. L'incidente, anticipato dai media locali, è stato poi confermato dall'autorità dell'aviazione civile. Il velivolo si è schiantato nella zona del monte Ololou, che è a circa 250 km a nord di Nairobi. Non ci sono sopravvissuti, ha dichiarato una fonte all'AFP, che non ha potuto precisare la nazionalità delle persone a bordo.
2: È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto il marito di Carmela Bifano, la donna di 72 anni uccisa ieri con alcuni colpi alla testa, forse con una pietra, in un fondo agricolo a Villaggio Frassa, nell'area urbana di Corigliano, a Corigliano Rossano, nel Cosentino. È stato lo stesso uomo a dare l'allarme dicendo di aver trovato la moglie riversa a terra, aggiungendo di aver visto due uomini allontanarsi.
3: Un eventuale stop a Sigfrido Ranucci alla guida di Report da parte della RAI sarebbe una scelta politica. Lo dice l'avvocato De Vita, legale del giornalista, aggiungendo che in ogni caso ogni decisione sarebbe inquinata da falsità. Ranucci ha intanto dato mandato ai propri legali per procedere nei confronti della magistrata Clementina Forleo, che in un post pubblicato domenica si chiedeva chi sta ricattando Ranucci e perché vuole a tutti i costi mantenere il timone di Report.
2: Motori, pausa estiva terminata, il mondiale di Formula 1 sta per ripartire dall'Olanda, un weekend al quale non prenderà parte Isaac Hadjar. Il pilota francese della Red Bull si sarebbe infortunato un polso e va verso il forfait per la gara di Zandvoort. Al suo posto Liam Lawson, mentre Yuki Tsunoda, quest'anno pilota di riserva, prenderebbe il volante della Racing Bulls. Movimento di piloti tutto interno alla famiglia Red Bull.
3: È tutto, a più tardi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
6: Radio Bianconera.
7: L'unica che conta.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
8: Popolo Juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati anche oggi, due ore da passare insieme dalle 14 alle 16, sarà così anche domani, anche la prossima settimana, e quindi tanti tanti argomenti. Saluto ovviamente la regia, saluto Manuel, saluto il direttore Antonio Paolino che si è fermato un attimo, abbiamo avuto prima modo di dialogare, lui ha fatto questa mini scommessa sugli allenatori che potranno saltare, non è una cosa simpaticissima, però ormai è un vezzo del campionato italiano, anche se l'anno scorso devo dire che insomma nelle prime giornate praticamente quasi nessun allenatore è stato licenziato. Ma partiamo subito a bomba perché ci sono tanti tanti argomenti ovviamente in chiave Juve. Guglielmo Vicario ufficiale, nuovo portiere della Juventus. Non so se qualcuno di voi ha prestato attenzione, uno, alle prime parole in bianco nero con un filmato molto suggestivo creato ovviamente da Juventus Lab, e poi alla formula. Partiamo, andiamo per step. È vero, quasi tutti i giocatori, praticamente tutti gli interpreti arrivano alla Juventus, dicono il mio sogno da piccolo, la massima ambizione, però chi sa leggere tra le righe avrà visto la sincerità negli occhi di questo ragazzo che ha fatto una gavetta incredibile partendo dalle categorie bassissime, la Serie D, si è veramente sacrificato tantissimo, ha fatto così, no? Degli step di crescita, lo ricordiamo a Cagliari, ma lo ricordiamo soprattutto ad Empoli, e poi il passaggio al Tottenham, dove è vero l'ultima stagione non ha fatto bene, ma il Tottenham si è salvato praticamente all'ultimo minuto dell'ultima giornata, e con gli Hotspur ha vinto comunque un Europa League. Non è sicuramente, questo va detto a scanso di equivoci, il portiere che Spalletti, la Juventus avrebbero voluto fin dall'inizio, abbiamo fatto la cronistoria, si è partiti da Alisson, si è arrivati al Dibu Martinez, c'è stato l'intermezzo Suzuki che tra l'altro è ufficiale all'Aston Villa, per arrivare poi a Vicario, ma Vicario è sempre stata l'alternativa a tutti questi nomi, e non è detto che un'alternativa debba fare peggio di quello che poteva essere l'elemento prescelto. Tecnicamente è un portiere completo, a me piace, lo dico subito, l'ho detto ieri e lo ribadisco, secondo me è un buonissimo portiere barra ottimo, felino, quando sta bene passa da un palo all'altro, grande reattività. Queste sono le premesse, speriamo che poi possa mantenerle ovviamente sul campo, perché la Juve ha bisogno di certezze. Poi ho visto insomma pareri estremamente discordanti tra i vari tifosi. Arriviamo però alla formula. La formula, secondo me, non voglio usare un termine eclatante, non parlerò mai di capolavoro, ma è una formula molto molto intelligente a favore della Juve. Prestito gratuito, quindi la Juve non darà neanche un centesimo al Tottenham, e il diritto, non l'obbligo, diritto di riscatto dal prossimo giugno fissato a 8 milioni più 2 di bonus. Credo che insomma almeno sulla formula si debbano fare i complimenti ai direttori, quindi ovviamente a Carnevali e Massara, perché oggettivamente la formula è ottimale. E però da domenica non si scherza più, ci vogliono i tre punti, capiremo se sarà subito in campo lui, se scenderà anche Lukumi, io non credo, bisogna vedere ovviamente se Perin recupera. Ieri è uscita questa voce di un interessamento del Palermo per Perin, da quello che mi risulta è molto più in uscita di Gregorio, che ormai insomma ha fatto il suo tempo alla Juve, e vorrei vedere. Attenzione alla situazione di Arthur, perché si va verso una risoluzione del contratto, dico io, una soluzione che si sarebbe dovuta trovare tempo fa, invece di continuare con i rinnovi tampone per cercare di ingolosire qualcuno. Purtroppo il brasiliano è invendibile, ha uno stipendio elevatissimo, è chiaro che con la risoluzione del contratto la Juve andrà a perderci qualcosa, farà probabilmente, anzi quasi sicuramente, una minus valenza, però oggettivamente Arthur, lo abbiamo visto anche nel precampionato, con tutto il rispetto, lo dico veramente con tutto il mio rispetto, ma è un giocatore imbarazzante, è un giocatore che non può giocare nella Juve, non ha mai potuto giocare nella Juve, e anche ovunque è andato in varie destinazioni è stato poi rispedito al mittente, vuoi per lo stipendio elevatissimo, vuoi perché ha delle caratteristiche che non fanno per il calcio moderno, e quindi questo è un problema. Poi ovviamente la situazione esuberi, ne abbiamo parlato ieri, ne parleremo oggi, ne parleremo domani, credo ne parleremo molto anche la prossima settimana, mancano 13 giorni alla chiusura del mercato, e l'ho detto e lo ripeto, non voglio essere pedante e noioso, ma se non esce anche con Miners, che ad oggi non ha offerte, io la vedo dura fare un centrocampista, e sull'attaccante è legge, no? Ne abbiamo parlato anche ieri con esperti di mercato, ne parleremo anche oggi, se non esce Jonathan David io la vedo difficile andare a trovare un attaccante. I nomi sono quelli che conosciamo, Zirze, Sorloth resiste, c'è sempre Mateta lì con il suo nome tra parentesi, però la realtà è assolutamente questa, e quindi speriamo ovviamente che le cose possano mettersi al meglio, perché la Juve ha ancora tanto, tantissimo da fare, sia in entrata ma soprattutto in uscita. E allora ve lo chiedo, vi lancio questo sondaggio, siete sempre tantissimi a rispondere con messaggi scritti e note vocali, vi piace Vicario? Sì, no, però cerchiamo di motivare. No, non mi piace perché sì, mi piace, così insomma incominciamo a conoscere un pochino meglio questo ragazzo che sarà il guardiano dei pali della Juventus, sperando che possa fare decisamente molto molto molto molto meglio rispetto a Di Gregorio. Se qualcuno mi ponesse la domanda, ma Vicario è più forte di Di Gregorio e Perin, io senza dubbio direi sì, però poi servono i risultati sul campo. Manuel mi dice ok, ci siamo, e allora molto bene. Ezio Marina, buon pomeriggio.
9: Buongiorno, buongiorno Franco. Mi devi subito togliere una curiosità.
8: Sì.
9: Perché il direttore ti ha chiamato il marinaio?
8: Il marinaio?
9: Sì, il marinaio Leone.
8: Ah, non lo so,
9: la parola.
8: Forse non perché sono appena tornato dal mare, può essere per quello. Perché io non ho mai lavorato né a tribordo, né a babordo, né a prua,
9: va
8: né
9: bene,
8: a poppa.
9: Assolutamente. Chiusa la parentesi della mia curiosità, però il marinaio non l'avevo mai sentito.
8: Comunque,
9: buongiorno a te, buongiorno a tutti.
8: Sono stato esaustivo nella risposta, caro Ezio.
9: Assolutamente sì, come
8: molto,
9: sempre.
8: Molto bene. Allora, sono molto felice di ritrovarti. Grazie come sempre per la tua disponibilità, caro Ezio. Hai una bellissima maglia, come diceva Manuel in regia.
9: Grazie, grazie. È un piacere essere presente.
8: Tante situazioni di mercato. Però domenica 18:30 si gioca e servono
9: sì.
8: i tre punti. Mi dici come hai visto la Juve in questo precampionato e la tua idea sul mercato operato fino ad ora? C'è ancora tantissimo da fare sia in entrata che in uscita, e poi ci avviciniamo anche a Frosinone. A te.
9: In precampionato l'ho vista bene fino alla partita con l'Inter. La partita con l'Inter non mi è piaciuta, perché potevo immaginare che l'Inter fosse più collaudata, più rodata, e parliamoci chiaro, più forte di noi, lo diciamo,
8: purtroppo da troppi anni, caro Ezio.
9: Però aggiungo una cosa, Franco, che ho visto dei giocatori che non ci hanno messo quello che Spalletti chiama la tigna. Ho visto dei giocatori molli, dei giocatori che già potevamo sapere, immaginare che fossero molli, perché gli Arthur, i Douglas Luiz, questa gente non sono dei giocatori da Juventus. Douglas Luiz è un giocatore che tanto quanto se gioca dalla tre quarti in avanti può ancora andare bene. ma se ritorna indietro ha delle amnesie che cioè, si spegne questo giocatore. L'abbiamo visto anche nell'ultima partita
8: non mi è piaciuto assolutamente, non mi è piaciuto assolutamente contro la Next Gen Douglas Lewis.
9: No,
8: zero.
9: Ma non solo lui, adesso so che stimolerò le critiche di molti fratelli bianconeri che spesso e volentieri puntano il dito su Cambiaso, ma Cambiaso deve decidere di darsi una mossa, di fare il fatidico cambio di passo. Cambiaso non può essere questo. Questo Cambiaso andrebbe bene in squadre che sono sulla parte destra della classifica. La Juventus deve stare nella parte sinistra, ma soprattutto molto molto in alto, visto che siamo consapevoli del fatto che stare il più in alto possibile sembrerà molto difficile.
8: Ad oggi sì.
9: Però confidiamo ancora su questa decina di giorni che devono passare sul mercato, perché come ho sentito parlare prima Antonio e il suo ospite, il problema della Juventus è ancora il centrocampo, perché se noi non abbiamo giocatori che ci fanno fare quel salto di qualità. E i giocatori ci potrebbero essere, Franco, perché io considero Locatelli un buon giocatore, non sarà un fenomeno, ma estremamente utile.
8: Non lo è mai stato, però
9: ce la mette tu.
8: Certo.
9: Turam, ecco, da Turam vorrei qualcosa
8: anche
9: di
8: io.
9: Più.
8: Lo dicevo proprio io.
9: E poi gli altri, se consideriamo un centrocampista con Seisau, potrebbe più che essere utile. Se consideriamo Ildiz una mezza punta, quindi quasi un centrocampista, è il giocatore più buono che abbiamo. Però ci manca quel giocatore che ci dia la profondità, che ci
8: manca la qualità, lo strappo, la muscolarità. Sì. Ecco perché la Juve è su che sì. Però il vero problema, Ezio, poi ti faccio riprendere, io concordo con te perché siamo qui e sono 4 anni che parliamo di un centrocampo, non dico da rifare completamente, ma con innesti di livello, di alto lignaggio calcistico. Il problema,
9: l'ha detto Spalletti, eh?
8: Assolutamente, assolutamente sì, noi lo diciamo ancora prima che arrivasse Luciano Spalletti da Certaldo. La realtà, caro Ezio, è che tu... Si va verso la risoluzione del contratto di Arthur e che sia benedetto, anche se farai minusvalenza, ma se tu non vendi almeno uno tra Combiners e Miretti, non hai finanziariamente l'opportunità di andare a prendere che sia o chi per esso. E questo è il vero discorso. Come sulla punta, se tu non riesci a cedere Jonathan David, ma altro che Zirze, Sorlot, piuttosto che Mateta, piuttosto che mio zio in Cariola, capisci? Il vero problema è questo.
9: Però Franco, qui per i nomi che tu hai fatto non ci va solo la bravura dei nostri dirigenti a vendere, ma bisogna trovare quel pazzo,
8: l'amatore
9: pazzo che si interessi a un giocatore come Jonathan David. È chiaro che ci può saltare fuori quello che si è interessato, ma che cosa ci può offrire? 15, 20, 25?
8: La Juve vuole 30 milioni per Jonathan David.
9: Io per molto meno lo cederei a chiunque, però vedi, lui furbescamente, penso sicuramente più il suo procuratore che non lui, perché lui non mi dà questi segnali di sagacia, ha giurato fedeltà alla Juventus. Perché? Perché l'ho già detto più volte, perché tutti i santi giorni i suoi 16.400 euro gli piovono nel portafogli o nel conto in banca. Tutti i santi giorni per 365 giorni all'anno.
8: Va anche detta una cosa, caro Ezio Morina, però nessuno ha puntato la carabina, cioè Jonathan David non è che è arrivato con un fucile in mano e nessuno ha puntato la carabina alla testa di Comon Lì. È stato preso dalla Juve, il contratto che gli è stato fatto è quello. E Quindi la realtà è che, sarà stucchevole dirlo, ma bisogna ricordarlo, questa Juve, o comunque la nuova dirigenza strutturata con Carnevali, Massara, e ci metto dentro anche Ottolini e Chiellini che fa altro, paga gli errori fatti e perpetrati negli ultimi 4 anni. E ti dico, certo, di più, io non voglio essere pessimista, ma è la realtà dei fatti, e noi e i nostri ascoltatori dobbiamo raccontare la verità. Questa situazione si riverbererà ancora per tempo, perché tu hai giocatori come Cole Miners, come Jonathan David, come Di Gregorio. Io voglio vedere se la Juve riesce

0: Io fossi un dirigente, un presidente, se non ci fosse un'offerta economica vantaggiosissima, uno come Eco Miners non lo prenderei. E l'ho detto prima, men che meno prenderei Jonathan David. Poi, se vuoi, tocchiamo anche
1: diciamo la bassa voce, così magari non ci sentono, qualcuno ci casca.
0: Sì, ma guarda, ci stiamo raccontando il segreto di Pulcinella, veramente.
1: Purtroppo
0: è sotto,
1: sì.
0: È sotto gli occhi di tutti, le prestazioni di questo ragazzo sono inqualificabili, non ci siamo. Poi io ti dico una cosa, e tu sai, perché mi conosci bene, che io non sono pessimista, non lo sono mai stato, però investire una cifra come quella che è stata investita per Kolo Muani, che dal mio punto di vista non è un bomber, non è la punta da 20-25 gol in campionato, io
1: tu l'hai,
0: non,
1: sempre,
0: non so.
1: L'hai sempre detto, Ezio,
0: sempre.
1: Da questo punto di vista
0: io
1: sei coerente,
0: detto, se dobbiamo ricucire i rapporti col Paris Saint Germain perché qualcosa si era inclinato, ma invitiamo tutta la dirigenza a cena, facciamogli fare una crociera, ma non diamogli 50 milioni per Kolo Muani. Bravissimo ragazzo, onesto giocatore, ma non possiamo.
1: A me piace, affidare, a me piace molto,
0: ma non gli possiamo affidare il reparto attacco.
1: Ecco perché da gennaio, caro Ezio, Luciano Spalletti chiede la punta di peso, che poteva essere, sto parlando di identikit, quello di Sorlot, che può essere quello di Matetà, di Pellegrino, che poteva essere il Vlahovic di prima.
0: Esatto.
1: Zirze, secondo me è un giocatore molto interessante, non voglio dire che sia una fotocopia di Kolo Muani, ma le caratteristiche sono distanti,
0: sono
1: rispetto al classico centravanti, no? Battagliero, guerrigliero d'area di rigore, e questo
0: mi lascia
1: perplesso.
0: Arriverebbe da due stagioni assolutamente deludenti. Ci sono quelli che dicono: ma non si sarà ambientato. No, ma tu in due anni, serio professionista, non ti ambienti in una squadra come il Manchester?
1: Non è quasi mai stato titolare, questo va detto.
0: Quindi anche lì, punto interrogativo / scommessa. Non lo so, io, visto che costava quasi la metà di Kolo Muani, io avrei puntato su Pellegrino. Lo so che molti adesso storceranno il naso e penseranno: sì, vabbè, centravanti della Juventus, Pellegrino. Però io dico la stessa cosa: sì, vabbè, Kolo Muani, centravanti della Juventus.
1: Ti do
0: due
1: note, poi voglio andare su Guglielmo Vicario e stimolarti su alcune cose. Tra l'altro, sono già arrivati molti messaggi. Ti do due notizie: Pogba ha rescisso col Monaco,
0: sì.
1: E ieri sera Openda ha segnato di testa con il Lione.
0: Complimenti a lui, che continui a segnare,
1: esatto,
0: al Lione per il resto dei suoi giorni, anche perché sono già preoccupato che, visto che è in prestito per un anno, che fra un anno ce lo ritroviamo
1: fra
0: i piedi.
1: Speriamo che Openda faccia benissimo e possa rimanere da quelle
0: parti. Ma buon per lui,
1: parti,
0: che lo confermino e che gli diano 15 o 20 milioni di stipendio all'anno e noi saremo contenti.
1: Assolutamente sì, anche 30, per me non ci sono problemi. Ezio,
0: tanto non sono nostri.
1: Arriviamo al nodo portiere, finalmente la Juventus ha un portiere,
0: sì.
1: Conosciamo la cronistoria, prima Alisson, poi Dibu Martinez, la questione Suzuki, poi sono stati fatti dei nomi secondo me improbabili. Vicario però è sempre stata l'alternativa di ogni, diciamo, prima scelta. Secondo me è un buonissimo portiere / ottimo se sta bene. A te piace, non piace, il perché? E poi voglio sottolineare la formula estremamente vantaggiosa per la Juve,
0: sì,
1: prestito,
0: sì,
1: gratuito, con diritto e non obbligo, diritto di riscatto a 8 milioni
0: a
1: più 2 di bonus.
0: Più 2, sì. Vicario, io ti rispondo in maniera molto banale, ma perché? Poi ti spiego, te lo dirò a giugno del prossimo anno cosa penso di Vicario.
1: Beh, certo.
0: Ma tu dici bravo, ma perché ti dico questo? Perché quando è arrivato Di Gregorio, ricordiamoci che Di Gregorio era appena stato premiato come il miglior portiere della Serie A.
1: Sì.
0: Poi abbiamo visto come sono andate le cose, ed è per questo che

0: la faccio facile per me, ti dico, e considero però rispetto al Di Gregorio che è arrivato dal Monza vicario un portiere più esperto, un portiere
1: più completo anche.
0: Più completo, tutto quello che vogliamo. Ricordiamoci però che del Tottenham, non solo lui, perché hanno fatto maluccio, per non dire male, tutti quanti, ma anche lui arriva da una stagione con molte più luci, con più ombre che luci.
1: Che luci, sì, è vero.
0: E ricordiamoci sempre che questa maglia qui è pesante, soprattutto è pesante per tutti, ma soprattutto per il portiere, perché il portiere se fa un errore vai sotto di un gol, e a differenza dell'attaccante che se lo mangia però speri subito dopo di farne un altro, lì
1: se sbaglia il portiere sei sotto.
0: Sbaglia il portiere, sei sotto. Guarda, io ho
1: ha vinto un'Europa League col Tottenham comunque, sì, sì. Vicario.
0: Ti dico una cosa, è una provocazione la mia, ma noi abbiamo un portierino di 19 anni in casa che si chiama Radu, che lo scorso anno non ha giocato molte partite perché, poveraccio, scontrandosi con un compagno di squadra si è spaccato la faccia, tanto è vero che gioca ancora con la maschera protettiva da mesi e mesi.
1: Vero.
0: Perché mi sembra che si sia fatto male a maggio dello scorso anno, se non vado errato. Questo portierino, non voglio assolutamente paragonarlo, perché adesso tutti mi diranno però Donnarumma a 16 anni ha esordito nel Milan, perché noi a uno di 19 anni non possiamo dare un briciolo di fiducia e perlomeno provarlo? So che sarebbe un rischio enorme, perché in questo momento la Juventus avrebbe bisogno di certezze, e semmai questo ragazzo entra e poi prende un gol come quello che ha preso l'altro ieri sul tiro di McKennie, il giorno dopo tutti
1: fucilato mediaticamente,
0: fucilato o crocifisso in calamensa.
1: Assolutamente sì.
0: E quindi no, non va bene. Però noi un portierino ce l'abbiamo in casa, perché non gli abbiamo fatto fare qualche partita, un po' di minutaggio in queste amichevoli che contavano molto poco.
1: Sono poi scelte, ovviamente.
0: Sì, per carità. Sono scelte. Ma ripeto, è più una provocazione la mia che altro. Adesso e concludo per rispondere alla tua domanda, su Vicario ti dico, non vorrei anche pesasse nella sua mente il fatto di sapere di essere stato la quarta, o perlomeno quarta scelta, perché prima di lui c'erano altri. No,
1: guarda, è un ragazzo che ha fatto la gavetta, partito sì, dalla Serie D, si è sempre sì, sacrificato, un ragazzo secondo me intelligente, è un portiere completo, un portiere
0: arrivato in nazionale,
1: uno tra i 3-4 migliori portieri italiani, è nel giro azzurro, ha vinto in Europa League, in Inghilterra ha fatto molto bene a parte l'ultimo anno. Secondo me il paragone con Di Gregorio è un po' azzardato,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: soprattutto c'è la speranza che lui possa affermarsi. Ezio, starei con te delle ore e ci sentiremo presto, però prima mi dice Adriano da Pioltello, saluta il grande Ezio Morina, vero juventino, e quindi insomma è un tributo.
0: Grazie.
1: Assolutamente questo, doveroso,
0: questo
1: e dovuto.
0: È un complimento che mi fa gonfiare il petto. Grazie, contraccambio caramente i saluti.
1: Ezio, ci vediamo prestissimo. Qui ci vedremo probabilmente anche
0: da altre parti,
1: tu già sai. La prossima settimana, se avrai disponibilità, perché insomma comincia il campionato e bisogna andare veramente ad azzannare in 30 secondi, Ezio.
0: Io te l'ho già detto che io con te sono come Garibaldi davanti al re, rispondo, obbedisco.
1: Ti ringrazio come sempre, un abbraccio grandissimo, ti saluto in piemontese, stame bin.
0: Anche ti.
1: A ciao, prestissimo.
0: Franco, ciao
1: Ezio Morina.
0: Tutti i fratelli Gobbi. Ciao,
1: grazie,
0: ciao.
1: Un saluto, a prestissimo. Allora, siamo arrivati al primo break di oggi, rimanete lì perché ci sono una marea di messaggi, tanti temi da affrontare, vi aspetto.
2: ieri e oggi.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Apriamo con il tennis. Tutto facile per Lorenzo Musetti nel terzo turno dell'ATP di Cincinnati. L'azzurro, testa di serie numero 10, ha infatti superato con un agevole 6-1 6-3 lo statunitense Michael Zhang e ora affronterà in una sfida del tutto inedita Jamie Faria, partito dalle qualificazioni ma già tra le sorprese del torneo. Oggi dunque è il giorno di tutti gli ottavi di finale dei tabelloni di singolare, sia maschile che femminile, mentre in doppio si disputeranno i primi 4 ottavi tra gli uomini e gli ultimi 4 tra le donne. Negli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile saranno impegnati sia Flavio Cobolli, che affronterà lo spagnolo Rafael Hodar, sia come detto Lorenzo Musetti. Mentre nel doppio maschile Luciano Darder, in coppia con l'argentino Echeverri, sfiderà gli statunitensi Galloway e King. Calciomercato: dopo McTominay, Højlund, De Bruyne e Badiashile, il Napoli vuole continuare a puntare su giocatori della Premier League. Per questo il club azzurro, che è alla ricerca di un attaccante oltre a Jesus, ha fatto dei sondaggi anche per Zirkzee del Manchester United e Jackson del Chelsea. Entrambi sono in uscita in prestito ma hanno uno stipendio molto alto e prima la squadra di Allegri dovrà chiudere delle uscite in attacco. In questo senso l'Atalanta ha richiesto Lang in prestito nelle ultime ore. Rodrigo Mora è invece pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma. Il fantasista classe 2007 è arrivato nella capitale alle 18 di ieri, accolto da centinaia di tifosi. I giallorossi hanno trovato l'intesa con il Porto per un'operazione da 25 milioni di euro con il 50% sulla futura rivendita. Ora non resta che aspettare le visite mediche e poi arriverà la firma sul contratto. In casa Bologna, dopo una lunga trattativa, si è trovato l'accordo con Riccardo Orsolini per il rinnovo di contratto fino al 2031. Ora non resta che sistemare gli ultimi dettagli e poi arriverà la firma sul prolungamento dell'attaccante rossoblù. Migliorano le condizioni di Trepi, il calciatore del Cagliari, che ha rischiato di annegare in una piscina. È stato estubato e ha mostrato una piena ripresa dello stato di coscienza. È vigile e collaborante, allo stato attuale non presenta deficit neurologici evidenti. Lo ha reso noto l'ospedale Santissima Annunziata dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari, dove il ventenne francese è ricoverato dalla sera del 16 agosto. E preoccupazione anche per Musiala. 3 giorni dopo il malore accusato in un amichevole contro il Lipsia, il giocatore del Bayern e della nazionale tedesca è nuovamente crollato a terra nel corso di un'altra amichevole. L'attaccante era entrato in campo da pochi minuti quando è svenuto accasciandosi a terra. I medici si sono immediatamente precipitati in campo, mentre i compagni hanno fatto da scudo attorno a lui. Dopo un breve trattamento Musiala si è ripreso e ha pubblicato un post sui propri profili social per spiegare la situazione. Mi sono state diagnosticate delle assenze temporanee e di breve durata, ma facilmente trattabili, dovute ad una disfunzione neurologica. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord variabilità con qualche piovasco in Liguria e più diffuso dal pomeriggio sui settori alpini e prealpini, meno probabile altrove. Temperature in ascesa, massime tra 30 e 35 gradi. Al centro stabile, ampiamente soleggiato, con qualche isolato piovasco diurno sulle zone più interne appenniniche. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud stabile e soleggiato, ma con qualche temporale pomeridiano, più probabile sulle zone interne delle isole maggiori e in Calabria. Temperature in aumento con massime tra 31 e 36 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Ieri e oggi.
1: Allora, eccoci tornati, siete veramente tantissimi, tanti messaggi, oggi anche tanti vocali. Allora, facciamo così, prima di andare a leggere, ascoltiamo un paio di vocali, così danno alcuni spunti. Via, partiamo. Così, prima di andare... Arriva, senza problemi.
6: Ciao Franco, tanto bentornato.
1: Ciao Emilio, grazie.
6: Magari stavi meglio in ferie, scommetto.
1: Sono contentissimo di essere qui con voi.
6: Vediamo un po' com'è la situazione. Speriamo in bene, il portiere è arrivato. Mancherebbe che sì, è un attaccante. Sì. Un attaccante con 20 gol ci manca. Spero che arrivi alla presto.
1: Concordo.
6: Che arrivi presto, perché sarebbe la cosa migliore. Intanto ti faccio a te un buon rientro, un grande rientro.
1: Grazie.
6: Credo sei già in forma e niente.
1: Assolutamente.
6: Ciao,
1: sì.
6: Caro.
1: Però mi dovrai dire nei prossimi messaggi, caro Emilio, se sei ottimista o non tanto. Ecco, questo voglio capire. Oggi vedo un messaggio molto tranquillo, quasi attendista, aspettando la fine del mercato, ma poi appena terminerà, o anche da lunedì, visto che insomma avremo poi la prima partita di campionato domenica, voglio sentire il tuo status, il tuo umore, la tua voglia di Juve. Altro vocale.
7: Ciao Franco, Lorenzo dal Pano.
1: Ciao Lorenzo.
7: Beh, la formula deve prendere Vicario è un capolavoro.
1: Molto
7: perfetto.
1: Buona, molto cioè, buono. Assolutamente
7: dire, adesso
1: sì.
7: Un calcio in lira. Poi, semmai non
1: esatto.
7: Va bene, speriamo di no. O rimani indietro, e se
1: così.
7: Invece fa un campionato come tutti ci aspettiamo,
1: te lo riscatti.
7: 10 milioni e te
1: esatto.
7: Sei preso un portiere veramente all'altezza. Se ne poteva più con De Gregorio, su. Boh, se Carnivali con Massara riescono a fare un bel sarto mortale, vende qualcuno e a portarci, che sì, e una punta che poi è stata la prima cosa chiesta da mister Spalletti già dalla scorsa stagione, capolavoro è completato. Poi ecco, speriamo
1: concordo.
7: Che la stagione
1: speriamo,
7: ci dia delle belle novità e che... Se deprimiamo come è successo l'anno scorso.
1: Ciao, guarda, la formula secondo me ricorda un po' quella di Bogà, è diversa, eccetera, anche come cifre, però insomma, la Juventus si è portata a casa a Bogà con una formula del genere, prestito gratuito e addirittura se lo vuoi riscattare, e lo ha riscattato al primo giorno di lavoro di Carnevali con 5 milioni. E insomma con Vicario si va sugli 8 e se farà una gran bella stagione si dimostrerà un portiere da Juve, lo porti a casa con 8 milioni più 2 di bonus, che mi sembra estremamente buono, però lui come tutti gli altri dovranno dimostrare sul campo. Dopo un po' di tempo ritrovo con grande piacere un collega, non ci sentivamo da un po', ma sono felicissimo di averlo qui, Luca Borioni, ben ritrovato.
8: Ciao Franco, grazie.
1: Ciao Luca, allora che idea ti sei fatto in questo momento sul mercato Juve? È chiaro Luca che insomma questa è una squadra che va completata, vanno fatte ancora tante cose in entrata ma soprattutto in uscita, quindi può essere solo un giudizio parziale, però le tue idee rispetto agli arrivi e a quelli che sono i probabili partenti, poi magari facciamo una radiografia sugli esuberi. A te Luca.
8: Ma sì, l'idea è che sia stato finalmente un mercato condotto, diciamo, da persone con maggior competenza.
1: Sì.
8: L'impressione è quella che rispetto al passato, quando tante scelte erano veramente poco condivisibili o difficili da capire, quest'anno mi sembra che sia stata seguita una linea più da gente di calcio, perché poi è quello che fa la differenza, insomma,
1: altro che.
8: Nel calcio, no? La competenza, la capacità di vedere i giocatori. Io penso che siano state fatte delle operazioni in questo senso e nonostante una partenza ad handicap dei dirigenti che sono arrivati non da molto e che hanno trovato una situazione dove c'era tutto da rifare, da salvare c'era ben poco. E quindi secondo me, considerando queste premesse, hanno lavorato molto bene, hanno fatto, non so se il meglio che si poteva fare, ovviamente si può sempre fare meglio, ma mi sembra che abbiamo fatto delle scelte razionali che vanno in direzione di costruire, di ricostruire se non altro una base sulla quale poi ovviamente lavorare ancora, ma è stato sempre chiaro che questa stagione, insomma, sarebbe stata un pochino così, di, non dico di transizione, perché per la Juve non è una parola che si può tanto utilizzare, ma una stagione che poi porterà a un ulteriore passo in avanti, come non è mai stato fatto finora.
1: Sì, come ha detto John Elkann l'altro giorno nella mini partitella in famiglia, che poi insomma vabbè, dell'invasione a 45esimo, io ho già detto ieri, non capisco queste cose, Elkann ha detto, che riferendosi a Carnevali, ha detto è il dirigente giusto, ha l'identità Juve ed è lui che è italiano, sceglie anche giocatori italiani ed è lui che sta ricostruendo. Poi c'è l'operato di Massara, di Ottolini, Chiellini che fa altre cose, rappresenta con le istituzioni la Juve, però con straconcordo con te Luca, finalmente abbiamo una dirigenza strutturata. Siamo passati attraverso 4 anni e mezzo, 5 con 4 dirigenze, e questa non può essere la Juve, non solo con per l'ennesima volta un allenatore che è lì, che percepisce uno stipendio, mi riferisco a Thiago Motta. La Juve ha cambiato allenatori, ma soprattutto ha cambiato troppe dirigenze. Non puoi ricostruire quando c'è un bailam di questo tipo, perché non c'è direzionalità e gli obiettivi cambiano da un momento all'altro e non riesci ovviamente a essere efficace. Credo tu possa pensarla come me, Luca.
8: Certamente sono d'accordo. Scelte che poi quando sono state fatte, ci sta anche che uno faccia una scelta coraggiosa. Poi oggettivamente, insomma, anche la scelta di Giuntoli sembrava una scelta giusta, perché si trattava di un dirigente che arrivava da stagioni positive, dove aveva fatto molto bene a Bologna, così come Thiago Motta, insomma, si era segnalato in questo senso, però poi lì è mancato il ruolo della società, perché ovviamente quando fai poi dei cambiamenti importanti li devi saper supportare, accompagnare. Poi ci sta anche la sfortuna, ecco, perché appunto Giuntoli magari, ecco, era difficile pensare che sbagliasse così tanto, era arrivato anche credo motivato, insomma ci teneva ad avere quel ruolo nella Juve.
1: Diciamo però Luca, scusa se ti interrompo, che se tu fai fare un mestiere diverso a quello che ha sempre fatto Giuntoli, cioè gli hanno messo le chiavi in mano, gli hanno detto gestisci tutto tu, e Giuntoli ha sempre avuto, esatto, un ruolo diverso, e quindi lì viene chiamata in causa la proprietà sulla scelta, certo, di Giuntoli, sulla scelta del ruolo di Giuntoli, sull'approvare un allenatore come Thiago Motta. Ma vado oltre, una proprietà che fa una topica clamorosa quando licenza Giuntoli, va a prendere un signor Comolli, sconosciuto ai più, che in un anno di lavoro è costato 8 milioni lordi e ha fatto più disastri della grandine. E qui deve essere chiamata in causa la proprietà, mi pare evidente, Luca.
8: Certo, perché quello che dicevo prima, ci dimentichiamo, o meglio qualcuno si dimentica, soprattutto a quei livelli, che il calcio, lo sport sono delle realtà un pochino diverse da quelle imprenditoriali più court, no? Tra,
1: esatto,
8: la gestione di un'azienda non è esattamente la stessa. Ci sono dei dettagli che comunque secondo me cambiano molto,
1: certo,
8: le regole del gioco,
1: certo,
8: bisogna tenerne conto. C'è l'aspetto umano, c'è l'aspetto soprattutto preponderante, ecco. Non basta fare la scelta di un buon manager, di un bravo dirigente per andare sul sicuro, bisogna saper guardare oltre, e questo sicuramente la proprietà non lo ha saputo fare in quest'ultimo periodo,
1: purtroppo. Ora, sì,
8: speriamo adesso che ci sia qualche segnale positivo su cui ripartire per la Juve.
1: Che cosa ti aspetti dal mercato? Allora, la Juve fondamentalmente in questo momento, trovato il portiere, trovato il difensore mancino, mi riferisco ovviamente a Lukumi, ha bisogno probabilmente, se verrà ceduto Cabal, di un esterno basso di sinistra, ha bisogno di un centrocampista, io personalmente penso che ne avrebbe bisogno di due, e poi il famoso centravanti di peso che Spalletti chiede sin da gennaio. Quanti innesti ti aspetti? E poi facciamo veramente una radiografia sugli esuberi, perché credo che il vero problema dei dirigenti Juve oggi sia e lo è stato per tutto il mercato, ma a maggior ragione visto che il tempo si assottiglia, 13 giorni di mercato tu hai bisogno di cedere, di vendere, di dismettere per poi andare a investire su nuovi innesti. Luca.
8: Sì, non sarà facile neanche in questa fase, no. Sicuramente, perché completare l'organico è altrettanto importante quanto il lavoro che è stato fatto fin qui.
1: No, sì.
8: Ci sono questioni ancora aperte, come dicevi tu, sicuramente si sta guardando a un esterno sinistro, e poi sì, restano aperte le questioni soprattutto del centravanti, che anche lì io mi aspetto che qualcosa alla fine arriverà, magari un po' sorpresa, magari ci sarà un qualcosa di importante, perché sono mosse fondamentali, così come penso anche nel reparto dei portieri, che vediamo ci sono già interessamenti per Perin, ci sono già voci, no, su nuovi portieri che possono arrivare per fare da secondi a vicario.
1: Con Di Gregorio ovviamente in uscito, mi pare evidente.
8: In quel caso, certo, ma anche perché vedo difficile un ruolo di secondo per Di Gregorio dopo,
1: sì, esatto.
8: Dopo l'esperienza da titolare e anche per come si sta concludendo questa esperienza. Quindi sono tante mosse importanti.
1: Luca, ti piace Vicario? Sì, perché? No, perché?
8: Ma mi piace perché tecnicamente mi sembra che abbia delle qualità, le aveva dimostrate soprattutto qualche stagione fa, quindi è un portiere affidabile tra i pali, è un giocatore credo anche motivato, perché arriva
1: molto motivato. Esatto.
8: E quindi ecco, questi sono gli aspetti positivi. Per il resto diciamo che forse, certo, in quel ruolo così importante sarebbe stato bello vedere un giocatore di personalità, di esperienza, come poteva essere Martinez.
1: Come Alisson, perché non dobbiamo dimenticare che Alisson, la scaletta è stata Alisson, Dibu Martinez, poi Suzuki, con Vicario sempre alternative a questi nomi, e poi vabbè, esatto, insomma, sono stati fatti dei nomi che io ritengo improponibili, però lo ha detto anche Spalletti, si è cercato di andare su un profilo di grande e specchiata conoscenza internazionale. Vicario ha buona esperienza internazionale, però è evidente che sia Alisson che il Dibu Martinez, per ciò che hanno fatto, sì, hanno avuto una carriera diversa, mi pare evidente.
8: Però credo che alla fine questa decisione confermi quello che dicevamo prima, cioè che c'è comunque una capacità di visione, nel senso che poi alla fine forse è stata fatta una scelta più, diciamo, alla portata, che era meno impegnativa forse dal punto di vista economico, presentava meno rischi per il futuro, forse non è detto che non sia stata una scelta poi oculata, cioè nel senso che insomma, che poi Vicario, ecco, si dimostrerà un portiere molto affidabile, e la Juve avrà risolto un problema in quel ruolo e potrà adesso magari concentrarsi su altre operazioni con qualche possibilità in più, quindi insomma,
1: soprattutto a centrocampo. Luca, cosa ne pensi? La realtà è che da ieri si parla di una cosa che a parere mio avrebbe dovuto succedere già da tempo, cioè la risoluzione del contratto di Arthur, con Miners in uscita ma non ha pretendenti, Miretti è un altro giocatore che potrebbe uscire, diciamola chiaramente, perché è un diktat del mercato Juve, cioè se non esce qualcuno a centrocampo io difficilmente riesce o potrà annettere alla propria squadra che sì, piuttosto che Goresca, piuttosto che un altro centrocampista. La realtà è che per rafforzarti in questo momento tu hai bisogno di cedere, e mancano 13 giorni.
8: La realtà è che passa molto dai piedi di lui, di Luis, no? Passa molto da lui alla fine.
1: Bravo.
8: In questo momento c'è questa possibilità di questo possibile rilancio che Spalletti credo abbia considerato, stia considerando, e la verità in questo momento è quella, perché se lui riesce a superare, insomma, delle incertezze che lo hanno frenato, riesce ad avere un gioco un po' più fluido e smentire un po' le voci di tutti quelli che dicono che è un giocatore comunque impossibile da recuperare, no, ad alto livello, avendo delle qualità, io credo che allora in quel caso lì cambiano tante cose, perché anche il gioco della squadra diventa più fluido e automaticamente si conquistano tante certezze. Quindi è un passaggio strategico questo.
1: Quasi un passaggio, importante. Quasi un passaggio obbligato, no? Cioè doverlo obbligato. Rivalorizzare e rivalutare perché hai pochi soldi e hai il portafoglio vuoto. La realtà è questa.
8: Fare di necessità virtù.
1: Esattamente. Io però non so tu. Continuo a avere dei seri dubbi su Douglas Luiz, ha fatto un buon precampionato, però io continuo a vedere un giocatore un po' svagato, un po' lento, che fa difficoltà a coprire spazi di campo. Questo lo ha detto lo stesso Spalletti e io continuo a dirlo da un paio d'anni e spero di essere smentitissimo. Fatico a vedere un giocatore con il passo adatto a giocare nella Juve, ma soprattutto nel campionato italiano. Magari mi sbaglierò, spero di sbagliarmi, ma volevo capire che idea ti sei fatto tu di Douglas Luiz in questi due anni.
8: Ma sono d'accordo con te, effettivamente, come dicevo, sembrava un giocatore non recuperabile proprio per questi motivi, e ho letto insomma di addetti ai lavori che sottolineavano come appunto fosse un giocatore veramente con dei limiti, però è anche vero che ha anche delle qualità e non si sa mai nel calcio. Poi
1: certo.
8: Sono fondamentali le motivazioni, come sappiamo, e magari per lui trovarsi in un ambiente nuovo dove si sente più responsabilizzato, dove davvero è al centro di un progetto, può cambiare molte cose.
1: Certo.
8: Ovviamente questo in assenza di operazioni di mercato adeguate, ovviamente. Ecco.
1: Ovviamente. Chiedo a Manuel di mettermi in sovraimpressione la frecciata. Ieri ho scritto un editoriale, come di consueto, che esce il martedì puntualmente alle ore 18 su bianconeranews.it, caro Luca, e io ho fatto un focus su un nuovo acquisto che devo dire è colui il quale mi ha convinto di più, e sto parlando di Celik. Io l'ho titolato così, un nuovo acquisto che gioca già da veterano. Uno di quegli acquisti, innanzitutto fatto con i famosi fari spenti, come faceva la Juve una volta, no? Ce lo ricordiamo bene, cioè senza far trapelare nulla, praticamente era già a Torino, ho fatto le visite mediche, parametro zero, quindi non hai speso nulla, ma ciò che a me ha più colpito di Celik è che in questo precampionato, e lo aspettiamo ovviamente in conferma da domenica in poi, Celik però è un giocatore che ha dato subito gamba, sostanza, capacità di adattamento, sacrificio, aiuto ai compagni e soprattutto credo abbia sorpreso molti anche per il rendimento, sia in proposizione nella fase d'attacco sia nei ripiegamenti difensivi. Come hai visto tu Celik in questo primo frangente di Juve?
8: Proprio così, come dicevi tu, un giocatore affidabile, subito pronto, e sì, può essere un po' il simbolo di questo mercato, che dicevamo, tornato a livelli di competenza, no?
1: Sì, esatto.
8: Perché appunto, come hai detto tu, un giocatore preso a fari spenti, un giocatore che magari non è da copertina, ma uno di quei tasselli che poi alla fine di una stagione risultano strategici, importantissimi, in un ruolo dove insomma la Juve nelle ultime stagioni ha faticato a trovare certezze, e quindi anche se lo farà magari partendo dalla panchina, se non sarà sempre titolare, però sarà sicuramente il giocatore in grado di portare quelle certezze che sono mancate, perché credo che il problema della Juve appunto ultimamente è stato proprio quello, non tanto tecnico, perché i giocatori secondo me insomma li ha avuti, dal punto di vista tecnico il potenziale c'è stato, però è mancata l'affidabilità, è mancata,
1: esatto,
8: la personalità, che sono cose che si costruiscono nel tempo, che si perdono in poco tempo invece, come abbiamo visto, facendo delle scelte sbagliate.
1: Con quelle capacità che sono in grado di dare una certezza all'allenatore, ai compagni, alla squadra. perché la Juve in questi anni ha avuto pochissime certezze, e mi permetto di sottolineare un punto e poi ti ringrazio e ti saluto per la tua disponibilità, e te lo dico subito, insomma, in base al tuo tempo, al lavoro, insomma, ci sentiremo sicuramente un pochino più spesso, Luca. Credo che Celik porti una caratteristica che ormai si è persa nella Juve da troppi anni, cioè la concorrenza nel ruolo. Noi ricordiamo, le grandi Juventus avevano giocatori che davano il massimo in allenamento per sudarsi la maglia e ottenere poi quella maglia da titolare. Negli ultimi anni non abbiamo visto più questo tipo di concorrenza. Mi piace pensare, almeno da quello che abbiamo visto in questa prima parte di stagione, che sei lì che porti della concorrenza, e credo che sia un fattore estremamente positivo, Luca.
8: Sì, perché addirittura non solo non c'è stata concorrenza nel ruolo, ma ci sono state scelte obbligate.
1: Esatto.
8: Un po', no?
1: Esatto.
8: Dettate dall'emergenza, dalla necessità, ecco. E questo, se invece questa tendenza cambia, è già un segnale molto incoraggiante.
1: Luca Borioni, grazie come sempre per la tua lucidità di pensiero, ci sentiamo prestissimo.
8: Grazie a te.
1: Un abbraccio, a presto. Luca Borioni, ovviamente, a qui a Ieri e Oggi. Tanti messaggi prima di arrivare ovviamente al break. Partiamo proprio dall'inizio, insomma, ne sono arrivati tanti. Caro Franco, mi scrive Fabrizio da Mantova, sono completamente d'accordo sempre con te, persona competente e squisita, grazie, troppo buono. Hai detto imbarazzante Arthur, giusto, però io ci metto dentro anche Cobb Miners e David. Diventa difficile smentire determinate cose. Terry, buon pomeriggio Franco, complimenti per la tua frecciata, grazie, sei sempre chiarissimo, ricco di spunti interessanti. Vicario, sì, mi piace molto per la sua esperienza europea nazionale, a parte l'ultimo anno non è assolutamente uno scappato di casa come alcuni vogliono far credere. Concordo con te. Giovanni al Brasile, buongiorno Frank, il mio modesto pensiero su Vicario: riflessi molto rapidi nei tiri ravvicinati, uscite alte, ottimo nel dominare l'area di rigore sui cross avversari, gioco con i piedi, gioca bene con i piedi, per me ci sorprenderà in positivo. Caro Giovanni, sono sulla tua stessa lunghezza d'onda, poi io ovviamente aspetto i fatti, ma come tutti, ci mancherebbe altro. Massimiliano da Roma: ok che a livello economico è stato un affare, ma sinceramente Vicario non mi ha mai fatto impazzire. Per fare un upgrade serviva uno tra Alisson o Dibu Martinez, questo lo abbiamo detto, ma lo ha detto lo stesso Luciano Spalletti, mi pare evidente. Comunque sia, ora è dei nostri e va sostenuto, ma soprattutto spero che ci porti tanti tanti punti. Forza ragazzi, forza Juve. E secondo me questo è l'atteggiamento assolutamente giusto. Leggo ancora un messaggio da Twitch di Silver 0468 che dice: ciao grande Franco, grazie, mi fa piacere risentire te e i tuoi graditi e preziosi ospiti, però io ho un debole per il grande Nicola Penta. Quando tornerà tuo ospite? Caro Valerio, domani 15:40 Nicola Penta, anche se in vacanza, sarà qui con noi e insomma faremo delle analisi. Devo dire che ho sentito Nicola quando eravamo tutti e due in vacanza, non era molto molto felice, quindi ve lo preannuncio assolutamente. Intanto saluto Valerio da Gran Canaria, quindi domani 15:40 qui Nicola Penta con tanti altri ospiti, ma Nicola Penta domani arriva in questo orario. Manuel mi sta dicendo: stringi, sei lungo, andiamo in break, ci rivediamo tra pochissimo.
2: Ieri e Oggi.
5: Radio Bianconera Time.
9: Radio Bianconera.
5: Sono le 15 e 2 minuti.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: Apriamo con gli esteri. L'IDF ha annunciato di aver richiesto l'avvio di un'indagine penale sui colpi di arma da fuoco sparati contro un veicolo della famiglia Amada e contro un'ambulanza che provocarono la morte di 9 persone, tra cui la bambina Indra Jab a Gaza City nel gennaio 2024. L'episodio provocò un'ondata di indignazione internazionale, in particolare a seguito della pubblicazione dell'audio della telefonata alla Mezzaluna Rossa, in cui la piccola di 5 anni chiedeva disperatamente aiuto dopo l'attacco. L'annuncio giunge mentre l'IDF ha riferito di aver completato le indagini su diversi incidenti operativi eccezionali di alto profilo avvenuti a Gaza durante la guerra e di aver trasmesso i risultati alla procura militare per la valutazione.
10: Nulla è precluso, ma eviterei di offrire idee e spunti. Il ministro della difesa Guido Crosetto, interpellato dalla DN Kronos, a commentare così l'indiscrezione del Financial Times secondo cui Teheran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto e attaccare le infrastrutture iraniane. Uno scenario che nelle parole di Crosetto si lega alla modalità con cui Teheran avrebbe condotto il conflitto. La tattica è quella di portare il caos anche verso luoghi e nazioni che non avevano alcun ruolo nella guerra, sottolinea il ministro. Da qui il giudizio sulla possibilità che l'escalation possa allargarsi oltre il teatro medio orientale.
11: Un eventuale stop a Siegfriedo Ranucci alla guida di Report da parte della RAI sarebbe una scelta politica, lo dice l'avvocato De Vita, legale del giornalista, intervenendo sull'ipotesi di una sospensione del conduttore dal programma TV per i rapporti con il faccendiere Walter Lavitola, mandante reo confesso dell'attentato ai suoi danni. Ogni decisione, aggiunge il legale, sarebbe inquinata da falsità. Ranucci ha intanto dato mandato ai propri legali per procedere nei confronti della magistrata Clementina Forleo, che in un post pubblicato domenica 16 agosto si chiedeva chi sta ricattando Ranucci e perché vuole a tutti i costi mantenere il timone di Report.
10: Tragedia a Capodimonte, in provincia di Viterbo, dove una 28enne madre di due bambini è morta dopo 6 giorni di agonia, dopo essere rimasta soffocata con una fetta di bacon. La vittima si chiamava Rachele Ferrara, era rimasta soffocata lo scorso 13 agosto e dopo essere stata soccorsa era stata trasferita all'ospedale di Viterbo dove è morta.
11: È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto il marito di Carmela Bifano, la donna di 72 anni uccisa ieri con alcuni colpi alla testa, forse con una pietra, in un fondo agricolo a Villaggio Frassa nell'area urbana di Corigliano, a Corigliano Rossano nel Cosentino. È stato lo stesso uomo a dare l'allarme, dicendo di aver trovato la moglie riversa a terra e aggiungendo di aver visto due uomini allontanarsi.
10: Calcio, il Napoli ha trovato il suo nuovo difensore centrale, Benoît Badiachile, infatti, che è arrivato in Italia e ha terminato le visite mediche a Villa Stewart col club azzurro. Il francese, in arrivo dal Chelsea in prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 27 milioni ed è il rinforzo di cui aveva bisogno la squadra di Allegri. In giornata sono attese le firme sul contratto e l'ufficialità. Intanto il nuovo portiere della Juventus Vicario ha rilasciato la prima intervista al giocatore bianconero ai canali ufficiali del club. Essere qui per me è sogno di una vita, ha detto. A chi mi ispiro, al più grande di tutti, sono cresciuto nel mito di Gigi Buffon.
11: È tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera, nati per vincere. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della Vecchia Signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi.
1: Allora, in attesa tra poco di salutare un nuovo ospite, abbiamo veramente tanti vocali, ancora tanti messaggi. Leggo qualcosa. Massimo dice: speriamo che si arrivi a 50 milioni da dare al PSG, vorrebbe dire che abbiamo vinto tutto. Sì, non so, non so cosa succederà, ma insomma vedremo assolutamente. Andrea da Monfalcone, io ricordo che a maggio, quando Vicario era in orbita dei cartonati, era un ottimo portiere, considerato da tutti il degno vice di Donnarumma. Ora passa per uno scarto per la 18ª scelta. È un portiere ottimo che, come noi, ha bisogno di riscatto. Poi, se vogliamo fare i superstiziosi fra Zoff e le origini paterne di Buffon, il portiere friulano direi che ci ha sempre portato bene. Andrea da Monfalcone, io sottoscrivo completamente il tuo messaggio. Ottime osservazioni. Amici di Radio Bianconera, per favore chiamate i nostri giocatori con il giusto cognome. Quanto vi roderebbe essere chiamati col cognome sbagliato sempre? La lingua turca non ha la pronuncia inglese. Selik, nella sua intervista sul canale Juventino, pronuncia il suo nome e il suo cognome Zeki Çelik, con la C di ceci. Nino Juventino San Benedettese dal Sud Carolina. Lo chiameremo non Selik ma Çelik, va bene? Ok, così Nino è contento. Dovremmo avere ovviamente Luca Cimini, ma a tempo ti lascio assolutamente organizzare tutto quanto, anche perché, caro Manuel, abbiamo veramente molti messaggi. Cosimo dice: Casillas a 19 anni vinceva la sua prima Champions, e si riferisce all'argomento che è stato lanciato da Ezio Morina nella prima parte del programma, cioè abbiamo i giocatori giovani, facciamoli esordire, ma sappiamo benissimo che in Italia insomma, no, la gioventù non è proprio molto apprezzata. Buongiorno, sono Marco d'Asola, ma voi dite questo no Colomani, ma chi no a Colomani, ma chi prendevate voi senza poter spendere 38 più 12 di bonus? Alcuni di questi bonus sono facilmente raggiungibili. Pellegrino del Parma, la società ducale, chiedeva 35 subito, e poi ricordatevi che il Milan ha preso Gonzalo Ramos, che secondo me è un grande attaccante, a 75 milioni. Quindi Marco d'Asola insomma difende l'operato, la scelta ovviamente di Carnevali e della Juventus. Dudu da Alba: ciao, sicuramente Vicario è un buon portiere e potrebbe risultare la scelta giusta, ma siamo proprio sicuri che l'operazione all'ernia che ha avuto sia stata totalmente risolutiva e che lui sia al 100%? Dammi un tuo parere. Io quello che posso dirti è fidarmi ovviamente di quelle che sono le visite mediche, i controlli, le situazioni. Ci sono insomma un insieme di fattori che ovviamente una società, prima di contrattualizzare un portiere come un altro giocatore, no, espleta fino in fondo, altro che. E quindi insomma, se ha superato le visite mediche, io credo che non ci siano assolutamente problemi. Io ricordo che anche Gigi Buffon ebbe un'operazione per un'ernia alla schiena e poi ebbe altri problemi. Mi sembra che Gigi poi sia stato veramente performante fino alla fine della sua carriera. Ivano da Alkmaar dice: io onestamente non conosco benissimo Vicario, però ho letto tanti commenti dei tifosi del Tottenham estremamente contenti e sollevati dalla sua partenza. Sembra che abbia dei punti deboli in Premier, sono riusciti a scoprirli e a sfruttarli benissimo. Basta, Ivano, io posso dirti che comunque, come dicevo poc'anzi, ha vinto un'Europa League con il Tottenham, è stato un portiere estremamente considerato dalla Premier. Poi i tifosi nell'ultimo anno del Tottenham non credo che potessero essere felici di Vicario, ma della squadra. Io ricordo che il Tottenham si è salvato all'ultima giornata, rischiava di andare in Serie B e l'anno prima aveva vinto l'Europa League. Quindi è chiaro che l'anno scorso non ha funzionato niente, ci saranno stati dei problemi, dei disastri. Ricordo anche, io ho la memoria lunga, che a gennaio, quando la Juve cercava Colomoni, che era in prestito al Tottenham, l'allenatore dell'epoca disse: no, assolutamente, Colomoni non si muoverà, rimarrà con noi. Così è stato, però l'allenatore tre giorni dopo, alla fine del mercato, è stato licenziato. Questo per dire che ci sono delle stagioni dove va tutto malissimo, dove succedono cose impossibili, e quindi bisogna anche fare un po' la tara con questo tipo di situazioni. Poi io non sono qui a predicare Vicario come il miglior portiere al mondo. Io anche personalmente avrei preferito sicuramente Alisson oppure il Dibu Martinez, però Vicario lo ritengo, ripeto, un buonissimo portiere barra ottimo, e credo che arrivi alla Juve con quel fuoco negli occhi che io non vedevo da un pochino di tempo. Luca Cimini, ben ritrovato e benvenuto.
12: Eccoci, ciao Franco, grazie dell'invito, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bianconera.
1: Grazie Luca per essere qui, sono molto contento di riaverti. Senti, mi dai un tuo spaccato, una tua idea, un tuo pensiero su questa prima parte di mercato Juventus e anche sul precampionato? Cioè, cerchiamo di fare un'equilibrata analisi tra i nuovi arrivati e quello che sono riusciti a dare in campo. Alcuni, vabbè, non si sono ancora visti, come Vicario e Lukumi. E poi voglio, ma poi ne parliamo tra poco, però la prima analisi proprio sul mercato, e ricordiamo che mancano 13 giorni alla chiusura e la Juve deve fare ancora tantissimo in entrata ma tantissimo in uscita. Vai Luca.
12: Assolutamente, vedo un po' a tratti, però ecco, ho capito un po' la tua domanda. E allora, fondamentalmente dico che è stato un mercato, secondo me, giusto in ottica di un discorso proprio di bilancio, quindi di fair play finanziario. Credo che si sia andati, insomma, a puntellare una rosa che ha bisogno di rinforzi, evidentemente, in maniera, secondo me, giusta anche nel rapporto qualità-prezzo. Io sicuramente mi aspettavo personalità dal punto di vista proprio degli investimenti, e credo che l'arrivo di Lukumi, ma anche di Celik, sono giocatori che sicuramente danno comunque un'impronta di carattere, sono giocatori di esperienza, e ovvio, come tifoso juventino mi aspetto qualcosa di più, ma tutto passa dalle cessioni, e quindi noi confidiamo nell'ottimo lavoro di fino adesso, secondo me, di Carnevali e Massara, che vadano, insomma, un po' a alleggerire una rosa che ha bisogno, secondo me, di un centrocampista di qualità, ma anche quantità di personalità. Io mi aspetto anche una punta, ma allo stesso tempo magari anche un investimento sul ruolo di terzino, che secondo me ha bisogno, mi riferisco al terzino sinistro, sono i tre ruoli che secondo me hanno bisogno in questo momento di qualcosa in più rispetto a quella che è attualmente la rosa a disposizione. Vero è che gli obiettivi al momento, da quello che insomma ci arriva, insomma, dalla società, l'obiettivo è ritornare in Champions, quindi al momento la rosa può essere sufficiente per lottare per la Champions, ma da Juventus noi dobbiamo lottare per vincere. Mi aspetto qualcosa in più, e quindi mi aspetto, insomma, intanto le cessioni che servono per poi andare a puntellare in qualità e in personalità questa rosa.
1: Quando si parla di dismissioni, lo sappiamo, no? È stato il diktat di questo mercato, Luca, no? Cioè, prima cedere per poi poter acquistare, in alcuni casi è stato così, ma adesso la Juventus, a 13 giorni dal gong finale del mercato, ha assoluto bisogno di smettere, di mandare a giocare, di mandare via. È brutto come termine, ma lo aveva detto lo stesso Spalletti, no? Probabilmente non riusciremo a fare tutto, e lo dico da tempo, non credo che la Juve possa fare 14-15 operazioni in 13 giorni, però ci sono dei casi che sono spinosi. Nico Gonzalez è tornato e non c'è posto. Jonathan David è un attaccante per cui, se non esce, io la vedo difficile che la Juve possa prendere un centravanti. In attesa della tanto agognata, speriamo arrivi, risoluzione del contratto di Arthur, uno tra Combiners e Miretti deve uscire, perché altrimenti che sì, non lo porti a casa. C'è la situazione Cabal, c'è la situazione di Gregorio, capiremo cosa succederà con Milik, che insomma è la problematica minore. Però qui la Juve ha bisogno di fare, come dicevi, un esterno basso di sinistra se esce Cabal, ha bisogno di almeno un centrocampista, secondo me ne avrebbe bisogno di due, e poi il famoso centravanti. Però Luca, qui si fa fatica a vendere, a far partire gli esuberi, ed è lì la chiave degli ultimi 13 giorni di mercato. A te.
12: Forse... Sì, assolutamente. Scusami Franco, ma ti vedo un po'...
1: No, no, vai, vai, vai, vai, tranquillo, nessun problema, figurati.
12: La cosa più complicata è proprio quello lì. Io credo che dobbiamo confidare nella capacità della nuova dirigenza, e questo sarà fondamentale. Credo che piazzare, come dici tu, con Miners è difficile, anche se da quello che mi risulta qualche voce, insomma, dall'Inghilterra ci sia un interessamento. Anche lì devi sperare un obbligo di riscatto per poter andare, insomma, no, fondamentalmente a concretizzare una cessione, perché poi il diritto di riscatto è un po', no, un boomerang, quindi c'è anche questo aspetto qui. C'è il problema di David, che per me è quello più pesante, se andiamo a vedere dal punto di vista anche dello stipendio. Anche lì, no,
1: ricordiamolo, Luca, 6 milioni netti. Jonathan David percepisce 6 milioni netti all'anno.
12: Assolutamente, quindi noi confidiamo, io credo che, ecco, se riusciamo a piazzare già quei due giocatori, sono d'accordo con te, centrocampo magari se fossero due gli innesti sarebbe ancora, secondo me, un upgrade importante. È difficile, e io sinceramente confido nel lavoro della dirigenza che abbiamo a disposizione, e devono riparare, che questo purtroppo è quello che è stato sbagliato negli anni passati, e non è facile, quindi assolutamente, però io spero anche nel buon senso da parte dei giocatori, oggettivamente, perché credo che si arriva a un punto in cui poi c'è anche, no, l'orgoglio e il fatto di rilanciarsi. Se sei, tra virgolette, fuori squadra, o comunque non hai questa rilevanza dal punto di vista tecnico, è giusto che tu vada a valutare altre cose, e ecco, speriamo, perché serve come il pane la personalità, no? E quindi se dovesse uscire già con Miners e David, potremmo fare quegli innesti che per me ci permetterebbero di competere in maniera veramente importante anche in campionato.
1: Sì, io concordo, perché la Juve ha bisogno di quel centravanti, poi vedremo se sarà Zirze, che non ha proprio le caratteristiche richieste da Spalletti, piuttosto che un Sorlot, un Mateta o chi per esso, ecco. Però io credo, e ne parliamo veramente da anni, che la Juve abbia bisogno di una piccola svolta a centrocampo. A tal proposito, come vedi tu questa mossa obbligata da parte di Spalletti di rivalutare, di cercare di rivestire di aura nuova un giocatore come Douglas Luiz?
12: Guarda Franco, io credo che sia una mossa inevitabile rivalutare Douglas Luiz, perché oggettivamente è il giocatore con maggior qualità della rosa bianconera. Io le amichevole che ho visto, insomma, come abbiamo visto tutti, l'unico in grado di verticalizzare, l'unico nel dare idee offensive, basta vedere Juventus con Juventus Next Gen, l'assist al bacio con Seisao è frutto di un giocatore che ha un'altra vision dal punto di vista tecnico rispetto a quello che abbiamo a disposizione. Ovvio è che ci aspettiamo anche dal punto di vista caratteriale e di personalità faccia questo balzo. La fiducia sicuramente magari è inevitabile dargliela, perché per tanti motivi anche economici, ma credo che abbia tutte le possibilità per prendersi in mano il centrocampo della Juventus, perché è l'unico che può accendere dal punto di vista offensivo quello che è appunto il settore avanzato della Juventus. E noi ce la godiamo tutti quanti. Io l'ho visto sicuramente in maniera diversa rispetto a quel poco che l'abbiamo osservato quando è arrivato a Torino, e ci lavoriamo tutti, perché la crescita del Juventus passa anche da un centrocampo di qualità. Per questo secondo me comunque il che sì nella situazione serve necessariamente,
1: altro che
12: dove Suiz bene, ma serve anche la personalità e la quantità di un giocatore come Liguoriano.
1: No, io concordo con te quando parli del brasiliano, ovviamente di Douglas Luiz, quando parli delle imbucate, la palla sopra, il saper millesimare ed osare il passaggio. Però poi per giocare nella Juve tu devi coprire ampie porzioni di campo, devi avere il passo, devi tenere sempre la gamba, mettere sempre la gamba. Bravo. E i dubbi sono questi. Io personalmente, da quando l'ho visto, quando lo vedevo in Premier, era un'altra cosa, ma è un calcio diverso, Luca, no? Lo sappiamo benissimo, tu lo conosci. Visto in Italia, visto con la Juve, io ho sempre avuto questi dubbi, ma credo che siano un po' i dubbi di tutti i tifosi, ma anche dell'ambiente stesso. Cioè, quando Spalletti parla per giocare nella Juve devi saper coprire zolle di campo e zone di campo, significa: Douglas, se vuoi giocare, se vuoi essere al fianco di Thuram piuttosto che

0: cui ci deve essere un upgrade mentale in primis da parte del giocatore e capire insomma il ruolo importante che deve avere in un contesto comunque impegnativo e che pretende molto come quello della Juventus.
1: Certo.
0: È ovvio che tutto passi da queste prime due giornate, fondamentalmente è la fine del mercato, perché sono tutti giustamente sotto osservazione, il brasiliano sicuramente è uno di questi. È ovvio è che se contro il Frosinone vediamo un atteggiamento giusto, allora magari si può rivalutare la sua permanenza, pur vero anche qui è un altro problema, poi lo dovresti piazzare, non è così
1: esatto.
0: Facile, perché è un altro problema che si va
1: cioè non mi risulta che siano arrivate offerte folli
0: prima si è trovata insomma la soluzione, anche se fondamentalmente di nuovo una probabile minusvalenza della probabile rescissione. Ma è ovvio che Douglas Luiz è arrivato insomma due stagioni fa, circa una stagione fa, poi con il prestito, quindi di conseguenza un investimento fresco che andrebbe poi assorbito bene, e quindi non è facile poi trovargli la sistemazione, anche perché l'anno scorso in prestito ha avuto quelle difficoltà che abbiamo visto tutti, tornando anche in Inghilterra, dove tra l'altro insomma l'avevamo tutti ammirato, no, con l'Aston Villa. Quindi veramente lui si gioca molto e sicuramente saranno più di 10 giorni, insomma quasi 2 settimane, anzi 12 giorni di fuoco per la dirigenza della Juventus, perché è chiaro che mi aspetto tanti movimenti, è ovvio che tutti passano dalle cessioni, ma è ovvio che neanche può rimanere con una rosa, perché dobbiamo considerare che le avversarie si stanno rinforzando. Parliamoci chiaro,
1: comunque, la realtà è questa.
0: Adesso leggevo dell'Inter comunque vai a prendere un altro giovane come Jones, che comunque è un giocatore che ha esperienza internazionale, non è un fenomeno, ma sicuramente un giocatore che va a arricchire il centrocampo. È ovvio che l'Inter, così il Milan, bisogna vedere questi nuovi acquisti, però comunque gli investimenti arrivano, stanno arrivando, la Roma stessa, quindi comunque rimane secondo me una Serie A più competitiva rispetto all'anno scorso, e quindi non puoi arrivare impreparato, devi dare sicuramente un'impronta molto più efficace rispetto a quello che abbiamo visto purtroppo nelle ultime giornate della scorsa stagione.
1: Senza dimenticare il Como, che purtroppo ci ha sopravanzato, cioè io metto Inter sopra tutti, ahimè. Napoli secondo me è la seconda forza del campionato, poi bisogna stare attenti a Roma, Como. Io sono curioso di vedere per esempio Sarri cosa farà a Bergamo con l'Atalanta, la Fiorentina che si è rafforzata tantissimo. Io credo che la Juve possa arrivare, assolutamente deve arrivare tra le prime quattro, e spero un po' con qualche gradino da scalare. Però concordo con te, quest'anno è un campionato sicuramente più complicato proprio per la qualità delle rose. Poi qualcuno overperformerà, qualcuno bucherà l'evento, ma questo ci sta. Però a noi interessa che la Juve possa raggiungere un livello superiore. Siamo quasi al termine, Luca, però volevo chiederti come hai vissuto il precampionato di Celik, così il nostro amico di San Benedetto del Tronto, North Carolina, è contento, ma già è un'analisi, è un rilievo assolutamente giusto. Io l'ho trovato un acquisto fino ad oggi perfettamente indovinato, sostanza, concretezza, capacità di sacrificio. Gioca già da veterano dopo un mese che è arrivato, e lui è arrivato il 18 di luglio, insomma siamo a mercoledì 19 agosto. Una gran bella impressione, e lo stesso Spalletti ha detto è un soldatino, si adatta ed utile, ma soprattutto ha uno spirito da guerriero. Questi sono i giocatori che servono alla Juventus per crescere. A te, Luca.
0: Assolutamente, anche un gran piede, perché tra l'altro insomma è bravissimo anche nei cross, è uno che partecipa anche dal punto di vista offensivo alle azioni della propria squadra, quindi io sono d'accordo con te, ho trovato una piacevolissima sorpresa Celik, un ragazzo silenzioso ma che si fa sentire in campo dal punto di vista delle personalità, è quello che dicevi te, che dici te, e che io apprezzo molto, e che ecco mi aspetto questo atteggiamento anche da Lukumi, da quella tipologia di giocatori lì, che è un giocatore che noi lo ricordiamo per la famosa scenetta con Seisao, dell'applauso,

0: io lo ricordo per la personalità, personalmente, per la personalità che ha sempre dimostrato durante le partite di campionato, un giocatore che fa degli errori, che ha delle sviste difensive, è capitato, ma che comunque ha quel carattere che questa Juventus necessita. Noi abbiamo bisogno di...
1: Anche la fisicità e la spigolosità, bravo, no? Perché un difensore, allora Lucumì non avrà i piedi migliori al mondo, perché io l'anno scorso gli ho visto fare alcuni errori, un paio anche madornali, però serve anche crescere a livello di personalità, se alla Juve serve fisicità, serve essere tignosi. Credo che la scelta su Lucumì, oltre che ovviamente avere piede mancino, la Juve cercava un difensore di piede mancino un po' di tempo, tutte queste caratteristiche possono andarsi a sposare, no Luca? Speriamo al meglio. Forse sì, un po' di ritardo.
0: Assolutamente, assolutamente. Credo che la funzionalità, ecco, io credo che sia stato un mercato intelligente, perché è stata costruita una rosa proprio per le esigenze di Spalletti. Devo dire che quest'anno ho visto questo. Poi è ovvio, possiamo discutere la qualità dei giocatori, possiamo discutere quanto ti possono portare l'upgrade che noi vorremmo vedere, ma io quest'anno vedo funzionalità, vedo giocatori che comunque possono essere utili per questa idea di gioco che Spalletti, insomma, ci ha fatto vedere, insomma, da qualche mese, da quando è arrivato, insomma, a Torino. Ovvio, ci aspettiamo qualcosina in più dal mercato, ma adesso io vedo un'idea, un'organizzazione, e un qualcosa che mi dà sicuramente fiducia. Ripeto, poi c'è il campo, c'è la qualità, c'è la competitività, sono tanti aspetti, tanti fattori che andranno a determinare la stagione, però la base credo che sia buona.
1: E speriamo possa non mettere i giocatori e la squadra tutti in campo tutte queste caratteristiche che hai appena citato tu, fin da domenica a Frosinone, ore 18:30, stadio Stirpe. Bisogna portare a casa assolutamente i tre punti. Luca Cimini, grazie come me sempre, un abbraccio.
0: Grazie a te Franco e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bianco.
1: A prestissimo con Luca Cimini, noi invece andiamo a gustarci l'ultimo break e poi l'ultima mezz'ora della trasmissione di oggi. Vi aspetto, rimanete qui.
2: Ieri e oggi.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calciomercato in primo piano con la Roma che ha ufficializzato l'acquisto di Rodrigo Mora dal Porto. Operazione da 25 milioni di euro col 50% della futura rivendita al club portoghese. I giallorossi però potranno pagare altri 25 milioni per annullare questa percentuale. Il Napoli ha trovato invece il suo nuovo difensore centrale, Benoît Badiachile, che in queste ore ha terminato le visite mediche a Villa Stewart. Il francese in arrivo dal Chelsea in prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 27 milioni. Il tennis, problemi per Nick Kyrgios, che è stato sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina al torneo ATP 250 di Maiorca del 22 giugno scorso. Annunciato l'Agenzia Internazionale per l'Integrità del Tennis, aggiungendo che la sospensione è in vigore dal 4 agosto e che il giocatore, finalista Wimbledon nel 2022, non ha ancora presentato ricorso contro la decisione. Pausa estiva terminata per il Mondiale di Formula 1 che sta per ripartire dall'Olanda, un weekend al quale non prenderà parte però Isaac Hadjar. Il pilota francese della Red Bull si sarebbe infortunato un polso e va verso il forfait per la gara di Zandvoort. Al suo posto Liam Lawson, mentre Yuki Tsunoda prenderebbe il volante della Racing Bulls, un movimento di piloti tutto interno alla famiglia Red Bull. L'infortunio al polso di Hadjar sarebbe conseguenza di un problema accusato in palestra durante una sessione di allenamento. Atletica, archiviata la parentesi dei campionati europei, nei prossimi giorni ripartirà la Diamond League con le ultime tappe della regular season, prima dell'evento finale previsto a Bruxelles tra il 4 e il 5 settembre. Nel frattempo è stata pubblicata l'entry list del meeting in Silesia. Ad oggi sono 5 gli azzurri che figurano nell'elenco dei partecipanti, mentre è rinunciato Matteo Scioli per l'infortunio rimediato durante la finale europea. l'Italia sarà comunque presente nella gara maschile di salto in alto grazie a Gianmarco Tamberi. In Polonia sono attesi nel complesso ben 4 italiani campioni d'Europa. Oltre a Jimbo vedremo in azione anche Nadia Battocletti, Leonardo Fabbri ed Erika Derkash, oltre a Sara Fantini. Ciclismo, il Tour dell'Avvenire 2026 si presenta con una novità importante rispetto al passato. Per la prima volta le porte della corsa vengono aperte anche alle squadre di sviluppo dei team World Tour. Saranno 12 le formazioni e development al via, affiancate da 9 selezioni nazionali, in una svolta che avvicina ulteriormente la principale corsa a tappe Under 23 alla struttura del ciclismo professionistico. L'uomo da battere sarà Lorenzo Finn, il 19enne genovese, arriva all'appuntamento col titolo di campione del mondo Under 23 e soprattutto con la vittoria conquistata al Giro d'Italia Next Gen 2026. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord variabilità con qualche piovasco in Liguria e più diffuso dal pomeriggio sui settori alpini e prealpini, meno probabile altrove. Temperature in ascesa, massime tra 30 e 35 gradi. Al centro stabile, ampiamente soleggiato, con qualche isolato piovasco diurno sulle zone più interne appenniniche. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud stabile, soleggiato, ma con qualche temporale pomeridiano, più probabile sulle zone interne delle isole maggiori in Calabria. Temperature in aumento con massime tra 31 e 36 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Ieri e oggi.
1: Eccoci, tornati per l'ultima mezz'ora, da Twitch saluto Angela Juve, un abbraccio come sempre, oggi ci sono le puntualizzazioni lessicali, ma a me piacciono, io sono molto tignoso e molto pignolo su queste cose. Giovanni dal Brasile mi dice: Frank, sorridendo, dato che il nostro amico ti ha corretto su Celic, che tra l'altro io chiamo sempre Celic, oggi mi è uscito Celic, vabbè, ma non è un problema, faccio lo stesso con Douglas Luiz, è brasiliano non inglese, si pronuncia proprio Douglas così come scritto, ma io non l'ho chiamato Douglas, io lo chiamo Douglas Luiz. Comunque Giovanni dal Brasile, un abbraccio assolutamente. Nicola d'Aversa: Franco, perché non si vende, sappiamo benissimo il perché, ingaggi da favola, contratti lunghissimi, scarsa valutazione complessiva dei giocatori e direi parco osservatori non eccezionali, flop sono troppi, una prova non fa una sentenza ma tante prove, che ne pensi? Certo, l'ho detto prima caro Nicola, è una serie di fattori che si commistionano, si uniscono e purtroppo condizioneranno il mercato Juve, non solo questo presente ma credo anche futuro. Facciamo così caro Manuel, prima di andare con il consueto piacevolissimo ospite del mercoledì di quest'ora, siamo indietro di tanti vocali, ascoltiamone qualcuno, via.
6: Certo Frank, qualcosa bisogna cambiare.
1: Ciao, buon pomeriggio.
6: Un messaggio per piacere. Quindi i due acquisti eccellenti a centrocampo, che sì, e in attacco Icardi, qualcun altro.
1: Non credo, diciamo, Icardi.
6: Matita, qualcuno che sappia veramente essere
1: centravanti
6: di sfondamento, verranno, certo. Però sicuramente appannaggio di uno, due celebri
1: cessioni, dismissioni.
6: Lo metto nel carniere sicuramente. il terzino che da noi non va tanto bene, e può darsi pure il Diz. Mettiamo questo pure nel carniere, questi due venditi.
1: Il Diz non si muove, sarebbe follia. Follia pura. Ho sentito anche qualche collega dire: è arrivato alla Ibegovic, attenzione a Ildiz. A me non risulta assolutamente, poi nel calcio mai dire mai, però non avrebbe assolutamente senso. Il progetto Juve è basato totalmente su Kenan Ildiz. Altro vocale.
7: Buongiorno a tutti, sono Marco da Bergamo.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio.
7: Spiaggia. Buone vacanze per chi è ancora in
1: vacanza. Buone vacanze a te, sono contento per te.
7: È una cosa che mi piace moltissimo di tutti questi nuovi acquisti. Magari non sono Ibrahimovic, non sono Buffon, ma sono gente che è felice di indossare la maglia bianconera. Era ora. Io non
1: è un'ottima osservazione la
7: Musoni
1: tua.
7: Che per elemosinare un 2% concordo. In più di stipendio sembrava che fossero in prigione con la nostra nobile maglia.
1: È un'ottima osservazione, il recupero della juventinità, dello spirito Juve, del DNA passa anche attraverso questo tipo di dettagli, hai fatto benissimo a sottolinearlo. Io prima così rimarcavo il video, no? Appena arrivato la bellissima giornata, l'ha detto lui stesso, di Guglielmo Vicario, la voglia di arrivare alla Juve, la voglia di affermarsi, abbiamo bisogno di questo tipo di situazioni. Passa il tempo, ci sono le vacanze di mezzo, ma lui è un pilastro di questa trasmissione, soprattutto il mercoledì. Raffaello Corvo, ben ritrovato.
8: Buon pomeriggio Franco, un abbraccio a tutti gli amici di Radio Bianconera, a te Manuel, ben ritrovati a tutti quanti.
1: Oggi ti vedo molto molto cappellino, fashion, trendy.
8: Miami Issue, quindi andiamo per la partita contro il Frosinone preparandoci con un mood di Miami, perché bisogna assolutamente con il fresh nella mente andare a Frosinone a prenderci 3 punti e poi pensare a finire il mercato.
1: Mi piace il mood di Miami, speriamo che possa essere quello buono per andare a prendere i 3 punti in ciociaria, perché insomma domenica per la Juve incomincia il campionato e non si può assolutamente più scherzare. Raffaello Corvo, ti piace Guglielmo Vicario? Sì, no, quanto ti piace? E poi un elogio alla formula prestito gratuito dal Tottenham, ovviamente la Juve paga lo stipendio, ci mancherebbe altro. Però per l'eventuale riscatto 8 milioni più 2 di bonus, una formula fantastica, un po' come era successo con Boga, se dobbiamo dire. Però concentriamoci sul nuovo guardiano dei pali della Juventus.
8: Allora Franco, parto subito rispondendoti che Vicario è un portiere che mi piace tantissimo, mi è sempre piaciuto, seguo Vicario da tanto tempo, così come altri elementi. La stagione passata non, per me, per il mio giudizio generale, non va a condizionarlo, anzi va a dare una motivazione in più per riscattarsi, perché noi conosciamo benissimo, ecco, che i calciatori hanno la necessità di riscattarsi. Secondo me Juventus, con una motivazione importante come quella di Guglielmo, potrebbe trovare in porta un valore aggiunto, anche se oggi tutte queste etichette, tutti questi voti, come giusto che sia, perché poi quando fai questo lavoro è giusto, no, prendersi anche le critiche, però questo può essere trasformato secondo me in benzina per andare avanti. Caratteristiche che mi sono sempre piaciute: uno, Franco, non si parla tanto di questa cosa qui, oltre a tutte le peculiarità di campo è uno che ha un carattere molto forte, perché è capace.
1: Gavetta, ha fatto grande gavetta, caro Raffaello.
8: Sì. È capace, Franco, è stato capace con la sua carriera di resettare anche nei momenti più difficili, non ultima la scorsa stagione, dove è stato sempre presente anche quando è stato escluso e si è fatto sempre trovare pronto. Ripeto, per me è un valore aggiunto, nonostante, ecco, tutto quello che si dice in giro, probabilmente anche, come ha detto Spalletti, quella stagione passata, oppure anche il fatto che c'erano giustamente, ecco, altri nomi in lista, abbia portato magari i tifosi e l'opinione generale a vagliare altre carte. Ma ripeto, non è il valore di un giocatore, non si vede solo, ecco, dalla quotazione, anzi, ci sono ghiotte opportunità in un mercato saturo come quello che stiamo vivendo per andare a prendere e carpire elementi che possono essere decisivi, quei colpi che poi restano. Io me lo auguro, spero tanto. Per l'operazione concludo dicendoti che ci sono due aspetti molto intelligenti, quello economico. Il dottor Carnevali tra l'altro ci aveva anche anticipato, Franco, che ci sarebbe stata un'eventuale attesa per questa figura quando all'inizio, ecco, la sua prima intervista diceva che a volte bisogna anche attendere, e questa attesa ha portato delle condizioni economiche diverse rispetto a quello che magari poteva chiedere il Tottenham all'inizio. E l'altra, ci aggiungo che conoscendolo, è uno tosto, è uno che ha voluto la Juventus fortemente, se n'è fregato, perdonatemi il termine, di queste classifiche generali che venivano fatte, anzi è stata motivazione per lui, e questo contratto potrebbe dargli una benzina in più, una motivazione in più per fare bene e guadagnarsi la conferma.
1: Concordo, non so se hai sentito il vocale che abbiamo mandato poco fa, prima della tua entrata nel programma, un nostro ascoltatore, beato lui dalla spiaggia che si gode le vacanze, ma diceva: mi piace molto vedere giocatori che vogliono fortemente la Juve. Si riferiva sicuramente a Celik, si riferiva a Lukumia, a Laibegovic, a Colomani, allo stesso Guglielmo Vicario. Credo che questo sia un aspetto molto molto importante per recuperare quello che è lo spirito Juve. Lo avrai visto anche tu, il filmato ieri, confezionato benissimo da Juve Lab, sulla giornata di Vicario, no? Con l'ufficialità. E io ho visto un portiere, un ragazzo con il fuoco negli occhi, la voglia di dimostrare, la voglia di arrivare a giocarsi l'opportunità, come l'ha definita lui, più importante della carriera. L'ambizione era arrivare alla Juve, adesso ci sono e adesso due punti ovviamente devo dimostrare. Credo che questo recupero, spirito Juventus, voglia di indossare la maglia Juventus, sia assolutamente uno dei cardini per cercare di risorgere, tornare a essere la Juve.
8: Sono molto d'accordo con l'amico che ha inviato questo audio, anzi Franco permettimi di fare anche i complimenti, perché carpire questo fil rouge in questo mercato comunque non è una cosa, ecco, in mezzo a tutto quello che si dice, non è una cosa facile, quindi è bello, ovvio, noi ci aspettiamo sempre risposte sul campo, però già questi indizi sono importanti, perché questi sono, ripeto, professionisti che hanno scelto la Juventus. E con qualcuno la scelta in modo vigoroso, ecco, ha atteso, e adesso, ecco, sarà il campo a parlare. Quindi ottima osservazione, faccio ancora i complimenti al nostro amico.
1: Ti leggo alcuni messaggi intanto da Twitch. JFC Hollywood, siete spaziali fratelloni Raff e Franco, un abbraccio immenso. Ciao, grazie ovviamente a Matteo. Poi ti leggo qualche messaggio, ce ne sono veramente tanti. Ciao da Domenico, la nota positiva per Vicario che non ci vorrà molto per fare meglio di Di Gregorio.
8: Beh, sai, però guardate ragazzi, noi dobbiamo sempre ricordarci che la Juventus ha un target, non è fare la normalità, non è fare, ecco, il compitino. La Juventus deve essere decisivo, quindi è giusto quello che dice, perché comunque l'ultima stagione di Michele è stata una stagione molto negativa. Io dico, Franco, che siamo andati oltre le caratteristiche tecniche, le capacità tecniche, lì c'è qualcosa che poi ha inciso, scusatemi, dal punto di vista psicologico. Ma ragazzi miei, fare il portiere della Juventus è anche psicologia, è anche superare i momenti difficili. Non a caso la Juventus è andata su un portiere come Vicario che è capace, ecco, di resettare i momenti negativi, e ci auguriamo, ecco, che Juventus possa avere, ecco, un futuro importante questo ragazzo.
1: Poi sai chi mi fa il parallelismo, a parte la caratterialità, la personalità, la modalità di atteggiarsi, di stare in uno spogliatoio, di avere empatia o meno con i compagni? Io vado al curriculum calcistico. Vicario ha fatto grande gavetta, ma poi è arrivato al Tottenham, lasciamo perdere l'anno scorso, ma comunque col Tottenham ha fatto delle ottime cose, ha vinto un'Europa League. Di Gregorio, con tutto rispetto, anche lui ha fatto sicuramente gavetta, ma è passato dal Monza alla Juventus e non è riuscito a dimostrare quello che aveva fatto a Monza. Ci sono giocatori che non subiscono il peso della maglia ed altri invece che che non ci riescono, e altrimenti, come diceva Allegri, no, ci sono le categorie, certo. Altrimenti tutti sarebbero uguali, e non è così. Se sei d'accordo, facciamo così, facciamo il classico botta risposta, perché ci sono una marea di messaggi e devo dire anche molto molto interessanti. Raffaello, questo messaggio da Fulvio: Franco, un grande piacere sentirti dopo le meritate vacanze estive, grazie, un abbraccio a te. Vorrei trasmettere un po' di positività per la stagione che sta per cominciare. Un caro saluto al fratello bianconero Raffaello. Fulvio, grazie. Positività, bene, questo mi piace.
8: Ti abbraccio Fulvio, ti voglio bene, anche se magari non ti conosco, ma siamo legati tutti quanti da colori importanti, il bianco e il nero, e quindi grandissimo messaggio fino alla fine, fratello.
1: Poi un messaggio che arriva da Felice dal Belgio, dice: buon pomeriggio a voi, io sono sicuro che la premiata ditta Carnevali e Massara riuscirà a piazzare gli esuberi, e lui ci mette dentro Miretti, Cobb Miners, Di Gregorio, Rugani, Cabal, Artur e David, e lui spera anche in Cambiaso, che a suo parere non può indossare la maglia della Juve, e arriveranno, che sì, un terzino sinistro è una prima punta vera, forza Juve. È Felice dal Belgio, non è ottimista, qualcosa di più. Io oggettivamente ho dei seri dubbi che la Juve riesca a piazzare tutti questi esuberi, però a 13 giorni dalla fine del mercato, Raffaello, qui serve lavorare ancora in maniera più alacre e dura, perché questa è una squadra da completare sia in entrata che in uscita.
8: Concordo in pieno, Franco, saluto il nostro amico che ci invia, ecco, questo messaggio comunque molto importante, perché è quello che si aspettano, ecco, anche i dirigenti. Poi più o meno, ecco, i nomi che si sono fatti, ecco, poi all'interno di questo sarà comunque utile capire anche le decisioni del mister. Dico anche che nell'ultima parte, tu mi insegni, Franco, che fai questo lavoro da una vita, molte opportunità sicuramente possono nascere, esigenze che possono cambiare, certo. E quindi secondo me c'è una base già su qualche uscita, bisogna solo finalizzarla, però probabilmente, ecco, servirà, Franco, molta accuratezza, perché non sarà sicuramente semplice. Per i rinforzi mi auguro anch'io che possano arrivare in questi tre ruoli, ecco, tre rinforzi che andrebbero poi a completare la squadra, ma non solo perché lo dico io, perché poi, Franco, Spalletti è un comunicatore eccellente, ecco, ci spiega sempre tutto in maniera pulita, semplice, ce l'ha detto anche lui, che dei tasselli comunque mancano.
1: La realtà è questa, che serve almeno un centrocampista, io mi auguravo ne arrivassero solo due, ma a parte che se non esce con Miners e non risolvi il contratto con Artur, se non esce Miretti, io voglio vedere come fai posto un centrocampista. Esce Cabal, l'esterno di sinistra, e poi il famoso centravanti. Però la realtà dei fatti è che, come ho sempre detto, non puoi pensare di fare 25 operazioni in una sola sessione. Questo non vuol dire elevare alibi per la dirigenza Juve, è la realtà dei fatti. Però come sei oggi, secondo me hai bisogno di innesti per cercare di combattere ad ottimo livello, altrimenti ho dei seri dubbi. Come vedi la mossa obbligata di Spalletti di rivalutare, rivalorizzare Douglas Luiz?
8: Franco, concordo con te quando parli di dirigenza, permettimi al volo, ma sono velocissimo.
1: Vai, vai, vai.
8: Vedo già in giro voli pindarici su escludere fuori, dentro, dirigenza. Ragazzi, sono dei dirigenti che hanno ereditato situazioni comunque non semplici, complicate, così come la dirigenza precedente.
1: Alcune completamente disastrose, sì. La realtà è questa.
8: Per tanti motivi, ecco, che noi conosciamo. Ma anche la dirigenza precedente aveva ereditato ulteriori, cioè qui dobbiamo anche pensare che comunque c'è un lavoro non semplice, quindi diamo tempo. E poi, Franco, concludo dicendoti che su Douglas ho sempre avuto una grande speranza dentro di me, a parte perché è un giocatore che seguivo già in Premier League e quindi mi piaceva, ma perché secondo me anche per lui c'è stato un non so, un blocco mentale, un blocco psicologico che lo ha portato a non performare come eravamo abituati a vederlo. Perché il ragazzo non è che in Inghilterra aveva fatto solo una stagione positiva, veniva da diverse stagioni positive e per la Juventus in quel momento risultava, ecco, un grande acquisto. Purtroppo non ha performato, e anche quando è andato via Franco, purtroppo non abbiamo visto in lui, ecco, il vecchio Douglas Luiz. Considero questa una mossa intelligente di un allenatore che si è dimostrato aziendalista, che deve assolutamente valorizzare gli elementi a disposizione, e magari questa esigenza, Franco, può diventare opportunità.
1: E vedremo cosa accadrà. Intanto, sempre da Twitch, un altro messaggio di complimenti, Dera Alkira 15, oh. E, insomma, grazie, siete top, sei gentilissimo, assolutamente. Facciamo così, abbiamo dei vocali e poi abbiamo ovviamente ancora tanti messaggi e ci sono solamente più 6 minuti, quindi andiamo rapidi, spediti, via, certo. Col primo vocale.
7: Buongiorno a tutti, sono Marco da Bergamo.
1: Ciao Marco.
7: Ti chiamo dalla spiaggia.
1: Ah no, questo l'abbiamo già sentito ed era quello che ti citavo prima, no? Recupero, okay, dello spirito, quindi sono... ne ascoltiamo un altro, assolutamente.
9: Arrivo. Ciao Frank, ho sentito che...
1: Ciao, buon pomeriggio.
9: Sarebbe interessato a Nico Gonzalez in prestito, ma se all'Atalanta gli chiediamo quello che ci serve, ossia la punta, facciamo un bello scambio, diamo Nico Gonzalez, ci mettiamo sopra 5 milioni e ci prendiamo Scamacca, che potrebbe essere un ottimo subentrante, e anche perché Spalletti lo conosce. Bene. Secondo me non sarebbe male, vai a eliminare un esubero e vai a mettere una cosa
1: che ti serve, necessità.
9: Certo. Fammi sapere cosa ne pensi, ciao a tutti, sempre e comunque fino alla fine.
1: Un abbraccio, grazie per il vocale e lo spunto interessante. Io dico intrigante come cosa, Raffaello.
8: Ma magari abbiamo lasciato Pellegrino proprio per andare a prendere Scamacca, Franco, ci pensi? Ma,
1: saluto chi lo sa.
8: saluto il nostro amico. È normale che poi diventa anche complicato pensare che poi l'Atalanta debba privarsi, ecco, del
1: centrocampo negli ultimi giorni di mercato, che possa far partire Scamacca.
8: È anche vero però, Frank, che comunque non va svenduto Nico Gonzalez, perché Nico è stato finalista dei mondiali, tra l'altro Nico anche a Madrid, quello che poi ci risulta, ha fatto comunque una stagione con una continuità sportiva,
1: buona.
8: Da titolare che da rientrante, quindi voglio dire che la Juventus, ecco, questa cosa la sa, e quindi io ho molta fiducia in questo concetto. Poi vedremo se sarà con l'Atalanta o magari è sempre con l'Atletico Madrid che andremo ad avere rapporti.
1: Ascoltiamo un altro vocale insieme, poi Raffica, preparati.
8: Certo.
1: Arriva.
10: Ciao Franco, Luca da Cuneo.
1: Ciao,
10: buon
1: Luca.
10: Pomeriggio e forza Juve.
1: Sempre.
10: Allora, intanto domenica si torna a giocare, finalmente.
1: Iniziamo
10: il campionato, bisogna vincere subito la prima per cominciare bene la stagione. Poi finalmente il vicario è arrivato, è nostro, come anche Lukumi, e secondo me mancherebbe ancora un centrocampista e un terzino, poi vediamo se la dirigenza riuscirà a prenderli. Detto questo, ti chiedo un po' che cosa ne pensi del nuovo regolamento arbitrale, perché io ho la sensazione che succederà la stessa cosa dell'altro anno, cioè non applicheranno nulla e quando ci sarà la Juve, tac, ci penalizzeranno.
1: Devo risponderti, guarda, io negli ultimi anni ne ho viste di tutti i colori e quindi io mi augurerei in una rivoluzione, ma non penso che cambierà molto. Non so tu, Raffaello, se vuoi rispondere,
8: Franco,
1: brevemente.
8: Saluto il nostro amico da Cuneo e dico semplicemente che io sono fiducioso sul fatto, ecco, che questo regolamento possa essere applicato, perché da quello che poi ho potuto leggere e vedere, ci sono alcune, io le chiamo così, Franco, zone grigie che potrebbero essere comunque, spero, ecco, smantellate. Poi l'applicazione è normale, ecco, sarà quella che farà la differenza.
1: L'applicazione è fondamentale, da sempre.
8: Certo. Quello sempre. E quindi mi auguro e spero, ecco, che possa portare, ecco, anche molte innovazioni positive per questo sport che purtroppo sta soffrendo molte situazioni negative.
1: Poi Nicola D'Andrea, appunto sulla voglia di rivincita di Vicario a quel prezzo, poi un saluto particolare a Raffaello, poi Luciano da Macerata. Senti, Luciano da Macerata, in finale di trasmissione cosa ci dice? Frank, il massimo sarebbe completare la rosa con un terzino sinistro, che sì, Brozovic e davanti Zirze.
8: Beh, belle carte queste, il nostro amico. Tra l'altro, tutti i giocatori, vedi Franco, che comunque hanno un bagaglio di esperienze importante. Vedi, ma anche questo è un filo conduttore comunque interessante, perché poi riesci a considerare, come fa sicuramente il nostro amico, una formazione che non ha solo 11 titolari, ma ne ha 16, 17, 18 che potrebbero girare all'interno di una stagione che, ricordo Franco, anche ai tanti amici, sarà diversa quest'anno, con partite il giovedì, con situazioni di recupero diverse, quindi servirà molto più coinvolgimento di tutta la rosa.
1: Ecco perché Spalletti ovviamente vuole due interpreti validi per ogni ruolo. Abbiamo veramente un minuto scarso, ti leggo due messaggi perché vanno in quella direzione. Domenico dice: volevo dirti una cosa, chi critica la nostra dirigenza e da terza media. Invece Damiano dice: dalla provincia di Monza i nostri migliori acquisti in assoluto sono senza dubbio Massara e Carnevale. Adesso un po' di pazienza da parte di tutti noi tifosi, una grande squadra nasce anche con l'empatia che si crea tra i fan e la squadra. 30 secondi.
8: Concordo, e non solo, ci aggiungo al nostro amico che è stato secondo me perfetto, impeccabile anche nei momenti difficili. Il valore di una dirigenza si vede, è là che si vede la protezione nei confronti di una squadra, quello che purtroppo in questi anni è venuto anche un po' meno in alcune situazioni. Quindi mi aspetto questo, mi aspetto soprattutto l'affiatamento tra dirigenza e staff tecnico, che farà la differenza, è quella cosa che fa la differenza.
1: E andiamoci a prendere i tre punti domenica a Frosinone. Intanto noi saremo qui mercoledì prossimo ovviamente con te, commenteremo tutto e speriamo di poter parlare dei primi tre punti acquisiti dalla nostra Juve. Raffaello Corvo, Juve Mi, piattaforma ad occhieggiare, un abbraccio.
8: Franco, grazie, è stato bello rientrare, ritrovare tutti quanti, un abbraccio a Manuel e tutti gli amici che ci hanno seguito. E voglio dire una cosa importante: fino alla fine non è solo una parola, è soprattutto uno stile di vita, non dimentichiamolo mai.
1: Un abbraccio grande, fratello Gobbo, alla prossima settimana. L'appuntamento invece con me domani qui con Ieri Oggi e su Radio Bianconera, che vi invito ovviamente a seguire, e per le 14, quindi domani ci vedremo di nuovo 14:16. Buon pomeriggio, un abbraccio, a domani.
2: Ieri e Oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: Apriamo con gli esteri. L'IDF ha annunciato di aver richiesto l'avvio di un'indagine penale sui colpi di arma da fuoco sparati contro un veicolo della famiglia Amada e contro un'ambulanza che provocarono la morte di 9 persone, tra cui la bambina Indra Jab a Gaza City nel gennaio 2024. L'episodio provocò un'ondata di indignazione internazionale, in particolare a seguito della pubblicazione dell'audio della telefonata alla Mezzaluna Rossa, in cui la piccola di 5 anni chiedeva disperatamente aiuto dopo l'attacco. L'annuncio giunge mentre l'IDF ha riferito di aver completato le indagini su diversi incidenti operativi eccezionali di alto profilo avvenuti a Gaza durante la guerra e di aver trasmesso i risultati alla procura militare per la valutazione.
3: Nulla è precluso, ma eviterei di offrire idee e spunti. Il ministro della difesa Guido Crosetto, interpellato dalla DN Kronos, a commentare così l'indiscrezione del Financial Times, secondo cui Teheran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa, nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto e attaccare le infrastrutture iraniane. Uno scenario che nelle parole di Crosetto si lega alla modalità con cui Teheran avrebbe condotto il conflitto. La tattica è quella di portare il caos anche verso luoghi e nazioni che non avevano alcun ruolo nella guerra, sottolinea il ministro. Da qui il giudizio sulla possibilità che l'escalation possa allargarsi oltre il teatro medio orientale.
11: Un eventuale stop a Siegfried Ranucci alla guida di Report da parte della RAI sarebbe una scelta politica. Lecca. Lo dice l'avvocato De Vita, legale del giornalista, intervenendo sull'ipotesi di una sospensione del conduttore dal programma TV per i rapporti con il faccendiere Walter Lavitola, mandante reo confesso dell'attentato ai suoi danni. Ogni decisione, aggiunge il legale, sarebbe inquinata da falsità. Ranucci ha intanto dato mandato ai propri legali per procedere nei confronti della magistrata Clementina Forleo, che in un post pubblicato domenica 16 agosto si chiedeva chi sta ricattando Ranucci e perché vuole a tutti i costi mantenere il timone di Report.
3: Tragedia a Capodimonte, in provincia di Viterbo, dove una 28enne madre di due bambini è morta dopo 6 giorni di agonia, dopo essere rimasta soffocata con una fetta di bacon. La vittima si chiamava Rachele Ferrara, era rimasta soffocata lo scorso 13 agosto e dopo essere stata soccorsa era stata trasferita all'ospedale di Viterbo, dove è morta.
11: È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto il marito di Carmela Bifano, la donna di 72 anni uccisa ieri con alcuni colpi alla testa, forse con una pietra, in un fondo agricolo a Villaggio Frassa nell'area urbana di Corigliano, a Corigliano Rossano nel Cosentino. È stato lo stesso uomo a dare l'allarme, dicendo di aver trovato la moglie riversa a terra e aggiungendo di aver visto due uomini allontanarsi.
3: Calcio, il Napoli ha trovato il suo nuovo difensore centrale, Benoît Badiachile, infatti, che è arrivato in Italia e ha terminato le visite mediche a Villa Stewart col club azzurro. Il francese, in arrivo dal Chelsea in prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 27 milioni ed è rinforzo di cui aveva bisogno la squadra di Allegri. In giornata sono attese le firme sul contratto e l'ufficialità. Intanto il nuovo portiere della Juventus, Vicario, ha rilasciato la prima intervista al giocatore bianconero ai canali ufficiali del club. Essere qui per me è sogno di una vita, ha detto. A chi mi ispiro, al più grande di tutti, sono cresciuto nel mito di Gigi Buffon.
11: È tutto, a più tardi.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
12: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
13: Radio Bianconera, buongiorno, good morning everybody, come la va? Come stas? Dove state? Buongiorno, Yves da Roche in cabine de regie. Com'è a Torino, Yves? Gradi, situazione?
14: Buongiorno a tutti, Torino, zona Grugliasco, 25 gradi.
13: Ma perché zona Grugliasco?
14: Perché noi siamo a Grugliasco praticamente.
13: Ma io non ti ho chiesto zona Grugliasco, ti ho chiesto Torino città. Tu le indicazioni devi dare precise. Io ti dico Lago Maggiore, 25 gradi, qua 24, siamo sempre meno uno rispetto a te. Chi è? Va, mette i tappi, fa cose a caso. Allora ragazzi, siamo ritornati alla normalità, quindi vuol dire che sta per incominciare la stagione. Da oggi 9-11, come sempre, la rassegna stramba. Nel weekend si gioca a Frosinone, abbiamo notizie di formazione, abbiamo notizie caldissime sui nostri avversari, abbiamo il mercato che bolle, abbiamo Spalletti che incontra Vicario, fa le battute... Abbiamo purtroppo anche una brutta notizia in apertura, ma occhio le quote dei bookmakers. Ti ricordi che avevamo fatto le quote degli allenatori il primo a saltare? Dopo l'eliminazione in Coppa Italia, Gattuso è in caduta libera. I bookmakers praticamente lo danno come licenziato ancora prima di partire il campionato. Chi sarà secondo te il primo allenatore epurato?
14: Zona Napoli.
13: Come zona Napoli? Perché zona Napoli?
14: Penso che sia un po' calda anche la situazione.
13: Ma da quando? Ah, non è la piazza che ha problemi in questo momento, anzi è nelle due favorite per vincere lo scudetto.
14: Lo so, però sento tifosi di quella squadra lì che proprio si lamentano.
13: Dove li senti i tifosi di quella squadra lì? Mica qui, dov'è che li cosa ascolti? Radio Napoli, cosa ascolti?
14: No, ce li ho, non dico vicino a casa, però abitano vicino a me e non sono proprio contenti.
13: Sei circondato dalla concorrenza, attenzione. Oggi una serie di compleanni, a quale per adesso indovinate, lo dico alla chat subito, se mi indovinate entro 5 minuti, no vabbè dai, vi do fino alla pausa, fino alle 9.30, 20 minuti, entro 20 minuti mi dovete indovinare tra Cesare Prandelli, Sergio Brio, Alessandro Matri, a quale di questi tre per primo Juventus Creator Lab sul social ufficiale della Juve farà gli auguri questa mattina. Se me lo indovinate, io dopo potrei anche dirvi il perché. Attenzione, fratelli bianconeri, sorelle bianconere, la vostra rassegna stampa del 19 agosto 2026 è mercoledì. Sulla Gazzetta dello Sport, Jones, l'Inter c'è, rilancio per il pallino di Chivu, 30 milioni, il Jolly escluso dal Liverpool, 30 milioni, più ci sarebbe il contorno, ma il contorno vale solo per la Juve. E poi intervistano Mazzola, attenzione, Sandrino, quanti anni ha Sandrino? 83, 85, 83 forse? Dovrei controllare. Vabbè, un sacco di robe, Rivera... Italia, Germania, nazionale, le solite cose. Ma poi a un certo punto Moratti mi regalò monete d'oro, era lavorato col padre, era lavorato col figlio, un sacco di belle cose, il 9-1 famoso con cui lui giocò con la primavera dell'Inter in casa della Juve, segnò, vabbè, nessun riferimento al libro famoso delle pasticche di Herrera nel caffè, però vabbè, non è che sempre bisogna ricordare tutto. Io capitano, fa che ti ci resto male, rivela lui, e poi i miei due famosi no alla Juve, mia mamma mi disse, tuo papà si rivolterebbe nella tomba. Come medaglia al petto, due volte no alla Juve, bravo. La brutta notizia qual è? Il cavallo di tutti. Varen, addio, aveva 31 anni, si stava godendo la pensione, povero Varen, gli è venuto un infarto. Te lo ricordi tu Varen? Io sono cresciuto a pane, cavallo e Varen. Varen meglio di Furia al cavallo del West. Te lo ricordi Varen?
14: Sì, me lo ricordo perché quando sono arrivato lì era in piena attività proprio.
13: Quando sei arrivato lì dove?
14: In Italia, nel 91.
13: Ah no, pensavo che avevi lavorato a una fattoria con Varen, so. Sono arrivato lì come fattore, c'era Varen, poi è diventato trottatore. Attenzione. Naturalmente cosa fa la Rosa raccordando Varen? Quando Moggi dovete decidere se scegliere Varen o un altro cavallo, e comprò l'altro. Non c'entra niente, però buttiamocelo intanto una spruzzatina. Ricordiamoci che oggi, 20 anni fa, fammi recuperare un attimo... Marco da Crema con il suo fantastico archivio. Oggi era una giornata calda, La Juve non ci sta, era il titolo. Cobolli chiede la Serie A, la FIGC dice no. Si va all'arbitrato e poi al TAR. Lunedì il consiglio di amministrazione bianconero definirà la strategia. Oggi la squadra con Buffon in porta debutta a Bari contro il Martina nel primo turno di Coppa Italia, me lo ricordo. Che non ha TV, 30 partite e 2 posticipi domani. Ma Cobolli gridava battaglia. Allora arbitrato, poi subito scatenati, si va al TAR. E invece, se ogni tanto qualcuno glielo ricordasse, al buon Cobolli anche un po' Gigli, che doveva fare delle cose che non ha fatto, perché indipendentemente da John Elkan, la Ju, tutto quello che volete voi, però era lui che tirava sulle maniche e diceva andiamo al TAR. E invece, ma torniamo all'oggi. E delirio per Mora, e ora Gasperini aspetta Fofanà e Luis Enrique. E non c'è la solita tabella che fanno con noi, no? Quanto ha speso la Roma, il fair play finanziario, che accordo ha, che multa pagherebbe. Niente. Intanto invece Morina accende la fantasia di Amorim. Colpo da scudetto, dice Serginio, un top, l'erede di Serginio sulla fascia. Leao è un intrigo. Tentenna sul Galatasaray, aspetta la Premier. A furia di aspettare la Premier, probabilmente finirà anche lui in Turchia, perché mi sembra che oramai quella sia la destinazione di chi non ha poi mercato, pur dovendone avere in teoria. Al debutto gioca lui, siamo alla Juve. Al debutto gioca lui. L'esame Spalletti superato con lode. Douglas Luiz si è preso la Juve, guarda un po'. 50 milioni è costato, due. Vedi che quando c'è la Juve fanno subito il conto? Immediato. C'è all'inizio dell'articolo. Costato 50. Non è proprio alla costato 50 milioni. A Frosinone, prima chance da regista. Il ritmo comincia ad alzarsi. Giocherà in coppia col capitano Locatelli. Cori ed applausi allo stadio ogni volta che verticalizzava. Può fare il play, può fare il media. È vero? C'erano i cori per Douglas Luiz allo stadio, Yves?
14: Non ricordo, sinceramente no. Cioè, c'erano gli applausi belli.
13: Ma perché c'erano anche gli applausi brutti? Come sono gli applausi belli, scusa?
14: Applausi brutti sono quelli con i fischi, mischiati con i fischi.
13: Ah, scusa, i fischi sono... Ma tu non hai le idee chiare, io te lo devo dire, amico mio. Allora, i fischi sono una cosa e gli applausi sono un'altra. Non ci sono gli applausi belli. O sono applausi, che vuol dire che c'è il consenso, o sono fischi, c'è il dissenso.
14: Ti spiego. Perché a volte quando fischiano c'è sempre quello che applaude per abbassare il livello dei fischi. Quindi diventa applausi brutti.
13: No, caro mio, se tu applaudi per abbassare il livello, sono applausi belli, non brutti, se vuoi togliere i fischi. No, tu sei confuso, sei assolutamente confuso. Non sei affidabile per nulla, io te lo dico. Colomuani subito all'attacco, il centravanti torna a titolare. Per forza, quello c'è. Ala Ibegovic parte dalla panchina, McKennie farà l'incursore insieme a Conceição e Yıldız dietro Colomuani. Se verrà confermata questa ipotesi di formazione, quelle parole ogni volta di Spalletti che dice Ala Ibegovic un pallino del direttore di Massara, vediamo se ci dà una mano, non lo vede tantissimo titolare, vediamo, se è confermata, vedremo domenica. La Juve deve cedere e abbassare il monte stipendi per fare i colpi che si azzirze, mentre le altre squadre no, solo la Juve deve cedere. Vicario intanto ha scelto il numero 25, per forza l'uno c'è la Perin, però attenzione a Perin, potrebbe uscire anche lui. Fuori uno, Artur risolve, si va alla risoluzione del contratto, guadagna 5 milioni netti, ma sono 8 lordi grazie al decreto crescita. E quindi l'unica operazione fattibile a sto punto per Artur sembrerebbe la risoluzione del contratto per liberare un posto e uno stipendio meno male. A proposito di fischi, caro il mio Yves da Roche, si fischiava così e adesso si fischia così. Orsato ai club di Serie A, una bella conference call con il nuovo designatore arbitrale, tutti collegati, chi era presente? Butti presente, cioè, ma che è Butti? Ma Butti non è soltanto quello che fa i calendari, è l'head of performance, era presente anche agli arbitri. Butti era presente con anche il nuovo designatore arbitrale, anche con quello vecchio, gli faceva le telefonate da tifoso dell'Inter. Però vabbè, quelle erano telefonate da tifoso, parlava degli arbitri da mettere, da non mettere, però quelle sono passate come mica interferenze, mica pressioni, ma soltanto frasi inopportune, ma che problema c'è? Attenzione, 5 secondi, 10 secondi, un minuto, adesso facciamo la conta, da quando il portiere lancia il pallone, 5 secondi, ma c'era anche l'anno scorso questa cosa. 10 secondi, quando uno deve fare la sostituzione, però quelli non li contiamo, ha detto Orsato, però sappiate allenatori 10 secondi, non un minuto. Un minuto se uno ha un problema fisico deve stare fuori. Qua c'è il cronometro a bordo campo. Ma attenzione ai gialli. Attenzione ai gialli. Il primo giallo, che non si scorda mai, il primo giallo può essere annullato solo per scambio di persona o simulazione in area. Non se uno ha tirato una legnata, solo per scambio di persona o simulazione in area. Il secondo giallo si potrà togliere e non assegnare.
15: Quindi cosa sarebbe accaduto, caro Irving Calulu Bastoni, con il regolamento che ci sarà quest'anno?
14: Diciamo che l'Inter sarebbe rimasto anche in otto.
15: No, è qui che casca l'asino, attenzione. Togliere non assegnare, quindi a Calulu avrebbero tolto il cartellino giallo, ma non l'avrebbero dato a Bastoni. E poi ci ricorda Orsato che si potrà annullare o cambiare un calcio d'angolo erroneamente assegnato. Quindi in sostanza un gran casino anche quest'anno. Open Day intanto lancia il Lione, visto? L'ex Juve segna subito le preliminari di Champions League 1-1 con il Lione a Fenerbahce, un gollettino di testa. Tu pensi, poi il karma, il calcio è fantastico, queste cose, no? C'è Open Day che non c'entra niente con l'area di rigore, abbiamo preso uno che non fa niente. Oh, prima partita con Lione, dentro l'area di rigore, cross, colpo di testa, gol. È fantastico. L'hai visto il gol di Open Day?
14: No.
15: No. Open Day all'accetto sull'alo, dovresti guardarlo il gol. È roba tua, amico.
14: Ma non l'ho visto, però, mi spiace.
15: E vai a vederlo, vai sui social, fai Fenerbahce di Lione, ti viene fuori, ci sono dei live, vai a vedere. Il gol di Azic con Sassuolo in Coppa Italia, l'hai visto?
14: No, ma non sto proprio seguendo nulla, per distaccarmi un po'.
15: Ma non guardi niente?
14: No, questa settimana non voglio vedere nulla.
15: Lavoro, ma cosa stacchi? Ma è il tuo lavoro, devi guardare tutto. Se no, come fai a propormi le cose?
14: Lo so, hai ragione anche tu, però detto che domenica iniziamo... entrare, io non voglio entrarci subito, voglio entrare con calma.
15: Non ti dico cosa penso perché potrei essere passibile di cartellino rosso. Allora, attenzione, chiudiamo la Gazzetta dello Sport, dai, apriamo tutto Sport, forza, dai, Vareni, il figlio del vento, furia il cavallo del West che beve solo caffè. Ti ricordi la canzone?
14: Sì.
15: La sai la canzone?
14: Sì, la conosco.
15: Eri già arrivato in Italia?
14: No. Penso di...
15: Quindi era famosa anche fuori in Italia?
14: Non lo so, ero piccolino, Claudio.
15: Vabbè, ma tu sei una roba incredibile, ma sei una spugna, ma non si può parlare con te, ma non c'è dialogo. Altri tre, poi la Juve, il titolone di tutto Sport. Chi sono gli altri tre? Il difensore, chi può essere il difensore? Tomori, perché del Milan, Massara lavorava al Milan, la coppia Scudetto era con l'Ulito, ma abbiamo appena preso il difensore, l'abbiamo appena preso al Bologna. Centrocampista che sì, sempre che sì, che aspetta, che allontana le offerte, che sembra che ci abbia 200 miliardi di offerte, ma aspetta solo la Juve. L'attaccante, Zirkzee. Serve l'attaccante fisico che faccia sportellate dalla di rigore, e allora non è Zirkzee, non c'entra niente. Se mi dici e mi scrivi che abbiamo cambiato strategia e che Spalletti se deve fare una ragione, prendiamo Zirkzee. Ma se mi parli dell'attaccante che fa sportellate dalla di rigore, non è Zirkzee. Decisive anche le uscite. Meno 14 giorni alla fine del calciomercato, perché come sempre il calciomercato, mentre si gioca il campionato, c'è ancora. Chi ho il Palermo che chiama Perin, c'è Inzaghi, grande progetto, la Serie A, addirittura gli proporrebbe un ingaggio maggiorato, 2 milioni di euro di ingaggio al Palermo, al buon Perin, più di quello che guadagna la Juve. Perin ha preso tempo, ha detto, mi danno di più, oibò. Intanto vicario ufficiale, dice, realizzo il sogno di una vita, lui, che in tempi non sospetti, diceva, il sogno e il riferimento per un portiere è Buffon. Quindi siamo passati, insomma, da uno che aveva come sogno e riferimento Handanovic, c'è uno che c'era Buffon, secondo me, già lì, come idee, siamo un po' meglio. Perinetti, direte voi la so ancora l'intervista a Perinetti. No, perché qua Perinetti dice una roba, fidatevi di Guglielmo, che sarebbe vicario. Ho garantito io per lui con Carnevali. E capito, Ivo? C'è Carnevali chiacchierando con Perinetti, ha detto, ma tu che l'hai avuto? Quindi garantisce lui. Quindi se fallisce vicario, sapete con chi ve la dovete prendere, con Perinetti. Ha una struttura mentale da grande squadra, dice lui, perché la Juve prende un tiro ogni 45 minuti. Beh, una volta Perinetti, non le guardate le partite della Juve negli ultimi anni, prendiamo più di un tiro ogni 45 minuti. Con il Venezia in Serie D l'ha preso, si alternava con Audero, ex Juve. Il Tottenham l'ho messo in condizioni tutt'altro che semplici. La Juve è il sogno di una vita... dice intanto Vicario, che incontra Spallettone. L'hai visto il video sui social della Juve di Vicario che incontra Spallettone?
3: L'ho visto.
15: Come no? No, l'ho visto, un contrasenso.
3: No, mi arrivano le notifiche su qualunque cosa che posta la Juve.
15: Ti arrivano le notifiche, bella gioia. Hai visto quando ho incontrato, ho detto, è grosso, ha detto Spalletti, ha guardato, è già grosso, eh.

0: a prendere Julio Alvarez, ci riprovano per Ildiz, 100 milioni, ma la Juve alza il muro, è quello che guadagna di più, è la nostra stella, è il 10, 7 milioni di stipendio, e soprattutto quando ha rinnovato il contratto, chi c'era accanto a lui è il Can. Quindi Ildiz non si muove. Attenzione ai nostri avversari, qui Frosinone, c'è Maretta, eh? In attacco ci sarà solo Raimondo. Porca gioia. E si farà compagnia con Columoni dall'altra parte. Sfogo di Alvini. Il tecnico dice: io e i miei collaboratori non siamo stati coinvolti nel mercato. Solo per la conferma dei vecchi, ma sull'acquisto dei nuovi, niente. La nuova proprietà è americana. Si affida all'analisi dei dati. E quindi Alvini, capito? Attenzione, c'è Maretta Frosinone. Perini in dubbio per Frosinone. Gestione dei carichi. Testa al mercato, si scalda Vicario, anche perché Di Gregorio non è considerato. Anche perché poi dopo che l'hanno falciato, l'hai visto il video di quello che ha falciato Di Gregorio?
1: Sì, l'ho visto. Anche ieri sera durante su Sky l'hanno proposto anche come miglior difensore in arrivo.
0: Quello che ha falciato?
1: Sì, infatti era un
0: Cioè,
1: meme, ridevano sopra comunque.
0: ci prendono in giro, insomma. Turam c'è, meno male che Turam almeno sarà a disposizione. Chiudiamo tutto sport, dai, andiamo veloci, forza, che poi c'è la pausetta. Corriere dello Sport Stadio, le belle gioie. Chi è che diceva? Bella gioia chi lo diceva? Vediamo, esame di italianità, forza. Bella gioia chi lo diceva? Cultura italiana, dai. Forza. È la gioia. Dai, bella gioia. Co, co, co, co, co. Coc, coc, coc, H, coc, coc, Renato! Sei morto su Cocchi
1: No,
0: Renato.
1: non sono morto. Riflettevo. Sì, Cocchi e
0: Ma li
1: Renato, sì.
0: conosci almeno? Sai chi sono
1: Io
0: Cocchi
1: conosco
0: Renato?
1: più Renato che Cocchi. Eh
0: Tu conosci più Renato?
1: sì.
0: Perché abiti vicino di casa?
1: No, conosco i suoi sketch, che li ho
0: Ah, conosci i suoi
1: vissuti.
0: sketch? Eh beh, i suoi sketch Cocchi e Renato li fanno insieme, non è che puoi conoscere solo uno, scusa, eh.
1: Ma gli anni 90 stavano già smettendo praticamente, quindi.
0: Vabbè, ragazzi, io ve lo sto smontando qua l'idolo delle folle, non so se avete capito con chi avete a che fare, io ve lo dico. Talent show, tutti pazzi per la New Generation di Roma, Milan, Fiorentina, Juve ovviamente per ultima. Mora e Moreira dopo Mastan, che sarebbe Mastantuono, e Alay Begovic, gemello di Yıldız, mica tanto. La giusta condanna all'editoriale del Corriere dello Sport Stadio dice: ma come? Abbiamo cambiato il presidente della federazione, abbiamo cambiato l'allenatore, abbiamo la Bianchedi come non ho ancora capito cosa deve fare e continuano a comprare gli stranieri. È certo che continuano a comprare gli stranieri, perché secondo te... Perché la Juve ha preso Vicario? Perché arriva in prestito gratuito. Se il Tottenham diceva alla Juve Vicario 40 milioni, secondo te la Juve comprava Vicario? No. Perché compra gli stranieri e pagano i soldi agli stranieri? Forse perché sono più forti degli italiani. No. Viene da pensare sta cosa, eh? Ma c'è un caso che il Corriere dello Sport cerca subito di smorzare. Attenzione. Il caso FIGC. Perché Malagò è blindato? A firma di Mattia Grassani, l'avvocato dalla cravatta azzurra, che se c'è la Juve deve essere penalizzata, se ci sono le altre devono essere assolte. Fantastico. Quindi dopo la soluzione di Rocchi mediatica a prescindere, ecco quella di Malagò. Malagò è blindato, ve lo dice il Corriere dello Sport, quindi che problema c'è? Basta. Juve. Direzione che sì, ma dipende da Coop. Coop Miner, se è oltre 30 milioni a bilancio, guadagna 5,5 netti. Frank vede la Juve allontana l'Arabia Saudita, ma servono le uscite. Che sì, si sarebbe accordato con la Juve per 4,5 milioni di stipendio, ancora non è nota la percentuale milionaria da dare al suo agente. 45 milioni con gli esuberi da risparmiare potrebbe fare la Juve, ma le offerte latitano. Casa Napoli. Sarri vuole anche Sarri, vuole tutti i Sarri, eh? De Laurentiis spinge per tenerlo, ma l'Atalanta può inserirsi. Rinnovo in sospeso. 13 anni dopo si ripresenta Mourinho al Real Madrid e dice cos'è che dice Mourinho? Fa vedere? Il Real è casa mia. Oh, e qui comando io. Ma quante case che c'ha questo Mourinho? Però tante, eh? Milan. Amorim vuole Inacio. Come mai vuole il difensore Inacio? Perché l'ha lanciato lui lo Sporting di Lisbona. Magari c'è anche come procuratore il super procuratore. Roma. Mora si legge Roma, ma non era Amor una volta.

0: Roma, mora, si legge Roma. 400 tifosi a Ciampino per lui, nasce l'attacco fantasia, tentazione Leao, tutti li prende Gasperini. Ecco le cifre, 25 milioni subito, poi 50% sulla rivendita che può essere annullato se la Roma l'anno prossimo versa altri 20 milioni, quindi 25 più 20, altri 45 milioni per un giocatore la Roma. Ma non c'è lo schemino di fianco con tutto quello che ha speso, con quello che è il settlement agreement, con la multa che dovrebbe pagare all'UEFA se non vende. Non c'è niente di tutto questo. Strano. Intanto Lucumi si presenta, dice la BBC, un punto di riferimento per i difensori. Sono nella società più grande d'Italia, non vedo l'ora di vedere i tifosi all'Allianz Stadium. Vabbè, basta comprare il biglietto il 29 agosto, Juve-Parma, e i tifosi della Juve possono vedere Lucumi con la maglia di titolare dalla Juve, credo. Penso e spero, perché altrimenti, che l'abbiamo comprato a fa. Abbiamo un sacco di roba, abbiamo i nostri siti, abbiamo una robettina su calcio e finanza da guardare, abbiamo la chat che è già piena di gente che vuole intervenire, quindi caro il mio piccolo stop per noi e tra poco si andiamo.
1: Rassegna stramba.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Settima giornata di tennis al Masters 1000 di Cincinnati. Si giocano gli ottavi di finale, tra gli azzurri il primo a scendere in campo è Flavio Cobolli, che se la vedrà nel pomeriggio contro lo spagnolo Rafa Jodar, reduce dal successo in due set contro Tabilo. In palio c'è un posto ai quarti contro il vincente di Zverev Paul, altro incontro in calendario oggi insieme al big match tra De Minoa e Fis. Oltre a Cobolli cercherà un posto nei quarti di finale anche Lorenzo Musetti. Il carrarino affronterà in tarda serata il qualificato Jamie Faria, numero 79 del mondo e partito dalle qualificazioni ma già sorpresa del torneo. Nel doppio maschile invece Luciano Darder in coppia con l'argentino Echeverri sfiderà gli statunitensi Gallo e King. Intanto una notizia shock scuote il mondo del tennis dopo essere stato per mesi il principale accusatore di Jannik Sinner per via della sospensione dell'alto atesino. Nick Kyrgios è finito al centro di un caso di doping dopo essere risultato positivo alla cocaina in un controllo effettuato a Maiorca lo scorso 22 giugno. È stato lo stesso tennista australiano a rendere nota la notizia tramite un lungo post su Instagram, esprimendo profondo rammarico, chiedendo scusa a tifosi, familiari, sponsor e soprattutto ai giovani che lo seguono e prendendosi la completa responsabilità di un errore definito gravissimo. Calciomercato, tre ufficialità di giornata in Serie A, Favasuli a Napoli dal Catanzaro, Mora alla Roma a titolo definitivo dal Porto e Montipò al Venezia. La Juventus ha ufficializzato l'acquisto di Vicario e Lucumi. Il Parma ufficializza invece Thomas De Martis, attaccante in prestito dall'Anus. Visite mediche per Benoît Badiachil, che si prepara a diventare un nuovo giocatore del Napoli, mentre c'è stallo sul rinnovo di Anguissa. La Lazio ha messo gli occhi su Mauro Icardi e ha fatto una proposta economica all'argentino, ma l'attaccante prende tempo. Giornata di firme infine per Diego Moreira al Milan, operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. Pausa estiva terminata, il mondiale di Formula 1 sta per ripartire dall'Olanda, un weekend al quale però potrebbe non prendere parte Ajar. Il pilota francese della Red Bull si sarebbe infortunato al polso e va verso il forfait per la gara di Zandvoort. Si attende l'ufficialità da parte del team. Al suo posto potrebbe esserci Liam Lawson, mentre Yuki Tsunoda, quest'anno pilota di riserva, prenderebbe il volante della Racing Bulls. Un movimento di piloti tutto interno alla famiglia Red Bull. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord variabilità con qualche piovasco in Liguria e più diffuso dal pomeriggio sui settori alpini e prealpini, meno probabile altrove. Temperature in ascesa, massime tra 30 e 35 gradi. Al centro stabile, ampiamente soleggiato, con qualche isolato piovasco diurno sulle zone più interne appenniniche. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud stabile e soleggiato, ma con qualche temporale pomeridiano, più probabile probabile sulle zone interne delle isole maggiori e in Calabria. Temperature in aumento con massime tra 31 e 36 gradi.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
1: Rassegna stramba.
5: Ma attenzione, super attenzione, girano notizie di Rugani offerto alla Lazio, ma noi potevamo dirvi in tempo reale che no vero, non ci sono novità sul fronte Rugani. Mentre abbiamo un sacco di gente che vuole sapere anche delle innovazioni arbitrali, dopo si fischia, così ve lo andiamo a leggere tutto, così sapete di che morte dovete morire. Ma la chat di RBN Radio Bianconera è pronta. Prima, caro mio Yves da Roche, rientriamo nelle nostre tradizioni. Tuttojuve.com in questo momento è il candice che la Juve deve vincere, perché la sua storia lo impone. Ma con quale squadra? È una domanda corretta, perché sai, c'è anche della lamentela in giro, e lo vediamo anche nei messaggi. E allora Tuttojuve.com, tramite il buon Massimo Pavan, mette il focus in questo momento sul proprietario della Juve, che non vuole una Juve piazzata ma vincente. Il mercato ha prodotto interventi importanti: Colo, Alai Begovic, con Sei Savidis che sono rimasti, ma basta questo per svincere? Spalletti ha detto di essere soddisfatto e definito intelligenti le operazioni effettuate, ed ha ragione. La Juventus sembra più completa rispetto a poche settimane fa, anche se ieri qualcuno non era di questa opinione qua. Ma essere migliorati ed essere pronti sono cose un po' diverse. Perché dichiarare di voler vincere significa evidentemente alzare le aspettative? Le parole di Elka sono state chiare. Cosa ha detto Elka? Giovanni è un grande professionista che conosce benissimo il calcio italiano. In questo momento la Juve sta portando avanti un rafforzamento che deve partire dall'Italia e rispettare quella che è l'identità del club. Un'identità che si sposa molto bene con le capacità di Giovanni Carnevale e con le sue ambizioni, che sono le stesse del club, ovvero quelle di perseguire la vittoria. Bisogna iniziare a vincere, perché vincendo arrivano i risultati via via più importanti sia in Italia che in Europa. Quest'anno sarà importante portare avanti tutti gli impegni che abbiamo, tenendo presente che il calcio è fatto di cicli e noi oggi siamo in una fase di ricostruzione. Ma abbiamo anche la consapevolezza che tutti in Juventus sono determinati a portarla avanti con l'obiettivo di riportare questo club a vincere. Allora, sai cosa si fa in questi casi, Yves? Si screenshotta per bene, ci prendiamo questo pezzettino qua, delle dichiarazioni estive di John Elkann, tac, salva, copia con nome anche, lo mettiamo qui e apriamo il nostro archivio e lo lasciamo in attesa, non di giudizio naturalmente, però in attesa, come si dice in questi casi, di confronto. E cioè, vediamo se durante l'arco della stagione e soprattutto alla fine, quando il campo emetterà i propri verdetti, andremo a vedere se le parole di John Elkann avranno trovato conforto poi nei risultati, nei fatti. Dopo le parole, il tifoso oramai giustamente vuole i fatti. Attenzione alle firme bianconere! C'è Mirko Nicolino, mi raccomando, andatelo a cliccare, perché Mirko, sapete che è molto pulito, dettagliato, preciso, serio e anche informato. E allora, i box nero su bianco o bianco su nero, il film è bianco nero, Juventus vendi completi la squadra, altrimenti la squadra non si completa da sé, ma rimane per gran parte poi nei titolari anche quelli dell'anno scorso. Spalletti aveva chiesto 6-7 innesti, dice Mirko, alla fine della stagione passata. L'obiettivo è un passo e dalle cessioni può dipendere un ulteriore step in alto. Lukumi, Colomoni, Catora, Lebegovic. Oggi la rosa è di 30 elementi. I centrocampisti sono già 7. E a prescindere, uno dovrà partire anche senza innesti. Se poi si vorrà fare un acquisto, che sia Fofana e nomi più caldi, allora devono uscire due: Arthur e Comagnes. David deve uscire se vuoi fare il centravanti. Gatti, Rugani, Cabal. Qualcuno vuole uscire se vuoi fare un altro esterno o un difensore. missione quasi impossibile per i direttori? Si vedrà. Secondo voi, chat, è una missione quasi impossibile per i direttori, questa che lei aspetta adesso, in questi 14 giorni di mercato, o no? Missione possibile, impossibile o quasi impossibile? Chiudiamo tutto Juve.com. Apriamo bianconeranews.it, caro il mio Yves Daroche. Il primo piano in questo momento è Juve, due occasioni dal Milan. Non solo Kalulu, i precedenti che hanno fatto la storia. Intanto João Mario dice: ambientarmi in Italia non è stato semplice, la Juve avrei voluto più chance, è un po' complicato adattarsi al campionato italiano. E va, la Fiorentina voglio fare bene come ho fatto al Bologna. Se non è che il Bologna, se no ti avrebbero riscattato. Però, giallo su nero del buon Vincenzo Marancio che dice: Eccan e Spalletti, panchina e obiettivi condivisi. Come a dire che invece prima non erano condivisi, mi viene da pensare, vero Enzino? E quindi se Eccan e Spalletti hanno gli obiettivi condivisi, Spalletti non si può lamentare, comunque finisca il mercato, eh? Immagine di una Juve ritrovata, bene, almeno quello, molto bene, tiriamo fuori un qualcosa anche di positivo. La chat di RBN Radio Bianconera viene prima di Calcio e Finanza. Calcio e Finanza lo vediamo dopo. Hai già dato un occhio, hai visto cosa c'è?
6: Pane per i tuoi denti stavolta.
5: Pane per i denti. Ma mangiamo dopo le 10. Adesso non abbiamo fame. Adesso stiamo ancora bevendo il caffè. Sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, cari tifosi e tifosi della Juve, per voi Luigi dice: il mercato è ancora aperto, il prossimo giocatore che davanti alla porta fa un passaggio invece di tirare la palla non finisce in rete, deve essere ceduto in via definitiva. A proposito, serve ancora un terzino sinistro vero, bravo Luigi, bella idea, però deve essere ceduto a livello definitivo, ci vuole chi lo compra. Simone da Abbadia San Salvatore, che bel nome, dov'è Abbadia San Salvatore? L'aumento dei costi di DAZN. Io, semplice operaio, due figli, quest'anno non mi posso abbonare per costi eccessivi. Mi spiace tantissimo non vedere la mia Juve. Simone, ti comprendo, ti capisco. Sai cosa fai? Ascolta Radio Bianconera. Tanto è come se tu vedessi la partita quando ascolti Radio Bianconera. Colpo di tacco, con tutta la banda, e hai risolto direttamente. E poi dopo ti guardi gli highlights gratuiti. Drisa, che sarebbe Luca da Genova, dice: abbiamo saputo che la Juve cede? Ma corriamo tutti? Arriviamo prima della fila? Tutti stanno sottovalutando e non prendono in considerazione Ecator, che non si scrive così. Speriamo vengano stupiti, potrebbe improvvisamente esplodere, a mio modesto parere le potenzialità ci sono, Luca. Sì, ma non è Ecator la prima e la seconda scelta di Spalletti, è la terza barra quarta nel nostro roster, quindi un giovane che si farà e che avrà qualche apparizione. In partenza, oh, poi se lui entra segna tre gol, cioè... Sai come funziona il calcio, eh? Attenzione. Dobbiamo vincere a Frosinone. Non andiamo lì a fare mille litri. Come mille litri? Ah, mille tiri. Mille litri. Briaco. Mille tiri. Senza sbatterla dentro. Tre punti a tutti i costi. Niente più pareggi. Tantomeno sconfitte contro squadre della parte destra della classifica. Che ne sai, Luigi? Da Manchester. Che il Frosinone sarà della parte destra della classifica. Magari ti sorprende e finisce il campionato in quella sinistra. Che sappiamo? Simon dice: buongiorno, c'è un motivo plausibile per cui se la Juve prende un giocatore in prestito gratuito con diritto 8+2 viene detto che ha speso 10 milioni, un altro a 38+10 di bonus ne spende 50, eccetera. Sui numeri dovremmo essere tutti oggettivi, ma sappiamo com'è in Italia, pure il numero degli scudetti per alcuni è opinabile. Ho scritto: le nuove modifiche al regolamento valgono anche per l'Inter? Sai com'è? Chiedo, hai visto i tanti precedenti? Adesso le vediamo, le nuove modifiche al regolamento. Mentre Daniel dice: ha facciato Gatti, non Di Gregorio. Volevi facciato Di Gregorio? Terry, fuori Di Gregorio, fuori Perin. Se vi cari prendere raffreddore, ma calma un attimo, Perin intanto non è ancora fuori, e neanche Di Gregorio, sono ancora tutti due lì. Ah, calma! Openda ha segnato, lo so. Caldo in pieno una padana, so, Terry, anche Azzi, cioè, so, poi tutti quelli che andranno via faranno un gol, prenderanno le prime pagine, l'ex Juve ha segnato, come per dire, l'ha mandato io. Un abbraccio anche al Tiga che dice: se venisse accertata un'irregolarità nella candidatura di Malagò, potrebbe essere messa in discussione la stessa governance appena eletta dalla FIGC. e quello sì che cambierebbe completamente lo scenario. Voglio vedere se poi archiviano e ci sono ancora le protezioni. Andava commissariata 3 mesi fa. Perché secondo te vanno ad accertare un'irregolarità di Malagò? Dai, dai, Miki, su, dai, su. Secondo te qualcuno accerterà, caro mio Yves Darroche, delle irregolarità nell'elezione di Malagò?
6: Rimaniamo sempre, come ti ho detto prima di iniziare il programma quest'anno, eravamo 4 amici al bar.
5: Eravamo 4 amici al bar, che doveva essere anche un pezzo di nostra sigla, non eravamo mica d'accordo così.
6: Eh sì, poi sono cambiate un po' di cose.
5: Poi... sono cambiate, cambiano sempre le cose, cambiamo sempre le carte in tavola qua. Equazione semplice, scrive Maurizio: Malagò più fair play finanziario Roma uguale scudetto. Risposta facile, perché Malagò è tifoso giallorosso, un lupacchiotto. Oh, qui sono tutti tifosi, ce ne fosse uno della Juve. Oh, ma se tu vai a espulciare tutte le figure istituzionali del calcio, oh, ma ci fosse un tifoso della Juve, eppure siamo quella squadra con più tifosi, come mai? Perché non abbiamo la gente nei posti che contano. Massimiliano da Roma dice: penso che Vicario a livello economico è un affare, anche se come portiere non era la nostra prima scelta. Speriamo che possa farmi ricredere tutti i miei dubbi. Sicuramente sarà impossibile fare peggio di Gregorio in bocca al lupo. Allora, dico a Massimiliano da Roma a tutti gli altri: io ho fatto un po' di indagine, come faccio sempre io ieri. Io vi posso dire, allora, non vi posso dire i dettagli, ma vi posso assicurare che tutta questa storia dei portieri non è andata così come è stata raccontata. Tutto quello che si è detto su tutti i portieri della Juve non è poi praticamente andata così come la si è raccontata. E non fatemi dire di più. Alessandro da Tormina dice: buongiorno, Sergio Brio sarà il primo a ricevere gli auguri, dice lui. Vediamo. Mentre Manuela, provincia di Venezia, buona giornata anche a te. E poi ancora, quindi il secondo sarà Di Gregorio, Perin al Palermo è vero? Non è che Perin al Palermo è vero, Davide. Il Palermo fa un pensiero, ci fa un pensiero Perin, poi vedremo se sarà vero. Ma anche Di Gregorio deve trovarsi una squadra. Se poi non se la trova. Ci sono 2 compleanni, Brio e Matri, dice Francesco. No, c'è anche Prandelli, te l'ho detto prima, sono 3. Matri, secondo Gianni, sarà il primo a ricevere gli auguri. Sergio Brio, secondo Gianni da Nizia. Ma concentriamoci sul centrocampista, dice Federica, che è meglio. E allora vediamo subito. Avete avuto il tempo di scommettere. Vediamo la Juventus, a chi ha fatto per primo gli auguri questa mattina, tra Prandelli, Brio e Matri. Attenzione, attenzione, par condicio, a nessuno dei 3. Vabbè, li farà dopo, sai che si svegliano alle 10 loro. Momento, a nessuno dei 3. Sentiamo un vocale da casa.
7: Buongiorno, sono Giallo da Pisa. Una riflessione, voglio sapere cosa ne pensi per queste ultime mosse di mercato che dobbiamo ancora fare. Sì. Secondo me il regista potremmo averlo trovato, se Douglas Luiz è veramente questo e si mantiene, anzi migliore, si velocizza, avremmo fatto l'acquisto migliore con Douglas Luiz a centrocampo. Mancherebbe comunque un altro centrocampista, che sì, sarebbe ottimo centrocampo con che sì, e Douglas Luiz recuperato potrebbe anche andare bene. Ultime mosse, Zirze, però il problema è far fuori David. E l'ultima che ti lancio, vuole sapere cosa ne pensi, non so se conosci Rafael Guerrero, terzino sinistro del Bayern di Monaco a parametro zero. Ecco, lui sarebbe secondo me l'ultimo acquisto da fare, e sarebbe veramente un terzino sinistro esperto, veloce, con assist e gol, che farebbe la differenza e darebbe un po' di respiro, ce ne vuole, a Cambiaso. Volevo sapere cosa ne pensi, buona giornata, ciao.
5: Buona giornata anche a te. Caro mio amico, volesse il cielo. Volesse il cielo che noi con Douglas Luiz troviamo finalmente il vero regista, che tra l'altro avevamo acquistato, perché dobbiamo essere onesti noi intellettualmente, pur con tutti i danni che ci ha creato Giuntoli, però quando ha preso Douglas Luiz era il miglior centrocampista della Premier League e tutti ne parlavano strabene, Poi il problema di quel mercato di Giuntoli non è chi ha comprato anche con Mainz, perché non puoi prevedere che uno che vogliono tutti poi fallisce. Questo non si può prevedere. È il monte ingaggi e il cartellino. perché tu quei giocatori lì, prendendone uno a 50 e passa, quell'altro a 50 e regalandogli 5 anni e 5 milioni e mezzo netti, nel caso di non successo come è stato, puoi diventare invendibile. E come vale anche per Nico González, eh? Ha fatto bene l'Atletico Madrid, però vedi, 38 milioni non te li puoi dare. E guarda, 3 milioni e netti. Beh, non è tanto chi ha comprato giunto, ma il fatto che li abbia sta pagati. È un errore che non dobbiamo fare più. Sentiamo un altro vocale da casa.
8: Buongiorno Claudio, Roberto da Varese. Allora, ciao, io penso che la squadra sia già abbastanza buona, se poi riusciamo a portare a casa che sì nel centrocampo e Sorlot, perché abbiamo bisogno di quell'attaccante di peso che chiede Spalletti, secondo me la squadra può giocarsi i primi tre posti, al netto di due, tre, quattro uscite che in qualche modo bisognerà fare. Io non cederei gatti, perché a me piace.
5: Ma Spalletti no?
8: Non so cosa dire su Cambiaso, perché veramente mi lascia perplesso, quindi forse un esterno sinistro ci servirebbe, però cominciano a servirci troppe cose, bisognerà fare una scelta. Vediamo, non so, sono molto indeciso, sono molto perplesso sulla situazione Juventus, pur vedendo una squadra che piano piano si sta formando, mi lascia qualche sensazione positiva. Buona giornata.
5: Buona giornata anche a te. E al netto degli errori arbitrali, ti sei dimenticato però. Tra l'altro hai visto, Yves, che l'algoritmo è scaramantico, eh? Come ha compilato il calendario l'algoritmo di Butti. Oh, Cagliari e Monza le prendo per l'Inter come l'anno scorso.
6: Stanno migliorando.
5: Fuori scaramanzia ci vuole. Ciao anche a Marco da Modena, facciamo i complimenti anche a te. Gianpaolo, contentissimo di vicario, esperienza internazionale, italiano, gobbo pare, gobbo, piuttosto dell'argentino e del Giap, molto meglio Guglielmo. Certo, potevamo prenderlo un mese fa, ma va bene così. Però la risposta l'ha data un po' Spalletti, no? Quando ha detto nel post partita: credevamo con Alisson e Dibu Martinez di avere ancora più esperienza, ma va bene anche l'esperienza di Vicario. E tradotto, e non si è riusciti a prenderli, però diciamoci la verità. Io non sto dicendo che non c'erano quei portieri, sto dicendo che però ve l'hanno raccontata non come effettivamente sono andate avanti le situazioni. Poi un giorno, se mi sdoganeranno il permesso di raccontarvi la verità, ve la dirò. Gerardo scrive: a Badia San Salvatore, Toscana, provincia di Siena. Ah, bel posto Siena. Siena è bella, Siena è bella. Alberto da Roma: già ci sono le vedove di Open Da dopo il gol di ieri. No, scherzo, ma mica tanto. No, infatti, Alberto, c'è poco da scherzare. Perché appena non aveva finito di segnare, cioè io me ne sono accorto, non è che stavo guardando Fenerbahce di ora, me ne sono accorto perché mi sono arrivati subito 5 messaggi. Hai visto Open Da che segna? La miseria, detto. Beh, nel caso è ancora nostro comunque, 3 milioni e mezzo di prestito oneroso, ma è ancora nostro, quindi se diventa grande attaccante ce lo possiamo anche riportare indietro. Luke scrive: nessuno ci difende da un trattamento vergognoso non obiettivo, ma sono sfortunatamente tutti come lei, continuano ad essere trattati come figliastri mentre nel silenzio mediatico il football italiano sta affondando, ma l'importanza e la menzogna sulla Juve comunque tanti nemici tanto noi. Ma tutti come lei chi? Luca, chi è lei? Vincenzo D'Asti: buongiorno fratelli e sorelle bianconeri. Vicario non era il mio preferito, ma siccome è il secondo portiere della nazionale, allora questo mi gasa parecchio. Nelle due vittorie della Coppa delle Grandi Orecchie i nostri portieri erano i secondi portieri della nazionale di quei tempi. Tacconi secondo a Zenga, Peruzzi secondo a Toldo, è vero. Come se non bastasse, in entrambi i casi l'anno prima la Juve giunse in finale di Coppa delle... Nell'83-84 vinta contro il Porto la Coppa delle Coppe, e di Coppa UEFA 94-95 persa contro il Parma. L'anno dopo in entrambi i casi alzammo la Coppa delle Grandi Orecchie, quest'anno partecipiamo all'Europa League con buone possibilità di andare in finale, se sarà un caso lo verificheremo, ci credo. Vabbè, ma vince, altro che algoritmo, scaramanzia e retrogusto e antichi fasti, che mi hai tirato fuori? Luca D'Acuno dice che i nostri direttori sarà possibile prendere che sia Tomori, però prima devi vendere. Poi, per rispondere alla domanda nella prima parte che hai fatto, per me lo Juventus qui la farà gli auguri a Brio. Perché secondo voi per primo farà gli auguri a Brio? Matri, il goleador del primo dei 9 scudetti, Prandelli dell'epoca del Trap, perché farà secondo voi, perché sta vincendo Brio, perché secondo te perché, caro mio Iv, farà gli auguri come primo abrio il Creator Lab oggi?
6: Bella domanda. Secondo me può
5: la risposta potrebbe essere
6: una cosa essere storica tra lui e la Juve.
5: No, potrebbe essere perché lavora la Juventus adesso e fa l'ambassador tra i tifosi.
6: Allora sì.
5: Potrebbe essere, adesso vediamo, dopo le 10 quando si accende anche Creator Lab lo verifichiamo. Ma andiamo su calcio e finanza, caro il mio Yves da Roche, che abbiamo abbandonato, l'abbiamo messo lì nell'angolino. Non solo Massini, anche Pisa Creta si candida alla presidenza dell'AIA, sono partite le elezioni interne per il nuovo presidente dopo l'eliminazione di Zappi, anche qua ci sono dei movimenti, anche qua c'è qualcuno che si lamenta, anche qua c'è qualcuno che denuncia, ma cadrà nel vuoto. Nuovo stadio della Roma a Pietralata, la via e al via l'iter per realizzare il parco. Prima il parco e poi il grande stadio. Attenzione, la Roma accoglie a Mora. Quanto costa vedere il calcio TV in Italia? Vicario, un nuovo giocatore della Juve, cifre ufficiali e impatto a bilancio. Ma andiamo a vedere cosa sta succedendo nell'AIA. Non solo Massini, anche Pisa Creta. Pisa Creta ve lo ricordate? È quello là, eh? Oh, chi è che si ricorda la festa greca? Quella partita? Mi candido alla presidenza dell'AIA per dare il mio contributo, per dare forza ai nostri valori e guardare le priorità tecnica, arbitrale, riforme, indipendenza e credibilità. Questo è Narciso Pisa Creta, che annuncia così con la dichiarazione all'ANSA la propria candidatura all'Associazione Italiana Arbitri, in vista dell'assemblea elettiva del programma il prossimo 10 ottobre. Ex vicepresidente AIA, e comunque lui era vicepresidente di quella roba lì, quando alla guida c'era Marcello Nicchi, assistente in capo nella terna con Pierluigi Collina, Collina Pisa Creta, dai che vi viene in mente quella partita lì. Pisa Creta è il secondo ad annunciare la candidatura dopo quella di Francesco Massini, attuale vicario della associazione. L'AIA possiede una scuola arbitrale riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo, una struttura organizzativa articolata e soprattutto un patrimonio straordinario rappresentato da donne e uomini che ogni giorno vivono l'associazione, spiega Pisa Creta. E magari dal designatore arbitrale che si fa un po' intimorire qua e là, però vabbè, sono tifosi. Da questo patrimonio vogliamo ripartire con un obiettivo chiaro: dare serenità all'ambiente e supportare le sezioni nel rafforzare il senso di appartenenza, basta chiamarla Bianchetti, creando le condizioni affinché ogni arbitro possa trovare il proprio ruolo, perché il ruolo è l'arbitro, infatti, ed esprimere al meglio le proprie attitudini. Occorre puntare su efficienza, semplicità funzionale, linearità operativa, per poter così tendere all'uniformità tecnica. No, devi puntare sulla tecnica, se uno è bravo arbitra, se non è bravo no. Procedere alle necessarie modifiche dei regolamenti, amò, essere credibili sia all'interno che all'esterno, valorizzare le innumerevoli capacità già presenti nell'associazione, un'AIA solida, autorevole, rappresenta un valore aggiunto per il calcio come garanzia di qualità ed equilibrio, ma certo. Sull'uso della tecnologia nessun dubbio, dice Pisa Creta, è indispensabile, ormai, facendone l'uso opportuno, perché l'arbitro resta centrale, non deve snaturare il campo. Ma era il vostro Rocchi che diceva al contrario, eh? Quanto alla corsa a due, al momento per la presidenza dice avrei preferito un'unica candidatura che rappresentasse tutte le anime, ma non è stato possibile. Siamo in democrazia, il mandato è biennale, questo periodo ci servirà per dare impulso e credibilità. Oh, finalmente qualcuno che ha capito che bisogna dare impulso e credibilità alla classe arbitrale. Ti ha convinto con questo suo manifesto per le elezioni il buon Pisa Creta, caro Iv?
6: No.
5: No, eh?
6: Come si dice, squadra che non vince. Di solito squadra che vince non si cambia, loro sono squadra che non vince.
5: Loro sono squadra che non vince. E allora non vinci si cambia.
6: Lo so, cercano di convincere però.
5: Hanno un po' di foto del buon Pisa Creta. Ah vabbè, da poi dite che sono malizioso, meglio lasciare perdere. Torniamo sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Vocale da casa.
9: Buongiorno Claudio, Adriano da Ferrandina. Sono d'accordo con te che con la storia dei portieri non è andata come l'hanno raccontata. Comunque Di Gregorio è fuori. Vicario è un ottimo portiere, io lo ricordo. Prima che dell'ultima stagione ho seguito anche un po' di Premier, ho fatto il primo campionato in Premier alla grande, in effetti se ne parlava molto, che era un ottimo portiere. Poi un'altra cosa per quanto riguarda Openda, bene, bene, noi dobbiamo sperare che faccia un ottimo campionato in Francia, certo. Così se lo riscattano e recuperiamo un po' di moneta. Poi, tutti quei tifosi che volevano Dibu Martinez, tutto il resto, sì, nessuno dice che non è un buon portiere, non sono dei buoni portieri, ma le condizioni che abbiamo avuto con Vicario non ce le dava nessuno, quindi 2 più 2 fa 4, forza Juve fino alla fine, Adriano da Ferrandina.
5: Ciao, 2 più 2 fa 4 quasi sempre, che nel calcio italiano ogni tanto... Dai, ve lo ricordate Pizzagretta chi è o no? Yves. Dai, sorprendimi con effetti speciali. Yves, che partita era di Calciopoli? Pizzagretta?
6: Quella della pioggia?
5: Ma no, Roma-Juve 2004-2005, con Carraro, presidente, che dice «Allora io non conto un cazzo!» Così disse il presidente della federazione, intercettazioni. Carraro intacchiato! Si rivolge al designatore Paolo Bergamo dopo Roma-Juve 1-2, partita finita nell'occhio del ciclone, attenzione perché abbiamo vinto noi. Bergamo viene chiamato dal presidente federale, il quale con tono di voce ha adirato immediatamente, sto leggendo le cronache del tempo, redarguisce il suo interlocutore sottolineando i favoritismi fatti alla Juve nell'incontro che si è disputato. Bergamo tenta la difesa, non riuscendo però nel suo intento, in quanto Carraro continua nei suoi rimproveri, sottolineando ancora una volta i favoritismi fatti alla squadra di Moggi, in particolar modo lasciando trasparire che il risultato sia stato già deciso dall'arbitro Racalbuto, assistito dai Ivaldi e il Pizzagretta. Carraro sottolinea i favoritismi fatti alla Juve, Bergamo tenta di giustificarsi, però lasciando trasparire anche nelle giustificazioni un atteggiamento pro-Juve.
10: Bentrovati dalla redazione.
11: Apriamo con gli esteri, Bulgaria, Cipro, Europa. Secondo il Financial Times, le basi americane nel vecchio continente potrebbero diventare il nuovo bersaglio dell'Iran qualora il presidente Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto. Citando due persone vicine al regime di Teheran, l'autorevole quotidiano inglese rende noto che le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset americani in paesi come la Bulgaria e Cipro. La NATO si dice pronta ad affrontare qualsiasi minaccia. La nostra capacità di deterrenza e difesa, dice un funzionario, è solida ed efficace. Nulla è precluso, ma se fossi nel Financial Times eviterei di offrire idee e spunti, è il commento del ministro della difesa Crosetto, interpellato dall'ADN Kronos.
10: L'esercito israeliano ha annunciato l'apertura di indagini penali su due dei casi più controversi della guerra a Gaza: l'uccisione della bambina palestinese di 5 anni Hind Rajab e della sua famiglia e quella di 15 paramedici e soccorritori palestinesi. La decisione arriva al termine dell'esame da parte delle autorità militari israeliane di 150 episodi relativi alla condotta delle truppe nella striscia. Intanto almeno 9 palestinesi sono morti a seguito di un attacco israeliano con droni che ha colpito la zona centrale di Gaza City nella striscia settentrionale.
11: La cronaca: sono arrivati da Berlino gli esiti degli esami del sangue su Gianni e Alice Di Vita dopo i prelievi effettuati lo scorso 1 luglio nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietra Catella a Campobasso, dove Antonella Di Jelsi e la figlia Sara Di Vita sono morte per avvelenamento da ricina. Per gli esperti del Robert Koch Institute, padre e figlia non sono mai venuti a contatto con la sostanza. Intanto la procuratrice Antonelli ha di nuovo sentito Alice Di Vita, lo apprende l'ANSA da fonti qualificate.
10: Il giornalista Sigfrido Ranucci ha dato mandato ai propri legali di querelare la magistrata Clementina Forleo dopo il post pubblicato su Facebook in cui si chiedeva se Ranucci fosse ricattato perché vuole a tutti i costi mantenere il timone di Report con la minaccia di spifferare la chat con tutti e chi sono e tutti di chi parla, scriveva Forleo, parole che hanno convinto il conduttore a muoversi per vie legali. Era solo una riflessione, su una notizia mai smentita dall'interessato, dice ora la magistrata. Intanto il legale di Ranucci commenta: un suo eventuale stop alla guida ai report da parte della RAI sarebbe una scelta politica. Ogni decisione sarebbe inquinata da falsità.
11: Dramma in Albania. Una ragazza di 26 anni, Sara Brugnatelli, originaria di Brescia, è morta in un incidente stradale a Tirana insieme al marito Cleo Brioni, 25 anni albanese, con il quale si era sposata qualche giorno fa. I due viaggiavano a bordo di una BMW quando Brioni avrebbe perso il controllo del veicolo andando a schiantarsi contro una struttura in cemento. L'impatto è stato fatale per entrambi, mentre nell'impatto ha perso la vita anche un 15enne che viaggiava con loro.
10: Un vaccino sperimentale contro il melanoma, sviluppato da Merck e Moderna, ha mostrato risultati positivi nel suo primo studio clinico in fase avanzata. Lo hanno annunciato le due aziende in una nota riportata da CNBC. La terapia ha inoltre ridotto il rischio di diffusione del tumore in altre parti del corpo. Dopo l'annuncio, le azioni di Merck sono salite di oltre l'8% nelle contrattazioni pre-market, mentre il titolo di Moderna è balzato fino al 102%.
11: È tutto, a più tardi.
1: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
12: Eccoci qua, puntuali anche oggi, puntuali per colpa di Rossi, mica tanto, 17.06 minuti primi, ma noi recupereremo 18 minuti, li toglieremo a Quintiliano che, ahimè, ahi noi, sarà con voi domenica, io lo so, purtroppo comincia il campionato con colpo di tacco, 4 ore con Quintiliano non è il massimo, ma ci abbiamo altro, quindi ci sarà Quintiliano, il sottoscritto a parte, o comunque se ne arrivano mal di schiena o cose varie, andrà a Frosinone insieme a Samuel per raccontarvi la prima della Juventus, il debutto della Juve. Devo dire, lo attendo con ansia, perché poi tanti discorsi, tanti ragionamenti, chi è più deluso, chi è più contento, chi è più perplesso, chi è più ottimista, tutte queste cose che fanno parte naturalmente del precampionato, soprattutto poi quando si arriva da una brutta annata come quella appena passata, ma quando poi arriva il momento di tornare in campo e di avvicinarci al debutto, insomma, l'amore per la maglia, la voglia di rivederla dal vivo e di prepararci sempre con uno spirito tutto sommato positivo c'è. Poi naturalmente c'è quello che non gli va mai bene nulla, anche se anzi, noi abbiamo avuto anche Cristiano Ronaldo e vi lamentavate anche di Cristiano Ronaldo. D'altra parte leggevo oggi che in Italia siamo 7 milioni, insomma, mettete d'accordo tutti 7 milioni, è possibile, ma nemmeno mi piacerebbe, nemmeno mi divertirei particolarmente. Di quei 7 milioni ce ne sono stati qualcuno che ci arrivo un attimo, ma poi vado oltre, che ha creato dei bei danni alla Juventus, perché voi lo sapete che quella folle invasione. Tra l'altro ho rivisto le immagini che mi erano sfuggite di quel pazzo, perché quello è un pazzo che va addosso a Gatti, che ha rischiato anche di fargli male. Tra l'altro oggi non si è allenato, ma recupererà assolutamente. È costato circa 50.000 euro alla Juventus quel giochino lì, il giochino fatto di vado a prendere le zolle dello stadio, me le porto a casa, il giochino di vado a prendere la bandierina, la rompo e me la porto a casa, porto via seggiolini, perché è successo anche questo. 50.000 pippi o 50.000 dobloni. Io credo che anche la Juve debba riflettere su questa situazione. Poi mi è stato raccontato anche, al di là poi di questa notizia appunto, che poi saranno 45 o 55, facciamo 50.000 euro di danni, mi è stato raccontato però anche di situazioni al limite, di bambini che sono stati travolti, di persone che hanno avuto anche momenti di paura, di panico, perché sono entrati come dei barbari, fatemelo dire, non tutti, ma diversi sono entrati come dei barbari. Quindi di questi 7 milioni che siamo in Italia, ce n'è uno 0,0005% che ha combinato delle cose che spero veramente di non rivedere più dalla prossima stagione, chiamando in causa evidentemente anche la Juventus, che deve riflettere su questa situazione. Poi veniamo ad altre cose importanti, ma anche questa è importante, ragazzi, perché vi parla uno che viene dalla curva, che frequenta la curva, purtroppo non quella di Torino, ma della mia scuola di basket, quindi io faccio il tifoso, mi piace fare il tifoso, sono un tifoso, mi piace sventolare le bandiere, fare cori, però sempre nel rispetto. E quello che è successo domenica, scusate, lunedì, di rispettoso ho avuto veramente poco, non soltanto nei confronti della Juventus, ma anche nei confronti di altri tifosi che erano presenti allo stadio. Andiamo avanti. Allora, le uscite possono sbloccare il mercato della Juventus. Alle 18 avremo Fabio Urbisaglia, ricchissimo di notizie. Sì, hai ragione Fede, non te l'ho detto, ma perché insomma, ho avuto questa bella telefonata col direttore fino a pochi minuti fa, e quindi a dire la verità fino a un minuto prima di entrare in onda. Quindi avremo Fabio Urbisaglia per parlare anche Ah, Domenico, te lo dico subito, intanto parlo di quello che voglio. Se non ti va bene, cambi canale, vai da un'altra parte. Seconda, quella cagata di invasione, come la definisci te, ne parlo. Perché quando si crea un danno alla struttura della Juventus, uno, e due, si rischia di creare danni alle persone, ne parlo. Se poi non ti interessa, giri canale e ci salutiamo. Chiuso subito l'argomento. Allora, cessioni della Juventus. Occhio alla questione portiere. Ieri sera stavamo finendo la trasmissione e ve l'abbiamo data praticamente in tempo reale, grazie proprio al nostro amico Fabio, il nostro collega Fabio, che alle 6 sentiremo. Perin molto vicino al Palermo. La Juve sì, fa una sorta di muro, ma magari per provare un attimo a alzare quel poco che puoi monetizzare, ma trovo anche giusto che sia data la possibilità a Perin di andare in una società importante, per l'amor di Dio, di Serie B, ma che fa parte del gruppo del Manchester City, e che può assolutamente dargli delle grandi soddisfazioni. Vedete, parlavo prima di chi si lamenta di Ronaldo, e che do anche un occhio, c'è Alberto che dice: mi lamento di Ronaldo, non ci ha fatto vincere nulla e ci ha rovinati. Vabbè ragazzi, come si può essere mai contenti della Juve se ci si lamenta anche di Ronaldo? Però va bene così. Quindi Perin può andare via. Il signor Di Gregorio, secondo me in maniera molto intelligente stavolta, ha capito che non c'è spazio. Quindi anche se va via Perin, lui non farà il secondo. C'è il Marsiglia, che è l'unica squadra che in questo momento sembra aver suonato il campanello, oltre al Monza. Ma lui dice: no, ma io non sono portiere da Monza, io voglio andare in club più importanti. Bene, legittimo. Qual è il problema del Marsiglia? Il Marsiglia è sotto fair play finanziario, è in una situazione economica disastrosa. Ha venduto il secondo portiere che è andato al City, Rulli, anzi il primo portiere Rulli che va a fare il secondo al City, ma è ancora in un range per cui non può investire. Per cui ti dice il Marsiglia: sì sì, io lo prendo, ma lo stipendio glielo paghi te. Livorno si dice: c'è un'altra Lucca. Lo so, però questa è la situazione. Quindi Di Gregorio ha capito che alla Juve non può rimanere, e ad oggi ci sono due portieri in uscita. Perin, che secondo me alla fine accetterà Palermo, e Di Gregorio dice: ma e chi lo fa al secondo? Al momento, poi domani avremo anche Mirko Nicolino, al momento c'è un'idea che secondo me è anche un'idea brillante, un'idea interessante, quella di riportare a Torino Auder. Auder alla Juve ha già giocato, Auder ha vinto anche uno o due scudetti. È un giocatore che non ti andrebbe a pesare sulle liste, perché è un prodotto del vivaio bianconero. È un portiere affidabile, assolutamente. È vero che ha avuto un'esperienza anche da quelle parti lì, però basta, insomma, un passaggio. Una volta si diceva nei rulli che lavano le macchine, gli si diceva: beh, disinfettate e torna. Ma Audero non si è assolutamente legato a quell'ambiente. Perciò potrebbe essere una grandissima idea. Poi, altra situazione interessante, Arthur. Vedi, Arthur, io ritengo, ma non per colpa tua, ci mancherebbe altro, che tu sia stato il peggior acquisto della Juventus negli ultimi 20 anni. Sì, è vero, ce ne sono tanti, c'è anche Openda, per l'amor di Dio, uscito da Torino, ha ricominciato a segnare, ieri ha fatto gol, ha preso un palo, ma io l'ho detto e lo ribadisco, per me Openda può fare 40 gol, sono felice perché magari il Lione lo riscatta, ma non lo rimpiangerò mai, così come, ma ci arrivo tra un attimo a Davide. Arthur, siamo alla rescissione del contratto. Da un lato bisogna ringraziare il professor ingegner dottor Comolli, perché praticamente quando eravamo a un passo dalla cessione si pigliava anche due spiccioli. Lui ha deciso di buttare tutto all'aria e va bene, cioè non va bene, però ormai è andata. Oggi leggiamo giustamente dal suo punto di vista che Arthur vuole la rescissione. Io credo che a volte tra gentili uomini uno si guarda intorno e dice: ma io cosa ho dato alla Juventus? Niente, pochissimo. La Juve cosa ha dato a me? Parecchio. Alla fine stringiamoci la mano, io vado a giocare da un'altra parte, guarda, mi paghi in caffè, siamo a posto. Ora qualcuno può dire: sì, ma è il suo diritto, il contratto, verissimo. Io faccio un ragionamento da gentiluomini che probabilmente, soprattutto nel calcio, non va più di moda. Però tutto sommato sei a un anno dalla scadenza, cioè ti devo dare anche 1,5 milioni, per l'amor di Dio, te lo do. Però ecco, a volte una mano sulla coscienza, si guarda indietro, operazione folle, la ricordiamo benissimo, però insomma se ne va e noi siamo felicissimi. 1 milione, tanto non sono soldi nostri, soldi rossi al massimo, soldi della Juve, 1,5 milioni, li pagano il caffè, se ne va. L'importante è che la storia mai sbocciata, mai iniziata, mai decollata tra la Juve e Arthur finisca, ci si metta una bella pietra sopra e un domani nessuno se ne ricorderà più. Però intanto anche questa può essere un'altra uscita e saremmo a 3. Ora i due portieri incidono fino a un certo punto, noi dobbiamo lavorare su altro. Arthur è già uno che, se se ne va, libera anche qualcosina dal monte ingaggi. Poi c'è la questione David, occhio, perché David al momento, come vi abbiamo raccontato, come abbiamo detto, rifiuta tutto, si sente forte, si sente importante, correttamente, per l'amor di Dio, non entro su questo aspetto, e rifiuta ogni cosa. Perché dico occhio? Perché la Juve, che ha di fatto raggiunto una sorta di accordo con Zirkzee, se non stringe, Zirkzee c'è la possibilità che vada da altre parti, in particolar modo a Napoli, perché leggevo oggi, ne parlavo anche con i colleghi di tutto il mercato web, il Napoli sta monitorando la situazione di Zirkzee. È un attaccante, anche lì devono far uscire Lucca per l'amor di Dio, ma che a Allegri piace, che non ha un costo impossibile, anzi, E a questo punto la Juve si aspetta, rischia di trovarsi con un pugno di mosche in mano. Ma sappiamo molto bene che in determinati reparti, quindi centrocampo e attacco, se non si esce, al momento non si compra, neppure in prestito con diritto. E veniamo appunto alla questione David. David è l'anello di questa situazione. Io vi dico quello che so, sapete non mi occupo di mercato, ma le chat sono queste. Leggo comunque i colleghi dei quali mi fido di più e sento i nostri. A me viene detto che non c'è niente su David. Nel senso, David ha avuto delle richieste, ma non c'è niente nel senso che lui prende in considerazione. Quindi io, detto che poi oggi è il 19, facciamo partire il campionato, l'ultima settimana già qualcosa avete visto, si è sbloccato per la Juve, ancora in ingresso il portiere e il difensore, ottimo difensore. Credo che magari la prossima settimana, se David dovesse fare altri 90 minuti in panchina, se non gli sono bastati ancora quelli che ha già fatto, lo potrebbero ulteriormente convincere. Ma, e veniamo al ma, oggi Milik non si è allenato. Il problema, ragazzi, è questo, una lombalgia. Quindi non si è allenato nemmeno Cambiaso per una botta alla caviglia, non si è allenato neppure Ekator, che è in via di recupero. Sto andando a memoria, ragazzi, perché l'ho visto prima il comunicato. Allora, non si è allenato Ekator, sono sicuro, non si è allenato Gatti, sono sicuro, ma domani dovrebbe entrare in campo. Guardate che Gatti ha preso una botta da parte di quel folle, clamorosa, clamorosa, e giustamente si è incavolato. Non si è allenato Cambiaso per una botta alla caviglia, ma dovrebbe entrare in gruppo domani. E poi non si è allenato Milik per una lombalgia. No, dico questo perché è evidente che se Milik non si riprende e non va a Frosinone, Colomani, David. E se Colomani non fa 90 minuti, il primo cambio è David. Forse anche l'unico, perché Ekator non c'è, Milik non c'è, se non ci dovesse essere. Quindi o giochi, e quello sarebbe un segnale ancora più clamoroso, cioè fai rifiatare Colomani, speriamo, sul 2-0, metti dentro Bogallo, metti a fare la punta centrale pur di non mettere David. Io lo farei, io lo farei, ma fortunatamente, come dicevo ieri, non faccio l'allenatore della Juventus, non faccio proprio l'allenatore, faccio altro, per quanto mi riguarda, per fortuna, per altri purtroppo, ma si può essere sempre contenti nella vita, e quindi io agirei così. Però altrettanto vero che speriamo di no, che se la partita si mette in un modo tale per cui hai bisogno di una punta di riferimento, li mette dentro David. E quello, se li fa anche 10 minuti, non si schioda più da Torino. Quindi, o ci mettiamo l'anima in pace, per cui noi e la società, per cui ce l'abbiamo, ce lo teniamo, proviamo a lustrarlo e magari c'è un miracolo, c'è una battuta meravigliosa nella nostra chat ieri sera di Marangio, che ha una volta saputo del gol di Openda, ha scritto: vabbè, mettiamola, ma apriamo una sezione nuova, quella miracoli, cioè il gol di Openda, ecco, una battuta, ma vi fa capire quello che pensiamo e che continuiamo a pensare di Openda, che per me ne può fare 40 di gol. Detto questo, o lo tiriamo a lucido, perché se non se ne va, non se ne va. Però quello che voglio, non devo difendere la società, non devo difendere niente e nessuno, però lì oggettivamente la società non ci può fare niente se lui non se ne vuole andare. E quindi preghiamo ognuno il proprio Dio che in qualche modo David si possa riprendere. Lo stesso vale per la questione centrocampo. Non lo ripeto perché altrimenti rischio di venire a noia, tanto lo sapete. Arthur se ne va, buona uscita, bene, non basta, ne devono uscire in teoria altri due. Secondo me, se ne esce uno di peso, tipo Kuhn Meiners, si potrebbe operare lo stesso. Kuhn Meiners sembra che la Juve stia provando molto sotto traccia a lavorare per piazzarlo da qualche parte, anche all'interno di uno scambio, chiaramente scambio di prestiti, però vi dico la verità, non so con chi, a me è arrivata questa soffiata, guarda che la Juve sta lavorando anche per uno scambio, però non vi saprei dire per chi, ma è per far capire che la Juve non è che stanno al mare o stanno in montagna o stanno lavorando e ci stanno provando. Quindi se dovesse uscire Kuhn Meiners, sicuramente un altro centrocampista arriva, poi se è che sì, magari tra l'altro che sì, è un vecchio pupillo di Massara, per cui il numero di telefono ce l'ha, e quindi io sono convinto che fino a questo momento che sì non ha firmato da altre parti perché sta aspettando la Juve, però bisogna che esca qualcuno. L'altro è Miretti, però anche lì ragazzi, su Miretti offerte non ce ne sono, e onestamente, per quanto possa piacere o non piacere, che su Miretti non ci vada nessun club di Serie A mi sembra molto strano. Ora, che anche il Bologna storca la bocca rispetto

0: esce Perin, vorrà dire che domenica c'è Pinzoglio e c'è Radu della prima della Next Gen, che tanto bene ha fatto. È chiaro che la Next Gen li va a togliere il portiere, benissimo, non glielo togli, lo vai a prendere con la primavera, insomma qualcosa ti inventi per una domenica, puoi andare anche col secondo portiere e basta, Vicario e Pinzoglio, anche perché nel comunicato non c'è scritto niente. Io non so se si è allenato Di Gregorio, ma penso che la febbre gli sia passata, però non lo so se verrà convocato a prescindere. Perin, se è in trattativa, non credo che venga convocato, o quantomeno se viene convocato magari va in panchina, stai a vedere che domenica debutta proprio Vicario. Perciò da questo punto di vista io non considero la vicenda portieri nella settimana che porta ancora giovedì, venerdì, sabato, e mettiamoci anche domenica, pur se domenica si gioca. Perciò per me questa settimana ormai è più o meno andata. La prossima, quindi quella a cavallo tra la prima e la seconda di campionato, è poi quella decisiva, è quella fondamentale, perché le operazioni le devi fare comunque nel giro di una settimana, nell'ultima settimana di mercato. Ridursi per determinate situazioni a il 30, il 31 e il primo settembre mi pare una follia. Ultima cosa, e vengo da voi, Nico Gonzalez. Nico è un altro assegno circolare in questo momento, alla Juve non vuol stare, la Juve può monetizzare, c'è il Besiktas che lo ha chiesto. Secondo me alla fine, se lui si mette l'anima in pace, perché tanto evidentemente con l'Atletico Madrid non si riesce a trovare la quadra, può andare lì. Tanto ragazzi, in Turchia ormai, cioè ragazzi, Nico, in Turchia ci sono fiori di giocatori. Ho visto fare un gol bellissimo ieri a Greenwood nei playoff per l'accesso alla Champions, quindi se c'è Greenwood ci puoi andare anche te. Tra l'altro c'è Lukaku che oggi ha sparato a zero contro il Napoli, ma tanto lui è così, cioè, se lui spara a zero contro il Napoli a me fa altro che ridere, ma lui è così, Lukaku è questa roba, prima è tifoso di quella squadra da bambino, poi se ne va e fanno tutti schifo quell'altri. Può essere, magari lui è sempre la parte della ragione e gli altri del torto. Comunque c'è Lukaku, c'è Osimhen, c'è Vlahovic, che ci può andare a te, Nico? Vai. Però anche quella è una chiave di lettura importante, perché è un assegno circolare che sicuramente dei soldini in casa bianconere li può portare. Ho detto tutto, marea di messaggi, fammi sentire i vocali, poi mi concentro anche sui vostri testuali. Prego!
1: Grande Radio Bianconero, un abbraccio da Max della Svizzera, siete ciao, una cara compagnia, vi voglio un bene da morire, siete troppo forti,
0: no, ti ringrazio.
1: Ed è un piacere ascoltarvi.
0: Grazie.
1: Per davvero,
0: grazie.
1: Siete un piacere, vi voglio bene.
0: Dai,
1: se Audero ritorna alla Juve sono contentissimo, perché è un giocatore che ha giocato da noi e a me mi piacerebbe sinceramente tanto se ritorna come secondo.
0: Sì, anche a me. Anche a me li rimprovero soltanto.
1: Come primo portiere, vai, che abbiamo preso anche. Stavo di carne secchi. Vicario, sinceramente, diamo una possibilità a questo ragazzo. Speriamo,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: fa
0: concordo
1: belle cose. Per intanto, ha già preso con piede giusto, che è Juventino.
0: Sì, è vero.
1: Ok, ragazzi,
0: sono d'accordo. Ciao.
1: Juve.
0: Ma guarda, Audero, secondo me c'ha soltanto una colpa, quella di aver regalato all'Inter lo scudetto in qualche modo l'altro anno, perché secondo me, poi forse lo avrebbero vinto lo stesso, ma se fosse rimasto a terra dopo l'esplosione del petardo, cosa che sicuramente a parte invertita al portiere dell'Inter avrebbe fatto, chissà cosa sarebbe accaduto. Va bene, comunque Audero lo prenderei. No, guarda Maurizio, io la penso esattamente come te. Lui dice: ma Pinamonti ci fa schifo? Secondo me no. Pinamonti è un mestierante della Serie A, è uno che i suoi gol sempre in squadre medio-basse li ha fatti, è in uscita dal Sassuolo. È chiaro ragazzi, Pinamonti non è che ci fa girare la testa, però a me non fa schifo Pinamonti, te lo dico proprio sinceramente, come penso sia la tua riflessione. Vittorio, ora con tutto il bene per Openda, siamo contenti come dici te, ma io uscirei da questa logica, no, ma è il gioco, lo dicevate anche di Vlahovic. Vedrai che quando ci sarà più Allegri Vlahovic sfonderà le porte, poi in realtà le porte non l'ha mai sfondate. Openda non è proprio adatto a giocare in determinati campionati con determinate maglie, per cui uscirei un po' da questa logica del gioco. Magari Paolo dalla Dispoli, io lo farei subito lo scambio con la Roma, con Mainz per Conè, ma occhio perché Conè alla fine non esce dalla Roma, non credo che esca. Franco dice: ma sicuro il primo cambio di Colomani sarà Boga? Può darsi, sarebbe un segnale clamoroso, cioè, come dire, allora non ho proprio capito che te ne devi andare. Però sai Franco, io spero che possa essere il primo cambio Boga, perché vuol dire che la partita è indirizzata e quindi

0: 60esimo, 65esimo, sei avanti 2-0, 3-0, adesso sogno, togli Kolumani e metti dentro Boga e David lo tieni al caldo per 90 minuti. Però credo anche che se poi le partite si mette in un certo modo, che noi non ci auguriamo, a quel punto devi mettere lì un giocatore che di ruolo tecnicamente fa il l'attaccante. Allora, tantissimi messaggi, io mi fermo, vado in pausa, devo raccontare un po' di cose a Rossi, ma non gliele racconto, e poi torniamo con i vostri messaggi alle 18 direttamente dal Brasil.
1: No,
0: ascolta, alle 18 c'è Fabio Urbisaglia, ok?
2: Tozzi Fabio.
0: No, Tozzi Fabio non c'è, lo mettiamo da parte, c'è Fabio.
2: Fabio Dozzi.
0: No, Urbisaglia, ammazzo, c'è cioè Urbisaglia alle 18.
1: No, se no te lo davo.
0: Diamo un pausa, vai.
3: Due colori, due voci.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calciomercato in primo piano con la Roma che ha ufficializzato l'acquisto di Rodrigo Mora dal Porto. Operazione da 25 milioni di euro col 50% della futura rivendita al club portoghese. I giallorossi però potranno pagare altri 25 milioni per annullare questa percentuale. Il Napoli ha trovato invece il suo nuovo difensore centrale, Benoît Badiachile, che in queste ore ha terminato le visite mediche a Villa Stewart. Il francese in arrivo dal Chelsea in prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 27 milioni. Il tennis, problemi per Nick Kyrgios, che è stato sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina al torneo ATP 250 di Mallorca del 22 giugno scorso. L'ha annunciato l'Agenzia Internazionale per l'Integrità del Tennis, aggiungendo che la sospensione è in vigore dal 4 agosto e che il giocatore, finalista Wimbledon nel 2022, non ha ancora presentato ricorso contro la decisione. Pausa estiva terminata per il mondiale di Formula 1 che sta per ripartire dall'Olanda, un weekend al quale non prenderà parte però Isaac Hadjar. Il pilota francese della Red Bull si sarebbe infortunato un polso e va verso il forfait per la gara di Zandvoort. Al suo posto Liam Lawson, mentre Yuki Tsunoda prenderebbe il volante della Racing Bulls, un movimento di piloti tutto interno alla famiglia Red Bull. L'infortunio al polso di Hadjar sarebbe conseguenza di un problema accusato in palestra durante una sessione di allenamento. Atletica, archiviata la parentesi dei campionati europei, nei prossimi giorni ripartirà la Diamond League con le ultime tappe della regular season, prima dell'evento finale previsto a Bruxelles tra il 4 e il 5 settembre. Nel frattempo è stata pubblicata l'entry list del meeting in Silesia. Ad oggi sono 5 gli azzurri che figurano nell'elenco dei partecipanti, mentre è rinunciato Matteo Scioli per l'infortunio rimediato durante la finale europea. L'Italia sarà comunque presente nella gara maschile di salto in alto grazie a Gianmarco Tamberi. In Polonia sono attesi nel complesso ben 4 italiani campioni d'Europa. Oltre a Jimbo vedremo in azione anche Nadia Battocletti, Leonardo Fabbri ed Erika Derkash, oltre a Sara Fantini. Ciclismo, il Tour dell'Avvenire 2026 si presenta con una novità importante rispetto al passato. Per la prima volta le porte della corsa vengono aperte anche alle squadre di sviluppo dei team World Tour. Saranno 12 le formazioni e development al via, affiancate da 9 selezioni nazionali, in una svolta che avvicina ulteriormente la principale corsa a tappe under 23 alla struttura del ciclismo professionistico. L'uomo da battere sarà Lorenzo Finn, il 19enne genovese, arriva all'appuntamento col titolo di campione del mondo under 23 e soprattutto con la vittoria conquistata al Giro d'Italia Next Gen 2026. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord maltempo in estensione da ovest con rovesci e temporali anche a carattere di nubifragio e localmente accompagnati da grandine e colpi di vento. Temperature in calo, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro qualche piovasco sull'alta Toscana, anche intenso. Maggiore variabilità altrove, senza fenomeni e con sole prevalente. Temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità irregolare in Sardegna, ma con bassa probabilità di fenomeni, più soleggiato sulle altre zone. Temperature in aumento, massime tra 33 e 38 gradi.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Guardate, ci stavo ripensando un po' come fanno quelli come i rossi, no? Si dice quelli ci ripensano dopo. Tutti noi, insomma, poi nella vita funziona così. Ma voi vi rendete conto che oggi Gatti non si è allenato per quel, avrei mille aggettivi, ma fate voi l'aggettivo che preferite, per quello sciagurato che gli è entrato da dietro e gli ha fatto male? Ma ci rendiamo conto? Io boh, veramente. Poi è bello perché il cervello e l'essere umano ha mille sfaccettature ed è assolutamente imprevedibile e impronosticabile, ma io vorrei sapere cosa gli è preso a quel tizio che è entrato in campo e è entrato in scivolata su Gatti. Io boh, veramente, ragazzi, poi vabbè. Comunque lui oggi non si è allenato per i postumi dell'intervento di questo folle, che spero, che a volte si danno i daspo per niente, spero che venga bandito dallo stadio per anni. Ciao Ale, gli acquisti della Juve finora sono ottimi, hanno innalzato il tasso tecnico e collettivo di questa squadra, ma non hanno risolto quelle che sono le lacune di questa stessa squadra. Il terzino, vero, un centrocampista forte che ci manca ormai dai tempi di Pjanic, c'è un bomber che manca dai tempi di Ronaldo. No, sono d'accordo. In questo momento lui dice, l'amico dice, siamo dietro a Inter, Napoli, Roma e Como. Sì, probabilmente sì, è un'analisi che condivido. Sì, Armando d'Arezzo, chiaro che può uscire Milik invece di David, ma sai, Milik non è che aggiunge tantissimo a livello di monta ingaggi rispetto a David, quindi lì l'uscita che pesa è quella di David. Poi se non esce David, esce Milik, magari qualcosa riusciamo a fare lo stesso. Qualora la coppia dei portieri fosse Vicario o Dero, la cosa, come si direbbe dalle tue parti, mi garberebbe parecchio, scrive Max da Pesaro. Marco da Borgo Filadelfia dice: non credo sia possibile, ma a volte mi pare intravedere in Italia una sorta di cartello quando dobbiamo vendere giocatori. Mi rettino assolutamente un brocco, anzi lo stesso cartello che non si lamenta mai se le arbitropoli le fanno le altre. Sì, anche questo è assolutamente vero. Va bene, dai, andiamo con un po' di vocali, mentre vi dico che l'Inter ha preso Jones dal Liverpool, quindi un acquisto, un jolly, un giocatore che può giocare sia sulla fascia che anche in mezzo al campo. Prego.
9: Ciao Bianconeri, da Michele.
0: Ciao Michele.
9: Sì, è vergognoso quello che è successo lunedì, ma tutti gli anni succede quello, e non so se sia una volontà della società di farlo fare ai tifosi, se sia tradizione, non so che dire, ma è mancanza di rispetto verso chi paga il biglietto e chi paga anche per vederla in televisione la partita, come ho fatto io naturalmente. Però detto questo, oltre ai danni alla società che sono stati fatti, e comunque a cosa è servita l'invasione di campo? Tanto i giocatori sono tutti dentro e nessuno è riuscito a fare niente, a fare una foto, un autografo. Mi sembra proprio una cosa veramente pessima, una scelta pessima da parte dei tifosi. Ciao, forza Juve sempre.
0: Sai, tutto vero. Il biglietto credo che costasse un euro. Non è tanto la questione del biglietto, è tutto il resto. Tra l'altro mi risulta che anche Spalletti si sia lamentato poi in separata sede, chiedendo comunque alla società di provvedere in vista delle prossime stagioni, che lui ci sia o meno. Ma è normale che uno si lamenti di questa situazione qua. Dice Carlo da Finale Ligure, anche qui Carlo non riesco a darti torto, la responsabilità è della Juve, dov'era il servizio di vigilanza, funziona bene solo quando ci proibisce danni di fare il tifo e di portare le nostre bandiere, le nostre striscioni. D'accordissimo Carlo, io ho detto, siccome qua non si deve difendere nessuno, io gli do una profonda responsabilità alla Juventus su questo, anche perché è chiaro che durante il campionato c'è un servizio d'ordine totalmente diverso, ma vedendo anche e ascoltando i racconti di chi c'era, pare che ci fosse un servizio d'ordine di steward intanto insufficiente al numero, ma anche poco preparato. Diciamo, gli steward d'agosto, senza togliere niente ai ragazzi che erano lì, che hanno lavorato e che sicuramente hanno fatto tutto quello che potevano. Ma quando racconto appunto di una commistione di colpe, se colpe le vogliamo chiamare, beh, la prima è proprio la società su questo, perché quando la società non vuole far entrare il cannocchiale di Fabrizio, e il cannocchiale di Fabrizio, che insomma tutto può far meno che tirarlo in campo, il cannocchiale ne entra. Quando lo sciagurato Santarelli magari va in curva e c'ha la sciarpa con scritto Inter M, oppure di un gruppo di ultra che non si può più portare, la società ti fa entrare e ne entri. Quindi quando vuole sa come fare. Quando vuole sa come fare. Credo che da ora in poi si debba fare. E si può fare. E si può fare. Prego.
10: Santarelli.
0: Eccolo.
10: Come non si è legato? Ti ricordo che Audero gli ha salvato il campionato.
0: Lo so, lo dicevo prima, lo so.
10: Te lo ricordi?
0: Come no? L'ho detto prima. Come no?
10: Corazzo.
0: L'ho detto prima, amico mio.
10: Si è super legato all'Inter.
0: L'ho detto prima.
10: No, lascia stare. Prendiamo uno della primavera e facciamogli fare il secondo. Visto che quello che abbiamo visto nella Next Gen è fortissimo.
0: Allora,
10: mettiamo lui a fare il secondo.
0: Amico mio, l'ho detto prima, quindi vedi, ci siamo letti nel pensiero. È vero, lì è stato lui, a fare quella cosa, diciamo, a peccato di onestà. Ripeto, fosse stato Sommer o Bastoni, sarebbe stato a terra, avrebbero vinto 3-0 a prescindere, ma loro sono così, quindi questa cosa gli rimprovero anch'io. Però poi ci sono delle situazioni in cui onestamente non metterei mai oggi il portiere Next Gen della primavera a fare il secondo della Juve, perché il secondo della Juve deve essere un portiere pronto, prontissimo, quasi titolare, e non può essere Di Gregorio, lo sappiamo. Perin lo può essere, ma se va a Palermo è giusto che vada. E allora lì bisogna in qualche modo chiudere un occhio, lì si dà una bella, come fecero quei fenomeni con Cuadrado, e Cuadrado è inutile che poi venga a dire no, ma io all'Inter, no, te hai fatto due cose all'Inter per cui sei uscito dai nostri cuori, almeno dal mio, e ti avevo proprio tanto nel cuore. Hai fatto due cose: la prima, ti sei prestato a quella ridicola rito di iniziazione per cui, siccome eri dalla Juventus, dovevi essere disinfettato, no? Perché questo è successo. E poi hai fatto il fenomeno saltando. Quindi per me tutta la storia che hai fatto nella Juventus l'hai cancellata in un colpo d'occhio, per quanto mi riguarda, ma è il mio pensiero. Radu ha fatto molto meno, onestamente, scusami, Auder ha fatto molto meno, perché lì poi ha penalizzato la sua squadra, che era la Cremonese e non Cartolandia, perciò lo si può perdonare, e secondo me è anche un portiere abbastanza affidabile, e quindi bisogna assolutamente andare su un portiere che ti dia delle garanzie. C'è un amico che dice, l'ho visto prima, che eccolo qua, Cesare Treviglio dice: nonostante il pessimismo, ti dico che la nostra potrebbe essere meno vacante del campionato. Allora Cesare, io mi trovo un po' nel mezzo, e ti spiego. Quando inizia il campionato, noi, lo dicevo ieri utilizzando la metafora del piano di benzina, noi il piano di benzina lo dobbiamo fare alla macchina, oppure quello che utilizzo con Matteo del mantello dell'ottimismo, scegliete voi. Non si può partire già negativi. Io sento la voglia di campionato, la voglia della mia Juventus, della nostra Juventus, pur sapendo, perché poi la consapevolezza ci deve essere, che non partiamo con i favori del pronostico. Ti dico anche, caro Cesare, non riesco ancora a fotografarla bene la Juve, per due motivi. Il primo, perché mi auguro che il mercato in entrata non sia chiuso, perché c'è una differenza tra una Juve con questo organico. Attenzione, ha già fatto 6 operazioni la Juve, 6, ora non ricordo quante furono ai tempi dello chef, però ne ha fatte già 6. Quindi non riesco ancora a scattarla la fotografia definita e definitiva, è ancora un po' sfocata. Sì, certo, i contorni sono delineati, ma è un po' sfocata. E poi perché non riesco ancora a capire bene la consistenza delle altre. O meglio, so che purtroppo il Circo Orfei ha una struttura che si porta avanti da anni, vedete, piano piano inseriscono e Spence e Jones, fa tutto un mercato inglese, Stones, ho preso 3 che vengono dalla Premier, di cui uno non ha mai giocato e speriamo continui a non giocare, perché se gioca è forte il difensore. L'altro viene dal Tottenham, cioè Spence, e quindi però se il nostro portiere è in disastro perché viene dal Tottenham, vero, perché quest'altro che viene ugualmente dal Tottenham deve essere un fenomeno. E Jones, che è uno che è un jolly nel Liverpool, nella titolare, però comunque è andata a inserire su una base che purtroppo è buona, e quindi questa la vedo. Le altre io oggettivamente non riesco ancora a fotografarle bene, forse un po' meglio della Juve sì, per esempio il Napoli ha una rosa già ben strutturata e tecnicamente parte davanti a noi, poi c'è l'incognita di Massimiliano, che è un'incognita non di poco, perché se imbrocca la stagione Allegri li porta lontani, se invece Allegri è quello dell'ultimo periodo al Milan li porta giù, e io, per quanto bene voglia l'Allegri, spero che sia la seconda che li porti giù, proprio per mille motivi. Però il Napoli c'è come squadra. Il Como, io non lo so dove può andare questa società, spero non lontano, perché altrimenti è un posto in meno. Spero che la bolla Como, perché io non sono sportivo, sapete, sono tifoso, giornalista, tifoso, quindi me ne frega niente, bella storia, bravi, il lago, me ne frega niente, se arriva a 7 mi sono contento, perché c'è un posto in più. Quindi, però la dobbiamo prendere. Il Milan, voi riuscite a decifrare il Milan? Io no, perché anche il Milan ha speso più di 100 milioni. È andato un po' a ondate, cioè ha fatto la prima ondata, ha sparato subito due colpi importanti, Gonzalo Ramos, Ghila, poi si è fermata e adesso ha preso Moreira per 45 milioni. Boh, io il Milan non riesco proprio. Se Circo Orfei, Cartolandia, prescritti e archiviati, pensate un po' quanti ce ne sono, riesco a definirli, purtroppo, ahimè. Se il Napoli lo vedo strutturato, il Milan no. Quindi il Milan può essere bene bene o male male, poi se c'è un'incognita allenatore clamorosa. La Roma, boh, boh, hanno preso sto Mora che sembra un fenomeno, spero che non lo sia, spero che sia molto più scarso di Saragozza, quello che ha preso l'altro anno. C'è un allenatore che però ha fatto una sorta di all-in, una società che ha fatto una sorta di all-in, non posso non considerarla. Noi ragazzi, noi ci siamo rinforzati in difesa perché Lukumi è forte, forte, poi ci metterà un po', spero di no, ma ci metterà un po' a entrare nei meccanismi, ma è forte. Tecnicamente dobbiamo esserci rinforzati anche in porta, perché peggio di Gregorio, se no veramente ci metto Rossi o una sedia a dondolo, è uguale. Rimaniamo però con i soliti atavici problemi, quindi il centrocampo, e lo abbiamo visto già in questi amichevoli, quando le squadre si chiudono non si riesce a verticalizzare, non si riesce a aumentare il giro del pallone, non si riesce a fare movimenti senza palla, i soliti problemi che conosciamo bene. E poi, c'è l'incognita attacco. E questo ragazzi rimane, eh? Però, anche qua, e il problema dell'attacco della Juve era Vlahovic? Benissimo, non ce l'abbiamo più. Ci abbiamo Colomani. Quindi, tecnicamente abbiamo risolto un problema, visto che, seguendo i ragionamenti di molti di voi, la Juve non faceva gol per Vlahovic. Ora Vlahovic ci siamo levati alle scatole, fortunatamente, sfortunatamente, ognuno è giusto che la veda come vuole, e abbiamo preso Colomani, quindi anche lì tecnicamente ci siamo rinforzati. O forse il problema non era soltanto Vlahovic, non lo so, lo vedremo. Io spero che il problema fosse soltanto Vlahovic, me lo auguro di cuore, perché l'avremmo risolto. Credo che noi, per essere una squadra ancora più competitiva, dovremmo, Andrea mi dispiace tornare sempre su questo argomento, però noi dovremmo prendere un'alternativa a sinistra, perché io di Cambiaso oggi non mi fido, non è forse la priorità, però visto come si sviluppa il gioco della Juve, da quella parte dobbiamo avere una garanzia, e Cambiaso tutto è meno che una garanzia, poi magari si sveglia e diventa un tassello importante, un centrocampista che ve lo dica a fare, e per quanto mi riguarda anche un attaccante, quindi sono tre tasselli non di poco conto. Se dovessero andare tutti e tre in porto, tutti e tre, ma anche due su tre, diamo il bonus a Cambiaso, diamoglielo, facciamo centrocampista e attaccante, la Juve può scalare un paio di posizioni, poi fate voi da dove parte. Se parte quarta può lottare per il secondo o primo posto, se parte sesta può lottare per il quarto, questo dipende da come l'avete voi. Io credo che con un altro attaccante e un centrocampista la Juve scali due posti, se rimane così galleggia in linea di partenza tra il sesto e il quarto, ma che rimanga così o che si rinforzi con la seconda pista, che ragazzi io ve lo dico diventa una pista importante, quello dell'Europa League, può essere una scorciatoia, poi non è mai facile, non è mai semplice, le partite vanno giocate, io però guardavo, è un paradosso quello che vi voglio dire, guardavo la lista della Conference. Sapete che paradossalmente ci sono più squadre noiose in Conference? È chiaro che in Europa League c'è anche il Milan che ti può rompere le scatole, c'è anche il Besiktas di Vlahovic. Però quella scorciatoia che si rimanga così o che si migliori addirittura, secondo me deve essere percorsa. Prego, prego, prego Rossi, vai.
11: Buonasera Alessandro, Alberto da Brescia.
0: Ciao.
11: Ti chiamavo perché sai, dopo effettivamente l'apertura del fascicolo miracoli succedono ancora, perché il nostro Pippo Franco ha fatto gol e ha preso anche un palo, stando con una buona prestazione, se tanto mira tanto, se David per sbaglio deve subentrare a Colomani domenica, fa tripletto, gli vuole in rovesciata e segna di tacco su rigore, sicuramente. Ciao, è sempre forza Juve.
0: Guarda, devo dire una cosa a Marangio, che anche se è in ferie poi ci rompe le scatole sempre coi video. Marangio, deciditi, fallo col cappellino o senza cappellino, poi cambia ogni tanto sfondo. Sei in vacanza, sei in quel villaggio, lo fai sempre lì, metti in altra parte, facci vedere un po' di mare, facci vedere anche qualche altra cosa. Marangio, lo so che sei blindato, ma insomma facci vedere qualcosa, si mette lì. Però grande Vincenzo, però gli dirò a Vincenzo di aprire la sezione su Bianconia News Miracoli, perché in effetti dopo il gol di Openda, però io qui ci ritorno, ragazzi, non pensiamo che Openda sia un miracolato. Openda è un giocatore da quei campionati lì, non per me, poi giustamente ognuno può vedere come gli pare, non c'entra ma il gioco quello quell'altro, no, c'entra il fatto che Openda, se li metti la maglia della Juve, se la fa sotto, se va da un'altra parte fa quello che può fare. Io la vedo così, ci sono le categorie dal mio punto di vista, come diceva il buon Allegri, e Openda è da categoria medio-bassa, poi poteva far meglio sicuramente. Ma voi vi ricordate quella vicenda paradossale che abbiamo vissuto del famoso schiaffo? Affetto, perché poi non l'abbiamo presa a ridere, no? Giustamente ci ridiamo, perché poi il calcio deve anche far ridere. Ma che atteggiamento è quello di un calciatore che sta per entrare in campo, che boh, sembra Rossi quando arriva la mattina e deve andare a fare TMV Radio invece di Radio Bianconera, con quella faccia, perché lui è ovviamente legato a Radio Bianconera, oppure quando arriva Quintiliano con quella faccia un po' come per Dio, non mi va, però la devo fare. E giustamente Spalletti ha dato lo schiaffettino e lui si è messo a ridere. Boh, io vorrei giocatori anche con un po' con la faccia di cavolo, porca miseria, che mordono le scarpe per entrare in campo. No, giocatori spaesati, quello ride, per carità, bisogna ride nella vita, ci mancherebbe altro. Quello ride, quell'altro si guarda intorno e dice vabbè, ma ora entro in campo. Basta. Ecco perché il Dibu Martinez mi convinceva da questo punto di vista, perché forse lo andava a prendere per il colletto e lo portava in campo. Serve questa roba qua, e secondo me se c'è quell'atteggiamento lì, ce l'hai, non c'è niente da fare. Magari giustamente e correttamente vivono il calcio in maniera diversa a come lo viviamo noi, ma serve altro. Serve Marione, serve gente alla Marione. Prego.
12: Ciao ragazzi, Michele da Roma.
0: Ciao Michele.
12: Io già l'anno scorso, se non due anni fa, avrei tenuto Perin primo portiere, e magari l'anno scorso avrei preso Daffara, nostro, che ha fatto un bel campionato l'anno scorso, quindi secondo me quella sarebbe stata la cosa migliore da fare.
0: Perin Daffara?
12: Fino alla fine.
0: Ciao amico mio, grazie. Allora, interessante il tuo ragionamento. Daffara ha fatto un campionato, se lo andate a vedere, io l'ho seguito l'Avellino, poi me la Serie B mi piace, un po' sulle montagne russe, eh? È un buon prospetto da fare, attenzione. L'avrei tenuto anch'io da fare con un primo portiere di livello. Sicuramente non avrei tenuto da fare Di Gregorio. E su questo permettimi, Michele, non avrei tenuto nemmeno da fare Perin. Ma sai perché? Perché un giovane deve avere un portiere fortissimo davanti. E Perin, che è un portiere forte, non è fortissimo. Secondo me Perin da fare sarebbe stato un rischio. Ti faccio l'esempio stupido. Szczęsny da fare era una coppia perfetta, perché sarebbe cresciuto. Quindi sì, decisamente ad oggi se avevamo Daffara potevi fare Vicario Daffara. Oddio, anche lì Vicario io spero faccia benissimo, però ecco, non è Allison. Daffara potrebbe essere un'ottima scuola. Ci siamo incartati su questo, speriamo di riuscire a uscirne fuori nel miglior modo possibile. E guardate, io ho la sensazione che domenica giocherà Vicario, no? Però vorrei, e il sottoscritto per primo che sarà lì, non puntargli subito il fucile addosso. Per questo speravo, e spero ancora magari, che possa avere 10 giorni di ambientamento e debuttare allo stadio. Però onestamente, se parte Vicario, sono abbastanza sereno, devo dire la verità. Oh, c'è un amico che faceva una riflessione interessante sul fatto del Milan che si è affidata ad un procuratore, Mendes. E praticamente Mendes lo sta facendo il mercato. Guarda, molto interessante il tuo riferimento di prima. Io non so, ne parlavo stamani con Costantino Nicoletti, operatore di mercato, quindi sempre bello confrontarsi con loro. Lui mi raccontava di un grande presidente che gli diceva sempre questa cosa: meglio avere in squadra 25 giocatori di 25 procuratori diversi, è il paradosso, che una squadra con 25 giocatori portati da un solo procuratore. E sapete che tutto sommato sono d'accordo, perché oggi i procuratori fanno il bello e il cattivo tempo, abbiamo visto quello di Gregorio e vabbè. Però affidare il mercato, come abbiamo fatto anche noi con Raiola, perché il rapporto cioè, tra Andrea e Mino era un rapporto fortissimo e ci affidavamo molto a lui, ma legarsi esclusivamente ad un procuratore, guardate gli errori che ha commesso e spero che continui a commettere la Roma. La Roma si era affidata e si è affidata ora un pochino di meno, ma soprattutto al procuratore Beppe Riso, che gli ha portato pure Juric, perché lo sapete come funziona. Se io vado a casa di Rossi e Rossi mi offre da mangiare e poi ci ritorno la seconda sera e poi ci torno la terza e poi magari mi offre anche la sua fidanzata e Rossi guarda, diventa un legame, per cui poi Rossi mi dice sì, io ti ho portato a mangiare, ti ho dato la mia fidanzata, si scherza ovviamente, ti ho aperto casa mia, ora però io ho bisogno di un favore e tu lo devi fare, eh? Quindi legarsi troppo, anche se in questo caso a Mendes è un bel legarsi, però io farmi fare il mercato da un solo procuratore, però li sono tutti portoghesi, contenti loro, contenti tutti. A proposito di Portogallo, diamo, non proprio vicino, però l'idioma è quello, hanno la musica nel sangue, ballano, c'è anche discrete... Signorine, andiamo in Brasile tra poco con il grande Fabio Urbisaglia, perché c'è un po' di notizie a darci, un po' di cose, un po' di analisi tecnico-tattiche. E poi lo dico per tutte le signore, le sorelle bianconere, è un bel ragazzo, quindi invece di vedere il brutto Santarelli, vedete insomma il grande Fabio. A tra poco.
3: Due colori, due voci.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
5: Buonasera dalla redazione.
13: C'è anche un cittadino italiano con doppia nazionalità ecuadoriana tra i 7 turisti morti nello schianto di un elicottero in Kenya nella riserva nazionale del Samburu. Si tratta di Michele Sensi Contugi, come riportano media ecuadoriani, imprenditore molto noto in Ecuador e presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence. Sensi Contugi, 44 anni, proviene da una famiglia toscana. Sull'elicottero, caduto per cause ancora da accertare nei pressi del Monte Ololoque, c'era anche la moglie Stephanie Vasconez. L'ambasciata d'Italia in Kenya si è immediatamente attivata per l'assistenza in loco.
5: Tragedia nelle campagne del Salento, al confine tra Nardò e Porto Cesareo, dove un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto dopo essere stato azzannato da due Rottweiler. L'uomo si era recato in campagna per raccogliere frutta. Figlio e nipote, preoccupati dal non vederlo rientrare a casa per pranzo, sono andati a cercarlo, trovandolo ormai privo di vita con i due cani addosso. Hanno cercato di liberare il corpo dalla presa dei due animali, rischiando di essere azzannati a loro volta. I due molossi potrebbero essere fuggiti da un'abitazione della zona. I carabinieri stanno risalendo ai proprietari dei due cani.
13: Bulgaria, Cipro, Europa. Secondo il Financial Times, le basi americane nel vecchio continente potrebbero diventare il nuovo bersaglio dell'Iran qualora il presidente Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto. La NATO si dice pronta ad affrontare qualsiasi minaccia. Nulla è precluso, ma se fossi nel Financial Times eviterei di offrire idee e spunti, commenta il ministro della difesa Crosetto. L'esercito israeliano ha intanto annunciato l'apertura di indagini penali su due dei casi più controversi della guerra a Gaza: l'uccisione della bambina palestinese di 5 anni Indra Jab e della sua famiglia, e quella di 15 paramedici e soccorritori palestinesi.
5: Conflitto Mosca-Kiev, due persone sono morte, altre tre sono rimaste ferite oggi in attacchi ucraini sulle regioni russe di confine Belgorod e Bryansk. Intanto il nuovo ministro della difesa ucraino Kmara ha rilasciato la prima dichiarazione ufficiale dopo che la sua nomina è stata approvata questa mattina dal Parlamento. In un post sui social ha promesso di fare tutto il possibile per proteggere l'Ucraina e ridurre al minimo il potenziale bellico della Russia e costringere il nemico ad accettare una pace giusta.
13: Anche l'Austria, come la Germania e la Svizzera, ha deciso di applicare il patto europeo su migrazione e asilo e rimandare in Italia alcuni richiedenti asilo. Dal 12 giugno, ha fatto sapere il Ministero dell'Interno alla Press, già 4 persone sono state trasferite nel nostro paese utilizzando mezzi di trasporto pubblico.
5: Formula 1, lo spagnolo Carlos Sainz sarà ancora alla guida della Williams nella prossima stagione. L'ex Ferrari ha infatti prolungato il suo accordo con la scuderia britannica. Sono determinato con il primo giorno ad aiutare Williams a tornare dove merita di stare e non vedo l'ora di creare altri ricordi con la squadra, ha detto Sainz attraverso la nota del team. Il mondiale intanto torna dal 21 al 23 agosto in Olanda.
13: È tutto, a più tardi.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
3: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
14: Ciao Ale, sulla questione invasione, io penso che il declino culturale di questo paese si sia materializzato. Se riusciamo a farci danni anche noi, a casa nostra e ai nostri beniamini, vuol dire che c'è proprio una deriva sociale, culturale, proprio una povertà, una demenza, perdonami, non si offenda nessuno, ma per proprio, cioè, che manca qualcosa, insomma. Pertanto, come al solito, per colpa dei quattro scemi, io penso che dovrà essere rivista la modalità del vernissaggio, come lo chiama anche Giuliani. Fammi sapere cosa ne pensi, sempre e comunque fino alla fine. A proposito, ma si può dare Daspo a quel cretino che è entrato così su Gatti? Così per curiosità, visto che abbiamo 1000 telecamere.
15: Sono Paolo da Ferrara. Ho sentito la tua disamina sugli infortunati, è uno stilicidio. Cominciamo già con una marea di infortunati, a parte Gatti che quel folle gli ha fatto male, ho visto il video, qualcosa da assassino. Ma questo Hector cos'è? Un mese e mezzo che è fuori? Cioè, ma io veramente, cioè, cosa si è fatto questo ragazzo? Un ragazzo di 19 anni, partiamo bene, purtroppo Milik lo sapevamo, mi dispiace tantissimo. Però non è detto che David debba tenere in ostaggio la Juventus. Altre società hanno messo, non dico fuori rosa, ma in un angolo ad allenarsi con un preparatore, e se lo capisce bene. Purtroppo domenica abbiamo questo problema dell'attaccante.
16: Ciao Ale, Bruno da Cuneo, buona giornata. È una vergogna che si trovano dei tizi buttati in campo, ha spaccato diverse cose, cioè è veramente, è rischio di far male a loro stessi e agli altri. Ma questa gente qua, purtroppo non si può dare la daspa a tutti, perché erano 10.000 minimo dentro il campo, non di più. Però forse non hanno bisogno di far così, gli abbonati entrano gratis o pagano un euro, e i signori che vogliono fare, che vengono una volta l'anno delle partite come questi qua, pagano 50 euro, quindi questi soldi vanno. E in fondo, che se si spaccano qualcosa, abbiamo i soldi, perché la gente deve toccare sul soldo, purtroppo.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Stavo leggendo i vostri messaggi durante la pausa, e sempre sulla questione dell'invasione di campo, no? Perché evidentemente è un tema che vi ha colpito molto da vicino. C'è un amico che diceva: chiedo scusa perché non ricordo il nome, perché siete tantissimi, come sempre vi ringrazio. Cioè, sì, ma la colpa non può essere solo della società, ma è anche del tifoso, insomma, delle persone che non rispettano le regole. Sì, è vero, però ragazzi, è un po' come se io esco, che ne so, in determinati quartieri delle città alle 2 di notte, che uno dovrebbe poter tranquillamente girare per strada senza problemi, ma sai che se esci, che ne so, come Rossi con Rolex, magari te rubano. Ecco, non dovrebbe essere così, ma è così. Perciò, vero, ma ragazzi, sappiamo in che mondo viviamo. Quindi dobbiamo anche a volte, come si suol dire, prevenire è meglio che curare. Vi dicevo, per rifarvi gli occhi per tutte le nostre amiche, ma anche per gli amici, per capire di calcio, Fabio Urbisaglia. Ciao Fabio.
17: Ciao Santa, ciao a tutti.
0: Grande Fabio.
17: Fratelli bianconeri.
0: Che maglia hai, Fabio? Bella.
17: È la special edition dedicata al Piemonte e ai suoi vigneti.
0: Bellissima.
17: Sono riuscito a prenderla l'anno scorso.
0: Pensa, sì. Io sono abituato a vedere Marco Edoardo Sanfelici con le maglie della Juve, che onestamente Marco è un grande intero di calcio, ma insomma, tra pancia, tra si può vedere. E invece guardate come risuona bene. Grande Marco, ti voglio bene. Caro Fabio, allora raccontavo di quello che ha scritto ieri Vincenzo quando tu hai segnalato il gol di Open Ducket. Vabbè, apriamo su Bianco News la sezione miracoli. Però partiamo da qua, no, perché poi noi siamo anche una tifoseria molto particolare. C'è anche chi dice: ma hai visto Open Da? No, si è visto niente. Open Da in quella dimensione può fare qualcosa a Torino. Io, per me, può fare 73 gol, non lo rimpiangerò mai. Tu?
17: Ma... E guarda, io Open Da anch'io ho vissuto una micro delusione, non lo nego. È un giocatore che seguivo già dai tempi del Lens, poi si era confermato e consacrato in Bundesliga. E, l'ho visto anche dal vivo qui in Brasile, peraltro. Venne a giocare un'amichevole, sì, venne a giocare un'amichevole con il Leipzig contro il Santos di Neymar, per questioni legate allo sponsor, sì, eccetera. Qui lo vidi dal vivo e qui mi impressionò anche dal vivo. Aveva una rapidità di passo, un cambio di passo, un'accelerazione devastante. Fece anche due gol, peraltro.
0: Pensa.
17: E quindi, obiettivamente, se mi avessi chiesto, diciamo, in occasione della contrattazione, quale fosse il mio pensiero, ero uno di quelli entusiasti. Ah, non te lo nego.
0: Sono contento perché ci sono caduto anch'io, Fabio, perché io ci sono caduto proprio mani e piedi dentro, quindi...
17: Poi è chiaro che per caratteristiche, se andiamo sul tecnico, è un giocatore che deve essere messo nelle condizioni di potersi esaltare. So che la questione meramente tecnico-tattica poi diventa un limite, perché sappiamo che poi ci sono altre componenti, quella caratteriale sicuramente, che poi abbiamo visto negli ultimi anni quanti se ne sono bruciati a Torino, e questo è un aspetto che continua a essere, secondo me, persino più importante rispetto a quello tecnico, perché di giocatori che visti fino al giovedì impressionavano, bravo, e poi la domenica sembravano, insomma, la versione sbiadita, ne abbiamo visti decine, centinaia. Open Da, secondo me, ha un po' sofferto, sì, tatticamente, la proposta di gioco, che magari non gli si addiceva, ma credo che gran parte del problema sia stato proprio di ambientamento,
0: assolutamente,
17: sia stato un problema di identificazione con quello, senti, che era il nuovo contesto.
0: Invece, entrando più nello specifico, prima facevo una riflessione anche sulla famosa griglia di partenza, però c'è un messaggio che ti voglio girare, perché c'è un amico, eccolo qua, Fabio, per l'appunto, che dice: tutti questi portoghesi presi da Roma Milan, io sono scettico, sono stati pagati una fortuna, il campo d'Italia non è quello portoghese, il nostro è molto tattico, difese che ti mordono le caviglie, secondo me per loro sarà complicato. È una bella riflessione, perché qui a Roma fanno salti mortali perché è arrivato Mora, il Milan sta prendendo solo portoghesi. Secondo te, che conosci anche molto bene quel calcio, sono adatti? Poi noi abbiamo ovviamente con Cesao.
17: Mora peraltro può essere tranquillamente paragonata con Cesao anche a livello proprio fisico, no?
0: Sì.
17: È un giocatore sotto l'1,70, di quelli sguscianti, molto rapido, molto tecnico, baricentro basso. Tutto dipende sempre dai contesti, e quello che abbiamo appena finito di dire parlando di Open Da, ecco, secondo me quello che fa la differenza veramente sono i contesti, cioè... quanto ti pesa la maglia addosso, come ti trovi rispetto anche alle dinamiche di spogliatoio, se trovi l'allenatore, diciamo, che ha la chiave giusta per farti sentire a tuo agio. E non parlo solo di chiave tattica, parlo
0: sì,
17: anche,
0: certo,
17: di chiave a livello umano, comunicativo, eccetera. Sappiamo che a certi livelli i giocatori, insomma, se arrivano a calpestare certi campi è perché hanno comunque qualità importanti. Poi è chiaro che qualcuno di più, qualcuno di meno, qualche giocatore sopravvalutato, ahi noi l'abbiamo visto negli ultimi anni. Però ecco, la differenza io credo che poi la facciano spesso gli allenatori più in questo senso, cioè nel trovare il modo di relazionarsi anche in modo diverso in base al tipo di giocatore che hanno davanti, a livello caratteriale, a livello umano. Alcuni attraversano situazioni personali che a noi spesso non arrivano, anche per ragioni di privacy, ed è giusto così, però ecco, credo ci siano tanti fattori da analizzare. Nel caso di Mora, nello specifico, è un giocatore che invece penso che in Serie A potrebbe fare la differenza in un calcio ipertattico, con una tendenza, diciamo, a giocare più che altro ad inibire l'avversario piuttosto che a proporre gioco, avere dei giocatori, lo vediamo anche con Conceição, che sì, al netto dei limiti in fase realizzativa, magari nell'ultima scelta, però ti dà sempre l'impressione di poter trasformare, cambiare una partita in qualsiasi momento. Ecco, Mora avrebbe le caratteristiche per poter, diciamo, dare questo tipo di impatto.
0: Speriamo di no, speriamo assolutamente di no. Invece veniamo alle cose di casa nostra. Allora, ieri sera ci siamo divertiti sulla questione portiere, con tutte le notizie che ci davi puntualmente, Fabio. Come ripeto, Marangio ne ha presa una, ma con Fabio l'ha presa veramente bene, quindi paghiamo tutti gli errori di Marangio, ma ci ha portato un top player, devo dire, come ci ha portato anche Mirko Nicolino, quindi due ne ha presi di veri top player. Senti Fabio, allora, Vicario bene, siamo contenti, ma ora però c'è la questione secondo, perché Perin secondo me uscirà, Di Gregorio ha capito che non può rimanere, su che tipo di portiere andresti?
17: C'è il fuggi-fuggi generale, siamo passati dall'avere due portieri che si alternavano, peraltro, diciamo, anche negli anni scorsi abbiamo avuto un Perin sempre presente, non fosse altro che la Coppa Italia la giocava lui, e poi comunque con Tudor prima e con Spalletti poi abbiamo avuto, diciamo, molta alternanza per due portieri che come livello assoluto, ecco, non credo fossero tuttora da considerarsi di livello simile, ecco. Vediamo se con l'arrivo di Vicario si tornerà un po' alla tradizione, ovvero ad avere un secondo affidabile, però ecco, che sia un secondo, anche mentalizzato, ecco, come secondo. Audero è un nome che circola, tra l'altro è un CPT, quindi sì, potrebbe portare anche dei benefici a livello di liste. Credo sia il nome giusto, sì, in questa fase, dopo che si è deciso di dare fiducia a Vicario, che ha bisogno di essere recuperato, non tanto fisicamente, perché secondo me ho sentito molte cose su Vicario che non sono proprio esatte circa le sue condizioni fisiche. L'operazione che ha subito l'anno scorso è un'operazione comunissima, non soltanto per i calciatori ma per gli sportivi in generale. È stata un'operazione correttiva alla schiena, addirittura è una sindrome che si chiama sindrome dello sportivo, per cui è veramente molto comune ad alti, sì, livelli, quindi è una parte, quella parte lì non mi preoccupa. La questione mentale sì, un po' di più, perché arriva da un'annata veramente balorda. E ne parlavamo in diretta qualche giorno fa, anche il fatto di non essere stato proprio una prima scelta,
0: certo.
17: È comunque un condizionamento, per cui trovo interessante, ecco, metterlo nelle condizioni psicologiche ideali per sentirsi anche un po' di fiducia intorno, ed una scelta come quella di Audero anche sotto questo punto di vista, sì, potrebbe rappresentare
0: anche
17: l'ideale,
0: a me,
17: perché
0: anche,
17: diciamo,
0: a me piace.
17: Non è una presenza ingombrante,
0: esatto, e se c'è bisogno può tranquillamente giocare. Invece Arthur verrà a lavorare da te, rescinde, vuole 1,5 milioni, diamolo e arrivederci. Ora però il problema è un altro, caro Fabio, è perché qui David non vuole uscire. Tra l'altro richieste ci sono, ma di basso lignaggio per lui. E qui ti chiedo, secondo la tua esperienza, alla fine si convincerà? Oppure bisogna prendere un po' d'acqua santa e provare a vedere se si riesce a rivitalizzare?
17: È un tema delicato il modo in cui vengono gestiti i calciatori che non sono più considerati, diciamo, al centro di un progetto tecnico. È una questione circa quale possa essere, diciamo, la strategia migliore, se essere chiari e farli sentire da subito, già da inizio ritiro, fuori dai progetti, se provare a coinvolgerli in parte, anche magari nell'ottica di poterli valorizzare e metterli in vetrina, che però rischia di essere un boomerang, e l'abbiamo visto con molti calciatori presenti in rosa alla Juventus, o se provare a reintegrarli. Il reintegro in alcuni casi può funzionare, stiamo vedendo per esempio Douglas Luiz, che sembrava essere un peso da 50 milioni, invece speriamo, teniamo le dita incrociate, potrebbe essere magari anche uno degli acquisti più importanti di questa sessione di mercato. E ci sono casi in cui invece proprio non c'è verso. David, l'abbiamo capito, a Spalletti proprio non piace, no. E quindi per rispondere alla tua domanda, penso che molto dipenda da come verrà consigliato, perché poi il ruolo dei procuratori in questi casi diventa nevralgico. E spero sia ben consigliato, perché rimanere un anno a dispetto dei santi, per quanto io intenda anche che i professionisti, no, abbiano tutto il diritto di guadagnare le cifre per cui hanno firmato, però ecco, da un punto di vista delle ambizioni, uno sportivo a questi livelli, alla sua età, penso possa dare, diciamo, anche priorità a questioni più tecniche, o perlomeno dovrebbe essere così. Ad oggi non sembra siano arrivati grandi interessamenti, no. Si era mormorato dell'Aston Villa, che sicuramente sì, poteva rappresentare una destinazione appetibile per il calciatore, ma poi è stato tutto ridimensionato, e vediamo se si attiveranno tra rappresentanti, eccetera. Penso che in 10 giorni i tempi tecnici per inventarsi qualcosa ci sono, sì. Bisogna capire se continuerà a mettersi di traverso o meno, ma già l'esordio in campionato questo fine settimana, dove capiremo molto, insomma, anche per la gestione dei cambi nei 90 minuti, esatto, potrebbe essere un ulteriore messaggio forte nei suoi confronti.
0: Guarda, poi sentiamo insieme due vocali e leggiamo anche qualche testuale. Io lo dicevo prima, allora, sperando che le cose vadano in un certo modo, se la Juve è in vantaggio, metti 2-3-0 al 70esimo, levo Kolumani e metto dentro Boga a fare il centravanti, e lui rifà 90 minuti di panchina. Se non lo capisce nemmeno lì, ce ne faremo una ragione. Però, Fabio, è del tutto evidente che se tu hai bisogno di quel tipo di giocatore a Frosinone, poi guarda in faccia a nessuno, lo devi mettere in campo. Però magari fa 10 minuti. Ora faccio lo scenario che comunque a noi ci farebbe piacere. Segna e vinciamo la partita, a quel punto non si muove più.
17: Il nostro problema è anche rappresentato dall'assenza di Ekator, perché Ekator era stato mantenuto in rosa proprio con questa idea di essere, diciamo, una terza punta, una buona alternativa, con delle caratteristiche anche fisiche in grado di poter incidere anche in partite che magari si complicano nel finale, che poi è la richiesta, no, che Spalletti, diciamo, ha più volte in modo reiterato anche pubblicamente fatto negli ultimi mesi. Un calciatore con queste caratteristiche purtroppo non è ancora presente in rosa, è proprio la figura che ci si aspetta possa essere poi eventualmente contrattata qualora David dovesse abbandonare. Ad oggi, sinceramente, Santa, detto tra i denti, non credo che David rappresenti, seppur sia, diciamo, l'unico attaccante di ruolo alternativo in panchina, il tipo di giocatore che può toglierti le castagne dal fuoco, per cui a quel punto sì, o ti inventi qualcosa, o metti un falso 9, oppure alla peggio fai giocare Durmisi, che comunque è un giocatore di stazza. Se ti serve un lungagnone che vada a saltare sulle palle alte, faccia un po' di cacciara in area di rigore. Ripeto, David, abbiamo capito che quel tipo di calcio lì non è il suo calcio, non ama il contrasto fisico, non ama il contatto,
0: tra l'altro,
17: per cui non vedo neanche eventualmente
0: il tipo di necessità. Fabio, una cosa che ho promesso che non dicevo, ma tanto io quando prometto di non dirlo lo dico sempre, però non vi dico chi me l'ha detta, anche se un indizio ve lo potrei dare, perché se vi ricordate cosa ho raccontato prima, Spalletti aspetta assolutamente un'altra punta. L'aspetta proprio quasi come un obbligo per i direttori.
17: Da quello che circola, il nome è stato anche identificato, che è quello di Joshua Zirkzee, che Massara adora. E che effettivamente, dovessi, diciamo, esprimerti un'opinione tecnica, è un calciatore per il quale anch'io stravedo. So che in molti non lo amano perché lo considerano un attaccante molto atipico, per il fatto di non essere, diciamo, un centravanti molto prolifico, però a parte che i numeri possono sempre essere, diciamo,
0: cambiati,
17: corretti, certo, e migliorati, soprattutto la sua età, che è un ragazzo di 24 anni, quindi ancora una carriera davanti, secondo me se trova un allenatore che lo aiuta a crescere in questo fondamentale ha ancora molto da esprimere.
0: Sì, sì, ma...
17: E poi al di là dei gol è un giocatore che secondo me in Italia,
0: Fabio,
17: può fare veramente la differenza.
0: Non so se è un problema o meno, poi sentiamo i vocali, ma Spalletti lo dà quasi per scontato l'arrivo di una punta. Cioè, mi verrebbe da dire, citando una canzone di Raff, ti pretendo, cioè la pretende una punta, anche noi, però poi, se poi non arriva...
17: Guarda, la sensazione è che la questione portiere abbia portato via tante energie,
0: esatto,
17: tanto tempo,
0: esatto,
17: e quindi risolta questa, questi 10 giorni o poco più che restano di mercato, credo che verranno quasi interamente dedicati a questo tipo di situazioni spinose in uscita. Perciò mi aspetto che quello che sta accadendo in queste ore con Arthur, cioè la rescissione contrattuale, per cominciare perlomeno a liberare qualche spazio, qualche slot in rosa, possa poi sistematicamente, diciamo, estendersi ad altri elementi. Credo che da qui in avanti, diciamo, il verbo è quello, si proverà con un po' di diplomazia in alcuni casi.

0: Il portiere è arrivato, continua a credere che a centrocampo ci sia bisogno di lavorare perché il famoso giocatore di qualità che alzi il livello non è arrivato. Abbiamo avuto la fortuna di recuperare ad oggi, per quello che stiamo vedendo, Douglas Luiz, che è già un colpaccio, sarebbe già un colpaccio se si confermasse, però oltre a lui vedo la necessità di portare dentro un giocatore che possa veramente alzare
1: Concordo,
0: il livello.
1: concordo. Due vocali rossi e frattempo è arrivato anche Quintiliano. Mi dispiace per voi, ragazzi, questo ci abbiamo. Vai.
2: Ciao a tutti, sono Lorenzo di Peschiera del Garda, Verona.
1: Ciao,
2: No,
1: caro.
2: così, stavo pensando a una piccola riflessione. Siccome che ho sentito parlare su Sky che Amorim sembra non prediligere nella sua idea di gioco Ricci, giocatore centrocampista,
1: Sì, è vero, l'ha proposto, è vero, ex Torino.
2: che comunque secondo me potrebbe far comodo a noi,
1: Guarda.
2: perché lo ritengo un giocatore tecnico, un giocatore che può giocare tranquillamente in mezzo
1: Sì,
2: e ci
1: guarda,
2: darebbe
1: è vero,
2: sicuramente il
1: a
2: suo
1: me
2: spazio.
1: piace, sono sincero, a me Ricci piace, grazie all'amico di Peschiera del Garda. A me piace Ricci. Al Milan è stato chiuso soprattutto a Modric, parliamoci chiaro, perché con
2: Lo
1: Modric
2: sta
1: gioca lui.
2: trattando il Como,
1: Il
2: Sansa, da
1: Como,
2: quello che
1: vero?
2: mi risulta.
1: Infatti, volevo aggiungere questo. Lo sta trattando il Como, che ha ancora bisogno di portare in rosa uno, massimo due italiani. A me però non
2: Esatto.
1: dispiace, a me non dispiace. Però non credo che in questo momento sia ne desiderata della Juve, vero Fabio?
2: Non risulta un interesse. Quello che risulta è che col Milan ci siano dei dialoghi in corso, perché il Milan, lo sappiamo, ha degli esuberi. Sono stati ufficialmente messi fuori dal progetto, quindi Fofana è uno di questi. Si è parlato anche del francese in ottica Juventus, eventualmente come possibile diciamo, giocatore interessante. Un altro in uscita è Tomori, e sappiamo che la Juve potrebbe fino all'ultimo provare a far uscire almeno uno tra Rugani e Gatti, e Tomori è un vecchio pallino di Massara. Fu lui a portarlo al Milan
1: Sì.
2: all'epoca, e quindi qualche trattativa in essere pare ci sia. Non è facile montare questo tipo di scambi, sono un po' mosse della disperazione legate alla condizione economico-finanziaria dei club italiani, che hanno una miriade di problemi da risolvere e pochi modi per farlo, quindi si sta provando a vedere, però è molto difficile perché spesso sulle valutazioni non ci si trova. Ricci, da quello che mi risulta, non è uno dei nomi,
1: No.
2: diciamo,
1: Nemmeno
2: emersi
1: a me, vero.
2: in queste
1: Sentiamo
2: chiacchierate.
1: un altro vocale, poi salutiamo Fabio. Poi ho un quesito per voi, che ancora non ne abbiamo lanciato uno, ma siete talmente tanti. Però ce l'ho un quesito, vogliamo fare una sorta di sondaggio veloce. Prego.
2: Buonasera,
1: Ciao.
2: sono Stefano della Maremma. Ma
1: Ciao Stefano.
2: visto che abbiamo un obbligo importante da assolvere, quello del fair play finanziario, e che
1: Che
2: siamo
1: ancora non
2: sotto di
1: abbiamo, ma.
2: parecchi milioni, che giocatori da vendere appetibili ne abbiamo pochi.
1: So io dove vuoi arrivare.
2: Non
1: Il
2: è che alla
1: Diz.
2: fine si accetta 100
1: No.
2: milioni dell'Arsenal per Yıldız e si fa giocare il ragazzino nuovo al suo posto?
1: No, non credo, non credo. Secondo me no, Fabio. Io penso proprio di no, anche perché il Diz non lo vendi al 19 agosto, dal mio punto di vista. Perché è vero che ti hanno 100 milioni, 120, fate quello che vi pare, poi però in 10 giorni devi andare a sistemare la squadra. Quindi quest'anno no. Se l'anno prossimo arriviamo settimi, può darsi, Fabio.
2: Santa, ne abbiamo pochi di qualità, per non
1: Appunto.
2: dire massimo un paio, ecco, che possiamo considerare di un livello superiore. Yıldız in questo momento rappresenta un top 30 mondiale nel suo ruolo, ma anche in assoluto, sicuramente della sua categoria di età, e quando hai la fortuna di averlo anche coinvolto, no, emotivamente in un progetto, sappiamo che avergli dato la 10, il fatto di aver vestito più volte anche la fascia di capitano, sappiamo come sta bene a Torino, come è coinvolto nel progetto. Adesso è arrivato anche Licina, che è un suo grande
1: Sì,
2: amico, peraltro.
1: sì.
2: Quindi obiettivamente abbiamo già abbastanza problemi da risolvere. Non andrei a complicare ulteriormente la
1: No,
2: nostra
1: nemmeno io.
2: condizione tecnica. Peraltro, ma mettiamo anche per assurdo che la Juve riuscisse a incassare una cifra anche superiore ai 100 milioni di euro. Il nostro problema in questo momento paradossalmente non è neanche quello di acquistare, ma è quello di vendere. Cioè,
1: Assolutamente,
2: avremmo poi
1: assolutamente.
2: tanti soldi.

0: pochi giorni per spenderli e sappiamo come diventa poi ulteriormente complicato spendere dei soldi quando vai a trattare con società che sanno che hai bisogno, fretta e soldi, per cui non sarebbe una condizione ideale per andare ad acquistare e allo stesso tempo avresti ancora tutta una serie di
1: Ma
0: giocatori
1: figurati, sarebbe una
0: in
1: follia,
0: rosa
1: Fabio.
0: che...
1: Cedere ora
0: Dimmi,
1: il
0: dimmi.
1: Diz sarebbe una follia, perché poi vi voglio vedere con 120 milioni, 130, fare mercato, non mercato di riparazione, fare mercato di titolari in 10 giorni. Dai ragazzi, su, non scherziamo, ma non lo dico all'amico di prima, perché Fabio l'ha spiegato benissimo. Poi è chiaro, se è un disastro anche quest'anno il Diz andrà via. Fabio, grazie!
0: Grazie a voi,
1: Grande
0: un abbraccio,
1: Fabio!
0: buon lavoro.
1: Aspetto le tue notizie, perché Fabio chiaramente c'ha il fuso orario, quindi quando uno si mette lì sul divano, comincia ad arrivare tutte le notizie di Fabio, e quindi sai che a quell'ora è il buon Fabio. E quando scrive Fabio, non è come quando scrive Quintiliano, che sono sempre baggianate, dice la guardo perché ha scritto Fabio. Ciao Fabio!
0: Ciao Santo, un abbraccio a tutti,
1: Ciao
0: ciao.
1: caro. Allora ragazzi, velocemente vi chiedo questa cosa, in questa mezz'ora così faccio poi il calcolo. Il nome del vostro secondo portiere preferito, cioè chi vorreste come secondo portiere. Io credo che alla fine arriverà Audero, ma è una mia idea, non è una notizia, però il vostro secondo portiere che portereste oggi alla Juventus. Potete dire anche di Gregorio, se volete, nessuno vi censura. Anzi, voglio sapere, poi andiamo a fare i numeri.
2: Due colori, due voci. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo Stones e Spence, l'Inter si avvicina al terzo acquisto inglese di questa sessione di calciomercato. I nerazzurri hanno raggiunto l'intesa verbale con Liverpool per Curtis Jones sulla base di un'operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus e una percentuale sulla rivendita. È ufficiale intanto l'arrivo di Rodrigo Mora alla Roma. Il classe 2007 arriva nella capitale per 25 milioni. La Lazio è vicina al difensore Sutalo dall'Ajax, mentre per l'attacco il nome nuovo è Bamba Dieng, attualmente svincolato. L'Atalanta è intanto la prima squadra italiana che farà il debutto in Europa nella nuova stagione al via. C'è grande curiosità per l'appuntamento di domani alla New Balance Arena di Bergamo, dove i nerazzurri affronteranno l'Hapoel Tel Aviv nella partita d'andata dei playoff di Conference League. Alla vigilia del match a Sky Sport ha parlato il tecnico di Bergamaschi Maurizio Sarri, che nonostante l'età ancora sente una certa emozione.
4: Se non ci fosse entusiasmo, uno è bene che smetta. Ho trovato un ambiente che lo trasmette anche. È un ambiente molto, molto unito in tutte le sue componenti, compreso il pubblico, quindi un grande senso di appartenenza. Quindi è chiaro che c'è entusiasmo, è chiaro che c'è anche un po' di farfalle nello stomaco.
3: La Formula 1 riparte nel weekend col Gran Premio d'Olanda dopo la pausa d'agosto, e lo fa con anche la notizia del rinnovo del contratto di Carlos Sainz, che sarà ancora alla guida della Williams nella prossima stagione. Sono determinato come il primo giorno, ha detto Sainz attraverso la nota del team. Ad Atletica è stata una lesione di media entità alla coscia sinistra a fermare Marcel Jacobs dopo i primi passi della finale dei 100 metri agli Europei di Birmingham. È l'esito degli esami medici quali si è sottoposto questa mattina a Roma l'ex campione olimpico. Per lui si teme una conclusione anticipata di stagione, con l'intento di recuperare in vista della prossima annata agonistica. Il ciclismo in chiusura si apre con la vittoria di Jonathan Milan nella 21esima edizione del Renewi Tour. Al termine di una prima frazione caratterizzata dalla pioggia e da un finale confuso, l'italiano è riuscito a imporsi nella volata della prima frazione, anticipando al photo finish Olav Koi e conquistando la prima maglia di leader della generale. Per il portacolori della Lidl Trek si tratta della 37esima affermazione in carriera. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, maltempo in estensione da ovest con rovesci e temporali anche a carattere di nubifragio e localmente accompagnati da grandine e colpi di vento. Temperature in calo, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro qualche piovasco sull'alta Toscana, anche intenso. Maggiore variabilità altrove, senza fenomeni e con sole prevalente. Temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità irregolare in Sardegna, ma con bassa probabilità di fenomeni, più soleggiato sulle altre zone. Temperature in aumento, massime tra 33 e 38 gradi.
6: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
8: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
9: Ci vuole sacrificio.
2: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
9: Ascoltaci.
2: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Eccovi qua che vi siete scatenati. Dunque, Milinkovic-Savic, scrive Matteo da Colleferro. Devi sapere, Matteo da Colleferro, che Milinkovic-Savic è un pallino di Nerino stravato. Ci fa due scatole con questo Milinkovic-Savic che non ne puoi avere idea. Però anche lui la pensa come te. Audero andrebbe benissimo, ma non disdegnerei Caprile, scrive Antonio Allanciano. Corretto Antonio, calcola però che deve andare a prendere un portiere che già fa il secondo, secondo me, perché Caprile dal Cagliari, oddio, titolare Cagliari, seconda, non lo so, però è una buona, sarebbe una buonissima idea. Allora, mi terrei Pinzoglio per un anno, poi vorrei risolvere il problema. Nonostante tutto non mi sembra così scarso, onestamente. Pinzoglio no, per me, ci mancherebbe. Simone dice Radu, quello della Next Gen. Se viene Audero come secondo potrebbe andare bene. Ettore da Genova. Pinzoglio e promuovere come terzo uno da Nexo Under. Ragazzi, ma voi Pinzoglio l'avete visto un po'? Con tutto il bene che li voglio, mettete che c'è da fare una partita tosta, mettereste Pinzoglio? Però vedo che emerge e è un'idea. Di Gregorio dice Terry, che è una romantica, è buona Terry, sei buonissima Terry, lo so. Savic dal Napoli, scrive Roby. Audero perché ci permetterebbe di scrivere 25 giocatori. Poi Tony, è inutile che mi dici Daffara, io ti ho chiesto un portiere oggi, Daffara è andato. Poi sono d'accordo con te che avessimo saputo quello che poteva accadere, sono d'accordo Tony da Zurigo, poteva essere lui il nome. Milinkovic, scrive anche Tommaso. Vabbè, De Gea, ragazzi, vi ho chiesto un nome possibile, se no io vi dico Allison. De Gea fa il primo alla Fiorentina, che viene a fare il secondo alla Juve. Audero perché è forte di esperienza. Massimo. Valerio da Crotone dice Plizzari, un portiere secondo me sottovalutato, scuola Mina. Lo conosco molto bene Plizzari, lo conosco molto bene per due motivi: uno perché ha fatto il portiere del Livorno, uno perché ha fatto il portiere della Ternana, quando seguivo anche la Ternana. Allora, se non sbaglio Valerio, Plizzari è stato il portiere che ha portato il Pescara nello spareggio proprio contro la Ternana, correggetemi se sbaglio, in Serie B, con una serie di parate clamorose, tra cui, perché la partita finì ai rigori, due anni fa o tre anni fa, il tecnico del Pescara era Baldini, Silvio Baldini, con due o tre parate clamorose. Sai cosa c'è di Plizzari? Tanto vi faccio complimenti per questa idea, che non è mai stato continuo. Se ne parlava un gran bene, se ne parlava benissimo di Plizzari. Poi si è un po' perso per mille motivi che non vi sto a raccontare. E quindi non ha mai avuto esperienze di livello. Ormai Plizzari, secondo me, è un portiere buono, ma non da quelle, da queste categorie. Storari e magari Frederick, magari Storari. Tra l'altro Storari è uno che porta la Juve tanto nel cuore, tantissimo, un grandissimo professionista, insomma è anche ottimo portiere, ha fatto la Serie A Storari, quindi bella idea. Vai Rossi, così almeno c'è Quintiliano che lo marca come Gentile su Maradona. Vai.
9: Ciao, sono Nicola da Rovigo. Ecco, tanto complimenti per la trasmissione.
1: Grazie,
9: un grande
1: caro
9: abbraccio. Ecco.
1: Grazie.
9: Ecco, quindi volevo dire, per quanto riguarda David, io avrei una soluzione. Lo metti in tribuna queste partite e magari fino a dicembre, che, e dopo a gennaio, quando si apre il mercato, vedrete. Secondo me capirà che dovrà andare
1: è
9: via.
1: Vero, è
9: questa
1: vero,
9: è l'unica soluzione, no, per me, ma... perché sennò così,
1: allora,
9: non
1: se
9: andrà
1: vi,
9: via.
1: Se vi ricordate, se vi dico, vedi, ricordavo bene Valerio, era l'amico da Crotone, era Baldini allenatore, tre anni fa spareggio per andare in Serie B, che poi vinse appunto il Pescara rigori, con, tra l'altro in quella partita Plizzari si fece anche male e parò i rigori con un piede e mezzo, fondamentalmente. Vedi, dico l'amico che ha mandato il messaggio, è tutto vero. E lunedì proprio, che avevamo ospite il grande Marco Andreazza, coach della Genoa Montecatini, squadra di Serie A, di basket a due, proprio chiedendo a un allenatore professionista come ci si comporta in questo modo, Marco, che è un caro amico, disse... Io, se mi capitasse nel mio roster, sapete che sono molto più limitati, 16-17 giocatori, due giocatori che non fanno più parte del progetto, io parlo con la società e li metto in tribuna. Però poi, e quindi questo era il punto di vista di un allenatore professionista, e io la penso come te. Il punto è, te vai a mettere in tribuna un giocatore che comunque in tribuna nel giardino, lo mandano a sciare al Sestriere, dove gli pare a lui, che ti guadagna comunque 6 milioni di euro, e te quei 6 milioni li devi dare, perciò non risolvi il problema. Allora, come piace tanto a Rossi, ob torto collo, se Davide rimane, guarda come ride, se Davide rimane alla Juve, e siamo tutti un po' incavolati se rimane alla Juve, e bisogna che Spalletti si metta di buzzo buono, così ci capiamo fra toscani, e lo rilanci, e lo rilanci, non dalla finestra, quello è lanci, no, lo rilanci, perché a bilancio ti pesa, e la Juve non si può permettere di mettere fuori rosa un giocatore che guadagna 6 milioni di euro. Quindi l'augurio è che il procuratore, la nonna, la zia, la mamma, chi gli parla, Quintiliano, Quintiliano ci va a parlare con David, lo convincano. Ci vai Quintiliano? Io ce lo manderei Quintiliano, perché scommetto quello che volete che se Quintiliano va a parlare con Davide, Davide se ne va, perché Quintiliano non lo molla un secondo, non lo molla un secondo. Però se lui non si convince, ragazzi, almeno fino a dicembre devi sperare che questo 6-7 gol te li faccia, se no è un problema. Nunziante dell'Udinese, Giovanni dal Brasile, se sono ancora validi avrei puntato su Musso Ter Stegen. Musso è all'Atletico Madrid, se non vado errato. Ter Stegen, onestamente Paolo non so che fine ha fatto, però è un portiere che mi era sempre piaciuto. Mangia poco il portiere Next Gen, sì, è quello del Radu, è della... no, Radu è il portiere Next Gen che ha giocato, poi c'è anche Mangia poco. Tom dalla Sardegna, Milinkovic, anche perché dal punto di vista carismatico potrebbe contribuire a fare bene lo spogliatoio. Vi state dividendo su due, vedo Milinkovic e Audero. Renatino da Capena dice: secondo me terrei Perin. Lo so, ho capito, ma se va via Perin, ragazzi, bisogna con un altro secondo portiere. Prego, Rossi.
10: Ale, premettendo che io vorrei un centrocampista come si deve, da affiancare a Douglas, che è il più bravo che abbiamo al centrocampo. Ma il caso di Perin, che senso ha? Primo, economicamente la Juve praticamente non ci guadagna niente. Secondo, deve andare a prendere un altro portiere al suo posto, perché poi avrebbe un buco clamoroso in caso Vicario non giocasse. E terzo, questa era la stagione giusta per Perin per giocare titolare, secondo me.
1: Allora,
10: sicuramente se c'è Perin gioca titolare lui, sia la prima che la seconda di campionato. Non credo che faccia esordire Vicario. Quindi tutta sta fretta di cedere Perin, che poi forse la società neanche lo vuole cedere, dov'è?
1: Allora, intanto secondo me, ciao Luigi, un abbraccio. Perin non può fare, io l'ho detto mille volte, il titolare della Juventus per tutta una serie di motivi, non ultimo quello fisico. Poi Perin è un grande portiere, un ottimo portiere, per me la Juve deve avere un altro tipo di portiere. Il tuo ragionamento è corretto, però proprio per agevolare eventualmente la fine di carriera di Perin, se vai a Palermo in un progetto interessante in Serie B a vincere per andare in Serie A, poi magari torni in Serie A e fai il titolare, io non lo blocco Perin. Cioè la società Juve capisce anche l'esigenza del ragazzo, perché poi hai ragione Luigi, Perin si sente di poter fare il titolare alla Juventus. Io però vi ricordo che Perin l'ha fatto l'anno scorso per diverse partite della Juventus, e vi ricordo le polemiche che c'erano quando prendeva gol, quando ne prendeva un altro. Allora anche lì, o uno fa un grandissimo patto con tutto e con tutti, c'ho Perin e vada come vada, però credo che se si può alzare il livello e l'asticella, e immagino che Vicario lo sia. Dopodiché, ragazzi, se anche Vicario è un buco nell'acqua, facciamoci una domanda e diamoci una risposta. Però il senso è che se Perin esprime il suo parere favorevole per andare a Palermo, non sarebbe giusto da parte della Juventus tarpare le ali ad un giocatore che è sempre stato serio, corretto, disponibile con la Juventus. Poi, per quanto mi riguarda, ma il mio parere personale, io alzo il livello sul portiere titolare. Sempre e comunque, già Vicario si porta dietro dei punti interrogativi. Ragazzi, noi eravamo abituati a altri tipi di portieri. Il problema è che da quando abbiamo avuto Di Gregorio, con tutto il rispetto, ci siamo abituati anche lì alla mediocrità. D'altra parte abbiamo preso un portiere bravissimo, fenomenale, ma che veniva dal Monza, che aveva fatto soltanto il Monza. Però ecco, Ter Stegen all'Ajax, mi era sfuggito questo. Si sapeva come sarebbe andata a finire con i portieri. Ragazzi, però io vi voglio bene, però se ogni secondo mi scrivete di Daffara è al Parma. Daffara, ora non facciamo passare Daffara come il portiere più forte del mondo, lo sarà. Domanda: quante partite avete visto di Daffara? Tutte? Io no, ne ho viste però abbastanza. E Daffara, che avrei confermato alla Juventus, così esco da ogni equivoco, Daffara non poteva far titolare alla Juventus quest'anno. Poteva far secondo? Sì. Ci siamo un po' incartati sui portieri? Sì. Però Daffara ora è al Parma. Guardiamo oltre, perché sennò, ragazzi, è sempre il gioco dell'erba del vicino, è sempre più verde. Allora, se inizia la trasmissione con un amico che per carità diceva non mandava bene nemmeno Ronaldo perché ci ha rovinato, bene, punto di vista, ok, però si parla di Ronaldo. Ora, che Daffara risolvesse i problemi della porta della Juve, glielo auguro, perché è un ragazzo del prodotto della Juve, cresciuto alla Juve, ma in questo senso la società ha fatto un altro tipo di scelta. Quindi guardiamo avanti, perché se no si comincerà fra 3 settimane. Open Da, però, ragazzi, mamma mia, Open Da era colpa di Spalletti. Poi se Vicario sbaglia bisogna tenere Daffara. Se si comincia così alla prima giornata è tosta. Daffara, è stato sbagliato venderlo? Probabilmente sì. Hanno fatto male i calcoli? Possibile. È andato via, ragazzi. Si può giocare a pallone anche senza Daffara. Prego.
11: Ciao amici, buon pomeriggio, sono Danny. Ragazzi, per quanto riguarda la questione del mercato Juventus, secondo me la cosa che serve proprio a imprescindibile è il centrocampista. Serve un centrocampista, lo so, assolutamente. Servirebbe anche un terzino sinistro, un attaccante, però penso che il centrocampista sia la cosa principale, perché al momento secondo me la rosa come è composta la Juve senza centrocampo non è tra le prime quattro, secondo me. Vi mando un abbraccio fino alla fine.
12: Correttissimo, Danny. Correttissimo. Guardate, io lancio anche un altro campanello d'allarme da oggi. Spero di essere smentito il prima possibile. Terzino sinistro. Io sono molto preoccupato per Cambiaso, perché o il ragazzo cambia, Cambiaso cambia, oltre alla maglia, la testa, o se no sarà un'altra annata di grandi sofferenze da quelle parti del campo, dove, e qui richiamo in causa Spalletti, perché sennò l'allenatore non è che deve stare lì soltanto a chiedere ai giocatori, giustamente lo fanno tutti gli allenatori, deve anche trovare soluzioni. Se la Juve non riesce a trovare soluzioni alternative a Cambiaso, e io mi auguro che qualcosina si riesca a fare, anche soltanto metterli, faccio un nome per farvi capire, non lui, ma faccio un nome, un Carlos Augusto della situazione, che li mette Pepe al sedere, o se no deve essere Spalletti bravo a trovare alternative, perché se un allenatore lo posso fare anch'io, lo posso fare anch'io. Quindi io all'allenatore chiedo anche alternative, così come io continuo a dire a Luciano Spalletti, che ne sa sicuramente più di me, ma lui se la sente di giocare sempre con un centrocampo a due formato da Luiz Locatelli, piuttosto che invece passare a un centrocampo a tre che forse qualche garanzia in più ce la dà? No, perché nelle amichevoli abbiamo visto che Luiz è molto migliorato, sono d'accordo, ma alcune amnesie continua ad averle, e se il centrocampo è quello, Locatelli non è che ci può mettere sempre una pezza, quindi terzino sinistro è un problema da risolvere. Magari adatta Selic, che però mi dicono a sinistra fa un pochino più di fatica. Magari ci mette Kelly, però giocare con Kalulu, Kelly, Bremer e Lukumi mi sembra un po' esagerato. Di fatto quasi quattro centrali, anche se ormai Kalulu fa all'esterno. Però io chiedo a Spalletti di trovare alternative. È perché sennò è troppo facile, caro Luciano. Sennò è troppo facile. Sicuramente ci starei lavorando. Però, per esempio, detto che oggi Cambiaso non si è allenato, vediamo domani, ma se Cambiaso è quello che abbiamo visto nel precampionato, è già Frosinone e può giocare, anche perché il Frosinone, che lui sicuramente avrà visto, cioè Spalletti, è una squadra che proprio sulle fasce, con giocatori di medio-basso livello, attenzione, ma proprio sulle fasce rompe le scatole. Quindi, se Cambiaso è quello visto in questo precampionato, è già domenica, bisogna che l'amico Cambiaso vada in panchina. Perché se dobbiamo cominciare a ma non c'ho niente di meglio, allora si comincia a cambiare qualcosa. Quindi lo stesso Spalletti, che è l'artefice del sesto posto insieme agli altri, perché a volte si tende un po' a diminuire le responsabilità di Spalletti, invece Spalletti ne ha avute tante responsabilità, perché più 5 giornate alla fine, il crollo della squadra è anche responsabilità sua. Dunque, ora che sta lavorando dal primo giorno, è vero, vuole l'attaccante a tutti i costi e non gliel'hanno ancora portato, assolutamente, però se non lo dovessero portare, bisogna che David lo provi a rilanciare. E se non li portano un terzino sinistro, bisogna che delle alternative le provi. Se no, allenatore, ci possiamo mettere anche Rossi. Perché se no funziona così, ragazzi. Prego.
13: Ciao Ale, buonasera, sono Igor.
12: Ciao Igor, grande.
13: Io sono ad occhi aperti, ma vedo David piazzato dentro al Sorlot o Zirze. Vedo con Myers piazzato, quindi dentro... Che sì.
12: Grande Igor.
13: E poi un difensore giovane. Secondo me lo puoi pescare anche della Serie C, non me ne frega nulla. Qualcuno che promette anche, che oggi è nessuno, domani è qualcuno. Questo è importante, perché noi a comprarli quelli buoni, sono bravi tutti.
12: Sì, hai ragione.
13: Tirare fuori i Vaini.
12: I Vaini, grande Igor. Grande Igor.
13: Poi se si forma così la squadra, secondo me possiamo pensare a qualcosa di più. Il quarto posto, che tristezza. Fino alla fine, Igor.
12: Grande Igor, un abbraccio carissimo, e anch'io voglio sognare come te con quei due, anzi tre addirittura, nei piazzati. speriamo caro Igor. Allora dice Antonio da Caserta: prenderei Tavares, la Lazio l'ha proposto al Milan. È vero, però Tavares ha due tipi di problemi, secondo me, caro Antonio. Il primo, fisico. Fa tre partite e si rompe. Il secondo, se Cambiaso non sa difendere, Tavares anche di meno. Però certo, quando parte, so cavoli per tutti.
1: L'unica cosa, anche lui ha dell'amnesia, non so se ti ricordi, Antonio, nel derby con la Roma fa una cosa a Tavares che gli avrebbero sparato, metaforicamente. Quindi il giocatore ha delle qualità esplosive che però poi lo portano anche spesso a infortunarsi clamorose. Cioè, quando è in giornata, Tavares sulla sinistra macina, non sa difendere. Mi direte perché cambia, sa difendere? No, assolutamente no. Riesce a mettere anche dei buoni traversoni, è vero, lo ha proposto al Milan. Loro vorrebbero Tomori, però non vuole andare alla Lazio, come la maggior parte dei giocatori oggi vuole andare alla Lazio. Vediamo, però certo, lui è un giocatore integro, è un giocatore con qualche caratteristica un pochino più difensiva, sarebbe stato sicuramente un ottimo giocatore. Se Spalletti gioca con i due centrocampisti, ma non meccanico trequartista, che può fare anche interdizione, è ovvio che non potrebbe giocare con il Lizza, Lebegovic e con Sessau dietro Colomani, se non gli ultimi minuti per provare a sbloccare. Verissimo, verissimo. Ma guarda, io onestamente su questa chiave tattica io arriverei McKennie, però è normale che se giochi con McKennie a centrocampo ti viene a mancare uno dei quattro. Però per fare il 4-2-3-1 oggi, per reggere un po' l'urto anche in fase difensiva lì, l'uno dietro la punta deve essere McKennie, altrimenti è difficile. Sì, Alessandro, la penso come te. Se Luiz gioca come regista, non si può giocare con due centrocampisti. Ma aggiungo, a parte che secondo me Luiz non fa il famoso play, ma anche se giochi con Locatelli e accanto Luiz, non lo reggi quel centrocampo lì, non lo reggi. Questo si deve rendere conto, secondo me, parlo da, ovviamente non da allenatore, Spalletti, perché se no temo che cominceremo. Ma il centrocampo a 3, a meno che arrivi che sì, se dovesse arrivare che sì, o la copia sbiadita di che sì, cioè Fofana del Milan, che ti dà più fisicità, allora a quel punto potresti anche azzardare. Poi non dimentichiamoci che abbiamo Thuram, eh? Non dimentichiamoci che abbiamo Thuram, che oggi si è allenato regolarmente in gruppo. È altrettanto vero che Thuram, se non sta bene, non dà quelle garanzie di cantare e portare la croce. Prego, Fede.
14: Ciao Alessandro, Ezio da Varese.
1: Ciao.
14: Per quanto riguarda la partita Juve contro la Next Gen, posto che le emozioni e l'atmosfera che gli davi da Arperosa è tutta un'altra storia, ma a questo punto che senso ha fare un amichevole contro la Next Gen? Se vuoi presentare la squadra ad agosto all'Allianz Stadium per la prima volta, fai un amichevole con una squadra importante, istituisci magari un trofeo Gianni Agnelli, come fanno tante altre squadre, e fai una partita come si deve, fai pagare il biglietto il giusto e ti godi, uno, una partita bella, due, una partita che davvero ti allena, perché anche se ci fosse giocato 90
1: Spalletti
14: minuti
1: con la Next Gen,
14: non è una partita allenante. E dai uno spettacolo degno di presentazione della squadra. Quindi,
1: allora, Ezio, la penso su tutto come te. Ma sai, la Next Gen può essere anche un test indicativo. Poi è chiaro che loro venivano dalla partita di Coppa Italia, quindi però sul resto hai perfettamente ragione. Io non... insomma, adesso forse è l'ultimo dei problemi, no? Però sono convinto, ci scommetterei, che la Juve su questo lavorerà, e l'anno prossimo, se no veramente vuol dire continuare a sbattere testa contro il muro, l'anno prossimo sarà diverso, anche perché se Spalletti sarà ancora alla guida della Juventus, lui si è lamentato di questa situazione. 4-3-2-1 Gaetano, per me si può fare, sì, per me si può fare. Il problema, ritorniamo lì, 4-3-2-1 che io già l'ho individuato, no? Nella mia mente malata, i due sono il Diz e Alebegovic alle spalle della punta, però tutti gli altri esterni che abbiamo, che ci facciamo? Lo stesso con Sessau, che in questo momento per me è uno dei giocatori più in forma della Juve, lo andresti a sacrificare. Poi è chiaro, puoi partire così e poi puoi anche modificarti, però io, e qui ci torno e vado a chiudere, io mi aspetto delle novità tattiche da Spalletti, Luciano. Io credo che quest'anno ci sono due allenatori sotto esame, ma esame peso, tutti e due sono toscani. Uno è Spalletti e l'altro Allegri, perché vengono tutte e due da fallimenti, se no anche qua ci giriamo intorno. E dico ancora all'amico Luciano, e non è proprio uguale, come detto l'ultima volta, arriva a quarti o arriva a sesti, non è uguale. Quindi il boccone l'abbiamo ingoiato, amaro, tanto amaro, però adesso bisogna voltare pagina, e si volta pagina anche con qualche novità tattica. Prego.
15: Ciao Ale, sono Massimo.
1: Grande MSC. Massimo.
15: Intanto, salutami Vincenzo, che mi sembra che sia da due mesi in ferie.
1: Bravo.
15: A parte questo, sono perfettamente d'accordo con te con l'ultima affermazione. Se non prendono l'attaccante, non gli prendono il centrocampista, noi abbiamo un allenatore che è ben pagato e ben anche rispettato da John Elkann, però lui deve essere quel valore aggiunto alla squadra. Deve dare quel qualcosa in più, sì, che permette, sì, alla squadra di diventare ulteriormente competitiva. Che l'altro anno, sinceramente, a sprazzi si è vista la sua mano, sì, il gioco, sì, la velocità, il pressing. Quest'anno, che diano l'attaccante, gli diano il centrocampista o che non gli diano, lui comunque deve fare qualcosa in più.
1: Bravo,
15: come tutta Massimo, la squadra, bravissimo, ma lui per primo.
1: Bravissimo Massimo, io su questo ci metto proprio la firma, perché altrimenti può andare veramente chiunque in panchina. Il valore aggiunto di Spalletti, concordo con Massimo, l'abbiamo visto in alcune partite dell'anno scorso. In alcune, quando eravamo arrivati a prendere il volo, diciamo così, sulla Roma. E poi però ci siamo fermati. Quindi, un allenatore di livello, ben pagato, e bisogna che il valore aggiunto lo dia. Cambiaso va male? Bene, e trovi un'alternativa. Non c'ho la punta perché non me l'hanno presa. Tra l'altro ricordo che se avessimo avuto 60 milioni in più, forse la punta la prendevamo. Quindi si torna sempre al solito ragionamento. Spalletti fa bene da un lato a pretendere, ma da quell'altro si deve anche guardare intorno e dire sì, ma se sono arrivato sesto, qualcosina ci ho messo anch'io. Ma noi il pieno di benzina alla macchina lo dobbiamo fare. Poi domenica sera già cominceremo, lo so, però pieno di benzina va fatta, anche perché se no a Frosinone non ci si va. Va bene, allora Rossi, tutto a posto? Sì, adesso arriva Quintiliano. Quintiliano, chi c'hai oggi con te? Chi c'è oggi? Chi c'hai di ospite? Chi c'è? Ah, Nando Orsi. E Stefano Lanzo, di Tutto Sport, vero? Bene. Noi ci troviamo domani, 17-19. Poi, se qualcuno incidentalmente tra le 11 e le 13 vuole ascoltarti a MV Radio, io sono anche lì, quindi ci troviamo anche lì, mi fate anche compagnia.
16: Magari
1: mi
16: andate, no, spiace.
1: Ho capito, è sempre però TMV Radio, eh? Quindi, no?
16: Ti giuro, no.
1: Ah, vabbè, ok. Grazie. A domani, ragazzi. Ciao.
17: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
18: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
19: Buonasera dalla redazione.
20: Allarme del Financial Times. Le basi americane in Europa, come quelle in Bulgaria e Cipro, potrebbero diventare il nuovo bersaglio dell'Iran qualora il presidente Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto. La NATO si dice pronta ad affrontare qualsiasi minaccia. Nulla è precluso, commenta il ministro della difesa Guido Crosetto. Il tycoon si mostra intanto ottimista. La situazione con l'Iran, dice, adesso è molto buona. E sullo stretto di Hormuz è aperto e la navigazione procede senza intoppi.
19: L'esercito israeliano ha annunciato l'apertura di indagini penali su due dei casi più controversi della guerra a Gaza: l'uccisione della bambina palestinese di 5 anni Aind Rajab e della sua famiglia, e quella di 15 paramedici e soccorritori palestinesi. Hamas ha intanto accusato Israele di aver commesso un crimine di guerra nel raid condotto sul quartier generale della polizia municipale a Gaza City, nel quale, secondo la fazione palestinese, sono state uccise 9 persone, per la maggior parte agenti e comandanti della polizia. polizia, mentre diversi civili sono rimasti feriti.
20: Vienna, come Germania e Svizzera, sono 4 le persone che dal 12 giugno scorso sono state trasferite dall'Austria in Italia utilizzando mezzi di trasporto pubblico nell'ambito delle nuove possibilità previste dal patto europeo su migrazioni e asilo. Lo ha riferito alla Press il Ministero dell'Interno austriaco in merito ai possibili trasferimenti di richiedenti asilo verso il nostro paese.
19: Un cittadino italiano con doppia nazionalità ecuadoriana è tra le 7 persone morte nello schianto di un elicottero in Kenya nella riserva nazionale del Samburu. Si tratta di Michele Sensi Contugi, imprenditore molto noto in Ecuador ed ex presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence. Lo riportano i quotidiani locali. Nello schianto ha perso la vita anche la moglie. Le cause del tragico incidente sono ancora da verificare.
20: Nuovi elementi sul giallo di Pietra Catella e il mistero della ricina. Gli esami effettuati dal Robert Koch Institute di Berlino sui campioni di sangue di Gianni Alice Di Vita avrebbero dato esito negativo. Non sarebbero infatti stati rilevati anticorpi riconducibili a una precedente esposizione alla tossina. Gli specialisti tedeschi, incaricati dalla procura di Larino, dovevano verificare se il marito e l'altra figlia di Antonella Di Jelsi fossero entrati in contatto con lo stesso veleno che ha causato la morte delle due donne, madre e figlia, Antonella e Sara. Sulla base dei risultati arrivati dalla Germania, questa esposizione non sarebbe avvenuta.
19: Lo sport: Marcel Jacobs si è sottoposto a una risonanza magnetica in seguito all'infortunio accusato 8 giorni fa in occasione della finale dei 100 metri agli Europei 2026 di atletica. Il campione olimpico di Tokyo 2020 ha risentito di una lesione di media entità già in via di risoluzione a carico del muscolo pettineo della coscia sinistra. Il velocista lombardo proseguirà il percorso terapeutico nella capitale.
20: È tutto, buon proseguimento di serata.
18: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Ciao, Tom della Sardegna. Allora, secondo me, rispetto all'anno scorso, ci siamo leggermente rafforzati. Dico leggermente perché abbiamo, secondo me, il portiere migliore. Non che ci voglia molto, però insomma, io mi sento di dire che il Vicario non sarà Buffon, non sarà un fenomeno, però qualche parata in più rispetto a quantomeno non partiamo con un gol preso al primo tiro in porta, almeno non sei. E non mi dispiace Selic. Poi per quanto riguarda gli altri vedremo.
21: Francesco da Bordeaux, vendere il Diz oggi no, perché anche se io per 100 milioni lo venderei, perché personalmente non reputo il Diz quel crack, quel crack che si vuole fare credere. Però prendendo Elebegovic, penso che se lui quest'anno ingrana, penso che nel prossimo la Juve per 100 milioni il Diz lo ceda, anche se va in Champions. Per la semplice ragione che perché con 100 milioni l'anno prossimo ti puoi portare, cioè con meno di 100 milioni, con 60-70 ti porto Osimhen e ti vai a prendere quel grandissimo centrocampista che non hai. E là sistemi la squadra veramente per tanto tempo, anche perché la difesa sta bene.
22: Tanti saluti a tutti gli juventini. Io devo dire sinceramente di non aver capito il mercato della Juve, non ho capito l'acquisto di Ekator e non ho capito, pur considerandolo un grandissimo giocatore, l'acquisto di Alabegovic, perché io quei soldi li avrei spesi per un centrocampista, che sono anni che ci manca un grande centrocampista. Adesso lo stiamo cercando di prendere che sì, che ha una certa età e che vuole pure, per carità, ancora relativamente giovane, credo che abbia intorno ai 30 anni, però ha bisogno di, vuole anche un certo ingaggio, mica da niente.
2: Radio Bianconera,
18: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus.
17: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
3: In questi giorni sto assistendo a dei pronostici rispetto alle prime quattro, no? Della classifica del prossimo anno, addetti ai lavori, ex calciatori, ovviamente giornalisti. Molti, la maggior parte forse, anzi sicuramente la maggior parte, non inserisce la Juventus tra le prime quattro, e questo mi fa piacere, o meglio, sono contento, perché significa dare responsabilità soprattutto alle altre squadre, perché storicamente la Juventus ovviamente è inserita tra le prime quattro, anzi in realtà in passato era la favorita, ha vinto 9 scudetti consecutivi, però il fatto che non venga inserita forse da una parte diciamo così è meglio per la Juventus. Però volevo ricordare a tutti questi amici, perché secondo me alcuni pronostici sono degli auspici, no? Di vedere la Juventus ancora una volta fuori dalla Champions League, sono degli auspici perché sperano che i bianconeri non vadano avanti, questo ormai lo sappiamo, mentre noi speriamo che la Juventus parta molto bene domenica. A Frosinone, caro Federico Rossi, che sta preparando, mi ha detto: dimmi un po' di facce nuove di questa Juventus che preparo la formazione per colpo di tacco, no? Domenica ci sarò io, Santarelli da Frosinone, dalla Ciociaria, gli ho detto i vari nomi. Ora bisognerà capire, volevo analizzare anche con voi, secondo voi chi dei volti nuovi sarà titolare domenica? È molto presto, è mercoledì, mancano tanti giorni, però secondo me sono alcuni punti fissi di Spalletti. Per esempio, io credo, presumo, suppongo, chiamiamolo nuovo perché è rientrato dal prestito, Douglas Luiz. Oggi addirittura ho letto sul giornale Rosa, li devo leggere un po' tutti più o meno, no? A spanne quantomeno, non interamente. Douglas Luiz si è preso la Juventus, secondo me è un po' esagerata come frase, ma certamente, abbiamo fatto il podcast ieri, lui, il brasiliano, è titolare secondo me. E io lo metterei titolare, perché ad alcuni calciatori gli devi subito far sostenere l'esame vero, quello in cui ci sono in palio dei punti, e domenica si comincia, domenica si fa sul serio, punto e basta. Quindi io lui lo vedo titolare dei nuovi. Io metterei titolare anche Vicario, non so come stia mentalmente, fisicamente, se Perin non sta bene, e tra l'altro potrebbe essere distratto da questo interesse concreto importante del Palermo, perché no? Ma io ve la dico tutta, io metterei titolare anche Lucumi, perché lui a garra, lo ha detto lo stesso Spalletti, se sta bene, non ha avuto problemi nel Bologna, perché no? Secondo me bisogna anche uscire da questa, diciamo così, tradizione secondo cui i nuovi bisogna, no, i giocatori che sono pronti bisogna metterli in campo. Io per esempio Lucumi lo farei giocare subito, test insieme a Bremer, sono complementari secondo me, sì. È chiaro che ci rimetterebbe Kelly in quel caso, a meno che, e qui veniamo al punto, non sposti Kelly a sinistra come quarto a sinistra e tiri fuori Cambiaso. Ne parlavate prima, oggi io ci ho fatto un podcast che tra poco pubblicherò quando Federico mi sistema tutto dal punto di vista tecnico, e gli ho scritto una lettera e vorrei che anche voi scriveste quattro righe: caro Cambiaso, ti scrivo. E poi lo faccio anche a nome di alcuni, della maggior parte dei tifosi, ho scritto io nel mio pezzo, così mi distraggo un po', diceva Lucio Dalla, io non mi distraggo, ti scrivo perché ti vorrei chiedere questo: quando sei arrivato dal prestito, ricorderete che la Juventus lo prese e poi lo cedette subito in prestito al Bologna, andò bene come quarta sinistra della linea difensiva targata Thiago Motta in quel caso, primo anno bene, ma perché io lo considero un giocatore forte, no? Non fuori classe ovviamente, ma un ottimo calciatore, duttile e quindi moderno, può giocare anche in altri ruoli oltre all'esterno di sinistra della linea 4, per esempio è stato impiegato a 5 con Allegri, però poi piano piano ha avuto un involuzione che si è acuita, ha avuto l'apice questa involuzione da quando, gennaio 2025, si è parlato del maledetto passaggio al Manchester City. Per lui sarebbe stato ovviamente benedetto e magari sarei stato contento anche per lui. Da allora in poi, perché poi ne parlò il suo agente, fallito il passaggio al Manchester City e quindi assaporata l'idea di essere allenato da Guardiola, lui è andato in depressione calcistica, attenzione, non in depressione personale. È anche comprensibile, è lecito, perché siamo tutti uomini, però poi sei un professionista, sei un calciatore, giochi nella Juventus e quindi dovevi, caro Andrea, poi chi ha la volontà di leggerlo, di ascoltarlo, appena è pronto lo metterò su Bianco nella News come faccio tutti i giorni per i vari podcast. Ieri è toccato a Douglas Lewis, oggi a Cambiaso. Poi, caro Andrea, dovevi resettare tutto, ripartire, anche perché mi viene da dire, non solo hai la stima di Spalletti, eri titolare fisso nell'Italia che allenava l'attuale tecnico della Juventus, ti ha fatto giocare sempre, ti ha schierato anche rispetto ad alcune prestazioni oggettivamente al di sotto delle tue capacità e soprattutto rispetto alla maglia che indossi. Aggiungo che in alcuni casi ci sono stati gli errori fatali che hanno determinato gol degli avversari. Quindi, caro Cambiaso, ti dico, se tu non ti senti connesso più con il mondo Juventus, se sei in difficoltà a riconnetterti, dici vabbè, io non riesco più a stare qui, parli con l'allenatore, credo l'abbia fatto, non lo so, con la società, forse è il caso che io cambi aria per il bene della Juventus, come spesso dico, ma anche per il tuo bene. Quindi alla fine dico a lui, rifletti. Beh, già da domenica ha ragione Santarelli quando dice subito si deve vedere qual è l'intenzione. Il buongiorno spesso, non sempre, però il buongiorno si vede dal mattino, quindi subito questi impatti. Il tema di oggi è, o di oggi in generale di questi giorni, fermo restando le notizie di mercato più o meno plausibili o le indiscrezioni di mercato, chi fareste giocare subito titolare, secondo voi chi merita subito la maglia da titolare dei giovani, dei nuovi arrivati, e poi questa questione di Cambiaso, cioè scrivetegli due righe, un tweet, o meglio un X, perché Twitter ormai non esiste più. Caro Cambiaso, ti scrivo perché io ho anche detto a Cambiaso in questo pezzo, caro Andrea, tanti non ti vorrebbero più, poi ci sono delle cattiverie che non sono mai ammissibili e che io non leggo, non ripeto, non riporto, però tanti vorrebbero che tu andassi via subito, quindi smentisci anche questi detrattori, alcuni dei quali però hanno anche ragione, perché se andiamo a fare un'analisi, caro Andrea, se sei questo è meglio che tu vada via dalla Juventus, perché evidentemente non c'è più feeling con il pianeta bianconero. Quindi questo è il tema del podcast che tra poco io andrò a pubblicare su Bianconera News. Nel frattempo c'è l'annoso ormai problema relativo alle, pensate che sono 100, no, sono 40, allora, gli esuberi, quelli diciamo flop e quelli un po' meno flop, per esempio Gatti che non è un flop ma è un esubero, perché non rientrerebbe, usiamo il condizionale, nel progetto di Spalletti, anche lui lo mettiamo nella lista di chi andrebbe ceduto. 45 milioni, se non sbaglio, caro Federico Rossi, di ingaggio pesano tutti questi esuberi. Con 45 milioni la Juventus si prenderebbe un top, comunque un giocatore importante, per esempio un ottimo centrocampista, o per esempio la punta di cui parliamo. Ieri Perinetti mi diceva però non possiamo parlare più di attaccante punta ma di fase offensiva, di giocatori di reparto offensivo, cioè lui voleva dire che adesso il calcio di adesso non prevede necessariamente il 9, che a me piace tanto, lo vorrei sempre, prevede 3, 2, 3, 4, dipende poi dal modulo e dai principi di gioco dell'allenatore, prevede dei calciatori che si alternino anche, magari che si scambiano le posizioni. Forse l'intenzione di Spalletti è questa. Io mi rifaccio al Paris Saint Germain di Luis Enrique, che sta facendo un capolavoro anche sotto questo aspetto, perché non ha un puntero vero, se noi ci riflettiamo, no? Eppure la squadra che ha vinto per due volte consecutive la Champions League, voi mi direte, ha dei mostri sacri. Secondo me, sulla carta, aveva dei mostri prima Luis Enrique, parliamo di Mbappé, parliamo di Messi, eppure non è riuscito a vincere. Invece, probabilmente con la sua idea di gioco, con questi calciatori, è riuscito a fare quello che avrebbe sempre voluto. Quindi esuberi da smaltire. Ora speriamo che, addirittura, guardate, vi dico, prima di domenica speriamo che la Juventus si liberi, non in maniera cattiva, attenzione, si liberi calcisticamente ovviamente ed economicamente di Artur. Con qualcuno ha detto: no, lo terrei in tribuna. Ragazzi, tenere in tribuna un calciatore, sì, puoi penalizzare il calciatore, a parte che non rientra proprio nel modus operandi storico della Juventus, ma soprattutto poi è anche una questione economica, perché è un bene patrimoniale un calciatore per la società, cioè per le società di calcio. Quindi tanto vale a questo punto rescindere in modo consensuale ovviamente, o risolvere, dipende dalla tipologia con cui ci si vuole separare dal calciatore e via. Quindi magari già Artur potrebbe essere uno in meno. Il problema per esempio è Kup Meiners. A chi lo diamo? Chi lo prende? Qual è il club disposto a prendere Kup Meiners, che praticamente la Juventus non ha fatto mai bene, mai. Io forse mi ricordo una o due partite sufficienti, o comunque all'altezza della cifra che è stata sborsata per prenderlo. Ricordiamolo, 61 milioni, e non sono pochi. Giocando terzi, braccetto di sinistra con Spalletti, giocando ovunque con Thiago Motta, ma lo stesso Spalletti poi ha provato a rimetterlo a centrocampo, niente, ha provato a rimetterlo trequartista, nulla. E quindi alcuni calciatori devono essere ceduti. E poi il problema a Davide, che è il principale problema, perché uscendo lui, ed è peraltro degli esuberi quello che ha il maggior, che ha il costo più alto a livello di ingaggio, 6,5 milioni, parliamo di lordo, perché ovviamente voi sapete benissimo che dal punto di vista del costo per la società si valuta e si va a prendere il lordo, ok, il netto, quello che percepisce un calciatore, ma poi come costo per la società è il doppio quasi di quella cifra. Il primo è David, che è un problema vero, perché lui vorrebbe andare soltanto in Premier League, non vuole altre destinazioni, e quindi diventa un problema. Allora anche lì lo mettiamo fuori rosa, ma no, perché la Juventus comunque ha bisogno di un centravanti, ma se non esce David il centravanti non si prende. Zirkzee, quello in pole position, sì, no, forse. Sullo sfondo restano Sorloth, resta lo stesso Mateta, anche se lì ci sarebbe qualche timore dal punto di vista fisico, però insomma ci sono questi problemi da risolvere, in primis appunto quello delle cessioni, degli esuberi che sono veramente veramente tanti. Però cerchiamo di capire piano piano, avviciniamoci giovedì, venerdì, sabato e domenica, e poi si giocherà, non vedo l'ora che si giochi per i tre punti, perché è vero che a me piace il calcio a prescindere, quindi i test, le amichevoli, però poi la garra, il carattere, gli inserimenti nell'ambiente Juve si vedono nelle partite che contano. Sì, giochi con il Frosinone, non è neopromossa, io mi aspetto una vittoria, ve lo dico subito, perché è sempre meglio partire con il piede giusto, altrimenti già iniziano, io lo so, se la Juventus non dovesse vincere lunedì sarebbe un disastro qui a Radio Bianconera, invece no, spero che si vinca, che si parta bene, ma soprattutto che alcuni calciatori si inseriscano subito. Douglas Luiz mi deve far capire che quello che abbiamo visto, perché lui tecnicamente è forte, ha delle intuizioni, però poi mi deve far capire anche che è da Juventus sotto il profilo, se vogliamo, della personalità, del carattere, e quindi non perdere per esempio palloni gratuiti come spesso accade o come accade in maniera abbastanza ricorrente. Mi deve far capire che se viene aggredito non perde palla. Cioè quello mi deve far capire Douglas Luiz. Io sarei contento se veramente fosse rivitalizzato da Spalletti, e quindi sarebbe come un acquisto vero e proprio. E poi tra l'altro anche lui può giocare sia da regista che qualche volta un po' più sulla tre quarti, perché le doti tecniche le ha, magari meno quelle fisiche, quelle caratteriali, però me lo deve far capire da domenica. Così come Cambiaso, scrivetegli due righe, caro Andrea, però senza cattiveria, ragazzi, cerchiamo di non essere cattivi. Io gli darei, ovviamente, la Juventus gli dà quest'altra possibilità, però deve far capire subito che vuole invertire la tendenza, perché sono non solo quella scorsa, sono due stagioni che Cambiaso non è più quello di una volta, per intenderci, e soprattutto questo discorso del Manchester City. Il fatto, per esempio, che lo volesse Guardiola è emblematico rispetto alla situazione e allo status del giocatore moderno, perché è ovviamente adattabile a diversi ruoli, però se poi caratterialmente tu non rispondi, non va bene, non va bene. E soprattutto mi viene da pensare che fino a qualche settimana fa si pensava a una cessione eccellente, no? Quindi Bremer, quelli eccellenti, eccellenti sempre rispetto al perimetro della Juventus. Bremer, i tre erano Bremer, Thuram e Cambiaso. Ora di tutti e tre, di nessuno dei tre si parla più delle cessioni, perché sono quelli che, con i quali ricavereste tanti soldini e soprattutto, anzi, oltre a questo, anche plusvalenze corpose che non guastano mai rispetto alla situazione economico-finanziaria da preservare per il discorso del fair play finanziario. Abbiamo già qualche amico da casa, caro Federico Rossi, vi dico il menù di questa sera. Nando Orsi 19.35, parliamo del portiere e non solo, e poi alle 20.05 Stefano Lanzo, ve l'ha annunciato anche prima Santarelli, che insomma ha fatto un pezzo di mercato su cosa manca alla Juventus ancora per essere completa, fermo restando le uscite, sto parlando delle entrate in questo caso. Vai Fede.

0: Perché poi ne parleremo con Stefano, che ha fatto proprio un pezzo su quello che manca ancora alla Juventus. Mancherebbe appunto il centrocampista, e io ve lo ribadisco, spero che la Juventus prenda che sì, perché mi pare di aver capito che esista, usiamo i condizionali, i congiuntivi eccetera, esista un sostanziale accordo verbale tra Massara e lo stesso calciatore, perché anche in questo caso si spera di cedere qualcuno. Mi viene in mente Cup Meners, visto che Douglas Luiz, mi fermo al centrocampo, visto che Douglas Luiz potrebbe essere rivitalizzato, comunque si farà un tentativo, no? Poi vediamo a gennaio se in questi mesi dimostrerà di essere quello visto finora, arrivederci e grazie, oppure addio, vedremo. Quindi Cup Meners, però che si va preso, e bisogna anche sbrigarsi, perché non è che si possa aspettare tutto questo tempo, perché io leggo nei siti specializzati, in qualche giornale, poi lo chiederemo anche a Stefano Lanzo, il collega di Tutto Sport, che di fatto gli ha dato la parola a Massara, no? Che è stato suo direttore sportivo nel Milan quando vinsero lo scudetto inaspettatamente, sostanzialmente battendo l'Inter nella corsa scudetto, che era favorita, e con Pioli in panchina, e che si era titolare inamovibile di quella formazione, fu uno dei protagonisti, io me la ricordo quella stagione, e aggiungo che sia uno dei pochi calciatori che fuori dall'Atalanta, targata Gasperini, magari adesso le cose saranno cambiate, ha fatto bene vincendo appunto uno scudetto. Poi è andato al Barcellona, un po' in discesa la sua carriera, addirittura poi ha scelto l'Arabia Saudita, ma vuole giocarsi gli ultimi anni della carriera in un campionato competitivo in Serie A, e soprattutto ha detto sì alla Juventus, questo risulta, poi staremo a vedere. È chiaro che bisogna sbrigarsi, poi gli accordi sono cose loro, l'ingaggio, il bonus alla firma, però io lo prenderei come calciatore, anche perché per come vorrebbe giocare Spalletti servono sì le idee a centrocampo, quindi un ipotetico regista può farlo Douglas Luiz, ma anche poi muscoli, sostanza, fermo restando che anche tecnicamente che sì, è un giocatore all'altezza della Juventus secondo me, soprattutto se ancora, non so se sia quello del Milan, ma l'abbiamo visto ai mondiali, 3 partite, è in forma, quindi atleticamente, fisicamente c'è, anche se magari può essere con un minimo di ritardo di condizione, non credo ci metta molto a riprendere quella giusta. Allora, per quanto riguarda gli amici, ora stiamo per dare la linea a Federico Rossi, poi parleremo con Nando Orsi, e gli voglio anche chiedere se secondo lui la Juventus, perché alcuni suoi colleghi opinionisti la mettono fuori dalle prime 4, quindi mi piacerebbe una Juve così: Domenica Vicario, Calulu, Bremer, Lucumi, Kelly, Douglas Luiz, Lucumi, Kelly, quindi fuori cambiato, Douglas Luiz, Locatelli, con Sesau, Ildiz, McKenny e Colomani, McKenny magari al centro, Ildiz a sinistra immagino, e con Sesau a destra della tre quarti, con Colomani punta centrale, ovviamente Giovanni dal Brasile. Sì, potrebbe essere anche questa, io non so se Spalletti però rinuncerà subito a Cambiaso, secondo me invece deve far giocare, per come la vedo io, deve far giocare Cambiaso, e Cambiaso però deve dirci sì, voglio restare alla Juventus, la squadra che tifo da quando ero bambino, ho coronato un sogno e quasi mi scuso tra virgolette per i 2 anni di latitanza, almeno a certi livelli. Siamo giunti alle 19:30, continuate a mandarci messaggi vocali, scrivete un X a Cambiaso, caro Andrea ti scrivo, ditegli qualcosa, e poi per capire secondo voi chi dei nuovi subito titolare, secondo voi è già pronto per vestire questa maglia da titolare domenica a Frosinone. A tra poco con Nando Orsi.
1: Fuori di Juve. Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo Stones e Spence, l'Inter si avvicina al terzo acquisto inglese di questa sessione di calciomercato. I nerazzurri hanno raggiunto l'intesa verbale con Liverpool per Curtis Jones sulla base di un'operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus e una percentuale sulla rivendita. È ufficiale intanto l'arrivo di Rodrigo Mora alla Roma. Il classe 2007 arriva nella capitale per 25 milioni.

0: Asensio è vicino al difensore Sutalo dall'Ajax, mentre per l'attacco il nome nuovo è Bamba Dieng, attualmente svincolato. L'Atalanta è intanto la prima squadra italiana che farà il debutto in Europa nella nuova stagione al via. C'è grande curiosità per l'appuntamento di domani alla New Balance Arena di Bergamo, dove i nerazzurri affronteranno l'Apoel Tel Aviv nella partita d'andata dei playoff di Conference League. Alla vigilia del match a Sky Sport ha parlato il tecnico di bergamaschi Maurizio Sarri, che nonostante l'età ancora sente una certa emozione.
1: Se non ci fosse entusiasmo, uno è bene che smetta. Ho trovato un ambiente che lo trasmette anche. È un ambiente molto, molto unito in tutte le sue componenti, compreso il pubblico, quindi un grande senso di appartenenza, quindi è chiaro che c'è entusiasmo, è chiaro che c'è anche un po' di farfalle nello stomaco.
0: La Formula 1 riparte nel weekend con il Gran Premio d'Olanda dopo la pausa d'agosto, e lo fa con anche la notizia del rinnovo del contratto di Carlos Sainz, che sarà ancora alla guida della Williams nella prossima stagione. Sono determinato come il primo giorno, ha detto Sainz attraverso la nota del team. Ad Atletica è stata una lesione di media entità alla coscia sinistra a fermare Marcia Jacobs dopo i primi passi della finale dei 100 metri agli europei di Birmingham. È l'esito degli esami medici ai quali si è sottoposto questa mattina a Roma l'ex campione olimpico. Per lui si teme una conclusione anticipata di stagione, con l'intento di recuperare in vista della prossima annata agonistica. Il ciclismo in chiusura si apre con la vittoria di Jonathan Milan nella 21esima edizione del Renewi Tour. Al termine di una prima frazione caratterizzata dalla pioggia e da un finale confuso, l'italiano è riuscito a imporsi nella volata della prima frazione, anticipando il photo finish Olav Koi e conquistando la prima maglia di leader della generale. Per il portacolori della Lidl Trek si tratta della 37esima affermazione in carriera. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord maltempo in estensione da ovest con rovesci e temporali anche a carattere di nubifragio e localmente accompagnati da grandine e colpi di vento. Temperature in calo, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro qualche piovasco sull'alta Toscana, anche intenso. Maggiore variabilità altrove, senza fenomeni e con sole prevalente. Temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità irregolare in Sardegna, ma con bassa probabilità di fenomeni, più soleggiato sulle altre zone. Temperature in aumento, massime tra 33 e 38 gradi.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Allora, voglio dire a un nostro amico, caro Federico Rossi, voglio dire a un nostro amico che è Daniele da Napoli, che scrive: buonasera Vincenzo, guarda che Vincenzo è in ferie, non ti può rispondere, sempre molto discontinuità da parte di Cambiasso, sarebbe opportuno metterlo a destra, ci vedo bene Kelly sulla fascia, saluti Daniele da Napoli. Allora Daniele, detto che io non sono Vincenzo ma Quintiliano, ma non fa niente, spostare, cioè tu toglieresti Kalulu? Che è stato il miglior, che forse è il migliore acquisto degli ultimi due anni, guardate che vi dico. Invece no, magari se proprio vuoi togliere tu o Spalletti che sia, se Spalletti vuole togliere Cambiaso, provare Kelly esterno dei quattro difensori, ma non togliere Kalulu e adattare Cambiaso a destra. Attualmente secondo me Cambiaso non è nemmeno una questione di posizione, è una questione mentale. Perché alcuni errori che ha fatto nell'ultima stagione, gratuiti e letali, sono dovuti palesemente a una disconnessione dal contesto della gara. Non è una questione tecnica, non è una questione tattica, perché lui tatticamente è molto duttile e quindi anche molto moderno per quanto riguarda il calcio di oggi. È secondo me una disconnessione mentale, acuita, ripeto, dal mancato passaggio al Manchester City, ma è inammissibile. Se questo è cambiato oggettivamente, fate un po' voi. Ma vado a salutare con molto piacere, lo ritrovo, Nando Orsi. Ciao Nando.
10: Ciao ragazzi, buona serata.
9: Allora, caro Nando, io ho sentito tanti addetti ai lavori, anche tuoi colleghi, nel pronostico delle prime quattro del prossimo anno escludere la Juventus. Mi dici subito la tua e poi entreremo dentro i bianconeri?
10: Lo sai che i pronostici sono fatti per essere soggettivi, capito? Quindi uno fa i pronostici in base a quello che è. Diciamo che la Juventus non ha avuto tanta credibilità per un mercato un po' particolare, no? È stata tanto tempo dietro a Colomani e poi dopo l'ha presa cioè, eravamo abituati alla Juventus che prendeva i giocatori senza problemi, spendeva, cioè l'ultimo l'anno scorso Openday e Zegrova proprio due, e quindi un po' di dubbi sono venuti, ma in generale io dico che poi dopo i pronostici sono fatti per essere cambiati, ancora mancano 10 giornate del mercato, manca un campionato intero, quindi poi alla fine la Juventus secondo me la sicurezza è l'allenatore, poi dopo vediamo, no? Perché lui andò a Napoli, quando andò a Napoli gli vendettero Insigne, Fabian Ruiz, Koulibaly e non mi ricordo chi un altro bravo, e quell'anno poi vinse lo scudetto.
9: È vero.
10: Quindi l'allenatore è bravo ad assemblare la squadra. Indubbiamente, quando si va di Juventus uno si aspetta dei nomi altisonanti, poi dopo è arrivato Alibegovic, è arrivato Lukumi, è arrivato Vicario. Secondo me manca il centrocampista, però in generale, ripeto, vediamo, secondo me la Juventus è una di quelle squadre che lotterà per la Champions League, se poi dopo trova un pertugio e un'annata come ha fatto per esempio il Milan fino a 7-8 domeniche dalla fine, che poteva anche pensare di controbattere lo scudetto all'Inter, vediamo un po', però in generale ancora è abbastanza presto.
9: Infatti credo che sia prematuro fare pronostici, perché come hai detto tu giustamente c'è ancora tempo per il mercato che si chiuderà il primo settembre. La Juventus peraltro anche e soprattutto direi problemi legati a degli esuberi, tra l'altro difficilmente piazzabili perché alcuni sono dei flop, e quindi le entrate adesso saranno molto legate alle uscite. A proposito di entrate, li ha citati tu alcuni, partiamo, visto che sei stato un portiere a livelli altissimi, partiamo proprio da Vicario, perché c'è una divisione abbastanza netta tra i radioascoltatori e in generale tra i tifosi della Juventus. Mi dai il tuo parere?
10: Ma secondo me tra il numero dei portieri che la Juventus ha cercato di prendere, secondo me ha preso il migliore. A me Vicario piace molto, perché è un portiere che è cresciuto sempre, è andato via dall'Italia, ha giocato in Premier League, e quindi quando vai a giocare in Premier League i portieri sono meno protetti, no? E quindi ha imparato, è diventato esperto in determinate cose. E secondo me ha fatto un ottimo affare, tra l'altro l'ha preso, mi sembra, in prestito gratuito, non mi ricordo, poi dopo non so che clausole ci sono.
9: Con poco di riscatto eventualmente, quindi diciamo anche dal punto di vista economico.
10: Ma andiamo a vedere la nazionale italiana, Donnarumma, Meret, Vicario, insomma, quando sei fai tre portieri convocati in nazionale vuol dire che delle qualità le hai. Io avevo delle perplessità su Suzuki, su Dibu Martinez, e secondo me hanno preso il portiere migliore.
9: Pensa che è quasi paradossale che proprio un ex portiere stia un po' fuori dal coro, no? Mi fa anche piacere sotto alcuni punti di vista il fatto che proprio tu dica questo, perché lo stanno considerando la quarta scelta. Non hai citato Alisson, che era il primo.
10: Alisson l'hanno preso perché secondo me c'erano problemi, cioè a parte l'età, poi secondo me costava, e poi la Juventus forse andrà su altri profili, ha speso soldi, ha pensato di spendere soldi su altri profili.
9: Esatto.
10: Sul portiere ha trovato questa opportunità che secondo me è una grande opportunità.
9: Mi fa piacere che tu lo dica.
10: Non so se è un'opportunità che presuppone il prossimo anno di andare a prendere un altro tipo di portiere, però quest'anno secondo me, se qualcuno era scettico su Di Gregorio, io lo ero un po', però su Vicario no, su Vicario a me Vicario piace, poi dopo...
9: È il campo che emette, certo, certo.
10: Il campo che decide, certo.
9: Tra l'altro ieri ho avuto qui in diretta Perinetti, ha detto l'ho fatto esordire io nel calcio professionistico, quindi con me sfondi una porta aperta, sono anche dal punto di vista mentale è un ragazzo da Juve, staremo a vedere. Così come si presume o si spera che sia da Juve Lukumi, che ne pensi?
10: Allora, io Lukumi l'ho visto tante volte giocare con il Bologna, giocatore pulito, giocatore veloce, è bravo sia in marcatura ma anche sulle letture preventive. L'unico dubbio che ho è che io quando l'ho visto, lui molte volte esagera nel preziosismo e quindi c'è il rischio sempre che faccia una stupidaggine a partita. Però, insomma, come giocatore mi sembra un buon giocatore, anche se la Juventus ha avuto difensori centrali secondo me molto più forti, però c'era questa opportunità e la Juve l'ha sfruttata, l'ha preso, un giocatore che conosce il campione italiano, quindi bene ma non benissimo, ecco.
9: Lo vedi però complementare rispetto all'accoppiata con Bremer?
10: Sì, no, è complementare perché Bremer è già tanto che sta lì, poi giocatore che dà una garanzia, io lo chiamo il ministro della difesa, cioè quello che praticamente fa muovere tutti e quattro i difensori, quindi sì, sicuramente Lukumi con Bremer vicino ha tanto da imparare, sicuramente si toglierà anche un po' di quei tipi di errori che solitamente faceva.
9: E che possono essere fatali spesso. Invece in attacco torna Colomani, dopo l'hai detto tu stesso, no? Dopo un inseguimento durato praticamente quasi 2 anni, perché anche la scorsa stagione voleva riprendere, poi sono stati dei problemi tra Comolli e la dirigenza del Paris Saint Germain. Fatto sta che alla fine è tornato. Investimento importante per Ronaldo, perché tra cartellino e ingaggio alla fine la Juventus tirerà fuori 100 milioni.
10: Sono tanti, sono tanti, e quindi è un giocatore che, cioè, non posso pensare di aspettarlo, cioè l'adattamento, tutte queste cose io non ci credo. Un giocatore che costa in tutto 100 milioni mi deve dare, come si dice a Roma, il fritto subito.
9: Sì.
10: E quindi vediamo quello che farà. L'hanno voluto a tutti i costi, sono anni che lo inseguono, quindi una bella responsabilità sia per chi l'ha voluto, fortemente sia per lui che viene in una piazza dove mi sembra sia già stato, dove...
9: sì sì, metà stagione ha segnato anche diversi sì, gol
10: sì e quindi è quello, cioè è un giocatore di livello, centravanti di livello, centravanti di manovra, moderno, quindi è quello che deve fare, cioè il gioco di Spalletti sicuramente lo aiuterà, vediamo quello che succede.
9: Sei venuto al punto, mi hai dato l'assist come spesso accade, perché centravanti di manovra, il gioco di Spalletti, ma secondo te non manca proprio al disegno tattico di Spalletti una punta, un bomber da 15-20 gol che non è Colomani, a meno che non torni quello dell'Eintracht di Francoforte, un simil Vlahovic, tanto per essere chiari?
10: Ma guarda, io penso che Colomani nei gambe ce l'hai 15 gol. D'altronde con Spalletti, quando lui ha la squadra dall'inizio, riesce a plasmarla abbastanza bene. Secondo me la Juventus serve il centrocampista di quelli che dà, esatto, le geometrie. Diciamo, pensa a Lobotka, ecco, un giocatore così.
9: Pure io,
10: un giocatore che si mette a disposizione della squadra, geometrico, uno o due tocchi, è veloce nella trasmissione di palla. Ecco, quello serve. E vediamo adesso quello che succederà da qui alla fine del mercato.
9: Che poi Lobotka era ai margini al Napoli, con l'arrivo di Spalletti è diventato il cervello dello scudetto dei Partenopei alla fine. E quindi tu non prenderesti che sì, che invece sembra vicino alla Juventus, comunque sembra abbia un sostanziale accordo verbale con Massara.
10: Guarda, io devo essere, cioè io non posso fare sempre, non posso fare 0-0.
9: Ma tu non lo fai mai, per questo mi piace.
10: Per me che sì, può rimanere lì dov'è. Per me. Poi dopo, se la Juventus lo prende, spero che faccia 10 gol, che faccia centrocampista di rottura, però penso che la priorità della Juventus sia un centrale davanti alla difesa.
9: L'ultima, prima di salutarti, te la devo chiedere, perché la Juventus dopo due gestioni, possiamo dirlo, fallimentari sostanzialmente, prima Giuntoli, poi Comolli, soprattutto quest'ultimo, ha cambiato pelle sotto il profilo dirigenziale con l'inserimento di Carnevali, amministratore delegato, e Massara come direttore tecnico, sostanzialmente responsabile di tutta l'area sportiva. Sono due manager, diciamo così, top secondo te?
10: Secondo me sì, hanno lavorato in squadre top, Carnevali lo conosciamo tutti quanti, Massara ha lavorato al Milan, ha lavorato alla Roma, ha fatto una grandissima esperienza e secondo me la Juventus ha scelto due dei migliori che sono in giro. Quindi questo è molto importante, l'importante è che vadano d'accordo con l'allenatore, che ci siano identità di vedute e mi... nella giusta maniera per poter essere la società forte non solo in campo
9: ma anche fuori. È andata un po' via la linea, Nando, identità di vedute che non c'era, ovviamente l'abbiamo visto tutti, tra Comolli e Spalletti, poi alla fine giustamente la Juventus ha deciso di prendere Spalletti, così come non c'era del resto tra lo stesso Massara e Gasperini, lo ha detto Gasperini, non è una novità, è fondamentale l'identità di vedute. Abbiamo sempre detto che le grandi squadre si costruiscono con delle società solide,
10: esatto,
9: no?
10: Quindi,
9: esatto,
10: assolutamente sì.
9: Nando, grazie mille e buon tutto.
10: Ciao ragazzi,
9: ciao, un abbraccio, ciao. Avete sentito Nando Ozzi, che ha giocato ad alti livelli in Serie A, ha detto che secondo lui di tutti quelli, pensate che in controtendenza, no, rispetto a quello che si dice sul portiere, altro che quarta scelta, secondo lui è il migliore che potesse prendere la Juventus. Non ha citato Alisson perché lì poi ha detto qualche problema eccetera, però rispetto a Dibu avete dubbi, su cui non ne parliamo, ha detto secondo me ha preso il meglio. Oh ragazzi, io sarei molto contento se veramente poi alla fine Vicario dimostrasse tutte le sue, già le ha dimostrato altrove, però poi nella Juventus devi sostenere il famoso esame, l'esame bianconero si chiama, caro Federico Rossi, perché magari tu vai in una radio che sei il top dei registi, viene a Radio Bianconera e soffri perché c'è la pressione, c'è la tensione, alla Juventus succede questo, spesso dei calciatori si perdono proprio perché non riescono a sopportare la pressione. Nella Juventus quest'anno, se mai ce ne fosse bisogno, bisogno, diciamo così, aumenterà, perché vieni da un fallimento, perché onestamente il sesto posto è, rispetto alle ambizioni della Juventus, è un fallimento. C'è pressione sull'allenatore, c'è pressione sui giocatori, c'è pressione in generale. La Juventus deve tornare in Champions League, ragazzi. Io gli ho fatto per questo la domanda a Nando Orsi, perché nella radio in cui collabora ho visto che tanti hanno dato la Juventus fuori dalle prime quattro. Ragazzi, staremo a vedere, dai. Buonasera, ciao omonimo, Enzo ci scrive: ciao omonimo, io sarei l'omonimo tuo, Enzo. Ma io non ho un secondo nome, Enzo, Vincenzo, Fede, perché mi chiamano così? Non lo so. Quintiliano, quinto, fate un po' voi. Per me i nuovi subito in campo. Se penso ancora al campionato dello scorso anno, di quella squadra non vorrei vedere più nessuno. Enzo da Messina, addirittura nessuno. Beh, qualcuno diciamo di sì, dai, perché non è che tutti siano da buttare. Purtroppo lo scorso anno, la ricordiamo tutti la stagione, dai, fu confermato, secondo me in maniera sbagliata, però una mia idea. Vogliamo ripercorrere, facciamo la mini cronaca di quello che è accaduto lo scorso anno, la cronistoria. Fu, diciamo, tra l'altro, non so perché alla fine, ma fu confermato Tudor, e Comollini non lo voleva, ok? Ha iniziato Tudor, è stato mandato via, all'undicesimo è entrato Spalletti, che tra una cosa e l'altra alla fine era riuscito ad agguantare il quarto posto, era in vantaggio, era alla portata di mano la qualificazione, salvo poi nelle partite finali, ma soprattutto in una facilissima contro il Verona. Togliamo tutto il resto, errori, rigori sbagliati, qualche episodio arbitrale sfavorevole, togliamolo. Voglio arrivare al punto in cui la Juventus era a 5 punti, se non sbaglio, a 3-4 giornate dalla fine. Insomma, aveva in mano la qualificazione. Aggiungo anche, e questo va riconosciuto, che giocava, secondo me, magari poi posso sbagliare e voi potete avere delle idee diverse, aveva in una fase la Juventus ha avuto il miglior gioco della Serie A. Che non significa esteticamente tocchetti, tic tac, significa giocare bene ma anche non prendere gol, salvo poi sfidare il Verona, già retrocesso, e non batterlo, salvo poi sfidare la Fiorentina e addirittura perdere, salvo poi giocare con il Torino, non vincere, ma a quel punto era praticamente fatta già la frittata. Quindi responsabilità anche di Spalletti, lo sapete, io l'ho voluto fortemente ed è giusto che sia stato confermato, però ci sono le responsabilità evidentemente per aver preparato male le ultime sfide mentalmente, perché non si può non battere il Verona già retrocesso, però poi ci sono anche le responsabilità e le carenze tecniche di alcuni calciatori. Non è un caso che la Juventus si trovi con 6-7 superi, dei quali 3-4 pesanti, 3-4 sono flop, non è un caso, e teoricamente sarebbero sulla carta, diciamo così, sulla carta erano giocatori che avevano il compito di far fare il salto di qualità alla Juventus, invece no, si sono rivelati addirittura nocivi, e quindi responsabilità vanno sempre divise, ragazzi, questo non c'è dubbio. Però, come diceva prima Alessandro, l'ho detto anch'io qualche giorno fa, quest'anno non ha più alibi Spalletti, sperando però che gli prendano quelli che lui chiede, o comunque dei giocatori adatti, funzionali al suo schema tattico, alla sua idea di gioco. Però ha avuto la squadra dall'inizio, la preparazione l'ha fatta lui, e quindi deve sicuramente raggiungere l'obiettivo Champions League. Poi, come dice Nando Orsi, è anche un mio piccolo sogno, no? Magari tira fuori una stagione, perché quel Napoli lì che ha vinto lo scudetto non era la squadra più forte del campionato, invece ha vinto con tanti punti, se andate poi a vedere, 90-92 punti mi pare, ha avuto anche la miglior difesa, giocava un calcio di altissimo livello, e sia in Italia che in Europa. Io spero che si riverifichi questa cosa qui, anche se la Juventus deve, purtroppo, lo ripetiamo, non va dimenticato, agire sul fronte del mercato con dei paletti imposti dalla UEFA, ma non imposti, non puoi prendere questo calciatore, devi stare attento a fare delle spese, perché poi deve rispettare il fair play finanziario. Ci sono 24 milioni fermi, nel caso in cui la Juventus sforasse nei prossimi 3 anni il fair play finanziario, dei soldi già pronti come penalità, come multa, oltre 6 già pagati, questo bisogna ricordarlo. 340-5425-324 conoscete a memoria. Andiamo con qualche audio, Fede, vai.
11: Buonasera, Danilo dalla Bibo. Io ciao. Sinceramente non riesco a capire una cosa, perché la difesa è fatta con Calulo a destra, i centrali sono complementari, Bremer e Lucumi, e a sinistra Kelly. Non riesco a capire perché poi dite no, ma se gioca Lucumi va fuori Kelly. Cioè, ma cambiasse queste condizioni che poi il difensore non lo può fare, lo metto a centrocampo, se guadagna il posto gioca, altrimenti no. Così togliamo ogni equivoco. Arrivederci, sempre forza Juve.
9: Però dite, fate chi, non parliamo al plurale, io sono uno qui. Allora io dico questo, anche secondo me alla fine, fermo restando le condizioni di Bremer, che spero si sia ripreso anche mentalmente dal doppio intervento chirurgico, perché lo scorso anno, bisogna ricordarlo, Bremer ha commesso qualche errore, ma palesemente dovuto all'insicurezza o alla paura, non so come chiamarla, no? Alcuni interventi mancati, qualche rigore causato non da Bremer, però lo voglio, tra virgolette, assolvere, diciamo così, no? Perché due interventi chirurgici allo stesso ginocchio nel giro di un anno non è proprio cosa usuale, ok? Quindi spero che si sia ripreso al massimo. Lucumi, io mi fido di questo ragazzo, guardate, vi dico, certo non troppo preziosismo, perché poi rischi, ma non ho detto io che Kelly, l'ho detto prima, Kelly può giocare anche quarto a sinistra di una linea difensiva, ma per Spalletti io sono certo che al momento il titolare lì è Cambiaso. Però Cambiaso, non a caso ho fatto il podcast che tra poco, quando sarà pronto, pubblicherò, caro Federossi, deve dimostrarci di essere il Cambiaso di prima, altrimenti fa la panchina, oppure addirittura potrebbe andare via, essere ceduto, perché la Juventus, malgrado tutto, farebbe un bel tesoretto con la sua cessione. Però Cambiaso deve dare delle risposte importanti e smentire tutti quelli che vorrebbero mandarlo via, ok? Forse ha ragione, magari, perché lui ha ragione, nel senso che questi tifosi che lo vorrebbero mandare via hanno anche loro analizzato il periodo di Cambiaso, che dura ormai da 2 anni, e secondo me nella Juventus basta, non puoi più permetterti il lusso di fallire, no, caro Cambiaso? Ma soprattutto una questione, tu dici magari lo mettiamo a centrocampo, no, secondo me è una questione mentale quella di Cambiaso, che poi determina degli errori gratuiti, determina delle prestazioni non all'altezza, determina degli atteggiamenti che non sono ammissibili. Alcune volte, se non spesso, è indisponente Cambiaso. Ha discusso, voi ricordate, mi ricordo, ho la foto, un'immagine di Lazio-Juventus con Tudor in panchina, che poi fu l'ultima panchina, peraltro, di Tudor, l'ultima panchina juventina di Tudor. Lui discusse con Tudor perché lui, secondo me, non è si è disconnesso dal mondo Juve già da prima, ma poi da quando c'è stato il mancato passaggio al City, secondo me lui è fortemente condizionato da questo. Ma non può essere, sì, lo può essere all'inizio, dice oddio, poteva essere allenato da Guardiola, invece alla fine è rimasto un sogno, però poi basta, reset e ricomincia. Sei nella Juventus, non è che sei proprio con l'ultima squadra di Serie A. Tra l'altro è la squadra per la quale ti fida bambino, ricordiamo alcune foto che sono state pubblicate qualche anno fa, no? Di Cambiaso piccolo con la maglia della Juventus. Quindi questo è un po' il discorso, e vi invito a mandargli un X, caro Andrea, ti scrivo, ditegli qualcosa, stimoliamolo, cerchiamo che il riscatto di questo giocatore, però deve metterci ovviamente del suo, sicuramente Spalletti farà di tutto per farlo tornare a quello di una volta, però lui deve dare del suo, così come tutti quanti del resto. E lo stesso Douglas Luiz, visto che stiamo parlando di chi vorreste subito dei nuovi, come mettiamolo tra i nuovi Douglas Luiz, perché comunque è tornato, chi vorreste subito titolare nella Juventus già Frosinone, e cosa vorreste dire a Cambiaso nel caso in cui aveste l'occasione per farlo. A tra poco con Stefano Lanzo, che si è occupato tra l'altro anche di mercato su Tutto Sport.
12: Fuori di Juve. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: Buonasera dalla redazione.
13: Allarme della Financial Times. Le basi americane in Europa, come quelle in Bulgaria e Cipro, potrebbero diventare il nuovo bersaglio dell'Iran qualora il presidente Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto. La NATO si dice pronta ad affrontare qualsiasi minaccia. Nulla è precluso, commenta il ministro della difesa Guido Crosetto. Il tycoon si mostra intanto ottimista. La situazione con l'Iran, dice, adesso è molto buona. E sullo stretto di Hormuz è aperto e la navigazione procede senza intoppi.
0: L'esercito israeliano ha annunciato l'apertura di indagini penali su due dei casi più controversi della guerra a Gaza: l'uccisione della bambina palestinese di 5 anni Aind Rajab e della sua famiglia, e quella di 15 paramedici e soccorritori palestinesi. Hamas ha intanto accusato Israele di aver commesso un crimine di guerra nel raid condotto sul quartier generale della polizia municipale a Gaza City, nel quale, secondo la fazione palestinese, sono state uccise 9 persone, per la maggior parte agenti e comandanti della polizia, mentre diversi civili sono rimasti feriti.
13: Vienna, come Germania e Svizzera, sono 4 le persone che dal 12 giugno scorso sono state trasferite dall'Austria in Italia utilizzando mezzi di trasporto pubblico nell'ambito delle nuove possibilità previste dal patto europeo su migrazione e asilo. Lo ha riferito alla Press il Ministero dell'Interno austriaco in merito ai possibili trasferimenti di richiedenti asilo verso il nostro paese.
0: Un cittadino italiano con doppia nazionalità ecuadoriana è tra le 7 persone morte nello schianto di un elicottero in Kenya nella riserva nazionale del Samburu. Si tratta di Michele Sensi Contugi, imprenditore molto noto in Ecuador ed ex presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence. Lo riportano i quotidiani locali. Nello schianto ha perso la vita anche la moglie. Le cause del tragico incidente sono ancora da verificare.
13: Nuovi elementi sul giallo di Pietra Catella e il mistero della ricina. Gli esami effettuati dal Robert Koch Institute di Berlino sui campioni di sangue di Gianni e Alice Di Vita avrebbero dato esito negativo. Non sarebbero infatti stati rilevati anticorpi riconducibili a una precedente esposizione alla tossina. Gli specialisti tedeschi, incaricati dalla procura di Larino, dovevano verificare se il marito e l'altra figlia di Antonella Di Jelsi fossero entrati in contatto con lo stesso veleno che ha causato la morte delle due donne, madre e figlia, Antonella e Sara. Sulla base dei risultati arrivati dalla Germania, questa esposizione non sarebbe avvenuta.
0: Lo sport: Marcel Jacobs si è sottoposto a una risonanza magnetica in seguito all'infortunio accusato 8 giorni fa in occasione della finale dei 100 metri agli Europei 2026 di atletica. Il campione olimpico di Tokyo 2020 ha risentito di una lesione di media entità già in via di risoluzione a carico del muscolo pettineo della coscia sinistra. Il velocista lombardo proseguirà il percorso terapeutico nella capitale.
13: È tutto, buon proseguimento di serata.
3: Radio Bianconera
14: è l'unica che conta.
15: Io sono fiducioso e mi piace molto l'operatività della società e quello che ha fatto in queste settimane. Sento tantissime critiche, manca, però lo so che manca. Ma Carnevali, Massara e Ottolini hanno ereditato una situazione disastrosa e la stanno tirando su. In qualche maniera stanno facendo una squadra migliore del prossimo anno con dei paracarri che non si muovono neanche con un bulldozer, come David, come Pop Miners.
16: Salvatore da Catania. Io penso che in questo momento Cambiaso sia impresentabile come titolare della Juventus. A mio avviso a Frosinone, in attesa che succeda qualcosa nel calciomercato, deve adattare, secondo me, sulla sinistra McKennie con una difesa a tre, dove Lucumi fa il braccetto di sinistra, Bremer al centro e Luca Calulu a destra. Questa per me è l'unica soluzione tampone che possiamo proporre al momento. Grazie, sempre forza Juve fino alla fine.
17: Un saluto a tutti voi, io sono Francesco da Montreux in Svizzera. Ma dai ragazzi, la squadra c'è, anche se qualche giocatore deve ancora uscire. I giocatori ci sono, adesso bisogna veramente mettere in testa a questi giocatori chi siamo, dove si trovano la Juventus, un grande club, una grande storia, e da oggi in avanti quando si scende per andare a giocare le partite lo devono sapere e devono mettere paura alle altre squadre, non paura nel senso, ci siamo capiti, no? E volontà, sacrificio e sudore. Forza Juve.
14: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
18: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
14: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Radio Bianconera è l'unica che conta e, come dico spesso, l'unica cosa che conta per la Juventus è vincere, partire con il piede giusto già a Frosinone, poi piano piano magari rinforzi la squadra, c'è di qualcuno, si alleggerisce anche il monte ingaggi, perché di questo si tratta, ve l'ho detto, 45-42, ho fatto un pezzo stamane per Bianconera News sul peso di questi esuberi, guardate che non è una sciocchezza, forse la Juventus è quella che ha più di tutte questi pesi, questo, un peso così elevato per quanto riguarda gli esuberi. Questo è un po' il problema, cari ragazzi. Quindi calma e sangue freddo, pazienza, e speriamo, insomma, che io ci voglio credere, ci dobbiamo credere, sperare, credere. Poi non significa, attenzione, non criticare, non fare critiche, perché queste sono il sale, no, della nostra discussione, però anche un po' di fiducia. Bisogna pensare sempre, questa lo ripeterei quasi ogni trasmissione, bisogna pensare sempre che la Juve, o meglio questo management nella persona di Carnevale e poi anche in seconda battuta di Massara, ma soprattutto Carnevale a livello poi gestionale, perché lui l'amministratore delegato deve riparare a due anni, diciamo così, di errori, di fallimenti, soprattutto di Concomo lì, ma anche dello stesso Giuntoli, perché gli esuberi di cui sopra sono frutto di due gestioni sbagliate dal punto di vista degli acquisti. E paradossalmente il primo a essere piazzato di un certo livello, perché la Juventus lo pagherà nel caso, speriamo che poi alla fine lo riscatti, non lo so, anche segnato di testa, pensate un po', è uno di questi, è ovviamente Openda, speriamo, è stato il primo a essere piazzato, ovviamente in prestito, perché quale club si prende un giocatore come Openda che non segna mai? Ragazzi, subito di testa, gol, ieri quando me l'hanno detto quasi non ci credevo. E quindi ricordiamo sempre di contestualizzare, non significa giustificare, perché poi se vengono fatti degli errori è giusto che vengano sottolineati, anche se noi il primo settembre si chiuderà il mercato, il 2 faremo un bilancio degli acquisti e delle cessioni, o meglio del mercato, perché un bravo direttore sportivo, come dicono tanti dirigenti, si vede sopra, anche se non soprattutto dagli acquisti, dalle cessioni, però è chiaro che contano molto gli acquisti. Però a prescindere dagli acquisti, poi proprio in base a quello che abbiamo detto delle ultime due gestioni, poi sarà il campo a dirci se il mercato sarà da 7, da 8, da 9, non lo sappiamo, perché ci eravamo illusi nelle ultime due stagioni di alcuni calciatori e poi sono rivelati degli autentici flop, purtroppo. Speriamo invece che quest'anno non sia così, ma io credo che, insomma, bisogna cambiare per forza pagina, e da Spalletti mi aspetto qualcosina in più. Ascoltavo un messaggio nella trasmissione precedente di un amico che giustamente diceva: Spalletti deve dare lui qualcosina in più. Vai Fede.
19: Buonasera Radio Bianconera, ciao Quintiliano, bentornato, Ralf da Verona.
9: Grazie.
19: Allora, io sono soddisfatto di questa campagna acquisti, cioè non mi sarei mai aspettato che dopo la mancata qualificazione in Champions la società investisse così tanto per prendere i giocatori. Manca ancora il mediano, diciamo, di interdizione, che secondo me sarebbe che sì, e sarebbe la ciliegina sulla torta. Detto questo, se arriva lui, secondo me abbiamo una buona squadra, non dico da lottare, non dico da lottare per lo scudetto, ma almeno per le prime tre posizioni ci dovremmo essere. Detto questo, chiaramente se quest'anno Spalletti non c'entra la Champions, ovviamente ha delle grosse responsabilità, perché certo, la squadra è stata migliorata, i profili che sono arrivati sono stati condivisi con la sua volontà, quindi il minimo che deve fare è arrivare a qualificarsi per la Champions, possibilmente non all'ultima giornata, ma almeno con 3-4 giornate di anticipo. Ciao, buona serata.
9: Grazie. Guarda, Ralf, con me sfondi una porta aperta. Io, questo per farvi capire, non a te ovviamente, a coloro che si innamorano delle proprie idee, io non sono innamorato delle mie idee a prescindere, perché se Spalletti fa male, sono il primo a dirlo, ci mancherebbe altro, ma scherzi. È giusto questo, però devono anche i giocatori dare qualcosa in più, devono rendersi conto che siamo la Juventus, che stanno nella Juventus, siamo la Juventus, e quindi dare di più, ragazzi. Loro devono, io non vorrei più vedere, per esempio, delle disconnessioni mentali da nessuno. Abbiamo citato Cambiaso, no? Che è l'emblema di questo, ma non solo lui, perché poi quando si perde tutti quanti, dalla partita, dall'allenatore, e quindi i calciatori si mettessero in testa. Spero che sotto questo aspetto Carnevali abbia, no, indottrinato un po' i calciatori. Spero anche sia vero quello che, ma ci credo, perché l'ho visti parlare quando è stato eletto Malagò, il giorno delle elezioni io c'ero, che Carnevali veramente a ogni nuovo acquisto abbia fatto fare il tour del museo in cui ci sono tutti i trofei vinti dalla Juventus e molte foto di mostri sacri della Juventus. Per esempio, sono molto contento di Lucumi, no? Quando gli è stato chiesto a chi ti ispiri lui dal punto di vista della sua nazionalità, e quindi quella colombiana, ha detto Cuadrado, però non c'entra niente ovviamente con Cuadrado, perché Cuadrado era un esterno alto e lui invece è un difensore, ha detto io mi ispiro soprattutto ai tre, alla BBC. Tre minuti ha detto Fede, tre minuti ha detto è in riunione, però tra poco possiamo chiamarlo, Stefano mi ha detto, e mi ispiro alla BBC. È chiaro che deve ispirarsi a questi qui. Cioè, stiamo parlando di Barzagli, Bonucci e Chiellini, hanno rappresentato una specie di icona, no? Di quella Juventus vincente. Tra l'altro poi aggiungo che Chiellini e Bonucci sono stati anche determinanti, vorrei scriverlo a caratteri cubitali, per il trionfo dell'Italia di Mancini, per il trionfo dell'Italia di Mancini all'Europeo. E io mi ricordo che i soliti noti scrivevano: ma possibile che ancora convochi due come Chiellini e Bonucci? Per fortuna, perché ancora una volta la Juventus ha messo il timbro sulle vittorie della nazionale italiana. Ok, vai Fede.
20: Ciao Quintino, Aldo a Roma. Una considerazione che sento che molti tifosi, quando chiamano, si parla molto di moduli, no? Ma i moduli sono statici, sono fissi i moduli iniziali. In realtà, anche semplificando, sarebbe più corretto parlare di fase difensiva, cioè quando non si ha la palla e ci si deve difendere, e la Juve difende a 4, quindi con due centrali e due terzini, e la fase invece offensiva, e la Juve dietro passa a 3. Locatelli si abbassa tra i due centrali che si allargano, mentre i terzini si sovrappongono sulle fasce a dare supporto alla manovra. Quindi in realtà è Cambiaso in questione, quando avanza va a fare la mezzala.
9: Sì, no, ma infatti mi ricordo che Tiago Motta, vai Fede, puoi andare, Tiago Motta li chiamava principi di gioco, ma non solo Tiago Motta, principi di gioco, ma lo stesso Spalletti, mi ricordo che spesso durante le conferenze stampa, ovviamente, no, i colleghi chiedono domani 4-2-3-1, 4-3, non crede che... E lui più volte ha ribadito, guardate, è inutile che mi facciate domande connotandomi la squadra con dei numeri. Per me non esistono delle posizioni, dei movimenti rispetto alle posizioni. O principi di gioco, chiamiamoli come volete, ormai credo che sia scomparso questo discorso qui. L'unica cosa che deve restare intatta, secondo me, rispetto al calcio da sempre, è il talento da non offuscare, principi di gioco che non offuschino, cioè basta integralismi tattici, su questo credo insomma siamo tutti d'accordo. Ben ritrovata Stefano Lanzos, ciao Stefano.
1: Ciao, buonasera.
9: Buonasera, allora caro Stefano, ho letto come tanti il tuo articolo su Tutto Sport, diciamo la Juve definita è quella con i tre che mancano, un difensore, un centrocampista e un attaccante?
1: Ma direi di sì. Poi per fare un mercato, diciamo, dal punto di vista numerico e qualitativo perfetto, no? Ideale, se vogliamo. Poi a volte non si riesce sempre a fare tutto quello che uno vuol fare, però teoricamente questi sono i tre ruoli in cui ancora bisogna fare qualcosa. Poi dipende anche ovviamente dalle uscite, per esempio dovesse uscire Perin, tanto per dire un nome che è caldo in questo momento, a quel punto servirebbe comunque un altro portiere, quindi sarebbe un altro tassello, quindi quello poi ovviamente sono le variabili che in un mercato aperto, anche col campionato che sta per iniziare, ci possono stare, insomma.
9: Certo, allora proviamo un attimo a cercare di dare anche un nome, a fare un identikit. Come difensore, come è arrivato Lucumi, forse, infatti l'ha detto prima, dipenderà anche dalle partenze, verrà ceduto Gatti, poi anche magari Rugani, eccetera. Chi potrebbe essere il difensore, secondo te? O comunque che tu sappia, la Juventus magari a fare accesi su qualche calciatore, seppur poco nominato?
1: Tu parli di difesa?
9: Difesa, difensore, sì.
1: C'è parlato di Tomori, che è sicuramente un giocatore che potrebbe servire, poi bisogna vedere che punto di uscita, cosa succederà con magari con Gatti o con altri elementi come Cabal. Sicuramente c'è un tassello dal terzino sinistro che un po' manca, però bisogna vedere quali saranno le opportunità da qua al primo di settembre, perché è vero che c'è Cambiaso, è vero che Çelik può fare anche il terzino sinistro, però magari con un interprete anche in quel ruolo in più ci potrebbe stare. Quindi dipenderà un po' dalle scelte e soprattutto dal fatto che Spalletti gradisce anche interpreti che possano essere utili per varie soluzioni tattiche, sì, esatto. Anche per eventualmente poter fare più sistemi di gioco. Si partirà di base col 4-2-3-1, ma il 3-4-2-1 che abbiamo visto anche l'anno scorso potrebbe comunque essere una soluzione in alcune partite, insomma.
9: Sì, anche rispetto forse alla fase di gioco, no? Possesso non, eccetera, sì, eccetera. Certo. Hai detto, mi ha dato un assist perché ho fatto un podcast su Cambiaso. Ecco, all'inizio di questo mercato, o prima addirittura che si aprisse, si parlava sempre di una cessione in più, diciamo chiamiamola di prestigio, no? E tra questi c'era Cambiaso. Ora sono due stagioni che oggettivamente è sotto i livelli che conoscevamo di questo calciatore, però non si parla più. Secondo te, insomma, sicuramente almeno si riparte con Cambiaso, però c'è la possibilità nel caso in cui non dovesse dare risposte? Perché io ho l'impressione, Stefano, io non so come la pensi tu, che Cambiaso da quando c'è stato il mancato passaggio al City si sia involuto continuamente, fino a commettere anche degli errori fatali, no? Li ricordiamo alcuni nella passata stagione. C'è la possibilità che possa anche essere ceduto nel caso in cui si mantenesse questa che io chiamo disconnessione dalla Juventus rispetto al primo Cambiaso, eh?
1: Ma io questa disconnessione non la vedo. Vedo delle prestazioni magari altalenanti, che però fanno parte anche, insomma, del percorso dei giocatori. Io vedo un giocatore, l'ho visto anche in tournée, comunque focalizzato sulla Juve al 100%. Sicuramente meno brillante di altri magari periodi, però un giocatore sul quale comunque Spalletti fa affidamento, anche perché ha caratteristiche particolari. È un calciatore che si accentra, che diciamo crea anche delle situazioni di uno contro uno, è utile per certe fasi di gioco, quindi sicuramente è un giocatore importante per Spalletti. Se la domanda è: serve anche magari un terzino magari più difensivo che possa fare anche eventualmente diciamo in centrale di sinistra, una difesa 3 che possa fare più cose, forse sì, insomma, perché magari in certe partite può essere anche utile magari avere delle alternative, considerando che poi la Juve avrà anche l'Europa League, che sarà un obiettivo importante della stagione, quindi bisogna avere, come ha detto Spalletti, possibilmente due giocatori per ruolo.
4: Esatto.
1: In quel ruolo lì adesso, per esempio, Çelik, che però può fare anche il terzino di destra, comunque è una garanzia. Io credo che l'abbiano preso anche per quello, perché comunque si destreggia bene sia a destra sia a sinistra. Però ecco, se Cambiaso è in discussione, io dico no. In questo momento almeno direi proprio di no, insomma.
4: Poi passando al centrocampo, c'è solo l'ipotesi che sì, e ti chiedo, risulta anche a te che Massara, ora magari vado un po' oltre, a una sorta di, chiamiamolo, accordo verbale, oppure c'è la possibilità invece di prendere un altro calciatore con caratteristiche diverse dall'ex milanista?
1: Ma la Juve coglierà le opportunità che ci saranno da qui alla fine del mercato, però prima deve veramente sfoltire il centrocampo, perché comunque al di là di tutto è ovvio che ci si muove in entrata, però in quel reparto lì la Juve ha veramente tanti interpreti in questo momento. Adesso troveranno una soluzione per Arthur, però comunque ci sono tanti giocatori che comunque possono giocare in quel ruolo, e come Miners per esempio, e quindi andare a prendere qualcuno succederà, perché comunque può succedere, ma prima bisogna sfoltire. Ecco, tu mi hai parlato di Kessié, un giocatore sicuramente di altissima affidabilità, che metterebbe d'accordo sia la dirigenza sia Spalletti, però non credo sia l'unica soluzione, e non escludo neanche magari qualcosa a sorpresa negli ultimi giorni di mercato.
4: Eh sì.
1: E poi dobbiamo anche ricordare, scusa se ti ho interrotto, che col mercato che non è finito, quando inizia il campionato, due giornate in cui ci possono essere degli imprevisti, degli infortuni, delle situazioni che uno in questo momento non considera, ma sia nella Juve sia fuori dalla Juve, che possono comunque in qualche modo negli ultimi giorni sconvolgere o modificare in maniera sensibile i piani e il mercato. Quindi bisogna veramente essere aperti a tutto in questa fase, con due partite di campionato da giocare, perché uno è il weekend che sta per arrivare in questa settimana, e l'altro è quello prossimo, col mercato ancora aperto, quindi può ancora succedere di tutto.
4: Ah sì, questo è vero. Restando al centrocampo, ad alcuni elementi, agli esuberi eccetera, sicuramente Coop Meners, veramente possiamo dire che Douglas Luiz, qualcuno ha scritto forse esagerando, ma è un mio parere, Douglas Luiz si è preso la Juventus, ma possiamo dire veramente che Spalletti degli esuberi a centrocampo è l'unico invece che diventerebbe quasi un nuovo acquisto, perché rivitalizzato, o comunque si farà il tentativo di rivitalizzarlo, tant'è che lo ha fatto giocare sempre praticamente nelle amichevoli, no?
1: Sì, quello sì, diciamo che si sono unite due situazioni. Una, la necessità per Spalletti di provarlo, perché era un giocatore che comunque, pur essendo stato alla Juve in precedenza, Spalletti non conosceva,
4: certo,
1: se non i racconti o per quello che aveva potuto vedere per immagini, quindi ha voluto testarlo. In più si è aggiunto l'infortunio di Thuram in estate, che ha portato insomma in quel ruolo lì ad avere anche una necessità numerica, al di là poi di Coop Meiners, che è tornato poi, rientrato dal mondiale. Però Douglas Luiz ha potuto sfruttare in qualche modo queste due situazioni per mettersi in luce, per far vedere che comunque un giocatore che nella Juve ci può stare. Poi da qui alla fine del mercato io non escludo nulla, perché il mercato ci insegna che può succedere qualsiasi cosa, anche quello che in questo momento sembra improbabile. Certamente non mi stupirei, anzi la vedo come una soluzione probabile, che domenica a Pordenone Douglas Luiz, ecco, possa essere titolare della partita al fianco di Locatelli.
4: Sì.
1: Non ci saranno inconvenienti da qua a domenica.
4: Esatto. Anche perché mi pare che Thuram, sì, è vero, è rientrato, però forse non è al top, no?
9: ovviamente.
1: Beh, certamente ha saltato tutte adesso, le amichevoli, certo, estive, non abbiamo neanche avuto la possibilità di vederlo, anche se stava per entrare nel secondo tempo della amichevole in famiglia con la Juventus Gen per l'invasione che c'è stata, per cui questo in qualche modo non ci ha impedito di vedere anche i progressi di Thuram dopo post infortunio, però dubito che possa essere titolare subito una partita di campionato così importante e da non sbagliare come quella con,
9: esatto,
1: con il Frosinone, che non va sottovalutato, perché sono quelle squadre che arrivano dalla Serie B con una spinta, con un campionato comunque vinto e una certa solidità, quantomeno nei meccanismi, per cui è una squadra comunque per di più in casa loro da tenere in considerazione.
9: Eh sì, poi in genere queste squadre, Stefano, provano ad accumulare i punti all'inizio, no, della stagione, perché poi si ritrovano magari a lottare un po' più complicato. L'ultima, che vado da un estremo all'altro, è arrivato il vicario di Gregorio, pare vada via a prescindere, Perino lo ha detto, insomma, fari accesi dal Palermo, quindi tu prevedi che vada via per

0: possibile. Ancora una decisione, da quello che sappiamo, non è stata presa. Ovviamente se dovesse decidere di accettare questa offerta, poi bisogna passare dalla Juve, perché comunque Perin è ancora sotto contratto, e capire la Juve che intenzioni ha. Perché un conto è dire ok, però aspetta, magari rinnoviamo il contratto, un altro è dire vabbè, ok, vai pure. Diciamo che ancora in questa fase non ci siamo ancora arrivati, ci potremmo arrivare ma non ci siamo ancora arrivati.
1: Sì, si parlava di Audero, sì, no? Del possibile ritorno nel caso in cui,
0: Sì, no, allora Audero è una possibilità, anche perché è importante per le liste, quindi è un giocatore che diciamo di formazione juventina, per cui dal punto di vista delle liste non creerebbe
1: problemi,
0: diciamo posti in più, e sarebbe una soluzione anche credo abbastanza semplice da trovare poi tra giocatore e club di appartenenza. Lui è al Como e non credo che sia un grande problema. Poi nel frattempo la Juve, appunto, prima di andare a prendere comunque un altro secondo, deve vedere com'è la situazione di Perin, e poi ne accennavi tu prima, quella di Gregorio. Però sembra comunque destinato a trovare una soluzione da qualche altra parte,
1: esatto.
0: In ogni caso, insomma.
1: E infine, Stefano, e poi ci salutiamo e ti ringrazio, l'attacco. Veramente la Juventus sta cercando, nel caso in cui ti risultasse, un centravanti con quali caratteristiche? Visto che Colomani insomma non è proprio un bomber, almeno a mio parere, alla Vlahovic, per intenderci. Sta cercando veramente un altro attaccante?
0: Più che il mio pensiero conta quello di Spalletti,
1: certo.
0: Più volte ha detto che appunto ci sarebbe proprio, a voler fare le cose alla perfezione, ci sarebbe la necessità di avere un centravanti fisico con caratteristiche insomma diverse da quelle di Colomoni, che riempia l'area, che possa fare un po' sportellate, che riesca anche a dare una mano quando c'è da scardinare qualche difesa, qualche partita insomma in cui è difficile sbloccare la situazione. In questo momento la Juve un giocatore con queste caratteristiche non ce l'ha, a parte forse Ekator, che però appunto è un giovane, comunque bisogna un po' farlo crescere, avere il tempo di metterlo a certi livelli. Potrebbe essere una situazione di mercato agli ultimi giorni che si va a sviluppare. Non è proprio quello che risponde all'identità di Zirkzee, però anche in questo caso io credo che la Juve cercherà di sfruttare quelle che saranno le opportunità del mercato.
1: Sì,
0: ci sarà la possibilità di arrivare in maniera diciamo concreta e con una formula intelligente a Zirkzee, probabilmente magari metterà, cioè ce la farà e potrà prendere magari questo giocatore magari con l'uscita di David, di cui non abbiamo parlato, ma che comunque è un altro di quei giocatori che in qualche modo sono impossibile partenza.
1: Esatto, e poi è un problema perché pare che non voglia accettare ogni club, no? Pare che voglia andare in Premier, insomma non è semplice da piazzare.
0: Non è semplice, c'è ancora qualche giorno, non è semplice, sì, però insomma Carnevali, Massaro, Ottolini stanno lavorando con grande intensità in questi giorni per cercare di trovare delle soluzioni. E in attacco comunque un giocatore come, ne abbiamo fatto sul giornale uscito stamattina, i nomi di Sorlo, di Mateta, insomma giocatori con queste caratteristiche sono un po' quello che potrebbe servire forse di più a Spalletti per variare un po' diciamo le possibilità in attacco e avere più interpreti con caratteristiche diverse in base alle partite che poi la Juve dovrà affrontare.
1: Esatto, grazie mille Stefano, buon lavoro, grazie.
0: Grazie a voi.
1: Un abbraccio, grazie a Stefano Lanzo, ha fatto un po' un punto, diciamo così, sul mercato della Juventus. Secondo lui mancano questi tre, un difensore, un centrocampista e un attaccante, lo sappiamo, però poi è chiaro che bisogna partire dall'assunto rispetto al quale servono le cessioni. A tra poco per l'ultima parte di trasmissione.
2: Fuori di Juve.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo Stone.

0: Suspense, l'Inter si avvicina al terzo acquisto inglese di questa sessione di calciomercato. I nerazzurri hanno raggiunto l'intesa verbale con Liverpool per Curtis Jones sulla base di un'operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus e una percentuale sulla rivendita. È ufficiale intanto l'arrivo di Rodrigo Mora alla Roma. Il classe 2007 arriva nella capitale per 25 milioni. La Lazio è vicina al difensore Sutalo dall'Ajax, mentre per l'attacco il nome nuovo è Bamba Dieng, attualmente svincolato. L'Atalanta è intanto la prima squadra italiana che farà il debutto in Europa nella nuova stagione al via. C'è grande curiosità per l'appuntamento di domani alla New Balance Arena di Bergamo, dove i nerazzurri affronteranno l'Hapoel Tel Aviv nella partita d'andata dei playoff di Conference League. Alla vigilia del match a Sky Sport ha parlato il tecnico di Bergamaschi Maurizio Sarri, che nonostante l'età ancora sente una certa emozione.
1: Se non ci fosse entusiasmo, uno è bene che smetta. Ho trovato un ambiente che lo trasmette anche. È un ambiente molto, molto unito in tutte le sue componenti, compreso il pubblico, quindi un grande senso di appartenenza, quindi è chiaro che c'è entusiasmo, è chiaro che c'è anche un po' di farfalle nello stomaco.
0: La Formula 1 riparte nel weekend con il Gran Premio d'Olanda dopo la pausa d'agosto e lo fa con anche la notizia del rinnovo del contratto di Carlos Sainz, che sarà ancora alla guida della Williams nella prossima stagione. Sono determinato come il primo giorno, ha detto Sainz attraverso la nota del team. Ad Atletica è stata una lesione di media entità alla coscia sinistra a fermare Marcia Jacobs dopo i primi passi della finale dei 100 metri agli Europei di Birmingham. È l'esito degli esami medici ai quali si è sottoposto questa mattina a Roma l'ex campione olimpico. Per lui si teme una conclusione anticipata di stagione con l'intento di recuperare in vista della prossima annata agonistica. Il ciclismo in chiusura si apre con la vittoria di Jonathan Milan nella 21esima edizione del Renewi Tour. Al termine di una prima frazione caratterizzata dalla pioggia e da un finale confuso, l'italiano è riuscito a imporsi nella volata della prima frazione, anticipando al photo finish Olav Koi e conquistando la prima maglia di leader della generale. Per il portacolori della Lidl Trek si tratta della 37esima affermazione in carriera. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
1: che segue la tua squadra.
0: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord maltempo in estensione da ovest con rovesci e temporali anche a carattere di nubifragio e localmente accompagnati da grandine e colpi di vento. Temperature in calo, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro qualche piovasco sull'alta Toscana, anche intenso. Maggiore variabilità altrove senza fenomeni e con sole prevalente. Temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità irregolare in Sardegna ma con bassa probabilità di fenomeni, più soleggiato sulle altre zone. Temperature in aumento, massime tra 33 e 38 gradi.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
6: Caro Andrea, ti scrivo, Andrea Cambiaso ovviamente. Allora, vedete, Stefano Lanzo dice non è in discussione, almeno per il momento. Io sul fatto che comunque lui qualche, non sono molto d'accordo, cioè mi spiego, io vorrei il Cambiaso delle prime giornate nella Juventus, del primo anno fondamentalmente, poi gli ultimi due secondo me ha avuto un'involuzione clamorosa. Buonasera Quintiliano, tanti ci vedono fuori dal quarto posto anche nella prossima stagione, sento che Cambiaso con Spalletti tornerà a quello di un tempo, speriamo. Titolare vicario Colomanito Gasluis, intanto grazie, un abbraccio Terry, grazie a te. Beh, oddio, Cambiaso con Spalletti ha avuto anche quasi un anno, dall'undicesima in poi della passata stagione. Va ricordato che ha avuto l'occasione Cambiaso di tornare quello di prima con Spalletti, non mi pare che l'abbia sfruttata bene. Ciao Quintiliano, secondo te c'è del vero circa l'interessamento dell'Arsenal sul Diz Alessandro da Tormina? Guarda, io non gliel'ho chiesto a Stefano, ne avevate parlato già con Alessandro, l'articolo ha fatto un suo collega su Tutto Sport. Sono delle cose ricorrenti, io non so se sia vero o meno, però evidentemente se, tra l'altro il collega Munno lo ha scritto, avrà delle fonti. Però credo che questo discorso di il Diz ce lo porteremo avanti. Può darsi anche che l'Arsenal sarebbe disposto ad offrire tutti questi soldi per il Diz, però io sono convinto, anzi spero e sono convinto che la Juventus, cioè la Juventus sta ripartendo dal Diz. Ora se ti offrono 150 milioni è impossibile non cederlo, però per adesso non credo, io la vedo così. Ciao Quinti, buonasera, mettere fuori rosa non è bello, ma quanto si imputano così una lezione ci vuole un calciatore, si impuntano così, hai scritto imputano, si impuntano così una lezione ci vuole un calciatore di 26 anni, non gli interessa di giocare è una copia di Vlahovic, pensa solo ai soldi. Guarda Vincenzo, ti dico questo, non credo che, ti riferisci a David evidentemente, che sia una copia di Vlahovic. Vlahovic non è tanto il discorso suo, è stato più il papà, almeno così mi dicono quelli che conoscono bene queste cose qui. Vlahovic avrebbe accettato la proposta della Juventus, solo che poi il padre si è impuntato e ha detto no, noi, tu devi guadagnare questa cifra. Ecco perché secondo me i genitori non devono mai intromettersi nelle cose dei figli, in questo caso negli affari. E alla fine sperava nella chiamata del Barcellona, sperava nella chiamata del Bayern Monaco, sperava nella chiamata del Manchester United, quindi tre top club a livello europeo, non è venuta e alla fine si è dovuto accontentare tra virgolette dei 10, mi pare gli dia 10 milioni netti l'anno, non so quanto gli abbia dato dal punto di vista del bonus alla firma, però 10 milioni netti l'anno dal Besiktas, e lui aveva detto no, io in Turchia non voglio andare a giocare. Poi magari anche la presenza di Vincenzo Italiano sulla panchina dei turchi lo ha convinto, però soprattutto lui è stato quasi costretto ad accettare, non aveva altre richieste, quantomeno da club di un certo livello, cosa che lui invece, lui e il papà si aspettavano. Però io da quello che so lui voleva restare alla Juventus, e questo è un po' il punto di domanda. È diverso il discorso rispetto a David. David è arrivato a parametro zero, ricordiamolo questo. Quindi la Juventus per il cartellino non ha tirato fuori un euro, solo che poi Lille ha chiesto questi benedetti, se vai a leggere il contratto mi pare che li chiamino oneri accessori, ma è simile al bonus alla firma, 12,5 milioni. Quindi se tu cedi David fai una plusvalenza piena, perché non hai costo come il cartellino, non c'è da ammortizzare nulla. Però il problema è che lui non vuole andare in qualsiasi club, cioè lui dice a me se bussa alla porta un club di Premier League, io spero che non punti all'Arsenal, adesso lo stremizzo, io sì, magari sono disposto a trattare, altrimenti no. E quindi sta diventando un problema per la Juventus, uno degli esuberi, sta diventando un problema perché l'ingaggio di un nuovo centravanti, di un nuovo attaccante è legato proprio alla partenza di David, che invece al momento, ripeto, è ancora della Juventus. Vai Fede.
7: Buonasera Quinta, Francesco da
6: Cosenza. Oi Francesco.
7: Allora, tre evidenze, tre temi per così dire.
6: Vai.
7: Questione terzino sinistro, sai ci batto molto. Questione centrocampista, molti dicono ci manca ancora un centrocampista per dare qualità e nervo al reparto. Questione cessioni, cioè giocatori esuberi che proprio non sono utili più alla nostra causa. Quali di queste tre evidenze secondo te può diventare un problema, se non lo è già? Ti abbraccio e ti ascolto.
6: Guarda Francesco, su questa domanda non ho dubbi, la cessione, le cessioni, scusami, parlo al plurale, l'ho detto prima, perché i cosiddetti esuberi in testa proprio David, 6,5 lordi mi pare, no, insomma, guardate, poi ritroverò il pezzo, forse ve lo dico, c'è una specie di classifica, diciamo, di questi esuberi. Parlo soltanto dal punto di vista dell'ingaggio, 42-45 milioni mi pare pesino, e sono gli esuberi, perché sono troppi, sono tanti e sono difficilmente collocabili. Quindi non ho dubbi sul fatto che dei tre problemi, tutti e tre assolutamente importanti da risolvere, delle cessioni e degli esuberi è quello più complicato, perché sono diversi, con degli ingaggi importanti, e ripeto, non sono nemmeno tanto appetibili questi giocatori. Questo è un po' il succo. Se tu non cedi 2-3, ma di più, sulla carta dovresti cederne 6-7, ok? Però già se riesci a cederne almeno la metà, faresti già, secondo me, un grosso lavoro. Vai Fede.
8: Ottavio della Sardegna, io ciao. Come secondo portiere prenderei un portiere di esperienza, come poteva essere Staurari, che stia lì bello buono, tranquillo, così di necessità posso giocarli, il nome non mi viene in mente ora, però non lo so, però in modo che Vicario giochi tranquillo, perché io sono molto contento che ci abbiamo preso Vicario.
6: Grazie, guarda, questo è sempre il solito problema, insomma, la solita discussione sui portieri. Allora, Vicario, tu dici un secondo che faccia il secondo. Però è pure vero, amico mio, che ti ringrazio intanto per il messaggio, che sì, ok, tranquillo, però un portiere della Juventus deve stare anche un po' con il fiato sul collo. Un portiere, qualsiasi calciatore, deve sapere anche che c'è la possibilità di andare in panchina, cioè che c'è concorrenza, perché lì dimostri anche caratterialmente di essere da Juventus. Io ho capito il tuo discorso, è anche condivisibile sotto alcuni punti di vista, però io ribalto anche la questione e ti dico, vicario titolare, ok, gioca, però sappi, caro Guglielmo, si chiama Guglielmo Vicario, che c'è la possibilità che il secondo, il dodicesimo, la tua riserva, all'occorrenza possa anche essere impiegata se tu non rendi. E in quel caso dimostri di avere carattere e dimostri di dire: guardate che io sono da Juventus, sono io il titolare della Juventus, ovviamente estremizzando il concetto, no? Quindi una sana concorrenza è sempre salutare, secondo me, anche nel ruolo del portiere. Vai Fede.
9: Ciao Seo Quinti, è Simone da Roma. Simone, innanzitutto bentornato, ieri ti ho ascoltato. Grazie. Ma non sono intervenuto perché non avevo niente da dire. Niente, dico la mia su Cambiaso. Allora, Cambiaso, quando era arrivato da noi, era un ottimo giocatore, era una bella sorpresa, il classico giocatore emergente che sembrava essere da Juve, specialmente quell'anno che si è concluso con la Coppa Italia, che nel girone d'andata addirittura lottammo per lo scudetto e lui fu uno tra i protagonisti. Poi, come dici sempre giustamente te, le voci sul City, quel mancato trasferimento, ed è crollato. Cioè, lui è veramente, a parte che c'è gente che lo paragona a Locatelli, per me è una bestemmia perché Locatelli dà tutto, ma secondo me è un giocatore che non deve più stare nella Juventus, perché proprio fa delle cose che non è dalla Juventus. Lui fa troppi, ogni partita fa troppi errori. Gratuito. E avere un giocatore così, che fa tutti questi errori, noi non ce lo possiamo permettere. Perciò per me deve andare via il prima possibile. Oppure ha ragione Santarelli quando dice che bisogna comprargli, siccome lui è solo, non ha alternative, non ha
6: un
9: concorrenza,
6: rivale nel ruolo,
9: un giocatore che gli fa da concorrenza e che gli dice, scusa il termine, un po' di peperoncino nei fondelli,
6: sì,
9: e allora
6: sì.
9: Lì vediamo, se si sveglia e corre, allora bene, è tornato in sé, se no ciao e arrivederci. Ecco, questo è quanto. Ciao, un abbraccio a tutti.
6: Grazie Simone. Guarda, io ci ho fatto un podcast, se vuoi vallo ad ascoltare e a leggere su Bianconera News. Sì, il discorso è questo. Io, se cambiasse quello degli ultimi due anni, è giusto che vada via, per il bene della Juventus in primis, ma anche per il bene di se stesso, perché quando comincia ad andare male non riesce a ritrovare il filo logico in un contesto calcistico, in un club, vuol dire che tu con quel club hai chiuso, ma non per cattiverie, proprio dal punto di vista anche emotivo, se vogliamo. Io sul discorso tecnico-tattico, lui secondo me è un ottimo calciatore, però l'impressione che sia una questione mentale, che forse, guardate che vi dico, è quasi più grave. Condivido anche il discorso che ha fatto Alessandro prima e che tu hai ricordato, che lo stavo facendo prima con altri giocatori, col portiere, no? Se tu hai, diciamo così, un'alternativa possibile, allora lì devi dimostrare di essere da Juve, lo devi dimostrare a prescindere, ma ancora di più sarebbe forse uno stimolo se lui in questo caso Cambiaso avesse in panchina un giocatore in grado di sostituirlo. Allora sì, allora si vede veramente anche il carattere dello stesso calciatore. Chiedo scusa perché ho detto 6,2-6,5 di David, ma in realtà quello è il netto, è 11,5 il peso in bilancio come costo. Mi ero confuso infatti con Coppa Menes, che è 6,2 lordi. Quindi guarda, vi faccio la lista del peso degli esuberi sotto il profilo degli ingaggi, pensate quanto pesano. Allora, David in testa, 11,5 lordi, dico tutti lordi perché ripeto, il costo a bilancio per una società è il lordo, cioè quasi il doppio di quello che prendono netto. Poi Koopmeiners 6,2, Gatti 5,7, anche se Gatti lo mettiamo tra gli esuberi, ma non tre flop, sono due tipologie di superi diversi, cioè mentre David e Koopmeiners sono due flop, Gatti non è un flop, semplicemente vorrei capire perché, glielo chiederò prima o poi a Spalletti, non rientrerebbe o non rientra nei piani di Spalletti e quindi è di fatto sul mercato. Però comunque Gatti stesso pesa 5,7, poi c'è Artur, 5 milioni lordi l'anno pesa, ma con lui si sta lavorando affinché si possa rescindere in modo consensuale, quindi probabilmente Gatti, guardate, nei prossimi Artur nei prossimi giorni, cosa che spero, senza cattiveria, se io non sono cattivo, ho questo difetto, non sono cattivo, scherzo ovviamente, sempre perché è inutile che stia nella Juventus. Poi Gonzales Nico, 5 milioni lordi pesa a bilancio, 5 milioni, ma anche qui è un caso particolare perché sapete benissimo lui vorrebbe tornare all'Atletico Madrid e restarci, la Juventus però sa che l'Atletico Madrid vorrebbe arrivare agli ultimi giorni per darti meno, e c'è il Milan per esempio su di lui, c'è anche l'Atalanta, e quindi potrebbe anche cederlo in un altro club pur di incassare il più possibile, quindi può reinvestire. Poi vabbè, ci sono Di Gregorio 3,9, Milik 3,4, Rugani 3, Cabal e Miretti 2,2, rispetto a entrambi 2. Questi sono il peso a bilancio degli esuberi, visto che Francesco prima ha toccato giustamente l'argomento. Capite che sono tanti milioni, oltre 40 milioni di ingaggi di gente che tu non vorresti, che tu potresti risparmiare o comunque quei soldi investirli. Insomma è importante questo, Vai Fede.
10: Ciao Quinti, Bruno, buona serata.
6: Bruno,
10: ma ciao. Abbiamo bisogno di gente che ci metta la grinta, perché siamo stufi di vedere giocatori che girano per il campo a pascolare. Qua bisogna metterci la grinta. E il signor Cambiaso, hai visto anche l'altra sera, eravamo allo stadio, arriva lì in area di rigore, posso tirare una botta, tanto giochiamo anche con una squadra non eccelsa, perciò abbiamo anche più possibilità. No, la passa indietro, la passa di qua, la passa di là, gira a torto, fa giro tondo, poi se ne va via. Ma vuoi giocare a calcio o vuoi giocare a figurine? E questo non va bene. Abbiamo bisogno di gente anche in centrocampo, tu sei il brasiliano, questo è proprio passo alla pantera che vai due all'ora, deve anche darci una mossa. Abbiamo bisogno di gente che si sveglia. In area di rigore dormono tutti, non arriva mai un pallone, e tanto non abbiamo nessuno che lo prende. Anche lì, punizioni non sappiamo cosa sono, non sappiamo che faccia battere, non c'è danno perché non c'è danno mai, non le battiamo. Cioè ragazzi, qui è una squadra dormiente, abbiamo bisogno di gente che li svegli. Spero che giochi Lukumi e gente che abbia gente che abbia voglia di correre. Ciao.
6: Grazie, lo so Bruno, infatti questo è ora. Si fa questo tentativo per Douglas Lewis, io ripeto, ci ho fatto ieri il podcast, per me tecnicamente forse tra i più forti, guardate vi dico, perché ce l'ha, no? Quegli assist, quell'intuizione, però poi non basta quello per giocare a calcio in Serie A e per giocare nella Juventus, serve anche la famosa garra di cui ha parlato Spalletti quando gli hanno chiesto per esempio di Lukumi, capite? E quella al momento non ce l'ha, dovrebbe fare questo salto Douglas Lewis. Ecco, se Douglas Lewis avesse anche la garra sarebbe un ottimo centrocampista. Ricordiamolo però che il brasiliano fu il miglior centrocampista della Premier League per due stagioni consecutive, fu considerato quando era all'Aston Villa, poi è venuto nella Juventus e ha dimostrato praticamente il contrario. Gatti, l'assenza di Gatti nell'allenamento ha inevitabilmente riportato l'attenzione su quanto è successo durante la partitella tra la Juventus e la Next Gen, qualcosa di folle. Il contatto, il tifoso lo ha affacciato come fosse praticamente un calciatore, anche lui, non è stato intenzionale, non ci sono responsabilità da attribuire al sostenitore, ma il rischio legato a questo tipo di situazione ha spinto la Juventus a fare le proprie valutazioni. Per Luciano Spalletti ogni problema fisico in questa fase della stagione può rappresentare un contrattempo da evitare, soprattutto mentre il gruppo sta completando la preparazione. L'amichevole con la Next Gen nasce proprio con l'obiettivo di creare un momento di vicinanza tra squadra e tifosi, ma ho letto qualche collega ha scritto sta riflettendo la Juventus, e ci mancherebbe altro, sta riflettendo sul cambiamento, su alcuni cambiamenti dopo quanto accaduto, proprio questa invasione di campo, peraltro condita da questo episodio bruttissimo su Gatti, di cambiare qualcosa e magari evitare questo dal prossimo anno in poi. E quindi ecco, vedi, è possibile cambio di format per la partitella La Juve è così stata costretta ad intervenire per sistemare l'erba, perché anche l'erba è stata rovinata. Insomma, è una cosa secondo me che non esiste. Per tutti questi motivi la società sta pensando di cambiare format alla classica partitella estiva in famiglia. L'obiettivo potrebbe essere quello di mantenere l'appuntamento, ma attraverso modalità diverse, così da continuare a coinvolgere i tifosi senza mettere a rischio l'incolumità del giocatore, senza dover intervenire successivamente sul terreno di gioco. Aggiungerei anch'io, senza interrompere lo stesso match, magari 90 minuti, oppure se fai 30 e 30, non lo so, ma comunque una partita intera. La decisione definitiva non è ancora stata presa, ma quanto accaduto lunedì potrebbe rappresentare un punto di svolta per le prossime edizioni dell'evento. Su questo non c'è dubbio, quindi il prossimo anno quasi sicuramente si cambierà format della partita in famiglia con la Next Gen. Vai Fede.
11: Quindi avete Cile Vecchia, oh, ben tornato.
6: Ale, grazie.
11: Mi dispiace che hai finito le ferie. E allora, anch'io non vedo l'ora che inizi il campionato, soprattutto per vedere con che piglio questa squadra finalmente affronterà poi le gare. Perché possiamo mettere tanta qualità, però a me il limite grosso di questa squadra è il carattere. Detto ciò, su Cambiaso, vogliamo essere d'accordo che Cambiaso non è un terzino sinistro come Locatelli, non è un regista, e che giocano comunque fuori ruolo o in un ruolo che li penalizza e penalizza la squadra, perché tante delle nostre debacle sono partite proprio da errori congiunti o singoli di questi due giocatori, che nessuno gli vuole male, anzi. E qui mi sorge la domanda: perché un allenatore s'ostina a mettere un calciatore in un ruolo non suo?
6: Però la domanda...
11: perché laddove devi giocare per forza, devi ostentare, devi essere così integralista da mettere sto centrocampo a due, se non c'hai la qualità, se non c'hai lo bocca e c'è l'anguissa, non lo puoi fare centrocampo a due, se non c'è Xavi, niente, non lo puoi fare centrocampo a due, metti il centrocampista in più, due centrocampisti, 3-4-3, quanti moduli ci stanno, vai a sopperire la carenza di qualità.
6: Questo è tutto vero, Stefano, intanto grazie, però ti posso dire, io Cambiaso mi ricordo che con il Bologna, nel Bologna giocava da terzino sinistro della linea 4 di Thiago Motta, quindi attenzione. Secondo me, io insisto, al di là del discorso tecnico-tattico, lì se ne può parlare, no? Ci sono varie opzioni perché lui è molto duttile, quindi per carità potrebbe anche giocare in un ruolo diverso. Per me la questione di Cambiaso è di natura mentale, non tecnico-tattica, questo è. Allora, Vicario, ho scritto ieri, insomma avete ascoltato le prime parole anche sui suoi social, ciao Bianconeri, ha scritto: il nuovo portiere della Juventus, è un orgoglio ed un onore difendere questa porta e questi colori, ci vediamo presto. Peraltro ho visto una foto che credo sia, non sia falsa, della cameretta di Vicario in cui ha la foto di Buffon, quindi presumo che sia... presumo, ragazzi, poi è chiaro che quando diventi professionista cambi 700 club, è un po' diverso, però credo che lui nasca, probabilmente, quindi è vero quello che dice, tifoso della Juventus, che non guasta mai, se è così, come del resto lo è lo stesso Cambiaso, è tifoso della Juventus.
12: Buon estate, Radio Bianconera, Leonardo da Roma.
6: Ciao.
12: Non mi mandate mai in onda, ma a me piace parlare con voi, anche se poi non mi ascolto. E stavo sentendo il vostro ospite Orsi, no? Che un portiere, stava anche un portiere discreto, che praticamente elogia Vicario. Io dico una cosa in base, poi in pratica è quello che ha detto anche Spalletti, ma se un portiere che gioca in Premier e gioca pure con un allenatore che è De Zerbi, che gioca con la difesa alta come dovrebbe giocare Spalletti, non lo vuole più, è qualche motivo ce deve essere. Non è che questo, dice, come dice Orsi, questo è andato, ha fatto una scalata, è andato in Premier League. In Premier League hanno venduto, ma hanno venduto, hanno regalato, cioè non l'hanno venduto, l'hanno regalato. E se ti regalano qualche cosa, io credo che c'è sta come dire, il verme entra la mela. Vabbè, speriamo. Beh, meglio di De Gregorio è sicuramente, però ecco, poi quando si comincia a dire Perin al Palermo,
6: guarda, allora siamo, comincia a vedere. Grazie, giù. Ho capito tutto, stiamo chiudendo, mi dispiace interromperti, ma è così. Guarda, io non sono d'accordo con quello che dice, o meglio, cioè De Zerbi non è la Bibbia del calcio, quindi se un De Zerbi scarta un giocatore, io non mi fido di De Zerbi, ecco, te la dico tutta. Zoff con Bodini ha mai avuto concorrenza? La competitività tra portieri non ha mai portato bene, Pier. Sì, Pier, sono finiti anche quei tempi, però soprattutto io penso avete i primi dei titolari mostri sacri. Fabio 7,5 milioni più bonus forse del Real De Vidi, io poi ho riletto. Quindi se Spalletti fallisce anche inizio campionato magari aspettiamo, però Palladino come traghettatore, il sogno Guardiola il prossimo anno, ma già state avanti così, ma io spero invece che le vinca tutte. Ciao Quintiliano, va detto che se cambia l'ambiente, la nuova dirigenza, mi riferisco a cambiare l'aria, la stessa squadra potrebbe diventare più forte semplicemente assimilandola concretezza l'energia del nuovo management, speriamo Marco. Diciamo che è una società solida, comunque fa bene, trasmette anche delle certezze, no? Però la squadra in ogni caso non deve farsi condizionare da queste cose societarie, ma avere finalmente una società strutturata sicuramente è un passo avanti importante rispetto alle ultime stagioni in cui abbiamo vissuto un po' fasi quantomeno diciamo così inusuali rispetto al management bianco-nero. Siamo giunti al termine, caro Federico Rossi, grazie a tutti voi, domani 19:21 fuori di Juve, stesso posto e quindi stessa ora, ciao!
3: Fuori di Juve, il pianeta bianco-nero come non l'avete mai sentito raccontare. Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un'altra edizione della nostra trasmissione. Come sempre affronteremo tanti temi legati al campionato che sta per iniziare, ma anche legati al mercato, perché ci sono ancora tanti giorni per concludere varie trattative in entrata e in uscita. Andiamo subito a salutare il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Fabio Brini, ex portiere di Ascoli e Udinese tra le altre, allenatore. Ciao Fabio, ben ritrovato.
1: Ciao a voi, ciao, grazie.
0: Partiamo parlando della tua Udinese, un'Udinese ripartita in Coppa Italia dai gol del suo bomber Davis.
1: Sì, no, sono partiti bene. È chiaro che secondo me devono ancora risolvere un problema con Zaniolo. Non so se rimarrà Udine, però è squadra, secondo me, che creerà qualche sorpresa.
0: Potrebbe essere una rivelazione, insomma, secondo te l'Udinese, la rivelazione del campionato?
1: Potrebbe, perché l'allenatore è rimasto, parecchi calciatori della passata stagione sono rimasti. Se c'era stata qualche titubanza la passata stagione, credo che quest'anno la cosa sia un pochettino più semplice. Non tanto dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista caratteriale, perché incominci a capire meglio l'allenatore, l'ambiente, e questo è fondamentale.
0: Ecco, tornando a Davis, se sta bene fisicamente può togliersi grandi soddisfazioni con l'Udinese?
1: Ma è un giocatore importante come lo è Zaniolo. Sono due giocatori, uno di fantasia e di tecnica grande, l'altro è stroso, e se sono in giornata entrambi diventa difficile affrontarli.
0: Può essere una delle migliori coppie del campionato.
1: Ah, ma questo sicuramente, è chiaro che però va associato anche, come a dire, un po' di cattiveria, di determinazione, di continuità mentale, che forse la passata stagione un pochettino è mancata all'Udinese.
0: Senti, a proposito di Davis, però l'Udinese va a caccia anche di un vice. Chi vorresti come alternativa a Davis?
1: Sai, l'Udinese è una società che guarda soprattutto ai campionati esteri e ha una rosa di osservatori che credo sia forse il migliore in Serie A. Andrà sicuramente a cercare ancora qualche ragazzo straniero da poter crescere, da poter tirare su per poi vendere, perché questa è un po' la loro politica.
0: Sì, assolutamente. Ma parlando ancora di mercato, sei rimasto sorpreso del fatto che comunque l'Udinese, almeno per adesso, sia riuscita a trattenere Solet?
1: Ma non sono sorpreso, perché qualche giocatore di qualità è importante, e anche di carattere la squadra lo deve tenere, lo deve mantenere. Perciò credo che sia ancora maggiormente un anno di maturazione per questo giocatore.
0: Si era parlato per lui insistentemente all'inizio del mercato dell'Inter, sembrava quasi un affare che dovesse decollare in poco tempo, poi alla fine è rimasto all'Udinese, anche probabilmente per altre valutazioni che ha fatto il club nerazzurro.
1: Certo, no, questo è vero, ma poi sai, i sondaggi vengono fatti su tante società e calciatori, poi alla fine devi valutare anche all'interno della tua rosa, mettere insieme i giocatori. Poi c'è anche un lato economico, perché anche quello va visto.
0: Assolutamente, sì, non c'è dubbio. Cosa pensi, anche se ti sei fatto un'idea, cosa pensi del classe 2008 Palma? Perché pur essendo molto giovane c'è già grande interesse intorno a questo difensore.
1: Ma sai, i giovani vivono di entusiasmo, di spensieratezza. L'importante però è che gli si dia quelle responsabilità che poi creano delle situazioni negative. Bisogna lasciarli giocare, ma soprattutto farli giocare e poi valutare le loro qualità, perché se altrimenti a prima errore poi o non gli si dà continuità o gli si butta addosso la croce, diventa un problema. Ma guarda lo stesso portiere del Milan, questo ragazzo giovane che sta giocando perché Maignan è appena entrato, sta facendo bene. Questo credo che sia un po' il futuro come lo fu Donnarumma.
0: Ecco, a proposito dei portieri, parlando della Juventus, Vicario, che portiere è per i bianconeri?
1: Vedi, qua è una cosa che un pochettino mi dà fastidio. In 2 anni hanno cambiato 20 allenatori, hanno cambiato 20 giocatori, hanno cambiato due o tre giocatori, poi la responsabilità è stata data al portiere. È vero che c'è stato qualche errore, però questo disastro che viene dipinto, lo dico, io non credo che lo meriti. È stato preso vicario, buon portiere, ha fatto un campionato in Inghilterra e già questo dice molto, però dipingere come se bisognerebbe darlo in prestito, darlo via e vedere se c'è una squadra. Mi sembra un po' ingeneroso nei confronti di questo ragazzo.
0: E sempre parlando della Juventus, Lucumi quanto alza il livello della difesa?
1: Ma sai, all'inizio si pensava che la Juventus dovesse quasi rimanere stessa squadra, invece stanno facendo cose importanti. Il guaio è che questi calciatori arrivano quando già un periodo di preparazione è già quasi terminato e sono pronti fra una ventina di giorni. Per me sta facendo un'ottima squadra la Juventus.
0: Quindi insomma ti convince ecco, anche questo acquisto di Lucumi, che è certamente un giocatore che ha fatto una bella esperienza nel nostro campionato al Bologna, ha fatto vedere anche ottime cose insomma, dal punto di vista difensivo, dal punto di vista dell'impostazione. A volte si è macchiato di qualche errore grave, però insomma, è difficile trovare no, un difensore che sia assolutamente impeccabile.
1: Ma sai, perso per diverso tempo anche a Bremen, però i titolari saranno sia Bremen che Lokomi, perciò io credo che siano due giocatori importanti in una linea difensiva dove verrà formata questa barriera, ripeto, importante, è una garanzia.
0: E Colomoni è l'attaccante veramente giusto per la Juventus?
1: Ma io penso di sì, perché ho visto qualche partita dei mondiali, perché non essendoci in Italia non è che la cosa mi sia piaciuta molto, ma tutto questo calcio spumeggiante, eccetto forse qualche nazionale, non è che io l'abbia visto molto, soprattutto qua nel campo e poi in partenze. Il punto interrogativo è che in Italia diventa difficile poter esprimersi su ampi spazi. Certo che se riescono a farlo è un giocatore che può far male veramente.
0: Parlando invece del Como, affronterà anche l'impegno della Champions, quanto potrà risentirne in campionato, visto che sotto questo aspetto è alla prima esperienza?
1: Forse potrebbe pagare in effetti il fatto di essere la prima esperienza, però ha giocatori importanti, ne ha acquistati degli altri per aumentare il tasso di qualità della sua rosa. Io credo che farà una bella figura. Poi è chiaro che il campo è quello che determina le situazioni, però io credo che l'importante è che non ci sia presunzione, perché nel momento in cui subentra questo aspetto è chiaro che diventa tutto più difficile. Sarebbe a dire siamo diventati bravi, perché poi la realtà è ben diversa.
0: Prima facevi riferimento ai giocatori che stanno arrivando adesso a disposizione degli allenatori, giocatori che vengono acquistati soltanto adesso e che quindi potrebbero incontrare delle difficoltà per apprendere velocemente i nuovi meccanismi di gioco e sotto questo aspetto è stata abbastanza significativa la dichiarazione di Maurizio Sarri, il nuovo tecnico dell'Atalanta, Atalanta che ha deciso di puntare su Christensen in difesa e ha detto Sarri avrei voluto averlo a luglio.
1: Questo è fuori dubbio, infatti secondo me il mercato non deve durare tutto questo tempo. Secondo me a metà luglio dovrebbe terminare in modo di far sì che le società abbiano tutti i calciatori a disposizione già dall'inizio. Arriva un calciatore, è chiaro che si deve integrare a livello tattico in una squadra che già è stata collaudata quantomeno, e non è facile, anche se sono giocatori intelligenti calcisticamente, però non è mai semplice, perché la cosa fondamentale è conoscere i movimenti del proprio compagno, del proprio reparto, conoscere i movimenti degli altri. Per pensare che un giocatore arrivi 15 giorni di lavoro fisico e già pronto, non è così semplice.
0: E comunque Christensen è un bel rinforzo per l'Atalanta, tu che lo hai visto spesso all'Udinese?
1: Ma io credo di sì, che sia un rinforzo. Ha avuto qualche problema sotto l'aspetto mentale, perché il calcio deve avere una, scusate, determinazione e concentrazione importante. Il momento in cui non ce l'hai è il momento che compi degli errori.
0: Eh sì, non c'è dubbio. Parliamo un po' anche della Fiorentina che sta facendo entusiasmare i tifosi. C'è stata una rivoluzione vera e propria sul mercato e sono arrivati fino a questo momento colpi di primissimo piano. Ti ha sorpreso?
1: È abbastanza sorpreso, perché se negli anni scorsi abbiamo visto una Fiorentina che cercava di quantomeno di limitare i danni, questa nuova avventura ci ha speso quasi 100 milioni di euro per rinforzare la squadra. Ho visto anche che Grosso sta cercando ancora un paio di giocatori per sistemare ancora di più questa squadra. È chiaro che le ambizioni sicuramente cambiano, perché nel momento in cui tu fai una campagna acquisti di questo genere, crei entusiasmo, ma attenzione, perché crei anche aspettative poi.
0: Certo. Tra i colpi che sono stati messi a segno dalla Fiorentina c'è anche Attà che nel precampionato ha fatto vedere davvero di essere in possesso di grandi numeri, tecnica sopraffina, giocate di alta scuola. Ecco, ti chiedo anche secondo te a chi assomiglia Attà, perché a Firenze sono stati fatti diversi paragoni.
1: Cioè, è un giocatore secondo me un po' atipico, nel senso che è un giocatore di qualità, però sa dove sta e dove termina l'azione. Questo è anche importante e fondamentale sotto l'aspetto qualitativo e mentale da parte di un giocatore. Secondo me è un valore aggiunto che può fare la differenza. Poi sai, le somiglianze. Basta che già nella corsa somigli a qualche giocatore e si affida subito un giocatore importante del passato o sta da poco. È importante che questi giocatori riescano ad integrarsi su quello che vuole Grosso. È la cosa fondamentale.
0: Qualcuno, fatte le debite proporzioni, ci vede qualcosa di Rui Costa?
1: Sì, è possibile. Costa è un giocatore palapiede che gli piaceva partire e dribblare in velocità, però devi avere gli spazi per farlo, perché oltre alla tecnica e alla qualità, dai, il campionato italiano tanti spazi non te li lascia. Poi devi essere bravo tu a cercarli e a trovarli, e nello stesso tempo la squadra a metterti nelle condizioni di poterlo fare, perché spesso e volentieri infatti non ce l'hai, e allora è bravura stare l'uno contro uno.
0: Hai la sensazione che Kellenkamp resti all'Udinese?
1: Io penso di sì, perché altrimenti devono andare a trovare anche altri giocatori, e ormai siamo quasi, non dico la fine, però già fine settimana inizia il campionato, perciò poi dopo diventa difficile. Sai, poi nel mercato, quando è sempre aperto, Basta che capiti
0: Senza
1: un'occasione
0: dubbio.
1: o una richiesta e tante volte si fa pigliare la mano.
0: È vero. E il Milan, quanto sarà competitivo nella prossima stagione?
1: Sì, un 20 giorni fa avrei detto che Milan sarebbe stato in difficoltà. E ultimamente invece mi sto ricredendo
0: Ah.
1: e sicuramente non ha finito la sua campagna acquisti. Io sicuramente darei via Leao.
0: Sì.
1: Adesso regalami il giocatore come
0: Serve però che arrivi l'offerta giusta, naturalmente, no? Per poterlo farlo partire.
1: piace 5 milioni in meno, io lo darei via. È un giocatore che non credo che faccia più a caso del Milan. Non attenzione per qualità, per caratteristiche, ma sotto l'aspetto mentale. Per quello che vuole l'allenatore, che gli attaccanti devono lavorare. E non ce lo vedo molto da questo punto di vista.
0: E anche se il mercato non è finito, ovviamente, ti aspettavi qualche rinforzo in più da parte della Roma?
1: Lì a Roma c'è stato anche uno sfogo un po' di Gasperini, credo che abbia smosso un qualche cosa, e lo si è visto dall'ultimo acquisto che hanno fatto. È chiaro che Gasperini, secondo me, si aspettava e forse ha avuto anche delle assicurazioni tempo che qualcosa si sarebbe fatto di più. Se lui ha parlato è perché era un po' in difficoltà sotto questo aspetto.
0: Ti chiedo anche come vedi il ritorno di Molina in Italia, proprio alla Roma, Molina che ha giocato nel nostro campionato, nell'Udinese, negli anni scorsi.
1: Ma io ho sempre parlato di Molina in senso positivo nella fase offensiva. E tempo addietro, quando era l'Udinese, è chiaro che la sua un pochettino negatività era in fase difensiva e lo si è visto anche un po' nei mondiali. E questo purtroppo non è cambiato. Io credo che Gasperini debba essere bravo a inculcargli anche la fase difensiva, perché sennò altrimenti qualche problema potrebbero averlo.
0: Un'ultima considerazione sulla Lazio che deve iniziare a fare i conti con una situazione molto difficile, l'uscita dalla Coppa Italia. Quanto deve preoccuparsi la squadra biancoceleste, la società biancoceleste che comunque lo sappiamo, ha dovuto affrontare tanti problemi legati al mercato e poi comunque c'è un ambiente in ebollizione. Ecco, quanto è preoccupante questa situazione della Lazio?
1: Cosa è preoccupante? Perché se non c'è tranquillità è chiaro che la squadra lavora male, l'allenatore lavora male, Gattuso che dichiara responsabilità sono mie e ci sta perché lui è l'allenatore. La società deve cercare di mettere l'allenatore in condizione di poter lavorare tranquillamente, per poter poi trasmettere anche ai giocatori quella tranquillità necessaria. È chiaro che il tifoso non è contento, perché se vede dall'altra sponda che le cose vanno meglio, fanno sempre il rapporto Roma, Lazio, Lazio, Roma. E diventa un po' difficile. Io spero che il suo direttore sportivo riescano a sistemare questa squadra di Gattuso, perché sennò diventa tutto più difficile.
0: Fabio, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima. Buona
1: Grazie
0: serata. E
1: a te. Grazie a te, alla prossima.
0: dunque, dopo questa chiacchierata con Fabio Brini, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
1: Radio Bianconera, buongiorno, good morning everybody, come la va? Come stas? Dove state? Buongiorno, Yves da Roche in cabine de regie. Com'è a Torino, Yves? Gradi, situazione.
2: Buongiorno a tutti, Torino, zona Grugliasco, 25 gradi.
1: Ma perché zona Grugliasco?
2: Perché noi siamo a Grugliasco praticamente.
1: Ma io non ti ho chiesto zona Grugliasco, ti ho chiesto Torino città. Le tue indicazioni devi dare precise. Io ti dico Lago Maggiore, 25 gradi, qua 24, siamo sempre meno uno rispetto a te. Chi è? Va, metti i tappi, fa cose a caso. Allora ragazzi, siamo ritornati alla normalità, quindi vuol dire che sta per incominciare la stagione. Da oggi 9-11, come sempre, la rassegna Stramba. Nel weekend si gioca a Frosinone, abbiamo notizie di formazione, abbiamo notizie caldissime sui nostri avversari, abbiamo il mercato che bolle, abbiamo Spalletti che incontra Vicario, fa le battute... Abbiamo purtroppo anche una brutta notizia in apertura, ma occhio le quote dei bookmakers. Ti ricordi che avevamo fatto le quote degli allenatori il primo a saltare? Dopo l'eliminazione in Coppa Italia, Gattuso è in caduta libera. I bookmakers praticamente lo danno come licenziato ancora prima di partire il campionato. Chi sarà secondo te il primo allenatore epurato?
2: Zona Napoli.
1: Come zona Napoli? Perché zona Napoli?
2: Penso che sia un po' calda anche la situazione.
1: Ma da quando? Non è la piazza che ha problemi in questo momento, anzi nelle due favorite per vincere lo scudetto.
2: Lo so, però sento tifosi di quella squadra lì che proprio si lamentano.
1: Dove li senti i tifosi di quella squadra lì? Mica qui, dov'è che li cosa ascolti? Radio Napoli, cosa ascolti?
2: No, ce li ho, non dico vicino a casa, però abitano vicino a me e non sono proprio contenti.
1: Sei circondato dalla concorrenza, attenzione! Oggi una serie di compleanni, a quale per... Adesso indovinate, lo dico alla chat subito, se mi indovinate entro 5 minuti... No, vabbè, dai, vi do fino alla pausa, fino alle 9.30, 20 minuti. Entro 20 minuti mi dovete indovinare tra Cesare Prandelli, Sergio Brio, Alessandro Matri, a quale di questi tre per primo Juventus Creator Lab sul social ufficiale della Juve farà gli auguri questa mattina. Se me lo indovinate, io dopo potrei anche dirvi il perché. Attenzione! Fratelli Bianconeri, sorelle Bianconere, la vostra rassegna Stramba del 19 agosto 2026 è mercoledì. Sulla Gazzetta dello Sport, Jones, l'Inter c'è, rilancio per il pallino di Chivu, 30 milioni, il Jolly escluso dal Liverpool, 30 milioni, più ci sarebbe il contorno, ma il contorno vale solo per la Juve. E poi intervisto una Mazzola, attenzione, Sandrino, quanti anni ha Sandrino? 83, 85, 83 forse? Dovrei controllare. Vabbè, un sacco di robe, Rivera... Italia, Germania, nazionale, le solite cose. Ma poi a un certo punto Moratti mi regalò monete d'oro, era lavorato col padre, era lavorato col figlio, un sacco di belle cose, il 9-1 famoso con cui lui giocò con la primavera dell'Inter in casa della Juve, segnò, vabbè, nessun riferimento al libro famoso delle pasticche di Herrera nel caffè, però vabbè, non è che sempre bisogna ricordare tutto. Io capitano, fa che ti ci resto male, rivela lui, e poi i miei due famosi no alla Juve, mia mamma mi disse, tuo papà si rivolterebbe nella tomba. Come medaglia al petto, due volte no alla Juve, bravo. La brutta notizia qual è? Il cavallo di tutti. Varenne, addio, aveva 31 anni, si stava godendo la pensione, povero Varenne, gli è venuto un infarto. Te lo ricordi tu Varenne? Io sono cresciuto a pane, cavallo e Varenne. Varenne meglio di Furia, il cavallo del West. Te lo ricordi Varenne?
2: Sì, me lo ricordo perché quando sono arrivato lì era in piena attività proprio.
1: Quando sei arrivato lì dove?
2: In Italia, nel 91.
1: Ah no, pensavo che avevi lavorato a una fattoria con Varenne. Sono arrivato lì come fattore, c'era Varenne, poi è diventato trottatore. Attenzione. Naturalmente cosa fa la Rosa raccordando Varenne? Quando Moggi dovete decidere se scegliere Varenne o un altro cavallo, e comprò l'altro. c'entra niente, però buttiamocela intanto una spruzzatina. Ah, ricordiamoci che oggi, 20 anni fa, fammi recuperare un attimo, Marco da Crema con il suo fantastico archivio. Ah, oggi era una giornata calda, La Juve non ci sta, era il titolo. Cobolli chiede la Serie A, la FIGC dice no. Si va all'arbitrato e poi al TAR. Oh, lunedì il consiglio di amministrazione bianconero definirà la strategia. Oggi la squadra con Buffon in porta debutta a Bari contro il Martina nel primo turno di Coppa Italia, me lo ricordo. Che non ha TV, 30 partite e 2 posticipi domani. Ma Cobolli gridava battaglia. Allora arbitrato, poi subito scatenati, si va al TAR. E invece, se ogni tanto qualcuno glielo ricordasse, al buon Cobolli anche un po' Gigli, che doveva fare delle cose che non ha fatto, perché indipendentemente da John Elkan, la Ju, tutto quello che volete voi, però era lui che tirava sulle maniche e diceva andiamo al TAR, E invece, ma torniamo all'oggi. E delirio per Mora. E ora Gasperini aspetta Fofanà e Luis Enrique.

0: pur dovendone avere in teoria. Al debutto gioca lui, siamo la Juve. Al debutto gioca lui. L'esame Spalletti superato con lode. Douglas Luiz si è preso la Juve, guarda un po'. 50 milioni è costato, due. Vedi che quando c'è la Juve fanno subito il conto? Immediato. C'è all'inizio dell'articolo, costato 50, non è proprio alla costato 50 milioni. A Frosinone, prima chance da regista. Il ritmo comincia ad alzarsi, giocherà in coppia col capitano Locatelli. Cori ed applausi allo stadio ogni volta che verticalizzava, può fare il play, può fare il media, è vero? C'erano i cori per Douglas Luiz allo stadio, Yves?
1: Non ricordo, sinceramente no, cioè, c'erano gli applausi belli, belli.
0: Ma perché c'erano anche gli applausi brutti? Come sono gli applausi belli, scusa?
1: Applausi brutti sono quelli con i fischi, mischiati con i fischi.
0: Scusa, i fischi sono... Ma tu non hai le idee chiare, io te lo devo dire, amico mio. Allora, i fischi sono una cosa e gli applausi sono un'altra. Non ci sono gli applausi belli. O sono applausi, che vuol dire che c'è, no, il consenso, o sono fischi, c'è il dissenso.
1: Ti spiego. Perché a volte quando fischiano c'è sempre quello che applaude per abbassare il livello dei fischi. Quindi diventa applausi brutti.
0: No, caro mio, se tu applaudi per abbassare il livello, sono applausi belli, non brutti, se vuoi togliere i fischi. No, tu sei confuso, sei assolutamente confuso. Non sei affidabile per nulla, io te lo dico. Colomuani subito all'attacco, il centravanti torna a titolare. Per forza, quello c'è. Alai Begovic parte dalla panchina, McKenny farà l'incursore insieme a Consensao e Ildiz dietro Colomuani. Se verrà confermata questa ipotesi di formazione, quelle parole ogni volta di Spalletti che dice Alai Begovic, un pallino del direttore di Massara, vediamo se ci dà una mano, non lo vede tantissimo titolare, vediamo, se è confermata, vedremo domenica. La Juve deve cedere. E abbassare il monte stipendi per fare i colpi che si azzizza, mentre le altre squadre no. Solo la Juve deve scegliere. Vicario intanto ha scelto il numero 25, per forza, l'uno c'è la Perin. Però attenzione a Perin, potrebbe uscire anche lui. Fuori uno, Artur risolve. Oh, si va alla risoluzione del contratto. Guadagna 5 milioni netti, ma sono 8 lordi grazie al decreto crescita. E quindi l'unica operazione fattibile a questo punto per Artur sembrerebbe la risoluzione del contratto per liberare un posto e uno stipendio meno male. A proposito di fischi, caro il mio Yves da Roche, si fischiava così e adesso si fischia così. Orsato ai club di Serie A, una bella conference call con il nuovo designatore arbitrale, tutti collegati, chi era presente? Butti presente, cioè, ma che è Butti? Ma Butti non è soltanto quello che fa i calendari, è l'head of performance, era presente anche agli arbitri. Butti era presente con anche il nuovo designatore arbitrale, anche con quello vecchio, gli faceva le telefonate da tifoso dell'Inter. Però vabbè, quelle erano telefonate da tifoso, parlava degli arbitri da mettere, da non mettere, però quelle sono passate come mica interferenze, mica pressioni, ma soltanto frasi inopportune, ma che problema c'è? Attenzione, 5 secondi, 10 secondi, un minuto, adesso facciamo la conta, da quando il portiere lancia il pallone, 5 secondi, ma c'era anche l'anno scorso questa cosa. 10 secondi, quando uno deve fare la sostituzione, però quelli non li contiamo, ha detto Orsato, però sappiate allenatori 10 secondi, non un minuto. Un minuto se uno ha un problema fisico deve stare fuori. Qua c'è il cronometro a bordo campo. Ma attenzione ai gialli, il primo giallo, che non si scorda mai, il primo giallo può essere annullato solo per scambio di persona o simulazione in area, non se uno ha tirato una legnata, solo per scambio di persona o simulazione in area. Il secondo giallo si potrà togliere e non assegnare. Quindi cosa sarebbe accaduto, caro Yves, in Calulu Bastoni con il regolamento che ci sarà quest'anno?
1: Diciamo che l'Inter sarebbe rimasto anche in otto.
0: No, è qui che casca l'asino, attenzione. Togliere e non assegnare, quindi... a Kalulu avrebbero tolto il cartellino giallo, ma non l'avrebbero dato a Bastoni.

0: E poi ci ricorda Orsato che si potrà annullare o cambiare un calcio d'angolo erroneamente assegnato. Quindi in sostanza un gran casino anche quest'anno. Open Day intanto lancia il Lione, hai visto? L'ex Juve segna subito le preliminari di Champions League 1-1 con il Lione a Fenerbahce, un gollettino di testa, tu pensi, poi il karma, il calcio è fantastico queste cose, no? C'è Open Day che non c'entra niente con l'area di rigore, abbiamo preso uno che non fa niente, oh, prima partita con Lione, dentro l'area di rigore, cross, colpo di testa, gol, è fantastico. L'hai visto il gol di Open Day?
1: No.
0: No. Open Day, l'accetto sull'alo, dovresti guardarlo il gol. È roba tua, amico,
1: ma
0: tu,
1: non l'ho visto, però, mi spiace.
0: E vai a vederlo, vai sui social, fai Fenerbahce di Lione, ti viene fuori, ci sono dei live, vai a vedere. Il gol di Azic con Sassuolo in Coppa Italia, l'hai visto?
1: No, ma non lo sto proprio seguendo nulla, per distaccarmi un po'.
0: Ma perché... non guardi niente?
1: No, questa settimana non voglio vedere nulla.
0: Lavoro, ma cosa stacchi? Ma cosa stacchi? Ma è il tuo lavoro, devi guardare tutto. Se no, come fai a propormi le cose?
1: Lo so, hai ragione anche tu, però detto che domenica iniziamo... entrare, io non voglio entrarci subito, voglio entrare con calma.
0: Non ti dico cosa penso perché potrei essere passibile di cartellino rosso. Allora, attenzione, chiudiamo la Gazzetta dello Sport, dai, apriamo tutto Sport, forza, dai, Vareni, il figlio del vento, furia il cavallo del West che beve solo caffè. Ti ricordi la canzone?
1: Sì.
0: La sai la canzone?
1: Sì, la conosco.
0: Eri già arrivato in Italia?
1: No. No, penso di...
0: Quindi era famosa anche fuori in Italia?
1: Non lo so, ero piccolino, Claudio.
0: Vabbè, ma tu sei una roba incredibile, ma sei una spugna, ma non si può parlare con te, ma non c'è dialogo. Altri tre, poi la Juve, il titolone di tutto Sport. Chi sono gli altri tre? Il difensore, chi può essere il difensore? Tomori, perché del Milan, Massara lavorava al Milan, la coppia Scudetto era Colulito, ma abbiamo appena preso il difensore, l'abbiamo appena preso al Bologna. Centrocampista che sì, sempre che sì, che aspetta, che allontana le offerte, che sembra che ci abbia 200 miliardi di offerte, ma aspetta solo la Juve. L'attaccante, Zirkzee. Serve l'attaccante fisico che faccia sportellate dall'area di rigore e allora non è Zirkzee, non c'entra niente. Se mi dici e mi scrivi che abbiamo cambiato strategia e che Spalletti se deve fare una ragione, prendiamo Zirkzee. Ma se mi parli dell'attaccante che fa sportellate nell'area di rigore, non è Zirkzee. Decisive anche le uscite. Meno 14 giorni alla fine del calciomercato. Perché come sempre calciomercato, mentre si gioca il campionato, c'è ancora. Al Palermo che chiama Perin, c'è Inzaghi, grande progetto, la Serie A addirittura gli proporrebbe un ingaggio maggiorato, 2 milioni di euro di ingaggio al Palermo al buon Perin, più di quello che guadagna la Juve. Perin ha preso tempo, ha detto, mi danno di più, intanto vicario ufficiale, dice realizzo il sogno di una vita, lui che in tempi non sospetti diceva il sogno e il riferimento per un portiere è Buffon. Quindi siamo passati, insomma, da uno che aveva come sogno il riferimento Andanovic, c'è uno che c'era Buffon, secondo me, già lì, come idee, siamo un po' meglio. Perinetti, direte voi la sua ancora l'intervista a Perinetti. No, perché qua Perinetti dice una roba, fidatevi di Guglielmo, che sarebbe vicario. Ho garantito io per lui con Carnevali. Hai capito, Ivo? C'è Carnevali chiacchierando con Perinetti, ha detto, ma tu che l'hai avuto? Qui garantisce lui. Quindi se fallisce vicario, sapete con chi ve la dovete prendere, con Perinetti. Ha una struttura mentale da grande squadra, dice lui, perché la Juve prende un tiro ogni 45 minuti. Beh, una volta Perinetti, non le guardate le partite della Juve negli ultimi anni, prendiamo più di un tiro ogni 45 minuti. Con il Venezia in Serie D l'ha preso, si alternava con Audero, ex Juve. Il Tottenham l'ha messo in condizioni tutt'altro che semplici. La Juve è il sogno di una vita... dice intanto Vicario che incontra Spallettone. L'hai visto il video sui social della Juve di Vicario che incontra Spallettone? Yves, di sì, anche se
1: no,
0: l'hai visto.
1: L'ho visto.
0: Come no? No, l'ho visto, è un contrasenso.
1: No, mi arrivano le notifiche, sì, su qualunque cosa che posta la Juve.
0: Ti arrivano le notifiche, bella gioia. Hai visto quando ha incontrato, ha detto, è grosso, ha detto Spalletti, ha guardato, è già grosso, Più che grosso, alto. Vabbè, dai. Pare che Spalletti sia contento, meno male. Intanto Nico Gonzalez serve una mossa. La Juve ascolta nuove offerte, non solo l'Atletico Madrid, attenzione all'Atalanta di Sarri, è di Giuntoli che lo portò alla Juve. Beh, allora caro Giuntolone, se vuoi portarti anche all'Atalanta Nico Gonzalez, sono 38 pippe e 3 milioni 6 netti di stipendio, te le accolli tu, altrimenti non te lo diamo. E intanto l'Arsenal non molla Yildiz. Non riescono a prendere Julio Alvarez, ci riprovano per Yildiz, 100 milioni, ma la Juve alza il muro. È quello che guadagna di più, è la nostra stella, è il 10, 7 milioni di stipendio, e soprattutto quando ha rinnovato il contratto, chi c'era accanto a lui è il Can. Quindi Yildiz non si muove. Attenzione ai nostri avversari, qui Frosinone, c'è Maretta. In attacco ci sarà solo Raimondo. Porra gioia, e si farà compagnia con Colomoni dall'altra parte. Sfogo di Alvini, il tecnico dice: io e i miei collaboratori non siamo stati coinvolti nel mercato, solo per la conferma dei vecchi, ma sull'acquisto dei nuovi niente. La nuova proprietà è americana, si affida all'analisi dei dati e quindi Alvini, capito? Attenzione, c'è Maretta Frosinone. Perini in dubbio per Frosinone, gestione dei carichi, testa al mercato. Si scalda vicario, anche perché Di Gregorio non è considerato. Turam, anche perché poi dopo che l'hanno falciato. L'hai visto il video di quello che ha falciato Di Gregorio?
1: Sì, sì, l'ho visto. Anche, anche ieri sera durante su Sky l'hanno proposto anche come miglior difensore in arrivo.
0: Quello che ha falciato?
1: Sì, sì, sì, infatti era un meme, ridevano sopra comunque.
0: Ci prendono in giro, so. Turam c'è, meno male che Turam almeno sarà a disposizione. Chiudiamo tutto sport, dai, andiamo veloci, forza, che poi c'è la pausetta. Corriere dello Sport Stadio, le belle gioie. Chi è che diceva? Bella gioia chi lo diceva? Vediamo, esame di italianità, forza. Bella gioia chi lo diceva? Cultura italiana, dai. Forza. È la gioia. Dai, bella gioia. Cocchi Renato. Sei morto su
1: Cocchi Renato? No, non sono morto. Riflettevo. Cocchi Renato.
0: Li conosci
1: sì.
0: Almeno? Sai chi sono?
1: Io Cocchi conosco Renato. Più Renato che Cocchi.
0: Tu conosci più Renato?
1: Eh sì.
0: Perché abito vicino di casa?
1: No, conosco i suoi sketch, che li ho vissuti.
0: Ah, conosci i suoi sketch? Beh, i suoi sketch Cocchi e Renato li fanno insieme, non è che puoi conoscere solo uno, scusa.
1: Già lì nei 90 stavano già smettendo praticamente, quindi...
0: Vabbè, ragazzi, io ve lo sto smontando qua l'Idolo delle Folle, non so se avete capito con chi avete a che fare, io ve lo dico. Talent show, tutti pazzi per la New Generation di Roma, Milan, Fiorentina, Juve ovviamente per ultima. Mora e Moreira dopo Mastan, che sarebbe Mastantuono, e Alai Begovic, gemello di Yildiz, mica tanto. La giusta condanna, l'editoriale del Corriere dello Sport Stadio dice: ma come? Abbiamo cambiato il presidente della federazione, abbiamo cambiato l'allenatore, abbiamo la Bianchedi come non ho ancora capito cosa deve fare, e continuano a comprare gli stranieri. È certo che continuano a comprare gli stranieri, perché secondo te, perché la Juve ha preso vicario? Perché arriva in prestito gratuito. Se il Tottenham diceva la Juve vicario 40 milioni, secondo te la Juve comprava vicario? No. Perché compra gli stranieri e pagano i soldi stranieri? Forse perché sono più forti degli italiani. No. Viene da pensare sta cosa, eh? Ma c'è un caso che il Corriere dello Sport cerca subito di smorzare. Attenzione. Il caso Figici. Perché Malagò è blindato? A firma di Mattia Grassani, l'avvocato dalla cravatta azzurra, che se c'è la Juve deve essere penalizzata, se ci sono le altre devono essere assolte. Fantastico. Quindi dopo la soluzione di Rocchi mediatica a prescindere, ecco quella di Malagò. Malagò è blindato, ve lo dice il Corriere dello Sport, quindi che problema c'è? Basta. Juve. Direzione che sì, ma dipende da Coop. Coop Miners, che è oltre 30 milioni a bilancio, guadagna 5,5 netti. Frank vede la Juve allontana l'Arabia Saudita, ma servono le uscite, che sì, si sarebbe accordato con la Juve per 4,5 milioni di stipendio, ancora non è nota la percentuale milionaria da dare al suo agente. 45 milioni con gli esuberi da risparmiare potrebbe fare la Juve, ma le offerte latitano. Casa Napoli, Sarri vuole anche Sarri, vuole tutti i Sarri, eh? De Laurenti si spinge per tenerlo, ma l'Atalanta può inserirsi. Rinnovo in sospeso. 13 anni dopo si ripresenta Mourinho al Real Madrid e dice, dice cos'è che dice Mourinho, fa vedere? Il Real è casa mia. Oh, e qui comando io. Ma quante case che c'ha questo Mourinho? Però tante, eh? Milan. Amorim vuole Inacio. Come mai vuole il difensore Inacio? Perché l'ha lanciato lui lo Sporting di Lisbona. Magari c'è anche come procuratore il super procuratore. Roma. Mora si legge Roma. Ma non era Amor una volta. Roma, Mora si legge Roma. 400 tifosi a Ciampino per lui. Nasce l'attacco fantasia. Tentazione Leao. Tutti li prende Gasperini. Ecco le cifre. 25 milioni subito. Poi 50% sulla rivendita che può essere annullato se la Roma l'anno prossimo versa altri 20 milioni, quindi 25 più 20, altri 45 milioni per un giocatore la Roma. Ma non c'è lo schemino di fianco con tutto quello che ha speso, con quello che è il settlement agreement, con la multa che dovrebbe pagare all'UEFA se non vende. Non c'è niente di tutto questo. Strano. Intanto Lucumi si presenta, dice la BBC, un punto di riferimento per i difensori. Sono nella città più grande d'Italia, non vedo l'ora di vedere i tifosi all'Allianz Stadium. Vabbè, basta comprare il biglietto il 29 agosto, Juve-Parma, e i tifosi della Juve possono vedere Lucumi con la maglia di titolare dalla Juve. Credo, penso e spero, perché altrimenti che l'abbiamo comprato a fa. Abbiamo un sacco di roba, abbiamo i nostri siti... Abbiamo una robettina su calcio e finanza da guardare, abbiamo la chat che è già piena di gente che vuole intervenire, quindi caro il mio in piccolo stop per noi e tra poco siamo da voi.
2: Rassegna Stampa.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Apriamo con il tennis. Tutto facile per Lorenzo Musetti nel terzo turno dell'ATP di Cincinnati. L'azzurro, testa di serie numero 10, ha infatti superato con un agevole 6-1-6-3 lo statunitense Michael Zhang e ora affronterà in una sfida della tutto inedita Jamie Faria, partito dalle qualificazioni ma già tra le sorprese del torneo. Oggi dunque è il giorno di tutti gli ottavi di finale dei tabelloni di singolare, sia maschile che femminile, mentre in doppio si disputeranno i primi 4 ottavi tra gli uomini e gli ultimi 4 tra le donne. Negli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile saranno impegnati sia Flavio Cobolli, che affronterà lo spagnolo Rafael Hodar, sia come detto Lorenzo Musetti. Mentre nel doppio maschile Luciano Darder in coppia con l'argentino Echeverri si darà gli statunitensi Galloway e King. Calciomercato, dopo McTominay, Højlund, De Bruyne e Badiashil, il Napoli vuole continuare a puntare su giocatori della Premier League. Per questo il club azzurro, che è alla ricerca di un attaccante, oltre a Jesus, ha fatto dei sondaggi anche per Zirkzee del Manchester United e Jackson del Chelsea. Entrambi sono in uscita in prestito, ma hanno uno stipendio molto alto e prima la squadra di Allegri dovrà chiudere delle uscite in attacco. In questo senso l'Atalanta ha richiesto Lang in prestito nelle ultime ore. Rodrigo Mora è invece pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma. Il fantasista classe 2007 è arrivato nella capitale alle 18 di ieri, accolto da centinaia di tifosi. I giallorossi hanno trovato l'intesa con il Porto per un'operazione da 25 milioni di euro con il 50% sulla futura rivendita. Ora non resta che aspettare le visite mediche e poi arriverà la firma sul contratto. In casa Bologna, dopo una lunga trattativa, si è trovato l'accordo con Riccardo Orsolini per il rinnovo di contratto fino al 2031. Ora non resta che sistemare gli ultimi dettagli e poi arriverà la firma sul prolungamento dell'attaccante rossoblu. Migliorano le condizioni di Trepi, il calciatore del Cagliari, che ha rischiato di annegare in una piscina. È stato estubato e ha mostrato una piena ripresa dello stato di coscienza. È vigile e collaborante, allo stato attuale non presenta deficit neurologici evidenti. Lo ha reso noto l'ospedale Santissima Annunziata dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari, dove il ventenne francese è ricoverato dalla sera del 16 agosto. E preoccupazione anche per Musiala. 3 giorni dopo il malore accusato in un amichevole contro il Lipsia, il giocatore del Bayern e della nazionale tedesca è nuovamente crollato a terra nel corso di un'altra amichevole. L'attaccante era entrato in campo da pochi minuti quando è svenuto accasciandosi a terra. I medici si sono immediatamente precipitati in campo mentre i compagni hanno fatto da scudo attorno a lui. Dopo un breve trattamento Musiala si è ripreso e ha pubblicato un post sui propri profili social per spiegare la situazione. Mi sono state diagnosticate delle assenze temporanee e di breve durata, ma facilmente trattabili, dovute ad una disfunzione neurologica. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Il In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord residua variabilità al mattino e isolata nel pomeriggio sui rilievi, ma in un contesto ampiamente soleggiato. Scarsi fenomeni, temperature in calo, massime tra 28 e 32 gradi. Al centro transito di veloci temporali sulle regioni adriatiche e in Appennino, più sole sulla fascia tirrenica. Temperature in calo a est, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con piovaschi e locali temporali più diffusi nelle ore centrali sulle zone interne in Appennino. Temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Rassegna stramba.
0: Attenzione, super attenzione, girano notizie di Rugani offerto alla Lazio, ma noi potevamo dirvi in tempo reale che no vero, non ci sono novità sul fronte Rugani, mentre abbiamo un sacco di gente che vuole sapere anche delle innovazioni arbitrali, dopo si fischia così, ve lo andiamo a leggere tutto, così sapete di che morte dovete morire, ma la chat di RBN Radio Bianconera è pronta prima, caro mio Yves da Roche. Rientriamo nelle nostre tradizioni, tuttojuve.com in questo momento è il candice che la Juve deve vincere, perché la sua storia lo impone. Ma con quale squadra? È una domanda corretta, perché sai c'è anche della lamentela in giro, lo vediamo anche nei messaggi. E allora tuttojuve.com, tramite il buon Massimo Pavan, mette il focus in questo momento sul proprietario della Juve che non vuole una Juve piazzata ma vincente. Il mercato ha prodotto interventi importanti. Colo, Alai Begovic, con sei Savidis che sono rimasti, ma basta questo per svincere? Spalletti ha detto di essere soddisfatto e definito intelligenti le operazioni effettuate, ed ha ragione. La Juventus sembra più completa rispetto a poche settimane fa, anche se ieri qualcuno non era di questa opinione qua. Ma essere migliorati ed essere pronti sono cose un po' diverse. Perché dichiarare di voler vincere significa evidentemente alzare le aspettative? Le parole di Elka sono state chiare. Cosa ha detto Elka? Giovanni è un grande professionista che conosce benissimo il calcio italiano. In questo momento la Juve sta portando avanti un rafforzamento che deve partire dall'Italia e rispettare quella che è l'identità del club. Un'identità che si sposa molto bene con le capacità di Giovanni Carnevale e con le sue ambizioni, che sono le stesse del club, ovvero quelle di perseguire la vittoria. Bisogna iniziare a vincere, perché vincendo arrivano risultati via via più importanti sia in Italia che in Europa. Quest'anno sarà importante portare avanti tutti gli impegni che abbiamo, tenendo presente che il calcio è fatto di cicli e noi oggi siamo in una fase di ricostruzione. Ma abbiamo anche la consapevolezza che tutti in Juventus sono determinati a portarla avanti con l'obiettivo di riportare questo club a vincere. Allora, sai cosa si fa in questi casi? Si screenshotta per bene, ci prendiamo questo pezzettino qua, delle dichiarazioni estive di John Elkann, tac, salva, copia con nome anche, lo mettiamo qui e apriamo il nostro archivio e lo lasciamo in attesa, non di giudizio naturalmente, però in attesa, come si dice in questi casi, di confronto, e cioè vediamo se durante l'arco della stagione e soprattutto alla fine, quando il campo emetterà i propri verdetti, andremo a vedere se le parole di John Elkann avranno trovato conforto poi nei risultati, nei fatti. dopo le parole, il tifoso oramai giustamente vuole i fatti. Attenzione alle firme bianconere, c'è Mirko Nicolino, mi raccomando, andatelo a cliccare, perché Mirko sapete che è molto pulito, dettagliato, preciso, serio e anche informato. E allora, i box nero su bianco o bianco su nero, il firme bianconere, Juventus vendi completi la squadra, altrimenti la squadra non si completa da sé, ma rimane per gran parte poi nei titolari anche quelli dell'anno scorso. Spalletti aveva chiesto 6-7 innesti, dice Mirko, alla fine della stagione passata l'obiettivo è un passo e dalle cessioni può dipendere un ulteriore step in alto. Lukumi, Colomani, Catora, Lebegovic, oggi la rosa è di 30 elementi, i centrocampisti sono già 7 e a prescindere uno dovrà partire anche senza innesti, se poi si vorrà fare un acquisto, che sia Fofana e nomi più caldi, allora devono uscire due, Arthur e Comines, David deve uscire se vuoi fare il centravanti, Gatti, Rugani, Cabal, qualcuno vuole uscire se vuoi fare un altro esterno o un difensore, missione quasi impossibile per i direttori? Si vedrà. Secondo voi, chat, è una missione quasi impossibile per i direttori questa che lei aspetta adesso in questi 14 giorni di mercato o no? Missione possibile, impossibile o quasi impossibile? Chiudiamo tutto Juve.com. Andiamo a bianconeranews.it, caro il mio Yves Daroche. Il primo piano in questo momento è Juve, due occasioni dal Milan. Non solo Kalulu, i precedenti che hanno fatto la storia. Intanto João Mario dice ambientarmi in Italia non è stato semplice, la Juve avrei voluto più chance, è un po' complicato adattarsi al campionato italiano. E va alla Fiorentina, voglio fare bene come ho fatto al Bologna. Se non è che il Bologna, se no ti avrebbero riscattato. Però, il giallo su nero del buon Vincenzo Marancio che dice Eikan e Spalletti, panchina e obiettivi condivisi. Come a dire che invece prima non erano condivisi, mi viene da pensare, vero Enzino? E quindi se Eikan e Spalletti hanno gli obiettivi condivisi, Spalletti non si può lamentare, comunque finisca il mercato. Immagine di una Juve ritrovata, bene, almeno quello, molto bene, tiriamo fuori un qualcosa anche di positivo. La chat di RBN Radio Bianconera viene prima di calcio e finanza. Calcio e finanza lo vediamo dopo. Hai già dato un occhio, hai visto cosa c'è?
1: Pane per i tuoi denti stavolta.
0: Pane per i denti. Ma mangiamo dopo le 10. Ma già adesso non abbiamo fame. Adesso stiamo ancora bevendo il caffè. Sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, cari tifosi e tifosi della Juve, per voi Luigi dice... Il mercato è ancora aperto, il prossimo giocatore che davanti alla porta fa un passaggio invece di tirare la palla non finisce in rete, deve essere ceduto in via definitiva. A proposito, serve ancora un terzino sinistro vero, bravo Luigi, bella idea, però deve essere ceduto a livello definitivo, ci vuole chi lo compra. Simone, da Abbadia San Salvatore, che bel nome, dov'è Abbadia San Salvatore? L'aumento dei costi di DAZN. Io, semplice operaio, due figli, quest'anno non mi posso abbonare per costi eccessivi. Mi spiace tantissimo non vedere la mia Juve. Simone, ti comprendo, ti capisco. Sai cosa fai? Ascolta Radio Bianconera. Tanto è come se tu vedessi la partita quando ascolti Radio Bianconera. Colpo di tacco, con tutta la banda, e hai risolto, direttamente. E poi dopo ti guardi gli highlights gratuiti. Brisa, che sarebbe Luca da Genova, dice abbiamo saputo che la Juve cede? Ma corriamo tutti? Arriviamo prima della fila? Tutti stanno sottovalutando e non prendono in considerazione Ecator, che non si scrive così. Speriamo vengano stupiti, potrebbe improvvisamente esplodere, a mio modesto parere le potenzialità ci sono, Luca. Sì, ma non è Ecator la prima e la seconda scelta di Spalletti, è la terza barra quarta nel nostro roster, quindi un giovane che si farà e che avrà qualche apparizione. In partenza, poi se lui entra segna tre gol, cioè... Sai come funziona il calcio, attenzione. Dobbiamo vincere a Frosinone. Non andiamo lì a fare mille litri. Come mille litri? Mille tiri. Mille litri, briaco. Mille tiri, senza sbatterla dentro. Tre punti a tutti i costi. Niente più pareggi, tantomeno sconfitte contro squadre della parte destra della classifica. Che ne sai, Luigi? Da Manchester, che il Frosinone sarà della parte destra della classifica. Magari ti sorprende e finisce il campionato in quella sinistra. Che ne sappiamo? Simon dice buongiorno, c'è un motivo plausibile per cui se la Juve prende un giocatore in prestito gratuito con diritto 8+2 viene detto che ha speso 10 milioni, un altro a 38 più 10 di bonus ne spende 50 eccetera? Sui numeri dovremmo essere tutti oggettivi, ma sappiamo com'è in Italia, pure il numero degli scudetti per alcuni è opinabile. Ho scritto: le nuove modifiche al regolamento valgono anche per l'Inter? Sai com'è? Chiedo, hai visto i tanti precedenti? Adesso le vediamo, le nuove modifiche al regolamento. Mentre Daniel dice, ha affacciato Gatti, non Di Gregorio. Volevi affacciarsi Di Gregorio? Terry, fuori Di Gregorio, fuori Perin. Se vi cari prendere a freddore, ma calma, un attimo, Perin intanto non è ancora fuori, e neanche Di Gregorio, sono ancora due lì. Calma! Open da segnato. Lo so. Caldo in pieno la padana, so, Terry, anche Azzi, cioè, so, poi tutti quelli che andranno via faranno un gol, prenderanno le prime pagine, l'ex Juve ha segnato, come per dire, l'ha mandato io. Un abbraccio anche al Tiga che dice, se venisse accertata un'irregolarità nella candidatura di Malagò, potrebbe essere messa in discussione la stessa governance appena eletta dalla FIGC. E quello sì che cambierebbe completamente lo scenario. Voglio vedere se poi archiviano e ci sono ancora le protezioni. Andava commissariata 3 mesi fa. Perché secondo te vanno ad accertare un'irregolarità di Malagò? Dai, Miki, su, dai, su. Secondo te qualcuno accerterà, caro mio Yves da Roche, delle irregolarità nell'elezione di Malagò?
1: Rimaniamo sempre come ti ho detto prima di iniziare il programma quest'anno, eravamo 4 amici al bar.
0: Eravamo 4 amici al bar, che doveva essere anche un pezzo di nostra sigla, non eravamo mica d'accordo così.
1: Eh sì, poi sono cambiate un po' di cose.
0: Poi... sono cambiate, cambiano sempre le cose, cambiamo sempre le carte in tavola qua. Equazione semplice, scrive Maurizio: Malagò più fair play finanziario Roma uguale scudetto. Risposta facile, perché Malagò è tifoso giallorosso, un lupacchiotto. Oh, qui sono tutti tifosi, ce ne fosse uno della Juve. Oh, ma se tu vai a spulciare tutte le figure istituzionali del calcio, oh, ma ci fosse un tifoso della Juve, eppure siamo quella squadra con più tifosi, come mai? Perché non abbiamo la gente nei posti che contano. Massimiliano da Roma dice, penso che Vicario a livello economico è un affare, anche se come portiere non era la nostra prima scelta. Speriamo che possa farmi ricredere tutti i miei dubbi. Sicuramente sarà impossibile fare peggio di Gregorio in bocca al lupo. Allora, dico a Massimiliano da Roma a tutti gli altri, io ho fatto un po' di indagine, come faccio sempre io ieri. Io vi posso dire, allora, non vi posso dire i dettagli, ma vi posso assicurare che tutta questa storia dei portieri non è andata così come è stata raccontata. Tutto quello che si è detto su tutti i portieri della Juve non è poi praticamente andata così come la si è raccontata. E non fatemi dire di più. Alessandro da Tormina dice, buongiorno, Sergio Brio sarà il primo a ricevere gli auguri, dice lui, vediamo, mentre Manuela, provincia di Venezia, buona giornata anche a te, e poi ancora, quindi il secondo sarà Di Gregorio, Perin al Palermo, è vero? Non è che Perin al Palermo è vero, Davide, il Palermo fa un pensiero, ci fa un pensiero Perin, poi vedremo se sarà vero, ma anche Di Gregorio deve trovarsi una squadra. Se poi non se la trova. Ci sono due compleanni, Brio e Matri, dice Francesco. No, c'è anche Prandelli, te l'ho detto prima, sono 3. Matri, secondo Gianni, sarà il primo a ricevere gli auguri. Sergio Brio, secondo Gianni da Nizza. Ma concentriamoci sul centrocampista, dice Federica, che è meglio. E allora vediamo subito. Avete avuto il tempo di scommettere. Vediamo la Juventus a chi ha fatto per primo gli auguri questa mattina tra Prandelli, Brio e Matri. Attenzione, attenzione, par condicio, a nessuno dei tre. Vabbè, li farà dopo, sai che si svegliano alle 10. No? Un momento, a nessuno dei tre. Sentiamo un vocale da casa.
4: Buongiorno, sono Gianluca da Pisa. Una riflessione, volevo sapere cosa ne pensi per queste ultime mosse di mercato che dobbiamo ancora fare. Sì. Secondo me il regista potremmo averlo trovato, se Douglas Luiz è veramente questo e si mantiene, anzi migliore, si velocizza, avremmo fatto l'acquisto migliore con Douglas Luiz a centrocampo. Mancherebbe comunque un altro centrocampista, che sì, sarebbe ottimo centrocampo con che sì e Douglas Luiz recuperato potrebbe anche andare bene. Ultime mosse, Zirze, però il problema è far fuori David. E l'ultima che ti lancio, vuole sapere cosa ne pensi. Non so se conosci Rafael Guerrero, terzino sinistro del Bayern di Monaco a parametro zero. Ecco, lui sarebbe secondo me l'ultimo acquisto da fare, sarebbe veramente un terzino sinistro esperto, veloce, con assist e gol, che farebbe la differenza e darebbe un po' di respiro, ce ne vuole, ha cambiato. Volevo sapere cosa ne pensi, buona giornata, ciao.
0: Buona giornata anche a te. Caro mio amico, volesse il cielo, che noi con Douglas Lewis troviamo finalmente il vero regista, che tra l'altro avevamo acquistato, perché dobbiamo essere onesti noi intellettualmente, pur con tutti i danni che ci ha creato Giuntoli, però quando ha preso Douglas Lewis era il miglior centrocampista della Premier League e tutti ne parlavano strabene, eh. Poi il problema di quel mercato di Giuntoli non è chi ha comprato anche con Maines, perché non puoi prevedere che uno che vogliono tutti poi fallisce. Questo non si può prevedere. È il monte ingaggi e il cartellino. Perché tu, quei giocatori lì, prendendone uno a 50 e passa, quell'altro a 50 e regalandogli 5 anni e 5 milioni e mezzo netti, nel caso di un successo come è stato, può diventare invendibile. E come vale anche per Nico González, eh? Ha fatto bene l'Atletico Madrid, per avere 38 milioni non te li puoi dare, e guadagna 3 milioni e 7. Beh, non è tanto chi ha comprato Giuntoli, ma il fatto che li abbia strapagati è un errore che non dobbiamo fare più. Sentiamo un altro vocale da casa.
5: Buongiorno Claudio, Roberto da Varese. Allora, ciao, io penso che la squadra sia già abbastanza buona, se poi riusciamo a portare a casa che sia nel centrocampo e Sorloth, perché abbiamo bisogno di quell'attaccante di peso che chiede Spalletti, secondo me la squadra può giocarsi i primi tre posti, a meno di due, tre, quattro uscite che in qualche modo bisognerà fare. Io non cederei i gatti, perché a me piace.
0: Ma Spalletti no?
5: Non so cosa dire su Cambiaso, perché veramente mi lascia perplesso, quindi forse un esterno sinistro.
0: Non dire niente.
5: Ci servirebbe, però cominciano a servirci troppe cose, bisognerà fare una scelta. Vediamo, non so, sono molto indeciso, sono molto perplesso sulla situazione Juventus, pur vedendo una squadra che piano piano si sta formando, mi lascia qualche sensazione positiva. Buona giornata.
0: Buona giornata anche a te. E al netto degli errori arbitrali, ti sei dimenticato però. Tra l'altro, hai visto, Ive, che l'algoritmo è scaramantico, come ha compilato il calendario l'algoritmo di Butti? Oh, Cagliari e Monza le prendo per l'Inter come l'anno scorso.
1: Stanno migliorando.
0: Fuori scaramanzia ci vuole. Ciao anche a Marco da Modena, facciamo i complimenti anche a te. Giampaolo, contentissimo di vicario, esperienza internazionale, italiano, gobbo, pare, no, senza pare, gobbo, piuttosto dell'argentino e del Giap, molto meglio Guglielmo. Certo, potevamo prenderlo un mese fa, ma va bene così. Però la risposta l'ha data un po' Spalletti, no? Quando ha detto nel post partita: credevamo con Alisson e Dibu Martinez di avere ancora più esperienza, ma va bene anche l'esperienza di Vicario. E tradotto, e non si è riusciti a prenderli, però diciamoci la verità. Io non sto dicendo che non c'erano quei portieri, sto dicendo che però ve l'hanno raccontata non come effettivamente sono andate avanti le situazioni. Poi un giorno, se mi sdoganeranno il permesso di raccontarvi la verità, ve la dirò. Gerardo scrive: a Badia San Salvatore, Toscana, provincia di Siena. Ah, bel posto Siena è bella. Alberto da Roma: già ci sono le vedove di Open, dopo il gol di ieri, no scherzo, ma mica tanto, no, infatti Alberto c'è poco da scherzare, perché appena non aveva finito di segnare, cioè io me ne sono accorto, non è che stavo guardando Fenerbahce di Roma, me ne sono accorto perché mi sono arrivati subito 5 messaggi: hai visto Open che segna? La miseria, detto. Beh, nel caso è ancora nostro comunque, 3 milioni e mezzo di prestito oneroso, ma è ancora nostro, quindi se diventa grande attaccante ce lo possiamo anche riportare indietro. Luke scrive: nessuno ci difende da un trattamento vergognoso non obiettivo, ma sono sfortunatamente tutti come lei, continuano ad essere trattati come figliastri, mentre nel silenzio mediatico il football italiano sta affondando. Ma l'importanza e la menzogna sulla Juve, comunque, tanti nemici, tanto onori. Ma tutti come lei, chi? Luca, chi è lei? Vincenzo D'Asti, buongiorno fratelli e sorelle bianconeri. Vicari non era il mio preferito, ma siccome è il secondo portiere della nazionale, allora questo mi casa parecchio. Nelle due vittorie della Coppa delle Grandi Orecchie i nostri portieri erano i secondi portieri della nazionale di quei tempi. Tacconi secondo a Zenga, Peruzzi secondo a Toldo, è vero. Come se non bastasse, in entrambi i casi l'anno prima la Juve giunse in finale di Coppa delle... Nell'83-84 vinta contro il Porto la Coppa delle Coppe e di Coppa UEFA 94-95 persa contro il Parma. L'anno dopo in entrambi i casi alzammo la Coppa delle Grandi Orecchie, quest'anno partecipiamo all'Europa League con buone possibilità di andare in finale, se sarà un caso lo verificheremo, ci credo, vabbè, ma vince. Altro che algoritmo, scaramanzia e retrogusto e antichi fasti, che mi hai tirato fuori? Luca D'Acuno dice che i nostri direttori, sarà possibile prendere che sia Tomori, però prima devi vendere. Poi per rispondere alla domanda, nella prima parte, che hai fatto per me lo Juventus, qui dietro Raffa, fa gli auguri a Brio. Perché? Secondo voi per primo farà gli auguri a Brio? Matri, il goleador del primo dei 9 scudetti, Prandelli dell'epoca del Trap, perché farà secondo voi, perché sta vincendo Brio? Perché secondo te perché, caro il mio Yves, farà gli auguri come primo a Brio il Creator Lab oggi?
1: Bella domanda. Secondo me
0: può essere una cosa storica
1: tra lui e la Juve.
0: No. Potrebbe essere perché lavora la Juventus adesso e fa l'ambassador tra i tifosi.
1: Allora sì.
0: Potrebbe essere, adesso vediamo, dopo le 10 quando si accende anche Creator Lab lo verifichiamo. Ma andiamo su calcio e finanza, caro il mio Yves Daroche, che abbiamo abbandonato, l'abbiamo messo lì nell'angolino. Non solo Massini, anche Pisa Creta si candida alla presidenza dell'AIA, sono partite le elezioni interne per il nuovo presidente dopo l'eliminazione di Zappi, anche qua ci sono dei movimenti, anche qua c'è qualcuno che si lamenta, anche qua c'è qualche denuncia, ma cadrà nel vuoto. Nuovo stadio della Roma a Pietralata, la via e al via l'iter per realizzare il parco, prima il parco e poi il grande stadio, attenzione. La Roma accoglie Mora, quanto costa vedere il calcio TV in Italia? Vicari un nuovo giocatore della Juve, cifre ufficiali e impatto a bilancio. Ma andiamo a vedere cosa sta succedendo nell'AIA. Non solo Massini, anche Pisa Creta. Pisa Creta ve lo ricordate? È quello là, chi è che si ricorda la festa greca? Quella partita? Mi candido alla presidenza dell'AIA per dare il mio contributo, per dare forza ai nostri valori e guardare le priorità tecniche, arbitrale, riforme, indipendenza e credibilità. Questo è Narciso Pisacreta, che annuncia così con una dichiarazione all'ANSA la propria candidatura all'Associazione Italiana Arbitri, in vista dell'assemblea elettiva del programma il prossimo 10 ottobre. Ex vicepresidente AIA, e comunque lui era vicepresidente di quella roba lì, quando alla guida c'era Marcello Nicchi, assistente in capo nella terna con Pierluigi Collina, Collina Pisacreta, dai che gli viene in mente quella partita lì. Pisacreta è il secondo ad annunciare la candidatura dopo quella di Francesco Massini, attuale vicario della Associazione. L'AIA possiede una scuola arbitrale riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo. Una struttura organizzativa articolata e soprattutto un patrimonio straordinario rappresentato da donne e uomini che ogni giorno vivono l'associazione, spiega Pisacreta. E magari dal designatore arbitrale che si fa un po' intimorire qua e là, però vabbè, sono tifosi. Da questo patrimonio vogliamo ripartire con un obiettivo chiaro: dare serenità all'ambiente e supportare le sezioni nel rafforzare il senso di appartenenza, basta chiamarla Bianchedi, creando le condizioni affinché ogni arbitro possa trovare il proprio ruolo, perché il ruolo è l'arbitro, infatti, ed esprimere al meglio le proprie attitudini. Occorre puntare su efficienza, semplicità funzionale, linearità operativa, per poter così tendere all'uniformità tecnica. No, devi puntare sulla tecnica, se uno è bravo arbitra, se non è bravo no. Procedere alle necessarie modifiche dei regolamenti, essere credibili sia all'interno che all'esterno, valorizzare le innumerevoli capacità già presenti nell'associazione, un'AIA solida, autorevole, rappresenta un valore aggiunto per il calcio come garanzia di qualità ed equilibrio, ma certo. Sull'uso della tecnologia nessun dubbio, dice Pisacreta. è indispensabile, ormai, facendone l'uso opportuno, perché l'arbitro resta centrale, non deve snaturare il campo. Ma era il vostro Rocchi che diceva il contrario, eh? Quanto alla corsa a due, al momento per la presidenza dice avrei preferito un'unica candidatura che rappresentasse tutte le anime, ma non è stato possibile. Siamo in democrazia, il mandato è biennale, questo periodo ci servirà per dare impulso e credibilità. Oh, finalmente qualcuno che ha capito che bisogna dare impulso e credibilità alla classe arbitrale. Ti ha convinto con questo suo manifesto per le elezioni il buon Pisacreta, caro Yves?
1: No.
0: No, eh?
1: Come si dice, squadra che non vince. Di solito squadra che vince non si cambia, loro sono squadra che non vince.
0: Loro sono squadra che non vince, e allora non vince si cambia.
1: Lo so, cercano di convincere, però.
0: Hanno un po' di foto del buon Pisacreta. Ah, vabbè, da poi dite che sono malizioso, meglio lasciare perdere. Torniamo sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Vocale da casa.
6: Buongiorno Claudio, Adriano da Ferrandina. Sono d'accordo con te che con la storia dei portieri non è andata come l'hanno raccontata. Comunque Di Gregorio è fuori. Vicario è un ottimo portiere, io lo ricordo. Prima che dell'ultima stagione ho seguito anche un po' di Premier, ho fatto il primo campionato in Premier alla grande, in effetti se ne parlava molto, che era un ottimo portiere. Poi un'altra cosa per quanto riguarda Openda, bene, bene, noi dobbiamo sperare che faccia un ottimo campionato in Francia, certo. Così se lo riscattano e recuperiamo un po' di moneta. Poi, tutti quei tifosi che volevano Dibu Martinez, tutto il resto, sì, nessuno dice che non è un buon portiere, non sono dei buoni portieri, ma le condizioni che abbiamo avuto con Vicario non ce le dava nessuno, quindi 2 più 2 fa 4, forza Juve fino alla fine, Adriano da Ferrandina.
0: Ciao, 2 più 2 fa 4 quasi sempre, che calcio italiano ogni tanto... Dai, ve lo ricordate Pisacreta chi è o no? Yves. Dai, sorprendimi con effetti speciali. Yves, che partita era di Calciopoli? Pisacreta?
1: Quella della pioggia?
0: Ma no, Roma-Juve 2004-2005, con Carraro, presidente che dice «Allora io non conto un cazzo!» Così disse il presidente della federazione, intercettazioni. Carraro incacchiato! Si rivolge al designatore Paolo Bergamo dopo Roma-Juve 1-2, partita finita nell'occhio del ciclone, attenzione perché abbiamo vinto noi. Bergamo viene chiamato dal presidente federale, il quale con tono di voce adirato immediatamente, sto leggendo le cronache del tempo, redarguisce il suo interlocutore sottolineando i favoritismi fatti alla Juve nell'incontro che si è disputato. Bergamo tenta una difesa, non riuscendo però nel suo intento, in quanto Carraro continua nei suoi rimproveri, sottolineando ancora una volta i favoritismi fatti alla squadra di Moggi, in particolar modo lasciando trasparire che il risultato sia stato già deciso dall'arbitro, Racalbuto, assistito da Ivaldi e Pisacreta. Carraro sottolinea i favoritismi fatti alla Juve. Bergamo tenta di giustificarsi, però lasciando trasparire anche nelle giustificazioni un atteggiamento pro-Juve. Che belli che sono. Pensa che in quei tempi facevano vincere lo scudetto alla Roma col cambio delle regole in corsa. Tutta truccata. Raro è quello del per carità di Dio che non aiuti la Juventus. Quindi la prova, secondo gli inquirenti, è che la partita era truccata perché Carraro chiama Bergamo lamentandosi dell'arbitro. C'è capito? Cioè un arbitro non può sbagliare a favore della Juve, che la partita diventa truccata, e siccome il presidente della federazione, guarda un po', tifoso non della Juve, ma sappiamo di chi, chiama il designatore arbitrale per lamentarsi, allora la partita per gli inquirenti era diventata truccata. Non perché ci sono delle prove, capito? Un'ostilità che nascondeva invece il timore di perdere le elezioni imminenti per la carica di presidente di Lega al buon Carraro, ben sapendo che un eventuale errore pro Juve avrebbe scatenato la muta degli anti-juventini, mettendo in pericolo l'elezione quasi certa. Quindi Carraro di cosa si preoccupava? Degli anti-juventini, che sono più degli juventini, e quindi dice: siccome io devo essere eletto, se c'è un errore che invece non è contro la Juve, mi si scatenano tutti gli anti-juventini e non mi eleggono più. è capito. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna Stramba. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna Stramba.
0: Ci ha fregato a tutti. Juventus Creator Lab si sveglia dopo le 10 e fa gli auguri ensemble in contemporanea con lo stesso post a Sergione Brio e Alessandro Matri. Gliel'ha fatto insieme, ci ha fregato. Però la prima foto è di Brio, la seconda è di Matri. La prima è di Brio e la seconda è di Matri. Attenzione! L'avvocato Mungello, difensore di Racalbuto, l'arbitro di quel Roma-Juve, riferisce di aver contato 72 falli e chiede a Pisacretta, l'assistente, se un così elevato numero di falli fosse nella media. Francamente non so, dice lui, però è una partita molto nervosa, difficile da arbitrare. Quel Roma-Juve era Capello e Emerson che tornano all'Olimpico di Roma con tutto quello che è successo, per chi non se lo ricordasse, da ex, con lo speaker che non li nomina per farli fischiare a tutto lo stadio, le formazioni, eccetera, eccetera. 5 ammoniti per parte, contestazione per tutti, perché il primo gol di Cannavaro viene segnato in posizione di sospetto fuorigioco. Sul gol del pareggio di Cassano era stata la Juve a lamentare l'esistenza di un fuorigioco, ma questo non lo ricorda mai nessuno. Il rigore concesso a Zalaieta aveva scatenato violente proteste dei giallorossi. Proteste per Racalbuto, ma anche verso l'arbitro e l'assistente Pisacreta, che si riferisce al gol di Cannavaro in sospetto fuorigioco dicendo: ancora oggi, dopo averlo rivisto e rivisto in TV almeno 4-5 volte, mi rimane il dubbio. Quindi sto netto. Ci fu un colpo di testa di un compagno di squadra di Cannavaro, il portiere respinse la palla e Cannavaro a quel punto segnò. Dalla mia ottica era regolare, dice, e chiarisce che vi erano disposizioni UEFA che prescrivevano che nel dubbio non bisognava segnalare il fuorigioco. In doubt, don't fleck, dice Pisacreta citando la disposizione. Nel dubbio, non sbandierare. Non come il Milan di Baresi, che nel dubbio alzata la mano si sbandierava. L'avvocato Bonatti chiede se ci furono delle proteste. Pisacreta riferisce che in campo nessuno protestò, segno che nessuno riteneva quel gol in fuorigioco. Quindi, per farvi capire, questo Roma-Juve di 20 anni fa, che è diventato lo scandalo di Calciopoli secondo gli altri juventini, addirittura in campo manco protestavano. Dell'esistenza del fuorigioco, la terna viene informata dai dirigenti giallorossi nell'intervallo. E sempre nell'intervallo... Ah, andavano a parlare con gli arbitri nell'intervallo, quelli della Roma. E sempre nell'intervallo Bergamo mandò un SMS a Gabriele con la stessa indicazione. Sindaco Bassi, ciao, come stai?
7: Ciao, buongiorno, ciao Claudio, bene, grazie. Buongiorno a tutti.
0: Te li ricordi 20 anni fa, vero? Come se fosse oggi. Ridi che la mamma ha fatto le pesche col buco. Buone le pesche col buco.
7: È uno dei, sì, è uno dei tanti episodi controversi, che poi non sono controversi, sembrano disegnati apposta per arrivare ad un unico colpevole. Come adesso ho visto la programmazione della futura stagione di Chi l'ha visto, partiranno dalla ricerca di chi ne, perché pare che non si trovi più. È lui il primo.
0: C'è più. È strano perché non ci sono più i telefoni a gettoni, col cellulare dovremmo trovarlo, non si trova, aspetta.
7: Invece pare che stia davvero, si stia derubricando anche questo che a mio avviso era uno scandalo, quello il più recente degli scandali che riguardano altre squadre, perché abbiamo sempre il tema delle plusvalenze che dovrebbero preoccupare un po' di società, ma non se ne parla proprio dopo quello che è successo esattamente 20 anni fa. Evidentemente anche il nuovo corso dirigenziale del calcio italiano va in quella direzione. Quando mi aspettavo di...
0: Ma secondo te, faccio questa domanda a te, anche a tutta la chat, a tutto il popolo bianconero, secondo te nel caso che il Pisa Creta fosse eletto nei vertici arbitrali, secondo te nel momento in cui viene eletto tireranno fuori Roma-Juventus di 20 anni fa o no?
7: Allora, io credo che abbiano già abbondantemente passato il segno. Questo sarebbe da un lato una conferma, oppure mi auguro invertire una tendenza, mi farebbe molto piacere, che in questi anni ha visto davvero perdere credibilità a chi invece dovrebbe garantirla. Non sono opinioni da tifosi, c'è qualcosa di oggettivo che evidentemente a chi deve decidere sfugge. Quindi a sto punto, per rispondere alla tua domanda, non mi stupirebbe nulla, però davvero si rendono conto che hanno passato i segni. Leggevo stamattina che tra i fans, i tifosi della Juventus e quelli della seconda squadra in Italia, 7 milioni e qualcosa e mezzo contro 4 milioni e 2. Ci sono quasi 3 milioni e mezzo di differenza di tifosi in più della Juve rispetto alla seconda, che sono tanti prescritti.
0: Ecco, però
7: vogliamo
0: però,
7: rispettare questi 7 milioni e mezzo di
0: banane? No, ma no, sindaco, perché mi caschi anche tu su questa buccia di banana? No. Perché Carraro era preoccupato 20 anni fa delle elezioni e del movimento degli anti-juventini? Perché se la Juve fa 7,5, la seconda fa 3,5, la terza fa 3,2, la quarta fa 2,8, la quinta fa 2, tutto sommato gli altri diventano più di noi.
7: Questo di certo, su 25 milioni e 6 noi siamo un quarto.
0: Bravo! Noi siamo la tifoseria più importante e numerosa d'Italia, ma nell'ambito del movimento siamo in minoranza rispetto alla somma di tutte le altre.
7: Una richiesta, se posso sommessamente, alle altre tifoserie: occhio che le bevute un giorno potrebbero andare pari, perché potreste trovarvi nelle stesse condizioni. Rivendicare oggettività, serietà, trasparenza, giustizia dovrebbe essere a giochi fatti nell'interesse di tutti, dovrebbe andare, perché altrimenti ci sono tifoserie che tacendo diventano complici e non andrebbe bene.
0: Ma le bevute pari, cos'è un detto?
7: Le bevute pari vuol dire che a fronte di medesime situazioni ci dovrebbero essere medesime reazioni, che siano mediatiche, normative, che siano giudiziarie.
0: Ma il senso l'ho capito, ma perché le bevute? No. Cosa c'entra là?
7: Voglio dire, la garanzia migliore delle persone oneste, in questo caso delle tifoserie, dovrebbe essere che ci sia un giudizio unanimemente condiviso, cioè che sia oggettivo.
0: Cioè devono bere tutti.
7: Non è stato così con noi. Se quello che è capitato alla Juve più rivolte fosse capitato a qualche altra società meno blasonata, semplicemente perché noi siamo i più blasonati, vorrei continuare a ricordarlo, qualcuno si sarebbe arrabbiato magari, invece di godere delle sfortune, che non erano sfortune ma erano deliberate in quella direzione, per andare addosso alla società più strutturata, che vinceva di più, eccetera, eccetera. potrebbe capitare anche ad altri. E quindi, ecco il fatto delle bevute. Se io fossi un tifoso di un'altra squadra sarei preoccupato, perché davanti all'evidenza, penso alle plusvalenze di Napoli, altre società o le intercettazioni telefoniche dei dirigenti dell'Inter, da tifoso dell'Inter o del Napoli mi preoccuperei, perché direi

0: gli chiese se avesse visto dove era avvenuto il fallo. Pisacreta riferisce in aula, in tribunale, rispose a Racalbuto, all'arbitro, di non aver visto dove era avvenuto il fallo. Quindi tu te la puoi prendere al limite con Pisacreta che non l'ha visto, ma se non l'ha visto, non c'era il VAR ai tempi, non c'erano le telecamere. Ma conferma questo il fatto che nessuno abbia contestato l'esistenza del fallo, ma solo la sua esatta collocazione. In seguito il PM Narducci chiede a Pisacreta se avesse rivisto quell'azione in TV. Pisacreta risponde di sì, che l'aveva rivista parecchie volte ed ancora aveva forti dubbi sul fatto che il fallo fosse fuori area. Cioè, dopo averla rivista in tribunale, sotto giuramento, Pisacreta dice: oh, io l'ho vista 5 volte, ma io ho dei dubbi, quindi sto casino era a cavallo della linea. Pisacreta riferisce anche in merito al gol annullato a Ibrahimovic, che giocava nella Juve prima di far Sopoli, che rivisto in TV era regolare. Ci sarebbe in quel Roma Juve così un gol annullato alla Juve regolare, ma ovviamente non ne parla nessuno. In questo caso a sbagliare la segnalazione era stato il collega Ivaldi, l'altro guardaline, perché a quel tempo più che l'arbitro contavano gli assistenti. L'avvocato Bonatti mette in rilievo che se di errori si tratta, dovevano essere scritti il primo a Pisacreta per il gol di Cannavaro, se di errori si tratta, il secondo a Racalbuto per il rigore, ed infine il terzo a Ivaldi per il gol annullato alla Juve. Cioè, dice lui. E allora l'avvocato Bonatti gli domanda: ma lei per quale errore è stato sospeso? Sì, sono stato sospeso, risponde Pisacreta, e chiarisce che ritornò ad arbitrare dopo oltre un mese e solo perché venne richiamato a sostituire un collega infortunato. Quindi, siccome ci sono stati degli errori, secondo loro pro Juve, sono stati sospesi. Quindi il famoso giochino di Farsopoli, il teorema che sosteneva che se arbitravano con degli errori pro Juve andavano avanti e se arbitravano con errori contro la Juve venivano sospesi, viene subito smascherato. Dopo Pisacreta viene ascoltato anche Ivaldi, l'altro guardaline. Ivaldi ribadisce che si trattò di una partita molto difficile da arbitrare. L'avvocato gli chiede del gol annullato a Ibrahimovic. Lui spiega che si era trattata di un'azione molto veloce, un contropiede, con Camoranesi che aveva passato la palla a Ibra e aveva avuto la netta sensazione del fuorigioco e l'aveva segnalato. Era veloce l'azione. Le moviole successivamente segnalarono che l'azione era regolare. Si trattava tuttavia di una segnalazione molto difficile. Quindi, se annullano un gol alla Juve, la segnalazione è difficile. Se invece annullano un gol alla Roma, è una vergogna. Ma questa è roba da tribunale di Farsopoli, ragazzi.
1: Non mi risulta comunque, è un altro discorso questo, che nel 2022 abbiano fermato nessuno dopo che VAR e almeno 14 occhi di arbitri, se ne hanno due a testa, non hanno visto Candreva contro la Salernitana che se la dormiva di 2 metri.
0: Sindaco, mi meraviglio di te, lì come disse Gravina, il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, che ancora oggi è vicepresidente dell'UEFA con l'amico Ceferino. Cosa disse? C'è stato un errore, ma non ha sbagliato nessuno. Allora,
1: Ma torniamo a quel
0: 20 anni fa. Quindi i designatori imputarono giustamente l'errore del primo gol a Pisacreta e lo sospesero. Gli inquirenti invece darono l'errore a Racalbuto, l'arbitro, e quindi volevano condannare l'arbitro. Pisacreta, che aveva favorito la Juventus, secondo loro, venne sospeso e solo per una circostanza fortuita rientrò in attività dopo oltre un mese. Ivaldi, per l'errore sul gol annullato alla Juve, risulta essere stato punito. Cioè, ragazzi, nella stessa partita, due guardaline, 20 anni fa oggi, uno sbaglia, secondo loro, a favore della Juve, fuori un mese. L'altro sbaglia a sfavore della Juve e non viene punito. Ma gli inquirenti non sostenevano che se si sbagliava a favore della Juve non si veniva puniti e si faceva carriera? Emerge in conclusione chiaramente che l'arbitro Racalbuto di quel Roma-Juve non decise affatto il risultato come scrissero gli inquirenti nell'informativa, perché quella passa alla storia per gli inquirenti come partita decisa dall'arbitro. La prova, sempre secondo gli inquirenti, rappresentata dall'incazzatura di Carrà.

0: Lautaro per il rigore dato alla Juve, ma non è mica la prova se il presidente federale è incazzato perché ha dato un rigore alla Juve, non è la prova. Pisa Creta dice che a suo modo di vedere il rigore c'era, dice il Guardaline, e così, con solo quattro testimoni convocati dall'avvocato Bonatti, il notaio Ioli, l'ex giornalista Pesciaroli e i due assistenti Valdi e Pisacreta, si è accertato che, uno, il sorteggio non era truccato, due, che la partita Roma-Juve non è stata decisa dalla Calbuto. La verità a volte è a portata di mano, basta semplicemente volerla cercare. Vi ho letto una cronaca del Tempo di Juventino Vero, che però, a discapito del nome, non è mai stato parziale nelle cronache, ma è sempre cercato la verità con fatti, interviste, dichiarazioni e realtà, non invenzioni.
1: Noi, almeno noi, dato grazie per questo quadro veramente efficace, noi dovremmo sentirci in dovere, oltre che in diritto lo siamo, in dovere, di veicolare, di trasmettere questi fatti, perché altrimenti c'è una narrazione equivoca, una narrazione drogata che sistematicamente ci porta ad essere quelli che hanno rubato anni fa lo scorso campionato, che per noi è stata una delusione totale, che ha visto, lo dicono anche gli arbitri, come squadra più penalizzata delle 20 della Serie A, non ne parla nessuno, tutti sì, non va bene, e quindi ripercorrere queste tappe in modo così oggettivo ed efficace è molto utile, a mio avviso.
0: Va bene, va bene, c'è la chat calda, la chat che impazzisce. Sindaco, te lo chiedo subito, tu sei pro o contro l'invasione della nostra amichevole di famiglia?
1: Allora, è un giorno di festa, sono pro se avviene dall'80esimo in là, mettiamole così.
0: Vabbè, più o meno il sondaggio di ieri aveva dato questo riscontro. Sei pro o contro l'acquisizione di Vicario?
1: A sto punto va bene, il problema è che l'abbiamo fatto passare per quarta, quinta scelta, mi pare. Allora, intanto la dico così, è friulano come Zoff, e butta via. Mi sembra una persona a pelle, ovviamente, è chiaro che non lo conosco, quadrato, serio, che ha fatto una galetta importante, oltretutto ha maturato un'esperienza, se non vado errato, ha 93 presenze in Premier, 73 sì, in Serie A, 10 in Champions, è nel giro della nazionale dove ha giocato 5 volte, quindi io mi sento garantito. Se questo balletto, ma non è colpa di nessuno, non fosse stato così lungo e così faticoso, beh, insomma, anche perché, è come dire, non è che mi fosse simpatico prima il PSC, come te, ma mi è ancora meno simpatico ora, su tutti sì, su tutti no, aspettiamo qualche giorno, poi vediamo. Direi che alla fine ha vinto l'italianità, va bene così.
0: Domanda imbarazzante invece, tu il giorno del compleanno di Sergio Birio e di Alessandro Matri, a quale dei due per primi faresti gli auguri?
1: Sono un difensore, Brio.
0: Come se la cava il sindaco in calcio d'angolo, è veramente anni e anni di esperienza e di campo e di diplomazia. Ma parliamo della Juve che sta nascendo, si parla sempre delle stesse cose, ci scrive Fabio da casa, e vabbè, non è che possiamo parlare di cose che non ci sono, parliamo di quelle che ci sono, ma vale anche per le altre squadre. Cioè, non so se avete notato, sindaco, questo mercato è partito con dei nomi, ma per tutti, e poi hanno fatto il giro e siamo ritornati su quei nomi, non è che...
1: Io penso che questo sia un mercato, da questo punto di vista, imprevedibile. A livello di sensazione sono più fiducioso che soddisfatto, mettiamola così, perché qualcosa manca, ad esempio, prima di ogni altra cosa, perché per vincere le partite bisogna anche fare i gol, aiuta, a noi manca una prima punta che secondo me non può essere Dirve. Io in tempi non sospetti, visto che non possiamo permetterci chiunque, abbiamo bisogno di stare con i piedi in terra. Quel Pellegrino, Matteo Pellegrino, che va alla Fiorentina 25 milioni, io avrei cercato di prenderlo. Di Zirzei, secondo me ce ne facciamo poco, è più un numero 10, è più un attaccante di movimento, ma abbiamo già Colomuani che è una prima punta. Dovesse arrivare più detta che ce ne sta parlando, e poi abbiamo ancora, secondo me, un equivoco, ma non lo dico con l'accezione negativa, però affermo che abbiamo un equivoco a metà campo. A metà campo abbiamo Locatelli, che è un mediano difensivo, che è poco da fare. Douglas Luiz, verticalizza, i piedi buoni, ma un dinamismo parziale, e rischiano, omettendo, soprattutto curando, di giocare su qualche linea. Qui manca un po' di equilibrio barra qualità. Abbiamo, terzo grande tema, gli esuberi. Se penso che Arthur ti è costato 94 milioni e mezzo, 1,5 milioni per la partita, per 63 partite, mi metto a piangere. Abbiamo bisogno di non ripetere quegli errori. La nostra dirigenza mi porta ad essere fiducioso, ma occorrono ancora, ripeto, per me stanno tutti liberi, almeno un paio di giocatori servono. Il resto, un difensore in più, è a questo punto lo vivrei come un utile corollario, ma un corollario.
0: Allora, io, vabbè, quindi sei ottimista alla fine, mica tanto.
1: Sono fiducioso, mettiamola così, non sono.
0: Ma hai fatto un quadro.
1: No, l'ho detto, non sono completamente soddisfatto. Va bene Lucumi ha dimostrato grande solidità a Bologna in 4 anni, ha giocato 29, 32 e 33 partite, quindi 123 partite. Poi non fa mai gol perché ne ha fatto uno, però è un giocatore strutturato, ecco. Abbiamo una buona garanzia. Ripeto, sono fiducioso, bisogna aspettare ancora una ventina di giorni per capire che voto dare al nostro mercato. I nostri dirigenti sono finalmente, mi pare, strutturati e affidabili. L'ultimissima cosa, permettimi, il calciomercato che si conclude dopo l'inizio del campionato, io non lo posso vedere, non si può sentire questa cosa.
0: Però si lamentano tutti, ma non fa niente per cambiarle le date, quindi se non fa niente per cambiarle è inutile che tutte le volte tutti si lamentano. Vabbè, comunque mancano 14 giorni alla fine del calciomercato, non 20. Tu vuoi dare i voti fra 20 giorni, ma sono 14, io te lo dico così per essere giusto.
1: Vuol dire che dopo ci metto 6 giorni ad esprimere il giudizio.
0: Devi studiare, devi aspettare, ho capito. Ma vogliamo fare un applauso a Marco da Crema e al suo incredibile archivio, che oramai è diventato un aiutante, altro che aiuto da casa. Marco da Crema, appena abbiamo parlato di Roma-Juventus, mi manda subito la prima pagina del Corriere dello Sport Stadio di quel weekend di campionato. Perché dice, non è scandalo racalbuto, cioè il titolo è scandalo, cioè non, ci sono degli errori, scandalo racalbuto, attenzione, l'arbitro sbaglia tutto, la Juve vince Roma 2-1 e tiene il passo al vertice. Cioè, tu leggi un titolo così, cosa pensi?
1: Che la Juve ha rubato. Abbiamo rubato.
0: No, ma se l'arbitro sbaglia tutto anche contro la Juve, come abbiamo visto. Invece no. Poi, gol in Calamaro, in netto fuorigioco. E il rigore non c'era. Basta, 2 episodi della Roma. I 2 della Juve non ci sono. Poi, siccome quel campionato lì ce lo siamo giocato col Milan noi, lo scudetto, e non con gli indossatori di scudetti altrui, ma col Milan, sotto più piccolo c'è Pertini aiuta il Milan, graziato Nesta, Pirlo piega l'Atalanta al 94esimo, 2-1, ma sullo 0-0 i rossoneri dovevano restare in 10. E questa sarà una costante di quel campionato del Milan, con le telefonate di Meani e il signor Collina e Papa Resta ed altri, che nessuno mai ricorda. Lo dico per precisione, il commento era il calcio sfregiato. In una partita dove, seppur con errori, e ce ne sono una miriade così di partite, due da una parte e due dall'altra, diventa scandalo Racalbuto, la Juventus favorita, il calcio è sfregiato. E con queste cose qua, loro 20 anni fa operarono mediticamente con Calciopoli, mandando la Juve in Serie B.
1: È una vergogna, non è informazione quella che hanno dato, è una vergogna da scrivere a e da dire, da veicolare, come dicevo prima, a caratteri cubitali.
0: Allora, io chiuderei con, adesso addirittura le domande al sindaco, Luca, confermo che il sindaco Bassi, prima o poi chi ne è, si viene a svegliata. Detto questo, sempre al sindaco volevo porre due domande. Uno, che ne pensi del nuovo regolamento arbitrale, già sapendo che appena possano ci penalizzano? Due, con la squadra che abbiamo, da che posizione siamo? Quanto arriva la Juve oggi, sindaco, da che posizione siamo?
1: Allora, noi siamo nella posizione che ce la giochiamo con tutti, pur sapendo che abbiamo un organico che probabilmente è inferiore, soprattutto all'Inter e al Napoli, le altre non mi sembra che siano superiori alla Juve, però oggi non firmerei per nessun secondo posto, in nessuna delle competizioni che andremo a giocare.
0: E le nuove indicazioni arbitrali ti soddisfano? Ci penalizzeranno subito ancora?
1: Le indicazioni arbitrali, in teoria, sulla carta, vanno bene o vanno male tutte, dipende da come vengono poi esercitati quei dettami nella pratica. Se utilizzano qualsiasi tipo di occasione per penalizzarci, il regolamento diventa carta straccia. Dipende da come viene applicato qualsiasi regolamento.
0: Tra l'altro, ti vorrei sottolineare, caro sindaco, non solo a te ma anche agli astanti e quindi a quelli che stanno ascoltando da casa, che nelle precisazioni di Orsato, che adesso vado a recuperare, Orsato è il nuovo designatore arbitrale, no, perché qualcuno, Orsato, piani! L'introduzione del primo giallo rivisitato dal VAR è solo su scambio di persona e simulazione in area. Quindi, nel famoso secondo giallo non dato a Pjanic, il primo giallo di Pjanic non doveva essere dato, ma anche con questo nuovo input regolamentare non sarebbero intervenuti, quindi si sarebbe tenuto un primo giallo che non c'era Pjanic. Sul secondo giallo si può togliere e non assegnare. Quindi anche sul famoso secondo giallo che loro lamentano non dato a Pjanic, siccome non si può assegnare ma solo togliere, sarebbe stato assegnato.
1: Ma infatti, i regolamenti poi alla fine, in questo, secondo me, questo in questo momento abbiamo delle decisioni equivoche, controverse, a volte rovesciate da una partita all'altra per quello che riguarda i mani in area e il fuorigioco per uno scartino, quello l'abbiamo detto tante volte, quando non si, il frame che fa partire la palla è correttamente, cioè visto che lo fa una persona, lo ferma una persona o no? Io personalmente vorrei il buon gioco quando c'è luce da un giocatore all'altro e i mani, che si consideri il fatto che se le mani ci sono aiutano a saltare, a muoversi, perché davvero abbiamo visto situazioni, tra l'altro, che vengono anche valutate in maniera non univoca. Tutto il resto possono scrivere anche dei volumi interi di regolamenti, ma poi dopo c'è stato anche di applicarlo da persone che conoscono il gioco del calcio. Gli arbitri, se sono in buona fede, non sempre lo conoscono, non sempre mi sembra essere in buona fede nei confronti della Juve.
0: E salutarti, sindaco, hai 30 secondi per dirmi se hai paura di Frosinone Juve o sei sereno.
1: No, io sono sereno mai. Sono anche in questo caso convinto che faremo una grande partita perché le motivazioni le abbiamo tutte. Una chiosa, proprio un inciso velocissimo. prima della fine del calciomercato sorgeranno le tagliatelle della nostra sagra delle sfortine insieme ai cappelletti romagnoli. Poi mi diranno.
0: Che spettacolo, le tagliatelle, i cappelletti, ma parliamo di cose serie, ma quale calcio, ma ci mancherebbe altro. Grazie sindaco, la prossima settimana.
1: Grazie a voi.
0: Ciao sindaco Bassi, l'idolo delle folle che si contende il posto con Yves Laroche. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stampa.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Apriamo con il tennis. Tutto facile per Lorenzo Musetti nel terzo turno dell'ATP di Cincinnati. L'azzurro, testa di serie numero 10, ha infatti superato con un agevole 6-1-6-3 lo statunitense Michael Zhang e ora affronterà in una sfida del tutto inedita Jamie Faria, partito dalle qualificazioni ma già tra le sorprese del torneo. Oggi dunque è il giorno di tutti gli ottavi di finale dei tabelloni di singolare, sia maschile che femminile, mentre in doppio si disputeranno i primi 4 ottavi tra gli uomini e gli ultimi 4 tra le donne. Negli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile saranno impegnati sia Flavio Cobolli, che affronterà lo spagnolo Rafael Hodar, sia come detto Lorenzo Musetti. Mentre nel doppio maschile Luciano Darder in coppia con l'argentino Echeverri sfiderà gli statunitensi Galloway e King. Calciomercato, dopo McTominay, Højlund, De Bruyne e Badiashil, il Napoli vuole continuare a puntare su giocatori della Premier League. Per questo il club azzurro, che è alla ricerca di un attaccante oltre a Jesus, ha fatto dei sondaggi anche per Zirkzee del Manchester United e Jackson del Chelsea. Entrambi sono in uscita in prestito ma hanno uno stipendio molto alto e prima la squadra di Allegri dovrà chiudere delle uscite in attacco. In questo senso l'Atalanta ha richiesto Lange in prestito nelle ultime ore. Rodrigo Mora è invece pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma. Il fantasista classe 2007 è arrivato nella capitale alle 18 di ieri, accolto da centinaia di tifosi. I giallorossi hanno trovato l'intesa con il Porto per un'operazione da 25 milioni di euro con il 50% sulla futura rivendita. Ora non resta che aspettare le visite mediche e poi arriverà la firma sul contratto. In casa Bologna, dopo una lunga trattativa, si è trovato l'accordo con Riccardo Orsolini per il rinnovo di contratto fino al 2031. Ora non resta che sistemare gli ultimi dettagli e poi arriverà la firma sul prolungamento dell'attaccante rossoblu. Migliorano le condizioni di Trepi, il calciatore del Cagliari, che ha rischiato di annegare in una piscina. È stato estubato e ha mostrato una piena ripresa dello stato di coscienza. È vigile e collaborante allo stato attuale, non presenta deficit neurologici evidenti. Lo ha reso noto l'ospedale Santissima Annunziata dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari, dove il ventenne francese è ricoverato dalla sera del 16 agosto. E preoccupazione anche per Musiala. 3 giorni dopo il malore accusato in un amichevole contro il Lipsia, il giocatore del Bayern e della nazionale tedesca è nuovamente crollato a terra nel corso di un'altra amichevole. L'attaccante era entrato in campo da pochi minuti quando è svenuto accasciandosi a terra. I medici si sono immediatamente precipitati in campo mentre i compagni hanno fatto da scudo attorno a lui. Dopo un breve trattamento Musiala si è ripreso e ha pubblicato un post sui propri profili social per spiegare la situazione. Mi sono state diagnosticate delle assenze temporanee e di breve durata, ma facilmente trattabili, dovute ad una disfunzione neurologica. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere trasmessa alla radio. radiobianconera.com. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord variabilità con qualche piovasco in Liguria e più diffuso dal pomeriggio sui settori alpini e prealpini, meno probabile altrove. Temperature in ascesa, massime tra 30 e 35 gradi. Al centro stabile, ampiamente soleggiato, con qualche isolato piovasco diurno sulle zone più interne appenniniche. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud stabile e soleggiato, ma con qualche temporale pomeridiano, più probabile sulle zone interne delle isole maggiori e in Calabria. Temperature in aumento con massime tra 31 e 36 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Rassegna stampa.
0: Attenzione! Un minuto di raccoglimento, popolo. Termination of the contract between Paul Pogba and AS Monaco. Con effetto immediato, fine del contratto. E adesso free as a bird. Problemi di natura fisica. Pogba finisce anche la sua avventura al Monaco. Brutta fine, devo dire, per Paul Pogba. E poi il direttore tecnico dell'AIA Messina dice: Orsato un trascinatore, no agli ex calciatori al VAR. E ha ragione, bravo. E su questo possiamo essere d'accordo. Magari però sui baristi, se fossero un attimo, voglio dire, al codice con tutti, saremo anche più contenti. Vediamo come si andranno a comportare loro. La chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, un fiume in piena. Daniel dice: dici che non abbiamo juventini nei posti che contano, viene da certificare anche l'inutilità assoluta dello Juventus Club Parlamento. Danno sono dei fantasmi, o se preferisci dei politici, ossia che parlano bene e razzolano male. Attenzione, accusa anche a loro. Mentre Sergio dice: ma di Nico Gonzalez che ne dobbiamo fare? Rientra nei piani di Luciano oppure in uscita? È in uscita, non rientra nei piani di Luciano, e se anche rientrasse nei piani di Luciano, per la Juve è in uscita. Fabrizio da Roseto degli Abruzzi: per domenica ho solo una speranza, non vincere 3-0, che negli ultimi anni non ha portato particolarmente fortuna, ma sai che sono d'accordo con te, un bel 0-1, un bel 0-1 con gol di Colomoani, sarebbe un bel partire. Pierluigi da Casal Palocco dice: ma se possibile un commento su Frattesi, che a noi costava 35 e va a Lazio, più 1 più 13 all'anno prossimo. Vabbè, ma Pierluigi cosa vuoi commentare? A noi costava, ma perché c'è stata la campagna mediatica che ce lo voleva affibbiare, noi non lo volevamo prendere, e poi per darlo alla Lazio hanno girato il regolamento, cioè, non è la novità. Pierluigi Azic, visto ieri fisicamente tiratissimo, da noi sembrava un po' sovrappeso. Ma dai, ma cosa stai dicendo? Ma quando mai sembrato un po' sovrappeso? Dai, ma Pierluigi, ma fai bravo. Ma Azic, quando mai da noi sembrato in sovrappeso? Dai, fai bravo. Gildo da Ancona: spero che per il rimanga. Secondo me sono due buoni portieri, la concorrenza aumenta le loro capacità. Mi chiedo, ma di Goretzka perché non se ne parla più? Secondo me sarebbe il top del centrocampo, così potremmo vendere Douglas. No, vedere Douglas più avanti, perché dietro mi fa un po' paura. Ma in realtà lui ha detto che si trova bene da play. Perché di Goretzka non se ne parla più? Perché costa un sacco di soldi di commissione di ingaggio. Molto semplice. Molto semplice. Roberto da Trieste: sempre le stesse persone, sempre la stessa gente che gira, collina, Pisacreta, ma basta, ma qualcosa di nuovo, no? Stefano da Bardonecchia, dove facevamo i ritiri? Uno: potresti vincere lo scudetto o l'Europa League? Il sogno entrambe. Cosa sceglieresti? Io la seconda, perché sarebbe bello alzare una Coppa Europea dopo 30 anni. Che ne pensi, Stefano? Oh, rispetto alla tua opinione, io preferirei lo scudetto. Mentre Marcello dice ancora: leggo Douglas, il dubbio se sia o no da Juve, e mi chiedo se la stessa domanda non sia da farsi per altri. Allora, a me sembra che sappia giocare, possa far segnare gli attaccanti, e non è poco in questo deserto di tecnica e di giocatori che passano gli avversari. No, ma infatti nell'amichevole di famiglia Douglas Colo, Douglas con 6 sao gol, è stata un'azione meravigliosa. Ricky da Macerata dice: ma la recente sentenza della Corte Europea favorevole ad Andrea Agnelli non doveva essere un cataclisma per la giustizia sportiva? Cosa è cambiato lo stato attuale? Sembrerebbe un bel niente. Ricky, no. La recente sentenza della Corte Europea stabilisce che il TAR a cui si era rivolto Agnelli arriva bene, adesso deve decidere. Il TAR, quando è stato consultato, ha detto: voglio sentire il parere della Corte Europea. La Corte Europea ha detto, e adesso il TAR deve decidere. Sentiamo un vocale da casa.
5: Ciao Claudio, Bruno, buona giornata. Ma io, vicario,
0: ciao Bruno.
5: Tanti di noi non eravamo convinti, ma adesso che è il portiere della Juve va sostenuto al 100%, come tutti i giocatori, certo, che indossano questa maglia, finché la indossano. Mi è piaciuta la sua intervista, speriamo che metta in campo quello che ha detto da fuori, perciò che dimostri di essere il portiere che abbiamo bisogno noi. Per il resto aspettiamo ancora qualche colpetto. Mi spiace perché l'altra sera, dai, eravamo lì allo stadio a vedere una cosa del genere, cioè no, veramente, non ha senso fare un'invasione così, proprio da trogloditi veramente. Spero che il prossimo anno magari faranno entrare solo gli abbonati e magari chi vuole paga un biglietto da 50 euro, così almeno gli passa la voglia di fare quelle cose lì, e poi i danni bisogna più pagarli. Ciao.
0: Quindi contro l'invasione anche tu, come la stragrande maggioranza dei nostri tifosi in questo momento, in questi due giorni. Vocale da casa.
6: Ciao Claudio, Alfredo da Torino. Ma io di Vicario sono contentissimo, perché io lo conosco bene. Questo non è che fa solo parate, fa dei miracoli e soprattutto non prende gol nel suo palo. Fa dei voli incredibili, ragazzi, questo è un fenomeno in porta e ve ne accorgerete, nessuno rimpiangerà Dibu Martinez, Vicario è un fenomeno.
0: Allora, perché quando si nominava Vicario tra i quattro tutti a storcere il naso, adesso all'improvviso abbiamo cambiato tutta idea, a parte che il fatto che Dibu Martinez per rimpiangerlo prima avesse dovuto averlo, non avendolo mai avuto. Ciao cara Sabrina, anche a te in chat. Tanto alla fine la Juve è muta, chi taccia acconsente, a parte il mio idolo avvocato, il suo degno erede, figlio dell'altro idolo Umberto. L'ho già detto mille volte: noi processati e condannati, loro lievemente indagati, sfiorati sempre innocenti. A nostra ragione loro, le condanne portano i tifosi, pure torto a noi, non cambierà mai niente. Ma noi juventini stanchi, senza speranza, solo una Juve di nuovo vincente darà un pochino di quiete, dice Sabrina. Ma infatti speriamo di tornare a vincere lo stesso, non lo stesso, scusa, più presto, così almeno ci placchiamo un po'.
7: Claudio, che scusami, c'è un bel messaggio su Twitch che dice: visto Pendà, Spalletti out.
0: Chi è che manda questo messaggio?
7: Gli ascoltatori di Twitch.
0: No, capì come si chiama?
7: Gio, aspetta che non vedo un sole con
0: Gio va bene.
7: Joshua 4 qualcosa.
0: Joshua, va bene, Joshua 3, come gli due. Joshua. Ma quando Openda, schierato da Spalletti davanti al portiere, gli faceva un imbarazzante cucchiaio per farsi parare con tranquillità un gol che ci poteva cambiare la stagione, tu cosa dicevi? Joshua. Giovanni da Torino dice che le nuove introduzioni arbitrali sono totalmente inutili. Vi ricordo che già nella stagione scorsa il portiere che tratteneva il pallone per oltre 8 secondi sarebbe dovuto essere stato sanzionato con un calcio d'angolo per la squadra avversaria, mai visto applicato. Nonostante il portiere che la palla lo contavano per 15 secondi, dice Giovanni da Torino. Pierluigi da Casal Palocco dice: Luca è in uscita dal Napoli? E se è arrivato Tomori significa che è in uscita Bremer? Ma Tomori non arriva. Ma di Luca che ce frega? Luca no, eh. Alessandro da Taranto: come volesse dimostrare, Openda la Juve non segnava nemmeno a porta vuota con il Lione, prima partita dei due. Gol in Champions. Vabbè, allora se la metti così, con noi ha fatto due gol. Uno in campionato, uno in Champions. Te li sei dimenticati, ma Openda ha fatto due gol. Farsopoli, inchiesta farsa fondata sull'odio, sul tifo contro e maldicenze varie, non su prove certe. E l'obbrobrio giuridico si è ripetuto con le plusvalenze. Lo dico da avvocato, dice Luca. Luca, a me lo devi dire. Sentiamo un vocale da casa.
8: Ciao Claudio, Andrea da Vicenza. Secondo me spostare fuori gioco, come dice il sindaco, il fatto che c'è luce o no significa solo spostare il problema un metro più avanti, cambia poco niente,
0: però almeno
8: protesteremo sempre magari perché c'è un centimetro di luce in più o in meno. Secondo me l'unico modo perché il fuorigioco sia oggettivo è proprio perché debba essere oggettivo, deve essere automatico e basta, quindi che è la macchina che lo decide, è lei che decide il frame e non un essere umano, così almeno sarebbe uguale per tutti. Cioè, a tutti sembra forza Juve.
0: Però hai visto i mondiali, invece che semiautomatico l'hanno fatto diventare automatico e poi è diventato, abbiamo capito che se il pallone ha sfiorato un capello nel GPS del quadro del tecnologicismo satellitare nella mappa che ti facevano vedere graficamente c'era il tocco, se invece dall'altra parte prendeva un pezzo di stadio non c'era il tocco. Neanche con il fuorigioco o il fallo automatico sono riusciti a non avere discussioni al mondiale. Roby dice: forse non ricordo i nomi. Il portiere dato al Parma da Fara, il centrocampista dato al Genoa, non potevamo vestirci noi. Roby, devi fare delle scelte, e se no eravamo in 35 oggi. Roby, hanno fatto delle scelte. Il campo dirà se hanno fatto delle buone scelte o delle cattive scelte, ma di scelte bisogna vivere nel mercato, se no facciamo tutti squadre da 50 giocatori. Stefano è preoccupato, dice: quando ti rivedremo nelle trasmissioni per mettere a tacere i cartonati? A partire da Frosinone e Juve, non ti preoccupare, rientro alla grande. Mentre Vito sottolinea che dovremmo in ogni partita fare striscioni con su scritto tutte le intercettazioni, dobbiamo diventare scomodi. Sai, non è mica una brutta idea questa, Yves, come la vedi allo stadio le intercettazioni sugli striscioni? Ma poi la Juve non gliele fa entrare.
7: Lo so.
0: E quindi di che stiamo a parlare? Sentiamo un vocale da casa.
9: Buongiorno, sono Albert dalla Calabria. Volevo fare una domanda. Noi non abbiamo centrocampo, no? Sì, io spero che arriva veramente Zirkzee e Kessié. Ma non mi dispiacerebbe quell'altro del Bayer, quello parametro zero là. Non mi ricordo il nome. E io centrocampo, io vedo sempre quel centrocampo scarso da 5 anni dopo che è andato via Pjanic, Matuidi, Khedira e lo stesso Marchisio. In pratica lasciamo stare il centrocampo di Pogba, Vitale e Pirlo, quello era un lusso, quindi però io al centrocampo vedo ancora questa storia che non va bene secondo me.
0: Non sei molto ottimista. Vediamo se il prossimo vocale cambia l'umore, dai.
10: Ciao ragazzi, ciao mitico Giuli, sono Simone della Svizzera, ma per me Vicario va bene. Vedo che sta venendo gente con grinta, con voglia di Juve, e questo mi fa piacere. Ma l'amico di poco fa di Vicenza, ammazza, sembrava Pirlo. Comunque fino alla fine, forza Juve.
0: Pirlo, altro boccale, dai, così chiudiamo.
11: Ciao Claudio, diciamo di dire, le bevute saranno, stiamo attenti, le bevute poi siano pari, deriva dal biliardo, gioco all'italiana. Quando sei con la tua palla va a colpire l'avversario, cerchi di far sì che quella passi sopra ai birilli, così fai i punti. Se invece si passa la tua, i punti sono dell'avversario. Quindi dire a uno, sta attento, e poi alla fine magari le bevute non siano pari, significa che gli vada, sta attento, perché te ruzzi, azzardi, però poi magari ti sbagli e alla fine mi regali punti a me. E quindi anche agli avversari della Juve si dice, state attenti, e poi alla fine magari cercando di esare solamente addosso la Juve, poi dopo vi si ritorce contro, perché poi alla fine ci andate a perdere pure voi. E quindi tra le bevute vostre e le bevute nostre, perché le accuse vostre nei nostri confronti e quelle che poi voi non fate nei confronti di chi invece sta effettivamente ora barando, alla fine ci si rimette tutti e le bevute saranno pari. Per essermi spiegato, Antonio Grosseto.
0: era più sulle bevute del sindaco questo, eh. Non chiarissimo poi alla fine, però attenzione, l'ex obiettivo della Juve Suzuki è un nuovo giocatore della Aston Villa, c'è l'annuncio del Parma, quindi alla fine Zion Suzuki se n'è andato all'Aston Villa, ma la notiziona della mattina è Kyrgios, il tennista positivo alla cocaina e sospeso, il grande accusatore di Sinner, positivo alla cocaina e sospeso. Vabbè, non ne avevamo dubbi, che facesse uso di sostanze quando diceva le cose, però dai, chiudiamo con l'ultimo vocale.
12: Buongiorno Claudio, sono Stefano. Ciao. Dalla Maremma. Stamattina leggevo un po' di notizie in quella e ho visto Openda, un gol, un palo, insomma un'era di Dio. È vero, come dice Ere, delle storie tese, una rondella non fa primavera, ma non è che da noi tanti giocatori non sfondano o non hanno, non mantengono le promesse quando le acquistiamo, perché è un problema tecnico, cioè abbiamo degli allenatori che oramai fanno un gioco a cui non si adattano molti giocatori che giocano in altri club.
0: Beh, però per esempio Douglas Luiz è tornato alla Aston Villa, il ritorno alla Aston Villa non è stato come era una volta, tant'è che la Aston Villa non ce l'ha ricomprata, ce l'ha restituito il mittente, quindi Yves, cosa vogliamo trarre, come vogliamo concludere dalla puntata di oggi?
7: Rimaniamo positivi, se no non ne usciamo più.
0: Perché ti ho detto che Kyrgios è positivo alla cocaina, per quello?
7: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, via da quella roba lì.
0: Moria mai, come si dice da tue parti, attenzione. Va bene, caro il mio Yves Daroche, grazie al sindaco, grazie alla chat, grazie a Yves, grazie a tutti voi. L'appuntamento è domani, la rassegna stampa torna dalle 9 alle 11 del mattino.
13: Rassegna stampa, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
14: Radio Bianconera, nati per vincere.
13: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
15: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
13: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.

0: Pronti a partire con RBM il caffè di oggi, mercoledì 19 agosto, le 11:05 minuti. Luigi Schiffo per servirvi, Costantino il Grande in regia. E allora leggo dai vostri messaggi ereditati da Claudio che la preoccupazione principale credo che riguardi l'attacco in questo momento. C'è chi scrive, per esempio, su Twitch che siamo corti in attacco. Sì, in effetti, diciamo, a parte Colomani, c'è David con la valigia pronta, c'è Ekator che non sappiamo esattamente come valutare, e c'è Milik che gioca un pezzetto di partita, poi deve recuperare, poi non si sa quanto sarà disponibile, eccetera eccetera. Sono gli ultimi giorni di mercato, naturalmente, ultimi, oddio, quasi due settimane di tempo per sistemare le cose. In uscita i nomi ormai li abbiamo fatti anche ieri, li rifaremo sicuramente anche oggi, però sono sempre i soliti. Ma credo che ci sia molta attenzione su quello che la Juve farà in entrata da qua alla fine. Vero Gianni Balzarini? Ciao Gianni.
1: Sì, ma c'è fin troppa attenzione su quello che la Juve farà in entrata. Tra l'altro sto vedendo adesso il gol di Openda ieri, no? Perché ovviamente poi il karma, sapete come funziona, no?
0: Sì, ha preso segna anche un palo, tra l'altro. Sì,
1: segna Agis con il Sassuolo, segna Openda con Lione, prepariamoci perché il karma funziona in questa maniera: quando vanno via dalla Juve riprendono a fare quello che facevano prima. Però bisognerebbe focalizzarsi invece sulle uscite, perché qua, ragazzi, la Juve è pesantemente fuori dai paletti del fair play finanziario, pesantemente fuori dai paletti in questo momento, e deve rientrarci, perché altrimenti già nel corso di questa stagione no, ma per la prossima, quella, diciamo, la 27-28, sono dolori sia dal punto di vista delle sanzioni finanziarie, sia dal punto di vista eventualmente di restrizioni sul mercato, fino all'esclusione dalle coppe. Adesso io non voglio fare l'uccello del malaugurio, però bisogna prendere atto di questa situazione. È sotto gli occhi di tutti che la Juve ha acquistato ma non ha ancora venduto, perché di fatto chi è andato via in prestito, e queste non sono vere e proprie cessioni.
0: Sì, diciamo che lì bisogna poi capire a fine mercato se la Juve sarà riuscita in quell'operazione di abbassare il costo dell'organico rispetto all'anno scorso, perché questo è l'obiettivo, al di là di quanto spendi, eccetera. Per adesso, ovviamente, con tanti giocatori in rosa che sicuramente non faranno parte di questa stagione, ovviamente quello è un peso a bilancio che al momento c'è, e vediamo come sarà risolta. Credi veramente che siamo arrivati alla risoluzione definitiva con Arthur, nel senso che leggo, di questa possibilità di rescissione del contratto, oppure si arriverà alla solita soluzione di un prestito last minute pagando una parte dell'ingaggio, eccetera eccetera?
1: Ma sai, io non so se qua ci fosse contemplata questa possibilità, come è stato con Thiago Motta ad esempio, no? A un anno dalla scadenza, di far valere una sorta di clausola. Credo che non ci sia nessuna clausola in questo senso, le parti stanno discutendo, probabilmente il vantaggio economico si aggirerà sui 2 milioni lordi, non mi sembra una cifra. Per carità, tutto fa brodo, come si dice in questi
0: casi, mettiamo lì anche quello.
1: Per carità, del pane si raccolgono anche le briciole, quindi assolutamente, però sì, penso che sia anche più logico arrivare ad una soluzione di questo tipo a questo punto, quindi
0: perché poi la scadenza sarebbe l'anno prossimo, e quindi ci sarebbe ancora eventualmente solo quest'estate da resistere,
1: esatto,
0: insomma.
1: Esatto.
0: Invece credo che una preoccupazione diffusa, al di là dell'attacco, al di là del centrocampista, leggo di che si Fofana, vediamo cosa riuscirà a fare alla fine, è il problema del terzino sinistro, perché, caro il mio Gianni, questo Cambiaso invece fai come Gamberi, no? Va indietro, nel senso che non riesce proprio più a dare fiducia ai tifosi di sicuro, e forse anche a Spalletti in questo momento.
1: È in un lungo momento di involuzione, secondo me, questo ragazzo, che aveva delle potenzialità enormi, esaltato giustamente al suo tempo per la duttilità che dimostrava, capacità di venire dentro al campo, intelligenza tattica. Non so cosa gli abbia onestamente preso, forse quella storia del Manchester City di un anno fa lo ha un po' condizionato. Non mi piace anche in certi atteggiamenti, è stato messo in evidenza un episodio della partita contro la Next Gen, in cui praticamente un ragazzo della Next Gen gli ruba il pallone, commettendo forse anche un leggero fallo, non lo so, io adesso non ricordo come si sviluppa bene l'azione, E poi gli tende la mano per comunque scusarsi, per dargli il 5, eccetera, lui si gira dall'altra parte. Non mi è piaciuto assolutamente questo atteggiamento. Le parole dell'anno scorso, dopo Juve-Verona, quando la Juve fa 1-1 in casa perché sbaglia il rigore, eccetera, e lui che ridendo dice: "Non riusciamo a percepire il pericolo, io per primo". Devo dirlo, ho sperato che venisse ceduto e spero ancora da qui al 1° di settembre che venga ceduto, perché credo che anche lui abbia bisogno di andare da un'altra parte.
0: Sei abbastanza netto su questo e credo che abbia avuto tante possibilità, perché poi quando sono diversi nella storia della Juve giocatori che partono bene e poi si perdono, perché ne abbiamo visti, ricordo anche Diego per esempio, uno di cui non si parla quasi mai, lo stesso Krasic, insomma, giocatori che partono bene e poi Amauri, insomma, e poi si perdono. E quindi è una questione psicologica, perciò c'è anche chi
1: La
0: ci
1: Juve,
0: scrive, per esempio.
1: Luigi, la Juve non è per tutti. La Juve è una
0: Bravo.
1: elite, è una elite, e l'elite per definizione è formata da pochi. Ha avuto la capacità e la fortuna la Juve negli anni precedenti di trovare gente adatta a questa elite, poi la gente esaurisce, si esaurisce, nel senso che anche per numero fai più fatica a trovare giocatori all'altezza. E di conseguenza si arriva ai giorni nostri. Lui ha bisogno di ricreare un'elite, la BBC con Buffon alle spalle, l'attacco con Tevez o Ronaldo o
0: Higuain,
1: Dybala,
0: questi qui,
1: il centro,
0: certo.
1: o Higuain, il centrocampo con Pogba, con Marchisio, con Vidal, con Pirlo e con Khedira. Ci vogliono anni, anni, anni, anni per rimetterlo assieme, perché devi trovare le pedine giuste al momento giusto, incastrarle al momento giusto. Per cui la Juve è tramontata, ma come sono tramontate tante altre squadre, per carità. E della Juve attuale, io continuo a dirlo e lo ripeto anche adesso, della Juve attuale, nella Juve che ti ho citato prima, non giocherebbe nessuno. Titolare, nessuno, neanche Dusan Vlahovic, nessuno, ma
0: Magari
1: nessuno.
0: Ildiz entrerebbe nelle rotazioni, forse,
1: E
0: diciamo così,
1: entrerebbe
0: ecco.
1: nelle rotazioni Ildiz
0: Sì.
1: entrerebbe nelle rotazioni, giocherebbe titolare in Coppa Italia. Sì.
0: Questa
1: No,
0: è
1: ma
0: la
1: bisogna
0: nuova.
1: essere.
0: È anche la dimensione, però, del calcio italiano, voglio dire, nel senso che
1: Sì,
0: poi se tu
1: no, per
0: rapporti
1: carità.
0: la Juve alle altre, te la puoi
1: Ma
0: giocare,
1: no,
0: ecco,
1: ma per
0: questo sì.
1: carità di Dio, l'Inter di adesso dalla Juve che ho citato prima ne prende tre. L'Inter
0: Prende
1: di
0: anche quindi
1: adesso.
0: 15 punti più o meno in classifica,
1: Ecco,
0: così.
1: ma certo, ma c'è l'Inter che adesso è la squadra principe del campionato italiano, lo stesso Napoli che ha vinto lo scudetto 2 anni fa, eccetera. Da quella Juve che ho citato io ne prende tre, ma proprio, ma veramente, cioè. E quindi capisci che la situazione è notevolmente mutata. Mi hai dato lo spunto per il mio prossimo video, vedi, di YouTube.
0: Hai visto? Per chiacchierare serve. Invece il nostro amico su Twitch, Hugo, si firma, ti dice: "Grande Gianni, possiamo avere Locatelli capitano?" Allora, questo è un tema che, diciamo, in effetti il capitano della Juve, senza voler dare la croce a Locatelli, che fa il massimo,
1: No,
0: secondo me, di quello
1: no, no.
0: che può fare, però è l'immagine, il capitano della Juve ti dà un po' la dimensione, no, della squadra, che è, ecco, il tema Locatelli è un tema che rimane sul tavolo comunque, a prescindere da tutto. Leggo che
1: Assolutamente.
0: ci sono anche interessamenti per lui da parte di società importanti, insomma, quindi estimatori ne ha in giro, però mi pare proprio che se lo mettiamo in quel centrocampo là, Locatelli che fa? Cioè, Coppa
1: E tu
0: Italia anche lui
1: pensa che
0: forse.
1: è considerato uno dei migliori perché è uno di quelli che maggiormente verticalizza. Proprio le cifre dicono che sia uno dei più grandi verticalizzatori a livello europeo, se si può utilizzare questo termine. Capisci? E questa è. Locatelli in quella Juve là non giocava, ma non giocava al posto
0: Diciamo che
1: di
0: Pirlo
1: Vidal, di Marchisio,
0: verticalizzava
1: di
0: un po' meglio,
1: Pirlo.
0: però.
1: No, ma fagli fare anche la mezzala, lo metti al posto di Khedira, al posto di Marchisio? Dai, cioè, no, ma no. Quindi purtroppo la situazione è questa. La situazione è
0: Oh,
1: questa.
0: capitolo portiere, Vicario è arrivato,
1: Sì.
0: intanto mi sembra uno juventino, diciamo così, a occhio, che è già una prima differenza rispetto a Di Gregorio, anche a livello di parole, mi sembra che ci sia
1: Sì,
0: un
1: sì,
0: impatto
1: sì.
0: diverso. è più alto perché 1,94 sì. E non è una cosa da poco per i portieri di
1: oggi. È un po' gracilino, però va bene.
0: È questo, però non deve fare sportellate, quindi insomma, l'importante è che pari. Ti convince Vicario, portiere della Juventus, e ti chiedo a questo punto se, visto che il Palermo sta bussando per, non Alissone, ma per Perin, se a questo punto potrebbe esserci la svolta clamorosa che van via in due e arriva un altro tipo Audero, leggevo.
1: Sì, no, anche qua, se la Juve può monetizzare subito con Perin e si rende conto che fa fatica a vendere Di Gregorio, date le necessità economiche di questa società, è chiaro che ci sta anche questo. Mi dispiace, ma credo che Mattia abbia bisogno e voglia, e sia anche giusto che vada a fare il titolare. Io l'avrei tenuto come titolare nella Juve, per dirti, quindi detto questo sono contento che sia arrivato Vicario, per carità di Dio. Però si può arrivare alla situazione paradossale di Vicario titolare e Di Gregorio vice, perché nonostante Belloni, suo agente, avesse buttato lì la sua short list di importanti società europee, io vedo che questa short è sempre più short fino a diventare praticamente inesistente.
0: Monolist, quindi, quella del Marsiglia, insomma, poi esatto, nomi non ne c'era un nostro ascoltatore ieri che scherzava su questa short list dicendo che c'era scritto probabilmente latte, pane e biscotti, che era quella della spesa del giorno, può essere anche quello. Un po' di messaggi che arrivano anche per te, quindi te li leggo. La nostra Terry che dice: buongiorno Gianni, fuori dalla Juventus alcuni calciatori si svegliano, la continua salaria è pesante, si fa fatica a correre, soprattutto a segnare.
1: È la maglia che è pesante, è la maglia che è pesante, non è l'aria, è quello che dicevo prima, non sono giocatori da elite.
0: E poi soprattutto quando arrivi in un ambiente che ha tanta pressione e non c'è una squadra all'altezza in cui vieni inserito, diventa tutto più difficile, perché se tu prendi un giocatore qualunque di quelli arrivati adesso negli ultimi mercati e lo metti nell'Inter, faccio l'esempio dell'Inter che è l'ultima che ha vinto lo scudetto, o nel Napoli dello scudetto eccetera, e la squadra funziona, anche lui fa la sua bella figura, pian piano le pressioni se le prendono gli altri. Invece nella Juve è saltato questo, cioè non c'è quel gruppo storico, e qui volevo portarti, cioè adesso leggi Perin, forse va via, Locatelli non intoccabile, Cambiaso non intoccabile. Ecco che mi pare che ci sia un messaggio anche, come a dire, forse è il caso di prendere atto che questo gruppo tra virgolette storico, anche se la storia è recente, ma comunque sono quelli che negli anni sono rimasti di più, viene messo in discussione da questa nuova dirigenza. Che dici?
1: Ah sì, certo, viene messo in discussione sia dal punto di vista tecnico, ma soprattutto dal punto di vista economico, perché io credo che il lì a parte, qualunque proposta venga fatta per qualunque giocatore della rosa, verrà presa assolutamente in esame. Io sono convinto che se dovesse arrivare un'offerta congrua per Bremer o per Conceição o per Cambiaso, la Juve si siederebbe immediatamente al tavolo a trattare, perché andrebbe a risolvere gran parte delle sue problematiche economiche, quindi non vedo e non vedo perché non dovrebbe farlo, onestamente. La Juve deve ripulirsi in questo, diciamo, processo, poi chiudo, in questo processo di ristrutturazione, deve prima pulirsi di tutti gli errori del passato che hanno portato a queste valutazioni, a questi stipendi e quindi a questo peso sul bilancio, dopodiché potrà iniziare la fase della ricostruzione e cercare gente di elite da rimettere lì dentro. È un processo lungo e purtroppo quei 9 scudetti consecutivi, per quanto siano stati esaltanti e irripetibili, credo da qualunque squadra italiana, hanno un po' drogato l'ambiente, la situazione, ti hanno fatto venire la bocca buona, ti hanno fatto dare per scontato che la Juve vince, e invece non è così, e questa è la situazione attuale.
0: Sì, poi c'è stata la mazzata delle plusvalenze con i milioni che sono stati tolti.
1: Si entra in altri mondi,
0: in altri discorsi che per oggi lasciamo.
1: Faremo magari un'altra volta.
0: Quello merita sempre un approfondimento di un'ora, sempre perlomeno. Esatto. Invece c'è sempre Terry che ci chiedeva quanto risparmia la Juve nel caso di risoluzione del contratto di Artur. La risposta è facile: l'ingaggio, a meno che non gli dia una buona uscita, quindi l'ingaggio meno la buona uscita, in linea di massima credo che sia questo, che la Juve può risparmiare con Artur. Quindi parlavamo prima di un paio di milioni, magari sono 3 invece che 2, però insomma parliamo di quella cifra lì. Poi invece, d'accordissimo su Cambiasso con Gianni Balzarini, ci scrive Walter, un po' meno sul rientro nei parametri UEFA, perché penso che i nostri dirigenti, a differenza di quelli passati, sappiano il fatto loro e sicuramente rientreranno senza esporre la squadra a sanzioni.
1: Non sto dicendo che non lo faranno, io ho molta fiducia sul fatto che lo faranno, anche perché lo devono fare. Cioè,
0: appunto, però non è un quanti giorni?
1: Vediamo, adesso vediamo, se no adesso o l'anno prossimo, adesso vediamo. No, devi farlo, quindi... E sono sicuro che ce la faranno, ci mancherebbe altro, però che lo facciano, ecco, tutto qua.
0: Sì, adesso sono 10 giorni, diciamo che onestamente lo dicevo anche prima con Ivo in regia, che alla fine io non mi aspettavo tanti movimenti così prima degli ultimi 10 giorni, che sono quelli in cui di solito avviene di tutto di più.
1: Hanno sorpreso un po' tutti, quindi siamo tutti contenti da un lato, però... Adesso bisogna mettere l'occhio al bilancio. Luigi, devo salutarti, purtroppo.
0: Ah, va bene, Gianni, grazie mille per essere stato con noi questa bella chiacchierata. Alla prossima, ciao.
1: Oh,
0: allora, andiamo con i vostri messaggi. C'è anche Marco da Crema che ci scrive: in questa sessione di mercato la Juve ha chiuso con le cessioni di Weah, Pusca, Daffara, Muaremovic, Openda, Azic e João Mario, incassando 48,3 milioni dati ufficiali Juventus. Al massimo possiamo fare come la Roma, che se ne frega del fair play. Questo è interessante come soluzione, però quando se ne frega la Juve di solito se ne accorgono, diciamo che sulle altre magari qualche cosa scappa, la Juve sicuramente non scappa mai nulla in certi ambienti, sulla Juve naturalmente. Sì, ma io non credo che sia una questione di quanto spende e quanto incassa la Juve. Da quello che ho capito, l'importante è che la somma degli ingaggi e degli ammortamenti su quest'anno, quindi di quanto pesa ogni singolo contratto, per farla semplice, se tu prendi un giocatore a 20 milioni e un contratto di 4 anni, in quell'anno ti costa 5 milioni, cioè 20 diviso 4 gli anni, e quindi ti costa 5 milioni il giocatore che hai pagato 20. Facciamo l'esempio di Lukumi, sarà a bilancio di questa stagione per 4-5 milioni più l'ingaggio, e quindi questo è il conto che bisogna fare, non tanto quanto ha speso la Juve e quanto ha incassato la Juve dalle cessioni. Andare a vedere giocatore per giocatore, quelli che se ne sono andati come Vlahovic hanno liberato tanti soldi a disposizione dell'organico, quelli che sono arrivati ne devono diciamo costare di meno

0: questi giorni, credo che Locatelli possa essere tranquillamente messo in discussione, perché se tu giochi col 4-2-3-1 e voi decidi di puntare su Douglas Luiz, come pare di capire, insomma, da quest'estate, per mettere Douglas Luiz in mezzo al campo, nei due, diciamo così, ci va di fianco uno come Kessié, non ci va di fianco uno come Locatelli. In quel senso lo puoi mettere in discussione, Locatelli, non essere proprio sicuro. E quelle parole che Spalletti ha detto sul fatto che comunque i giocatori devono abituarsi alla competizione, che la competizione fa bene, che se non è mai competizione alla fine ti siedi un po', soprattutto negli allenamenti a livello mentale, eccetera, eccetera, credo che è un discorso che valga anche per Locatelli, che tutto sommato era uno dei più sicuri del posto l'anno scorso, perché c'era solo lui per sempre presente, poi Thuram si è fatto male, Kop Meners ogni volta che giocava faceva rimpiangere il fatto che non fosse in panchina, McKennie si è adattato in quel ruolo lì, però ho visto anche con la Next Gen che alla fine i due erano McKennie e Locatelli e Douglas Luiz giocava un po' più avanti, proprio perché nessuno degli altri centrocampisti ha le caratteristiche del, diciamo così, del medianone, che mettili di fianco a un regista e quello fa il lavoro sporco e il regista fa il lavoro pulito, diciamo così, che dovrebbe fare Douglas Luiz. E quindi in quel senso, dicevo, mettere in discussione Locatelli, proprio dal punto di vista tecnico, non dal punto di vista del mercato, che, come si sa, a livello di cessioni la Juve ha le mani legate per tanti, proprio per questo motivo, che sono stati fatti dei contratti pesanti, tra virgolette, che quando tu fallisci poi a certi livelli e quindi dimostri che quei livelli non ci puoi stare, devi scendere di livello, quel contratto lì è fuori mercato, ovviamente, quindi diventa tutto molto molto più complicato. Caro Costantino, credo che possiamo avere dei vocali da ascoltare, vai pure.
1: Ciao Luigi, Luca da Cuneo, buongiorno e forza Juve. Allora, hai visto il nuovo
0: Eccolo qua,
1: regolamento
0: Luca.
1: arbitrale sulla Gazza? Adesso appena potranno applicarlo contro la Juve lo faranno, perché loro sono così. Come mai invece non puniranno nessuna squadra di Milano? Come mai? Poi, ti chiedo un attimino tu che cosa ne pensi di questo regolamento. Con la squadra che abbiamo, in che posizione possiamo arrivare? E poi, chiaramente, se vogliamo comprare un centrocampista e un terzino di livello, bisogna vendere qualcuno e domenica bisogna vincere. Forza Juve!
0: Allora, sì, che domenica la Juve debba vincere a Frosinone, d'accordo. Sull'obiettivo stagionale, mi ripeto un po' con quello che ho detto ieri, cioè che dipende, che Juve dobbiamo vedere, se quella della fine della scorsa stagione, svuotata da tutti i punti di vista, che ha paura della propria ombra, le prospettive non sono sicuramente interessanti. Se invece la Juve è quella del periodo migliore di Spalletti, con i rinforzi che al momento permettono delle rotazioni in più rispetto all'anno scorso, e poi da valutare insomma l'impatto di Colomouani in zona offensiva, credo che la Juve possa stare tranquillamente a ridosso delle prime il più a lungo possibile, si spera, ecco. Però molto dipende dall'atteggiamento che vedremo già dalla prima giornata di campionato. Sì, credo che questa sia la risposta. Per quanto riguarda il regolamento arbitrale, a me sinceramente io non mi non mi strappo i capelli, anche perché non ne ho, nel senso che comunque non sto lì a perderci troppo tempo, perché tanto abbiamo visto negli anni che alla fine il regolamento lo applicano, come diceva il buon Giovanni Giolitti, che ha governato l'Italia una quindicina d'anni prima della Prima Guerra Mondiale: in Italia le leggi per gli amici si interpretano e per i nemici si applicano. Quindi, se il criterio rimane quello, è il fatto che ci siano sempre lì Viglione, Muti e tutti gli altri che ci sono sempre stati in questi anni. È vero che arriva Torsato, che è una cosa diversa da Rocchi, per la carità, però il sistema mi sembra più o meno lo stesso. Credo che si vada in quella direzione lì, a prescindere dalle regole che ci metti. Qui c'è un problema a monte, non è un problema di regole, è un problema di credibilità del fatto che le regole vengano applicate allo stesso modo per tutti, cosa che negli anni non è avvenuta. Non è avvenuta, senza voler fare polemiche, nel senso che non è avvenuta, punto. Non è che c'è da discutere su questo, punto ed basta. Andiamo ancora con un vocale, vai pure Costantino.
2: Radio Bianconera, sono Enzo da Catania. Io continuo a insistere sul fatto che a questa squadra manca un centrocampista. Che sì, insomma, se no non concludiamo niente. Il resto invece mi incuriosisce e io credo che siate visto le scottature precedenti, nessuno è ottimista perché si parla di quarto posto. Io credo che con un centrocampista di livello, almeno che sì, questa squadra.

0: possa competere con l'Inter per lo scudetto. Cosa ne pensi?
1: Ma io sono d'accordo con te, con un centrocampista e con la garanzia di avere un altro uomo gol oltre a Colomoani, perché secondo me questo manca nell'organico della Juve. Se tu guardi gli organici delle altre, diciamo, hanno sempre qualche alternativa al bomber. La Juve in questo momento non ce l'ha perché Ekator non sappiamo esattamente che tipo di impatto possa avere. Milik lo conosciamo con i suoi problemi, Devi dalla valigia pronta. Quindi in questo momento alla Juve manca quello, secondo me, un altro che garantisca gol, secondo me con caratteristiche diverse rispetto a quella di Colomoani, quindi non uno Zirkzee che è di nuovo un altro da manovra, da gioco arioso, eccetera, eccetera, ma uno proprio che abbia la caratteristica di quello grande e grosso che lo butti in aria, tipo Sorloth, facciamo l'esempio, poteva essere Pellegrino, che non è stato, quel tipo di giocatore che lo metti in aria e quando è affollata, insomma, c'è sempre la soluzione del colpo di testa, della forzatura, diciamo così, della porta avversaria. Dunque, leggo questo messaggio di Simone da Ancona, che ha fatto una specie di romanzo dedicato anche a Gianni Balzarini, che nel frattempo però ha dovuto andare giustamente a lavorare per le sue cose. Dunque, la Juve ha speso come primo acquisto, da ciò che si legge, 18 milioni di euro per Ekator, un giovane attaccante che alla Juve è un subentrante dalla panchina. Tra l'altro, già infortunato, se la prima amichevole, e questo d'accordo. Salvo poi avere problemi di natura economica per chiudere due titolari, ovvero portiere e centrocampista, per non parlare di un'ulteriore punta, meglio se un centravanti pesante. È questo che ho appena detto anch'io. Questa cosa io non la comprendo. Perché? Perché spendere denari per acquistare un panchinaro, con tutto il rispetto, anziché spenderli per titolari, non si capisce inoltre come. Quando ci si è rivolti al Parma per Pellegrino ci siamo stati chiesti 30 milioni di euro, salvo poi vederlo cedere alla Fiorentina 20. Magari a questa cifra si poteva acquistare lui invece di Ekator. E poi gli abbiamo addirittura regalato Daffara, tra i migliori portieri della Serie B della scorsa stagione, a 6 milioni, sempre al Parma. Non mi spiego il caso di Frattesi, in vendita 30-40 milioni fino a ieri, perlomeno per noi, finita la Lazio in prestito. Prestito che se dovesse concretizzarsi arriverà a costare una quindicina di milioni. Se in Italia si continuano a farci la guerra dei prezzi, è ancora conveniente continuare a mantenere chi poi ci riserva questi trattamenti? Grazie per l'eventuale risposta. Credo che il tuo pensiero sia molto chiaro. C'è poco da rispondere, è vero. I prezzi che fanno la Juve sono sempre diversi da quello che fanno gli altri. Non si sa se per inimicizia o perché sanno che la Juve i soldi ce li ha e quindi provano a prenderle il più possibile, mentre altri soldi ne hanno molti di meno e quindi il prezzo lo fanno di conseguenza. Su Ekator magari ti rispondo poi con calma, ma credo che lì ci fossero delle operazioni da fare in uscita, appunto da Fara, Puczka, eccetera, per il discorso delle plusvalenze che alla Juve sono state chieste al 30 giugno, e quindi diciamo che in queste operazioni Ekator, secondo me, è rientrato in un rapporto, diciamo, di collaborazione, di reciproca, diciamo così, con i Genoa, perché Ekator da una parte e Puczka dall'altra hanno fatto plusvalenza tutte e due. Dopodiché vediamo, insomma, se Ekator potrà essere veramente un giocatore utile alla causa oppure se verrà infilato in qualche trattativa last minute. Certo è che è così, cioè 18 milioni per Ekator. Comunque, visti i prezzi che ci sono in giro e che vengono fatti alla Juve, alla fine dipende da quello che il campo dirà su di lui. Non mi sembra una cifra assurda per un attaccante di 19 anni che potrebbe diventare un giocatore importante. Però su questo deve dire il campo, non mi sbilancio più di tanto perché onestamente l'ho anche seguito poco quando era con la maglia del Genoa. Oh, siamo arrivati al notiziario, vai Costantino, poi ci risentiamo ancora con i vostri messaggi, i vostri vocali. A frappè.
2: RBN Caffè.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
4: È l'unica che conta.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Rassegna stramba. Fratelli Bianconeri e sorelle Bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
7: RBN Caffè.
1: Rieccoci con la seconda parte di RBN Caffè di oggi, mercoledì 19 agosto, sempre Luigi Schifo per servirvi, sempre il nostro Costantino il Grande in regia. E allora c'è chi ci chiede su Twitch, in particolare Elkier, un nome un po' particolare, mi ricorda un giocatore del Verona che peraltro segnò la Juve pure senza una scarpa, ci chiede perché Orsolini non è mai stato considerato per la nostra Juve, un centrocampista che ci farebbe la differenza, invece è Kone, e siamo d'accordo, insomma siamo in quell'ambito lì in cui la Juve dovrebbe agire, quel tipo di giocatore che si... Kone Fofana non lo so onestamente, che è l'altro nome che leggo in questi giorni. Su Orsolini credo semplicemente che è un po' come Ciro Immobile, che è l'altro che insomma non si capisce bene perché abbia fatto tanti gol da tutte le parti meno che con la maglia della Juve. Credo che quando si sono affacciati loro alla Juve, la Juve fosse di un livello tale per cui forse erano ritenuti cedibili. Oggi è chiaro che lo metti nella Juve di oggi, Orsolini ci sta più che bene, mettilo nella Juve che vinceva gli scudetti forse insomma avrebbe fatto tanta panchina, senza forse. L'unica cosa che mi sento di dire è che la famosa carta Orsolini, lo scandalo, la plusvalenza Orsolini, eccola lì, che ha appena rinnovato fino al 2031, è sempre tra i migliori marcatori italiani del campionato, eccetera eccetera. Questo per riaprire, no? Un po' di polemica sulla vicenda plusvalenze, che ce l'ho sempre qui, che non mi va giù come Ovo Sodo. C'era un film che Ovo Sodo, che non va nessuno giù. Poi invece c'è chi dice che è il nostro Hugo che ci scrive: no, proprio i prezzi alla Juve li fanno alti apposta, perché il mondo del calcio italiano è anti-Juve ed è pro-Inter, come dimostra Arbitropoli, ci dice lui. Invece i nostri Massimiliano da Roma e Renzo da Alba Adriatica hanno la stessa idea, cioè visto che la Juve cerca un centravanti, perché non prendere Icardi che si sta offrendo ad essere a manca, compresa la Lazio? Bella domanda, basta che poi se arriva Icardi alla prima partita che sbaglia non è che poi gli rinfacciamo che era interista, che eccetera eccetera, no, perché poi sappiamo anche le cose come vanno. Se uno ha la coerenza, vabbè, se si prende Icardi gol li ha sempre fatti, si immagina che li possa fare anche con la maglia della Juventus, basta poi appunto essere onesti intellettualmente, e se uno ha deciso di andare su Icardi, non so onestamente economicamente che ingaggio pretenda, e quindi non so neanche se la Lazio per esempio possa offrirglielo, vediamo. Però se ce la può fare la Lazio, ce la può fare anche la Juve, in linea di massima, a prendere Icardi. Bisogna vedere che cosa ha in mente Carnevali. Io ho sempre l'idea di questo Nico Gonzalez verso Madrid, anche se c'è stata l'offerta del Besiktas, che potrebbe riaprire la porta per Sorloth, e allora lì magari un centravanti un po' più di prospettiva, ecco, non giovanissimo, ma Icardi sicuramente un po' più in là con gli anni. Andiamo con i vocali, vai pure Costantino.
9: Luigi, onestamente il tuo ospite Balzarini, faccia giornalista, non faccia ragioniere, lasci fare i conti a chi sa fare, non abbiamo degli spoletti, tra l'altro è vero, è un noto commercialista.
1: Sì, no, ma guarda che Gianni non ha fatto i conti, ha detto semplicemente che oggi come oggi, con tutti questi in organico, è difficile che la Juve stia nei paletti, ma questo è chiaro. È chiaro anche che da qua alla fine ci saranno delle cessioni e che la priorità sarà quella di fare in modo che la rosa di quest'anno costi un euro in meno a livello di ingaggio e di ammortamento, come spiegavo prima, rispetto alla rosa che ha finito la Champions l'anno scorso a febbraio col Galatasaray. Con quell'arbitraggio killer, tra l'altro, al ritorno, all'andata lasciamo perdere, al ritorno complice anche sicuramente l'arbitraggio. Vai ancora con un vocale, Costantino.
10: Ciao Gigi, buongiorno a te, a Gianni Mariano, ma io non riesco a scindere, come ha fatto Gianni ad esempio, non per criticare, però non riesco a scindere i problemi che attualmente sta attraversando la Juve con la questione plusvalenze. Per l'amor di Dio, sono stati fatti degli errori macroscopici come acquisti, ma se la Juventus oggi è a questo grado così basso della sua storia, almeno recente, è perché quella questione plusvalenze non ha permesso di cambiare anche quegli acquisti sbagliati. Ci si è dovuti tenere giocatori come Locatelli, come Cambiaso, come tanti giocatori che oggi sono nella Juventus proprio per quel tipo di problema lì, perché quei milioni che non ti sono entrati quell'anno hanno innescato un circolo vizioso a perdere sempre. Questa roba non si può dire entriamo in altri discorsi. No, i discorsi sono collegati. Come?
1: Sì, caro Mariano, è la somma che fa il totale, diceva Totò. Cioè, tu hai investito dei soldi in giocatori che ti dovevano risolvere dei problemi a centrocampo, soprattutto in attacco. Hai sbagliato costantemente tutti questi acquisti, hai speso un sacco di milioni e in più ci si è messa la FIGC a toglierti il diritto di giocare la Champions che ti è riconquistata sul campo, appunto appellandosi a plusvalenze come quella di Orsolini, per esempio, che mi sembra una cosa assurda, quando da altre parti hanno fatto Osimhen mandando tre giocatori che stanno in Serie D, che quello è il loro livello, insomma, dei dilettanti, semiprofessionisti, al massimo forse uno gioca in Serie C o in Serie B, non so bene, però quelle sono le plusvalenze fittizie. Quelle della Juve non erano plusvalenze fittizie, c'erano accordi con le società, i giocatori sono andati lì, hanno giocato, ma sono d'accordo con te, cioè il fatto che la Juve, oltre ai suoi errori, abbia pagato questo, sì, e soprattutto per quanto riguarda i paletti UEFA, quei 100 milioni che sono stati tolti alla Juve in quell'anno pesano, e come, perché è il triennio che conta, e quindi nel triennio rientra quell'anno, e quindi i paletti UEFA sono anche legati a questa cosa qui. Sicuramente uno non toglie peso all'altro, ma sono due cose che hanno pesato tutte e due, sono d'accordo con te, caro Mariano. Poi invece vediamo un po' Pasquale da Muggio, che ci dice: sono un tifoso della Juventus da 60 anni, secondo il mio parere in difesa siamo quasi a posto, in attacco così così, a centrocampo siamo scarsi, sempre forza Juve. E questo credo che sia una disamina che possiamo condividere in tanti, caro Pasquale. Poi sei tifoso della Juve da 60 anni, ne hai viste tante di squadre, sai bene, insomma, già solo leggendo la forma uno si fa un'idea del livello della squadra che si sta costruendo, e poi dopo da campo naturalmente deve confermare. Ci sono anni particolari, ricordo sempre quello di Zoff, il primo di Conte, in cui non ti aspettavi un granché e invece sono arrivati i trofei, quindi può sempre succedere anche quello, però in linea di massima, se uno ha visto tante volte la Juve negli anni, nei decenni, nei cicli vincenti, poi si rende conto quando è quasi ora che quel ciclo torni a essere vincente. E adesso onestamente aspettiamo il mercato, ma ora come ora io non mi sentirei di dire che questa è una squadra pronta ad aprire un ciclo vincente. Vai pure Costantino dalla regia.
11: Scusa Luigi, sono Antonio da Cetare. Io vorrei segnalarti una cosa, perché praticamente tu hai giocato a pallone, quindi all'epoca proprio in Serie C segnalavamo Baggio nel Vicenza, ma io ho visto quel sinistro a Roma, quel ragazzino che ha fatto due aperture, una low look, completamente no look, completamente. E che facciamo? Rimaniamo là? Che ce ne freghiamo di questi giocatori europei che vengono alla Juve a scaldare il posto? Prendiamolo questo ragazzino, 22-23 anni, costa poco, prendiamo, non facciamo andare al Groningen. Prendiamo questo ragazzo, non facciamo anche il nome, perché è illuminante questo ragazzo. Bisogna prendere Davide, ma no Frattesi, Davide, quello in Serie B, bisogna prenderlo.
1: Sì, ma io la Juve l'ha sempre fatta questa cosa. Io ricordo anche i Cabrini dalla Cremonese, credo che fosse Scirea dall'Atalanta, cioè la Juve l'ha sempre, dell'Atalanta del tempo, che non è quella di oggi, l'ha sempre fatto questo discorso di andare a cercare nelle categorie inferiori o in provincia dei giocatori che poi potessero diventare grandi con la maglia della Juve. È un po' smesso, questo sì, è un po' il calcio che va in quella direzione lì, e la Juve ahimè ci si è messa in quella direzione. L'ultimo esempio di questo tipo può essere quello di Federico Gatti, che è stato preso appunto dal Frosinone ed è stata dal mio punto di vista è una scommessa vinta, poi Spalletti ha le sue idee tattiche, lo fa giocare o non lo fa giocare, però si vede che il giocatore c'è, un giocatore da Serie A e un giocatore da che può stare tranquillamente nell'organico della Juventus, e quindi sono d'accordo con te, andare a cercare questi tipi di giocatori e cercare il talento, però credo che qua ci sia un discorso di scouting che va ricostruito e che appunto si sta ricostruendo, e spero che si vada in quella direzione. Ma Carnevali da questo punto di vista dovrebbe essere abbastanza una garanzia, anche Massara l'ha sempre fatto nella loro vita, quindi mi aspetto lo stesso Tolini che continuino a farlo in quella direzione lì, speriamo che sia la nuova direzione, anche perché così non spendi tanti soldi, hai dei giovani che comunque mal che vada li valorizzi, li rivendi e metti a posto il bilancio, e quindi sicuramente sì, è una cosa da tornare a fare assolutamente. Poi Daniele da Venezia dice: Di Gregorio via mi spiace, dice lui, perché non sarebbe tanto male, l'anno scorso ci ha salvato varie volte, ma quando vede l'Inter si intimidisce, sì, forse perché è anche un po' tifoso dell'Inter, diciamo, lo ha detto, lo ha fatto sapere. No, credo Daniele però che quando si arriva a una rottura come quella del procuratore con la Juventus, che poi Di Gregorio ha provato ad aggiustare ma non troppo, non ci siano i margini per rimanere per Di Gregorio, proprio deve andare, deve e andrà, e quindi in qualche modo verrà accontentato in uscita. Se c'è anche l'uscita di Perin, mi incuriosisce vedere se davvero la coppia di portieri sarà Vicario Audero, come pare possa succedere, oppure se sarà Vicario Perin, se Perin decide di rimanere, di non accettare l'offerta del Palermo. Vai ancora con un vocale, Costantino.
12: Buongiorno amici, sono Andrea da Bruxelles, ora in vacanza in Italia. Allora, un primo giudizio sulla Juve possiamo darla, siamo ormai a più di metà agosto, e a me sembra un po' un'azione che sta rattoppando qua e là delle toppe così, ma non vedo un'azione organica per veramente migliorare la squadra in maniera strutturale e soprattutto il gioco della squadra. E questo un po' mi preoccupa, mi sembra che si vada un po' a tappare qualche buco. La seconda cosa che mi preoccupa è il ruolo di Spalletti, che ancora non ho ben capito dove voglia andare, che gioco voglia dare alla squadra, che carattere voglia dare alla squadra. Cioè mi sembra che anche lui sia un po' in balia della mancanza di lucidità e della Juve, e questo anche un po' mi preoccupa, cioè non vedo un allineamento tra società e allenatore. Comunque speriamo che io mi stia sbagliando, buongiorno.
1: Intanto aspettiamo la fine del mercato, perché poi le cose vanno fatte, e ripeto, è vero che in buona parte il mercato è stato già fatto, ma sappiamo che gli ultimi 10 giorni, adesso ne mancano 12, alla fine del mercato nel calcio italiano sono quelli in cui succede di tutto, perché sono i periodi dei saldi, dei giocatori che si prendono anche in prestito con diritto invece che con obbligo, e quindi diciamo in situazioni di bilanci claudicanti come quelle del calcio italiano succede poi tutto negli ultimi giorni. Vediamo. Io credo che un'idea del calcio di Spalletti ce la siamo fatta l'anno scorso, nel momento in cui la Juve aveva un ritmo che giocando una volta alla settimana, una volta uscita dalla Champions, diciamo, aveva un ritmo da secondo posto in classifica, e poi si è persa nel finale misteriosamente, e questo è un discorso psicologico, fisico, di giocatori forse troppo spremuti per mancanza di alternative, eccetera eccetera. Però un'idea, secondo me l'idea è quella del calcio di Spalletti, che onestamente a me aveva convinto in quel momento lì. Poi la Juve si è persa, vediamo se si ritrova in linea di massima. E poi la qualità del calcio dipende sempre dalla qualità dei giocatori, perché vero, il Sacchi, Arrigo Sacchi ha rivoluzionato il calcio italiano, però vai a leggere quella formazione lì, diciamo, lo puoi rivoluzionare il calcio con quei giocatori. Se ci metti questi giocatori qua, li dai a Sacchi, non rivoluzionano un bel niente, diciamo, questo è un po' il concetto. Ringrazio Marco da Crema che ci manda la foto della carta Orsolini, quella firmata da Marotta e utilizzata per condannare Arriva Bene, e sei uno dei grandi misteri gloriosi. Io penso che Arriva Bene chiederà veramente, potrebbe lasciare in mutande la Federazione Italiana Gioco Calcio con una bella richiesta milionaria, perché quello è un caso veramente incredibile, incredibile. Abbiamo ancora vocali, vai Costantino.
13: Buongiorno Radio Bianconera, Marco da Bibbiano. Lancio un'ipotesi a centrocampo, ma non potrebbe essere un'idea prendere gli svincolati Chessy e Brozovic a centrocampo, e poi rottamiamo, ma proprio rottamiamo nel vero senso della parola, Arthur, Koopmeiners e diamo anche Miretti. Che ne pensate? Ah, e poi lo scambio Nico Gonzalez con Sorloth. Ciao e forza Juve sempre.
1: Eh sì, credo che appunto lo scambio Nico Gonzalez-Sorloth, mi auguro che si vada in quella direzione lì, visto che comunque Nico Gonzalez credo che proprio voglia andare a Madrid, e quindi spero che si possa fare, perché quel tipo di giocatore nell'organico manca alla Juve, quindi non è tanto Zirkzee che leggo da tante parti. Se arrivasse Zirkzee, poi per carità, magari fai gol anche lui, però come caratteristica mi pare che la Juve manchi quel tipo di centravanti. Sui centrocampisti direi che sì, è un nome che sicuramente si fa ed è svincolato, quindi può aspettare tranquillamente anche dopo la fine del mercato eventualmente per sistemarsi, e credo che ci sia già anche un accordo economico col giocatore intorno ai 4,5 milioni, insomma è tutto fatto, bisogna solo fargli spazio come dicevi tu. Io però Miretti non lo metterei nei rottamabili, diciamo così, se lo vuoi vendere vendilo bene. Kop Meiners è uno difficile comunque da dare via, forse se trovi qualcuno che lo convince con un progetto lo puoi dare in prestito. Artur, se si arrivasse appunto a questa rescissione del contratto, avresti risolto il problema un anno prima, perché comunque poi prossimo anno va a scadenza, quindi eventualmente si tratterebbe di sistemarlo soltanto più per quest'estate. È quello che dicevo prima, cioè la Juve ha speso tanti soldi per i centrocampisti, per cercare di creare un centrocampo all'altezza di quello che è stato, che ricordavamo prima anche con Gianni Balzarini. Il problema è che quando sbagli sistematicamente, poi questi acquisti sistematicamente si rivelano sbagliati, diventa difficile ricostruire una squadra, perché il centrocampo, come tutti sanno, è l'anima della squadra, e quindi quella Juve, la di Conte, vince lo scudetto con un grandissimo centrocampo e degli attaccanti che a turno garantivano dei gol, ma senza il grande bomber. Se tu hai quel tipo di centrocampo lì, diciamo, sei in una botte di ferro, però ricostruirlo è molto molto difficile, è anche diventato molto molto costoso proprio per tutti gli errori che si sono accumulati nel corso degli anni. Vai ancora con un vocale, Costantino.
14: Tantissimi auguri al grande Sergio Brio, ho avuto l'onore di conoscerlo personalmente, venuto a Canicattì nella nostra Juventus Doc Del Piero, una persona squisita, alla mano, alla portata di tutti, grande Sergio Brio, Gianni da Canicattì.
1: E come non fare gli auguri a Sergione Brio, che rientra nella prima formazione che per me è la Juventus, con cui mi sono avvicinato alla Juve, che era appunto Zoff, poi diventato Tacconi, Gentile, Gabrini, Bonini, Brio, Scirea, Bette, Gattardelli, Rossi, Platini, Boniek, questa era, e Brio ci stava benissimo, diciamo un tipo di difensore, un difensore centrale che funzionava bene perché lui si poteva occupare solo della marcatura e il resto del lavoro lo faceva un tale di nome Scirea, in marcatura c'era un altro come Gentile, però sicuramente tanto era duro in campo Sergio Brio quanto un signore sicuramente fuori dal campo, l'ho sempre dimostrato. Poi mi pare che oggi sia anche il compleanno, se non sbaglio, di Alessandro Matri, che è un altro che insomma qualche golletto importante in quella Juve che dicevamo prima lo ha garantito, e quindi anche lui possiamo ricordarlo tranquillamente quest'oggi. Dunque, mi chiede Mister Vince, ti chiami? Dunque, a quanto lo venderesti Miretti? Ha mai ricevuto offerte Miretti? Qualche offerta l'ha ricevuta, però la Juve l'ha rimandata al mittente perché l'ha ritenuta troppo bassa, quindi deduco che se la Juve lo vende a più di 15 milioni, che era l'offerta che era arrivata dal Bologna, se non sbaglio, 12-15 milioni, adesso non ricordo la cifra esatta, quindi la Juve lo valuta quello, dopodiché si faranno delle valutazioni a fine mercato. Se proprio si vede che è chiuso nella Juve, anche lui probabilmente preferisce andare a giocare da qualche altra parte. Dunque, Carmelo da Agrigento, se la priorità era un centravanti era Lukaku alla Vlahovic, perché si sono spesi 38 più 12 per Colo, che non è sicuramente un centravanti d'area? Poi sono amareggiato dal fatto che escano italiani ed entrino solo stranieri, a parte Ecator, ero molto legato all'Italia Juve, un caro saluto, dai anche Vicario italiano, su tirati su il morale, però è un po' il calcio italiano che è così, nel senso che una volta gli italiani li mettevi perché erano quelli forti e ti permettevano di arrivare a un certo livello. Adesso onestamente giocatori italiani che ti facciano la differenza, quelli forti se li prendono all'estero dove hanno ingaggi superiori, e quelli che rimangono in Italia sì, te li puoi mettere in organico, ma poi magari non alzi il livello della squadra. Su Colomoni anch'io ho questo dubbio, nel senso che Se rimane solo lui, il terminale offensivo, come si dice oggi, della Juventus, qualche perplessità ce la possiamo tenere sul fatto che quando trovi poi tre giocatori addosso e tu sei centrale, centravanti, se non hai proprio quelle caratteristiche lì di lottatore, lui non mi sembra che sia proprio quel giocatore lì, mi sembra uno che vada meglio negli spazi, a creare spazi anche agli altri, a infilarcisi, eccetera. Ma quello per sfondare, ecco, una difesa chiusa non mi sembra che possa essere lui. Dopodiché si possono trovare delle, diciamo, soluzioni tattiche per cui magari sfondi sugli esterni e metti palloni in mezzo, come ha fatto anche in occasione del gol di McKennie contro la Next Gen, ma l'anno scorso abbiamo visto tante di quelle situazioni lì. Ripeto, secondo me, rifacendomi anche quello che diceva Spalletti l'anno scorso, cioè che in un organico ci devono essere caratteristiche diverse che ti permettano di risolvere partite diverse tra di loro, alla Juve manca quel tipo di centravanti lì, sono d'accordo. Dopodiché i prezzi sono questi, caro Carmelo, bisogna farsene la ragione. Palestra 60 milioni e Colomani può anche costarne 38 più 12, voglio dire, il calcio va in quella direzione. Se poi ci aggiungiamo anche quello che dicevamo prima, cioè che quando la Juve chiede alle italiane i prezzi gli sparano alle stelle, e allora diventa tutto molto molto più complicato. Poi Francesco dalla Calabria: a parte le plusvalenze per le penalizzazioni inflitte dalla giustizia sportiva nei nostri confronti, due pesi due misure, ricordate chi ne è, la Juventus deve stare dietro alla Roma, tutto quello che accade è colpa di Elpa, dice lui, se l'ha fatto sotto l'unica speranza si chiama Andrea Agnelli. Vabbè, adesso l'unica speranza si chiama Andrea Agnelli, arriva bene, deve chiedere un sacco di soldi, traduco, sì. Adesso non so in che limiti sia la responsabilità di John Elkann, però in questo caso sicuramente il doppio pesismo nel discorso delle plusvalenze, Calciopoli e tutto il resto, ormai c'è una lista tale di doppio pesismo quando riguarda la Juve, quando riguarda gli altri, che possiamo scriverci un elenco del telefono praticamente, e nessuno ne rende conto di questa cosa qua. Però siccome interessa solo i tifosi della Juve e gli altri, va bene così, e si andrà avanti così, sperando che non ci sia una prossima volta in cui di nuovo se la prendono con la Juve appena riapre un ciclo vincente, perché c'è anche quel rischio lì, visto l'andazzo generale, che gli altri possono fare un po' quello che gli pare, perché se adesso uno applicasse quello che è venuto fuori dalle intercettazioni di quest'estate, allora vorrebbe dire che qualunque società può fare pressioni sugli arbitri, può chiedere un arbitro gradito o uno sgradito, se vale, vale per tutti allora a quel punto lì, e vediamo. È vero che Orsato mi sa che è un po' diverso da Rocchi da questo punto di vista, però vediamo che cosa succede. Ancora un vocale, vai Costantino.
15: Ciao Leonardo Roma. Parlando di campo, lasciando l'extra campo, l'attuale centrocampo Locatelli Luiz non può sostenere quell'attacco che abbiamo davanti. Per questo sicuramente rivedremo McKennie. Anzi, spero che McKennie comunque non giochi troppo avanzato, ma si inverta con Douglas Luiz, che comunque lo vedo ben degli inserimenti al senso del gol come McKennie, però McKennie magari ha un po' più vivace a centrocampo, un po' più mobile, e quindi più trequartista Luiz, e con la speranza poi o che arrivi qualcuno, perché comunque non abbiamo centrocampisti incontristi che corrono e recuperano palloni.
1: Sono d'accordo con te, insomma, quindi su questo non ci sono discussioni, speriamo insomma che si trovi la soluzione. McKennie lì secondo me è più legato a un discorso fisico, cioè Douglas Luiz, se giochi col centrocampo a due e l'altro è Locatelli, non può essere Douglas Luiz in quei due lì, perché fisicamente non ce la fa, non fa tutta la parte che dovrebbe fare del lavoro sporco. Se giochi di fianco a uno come che sì, magari le cose cambiano, perché il lavoro sporco lo fa tutto lui tranquillamente, che fisico ce l'ha, e allora tu lo puoi mettere più davanti alla difesa. Ripeto, con la Next Gen, e mi immagino anche col Frosinone, Douglas Luiz messo lì più avanti è un po' più libero di esprimersi, non deve fare la parte di copertura, mentre McKennie quella parte lì la sa fare. Parliamo di lui perché Thuram al momento appunto non è ancora a posto, però è un altro dinamico, ecco, non è un altro incontrista come potrebbe essere il Kessié di turno. Oh, siamo arrivati in chiusura, quante belle chiacchierate che ci siamo fatti quest'oggi anche con Gianni Balzarini, grazie a Costantino Grande in regia. Siamo a mezzogiorno, quindi notiziario e poi arriva il direttore. A domani, noi ci sentiamo sempre a quest'ora. Ciao a tutti.
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
8: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
16: Bentrovati dalla redazione.
17: L'Iran ha valutato la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa meridionale e sudorientale qualora il presidente Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto, lo riferisce il Financial Times citando due persone vicine al regime di Teheran. Secondo le fonti del quotidiano, le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset USA in paesi come la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'uso di una base aerea per il rifornimento di aerei militari statunitensi. Anche Cipro sarebbe stata considerata dopo che una base britannica sull'isola è stata colpita da un drone a marzo.
18: Uomini dell'Ufficio Nazionale Anticorruzione Ucraino stanno perquisendo le abitazioni di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale, e di Vadim Stolar, membro del Parlamento, nell'ambito di un'operazione contro un'organizzazione che coinvolgerebbe alti funzionari dell'ufficio del presidente ucraino Zelensky. Secondo quanto riferito dal Kyiv Independent, il NABU è impegnato in un'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale presumibilmente guidata da un attuale e da un ex parlamentare ucraino e che coinvolge alti funzionari dell'ufficio del presidente.
17: È stato individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina. Morti i due occupanti, entrambi avvocati, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni di Roma, e Angela Buccico, 55 anni di Matera. La donna è figlia di Emilio Nicola Buccico, ex sindaco della città dei Sassi dal 2007 al 2009, e sorella dell'attuale vice sindaco Rocco. Il velivolo è stato individuato in località Laghicello di Fuscaldo. Nei pressi è presente un piccolo invaso lacustre naturale. Sono in corso le operazioni di recupero.
18: Una famiglia è stata messa in salvo dai vigili del fuoco dopo essere stata aggredita da un branco di cavalli allo stato brado. È successo nel tardo pomeriggio di ieri nel Comasco, sul Monte Generoso ai confini con la Svizzera. Un forte rumore, forse il rombo del motore di una moto, avrebbe spaventato i cavalli che pascolavano da soli. Gli animali a quel punto, fuori controllo, si sarebbero avventati contro una famiglia di tre persone che si trovava nei paraggi per una passeggiata.
17: Dopo le ondate di caldo che hanno stretto per settimane l'Italia, arriva al nord, in misura più limitata al centro, una fase di instabilità con temporali violenti e un'intensa attività di fulmini. Un fenomeno tipico soprattutto delle regioni alpine, vero e proprio hotspot dei fulmini generati dal contrasto di masse di aria calda e fredda. Tra giovedì 20 e venerdì 21 agosto assisteremo dunque a un bis del maltempo estremo che colpirà duramente per 48 ore il nord e parte del centro.
18: Il tennista australiano Nick Kyrgios è stato sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina. Lo ha annunciato l'International Tennis Integrity Agency. Il 17 luglio 2026 un laboratorio accreditato dall'Agenzia Mondiale Antidoping WADA ha confermato la presenza di un metabolite della cocaina.
17: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
4: Radio Bianconera, nati per vincere. Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
19: Cose di calcio, ben trovati. Oggi raddoppiamo, non è proprio una puntata di XL, ma inquadriamo subito. Un saluto intanto alla nostra regia di Roma, eccolo qui in studio con noi, vivo e vegeto, il nostro pagellista Fabio.
20: Buongiorno, ciao Antonio.
19: Sei stato per un anno il pagellista delle trasferte Juventus. Ripartiamo da Frosinone e quindi ti facciamo anticipare oggi in questo primo blocco, era per presentarti al grande pubblico, Fabio il pagellista sostanzialmente. Lo avete sentito, ci faceva le sue parabole, ci raccontava un po' la Juventus in modo originale. E allora ti chiedo, siamo a nastri di partenza, oggi tocca a te. La prossima settimana tocca a Marco Sanfelici, che ci ha raccontato la Juventus, ci ha giudicato la Juventus di volta in volta quando giocava in casa. Ti chiedo di darci un giudizio. Intanto ben trovato, buon'estate, so che cambiamenti nella tua vita, case, mobili, tanta roba. Ciao Fabio,
20: ciao a tutti. Ciao Antonio, grazie per l'invito, per essere qua in presenza. Sì, partiamo con un inizio, siamo però ancora in attesa, no? Quindi siamo ancora lì che attendiamo, è vero che inizia la stagione per noi juventini domenica contro il Frosinone con questa trasferta, ci sono stati dei movimenti, alcuni acquisti, alcuni ci convincono, altri forse li aspettiamo.
19: No, stai già parlando come un esperto presentatore, conduttore di programmi, alcuni ci convincono, altri no. Radio Bianconera è abituata, intanto... con un logo che modificheremo tra poco, ma mi sono dimenticato, tra un caffè e un altro, nell'offrirlo a Fabio. Qui dobbiamo imparare, se si viene in diretta, anche da casa, anche al telefono, lo sai, no? Ma ti vedo un po' emozionato, quindi dobbiamo un po' scioglierci. Bisogna fare nomi e cognomi. Cosa ti convince? Cosa ti ha convinto? Cosa ti convince? Cosa manca ancora alla nostra Juve? Anche perché la prendo larga, ma io vedo già e leggo i messaggi di Twitch, salutiamo gli amici che sono già presenti, saluto gli amici che ci stanno seguendo in televisione aspettando altri colpi di mercato. Adesso bisogna concentrarsi anche nelle uscite, perché altrimenti i paletti, la rosa... per l'Europa League si limita anche numericamente, perché dovrà avere un valore di un euro inferiore rispetto a quella dell'anno scorso, e poi lo andremo a spiegare poco per volta. Sfoglieremo un po' qua e là i giornali e allora ti chiedo a te se siamo sulla strada giusta. Ti lascio un attimo da solo, così vado, perché il caffè è ormai troppo tardi, abbiamo dimenticato ancora il logo del programma prima. Prego.
20: Allora, siamo sulla strada giusta? Io lo spero. Non vedo degli elementi concreti perché questa speranza diventi entusiasmo alla partenza. Facciamo dei nomi concreti. Allora, partiamo dalla questione portiere, di cui si sta parlando in queste ore. Vicario mi convince? Ma le aspettative, possiamo dirci che per Vicario sono così basse che anche al primo tiro parato abbiamo già fatto uno step, no? Siamo ormai... stati abituati ultimamente che anche a solo il primo tiro
19: esigente gol. Fabio, esigente, poi lo stuzzicherò un po' perché lui è un portiere, stiamo organizzando una partita tra amici qui e redazione e amici anche della radio, però traprenderlo al primo minuto, all'ultimo, è grave per un portiere, o forse lo notiamo di più, cioè dico, non me ne voglia Vicario, non me ne voglia nessuno, l'equazione chiunque può far meglio di Gregorio, io l'ho sempre rimandata al mittente, perché poi Spalletti sottolinea sempre questo aspetto. Dobbiamo capire, cercare di capire perché Vicario non stava giocando al Tottenham ultimamente. Certo che il Tottenham ha rischiato anche la retrocessione, cioè le annate balorde non aiutano a rendere al meglio. Speriamo che sia cambiato il vento, sei d'accordo?
20: Sì, speriamo che sia cambiato il vento. È vero che l'errore è grave al primo minuto come al 90° minuto, d'accordo. Però l'errore di un portiere al primo tiro, e l'abbiamo visto, abbiamo delle prove concrete in questa stagione che abbiamo chiuso, influenzano la partita. Se io al primo tiro prendo un gol, da lì parto già a meno uno. Se poi l'errore lo faccio al 90°, è chiaro che poi rischio anche lì di compromettere l'intera partita e quindi poi partita più partita non arriviamo in Champions come abbiamo visto, però è meno grave perché non ha influenzato 90 minuti,
19: non è condizionato neanche i tuoi compagni, perché poi
20: esatto, la difesa tutta, i retropassaggi, no? Penso ad alcuni episodi Inter-Juve e così via. Quindi secondo me lì abbiamo fatto uno step. Poi certo, perché non giocava questa stagione, però se andiamo a vedere la stagione prima, ha vinto l'Europa League da protagonista.
19: Ecco.
20: Arriva da un campionato che tutti ci raccontiamo essere il campionato migliore al mondo, quindi le pressioni...
19: Intanto
20: le
19: Fabio sfide. Ti fermo un attimo perché noi ovviamente seguiamo live tutto quello che capita, stiamo rivedendo anche le immagini dell'arrivo di Vicario, le visite mediche superate, stiamo scaricando anche adesso e tra poco magari manderemo un piccolo contributo grazie a Juventus delle prime parole da bianconero e da super juventino, da quello che abbiamo capito. Poi magari l'anno prossimo va da qualche altra parte, da piccolo era già, cioè inizia il rituale consueto, ma lì li perdoniamo quando vanno via. Quando arrivano dobbiamo credere onestamente alle prime parole, alle prime dichiarazioni.
20: Sì, ma ha avuto anche magari uno staff che gli hanno detto occhio alle prime dichiarazioni, intervieni subito, di subito le parole per essere accettato meglio.
19: Guarda, guarda come sono cattivi però gli amici di Sky, ci stanno proponendo le migliori parate di Di Gregorio, eh? Guarda. Sono simili a quelle che sto vedendo sui social di Vicario. Tanto per dire che dobbiamo vedere cosa c'è dentro la scatola. Dobbiamo anche aspettare. Io penso che... Guarda, ieri mi ha colpito questa frase, l'ho conservata per te. Su Di Gregorio ci sta la critica, ma non il massacro. Su Di Gregorio ci stanno i complimenti. Aspettiamo ad esaltarci, ma in generale un po' per la stagione della Juventus, e lo sa molto bene anche Spalletti, che è un altro tema che tratterò con te prima di liberarti, ma dopo averti presentato in questo modo con la sua carta d'identità, poi andiamo un po' sulla tua juventilità. Prego.
20: Sì, questo discorso vale per Vicario, ma vale anche per tutti gli altri acquisti. Bravo. Secondo me vale anche per Kolumani, perché per quanto l'abbiamo già conosciuto, però vale anche per Kolumani, vediamolo. Perché adesso diventerà l'attaccante ufficiale su cui la Juve punterà, e non sarà l'acquisto di gennaio con solo 6 mesi, ma una stagione intera, e dovrà dimostrare anche questo. Quindi aspettiamo che questa scatola si riempia, no? Come vale lo stesso discorso per Lukumani, no?
19: Assolutamente.
20: A me viene in mente una cosa. Spalletti aveva concluso dicendo che ci vogliono giocatori di carattere l'altra stagione, no, finiva dicendo non ci sono giocatori di carattere. Io mi faccio gli acquisti che abbiamo fatto fino adesso, sono giocatori di carattere? Qual è l'elemento che ci fa dire sì, Vicario è un portiere di carattere, cosa che magari Di Gregorio non lo era, per quello che ha dimostrato. Non lo stiamo assolutamente massacrando, povero, un ragazzo, ci mancherebbe altro, lungi da me massacrare Di Gregorio. Però ad un certo punto uno entra dentro una spirale negativa, che anche la parata che vedevamo prima, che è molto simile a quella di Vicario, che ci stanno facendo vedere in queste ore, però uno non se la ricorda più, si ricorda l'errore che ha fatto contro l'Inter.
19: Con la Fiorentina? Ah sì, le ultime con l'Inter... Hanno cambiato il suo destino, esatto. È vero. Hanno cancellato tutto il resto. Hanno smontato la teoria di chi, un po' la seguivo anche io, preso un po' dal momento, ma non per difendere Di Gregorio, sapendo che la società, un piccolo tentativo nel salvaguardare il patrimonio di Gregorio, aveva provato a fare, in modo da... cedere Perin, perché attenzione, qui potrebbe essere stravolto il parco dei nostri portieri.
20: Sì, certo, notizia di ieri sera, di stamattina, che Perin ha questo interessamento da parte del Palermo, perché il portiere principale del Palermo si è infortunato, quindi lì bisogna vedere, è nelle mani del giocatore, dell'interesse del giocatore. Mi pare, se non ricordo male, che già a gennaio c'era stato un interesse da questo da parte del Genoa e gli era stato chiesto per favore di rimanere, perché è un uomo sicuramente spogliatoio. Certo è che se perdiamo, se Perin fa la scelta, che credo che la società debba anche a questo punto un po' secondare Perin, di voler cambiare area per poi diventare a tutti gli effetti un portiere titolare, è certo che a questo punto il secondo, perché Pinsoglio è il terzo ed è il desiderio del lavoro di tutti noi.
19: Se rinasco faccio il direttore di una radio oppure il terzo portiere in qualsiasi squadra dove il costo almeno della palestra mi viene rimborsato, palestra quotidiana. Senti, la situazione portiere è molto chiara. Perin, una proposta sembrerebbe di aumentare l'ingaggio, il giusto, arrivando a diventare titolare da qualche altra parte. Si parla del Palermo dopo l'infortunio del portiere l'altra sera, se non sbaglio, contro il Lecce. Ne parlavo con degli amici ieri sera a cena, tra l'altro una bella chiacchierata anche sul settore giovanile. Poi ti lancio la bombetta, perché qui si parla sempre riforme, contro riforme, giovani, la Juve è iniziato prima, eccetera. Finisco dopo la frase. Andrebbe al Palermo con un'aggiunta economica sull'ingaggio, che non guasta mai, cioè se mi danno dei soldi in più, ben venga, lo dico anche al mio editore, tutti i giorni, ma quando dico queste cose mi dice sempre che non sente, sto scherzando ovviamente perché non è affatto così, e, aumenterebbe il periodo dell'ingaggio, quindi allungherebbe la sua carriera di 2 anni e poi prima o poi dovrà decidere anche di terminare naturalmente la sua carriera. Noi a quel punto ci troveremo col terzo portiere, con il primo portiere vicario e con il secondo portiere da cercare. Ci si aprono due possibilità. Io punto e seguo la logica della necessità di mettere in lista Europa League qualcuno, non portiere, nei ruoli, qualcuno che sia nato e cresciuto nel settore giovanile. E lì, il nome, no, corrisponde a quello di Audero, che tornerebbe anche volentieri, perché sarebbe una bella opportunità, diciamo così. C'è chi parla anche della possibilità, invece, per averne uno comunque tosto. Io so che i tifosi del Toro me ne parlavano malissimo, sempre e comunque, ma sono un po' particolari i nostri cugini di Rimpettai qui a Torino. E si tratterebbe del portiere ex Napoli, ex Toro, Milinkovic Savic, il fratello portiere del fratello bravo che abbiamo inseguito e che è andato in Arabia. Stiamo lavorando tanto, Don Fabio, sui nomi. Alla fine, sai dove abbiamo cercato di più, dove abbiamo insistito di più, dove abbiamo cambiato di più e dove stiamo cercando ancora qualcuno? In difesa. Sai che mi hanno spiazzato queste operazioni? Portiere, Celik, Lukumi, stiamo cercando il vice di Cambiaso e magari cerco anche il secondo portiere. Cioè, ne abbiamo cambiati tantissimo lì. Era strettamente necessario? O quest'anno si deve fare tutto quello che è possibile? Mi sembra che ci siano due correnti, no? Spalletti che dice prendetemi almeno e fa dei nomi e dei numeri. Dall'altra parte cerchiamo di riempire la scatola il più possibile, non con quello che capita, con quello che riusciamo a fare partendo anche da qualche priorità, ma anche da qualche nome che magari non è stata una prima scelta, ecco, tanto per essere chiari.
20: Sì, pensando alla fine della stagione e all'inizio del calciomercato, non credo che, almeno io non pensavo di dover fare degli interventi più precisi, più puntuali sul portiere e sulla difesa, pensavo più al centrocampo e all'attacco indubbiamente. Credo però che per l'ennesimo anno stiamo ricadendo nel rischio di dover rifondare in qualche modo, ripartire in qualche modo dopo una stagione travagliata, e quindi ciò che si trova e ciò che in quel momento lì si crede importante, decisivo, anche a un prezzo tutto sommato contenuto che possa andare a genio rispetto al bilancio, allora venga preso. Ecco, allora i vari interventi. Si è lì preso a sorpresa, no? A parametro zero, è stata un'opportunità, è stato accolto. Quindi ben venga questo intervento. Cambiaso, il vice di Cambiaso, io sinceramente se riuscissimo a vendere Cambiaso in queste 2 settimane non sarei tra quei tifosi che griderebbero
19: allo scandalo. Allo
20: scandalo, mi strapperei i capelli che non ho, anzi, ben venga.
19: Sacrificheresti uno come Cambiaso? Sì, mi dai una spiegazione di pancia, di cuore, di testa?
20: Sì, lo trovo sempre più involuto a tal punto che diventa addirittura un po' irritante. A vederlo, sì, a me piaceva all'inizio, nella prima parte di 2 o 3 stagioni fa, era davvero un giocatore da Juve come entrava. Adesso lo trovo irritante, fastidioso, e ho anche qui come di Gregorio nella mia mente, quando penso a Cambiaso automaticamente mi vengono in mente tutte le sue giocate che ci hanno portato a subire un gol.
19: Cioè se io ti chiedessi tutte le sue giocate, tu te le ricorderesti tutte, anche perché andavi allo stadio.
20: Sì, ti ricordi quelle negative.
0: Non ti ricordi quelle negative.
20: Il nome è vero. In maniera molto analoga a quel discorso di Gregorio. Se penso a Di Gregorio, penso alle papere, non ai miracoli che ha fatto, che ne ha fatti quando era la Juve. Di Cambiasso, uguale, non penso al primo gol che ha fatto il 3-0 contro il Como alla prima partita.
19: Vedete come il pagellista Fabio è ben preparato? Però ti dice quello che dite voi. E quindi io oggi lo volevo qui in diretta per certificare proprio questo, no? La conoscenza, il giudizio di cuore, perché è juventino, ecco. Però anche la razionalità poi nel dire, decifrando le situazioni, Cambiaso mi dispiacerebbe meno cedere lui rispetto ad Arthur. Cosa ti dico? No, perché stanno decidendo per la risoluzione consensuale. Te l'ho preparata lì proprio. Ti ho buttato nella trappola.
20: Se c'è questo, finalmente non vediamo più Arthur. Anche solo questo elemento ci fa dire che questo calciomercato è da stappare una bottiglia se riusciamo davvero a risolvere questo giocatore. E così, sì, ripeto, Cambiaso, se lo vendiamo anche per questioni di fair play finanziario, se poi quei soldi lì li reinvestiamo in un centrocampista, il solito nome che si fa ormai da settimane e che ritorna anche oggi con Chessy, ma lo sacrifichiamo, sì, non prendiamo un vice, prendiamo qualcuno che sta al suo posto.
19: Dobbiamo ancora conoscerti meglio, no? Perché finora sei stata una voce che arrivava dall'alto, da tutte le parti, no? Con le tue pagelle, sempre molto, molto intelligenti, molto divertenti. Sei riuscito a farmi star zitto per tutto l'anno Paolo Rossi in studio, no? Che hai avuto modo di conoscere pochi minuti fa e che ritroveremo col nuovo palinsesto, ve lo ricordo, dal lunedì 31 di agosto. Saremo insieme, io e Paolo Rossi, 3 ore praticamente, no? Ma spezzettati un po', uno in cucina, uno in salotto, uno a rifare i letti. Ci incastriamo a metà del percorso, la seconda ora, dove ci stuzzicheremo un po' con le domande. Domande, perché ci sono domande. La Juve è forte? La Juve è forte? La Juve vincerà lo scudetto? Cioè, ci sono delle domande semplici da fare, no? Dove la risposta è no, sì. Forse. E poi ci sono delle risposte o delle domande un po' più articolate che necessitano di risposte anche più articolate. Per conoscerti meglio, però, ci saremo il martedì, mercoledì e il giovedì. Lunedì e venerdì, tanto è il giorno dopo, abbiamo vinto 4-0 a Frosinone e vai, strombazziamo in studio tutte le pagelle da Frosinone. Lunedì preparati, quindi ti vedrò festante, rumori, puoi fare quello che vuoi. Io capirò come hai sintetizzato il giudizio sulla partita. Il venerdì è vigilia o post Europa League, quindi magari qualche extra pagella quando andranno le cose, quando dovremo capire anche il percorso in Europa League. Fabio, ti chiedo, Fabio il nostro pagellista per tutta la stagione, riconfermato in carne e ossa, almeno lo vedete. Qui dobbiamo spiegare quanto sei juventino. Quando è che sei diventato juventino? Per colpa di chi? Che maglietta conservi? Che letture facevi da ragazzo legato al mondo del calcio?
20: Io sono sempre stato juventino, da sempre, dalla nascita, eredità di famiglia, di geni direttamente, non solo proprio nel DNA, direttamente da mio papà. E io mi ricordo Pavel Nedved e Del Piero, indubbiamente, sono quegli anni lì quando ho iniziato a avere 6, 7, 8 anni, i primi ricordi. Conservo la maglia di Buffon, del Buffon di quegli anni lì, che è il primo Buffon alla Juve, e poi le magliette dell'ultimo Buffon, della leggenda, eccetera.
19: Si vede che fa il portiere nella vita, il portiere con gli amici.
20: Parare un po' tutto e poi da lì crescendo arrivo negli anni della Juventus, della leggenda dei 9 anni, quindi lì indubbiamente l'amore non è solo sbocciato, è proprio diventata una frequenza continua e meravigliosa di quegli anni lì, e qui appunto poi inizia lo stadio, inizia prima l'Olimpico in quegli anni lì e poi lo
19: chi
20: stadio.
19: È che hai, prima di fare il pagellista per Radio Bianconera, chi è che criticavi pesantemente come hai fatto oggi con Cambiaso, con Arthur e con altri? Tornando indietro, ci sono stati dei giocatori o quando le cose vanno bene, quando la squadra funziona, quando vinci, quando puoi sbagliare un anno, ma l'anno dopo sei di nuovo lì vicino a vincere, ci si dimentica poi i nomi, cioè i Di Gregorio e Cambiaso forse in quegli anni lì li relegavi in panchina e ricordavi le vittorie, eh? O allora, ci sono dei nomi?
20: Pensando così c'è un nome di recente che adesso è cambiato un po', che era McKennie. Io mi ricordo che McKennie all'inizio lo criticavo, il primo McKennie, quando è arrivato con Pirlo non tanto, poi mi sembra che quando l'abbiamo dato in prestito,
19: sì, che è andato via, trovava sempre l'armadietto spostato, no? Veniva e lo rimandavano via.
20: Ecco, lì non da ultimo, anche 2-3 anni fa lì lo criticavo. Nell'ultimo anno su McKennie mi sono un po' ricreduto. Andando più indietro, se parliamo in quella Juve lì di quegli anni, sì, lì Bonucci, mi ricordo che in alcune qualche lisciata, qualche buco enorme.
19: Perché eri abituato molto bene, no, prima. Cioè, prima andavi a nozze a occhi chiusi, te la prendevano comunque.
20: No, appunto, con Bonucci mi ricordo che era un giocatore che all'inizio non riuscivo bene a capire. Mi ricordo, ho i primi ricordi di Chiellini, mi ricordo che forse un anno aveva fatto in prestito.

0: Serie A, quindi a
1: No,
0: questo certo
1: prima,
0: prima,
1: sì, poi è andato al
0: perché
1: Galatasaray anche lì, un po' di
0: ok.
1: conoscenze dirette, no, no, arrivava dal Brescia, sì, però dove non rendeva come da aspettative, diciamo
0: Esatto,
1: così.
0: esatto.
1: Però, detto così, ce ne sarebbero tanti
0: Tanti.
1: invece di quelli che ti hanno esaltato. Il tuo idolo, quindi,
0: Beh, sì,
1: Del Piero o Nedved?
0: Del
1: Del
0: Piero,
1: Piero?
0: ovviamente.
1: Nedved, terzo posto?
0: No, metto secondo posto Buffone, metto terzo posto Nedved.
1: Perfetto, la classifica di Fabio, il pagellista. Noi torniamo ai portieri, abbiamo dimenticato tanti argomenti, ma adesso la trasmissione inizia tra pochissimo. Lo liberiamo, era venuto a prendere un caffè, l'ho buttato nella mischia, è un po' come il tifoso che è entrato duro su Gatti. Dai, però dimmelo, perché questo pezzo lo conservo. Regia di Roma, Costantino, tagliami questo pezzo, primo piano su di lui. Guarda la telecamera, è un provino, è provino. La Juve alla fine di questa stagione arriverà al
0: Al terzo posto.
1: terzo posto, l'ha detto Fabio, il pagellista delle nostre partite in trasferta. Adesso godetevi un intro, un passaggio, ringraziando il sito Juventus, ringraziando quindi doverosamente la Juventus per le prime parole da juventino vero di Vicario. Il nostro nuovo portiere titolare al momento, le gerarchie sono queste.

0: da quando sono bambino che appunto ho sognato e ho sperato in questo momento, ovviamente poi non hai la certezza di riuscire a farlo e quindi sono orgogliosissimo di me stesso, per la mia famiglia, per esserci riuscito, perché per me avere l'opportunità di rappresentare la Juventus significa il massimo che puoi richiedere dalla vita come ambizione, quindi questa è la cosa che mi preme più sottolineare per quanto riguarda il mio percorso, quindi questo è un punto di extra arrivo per me, perché rappresentare questi colori, questo club, questa storia è un grande senso di responsabilità che mi fa assolutamente piacere prendermi e lo sento proprio dal cuore ed è una cosa che faccio fatica ancora a realizzare, ma sono estremamente felice.
1: Ecco, appunto, ce l'hai appena svelato. Tu, anche essendo tifoso juventino, c'è un grande portiere della storia della Juve al quale ti sei ispirato e dal quale hai cercato di apprendere il più possibile?
0: Beh, ovviamente mi viene in mente il più grande di tutti, che è il mito con cui sono cresciuto, perché in quegli anni lì Gigi Buffon era già dentro una carriera juventina da parecchio tempo, di grandi successi, grandi parate, grandi momenti creati, e quindi ovviamente da juventino, italiano. Chi meglio di Gigi che ti può ispirare, ti può aprire il cuore al ruolo del portiere, ovviamente anche.
2: Cose di calcio.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.

0: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Cose di calcio.

0: Cose di Calcio si trasforma nell'edizione Real di Cose di Calcio. Abbiamo salutato Fabio il pagellista, ritroveremo poi di volta in volta, lo ritroveremo di volta in volta telefonicamente con i collegamenti e le pagelle dopo le partite in trasferta, quindi lo abbiamo battezzato, visto che oggi l'avevamo in redazione per un incontro amichevole. Per quanto riguarda le partite invece in casa, seguirà le pagelle il nostro pagellista originale di casa, Marco, Marco Sanfelici, che già ben conoscete. Mi sposterei, intanto ricordo il numero per mettersi in contatto con noi, 340-54-25-324, il tema lo lascio aperto al mercato, senza vincolarlo troppo, come spesso faccio. Però vi chiedo se l'idea di cambiare due portieri su due vi crea qualche disturbo, nel senso uno sarebbe vicario, uno potrebbe essere addirittura Audero, cresciuto nel nostro settore giovanile. E mi sposto su tutto Mercato Web, poi nel prossimo blocco avremo oltretutto anche Massimo Pavan, quindi approfondiremo i temi di tutto Juve. Tutto Mercato Web con i suoi primi piano, Lazio Icardi ora è molto lontano, troppa distanza tra le parti, Pinamonti in pole, Roma la ricorsa è finita, c'è il comunicato di Rodrigo Mora, prende il numero 86. Icardi ora è molto lontano, si parla anche di altri campionati, si parla di Pogba che saluta il Monaco, non ho giocato quanto speravo, ma vi porterò nel cuore. Umanamente è una storia complessa, forse non conosciamo neanche tutti i risvolti, ricordo però chi non se ne faceva una ragione di fronte al fatto che non riprendevamo del trattamento ricevuto da Pogba in quella vicenda, quando era ancora sotto contratto con noi, non se ne capacitava del fatto che non lo riprendessimo avendo rescisso con la Juventus, quando è andato al Monaco, risultando, cioè non ci si può legare troppo ai ricordi. E le società di calcio sono società anche per azioni fondamentalmente e non proprio ricreative, rieducative per quanto possibile. Ricordo in quel periodo anche trattamenti leggermente diversi, giusti, sbagliati che siano stati, Pogba barra Fagioli, e ogni società ha la sua identità, ha il suo DNA, quindi mi ricordo esattamente quel periodo in cui non vi trovavate d'accordo. Questo è quanto ci comunica tutto Mercato Web, la meravigliosa replica di Galli a Maldini e tutto quello che ci serve. Malagò partito col piede sinistro. Io dico che ci sono i piedi sinistri buonissimi, ci sono dei piedi destri buonissimi. È un detto partire col piede sinistro, è partito col piede sbagliato, cioè non so se sia sinistro o destro, è partito col piede sbagliato, sbagliatissimo. Candidature non azzeccate, programmazione diciamo così abbastanza improvvisata, non basta avere un nome per gonfiarsi il petto sulle vittorie alle Olimpiadi, così come adesso vantarsi magari, non lo sta facendo probabilmente, adesso si occupa di calcio ma non se ne sta occupando neanche troppo bene. I meriti saranno altri quando ci saranno delle riforme, non se saremo andati solo ai mondiali, agli europei eccetera eccetera, ma la partenza di Malagò è gravemente insufficiente, fossi io a giudicarlo, ma posso anche permettermelo. Stavo leggendo la notizia di Kostic, ma non è il Kostic che abbiamo conosciuto noi, sempre un po' abbastanza legato anche ai nostri colori, devo ammettere, uscito sotto traccia. Sondaggio a sorpresa per Raum, ha una clausola con il Lipsia da 40 milioni, trattasi del giocatore che potrebbe ricoprire il ruolo di Cambiaso in questo momento, un ruolo è una presenza, non dico ingombrante, di Cambiaso, molto criticata, ma non è molto cambiato il suo rendimento da quando sono cominciati un po' a emergere determinati difetti tecnico-tattici. Quindi le potenzialità ci sono, ma è sempre il discorso di coerenza. Quando passa un po' di tempo, la coerenza, il giudizio deve essere simile a quelli che non stanno riuscendo a rendere. Come? Fatemi voi l'elenco, ma è abbastanza ovvio. Ce ne parla Alessio Dellungo su Tutto Mercato Web. La Juventus ha effettuato un sondaggio per David Raum dell'Ipsia, lo riporta anche il Corriere dello Sport. I bianconeri stanno pensando anche a lui per il ruolo di terzino. Avevano provato a capire la fattibilità dell'affare, che però appare molto complicato, soprattutto se, visto che le richieste dei tedeschi sono alte, servono più o meno 40 milioni di euro, ovvero il valore della clausola. Quindi diciamo che come apro il capitolo lo vado a richiudere quando capisco che è una clausola e quindi è molto più elevata rispetto a un valore reale, del cartellino di un giocatore comunque interessante. Piace tuttavia anche al Manchester United. I Red Devils hanno fatto un pensierino al 28enne e stanno da tempo cercando di convincere l'Ipsia ad abbassare le richieste. In queste ore sarà importante, io mi ero preparato la lista, e anche i costi degli esuberi in casa Juventus. Allora, Di Gregorio guadagna 2 milioni netti. Diciamo che è un valore basso. Ecco perché abbiamo provato a trovare la strada del portiere attraverso le sue prestazioni. Sapeva lui che doveva dimostrare, non ci è riuscito, esce quasi in silenzio, ha parlato molto di più il suo procuratore. La Juventus ne spende ancora ad oggi 4 all'anno e visto l'accordo, comprese le tasse, quindi 4 milioni all'anno pesa a bilancio di Gregorio. 1,2 Cabal. A un certo punto la riflessione la facciamo molto chiaramente, ma la faccio dopo. 2,4 netti, 2,8 Lordi, scusate, 2,8 Rugani, perché guadagna 1,4 netti. Parliamo di Cabal e Rugani, che forse così tante partite nella Juventus non hanno giocato, poi sono bravissime persone, sono stati dei tentativi, non parlo di tanti anni fa, su Rugani che ha spalmato il più possibile con molta intelligenza, capendo che forse, forse molto di più non poteva né avere né ottenere e né dimostrare. A bilancio abbiamo un Arthur che è il primo da dover cancellare dalla lista. Certo che provi a rifilarlo a qualcuno, ma io non lo prenderei se dovessi spendere dei soldi. Perché? Perché intanto la Juventus guadagna ancora 5 milioni netti. E ricordo, andiamo a vedere da dove parte, lo scambio con Pjanic. Arthur, Barcellona, Juve che ci ha generato tanti problemi. Ce l'abbiamo ancora collato, ancora collato. Lo sei andato a prendere per un'operazione polverosa? Gli abbiamo almeno adesso guadagna 5 milioni. Fortunatamente, grazie al decreto crescita, che non ci ha portato dei vantaggi. Quindi, quando torno sul decreto crescita, vi faccio capire che è un vantaggio teorico. Porto i cervelli in Italia. Io devo portare, perché non mi è sembrato molto un cervello, no? Dal punto di vista qualitativo. Io devo cercare di non farli andare via i nostri cervelli, quelli bravi, dalle università o dai nostri settori giovanili. E ce ne sarebbe da parlare. Koopmeiners 4,3 netti. Era il suo momento in quel momento. Lo prendiamo anche perché risparmiamo sulle tasse grazie al decreto crescita. Solo 6 milioni lordi. Nico Gonzales, tutte quelle operazioni dell'ultimo periodo. 4,7 lordi, 3,6 netti. Non vi so spiegare molto nel dettaglio il motivo per cui è molto inferiore, cioè è una percentuale non è il doppio, il netto per due, ok? Per determinati anni con variazioni leggere anche nel corso degli anni. Milik, due netti, tre col decreto crescita. Tevid, sei netti, 12 milioni lordi. 12 milioni lordi. Non ha potuto usufruire del decreto crescita. Tanto per essere chiari, sono 2, 4, 6, 7, 8 giocatori che dovresti riuscire a far fuori o almeno a prestare per dimezzare. Perché le squadre che te li chiedono, questi giocatori, sapete cosa vi dicono? Paghiamo metà ciascuno l'ingaggio. Questi sono i nomi. Poi avevo preparato anche un'altra tabella che riguardava gli altri giocatori che rimangono, tipo Zegrova, tipo Milik, tipo Miretti, tipo Gatti, perché anche tra questi di altra fascia dovresti riuscire quantomeno ad ottenere qualcosa di più, sempre che le richieste ci siano. Complicato perché mancano, oggi siamo al 19 agosto, mancano sempre meno giorni. 12:51, stiamo per andare a chiudere la prima oretta un po' anomala quest'oggi di cose di calcio. Mi dicono che sono arrivati dei vocali, oggi non ho fatto la domanda, cosa vi aspettate ancora? O come vedete, ecco, a me interessa capire una cosa perché poi l'aggancio ad una cena che ho fatto ieri sera, un confronto che ho avuto con chi le cose le sa. E onestamente, alla mia affermazione, vedo uno Spalletti molto più tranquillo. Mi dice: sì, intravedi uno Spalletti molto più tranquillo, ma non è ancora contento di quello che ha a disposizione. Giusto o sbagliato? Giusta o sbagliata questa sensazione che ha avuto questo mio interlocutore? Intanto andiamo ad ascoltare i vocali che sono arrivati magari già qualche minuto fa.
1: Direttore, nell'anno 2026, anno di grazia, in verità ti dico che la Juventus vincerà lo scudetto. Poi, dipende anche un po' da
0: Questo.
1: lei.
0: Ah, ok, fatto la battuta sarcastica. Dipende anche un po' da lei. Ha più probabilità di fare bene di un anno fa, sicuramente. Sicuramente. C'è ancora tanto da fare e mi sembra che chi ha vinto lo scudetto si sia rinforzata adeguatamente e quindi vedo la Juventus candidarsi per dare un po' più fastidio, ma non sono così ottimista come sei tu. Andiamo a ascoltare un altro vocale, però posso sbagliarmi, anzi
2: Tantissimi
0: spero di
2: auguri al
0: sbagliarmi.
2: grande Sergio Brio. Ho avuto l'onore di
0: Oh, vero,
2: conoscerlo
0: 70 anni.
2: personalmente, venuto a Canicattì nella nostra Juventus Doc
0: È
2: del
0: vero.
2: Piero, una persona squisita, alla mano, alla portata di tutti. Grande Sergio Brio, Gianni da Canicattì.
0: Guarda, Gianni da Canicattì, l'avevo letto stamattina, no? Vedendo velocemente, poi ho incontrato altri amici qua, altre riunioni prima di entrare in diretta, me lo stavo dimenticando. Grazie, ricordo però, ho detto quanti anni come l'ho cercato? 70 anni, se ho letto bene. Portati benissimo, sempre un figurino, e gli sto scrivendo in questo momento in privato. Auguri, grande Sergione, Sergione, da tutta Radio Bianconera. E così gli riporto anche gli auguri di voi, radioascoltatori. Mi avete visto in presa diretta mandare a Sergio Brio gli auguri. Se vuoi, leggo un messaggio, leggo un tuo messaggio di ringraziamento, gli metto così tutto in diretta. Se me lo manda, se lo legge, magari oggi sta anche sbracciando in qualche bel mare. Non so, non lo vedo da quando siamo tornati da Canicattì. Abbiamo fatto questa bellissima giornata insieme con Sergio Brio e Moreno Torricelli, anche se non è il suo compleanno. Lo salutiamo anche lui in Val d'Aosta. Chissà cosa stiamo, quale cucina di legno, quale lavoro alla Geppetto sta facendo anche oggi. Ascoltiamo un altro vocale e poi, ripeto, dalla prossima ora ascolteremo entreremo nella redazione di Tutto Juve, tratteremo con Massimo Pavan il tema di mercato e da domani incominciamo a concentrarci anche sul Frosinone, prima avversaria, domenica alle 18.30.
3: Scusami, direttore, sono Antonio da Cetara, ma questo Brigantini, che è una bella visione di gioco, un buon sprint, dei passaggi non Luc che hanno messo in ginocchio la Lazio e può darsi hanno fatto giocare la panchina al ringhio, è possibile prenderlo? È possibile prendere la politica che facevamo anni fa, di prendere in Serie B, in Serie C, dei calciatori, diciamo.
0: Sono d'accordo con te.
3: Ma non è possibile, questo Brigantini passa di lato a quella che può essere la storia della Juve, di andare a cercare in serie in cadetta o in serie inferiore dei calciatori spettacolari che hanno caratterizzato la nostra storia. Torricelli, Paolo Rossi, ma Paolo Rossi l'abbiamo preso prima noi, poi l'abbiamo parcheggiato un po' dappertutto, l'abbiamo preso piccolo Paolo Rossi, il povero, senza dire Casiraghi, Schillaci, Scirea. Va bene, ma forza Juve sempre, speriamo di fare qualcosa di buono con questo Brigantini, a me piace tanto.
0: Consigli per gli acquisti che arrivano dai nostri radioascoltatori. Non so se è un profilo di cui si potrà privare la Lazio adesso, come tu dici. Dico che ci sono profili che dovrebbero andare ad aggiungere qualcosa di importante alla rosa. E in quel caso, innestati di volta in volta, aiuteresti anche la loro fase di crescita. Dico che quest'anno, aggiungendo, perché stiamo aggiungendo numericamente tanto, ci auguriamo anche dal punto di vista qualitativo, poi bisogna farli girare bene. Sicuramente abbiamo l'esperienza di 2 anni fa, però mi sembra un po' simile all'esperienza di 2 anni fa, dove arrivarono tanti giocatori, dove si volle tagliare il monte ingaggi, quindi si rinunciò, si chiuse un occhio su chi avevi, no? E che meritava magari anche di rimanere, ricorderete. Però lì ci siamo privati di giocatori di personalità per abbattere i costi. Qui stiamo provando a rimettere fieno in cascina, cioè un po' di personalità. Certo che tutti si dovranno dare una mano, perché Lukumi non è che da chi passerà davanti a lui non supererà più Lukumi. Non è che chi tirerà in porta troverà sempre il muro di Vicario. Dipenderà da un atteggiamento diverso della squadra. Ecco, arrivo al punto dolente. Ho rivisto la partita con la Next Gen. Non fa testo. Ragionavo con amici ieri sera a cena sui risultati delle ultime partitelle in famiglia, che andrebbe rivista e corretta del tutto. Spalletti, ve lo do per certo, era molto scocciato, ma ha dovuto fare il simpatico, era molto scocciato di venire a sapere, non conosceva, cioè sapeva che c'era un'invasione, non le ha mai viste le nostre partite prima della primavera, cioè della Next Gen contro di noi, la partitella in famiglia, soprattutto quelle di Villarperosa. Aveva altri impegni, altri tatuaggi, altre cose da fare. E non ha apprezzato di venire a conoscenza, cioè lui voleva giocare tutta la partita, era convinto, è una festa, bello, bello farlo in questo stadio straordinario, bello tutto. Bello finirla 5 minuti prima, come mi aspettavo io quest'anno. Si sarebbe aspettato un percorso diverso, cioè una forzatura maggiore da parte del club di da quest'anno cambia. La Juventus ha lasciato ancora un po' i portoncini aperti, ha fatto finta di non vedere chi entrava in campo, ma non sarà più così. Ve lo do quasi per certo con un anno d'anticipo, perché non è più una festa, è e finisco e ripartiamo da qui. Sapete cosa ho saputo e nessuno ci sta ancora dicendo? Sapete i danni generati e quantificati così, indicativamente da parte della Juventus, i danni della festa? Ma a voi farebbe piacere che a casa vostra i vostri figli organizzassero una festa di compleanno, il vostro anniversario, la cascina in campagna, invitate gli amici e poi vi sfasciano la casa generandovi un saldo negativo, un problema, no? Un danno per circa 50.000 euro? Sareste contenti? Io vorrei vedere passare le facce di chi ha spaccato, di chi ha tirato via le zolle, di chi ha rotto le reti, eccetera, eccetera, eccetera. Perché non me ne rendo conto neanch'io, ma ho visto anche dei papà con i figli scavalcare, prendere, cioè, svaligiare lo stadium. È vero che Gionel Canneà prende la monetina e rimette a posto. Ma quella non è una festa, non è più una festa se mi crea anche un danno. E non giochiamo domenica in casa, altrimenti sarebbe dietro l'angolo il problema. Ma a parte casa o trasferta, a mio avviso, il danno generato non vale più la candela. Perché è un atteggiamento sbagliato andare così. È un atteggiamento sbagliato. Deve essere una festa come l'avrebbe voluta, e quindi qui ha fatto male la Juventus a non ascoltare bene la volontà dell'allenatore, che poi non insiste, che poi sorride ai microfoni, ma speravo di giocare un po' di più, che poi fa il simpatico con i tifosi. Ma quei tifosi dovrebbero essere lì felici di cercare un giocatore, felici di aspettarlo. A piccoli gruppetti, la fai finire 10 minuti prima? La fai finire, non sono quei 10 minuti che cambiano. E poi passano e stanno mezz'ora, ma non possono firmare 25 o 50.000 autografi, mettiamocelo in testa. Allora quella partita lì o la gestiamo in un altro modo anche per motivi di sicurezza, o non ha più senso di farla in questi termini. Perché la gente non guarda, non vedi. Volevo vedere Zegrova, volevo vedere Alajbegovic, mentre nella ripresa e scavalco, ma però nel frattempo vanno via quelli del primo tempo. Non è che sei lì per dargli le pacche sulle spalle. Sei lì a partecipare a 1 euro, 5 euro, 10 euro da quello che so erano questi prezzi, senza devastare la casa di chi ti sta ospitando. Cosa ne pensate? A tra pochissimo.
4: Cose di calcio. La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero che segue la tua squadra. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
4: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
5: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Radio Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, Cose di Calcio, Antonio Paolino, qui dagli studi di Torino. Si sta già un po' più freschi, ragazzi, si è abbassata la temperatura, si alza quella del nostro campionato. Una buona giornata, un ben ritrovati a chi si sta mettendo adesso, solo adesso, all'ascolto. Vedo che siete di più da Twitch, lo sto notando dagli ingressi, ma siete sempre tantissimi ad ascoltarci sulle frequenze di Radio Bianconera, l'unica che vi ascolta. E allora, Costantino, da Roma, il nostro imperatore, se c'è un vocale lo facciamo ascoltare anche già all'ospite, così sentiamo l'umore dei nostri radioascoltatori.
6: Direttore, sono Paolo da Ferraro. Ho appena sentito la tua disamina sui costi di alcuni ectoplasmi che abbiamo ancora all'Ibropaga. Io credo che in un'azienda normale, anche di provincia, non solo delle metropoli tipo Torino, Milano, se un dirigente o un padrone o un amministratore delegato fa delle robe del genere a livello di business e di conti, verrebbe cacciato a pedate in mezzo al cortile. Verrebbe cacciato a pedate in mezzo al cortile, a parere mio. Però vabbè, questo purtroppo è successo e ne paghiamo le conseguenze. Per quanto riguarda il portiere, io continuo a ribadire il concetto che 4-5 milioni per Daffara sono stati una cosa scellerata, secondo me, perché si poteva fare magari con qualche altro giocatore, perché quel portiere lì sicuramente diventerà un grande portiere. Come secondo sarebbe cresciuto insieme a Vicario. Secondo me è stato un errore, poi magari qualcuno mi dirà che non è così. Speriamo bene per domenica e forza Juve sempre fino alla fine.
0: Interessante, perché sei tornato sul tema Daffara, e allora io lo propongo subito al grande esperto, non di Daffara ma di Juventus. Una situazione così l'ha approvata subito, ci ha dovuto riflettere, l'ha certificata. Come ce la spiega Massimo Pavan, che ritrovo con grande piacere per una nuova grande stagione, speriamo, perché il grande deve essere sempre dimostrato. Massimo, ciao.
7: Ciao, buon pomeriggio, buongiorno a tutti. Ma allora, buongiorno. È stato, ciao Antonio, è stata una scelta obbligata dovuta al bilancio, quindi purtroppo si erano trovati in una situazione di dover fare plusvalenza, l'hanno fatto con Daffara, l'hanno fatto con Puccia, dovevano farlo in tempi rapidi, non ci... Se avessero fatto Miretti probabilmente avrebbero tenuto da fare, credo. E invece non sono riusciti a fare Miretti e quindi si sono trovati in quella situazione ed è partito da fare. È chiaro che da fare è un buon portiere, poi non so se farà il percorso dei grandi, però è sicuramente un buon portiere. È chiaro che è stata una scelta dovuta e contestuale a certi obblighi di bilancio. Quindi non si poteva fare, diciamo, in quel momento altrimenti.
0: Senti, ho trattato anche il tema, ne lancio diverse, giro diverse carte, poi chiaramente aprirò tutto Juve e ci concentreremo sui temi principali del momento. L'hai seguita l'amichevole in famiglia? Ha ancora un senso un'amichevole di questo genere? Volevo sentire anche la tua, perché stiamo riprendendo un po' contatto con i nostri principali opinionisti, o ci sarebbe da rivedere e correggere, quantomeno cercare di farla giocare un po' di più, anche per necessità tecniche dell'allenatore. L'abbiamo capito dalle parole di Spalletti, che aveva bisogno di minutaggio anche per gli altri giocatori.
7: Ma allora, io praticamente non ho capito, perché allora stiamo parlando della partita con la Next Gen, quindi tu tecnicamente il secondo tempo te lo puoi giocare la mattina dopo, cioè, cosa cambia? Cioè, nel senso, lui voleva fare il secondo tempo, la mattina dopo riconvoca alla Continassa e fa il secondo tempo con gli altri. cioè sono due squadre interne, quindi quella partita lì la puoi giocare quando vuoi, perché invece succede già più volte durante la stagione. Quindi allora sì, io guarda, mi aspettavo l'invasione come succede tutti gli anni, cioè, se non la vuoi fare, se non vuoi fare l'invasione, ti strutturi con gli steward a bordo campo in modo tale che non la facciano, però te la devi aspettare, cioè è abbastanza diciamo un controsenso, no?
0: Andare a lamentare, se l'aspettava che... così non se l'aspettava così Spalletti, ma probabilmente ha avuto modo di parlarne.
7: 10 minuti se giocavano, no, 10 minuti, cosa gli cambiava?
0: No, no, lui da quello che ho capito voleva giocare a 90, cioè 85.
7: Dovevano organizzarla diversamente. E non, probabilmente certo, non ha visto cosa è successo negli anni passati.
0: No, quello non, sicuramente questo è vero. Però Massimo, ti dico anche la mia, ho preso un po' le distanze, se questo deve essere la festa. Cioè, io non ero mai a Torino, mi sono trovato a Torino, sapevo, l'ho sempre visto in televisione, anzi mi dava modo, se sei al mare, di andare di nuovo in spiaggia, no? E dire, ho più tempo per andare al mare. Vista invece dal vivo e visto l'atteggiamento della stragrande maggioranza dei tifosi, quella non è più una festa. Se arreco un danno di circa 50.000 euro e ti do un dato sulla quale la Juventus sta facendo delle valutazioni magari per cambiare l'anno prossimo le modalità di accesso e di uscita e di durata della partita. Abbiamo un danno, eh? I tifosi hanno generato un danno. Le bandierine, le reti, il manto verde, l'apertura solo per 20.000 persone e via dicendo. Cosa ne pensi?
7: Quando si genera un danno sono tifosi, sono di qualcos'altro. Allora, se tu sei comunque a casa tua e spacchi casa tua, cioè, io non lo faccio. Soprattutto, cioè, lo stadio è ampiamente e chiaramente definibile, cioè tutti quelli che sono artefici, cioè, non, ormai l'impunità non esiste più nel Juventus Stadium. Li identifichi, esatto, e gli chiedi scusa a quei 500, 1000, 2000 che sono, si mette 25 euro a testa e pagano i 50.000 euro. Purtroppo non è che,
0: perché, oppure l'anno prossimo dà indicazioni ben precise, migliori e diverse.
7: Ma no, alcune cose
0: siamo arrivati al punto di svolta, secondo me. Certo.
7: Ragazzi, se io vengo a casa tua e ti spacco un vetro, cioè, se poi te lo spacco di torno, se prendo una bottiglia ti spacco un vetro o ti porto via una cosa, tu ti arrabbi. Ma è giusto che ti arrabbi. Certo. Cioè, è una questione di rispetto, Se, come ci dà fastidio quando vengono i tifosi avversari e spaccano i bagni e ci lamentiamo che hanno spaccato questo e quest'altro. Cioè, anche noi dovremmo essere un pochettino più... Cioè, lo stadio non è una guerra di tutti, conquisto che ti porti a casa, esatto, di Cimeglio.
0: Quella non è una festa, cioè, è uno svaligiamento sostanzialmente.
7: Di mancanza di rispetto. Di mancanza di rispetto, cioè, perché
0: a casa
7: va bene
0: tua,
7: l'ingresso,
0: però, la nostra casa.
7: Sì, a casa tua, cioè, non ha senso, perché, cioè, le persone che hanno fatto questo, loro a casa propria lo farebbero, cioè, la domanda, esatto, che mi faccio, no?
0: Perché si sentono in diritto di farlo?
7: Non so se gli farebbe piacere che venisse, non lo so, a Carnevali, viene lì e ti porta via una cosa, che caso, ti porta via il computer, che... casa, ti porta via il computer.
0: Ecco, no? E dice, bisogna spiegarlo e ripartire da qui. Assolutamente, Massimo. Vabbè, scusa, ci tenevo a farlo anche con te una riflessione.
7: Ma no, questione di rispetto.
0: Senti, ho aperto tutto Juve, no, e con te naturalmente dobbiamo fare un po' di conti, altri conti. Leggo un titolo: Juve, la cessione di David resta complicato, pesa lo stipendio. Da dove partiamo a vendere? Chi riusciremo a vendere?
7: No, è tutto un po' complicato sulla questione delle cessioni, semplicemente perché le cessioni ad oggi vedono chi deve comprare, che sa che la Juventus deve vendere, e quindi che offrono la cifra più bassa possibile. Quindi questo è assolutamente un problema. E sono giocatori anche con stipendi importanti, e quindi non è facile. Poi, magari gli stessi giocatori per cambiare squadra ti chiedono un incentivo all'esodo, quindi è una situazione di difficile lettura. Al momento, se devo dare un giudizio sul mercato, non sono né negativo né positivo. Secondo me la squadra, non so dirti se è migliorata più di tanto rispetto all'anno scorso. È andato via Vlahovic, è arrivato Kolo Muani. L'anno scorso Vlahovic è stato molto spesso infortunato, quindi non ha inciso più di tanto. Penso che i gol di Vlahovic li possa fare anche Colomboni quest'anno, visto che Vlahovic l'anno scorso ne ha fatti pochi. La difesa con Colocumì è un pochino migliorato, il portiere con Vicario al posto di Gregorio forse è un portiere un pochino migliorato. Però la Juventus aveva un problema, che è quello del centrocampo, che al momento secondo me non è stato risolto. Quindi non credo che saremo competitivi per la vittoria, purtroppo. E sulle eccezioni, se vincolano...
0: Prego, perdonami.
7: No, sulle eccezioni che vincono le nuove entrate, è tutto vero. Vediamo se riescono a far partire qualcuno, tipo se esce David può entrare Zirzi, forse qualcun altro, se esce con Meners magari può entrare poi secondo me serve anche un vice cambiato, visto che non l'ho visto benissimo nell'ultimo amichevole.
0: Sai che questo nome mette tutti d'accordo? Non dico per cederlo, ma per quello che non sta ancora riuscendo a mostrare con la maglia della Juventus. C'è insoddisfazione nei confronti di Cambiaso.
7: Dopo c'erano anche Mugugni.
0: Come te lo spieghi?
7: Io non mi spiego. Cioè, allora, secondo me ci sono delle contraddizioni, perché una è appunto Cambiaso che non riesce a tornare ai livelli suoi, sperando che fossero i livelli suoi, perché sennò se i livelli sono questi è un problema. Il fatto che Locatelli continua a essere considerato un regista, adesso vediamo se gli hanno messo Douglas Luiz di fianco, ma non è un Locatelli, non è un regista, quindi quando fa regista non va bene. E poi anche l'altro tema è il punto interrogativo sull'attacco, perché l'attacco secondo me Colomboni è un buon giocatore, serviva tutto, ma non è finalizzatore di gioco. Abbiamo visto questo precampionato che ha difficoltà a finalizzare, cioè proprio segnare, sbaglia occasioni, quindi magari poi con Frosinone spero, mi auguro, ne segni una doppietta, una tripletta, però fino adesso quello che ho visto è questo.
0: Massimo Pavan, tutto Juve qui su Radio Bianconera, andiamo a braccetto perché molti temi li anticipa tutti Juve, molti altri temi magari li trattiamo insieme ai nostri radioascoltatori. Io ti devo chiedere il grado di soddisfazione di Spalletti ad oggi, perché ci sono giudizi contrapposti. No, deve essere assolutamente contento, sta dando diplomaticamente l'assenso a quello che la brava società gli sta mettendo a disposizione. Ma tu che conosci anche i linguaggi non verbali, no? Telefonando ai procuratori, scrivendo su tutto Juve, ascoltando a destra e a sinistra, un po' come quello che facciamo noi su Radio Bianconera. Il mercato fatto ad oggi ha seguito quale tipo di logica? Quella di Spalletti, quella di Carnevali, quello dell'opportunità, che cosa? O un mix?
7: Non è stato un mix. È stato un mix, cioè Lucumi lo voleva sicuramente Spalletti. Il portiere probabilmente ne voleva un altro, ma con gli altri non l'ha detto anche lui, non si poteva arrivare e quindi non è arrivato. Il centrocampista non lo so lui cosa volesse, forse lui voleva trattenere anche Vlahovic, quindi probabilmente voleva qualcos'altro. Secondo me adesso è soddisfatto al 65-70%, mi manca un 30% da capire. Anche io non so che altri giocatori abbia indicato lui per migliorare la squadra. Io spero che abbiano seguito le sue indicazioni o comunque abbiano seguito delle idee, e poi capiremo. Quest'anno sarà un anno che potrebbe essere complicato, ancora più complicato.
0: Spero. Sai che pensavo di trovarti più soddisfatto, Massimo? Cioè, conoscendo anche la tua linea. Ho detto con questi acquisti il nuovo anno ti vedo più perplesso, sbaglio?
7: No, non lo so, io vedo un centrocampo che a me fa paura il centrocampo, perché Douglas Luiz
0: ti ho letto in questi giorni anch'io,
7: ma può essere un grosso, può essere un grande, una grande scommessa. Ci sono tante scommesse in questa stagione, no? Cioè io ho poche certezze a parte la difesa. I miei punti interrogativi sono Vicario, sarà il portiere dell'Empoli o sarà quello che al Tottenham ha perso il posto? Colomuani sarà l'attaccante che ha fatto bene alla Juve o sarà quello che al Tottenham ha fatto fatica l'anno scorso a segnare? Alai Begovic si adatterà? Cioè, noi abbiamo ad esempio 5 esterni offensivi, no?
0: Troppi Massimo?
7: Ma forse possono essere anche troppi, però tu devi avere l'equilibrio. Cioè, io vedo, se tu schieri 3 giocatori dietro a Colomuani, che possono essere Ildiz, con Seisao, Alai Begovic, chi difende quando gli altri hanno la palla? E, vabbè, o tu pensi di avere sempre il pallone e di fare 2-3 gol di scarto rispetto all'altra squadra, ma con questi giocatori, i numeri di questi giocatori dal punto di vista realizzativo non sono così alti. Quindi io ho tanti punti interrogativi, soprattutto legato al fatto che secondo me serviva un regista e non è arrivato fino adesso, e non arriverà perché che sì, non è il regista, e delle certezze che sono un po' poche. Però ribadisco, magari tutti questi punti interrogativi diventano delle certezze, ben venga. Cioè, se Colomuani si trasforma in Osimhen e Alai Begovic si trasforma in Kvaratskhelia, siamo a posto, cioè, va bene, cioè, sarà una bella stagione. Se invece purtroppo continuiamo con delle cose alti e bassi, sarà una stagione forse anche peggiore rispetto all'anno scorso, perché la Fiorentina si è rinforzata, il Como si è rinforzato.
0: Ti volevo chiedere proprio questo, ti aspettavo, però mi fermo un attimo perché ho fatto gli auguri a Sergio Brio. Io e te siamo cresciuti con Sergio Brio, la torre, certo, no? Gli ho fatto gli auguri per il suo compleanno, sì. Mi ha risposto e lo ringrazio, ci sta ascoltando, e allora mi raccomando Pavane, si sta ascoltando. Senti, chi è dei difensori della Juve di quest'anno il Sergio Brio dell'epoca?
7: Non c'è, magari ci fossero quei difensori, ma più che altro sai cos'è? Che ti potrei dire Bremer, ti potrei dire Lukumi, ti potrei dire Gatti.
0: E chi è che si avvicina di più? Bravo.
7: Il problema è che nessuno è come quei giocatori di quell'epoca lì, perché lì c'era tutta una serie di senso di appartenenza, di capacità di sacrificarsi, di capacità di impersonare lo spirito juventino che purtroppo i giocatori di oggi difficilmente hanno. E la capacità di farsi rispettare in campo, la capacità di farsi valere, di sentire, cioè quando la storia della Juventus, cioè quando tu pareggi una partita è un problema, perché hai pareggiato anche nelle amichevoli. Quindi io ho visto un atteggiamento contro l'Inter, una partita che contava niente, però ho visto quell'atteggiamento contro l'Inter che mi dà fastidio anche pareggiare e perdere in amichevole, troppo molle anche nei contratti, cioè tu dovevi avere, soprattutto per quello che come te l'hanno portato via l'anno scorso, la rabbia di giocare quella partita lì,
0: amichevole vera,
7: cattiveria. Sì, certo. Ma non per altro, ma perché quello devi giocare così tutte le partite, perché ci vorrebbe un Sergio Brio, ma ci vorrebbe un Sergio Brio, ci vorrebbe un Gentile, un Cabrini, Tardelli, Causio, ma possiamo fare tutta la lista, perché purtroppo oggi quello non c'è più, e per quelli che hanno quasi capello bianco, no? ti manca il senso di appartenenza, vedi giocatori che, escluse poche eccezioni, fanno un po' fatica ad essere parte di... Mi è piaciuto ad esempio quest'estate la voglia di Colomuani di venire alla Juventus, Alai Begovic che comunque ha rinunciato al Chelsea per venire alla Juventus, ma devono capire che questi giocatori, che la Juventus non è un club normale, ma anche i dirigenti, tutti quelli che non lo capiscono, non è un club normale, è qualcosa di diverso. È stato certificato oggi che ha ancora più tifosi di tutti, quasi il doppio.
0: Sì, c'è un articolo di tutto Juve che dell'Inter, lo riprende, vero?
7: Quasi la somma dei tifosi dell'Inter e del Milan. Questa cosa purtroppo mi fa molto arrabbiare, perché poi hai più tifosi di tutti e tu non hai il maggior ricavo sui diritti televisivi, questa cosa mi fa imbestialire. e lo dirò fino alla fine, e quindi per quei 7 milioni e passa che ci sono in Italia di tifosi, che però sono diminuiti dell'1,3%, devi dare qualcosa di più, e anche se non sei magari la squadra più completa, perché comunque quest'anno l'Inter si sta rafforzando e sappiamo anche l'Inter di quali appoggi goda, quindi bisogna fare molto molto meglio rispetto a quello che abbiamo visto soprattutto nella fine della quarta stagione, ma non solo in campo, anche fuori dal campo, perché io mi aspetto che quest'anno la dirigenza si faccia rispettare un po' di più, perché se no si finisce addirittura peggio rispetto all'anno scorso.
0: Massimo, chi è che interverrà? Il Massara o il Carnevali? Davanti alle televisioni?
7: Penso Carnevali sia l'uomo giusto per fare una rotta della situazione. È stato preso apposta, allo status delle cose, però deve essere bravo a non avere aiuti, a far sì che io non abbia torti, perché la Juve senza torti l'anno scorso quarta ci arrivava.
0: 10 punti, a farsi quindi sentire sostanzialmente, dai, se quello che è sempre mancato, no, di farsi sentire coerentemente.
7: A far sì che l'Juventus abbia lo stesso trattamento dell'Inter, cioè che non ci si trovi più di fronte a un caso Bastoni, che non ci si trovi più di fronte a delle partite squallide come contro il Verona, la Lazio, insomma quelle cose che sono successe l'anno scorso, no? E questo non vuol dire che la Juventus debba avere degli aiuti, ribadisco, ma solamente che non ti tolgano delle cose. Poi questo deve essere un alibi, perché la Juventus l'anno scorso con le partite con la Fiorentina, se faceva quello che doveva fare, niente di più, col Verona e la Fiorentina in Champions ci andava, quindi con questo non voglio dire che non voglio dare alibi a nessuno, perché l'anno scorso non siamo andati in Champions per colpa nostra, però se contestualmente tu ti difendi anche al di fuori,
0: avessi subito qualche torto in meno, chiaro, lineare, l'abbiamo seguito tutto l'anno,
7: perché poi purtroppo quello che manca a questa squadra è la personalità, perché un altro degli effetti, dicevi prima di Brio aveva la personalità, Pirea aveva la personalità, Gentile aveva la personalità, senza parlare poi di Platini e di tutti gli altri, di quelli che giocavano più avanti, però era la
0: Massimo
7: personalità
0: di, di quelli arrivati, chi ha la personalità maggiore?
7: Sicuramente Lucumi sembra uno che si fa rispettare, potrebbe essere lui, però il problema è non è tanto di quelli, il problema è quelli che devono gestire l'ultimo pallone, no? Tu quando c'era Conte lo davi a Pirlo, mi ricordo in un derby, una punizione, oppure poi c'è stato Ronaldo, poi prima c'era Del Piero, poi c'era Dybala, cioè i giocatori che sanno cosa devi fare nell'ultimo pallone, non che lo vedi come questi anni che vedi il pallone sparacchiato a destra, a sinistra, senza un senso.
0: Io lo do a te, tu lo dai a me, io non so a chi darla e
7: sì,
0: te lo ridò a te.
7: Sì, tu devi sapere, il giocatore che va lì, guarda, dà la palla a me, che so cosa bisogna fare. Quando c'è la situazione di criticità, quando sei nel momento difficile, certo, della partita, quando la squadra è in difficoltà, cioè quello che è la classica palla in banca, cioè quello che sa, quello che poi può capitare che il giocatore non faccia una buona partita, mica sono dei mostri, mica, però abbiamo visto tante volte giocatori che fanno una buona partita e poi una non buona, e questo è un problema, perché vuol dire che non sei da Juventus, cioè sono cose che sono problematiche, sono purtroppo problematiche. La Juventus di questo ci deve, non so come, ma deve cercare di entrare, di cambiare qualcosa in modo tale che la squadra sotto questo punto di vista migliori.
0: Mi verrebbero da farti altre domande, ma c'è tutto Juve dove tu rispondi praticamente in continuazione, quindi l'invito è seguire Massimo Pavan, ascoltare Radio Bianconera, ascoltarlo qui da noi almeno una o due volte al mese quando ci saranno anche le partite. Massimo, però sinteticamente, senza troppi approfondimenti, tanto li fai, li hai fatti sicuramente anche su tutto Juve. Ci hai fatto capire che non vedi la Juve da scudetto. E mi trovo d'accordo con te. Mi dici le squadre secondo te? Sì, certo.
7: Io è chiaro che mi auguro che mi possa sorprendere questa squadra.
0: Assolutamente, ci trovi d'accordo tutti.
7: le squadre, l'Inter sotto tutti i punti di vista quest'anno potrebbe fare addirittura una corsa a sé. Il Napoli dipende da Allegri come si integra con Napoli e con il mondo Napoli, perché non è facile.
0: Certo, vero.
7: E poi allora c'è anche la doppia competizione, la gestione degli infortuni. Allegri viene da brutte stagioni, non da livello Allegri, quindi se parte male si mette male, quindi bisogna vedere.
0: Quello che ti volevo chiedere, al di là di questa griglia, Massimo, sì. Viro un attimo su qualcosa di simile. Qual è la squadra, non che vincerà lo scudetto, quella che dovrà confermare, cioè tutte le speranze ce l'hanno tutte le squadre, quella che secondo te ad oggi può essere la peggiore dell'anno scorso, chi ha vinto il campionato, è migliorata di più secondo te stando al proprio mercato?
7: Sulla carta la Fiorentina, senza ombra di dubbio. Ma perché c'è Fabio Paratici, che secondo me è un presidente bravissimo, che è stato messo alla gogna semplicemente perché era la Juventus e perché per il tema delle plusvalenze, che è stata chiaramente una farsa incredibile, vergognosa, aggiungo. Ma Fabio Paratici ha fatto un mercato molto, molto buono.
0: Pazzesco.
7: Molto, molto speso.
0: Dove può arrivare la Fiorentina? Mercato... Fin quando può segnare? Secondo fino a dove può sognare?
7: Non avendo le coppe può anche provare ad arrivare nelle prime quattro. Se gli gira tutto bene. Poi, se Grosso comunque è la prima esperienza, magari arrivi sesta. Però comunque può, nella zona coppe ci può tranquillamente arrivare. Poi, l'ambiente di Firenze è molto umorale. Quindi, anche qui devono partire bene. Però gli acquisti sono stati buoni. Il giocatore Ulai che hanno preso... Ivoriano, non dico che sia del livello di Kessié, ma ha fatto un mondiale straordinario. Poi hanno preso un paio di giocatori da Real Madrid, ma Stantuono è veramente, se gira e fa quello che faceva a River, è un giocatore di grandissimo livello. Dico che è come Nico Paz, però in teoria in Argentina pensano che sia più forte ma Stantuono di Nico Paz. Poi Nico Paz ha fatto bene, ma all'inizio pensavano che fosse più forte ma Stantuono. Pellegrino lo voleva anche la Juventus, è un giocatore, un attaccante che sicuramente farà meglio di Piccoli. Poi dipende cosa fanno con Ken, se lo vendono e se prendono un sostituto. Quello è l'unico punto interrogativo che ho. Mi sorprende il Como, che continua a spendere anche se non avrebbe i parametri per giocare la Champions League, però tanto le regole valgono solo per la Juventus, gli altri non valgono, quindi...
0: Poi vedremo come verrà analizzato il bilancio anche del Como. Hai toccato un aspetto molto, molto interessante e delicato in questo momento.
7: Ah,
0: più per il
7: punto,
0: Como.
7: Poi me ne vado.
0: Sì.
7: Andate a vedere l'operazione che sta facendo il Chelsea. Dell'operazione che sta facendo il Chelsea, anche con lo Strasburgo giri strani. Andate a vedere quello e...
0: Attenzione!
7: Che il Chelsea si è autodenunciato e gli hanno dato solo una multa. Vedendo se invece hanno tolto 10 punti con l'impossibilità di giocare la Champions League qualche anno fa.
0: Senti Massimo, sto invecchiando. Quando è che lo proponi su tutto Juve? Un'oretta? Due? Questo tema?
7: Ma no, prossimi giorni, tanto sarà un
0: prossimi
7: tema
0: giorni.
7: Che va avanti. Perché... Ma purtroppo sai cos'è? Che non gliene frega niente a nessuno.
0: No, tu scrivilo su tutto Juve che ti mandiamo l'esercito di Radio Bianconera sommato a quello di tutto Juve a leggere il tuo approfondimento, dove trovo tanti spunti anche io. Massimo, come sempre, grazie. Dobbiamo finire sempre con qualche chicca così, Io te ne posso dare una, molto più semplice.
7: Dimmi.
0: Sai che l'anno scorso, me l'hanno detta ieri sera, Chi le sa queste cose? Sai che il primo anno da quando esiste la Next Gen, che la prima squadra l'anno scorso non ha utilizzato un giocatore della Next Gen? Non ha fatto esordire un giocatore della Next Gen?
7: Nella passata stagione. Sì, sì.
0: Ti ho perso. Massimo. Ci scambiamo un po' di informazioni, poi approfondiamo. Bianconera News, tutto Juve, Radio Bianconera, Massimo Pavana, Antonio Paolino, i nostri radioascoltatori, i nostri lettori fedelissimi. Ciao Massimo, ci sentiamo a campionato iniziato. Quanti spunti, Massimo, ci dice, se no vado... No, io volevo liberarlo, per me può stare anche due ore, questa è casa sua, anche perché so che con lui ospite non rompe nulla, neanche le scatole.

0: notizie che abbiamo cominciato a dire da ieri sera nella chat di Bianconera News. A tra pochissimo.
1: Cose di calcio.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Sei stato abituato al meglio.
6: Ad essere un vincente.
5: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
6: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Non perdiamo di vista la realtà e quello che offre la prima giornata di campionato, perché la situazione a Frosinone, quindi non perdiamo di vista l'attualità, è abbastanza complessa, cioè non si stanno vivendo ore semplici. Allora, ero stato informato, ma avevo sottovalutato un po' l'aspetto, no? Gli allenatori pretendono. Non è che pagano loro i giocatori, però è anche vero che essere coinvolti è importante. Sentite che settimana, che ore stanno vivendo in quel di Frosinone. Incide? Non incide per una neopromossa? Ecco qui. Allora, intanto io ho seguito il Frosinone, attenzione perché corrono, E in questo momento la differenza la fa la stazza fisica, la qualità dei giocatori, la personalità, la presenza di Leonetti tra poco che ho visto comparire, ma l'esperienza, però è anche la prima, quindi ci sono degli imprevisti. Sentite qual è l'imprevisto, avevo sentito di questo sfogo di mister Alvini. Tra l'altro, Franco Leonetti, ne approfitto, fammi un numero, indicami un numero, poi ne parli dopo. Ci sarà una sosta lunga, poi tre settimane, no? Lunghissime, non c'è più quella di settembre, di ottobre, così andiamo tutti in ferie. Ah no, non possiamo andare noi in ferie. Quindi ci dovremo inventare poi, o potremo parlare di un argomento. Mi hanno detto, ma sì, ma tanto con una sosta lunga così ci saranno almeno 4-5 allenatori che saltano, perché hai tempo per prendere un altro. Affermazione verosimile? Sì, magari non. No, va bene. Eccolo qui, così lo
7: magari non così,
0: tanti così.
7: Puntate monografiche.
0: Storia della Juve, vedi, lui è già avanti. Però non scappare, dimmi il numero, quanti ne vedi? Magari non così tanti.
7: Vabbè.
0: Tre, anch'io avrei detto due o tre. Tra questi tre noi non dobbiamo preoccuparci, giusto? No, noi no, ci mancherebbe altro. Mi ha rassicurato, mi interessava questo. Io ci metto Alvini del Frosinone, ci metto Gattuso della Lazio e me ne manca ancora uno, E poi magari lo annunci anche tu. Ma sentite lo sfogo di Alvini, sempre che arrivi a ottobre, cioè che arrivi alla pausa.

0: 5 partite di campionato. Posto vittoria contro la Juve Stabia, rappresenta in pieno l'attuale situazione dei ciociari, cioè c'è nervosismo in casa Frosinone. Sono arrivati, ha detto l'attuale allenatore, non dico a tempo, dai, sarei scortese. Sono arrivati calciatori nuovi che devo conoscere, le parole così del tecnico nel post gara. Io e Castagnini, il direttore tecnico, non siamo stati coinvolti in questa fase di mercato, ma solo per le conferme dei vecchi giocatori. Cioè il presidente ha detto: chi volete che resti? E gliel'hanno tenuti, ma sugli acquisti.
1: Io mi gioco Juric del Monza.
0: Ah, Juric del Monza, è arrivato, c'è posta per Juric, il nostro Franco Leonetti. Sarebbe una rubrica da proporre. Quindi i due che ho detto, più Juric del Monza. Ma tornando ad Alvini, ci vorrà del tempo quindi per poter integrare i nuovi e farli rendere al meglio. Parole che hanno quindi sottolineato, ci ricorda anche Tutto Sport, come sia cambiato il modus operandi all'interno del Frosinone, con l'avvento della nuova proprietà americana. Quindi c'è già un po' di conflitto America-Italia, un po' quello che capita in politica. Cambia poco. Ma sta clara vista magari dipende del fratello di Trump, non so, magari probabilmente. No, non me ne voglia, con rispetto, era una battuta, ritiro e cancello. Che ha introdotto nuove metodologie di gestione. Aia, aia. Secondo me c'è come lì qui, occhio. Occhio, basate sull'analisi dei dati e non sul rapporto diretto tra presidente e dirigenza. Quindi va via la proprietà, cambia la proprietà o cambia l'allenatore? Al primo anno vedo molto più facile la seconda. Il mio regista Leonetti mi conforta. Il tempo e il fondamentale lavoro che svolgerà Alvini con il suo staff daranno le risposte, ma intanto la situazione è questa. Nella settimana dell'esordio in campionato, infatti, il tecnico avrà un solo attaccante di ruolo a disposizione, Raimondo. Quindi, un giocatore del Frosinone lo azzeccheremo. È l'attaccante Raimondo. Una lunga lista di esuberi ai quali trovare una collocazione e un organico complessivamente ancora incompleto. Noi abbiamo comprato di più, abbiamo accontentato di più l'allenatore. Ma è una situazione che mi ricorda un po' il passato, è una situazione che necessita ancora di ritocchi in casa Juventus. In casa Juventus, Thuram c'è, Perin in dubbio, si scalda Vicario. Anche se abbiamo Di Gregorio, abbiamo anche qui una certezza che non giocherà. Ormai è un ricordo, forse vicinissimo al Marsiglia. Marsiglia, quanto andiamo a risparmiare con Di Gregorio? L'abbiamo detto prima. Michele Di Gregorio, ingaggio lordo annuo 3,7, costo storico 18,2 milioni, valore residuo a bilancio 11, quindi dovremo eventualmente venderlo almeno 11 per non fare una minusvalenza. Scadenza contratto 2029, ancora 3 anni. Per quanto riguarda Gatti, si sta cercando anche qui una collocazione per Gatti, o forse se la sta cercando lui. Ingaggio lordo annuo 5,7 milioni, costo storico 9,3, valore residuo a bilancio 3,5, scadenza del contratto 2030, facilmente pareggiabile il bilancio 3,5, quello che volete, ma è un giocatore da cui riusciresti ad ottenere sicuramente una cifra importante. Abbiamo dei vocali, li ascoltiamo, li commentiamo, 10 minuti e poi la linea passa il testimone passa a Franco Leonetti, che avete già sentito, bello, bello carico.
2: Buongiorno direttore, Tommaso a Firenze. Io la penso un po' come lei, vedo molto ottimismo per questi acquisti, ma io rimango perplesso sempre sul centrocampo. Non penso che anche dovesse arrivare che sì, sia in grado, che sì, sia in grado l'attuale, che sì, soprattutto sia in grado di alzare
0: Beh, però
2: molto il livello del
0: miglioriamo,
2: centrocampo. Dobbiamo
0: Migliora,
2: sperare di
0: migliora.
2: recuperare Douglas Luiz. Vediamo, speriamo, ma ripeto, anche su Douglas Lewis, secondo me, anche il miglior Douglas Lewis, secondo me lo stiamo sopravvalutando. Non è così forte, no, a livello dinamico l'abbiamo visto tutti e non è modesto, ma anche sul piano tecnico, attenzione a sopravvalutarlo, a farlo passare per il Toni Kroos, che non è il Pirlo, che non è, ecco, quindi boh, rimango perplesso, abbiamo fatto questa scelta di spendere molti soldi su altri reparti e sempre poco, anzi per ora niente, sul centrocampo, che è secondo me comunque il reparto più importante di una squadra.
0: Guarda, mi fa piacere il tuo messaggio, sai perché? Perché qualcuno, non so se ironicamente o meno, o prendendo le distanze dalla mia diffidenza equilibrata, ho sentito Massimo Pavan, ha detto determinate cose che sposo. Sento anche il tuo vocale, casualmente, perché me li mandano in modalità casuale. Buongiorno direttore, la sento sempre un po' diffidente. Mi spieghi se sei diffidente o non sei diffidente? Fai come l'ascoltatore precedente, mi dai delle ragioni per credere alla tua o ad altre teorie? Non si tratta di essere diffidenti, bisogna essere realisti, saper leggere le carte, analizzarle e commentarle. Questo è il nostro compito. Lo fate anche voi da casa? Perché io ci vedo invece molta più diffidenza. Pensavo di essere fino a qualche settimana fa molto diffidente. Io sono credo che la Juventus non è da scudetto. Deve crollare l'Inter, che si è rafforzata molto bene, ha aggiunto quello che gli serve, ha aggiunto veramente qualcosa di importante, secondo me. La Fiorentina l'abbiamo sentita, la Roma interessante, con i suoi limiti, con l'allenatore, con tutto quello che vuoi, rimane un posto. Poi noi siamo così bravi da passare davanti a tutti, saremo così bravi. Però se devo ragionare, mi basta arrivare tra quattro, prima, secondo, terzo, quarto, non ve lo chiedo ancora. Io ci vedo sempre un posto che rimane. Allora dico, garantendo agli altri la sicurezza, no, neanche loro ce l'hanno la sicurezza, ma non ci sono ampi margini per essere poco diffidenti. Poco diffidenti. Nella diffidenza ci metto: abbiamo rinforzato tanto la difesa, abbiamo modificato tanto la difesa che pensavo fosse e molti di voi me lo dicevano durante l'anno, Molti di voi me lo dicevano. Dicevo, sì, se trovo l'opportunità, Çelik mi sembrava l'opportunità. Poi ci ho aggiunto il carico anche Lukumi. Bene, adesso deve uscire qualcuno lì, quindi ho voluto cambiare molto la difesa. Se ne cambio due su quattro, e meno male possono essere titolari, rinforzo molto la difesa. Però potevo anche accontentarmi della difesa dell'anno scorso con l'aggiunta solo di uno, una difesa che era arrivata terza e non aveva fatto malissimo. Se il portiere non avesse preso dei gol veramente incredibili, forse saremmo stati anche la seconda difesa, probabilmente. Il centrocampo, ce lo diceva Marocchino, lo dicevano tanti altri, cioè non l'abbiamo ritoccato, anzi lo ritocchiamo con il ritorno di Douglas Lewis, con la speranza di arrivare, ma non è mai stato lui l'oggetto dei desideri per rinforzare il nostro centrocampo. Sarà così? Bravo a Spalletti. Però pensavo che invece di aggiungere tanta altra roba servisse partire da un portiere / un centrocampista / un attaccante, cioè tre cambi mi potevano bastare e mi sarei concentrato sulle uscite. Hanno cambiato strategia, ma al centrocampo non è arrivato nessuno. È arrivato Douglas Lewis, lo so, ma nessuno che mi possa convincere ad essere un po' meno scettico in base alle caratteristiche che ha. Poi tu dici di che sì, d'accordo con te, non è quello che è, ma è molto di più di quello che non siamo. E quindi so anche che cambiando 6-7 giocatori, prendendoli di questo livello, che sì, l'ho visto al Milan, l'ho visto all'Atalanta, l'ho visto in Arabia, l'ho visto ai mondiali, mi dà un po' più di garanzie rispetto a tante altre. Non stiamo parlando di Thuram, ma come sta Thuram? Thuram ci sarà per la trasferta. Non è che poi ci inventiamo qualche cessione, perché qui Tutto Sport oggi ripropone il tema: l'Arsenal non molla Yıldız, ma la Juve alzerà il muro. È un'affermazione? È un'esclamazione? O è una domanda? Ma di questo non volevo parlarne oggi, perché può essere tutto, se no può vendere anche John El Can la Juve, può essere tutto. La Juve alzerà il muro? Ha intenzione di cedere un giocatore, la proprietà? Ogni giorno potremo parlare di cose poco terrene. Andiamo ad ascoltare gli ultimi vocali, poi vi lascio nelle mani sicure del marinaio Franco Leonetti.
3: Ciao direttore, Bruno Cuneo, buona giornata. Ma sì, io ero allo stadio a vedere una cosa, dei trogloditi che si buttano in campo con bambini per 3-4 anni per mano, che magari cadono. E uno mi ha anche detto, è caduto, quasi lo pestavano. Ma è una cosa normale, esatto. Io non lo so. Prossimo anno, abbonati gratis, secondo me. E chi viene, che viene una volta all'anno, che fa tanto il fighetto, 50 euro a testa. Così i soldi vanno in eventuali danni. E poi non bisogna farli entrare. Si prendono delle
0: no, perché se no le autorizzi a combinare del guai,
3: cioè, questo, dei danni. Non esiste una cosa del genere. Eh? Uno stadio bello così, rovinato da dei vandali, trogloditi, ma scherziamo. Per il resto, allora, vediamo il portiere, eravamo un po' scettici, adesso è in porta della Juve, bisogna stare dietro, bisogna tifarlo e bisogna accoglierlo come un giocatore della Juve. Beh, quando sono della Juve, quando mandano le mani della Juve, ma sempre aiutati e supportati. E poi si vedrà. Ciao.
0: Perin, in una fase di gestione dei carichi, un leggero fastidino, Vi ricordate quando ci scherzavo sopra? Non glielo mandate. Sapevo, è un carico, magari sta scaricando in queste ore, sono dati sensibili, non sapremo mai la verità. Poi si è sommata anche l'operazione Palermo, è pronto Vicario per giocare, perché dicevamo se no giocherà Perin, è sicuramente pronto, deve essere assolutamente pronto, oppure mi trovo pinsoglio a Frosinone, perché attenzione, c'è la gestione anche Vicario. La squadra la conosce? Ha tempo per conoscerla in 4 giorni? È un portiere, non deve mica correre. Come sta fisicamente? Perché poi si deve allungare la schiena, le gambe. E se mi sbaglia la prima partita, che cosa diranno i tifosi della Juventus il giorno dopo su Radio Bianconera? Avete capito che la gestione è sempre complicata? Non è che si arriva e si stravolge. E ci sono anche queste problematiche. Ma sapete chi ci darà risposte nelle prossime 2 ore? Franco Leonetti. Siamo ancora con la squadra ridotta. Le vacanze però stanno finendo. Abbiamo Giulia, abbiamo Camillo, che naturalmente si sono meritati qualche giorno di riposo. Questo è il palinsesto che varierà, come vi ho detto, pochissime variazioni, ma interessanti ricollocazioni orarie e non solo, di cui vi parleremo la prossima settimana. Nuovo palinsesto che partirà con lunedì 31 agosto, con la nuova stagione già cominciata, perché ci saranno già 2 partite, una con il Frosinone in trasferta e una in casa il sabato successivo con il Parma. Noi la finiamo qui, avete conosciuto anche il pagellista Fabio Pagellista, e quindi sarà una certezza. È juventino, l'avete visto, ama la Juventus e ha gli strumenti, è anche un insegnante, questo forse non ve l'avevo detto, è anche un insegnante e quindi ha sicuramente gli strumenti giusti per commentarci di volta in volta la Juventus in trasferta. Cose di calcio finisce qui. Togliamo un microfono, facciamo entrare Franco Leonetti. Ciao, let's go, a domani.
4: Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
4: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
6: Paolo Juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati anche oggi, due ore da passare insieme dalle 14 alle 16, sarà così anche domani, anche la prossima settimana, e quindi tanti tanti argomenti. Saluto ovviamente la regia, saluto Manuel, saluto il direttore Antonio Paolino che si è fermato un attimo, abbiamo avuto prima modo di dialogare, lui ha fatto questa mini scommessa sugli allenatori che potranno saltare, non è una cosa simpaticissima, però ormai è un vezzo del campionato italiano, anche se l'anno scorso devo dire che insomma nelle prime giornate praticamente quasi nessun allenatore è stato licenziato. Ma partiamo subito a bomba perché ci sono tanti tanti argomenti, ovviamente in chiave Juve. Guglielmo Vicario ufficiale, nuovo portiere della Juventus. Non so se qualcuno di voi ha prestato attenzione, uno, alle prime parole in bianco nero con un filmato molto suggestivo creato ovviamente da Juventus Lab, e poi alla formula. Andiamo per step. È vero, quasi tutti i giocatori, praticamente tutti gli interpreti arrivano alla Juventus, dicono il mio sogno da piccolo, la massima ambizione, però chi sa leggere tra le righe avrà visto la sincerità negli occhi di questo ragazzo che ha fatto una gavetta incredibile partendo dalle categorie bassissime, la Serie D, si è veramente sacrificato tantissimo, ha fatto così, no? Degli step di crescita, lo ricordiamo a Cagliari, ma lo ricordiamo soprattutto ad Empoli, e poi il passaggio al Tottenham, dove è vero l'ultima stagione non ha fatto bene, ma il Tottenham si è salvato praticamente all'ultimo minuto dell'ultima giornata, e con gli Hotspur ha vinto comunque un Europa League. Non è sicuramente, questo va detto a scanso di equivoci, il portiere che Spalletti, la Juventus avrebbero voluto fin dall'inizio. Abbiamo fatto la cronistoria, si è partiti da Alisson, si è arrivati al Dibu Martinez, c'è stato l'intermezzo Suzuki che tra l'altro è ufficiale all'Aston Villa, per arrivare poi a Vicario. Ma Vicario è sempre stata l'alternativa a tutti questi nomi, e non è detto che un'alternativa debba fare peggio di quello che poteva essere l'elemento prescelto. Tecnicamente è un portiere completo, a me piace, lo dico subito, l'ho detto ieri e lo ribadisco, secondo me è un buonissimo portiere barra ottimo, felino, quando sta bene passa da un palo all'altro, grande reattività. Queste sono le premesse. Speriamo che poi possa mantenerle ovviamente sul campo, perché la Juve ha bisogno di certezze. Poi ho visto insomma pareri estremamente discordanti tra i vari tifosi. Arriviamo però alla formula. La formula, secondo me, non voglio usare un termine eclatante, non parlerò mai di capolavoro, ma è una formula molto molto intelligente a favore della Juve. Prestito gratuito, quindi la Juve non darà neanche un centesimo al Tottenham, e il diritto, non l'obbligo, diritto di riscatto dal prossimo giugno fissato a 8 milioni più 2 di bonus. Credo che insomma almeno sulla formula si debbano fare i complimenti ai direttori, quindi ovviamente a Carnevali e Massara, perché oggettivamente la formula è ottimale. E però da domenica non si scherza più, ci vogliono i 3 punti, capiremo se sarà subito in campo lui, se scenderà anche Lukumi, io non credo, bisogna vedere ovviamente se Perin recupera. Ieri è uscita questa voce di un interessamento del Palermo per Perin, da quello che mi risulta è molto più in uscita di Gregorio, che ormai insomma ha fatto il suo tempo alla Juve, e vorrei vedere. Attenzione alla situazione di Arthur, perché si va verso una risoluzione del contratto, dico io, una soluzione che si sarebbe dovuta trovare tempo fa, invece di continuare con i rinnovi tampone per cercare di ingolosire qualcuno. Purtroppo il brasiliano è invendibile, ha uno stipendio elevatissimo, è chiaro che con la risoluzione del contratto la Juve andrà a perderci qualcosa, farà probabilmente, anzi quasi sicuramente, una minus valenza, però oggettivamente Arthur, lo abbiamo visto anche nel precampionato, con tutto il rispetto, lo dico veramente con tutto il mio rispetto, ma è un giocatore imbarazzante, è un giocatore che non può giocare nella Juve, non ha mai potuto giocare nella Juve, e anche ovunque è andato in varie destinazioni è stato poi rispedito al mittente, vuoi per lo stipendio elevatissimo, vuoi perché ha delle caratteristiche che non fanno per il calcio moderno, e quindi questo è un problema. Poi ovviamente la situazione esuberi, ne abbiamo parlato ieri, ne parleremo oggi, ne parleremo domani, credo ne parleremo molto anche la prossima settimana, mancano 13 giorni alla chiusura del mercato, e l'ho detto e lo ripeto, non voglio essere pedante e noioso, ma se non esce anche Kobe Miners, che ad oggi non ha offerte, io la vedo dura fare un centrocampista, e sull'attaccante è legge, no? Ne abbiamo parlato anche ieri con esperti di mercato, ne parleremo anche oggi, se non esce Jonathan David io la vedo difficile andare a trovare un attaccante. I nomi sono quelli che conosciamo, Zirkzee, Sorloth resiste, c'è sempre Mateta lì con il suo nome tra parentesi, però la realtà è assolutamente questa, e quindi speriamo ovviamente che le cose possano mettersi al meglio, perché la Juve ha ancora tanto, tantissimo da fare sia in entrata ma soprattutto in uscita. E allora ve lo chiedo, vi lancio questo sondaggio. Siete sempre tantissimi a rispondere con messaggi scritti e note vocali. Vi piace Vicario? Sì, no, però cerchiamo di motivare, no? Non mi piace perché, sì, mi piace, così insomma incominciamo a conoscere un pochino meglio questo ragazzo che sarà il guardiano dei pali della Juventus, sperando che possa fare decisamente molto molto molto molto meglio rispetto a Di Gregorio. Se qualcuno mi ponesse la domanda, ma Vicario è più forte di Di Gregorio e Perin, io senza dubbio direi sì, però poi servono i risultati sul campo. Manuel mi dice ok, ci siamo, e allora... Ah, molto bene. Ezio Marina, buon pomeriggio.
7: Buongiorno, buongiorno Franco. Mi devi subito togliere una curiosità.
6: Sì.
7: Perché il direttore ti ha chiamato il marinaio?
6: Il marinaio?
7: Sì, il marinaio Leonetti.
6: Ah no, lascerò lo so,
7: la parola,
6: forse perché sono appena tornato dal mare, può essere per quello, perché io non ho mai lavorato né a tribordo né a babordo né a prua
7: va
6: né
7: bene,
6: a poppa,
7: va bene,
6: assolutamente.
7: Chiusa la parentesi della mia curiosità, però il marinaio non l'avevo mai sentito.
6: Comunque,
7: buongiorno a te, buongiorno a tutti.
6: Sono stato esaustivo nella risposta, caro Ezio.
7: Assolutamente sì, come sempre.
6: Molto bene. Allora, sono molto felice di ritrovarti. Grazie come sempre per la tua disponibilità, caro Ezio. Hai una bellissima maglia, come diceva Manuel in regia.
7: Grazie, grazie. È un piacere essere presente.
6: Tante situazioni di mercato. Però domenica 18:30 si gioca e servono i tre punti. Mi dici come hai visto la Juve in questo precampionato e la tua idea sul mercato operato fino ad ora? C'è ancora tantissimo da fare sia in entrata che in uscita, e poi ci avviciniamo anche a Frosinone. A te, Ezio.
7: In precampionato l'ho vista bene fino alla partita con l'Inter. La partita con l'Inter non mi è piaciuta, perché potevo immaginare che l'Inter fosse più collaudata, più rodata, e parliamoci chiaro, più forte di noi, lo certo. Diciamo
6: purtroppo, lo diciamo da, troppi anni, purtroppo però, da troppi anni, caro Ezio.
7: Però aggiungo una cosa, Franco, che ho visto dei giocatori che non ci hanno messo quello che Spalletti chiama la tigna. Ho visto dei giocatori molli, dei giocatori che già potevamo sapere, immaginare che fossero molli, perché gli Arthur, i Douglas Luiz, questa gente non sono dei giocatori da Juventus. Douglas Luiz è un giocatore che tanto quanto se gioca dalla tre quarti in avanti può ancora andare bene. ma se ritorna indietro ha delle amnesie che cioè, si spegne questo giocatore, l'abbiamo visto anche nell'ultima partita
6: non mi è piaciuto primo tempo. Assolutamente.